0: questo momento di crisi così
1: di
0: nera.
1: Di Gianantonio bene, Marco, quarto.
0: Di Gianantonio bene, quarto. Sì, sì, e ti devo dire che Di Gianantonio a un certo punto aveva fatto segnare anche un tempo molto interessante, però dopo gli altri, quando sono scesi in pista nel finale, soprattutto Marquez si è molto risparmiato, è sceso negli ultimi 8 minuti, ha usato una soft e devo dire che alla fine... per poco, insomma, gli ha rubato il tempo Bezzecchi per un decimo, stiamo parlando di un decimo di differenza.
1: Martin, riflessione per... un pochino, vabbè,
0: tanto sì, Martin decimo, soffre un po' questo circuito e non è riuscito, insomma, però vediamo, domani poi ci saranno, domani mattina, le qualifiche che determineranno la pole, quindi...
1: Senti Marco, ma là come, voglio dire, raccontaci l'atmosfera, dai, noi avremmo sapere, voluto vederti.
0: Lo so, ma non riesco a collegarmi e mi dispiace moltissimo.
1: Per quale motivo?
0: No, non si riesce a dare
2: esatto, di linea, no, non si immagina quanti saranno lì, quindi,
0: un po' di
1: vabbè, raccontaci
0: di linea,
1: un po' di cose là, il paddock, come stai vivendo. Guarda, è un'esperienza
0: bellissima perché questa mattina sono arrivato, Stefano, ti posso dire che già alle 9 di mattina c'era un gran vievai all'interno praticamente del circuito. Beh, ti devo dire che i più assediati sono il motorhome della Ducati, quindi Bagnaia e Marc Marquez, e poi quello di Valentino Rossi. Tra l'altro Valentino Rossi è qui, girava prima in pista, controllava un po' i suoi ragazzi dell'Academy, esatto, con gli occhiali da sole, è andato anche a verificare le condizioni di Bezzecchi prima delle prequalifiche, ha un problema al ginocchio, però insomma si è comportato benissimo. L'atmosfera è quella proprio classica del circuito, insomma tantissima gente. Oggi prevedono, diciamo che domani naturalmente sia domenica, le presenze aumenteranno ancora di più. Mi sono fatto un giro, ci sono tutti i motorhome di tutte le scuderie, dalla KTM, dall'Aprilia, anche l'Aprilia molto assediata con naturalmente l'italiano Bezzecchi che è gettonatissimo. Insomma c'è questo clima di attesa perché questa è una tappa molto importante, potrebbe dare delle indicazioni ulteriori per questa sfida mondiale che ormai è ridotta ai 3 piloti, davanti Martin e poi segue a 19 punti di distacco Marquez e vicinissimo a 3 punti meno c'è Bezzecchi, quindi sarà veramente un gran bel duello domenica.
2: Eh sì, veramente una grande bagarre. Poi magari prima di passare ai pronostici del calcio, perché dobbiamo continuare il gioco pronostici, invece il tuo pronostico qual è, Marco? Al riguardo,
0: ma guarda, io penso che sarà veramente il podio tra Bezzecchi e Marquez, decideranno loro perché li vedo veramente in formissima entrambi. Bezzecchi vuole vincere qui, è il circuito di casa, quindi sarà un duello tra loro due. Però attenzione a Alex Marquez che si è infilato bene, quindi potrebbe essere anche lui un fattore. Stefano, tra l'altro, poi ti devo dire, ho visto anche insomma qualche collega di Sky che tu conosci benissimo, quindi
1: salutameli.
0: Come no, e quindi sono naturalmente tutti qui.
1: Chi
0: per
1: c'è? Sandro Donato Grosso.
0: Sandro Donato Grosso.
1: Vera Spadini.
0: Spala Spadini, poi ho visto anche Guido Meda, sempre caricatissimo, quindi abbiamo chiacchierato un po' e c'è grande attesa per questo evento. Ti devo dire che ci sono molti bambini accompagnati naturalmente dai
1: bello,
0: genitori. Grande. Sì, veramente una bella atmosfera.
1: Ma domenica è tutto esaurito, cioè quanti?
0: Penso di sì, guarda, non ti riesco ancora a calcolare a fare una stima perché non siamo riusciti a raccogliere questo dato. Adesso c'è anche il direttore di Motosprint che tra poco faremo una chiacchierata con lui, che riporteremo naturalmente poi nei prossimi giorni, però si prevede veramente un tutto esaurito, dai.
2: Beh, bello anche questo, poi è il bello dello sport e del coinvolgimento.
0: Il clima è proprio ideale perché
2: beh,
0: non
2: 25
0: c'è più
2: gradi.
0: Quell'afa, esatto, non c'è più quell'afa dei giorni passati perché c'è 25 gradi ma ventilato e si sta benissimo.
2: Si respira, così come dovrà cercare respiro qualche squadra in Serie A, quindi siccome fra poco abbiamo il giro dai campi, Marco, ti chiediamo subito... il gioco pronostico, meglio i pronostici
0: come
2: per
0: no.
2: Il weekend.
1: Hai scelto 3 partite, caro Marco.
0: Sì,
1: voglio dire, molto discutibili. Cioè, ma,
0: molto discutibili.
1: La prima proprio, soprattutto. Vabbè.
2: Genoa Frosinone.
0: Quando ho scelto questa, non lo so, ma mi sei venuto a mettere.
1: È uno fisso. Ma che c'è? Ma hai qualche problema? C'hai un dubbio? È uno fisso. Ma voglio dire che sei.
2: Così, en passant, una pura casualità. Marco, Genoa Frosinone, quanto finisce?
0: Ma io, guarda, ero molto, molto indeciso. Ma alla fine dico 2-1.
2: Per te, Stefano, quanto finisce?
1: 2-1 pure per me.
2: 2-1. Poi le big Napoli Bologna. Marco.
0: Questa è una partita molto molto complicata.

0: il Napoli deve dare un segnale. Io mi gioco lo 1-0 per il Napoli.
1: Vittoria azzurra, Stefano.
2: Anch'io penso che ci possa essere una vittoria del Napoli, però qualcosa mi dice che a Maradona finisce pari e quindi dico 1-1.
1: 1-1. E poi l'ultima, Lazio-Milan. Marco, Lazio-Milan, quanto finisce? Scontro diretto d'alta classifica.
0: 1-2.
1: Per te, Stefano?
2: Vedi, io talluno come...
1: Aspettavi...
2: Lui e Marche si sono bezzecchi.
1: Attendevi il pronostico di Marco.
2: 1-2.
1: Ah, beh, quasi c'è un gol di differenza nei vostri pronostici. Beh, allora attenderemo poi il weekend di campionato. Marco, io a questo
2: peccato, t'avremmo voluto vedere. Vabbè,
1: abbiamo visto comunque le immagini.
0: Mi dispiace tantissimo. Infatti, ho provato fino all'ultimo.
2: Ma ti potevi infilare in un box di qualche televisione? Cioè, ti potevi.
1: Infatti, stiamo mischiando la tua voce alle immagini delle altre emittenti.
2: Comunque, formidabile intervento da inviato di fuori classe. Proprio fatto
1: in loco.
2: In un minuto e 10 ci ha raccontato tutto quello che è successo. Bravo, Marco.
1: Direi sintesi perfetta. Marco,
2: sì, adesso però non ti allontanare troppo, perché insomma qui dobbiamo
0: dobbiamo lunedì sarà una super puntata perché vediamo che succede in questa giornata di campionato.
2: Due o tre botte arrivano puntuali
1: Marco, grazie.
2: Ciao,
1: ancora
2: Marco.
0: Ciao ragazzi, un abbraccio a Stefano. Ciao Lucio,
2: un abbraccio forte. Ciao.
1: Ritorna chiaramente lunedì, lo avrete capito. Stefano, noi andiamo in pausa perché adesso c'è il giro dei campi del venerdì. A fra poco.

E rieccoci in diretta. Beh, come anticipato, siamo alla puntata del venerdì e di conseguenza è già tempo di Giro dei Campi.

0: Partiamo con la prima sfida già in programma questa sera alle ore 20:45, l'anticipo fra Venezia e Fiorentina per il Venezia, Daniele Najar, per la Fiorentina Niccolò Righi.
1: Venezia che arriva ad affrontare la Fiorentina è fragile, pur con voglia di rivalsa, in cerca di certezze e anche con gli uomini contati in difesa. Il tecnico Giovanni Stroppa deve fare a meno anche di Bella Kotchap, oltre che di Franic e di Sverco. E Alal poi convive con un problema alla caviglia. Davanti a Stankovic c'è dunque spazio all'ex Moreno, che sarà all'esordio dal primo minuto con Shin Tien e Aps ai suoi lati. Attenzione però alla possibile sorpresa di Juan Jesus, che viene valutato anche lui, anche se è la prima convocazione dopo la firma con il Venezia. In mediana ci saranno Kike Perez, Busio e Som, con Aino e Sagrado sulle due fasce nel 3-5-2. Davanti torna dal primo minuto Yeboah per affiancare Adams.
2: È una Fiorentina del ritorno al futuro quella che si presenta al Penso per affrontare il Venezia. A Paolo Vanoli il compito ancora una volta di risollevare una nave che con Fabio Grosso si era già incagliata. Rispetto a 3 mesi fa però tutto nel frattempo è cambiato e per questo il tecnico varesino è pronto a ripartire dai pochi superstiti rimasti. In difesa ci saranno Dodò, Pongracic e Ranieri, con Valdepeñas unico dei nuovi davanti a Capitan De Gea. A centrocampo Ulahi non è ancora al meglio e per questo in cabina di regia è pronto Fagioli affiancato da Andur e Attà. Davanti infine toccherà ancora una volta Angé e Mastantuono supportare l'unica punta Pellegrino. Studio.
0: Uno scontro insomma diretto a livello di classifica. Stefano, come finisce Venezia-Fiorentina?
3: Con la vittoria della Fiorentina, Venezia-Fiorentina segno 2.
0: E anche io penso Venezia-Fiorentina 2 fisso. Siamo poi alle gare di sabato, in programma alle ore 15 c'è Genoa contro Frosinone, una partita anche qui interessante sicuramente per quelli che potrebbero essere gli sviluppi di classifica. Al momento non facilissimo l'avvio soprattutto della formazione di casa, comunque per il Genoa c'è Andrea Piras, per il Frosinone Stefano Martini.
4: Continuità di effettivi per cercare i primi punti in campionato, e questa la ricetta del Genoa di Daniele De Rossi, che affronterà il Frosinone al Ferraris. Il tecnico rossoblù non dovrebbe discostarsi dalla formazione che ha perso in casa contro il Como nell'ultimo turno di campionato, e dunque nel 3-5-2 rossoblù ci sarà Colombo al fianco di Osmaic nel reparto offensivo, mentre in difesa davanti a Bello, Marcandaglio, Ossicar e Vasquez formeranno il pacchetto arretrato, con a centrocampo Frendrup, con Sow favorito per una maglia dal primo minuto e Baldanzi da agire da raccordo fra i reparti. Sulle corsie laterali invece a destra ci sarà Sabelli e a sinistra Ellerson.
5: Per la sfida di sabato pomeriggio in casa del Genoa, pochi dubbi di formazione per quanto riguarda mister Albini, intenzionato a confermare l'11 che ha battuto la Fiorentina ed il Venezia in questo inizio di stagione. Tra i pali Lorenzo Palmisani in difesa, Antonio Iono sulla destra, Bracaglia sulla sinistra, nel mezzo Monterisi e Calvani in vantaggio su Cittadini, poi Calò e Masini nel mezzo con Chevernaze, Smith e Fini in vantaggio su Gejemis, alle spalle di Antonio Raimondo. A voi, studio.
0: Allora Stefano, Genoa Frosinone, quanto finisce?
3: Vince il Genoa di De Rossi, Genoa Frosinone segno 1.
0: E anche io dico 1 per Genoa Frosinone. Siamo poi alle sfide di cartello, sempre sabato alle ore 18, questo Lazio-Milan allo Stadio Olimpico. Per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per il Milan Antonello Gioia.
6: La Lazio arriva ad affrontare la prima big di questo campionato a punteggio pieno dopo 3 vittorie. Per Gattuso solo un dubbio in attacco, ma squadra che vince non si cambia e per questo si va verso la conferma del 4-3-3 visto a Udine, davanti a Mandas in linea 4 con Floriani e Tavares sulle corsie ai lati della coppia centrale composta da Duke e Prosgard. Ancora panchina per Sudalo, che però sta meglio e presto potrebbe fare l'esordio in biancoceleste. A centrocampo ci sarà ancora Belaian in regia, in attesa dei recuperi di Rovella e Cataldi, con Taylor e Frattesi a completare il terzetto in mediana. Pinamonti ha recuperato e guiderà la attacco con Zaccagni a sinistra e Sachsen a destra, favorito su Cancellieri, nell'unico dubbio di formazione per Gattuso.
7: Dopo il pareggio contro la Juventus, Ruben Amorim va a fare la terza trasferta nelle prime quattro partite, stavolta a Roma contro l'Anciata Lazio di Rino Gattuso. Confermerà il modulo delle prime giornate e anche molti giocatori, ma con qualche cambiamento. Maignan in porta, gira De Vinter e Pavlovic in difesa e fin qui ci siamo. Torna Chukwueze, titolare a destra a centrocampo, con Estupiñán in vantaggio su Bartesaghi a sinistra. In conferenza si è capito che Modric non si toglie, quindi a centrocampo potrebbe giocare ancora lui assieme a Musa, nonostante Yashari sia in risalita nelle quotazioni. Davanti ovviamente Gonçalo Ramos, supportato da Sisse, sicuramente titolare perché Pulisic subentrerà soltanto a gare in corso, e probabilmente da Rabiot ancora in una posizione di trequartista. Studi.
0: La gara d'alta classifica, Stefano, Lazio-Milan, che pronostico fai?
3: Vincerà il Milan, Lazio-Milan segno 2.
0: E mi accodo anche io, Lazio-Milan 2 fisso. Siamo poi alla gara del sabato sera, Atalanta-Cagliari. Per l'Atalanta Filippo Di Santo, per il Cagliari Elena Accardi.
8: L'Atalanta deve ricominciare dal fattore casa e soprattutto dalla voglia di riscatto dopo la brutta sconfitta rimediata a Roma contro i giallorossi all'Olimpico. 4-3-3 per i nerazzurri di Maurizio Sarri, con Carnesecchi in porta, difesa a 4 con Zappacosta a destra, un ballottaggio tra Bernasconi e Kolasinac a sinistra, e in mezzo confermato il duo Cossono-Scalvini. In mezzo, vista l'assenza di Gaetano per squalifica, chiavi della regia Frank Kessié, che sarà accompagnato dalle mezzali Lazar Samardžić e José Ederson. Davanti pochi dubbi, De Ketelaere schierato a destra, a sinistra un ballottaggio tra Jonathan Rowe e Elmas, mentre invece in mezzo Scamac favorito su Nikola Kristović.
9: Perde altri pedini importanti il Cagliari di mister Fabio Pisacane, che per almeno 6 mesi resterà orfano anche di Mattia Felicci. Il giocatore è subentrato contro il Lecce e si è fermato dopo circa un quarto d'ora di gioco, per lui la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Una buona notizia però c'è: recuperato infatti pienamente il Rimina, che torna anche arruolabile. Potrebbe dunque ritrovare la titolarità, consentendo così un po' di riposo a De Jola, che si è riscoperto nelle ultime gare difensore centrale. Il tecnico isolano sembra orientato sempre sul 4-3-3, con Gabriele tra i pali, Zé Pedro, uno tra De Jola e Mina con il secondo favorito, Rodriguez e Obert in difesa. Wings, Romano e Adopo dovrebbero continuare a regnare a centrocampo, mentre in attacco Fazzini, Mendy e Maldini sembrano certezze. Studio.
0: A pari punti Atalanta e Cagliari, sei in classifica. Come finisce, Stefano?
3: Con la vittoria dell'Atalanta, Atalanta-Cagliari segno 1.
0: Sembro farla apposta, ma continuo a copiarti. Uno anche per me, per l'Atalanta. Passiamo poi a domenica alle ore 15, gara già molto importante per la zona salvezza, Lecce-Monza per il Lecce, Pierpaolo Verri per il Monza, Daniele Petroselli.
10: Voglia di riscatto per il Lecce, intenzionato a mettersi alle spalle le ultime due sconfitte contro Roma e Cagliari e a ripartire dal Via del Mare nello scontro diretto contro il Monza. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno di Goebbels, alle prese con la convalescenza da una distorsione alla caviglia. Ci sarà il tradizionale 4-3-3 con Capitan Falcone in porta, alla difesa composta da Vega, Thiago Gabriel, Gaspar e Gallo. Attenzione però al centro della retroguardia, perché Sieber insidia Thiago Gabriel e Gaspar per una maglia da titolare. In mezzo al campo invece il ballottaggio è Frangomme e Malè, mentre non c'è dubbio sulla presenza di Ilic e Koulibaly. In avanti pochi dubbi, sulla destra ci sarà Pirotti, a sinistra l'ultimo arrivato Monteiro e al centro del tridente ci sarà Nikola Stulic.
11: Altra trasferta per Juric dopo quella di Parma, che ha consentito di mettere il primo punto in cascina al Monza. Robinson reclama una maglia da titolare dopo il bel gol dell'ultima gara, ma Colpani parte davanti. Cutrone dovrebbe tornare al centro dell'attacco con Varela in panchina. Monza quindi con il 3-4-2-1 con Thiam in porta, difesa composta da Quadio, Lucchesi e Carboni. In mezzo al campo Fonoruscio e Ghinzamiro, con Birindelli e Mangas ad agire sulle corsie esterne. Davanti Colpani e Mota alle spalle di Cutrone. A voi studio.
0: Lecce Monza, anche qui scontro diretto, Stefano.
3: Vedo un'altra vittoria in trasferta come nel caso di Fiorentina e Milan. Vincerà il Monza a Lecce, Lecce Monza segno 2.
0: E per stavolta invece devo farlo per forza, mi discosto. Metto segno X Lecce Monza. Poi passiamo alle altre gare accattivanti di questo turno. Alle 18 Napoli contro Bologna per il Napoli, Fabio Tarantino per il Bologna, Leonardo Nevischi.
12: Qualche dubbio di formazione c'è sicuramente per Massimiliano Allegri, l'allenatore del Napoli che sfiderà il Bologna alle ore 18 di domenica dopo la tripla sconfitta contro Como, Inter e Arsenal. Mancherà Meret, infortunato, al suo posto Milinkovic Savic. Difesa 4 con Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marine, potrebbe tornare anche Spinazzola a sinistra. Al centrocampo il grande dubbio perché Anghissà ha recuperato, ma potrebbe ancora una volta giocare Gilmour, in tal caso con Gilmour Robot, doppio play davanti alla difesa. De Bruyne trequartista, a destra Politano, a sinistra mancherà Alisson, altro infortunato, possibile chance dal primo minuto per Noah Lang. In attacco confermatissimo come sempre Rasmus Højlund.
13: Dopo aver finalmente mosso la classifica contro il Sassuolo, il Bologna ora è a caccia dei primi 3 punti della stagione. A Napoli però servirà una vera e propria impresa. Per tentarla, Domenico Tedesco, che non sarà in panchina in quanto squalificato per 2 giornate, si affiderà a Skorupski tra i pali, Teat ed Eggem a guidare la difesa, con Holm e Miranda sugli esterni rispettivamente avanti su Zortea e Alassane. A centrocampo i punti fermi sono Capitan Ferguson e la probabile conferma di Odgaard, anche se Libra scalpita dopo l'ottima prova nell'esordio in A. L'altra maglia se la contenderanno Moro, Amondaraine e Pobega. Il primo è favorito per giocare la sua prima partita titolare della stagione. Davanti, inevitabili conferme per Cambiaghi e Bernardeschi, con Piccoli che dovrebbe nuovamente spuntarla nel ballottaggio con Dobbic. A voi studio.
0: Servono punti, insomma, sia al Napoli che al Bologna per motivi diversi. Stefano.
3: Pareggio al Maradona, Napoli-Bologna, segno X.
0: E io invece dico segno 1 al Maradona. Seguiamo poi con il posticipo della domenica sera, Sassuolo contro Juventus alle ore 20:45 per il Sassuolo, Antonio Parrotto, per la Juventus Camillo De Michelis.
1: Aquilani dovrebbe confermare il 4-3-3 delle prime uscite stagionali. Davanti a Muric, dunque, spazio al confermato 5 grande, in vantaggio su Van der Brent, Doig a sinistra, Izes e Leisen coppia centrale. A centrocampo Matic e Azic verso la conferma, con Lipani e Torsted in ballottaggio, ma solo se Bacolà, dopo l'affaticamento rimediato in Coppa Italia contro il Frosinone, che lo ha costretto a saltare il derby di Bologna, non dovesse recuperare. Ci sono buone possibilità di rivedere infatti il francese dal primo minuto. Davanti Berardi torna all'inizio, Lorientè a sinistra e Bowie favorito su Esposito come centravanti. Assente anche Cristian Volpato, che ha rimediato un infortunio proprio nella sfida con il Bologna, oltre a Boloca, Pieragnolo, Candè, Ismael Coné e Valukiewicz.

0: La Juventus nella gara di domenica contro il Sassuolo dovrà fare i conti con tantissime assenze. Per questo match Spalletti sarà in emergenza, ma confermerà il 4-2-3-1. In porta ci sarà Vicario, in difesa sulla destra sarà confermato Kalulu, in mezzo spazio alla coppia Bremer-Lukumi, mentre a sinistra agirà Çelik. Il numero 3 bianconero contro il Sassuolo assumerà i gradi di capitano, vista l'assenza di Locatelli. A centrocampo l'emergenza sarà totale e Spalletti punterà su Douglas Luiz e con Meines, mentre Sar potrebbe partire dalla panchina. Sulla tre quarti ci saranno Conceição, Nico Gonzalez e Alai Begovic, che supporteranno ancora una volta Randall Colomouani. Studio.
1: Non scende dal carro dunque Luciano Spalletti, come del resto aveva anticipato Stefano. Sassuolo Juventus.
2: Vittoria della Juventus a Reggio Emilia, Sassuolo Juventus segno 2.
1: E anche io mi accodo 2 per la Juventus. Andiamo poi alle gare di lunedì alle ore 18.30, la Roma affronta il Torino in trasferta. Per il Torino Emanuele Pastorella, per la Roma Marco Campanella.
3: Per il posticipo di lunedì contro la Roma, il tecnico del Torino Ignazio Abate ha ancora qualche speranza di recuperare Coco. Nel frattempo però il terzetto difensivo provato al Philadelphia è quello con Ismaili al centro, Comuzzo e Comert come braccetti e Perry ovviamente in porta. A centrocampo ci sono decisamente più alternative, c'è Mandragora che dopo la rete all'esordio contro la Fiorentina partirà dal primo minuto insieme a Fitzgim e probabilmente Gineitis. Sulle corsie laterali sono in 3x2 posti, se li giocano Belgali, Fortini e Cacciamani. Per quanto riguarda l'attacco si può rivedere un assetto più coperto, come già visto a Firenze, quindi con Vlasic a supporto di uno tra Adams e Simeone.
4: Archiviata la prima partita in Champions League, l'obiettivo della Roma è ora trovare la quarta vittoria consecutiva in Serie A. Contro il Torino, Giampiero Gasperini potrebbe optare per qualche cambio di formazione, così da gestire al meglio le energie. Tra i pali confermatissimo Svilar, mentre in difesa Balerdi, Insidia, Mancini per una maglia al fianco di Indica ed Hermoso. Sulla fascia destra, spazio a Molina, che ancora deve debuttare dal primo minuto, con Wesley che si prepara a scattare sul versante opposto. In mediana ci sono da valutare le condizioni di Koné, dopo il fastidio al ginocchio accusato contro il Fenerbahce, motivo per cui Pisilli scalda i motori per affiancare Cristante. Sulla tre quarti Dybala potrebbe rifiatare in favore della coppia Sulé Mora, che agirà alle spalle di Daniel Mahler. Studio.
1: La Roma insomma che comincia le settimane corte per via della Champions League. Torino-Roma, Stefano.
2: Vincerà la Roma, Torino-Roma segno 2.
1: Io invece a sorpresa metto un segno X a Torino, fra Torino e Roma. Andiamo poi con le altre squadre impegnate appunto in Champions League, sempre alle 18.30, sempre di lunedì 14, Como contro Parma. Per il Como, Ivon Alessandro, per il Parma, Edoardo Mammoli.

0: sogno, ma ora il Como deve tornare con i piedi per terra in campionato e contro il Parma Fabregas farà rifiatare qualche pezzo pregiato. Davanti a Buté, uno tra Ramon e Chalobah lasceranno il posto a Kempf più l'inglese dello spagnolo. Sulle fasce, mini rivoluzione con il possibile esordio dal primo minuto di Kaiki e Smolcic a destra. In cabina di regia, Riecco Perrone titolare insieme ad Acuña, Miglia invece dovrebbe riposare, straordinari per Nico Paz e un Baturina parecchio ispirato. A destra, spazio per Jesus Rodriguez al posto di Diao, chiude il cerchio fantasia offensiva Moise Kean da numero 9.
1: Mister Carlos Cuesta sembra aver accantonato per il momento la difesa a 4 e contro il Como potrebbe ripartire dal terzetto composto da Troilo al centro, Del Prato a destra e Diego Carlos a sinistra, quest'ultimo in vantaggio su Valenti. In porta Corvi è sicuro del posto, così come lo sono i tre di centrocampo, Keita e Ordóñez si alterneranno in regia mentre a Fabián il compito di inserirsi. Sulle corsie agiranno rispettivamente a destra e sinistra Brizghi e Valeri, mentre tanti dubbi rimangono per l'attacco. La possibilità è quella di un tandem Romero-Turin, anche se sarà difficile privarsi di Lontani in questo momento. A voi studio.
2: Il Como che non si ferma in Champions League, può fare man bassa anche in campionato, Stefano?
3: Sì, con un'altra vittoria, Como-Parma segno 1.
2: E anche io dico 1 per Como-Parma. Andiamo poi con l'Inter contro l'Udinese per i nerazzurri, anche qui bisognerà cercare di trovare delle rotazioni visti gli impegni in Champions League. In porta ci dovrebbe essere sempre Martinez confermato, i tre di difesa Kanji, Stones e Bastoni, poi tanti ballottaggi nella zona avanzata del campo, al momento potrebbero giocare Diouf e Di Marco, ma attenzione anche alla candidatura di Luis Enrique sia per l'asse destro che per l'asse sinistro. A centrocampo Zielinski titolare, mentre Çalhanoğlu e Barella sono leggermente avanti nei testa a testa con Curtis Jones e Sucic. Per l'attacco anche qui tutto da decidere, al momento sono leggermente favoriti Lautaro Martinez e più Esposito, ma scalpita Thuram. Per l'Udinese invece Davide Marchiol.
4: L'Udinese si prepara alla sfida contro l'Inter a San Siro e mister Kostarunic dovrà rinunciare, oltre che ai già noti Zaniolo, Zanoli, Arizala e Palma, anche a Petrovski e Solé, che si sono fermati durante la sfida contro la Lazio e dovranno restare ai box. Si va verso quindi a un 3-4-2-1 con Okoye in porta, in difesa Cabasele al centro con Ebosse e Abankwa, Braccetti sulle fasce Vojvoda e Camara, con al centro Mille e Karlström, Unai Gomez e Kellenkamp andranno a supporto dell'unica punta Davis. Studio.
2: E quindi Inter contro Udinese. Stefano, quanto finisce la gara di San Siro?
3: Inter che batterà l'Udinese, Inter e Udinese segno 1.
2: E anche io mi accodo 1 per Inter contro Udinese. Questo era il giro dei campi della quarta giornata di Serie A 2025-2026. E peraltro 2026-2027, sì. Non 2025-2026, l'abbiamo già lasciata quella stagione. Beh, perdonerete la defiance proprio sul finale. Stefano, ci stiamo per lasciare, ma ti do un'importante notizia, sì. Perché la Corte d'Appello FIGC respinge il ricorso di Miele sulla sua elezione, quindi la Corte federale d'Appello ha respinto il reclamo contro l'elezione del presidente federale, ma la decisione non chiude automaticamente il procedimento sul mancato tesseramento. Insomma, sono sempre le questioni divise, ma al momento viene respinto il ricorso di Miele sulla sua elezione. Insomma, speriamo che poi ci sia un po' più
3: si metta un punto
2: di stabilità, esatto.
3: In un modo
2: che
3: nell'altro,
2: si metta un punto, perché ci serve esatto, assolutamente. Bravo. Stabilità in questo momento. Ci stiamo per lasciare, ma prima ti riporto anche delle parole di Amorim, che ha parlato in conferenza stampa e si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, leggevo, perché ha detto: qualcuno non vedeva l'ora di criticarmi sul suo tipo di gioco. Poi ha parlato di altri giocatori, ha parlato di Sissé, dice come sempre lo vede pronto. E altra notizia, dice: Pulisic sarà in campo, non so se da titolare o a partita in corso, ma qualche minuto lo giocherà sicuramente. Insomma, dicevi prima delle rotazioni.
3: È un recupero importante per il Milan, sì, per quello che ha rappresentato nelle ultime stagioni e soprattutto per quello che potrebbe rappresentare per il Milan di Amorim. Sissé è un giocatore bravo, sta facendo bene, giovane.
2: È partito molto bene.
3: Molto bene, e però insomma Pulisic può garantire, no, un'esperienza, anche una maturità nelle giocate, nelle scelte, nella presenza, nella sudditanza psicologica che può creare negli avversari che lo andranno a marcare. Questo conta molto. Quindi il Milan non è che si può privare di giocatori così facilmente, non ci può rinunciare così.
2: No, no.
3: A cuor leggero. Quindi detto questo, Amorim non si deve risentire anche delle critiche, fammi dire, insomma, abbiamo fatto diciamo così delle osservazioni nei confronti di Allegri, e quindi ci sta pure.
2: Se abbiamo dei dubbi, facciamo anche per Amorim.
3: No, dico in generale. Sì, per chiunque può sollevare delle perplessità su quello che ci ha fatto vedere a Torino, insomma, voglio dire, non è che si deve risentire, deve andare avanti per la sua strada, lavorare e farci vedere che Milan può crescere. Sta sulla buona strada, lo può fare, quindi
2: le potenzialità ci sono, poi sarà come sempre il campo a parlare, caro Stefano. Ora sì che siamo arrivati veramente alla fine della puntata della settimana di Maracanã. Io ricordo che chiaramente lunedì tornerà come sempre il direttore Marco Piccari a reggere le redini saldamente. Ricordo poi invece in palinsesto ovviamente a tutta C per riseguire di nuovo tutte le vicende relative alla terza serie del calcio italiano, anche Euro Maracanã che ritorna finalmente con il racconto dell'italiano in Champions, e poi storie di calcio, Diego Fuser che racconta la Coppa Italia vinta da capitano con la Lazio alle ore 18:30. Stefano,
3: grazie,
2: è stato un piacere come sempre.
3: Tutto
2: veramente
3: mio.
2: E allora,
3: un saluto
2: punto,
3: a tutti, a lunedì.
2: Non ci resta,
3: ciao,
2: che augurarvi buon fine settimana.
5: Maracanã.

0: Cari amici del GMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie di collegamenti salutando Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, anche del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque, che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo, perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale ai giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma e Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fai invece sul Napoli, che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
1: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como, non aveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in aria. Però a parte questo, direi, cioè, vogliamola mettere, perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi ci vuole, sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
0: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
1: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
0: Sì, però insomma, per il Napoli magari sì, è vero, è al
1: c'ha
0: solo
1: un
0: punto il
1: punto.
0: Bologna, sì, certo.
1: È una squadra buona, è un'ottima squadra, io l'ho vista. C'ha un buon allenatore, un'ottima squadra, e sicuramente non. Cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti, e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per il Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
0: E il ritorno di Anghissà potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
1: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte. E l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso, e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo, che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante, perché Napoli è una piazza difficile. Sai, 3 partite, 3 sconfitte, una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
0: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
1: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese. Nel campionato di Serie A, nel campionato italiano, ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra, e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato, dal mio punto di vista.
0: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
1: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus, e Milan, forse ne ho lasciato una, però queste sono come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro, perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa, come è stato il Como l'anno scorso. Però da ora non vedo nelle squadre diciamo di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
0: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
1: No, la Lazio farà un campionato sicuramente, da un buon campionato, perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa, adesso non mi ricordo se
0: No,
1: sono
0: hanno solo il
1: Europa
0: campionato, hanno solo il
1: League.
0: campionato.
1: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè.
0: Capitali sono già stati
1: Comunque, no, la
0: eliminati,
1: Coppa
0: sì.
1: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi quattro posti.
0: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato. Però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
0: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar. Ma è un po' di anni che da quando a Roma comunque sta facendo vedere grandi cose. Credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta. Insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
0: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore da altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata. Abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre ed sono quei giocatori che ideali per Gasperini perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
0: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Ma io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine e poi sai, vincere lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
0: Secondo te, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente. Non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato. E poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare e farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
0: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
2: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid apparentemente si è difeso, e diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze. Però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. È chiaro che se parti già 2-0 poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino. E loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Kivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po', diciamo, non da squadra come l'Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
0: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
2: Bah, ti dirò, secondo me non è tanto più avanti. È un'ottima squadra, come la Roma. Secondo me, veramente, sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che qualcuno ha parlato di scudetto per il Como. Non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, nì, però diciamo che secondo me, io Inter-Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
0: Ecco, l'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
2: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso si sono infortunati anche giocatori importanti, vista un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
0: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
2: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
0: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle nostre frequenze e sulla nostra diretta streaming, ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Ultimo giorno della settimana per quanto riguarda la nostra diretta, che riprenderà poi come di consueto a partire dal lunedì alle ore 9:45. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone, mi ritroverete poi anche inizio della prossima settimana. Un giorno, quello odierno, che farà iniziare la quarta giornata del campionato di Serie C, che si giocherà da oggi a domenica. Non ci saranno posticipi il lunedì perché ci sarà poi il primo turno infrasettimanale che partirà o mercoledì o giovedì, adesso non lo ricordo, e di questo vi chiedo scusa, le date dovrei saperle. Ma allora, ecco, mi faccio supportare direttamente dal nostro primo ospite, vado intanto a ringraziare Costantino in regia, mi collego con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Nino Sergi, che, come voi che ci state guardando, trova in diretta praticamente la sposa cadavere. Nino, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, so che tu di matrimoni te ne intendi, ora io oggi non volevo venire vestita davvero modello sposa cadavere, ho sbagliato il trucco. E niente, venerdì 11 settembre è capitato anche a me di aver sbagliato il trucco, perché mi faccio fregare dai reel su Instagram che evidentemente hanno delle luci un po' diverse da quella che poi è la realtà. Ma vabbè, Nino, forse è meglio parlare di Serie C, dai.
2: Sì, dai, parliamo di Serie C.
1: E forse però invece ti conveniva continuare a parlare di Combolabre, spose cadavere, Nino, perché io ti faccio subito la domanda antipatica più antipatica del mondo. Ieri in casa Salernitana c'è stata la conferenza dell'amministratore delegato Umberto Pagano, che insomma, alla vigilia di una partita che per i Granata si presenta come un appuntamento, non dico vitale, ma quasi, perché l'avvio di stagione dei campani non è stato assolutamente positivo e questo è inutile negarlo, ha insomma confermato massima fiducia a Serse Cosmi, che non è in bilico, ma ha soprattutto parlato della possibile cessione del club. Di fatto è davvero in vendita questa Salernitana, perché sostanzialmente Pagano ha detto che sì, ma ha fatto intendere poi anche no, perché non ci sono state richieste fattive da parte di imprenditori molto solidi, e soprattutto non ci sono state persone che dalla società sono state reputate della stessa solidità dell'attuale proprietà, e la condizione per cedere la Salernitana è proprio questa, che subentri qualcuno con la stessa solidità di Iervolino.
2: E allora, sicuramente ti ricordi che a inizio estate si era parlato tanto della possibile gestione della Salernitana, anzi a un certo punto sembrava veramente un passo. Sicuramente è un'altra situazione, come ce ne sono comunque in Italia, anche in categorie superiori, che sono piazze che comunque sono in piena rivolta nei confronti della società, della proprietà, perché a Salerno non è, si respira un clima così sereno. Secondo me anche poi i risultati in campo nel risetto, poi quando vieni da due retrocessioni consecutive dopo la retrocessione della scorsa annata, diventa tutto più complicato. Sicuramente adesso bisogna pensare al campo, perché si rischia veramente di fare un'altra di giocare una stagione ben al di sotto delle aspettative, nonostante che qui si è speso tanto anche questo calciomercato, è una rosa a disposizione che è importantissima, però vedremo quali veramente saranno le volontà di Iervolino, se veramente vuole cedere questa Salernitana, perché tante volte sì, si dice che non è arrivato mai l'investitore che possa mettere da possa dare futuro e solidità alla squadra, ma tante volte comunque i presidenti non è che hanno ascoltato sempre tutte le offerte che sono arrivate. Quindi la verità purtroppo sta sempre nel mezzo. È facile parlare dopo, comunque, quando non abbiamo tutte le carte alla mano, però ti ripeto, la verità è sempre nel mezzo. Ma sicuramente quello che mi ha colpito di più è la sicurezza, che ho parlato di Cosmi, che comunque ha detto che non è in discussione, però secondo me non è in discussione questa settimana e non lo sarà nemmeno nel turno infrasettimanale, perché Queste tre partite, secondo me, saranno la chiave poi per il futuro della Salernitana. Se Cosmi non riuscirà a ottenere il massimo da, non ti dico il massimo, almeno due vittorie nelle prossime tre partite, probabilmente si andrà a cambiare in panchina, anche perché poi diventa una situazione molto spinosa. Sicuramente non si va all'esonero ora con un turno infrasettimanale alle porte, però sicuramente queste tre partite ravvicinate diranno tanto sul futuro di Serse Cosmi sulla panchina della Salernitana.
1: Tra l'altro, Potenza, Barletta e infine Giuliano sono andata a vedere insomma i prossimi tre avversari dei Granata. Non so se siano davvero così abbordabili, perché alla fine il Potenza è una di quelle squadre che comunque riesce poi sempre a sorprendere. Il Barletta non mi sembra sia partito male, ma comunque non ha voglia di fare la comparsina in questo torneo. Il Giuliano è un'altra di quelle squadre che dopo la stagione scorsa è chiamata a rialzarsi, quindi non credo che saranno tutti appuntamenti così agevoli per la formazione di Cosmi. Una
2: Assolutamente.
1: formazione dove Nino... Si può dire che il mercato, cioè fare i complimenti a Fagiano e tutto, ma secondo me manca qualcosa a questa squadra. Poi se se la prendono mi dispiace, non faccio io il direttore sportivo, quindi non vuol dire che la questione giusta sia la mia, ma secondo me Fagiano, un po' come è accaduto l'anno scorso, ha costruito una squadra che al momento sta difettando sotto qualche aspetto, manca qualcosa.
2: Sì, assolutamente, qualcosa manca, poi sicuramente quegli uomini chiave che sono stati presi, quelli che dovevano essere gli uomini chiave della squadra, sono stati presi sia lo scorso mercato di gennaio che quest'estate, finora non è che hanno garantito un grandissimo rendimento. Poi è partito anche Ferrari, che doveva essere uno degli attaccanti capaci di poterti fare la differenza nel girone C, alla fine vuoi l'ambiente, vuoi cambio in panchina, comunque non è riuscito a far vedere il Ferrari, forse dopo l'infortunio, comunque dopo il cambio infortunio a Vicenza, forse non è più quel non ha, non è riuscito più a incidere come nelle scorse stagioni. Si è parlato, anzi, nelle ultime settimane si è messa molto in discussione anche la figura di Lescano, che era stato il grandissimo colpo del mercato di gennaio dello scorso anno. Si è segnato un gol in queste prime tre partite, però spesso è stato messo in dubbio anche nella formazione titolare. Comunque è incompleta, sicuramente ha qualche lacuna, però in questo momento sicuramente tutte le big del girone C sono partite male, perché non è solo la Salernitana, ma lo è anche il Bari, anche il Catania. Il Catania, vabbè, viene da un 4-0 con il Cosenza, ma sappiamo tutti la situazione che si vive in casa Cosenza, e lì bisogna aprire poi un altro capitolo a parte di quanto sta succedendo negli ultimi giorni pure a Cosenza. È
1: Eh sì.
2: sicuramente quella di stasera sicuramente sarà una partita importantissima per la Salernitana, perché arriva una squadra che ha già una sua idea di gioco. Comunque vanno fatti complimenti a Tisci, perché dopo il Pineto comunque ha affrontato questa nuova avventura e ha cominciato nel migliore dei modi con tre vittorie in tre partite. Ma sarà una partita anche importantissima in casa Bari, perché poi c'è il derby con l'Altamura, e deve dare continuità a una vittoria contro il Casarano arrivata con il gol dell'ultimo acquisto del mercato estivo. Quindi sarà una giornata importante, soprattutto per capire per cosa possono lottare sia Bari che Salernitana, che sono le due big che in questo momento stanno stentando.
1: Sì, tra l'altro poi Nina accennavi prima, no, al fatto che è stato un po' messo sotto accusa anche Lescano del fatto che Ferrari non ha reso, però io a volte mi chiedo se i calciatori rendono da tutte le parti e poi tutti falliscono un po' solo in una piazza, forse il problema non lo hanno i calciatori, ma magari c'è un problema un po' più radicato da dover risolvere altrove, questo sempre a parere personale. Vado
2: Assolutamente.
1: velocemente a leggere quello che sarà il programma, della quarta giornata del Girone C, stasera alle ore 21. Audace Cerignola Giuliano, Casarano Barletta, Salernitana Potenza e Altamura Bari, scusate, non si chiama più Team Altamura. Domani invece spazio a Cosenza Cavese in

0: Ecco Gian Erminio, Treviso Pro Vercelli, gare delle ore 15, mentre alle 18 scenderanno in campo Folgore Caratese Alcione, Lumezzane Renate, Ospitaletto Juve Next Gen e chiuderanno il tutto alle ore 21 i tre confronti che riguarderanno Arzignano Valcampo De Senzano, Novara Pergolettese e un interessantissimo Trento Union Brescia. Spazio invece al girone B che partirà nel pomeriggio di domani con Atalanta Under 23 Pescara, Vado Campobasso alle ore 15, mentre alle 18 spazio a Guidonia Montecelio Reggiana, Pineto San Benedettese, Spezia Livorno e alle ore 21 a Forlì Vispesaro, Gubbio Latina, Pianese e Grosseto. Chiuderanno il tutto domenica 13 alle ore 15, Torres Ostiamare e Ravenna Perugia che per la prima volta sarà trasmessa su Rai 2 perché da questo turno partiranno anche le gare in chiaro di Serie C sulla Rai. Ogni volta ce ne sarà una, insomma non su Rai Sport, intendo sui primissimi canali della Rai, in questo caso qua Rai 2, quindi ci sarà anche questa prima volta. Nino, una chiusura finale su Latina, un Latina che ha giocato anche in Coppa Italia. E veramente Volpe sta facendo i miracoli dei miracoli. Ha cambiato la rosa per 9 undicesimi, come dichiarato da lui nel post gara. La rosa ha reso, nonostante non ci sia più Parigi e nonostante Parigi non sia stato rimpiazzato, però il secco 4-1 rifilato al Grosseto non è stata cosa di poco conto, soprattutto se si considera anche la vittoria del precedente turno sul Forlì.
1: Sì, sicuramente è stata una vittoria importante, anche perché cambiando tanti giocatori. Comunque il Latina arriva in un girone che in questo momento è inutile dirlo, ma è il più complicato dei tre, perché ci sono veramente squadre che possono lottare per, ci sono tantissime squadre che possono lottare per vincere il campionato. Basta vedere che il Siena che sarà impegnato, poi dicevi tu nel posticipo lunedì, scusa, nell'ultima gara dovrebbe tesserare a breve Edoardo Soleri, quindi un altro acquisto importante per i Ravenna. Si stanno rispondendo a colpi di svincolati anche le grandi che lottano per vincere il campionato in un girone sicuramente molto, molto complicato. Comunque il Latina, sono contento anche del lavoro di Volpe, perché veniva poi da 2 anni fa con delle esperienze un po' scottanti, quella di Lecco, perché lì, vabbè, ci sono tutte le difficoltà di una squadra retrocessa, che poi si è salvata alla fine con Valente. Però quando perdi un giocatore del calibro di Parigi davanti, poi diventa complicato. Ho trovato la doppietta di Silla nella gara di Coppa Italia, adesso aspetti con di Plescia in campionato. Comunque è una buona squadra che può recitare un ruolo non così importante, però sicuramente si inserisce tra le possibili outsider dalla decima alla settima posizione. Sicuramente bisogna sempre guardarsi dietro, perché quest'anno, come dicevo prima, il girone B è talmente complicato che un buon inizio non ti assicura sicuramente una grandissima stagione. Però fin qui il lavoro è stato ottimo, nonostante anche tutte le difficoltà del mercato. Ricordiamo che comunque Latina stava andando a cercare una punta nell'ultimo giorno di mercato, poi le liste chiuse, il problema liste e quant'altro, ha un po' bloccato il direttore sportivo. Quindi, però, sicuramente in questo momento il Latina è partito con il piede giusto, e la gara di Coppa Italia può dare solo quella motivazione in più per fare ancora meglio.
0: Sì, rinnovo anche io i complimenti a Volpe perché effettivamente, insomma, non era semplice. Già l'anno scorso ha fatto un grande lavoro trascinando poi, peraltro, la formazione pontina in finale di Coppa Italia, una finale dalla quale è uscita comunque a testa alta la squadra, il trofeo è andato al Potenza, ma insomma, il Latina ha di fatto recitato un'ottima parte. Nino, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro ovviamente un buon fine settimana, anche se sarà un fine settimana di lavoro. Ma questa non credo sia la novità e chissà, non so se ci risentiremo lunedì, ma comunque insomma settimana prossima ci ritroveremo e avremo anche un turno infrasettimanale da commentare. Intanto grazie di nuovo per essere stato con noi.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: E allora salutiamo e ringraziamo Nino Sergi e la redazione di TuttoC.com. Sono scoccate le ore 10, quindi per noi ora una piccolissima pausa, ma rimanete tutti sintonizzati perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo chiuso la prima parte in collegamento con la redazione di TuttoC.com e con Nino Sergi parlando di Coppa Italia, perché si è giocata l'altro giorno l'ultima sfida dei sedicesimi di finale che ha visto il Latina battere 4-1 il Grosseto, 1-4 il finale perché si giocava in terra maremmana la sfida secca e diretta che proietta poi agli ottavi di finale. A tal proposito vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Gennaro Volpe nella post partita dopo questa netta vittoria dei nerazzurri. Intanto chiedo alla regia se appunto è possibile mandare il video di Gennaro Volpe, il tecnico del Latina. Ecco, sì, ci stanno dicendo arriva. Piccolo problema sul video dell'allenatore. E allora sì, abbiamo poi però il collegamento con l'ospite, quindi capiamo un attimo le tempistiche di questo video, se è possibile mandarlo. E allora Costantino, dammi un cenno. Allora, so che abbiamo l'ospite, gli chiedo di pazientare due minutini. E è possibile quindi far ascoltare le parole di Gennaro Volpe intanto oppure no? Perché così almeno chiudevamo un attimo il discorso Coppa Italia senza poi rimandarlo a dopo. C'è stato appunto questo problema video, però chiedo alla regia se per favore mi danno, ecco, un segnale. Ok, è arrivato, quindi spazio intanto alle parole di Gennaro Volpe e poi subito dopo rientreremo in studio con il nostro prossimo ospite di giornata.
1: Buonasera mister, Gianluca Talante di Latina Oggi. Credo che sia, mi prendo questa cosa, credo, vittoria innanzitutto, perché pronti via la squadra è entrata in campo come se dovesse giocare alla finale, come se quella finale persa con il Potenza fosse la partita con il Grosseto. Pronti via si è messa lì a tamburo battente in maniera ordinata, in maniera intelligente, ha colpito due volte con Sila, sono felice, credimi, ma ha dominato questa partita dall'inizio alla fine e credo che ci sia molto del tuo nell'inculcare questa mentalità dove non si deve mai abbassare la guardia in nessuna partita, che sia di Coppa Italia o campionato.
2: No, innanzitutto questa è una vittoria di tutti, perché si vince insieme, si soffre insieme e facciamo tutto insieme. Sicuramente quello che dici sul fatto che bisogna affrontare ogni partita come se fosse una finale, quella è una mentalità che bisogna portarsela dentro, bisogna portarsela sempre in tutte le partite. Ci tenevamo molto a questa partita, i ragazzi sono stati perfetti perché hanno fatto una grande partita da subito, ho visto grande concentrazione, grande partecipazione da parte di tutti ed è un segnale importante perché oggi ho cambiato praticamente 9 undicesimi rispetto alla partita di sabato e quelli che hanno giocato hanno dato una grande risposta.
1: Senti, quanto può essere importante, che viatico può essere importante questa roboante vittoria qui a Grosseto per una trasferta delicata come quella di sabato a Gubbio?
2: No, noi dobbiamo essere bravi sempre a resettare e a ripartire da zero, perché nel calcio funziona così, sicuramente vincere da morale, da autostima e ci dà qualche certezza in più, però ovviamente abbiamo un percorso da fare, un percorso lungo e bisogna ragionare di partita in partita, non abbiamo nemmeno tempo di respirare, che fra due giorni si riparte e si riva di nuovo in trasferta, è una partita comunque molto difficile.
1: Senti, un'ultima cosa da parte mia, oggi hai avuto forse la certezza o comunque hai toccato con mano il fatto che c'è una marea di titolari, insomma, perché quei 9 undicesimi nuovi rispetto al Forlì che entrano in campo fanno questo popò di partita.
2: No, ma io l'ho detto anche ieri nella conferenza, nelle mie parole c'era molta onestà, molta sincerità nel fatto di dire che qui non ci sono veramente titolari, qua c'è un gruppo veramente omogeneo dove tutti possono giocare e tutti possono essere protagonisti e oggi credo che ne sia stata una prova lampante.
0: Con Queste le parole di Gennaro Volpi, si chiude quindi il capitolo Coppa Italia. Il Latina sarà chiamato all'esame Gubbio e vedremo se darà questa continuità che insomma il tecnico auspica di vedere. Di certo la risposta della squadra è stata ottima. No, cambiare 9 undicesimi non è da tutti, soprattutto non è da tutti dare questa risposta, anzi sul fronte Grosseto sono stata buona, non le ho riprese, ma il tecnico Paolo Indiani non è stato poi così buono invece con le sue cosiddette seconde linee, a differenza di quanto non lo sia stato Volpe, ma il campo ha parlato ed effettivamente è stato giudice abbastanza insindacabile. Ripeto, chiudiamo questa parentesi Coppa Italia, ci spostiamo di nuovo in campionato perché stavamo parlando di situazioni buone e positive e tra queste io credo che nel girone A ci sia l'avvio di campionato del Treviso che da neopromossa sta comunque dicendo la sua. E allora per la prima volta qua, credo sì sia la prima volta almeno con me, è la prima volta qua nei nostri studi collegato in video il direttore sportivo del club, Pierfrancesco Strano. Direttore, buongiorno.
3: Tutti, buongiorno, grazie per l'invito intanto Claudio.
0: Ah, grazie mille
3: prima
0: per
3: volta,
0: essere qua con
3: prima
0: noi,
3: volta.
0: Allora ci siamo. E non so se questo è un bene o un male che sia con me, non so, poteva andarle meglio, direttore, poteva trovare qualcuno dei miei colleghi forse più bravi, ma insomma ci siamo incrociati non troppo tempo fa nei meandri dello Sheraton di Milano, giovane lei, giovanissima, io possiamo andarci del tu, giusto?
3: Assolutamente sì. Assolutamente.
0: Allora, ti vedo un attimo provato, insomma, capello più lungo, occhiaie, barba incolta. È stato così difficile portare a termine il calciomercato del Treviso, ha così appesantito? Sto scherzando, sto scherzando. Oggi sono io quella che ha sbagliato il look, ma insomma, ecco, dovevo essere soft nella domanda per capire un po' il retroscena di questo calciomercato ormai archiviato.
3: Giusto così, no, ma hai ragione perché è stata un'estate abbastanza complicata, abbiamo deciso di ribaltare un po' tutta la squadra, quindi abbiamo fatto solamente 4 conferme, purtroppo un ragazzo di questi ha subito un brutto infortunio all'inizio, vi faccio un grande in bocca al lupo a Filippo Artioli che secondo me meritava tanto questa chance, ma sicuramente se la prenderà al ritorno dall'infortunio. E quindi giustamente andando a fare tante operazioni di mercato abbiamo inserito quasi 20-22 ragazzi e quindi sì, è stata abbastanza un'estate abbastanza stressante, diciamo.
0: Ecco, quindi la barba incolta è giustificata. No, a parte tutto, qual è stata l'operazione più difficile da portare a termine? Perché tra l'altro, insomma, ti sei trovato a dover operare nel mercato di Serie C proprio il primo anno di introduzione del salary cap, che chiaramente ha un po' cambiato le dinamiche delle trattative.
3: Ha cambiato le dinamiche delle trattative sicuramente, però per quanto ci riguarda, essendo comunque neopromossi, avevamo un tetto prestabilito, il budget messo a disposizione dalla società, dalla proprietà, non andava ad inficiare il salary cap, quindi per noi è stato facile operare in questo mercato. La trattativa più difficile, ti dico onestamente, che è stata quella di Vita dal Cittadella, perché comunque il capitano del Cittadella. È sempre difficile fare delle trattative con Marchetti, che è uno dei migliori direttori sportivi per me della categoria. Poi la volontà del ragazzo, sinceramente, ha spostato tanto e ha fatto sì che poi la trattativa andasse a buon fine per quanto ci riguarda.
0: La volontà del ragazzo, però, insomma, credo sia arrivata anche per la bontà del progetto che forse il Treviso ha proposto, perché ok che siete neopromossi, però è anche vero che siete, insomma, un nome abbastanza importante per la categoria.
3: Ora siamo fieri per quanto riguarda questo aspetto, perché molti ragazzi hanno sposato proprio il progetto, sono stati convinti dal progetto che c'è, dalle strutture, dall'organizzazione, dalla proprietà, quindi ti dico che molti ragazzi sono venuti qui, hanno sposato questo progetto andando anche a guadagnare di meno rispetto a quanto guadagnavano prima, a rifiutare offerte economicamente più vantaggiose e quindi questo per noi è motivo d'orgoglio. Poi sai, certo, molto lo fa la città, la qualità della vita della città, molto lo fa le strutture, perché siamo veramente ben organizzati fuori dal campo, abbiamo 2 campi in erba, con palestra sempre al centro sportivo, abbiamo uno staff medico di primo ordine, quattro fisioterapisti, quindi fuori dal campo siamo organizzati molto bene e questo è un motivo di vanto per la società.
0: L'umiltà del direttore è stata nel non menzionare in tutto questo perfetto marchingegno il direttore sportivo stesso.
3: E non c'entro nulla, Claudia, è tutto il resto. Poi cerchiamo di fare il meglio possibile, cerchiamo di individuare i giocatori più funzionali al progetto tecnico dello staff, del mister. E poi siamo sempre, cerco di stare sempre un passo indietro, perché poi i protagonisti sono sempre i calciatori, a me e ai miei collaboratori sta a metterli nelle condizioni migliori per lavorare e per farli pensare solo al campo.
0: Però insomma, ora qualche piccolo merito io credo tu te lo possa prendere, anche perché ora è vero che funziona tutto, però poi è anche vero che a trattare ci va appunto il direttore sportivo. Intanto io sto facendo le piroette sulla sedia, anche se poi dico agli altri di non farle, no? Quando sono nelle dirette, ma io invece mi diletto molto nel ballare. Vabbè, problemi del nostro regista che mi deve sopportare, ma tornando invece al ruolo del direttore sportivo, ecco, è il tuo secondo anno da primo direttore sportivo, perché di fatto hai avuto già una lunga esperienza, però sempre come vice, come osservatore, ma io credo che alla fine hanno intravisto qualcosa in te, perché ora hai lavorato con direttori sportivi anche importanti, però io credo che molto lo fa anche quello che tu hai fatto con loro, ovvero tanto scout, per cui probabilmente del potenziale ce lo avevi, altrimenti non avresti poi fatto questo upgrade. Quindi io credo che qualcosa di buono, ecco, qualcuno in te ce l'abbia visto, ma come è cambiato anche il tuo lavoro, insomma, dai ruoli che hai precedentemente coperto all'essere poi il direttore sportivo di una squadra che comunque già l'anno scorso puntava a dei risultati importanti, perché parliamoci chiaro, il Treviso non era a far la comparsa in Serie D.
3: Tanto ti ringrazio per i complimenti che non sono mai scontati. L'anno scorso era un anno difficile, sai, il primo per quanto mi riguarda, come dicevi tu, da direttore sportivo in prima, quindi arrivare in Serie D, una categoria che comunque onestamente conoscevo meno rispetto alle categorie professionistiche, con l'assillo, tra virgolette, di dover vincere subito senza troppe scuse. Quindi sicuramente è stato complicato, ma al contempo molto bello ed emozionante. Ricollegandomi alla prima parte che dicevi, devo ringraziare solamente il presidente Botterra che ha investito su di me e spero di averlo ripagato finora con i risultati sperati. Cerchiamo ancora di crescere e con lui c'è un ottimo rapporto anche con tutta la famiglia, i suoi collaboratori sono sempre molto presenti al campo, sono presenti in sede di mercato e questo per me è solamente un vantaggio, lo è per me e lo è per i ragazzi e per lo staff tecnico. Poi sta a noi, come dicevo, renderli fieri, tra virgolette, ogni domenica e cercando di portare a casa i risultati migliori. Per quanto
0: Io
3: riguarda la
0: credo,
3: gestione,
0: scusami, prego, prego.
3: dimmi.
0: Guarda, forse dai, ti ho tolto. No, non è vero che ti ho tolto da un impiccio, perché anzi, ti faccio probabilmente un'altra domanda un po' complicatella. La proprietà finora dei risultati non ha potuto dir niente. Siete in linea, no, con gli obiettivi?
3: Siamo in linea con gli obiettivi, quest'anno il nostro obiettivo principale sarà quello di sicuramente mantenere la categoria che appunto tanto faticosamente l'anno scorso abbiamo conquistato, poi dal momento in cui saremo salvi matematicamente cercheremo di pensare partita dopo partita e vedere dove possiamo arrivare. Io credo che siamo un gruppo forte, una squadra con delle individualità importanti, ma al contempo, ripeto, con un gruppo molto coeso e quindi secondo me possiamo anche non metterci i limiti. Credo che giocare contro di noi sia sempre difficile, fastidioso, e quindi questo deve essere il nostro punto di forza. Poi in futuro magari potremmo pensare di ambire ad altro, ma questo poi ci penseremo l'anno prossimo.
0: La parola playoff non l'ho sentita. Mi è
3: Non l'hai
0: sfuggita?
3: sentita perché non l'ho detta, no. Solamente perché non l'ho detta e se riusciremo ad arrivare ai playoff, secondo me faremo un grande risultato, ecco. Quindi, però l'obiettivo principale è mantenere la categoria e anche valorizzare dei ragazzi che secondo me meritano anche palcoscenici più importanti di quella che è la Serie C.
0: Non ti faccio fare nomi, su questo sono molto buona stamani, forse non lo so perché è venerdì e la stanchezza della settimana, non lo so, ecco, cioè, hai avuto però la fortuna di beccarmi nella giornata piuttosto buona, almeno per ora, poi non so come potrà diventare, ma intanto per ora è buona. E, tornando alle prime esperienze però, se non sbaglio, anche Pergorini è la prima volta in Serie C perché lui era partito da Cittadella, ma quando i Granata erano ancora in Serie B e dopo la conclusione di quell'esperienza è approdato da voi al Treviso, anche lì in una categoria per lui nuova. Quindi, insomma, anche la scelta del tecnico, per quanto poi si sia rivelata vincente, però è stata un pochino, quantomeno poteva sembrare un po' un azzardo.
3: Può sembrare un azzardo se non si conosce la persona direttamente. In quel momento cercavo l'anno scorso un profilo esperto, un profilo che sapesse gestire il gruppo perché avevo in mente di fare una squadra appunto forte, profonda, e quindi giustamente quando fai una rosa profonda di giocatori forti, ogni domenica giocando in 11 magari 4-5 rimangono fuori, quindi cercavo prettamente quello, e sono molto contento di aver convinto un allenatore come dici te, che non aveva mai fatto né la C né la D, a scendere di addirittura due categorie, di lasciare il professionismo per sposare questo progetto. È stato un po' un salto nel buio per entrambi, ma poi ci siamo trovati bene. Un allenatore bravo sul campo, un allenatore è una persona, scusami, con cui fuori si può veramente parlare di tutto, una persona splendida, con cui c'è un continuo dialogo, e quindi questo sicuramente ci ha aiutato perché siamo molto simili caratterialmente, e una volta trovato l'equilibrio poi siamo andati dritti per dritti e non ci siamo più fermati, ecco.
0: E niente, la parola playoff non te la faccio dire nemmeno ora se ti chiedo, ma, cioè magari rimpassando la domanda. E allora non vi siete fermati, quindi andrete avanti fino ai...
3: Fino ai vediamo
0: Niente,
3: ad
0: fino...
3: aprile dove saremo. Se saremo nei
0: No,
3: famosi playoff,
0: ai non...
3: saremo contenti.
0: Però ai non torna con vediamo dove saremo, ai implicava una parolina sola, oppure agli spareggi promozione erano due. Niente, no, non ce l'ho fatta. Vabbè, vedremo se ce la farò. No, aspetta, aspetta, aspetta, ora non ce la fai. Con calma, è iniziata solo ora la stagione, quindi vediamo. Ora praticamente per il povero Mattia Piovesan sarà un continuo ora chiedere collegamenti al direttore, con il direttore, fino a che non dirà la parola playoff entro dicembre. Quindi, insomma, è già preparato nel caso anche l'ufficio stampa del Treviso su questo. Ma Pierfrancesco, tornando un attimino al discorso del girone, questi benedetti playoff e quant'altro, allora il girone A, almeno sulla carta, sembra un po' già deciso. Insomma, ora è vero che i pronostici, queste cose qui sono cose che piacciono più ai giornalisti e ai tifosi, che magari a chi deve poi far squadra, a chi deve scendere in campo. Però ecco, sembra un po' che l'Union Brescia abbia già la promozione in Serie B in tasca e fatichi un po' ad avere una vera e propria rivale. Come stai vedendo dopo queste prime 3 giornate, con la quarta ormai alle porte, invece questo girone A? Perché alla fine ci sarà tra l'altro anche un Trento Union Brescia che potrà magari dire invece qualcosa in più.
3: E dopo Trento Union Brescia andremo noi sul campo del Brescia giovedì, quindi anche per noi sarà un bel banco di prova. Detto ciò, credo che il Brescia abbia costruito una squadra veramente importante, riparte da una finale playoff persa, quindi per loro l'obiettivo penso minimo sia quello di vincere il campionato, e credo che il direttore Ferretti abbia costruito una squadra molto molto importante, per questo gli faccio i complimenti. Sulla carta sono loro quelli che dovrebbero uccidere il campionato, insomma, ecco. Detto ciò, poi sì, il girone A, però ci sono moltissime squadre organizzate, piazze importanti, direttori importanti, ti dico, secondo me Cittadella, Trento, lo stesso Alcione, il Lecco, la Provercelli con questa nuova proprietà dall'anno scorso, sono tutte squadre che si sono attrezzate e con cui è difficile giocare contro, e secondo me faranno un ottimo campionato. Noi saremo lì a dare fastidio, speriamo.
0: Beh, però poi, cioè, ci stai girando intorno anche te, se io dopo ribatto sui playoff, è colpa tua, questo sappilo. Però
3: Giusto.
0: vabbè, diciamo che hai nominato anche la Pro Vercelli, che se non sbaglio è il prossimo avversario prima ancora dell'Union Brescia.
3: Esattamente, avremo un bel trittico perché Pro Vercelli, Brescia e De Senzano, che è un'altra neopromossa, ma che secondo me ha allestito un'ottima rosa, quindi sarà una settimana di fuoco, una settimana pesante, però noi siamo pronti, consapevoli di ciò che siamo, senza paura di nessuno, ci cioè andremo a giocare le nostre partite, ma sarà una settimana veramente molto, molto impegnativa.
0: Di 9 punti a disposizione, quale sarebbe un risultato, mi stavo incartando, soddisfacente da poter portare a casa?
3: Sai che sono estremamente scaramantico, quindi non ti risponderò mai a questa domanda. Più punti possibili.
0: Ecco, allora, quindi
3: Più
0: abbiamo
3: punti
0: un'altra cosa,
3: possibili.
0: non dice i playoff, abbiamo scoperto che è anche scaramantico. Ok, vabbè, dovrò lavorare forse di più io perché, allora no, guarda, ti dirò di più. Io è un po' che sto puntando quella lampada che è bellissima, tra l'altro, che vedo sopra di te, perché avrei potuto fartela accendere in faccia, un po' più modello interrogatorio la prossima volta. Se servirà ad estorcerti la parola playoff, probabilmente lo farò. Ecco, mi assicurerò prima che ci sia qualcuno che possa puntarti proprio il faretto in faccia, se dovesse servire, perché di fatto alla fine anche qui di questi 9 punti non è che mi hai dato una risposta che mi ha soddisfatta.
3: Addirittura, vabbè, 9 punti,
0: No, non mi hai
3: 9 punti sono
0: risposto.
3: son tanti, sono 3 partite molto difficili e ti dico, non saprei dirti una quota di punti che mi farebbe felice, ecco, poi dipende da partita in partita. Sicuramente più punti possibili, più vicini ai 9 siamo,
0: Ecco,
3: più sarò
0: vabbè, cioè,
3: contento.
0: la classica risposta da 0 a 0. E niente, però no, vabbè, allora non avevamo mai parlato, ma ecco, ti riconosco questa grande dialettica nel saper girare intorno alla domanda. Allora, quando ho Ciro Ginestra in collegamento, l'ex tecnico del Guidonia Montecaglio, lui invece è bravissimo ad anticiparmi le domande e bruciarmi qualsiasi risposta possibile, perché poi non mi dà possibilità di replica. Lui cioè anticipa e vabbè, però mi ha ricordato che è stato attaccante, quindi era un po' abituato a fare questo con i difensori. Dovrò poi capire come mai tu riesca invece a girare molto bene intorno alla domanda senza darmi risposta, però ora era la prima volta qua nei nostri studi, quindi diciamo che sono stata buona, non so se lo sarò anche la seconda.
3: Nella seconda vedremo, per oggi credo che vada bene così, no? Come inizio.
0: Com'è che hai detto, di partita in partita, no? Quindi
3: Di
0: insomma,
3: partita in
0: vediamo un po' da
3: partita,
0: qui a
3: certo.
0: dicembre se riuscirò anche a farti parlare un pochino di più. Allora, intanto purtroppo il tempo a mia disposizione è finito perché ho dei blocchi pubblicitari da dover rispettare, magari insomma, per mia sfortuna, per tua fortuna invece, il blocco sta andando verso la conclusione, quindi Pierfrancesco, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti riaspettiamo presto e con te ringrazio anche l'ufficio stampa del Treviso che ha reso possibile il collegamento.
3: Grazie mille a te Claudio, a tutti e sicuramente ci vedremo presto. Fa molto piacere.
0: Assolutamente, grazie mille ancora per essere stato con
3: Grazie
0: noi.
3: mille.
0: Un
3: Arrivederci, buona
0: saluto a
3: giornata.
0: Pier Francesco Strano e al Treviso. Siamo arrivati precisi precisi alle ore 10:30, quindi piccolissima pausa pubblicitaria, a breve di nuovo qua in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Di nuovo qua in diretta per la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Ci concentreremo adesso su uno degli anticipi di questa sera che riguarderà il girone C, perché come sapete questo quarto turno di campionato, ne abbiamo parlato nella prima parte della nostra diretta, partirà con il girone C e tra le squadre in campo ci sarà anche il Casarano, che dopo i fasti della scorsa stagione ha avuto un avvio di annata non semplicissimo. Sicuramente un avvio di annata, forse almeno per chi lo ha visto dall'esterno, un po' al di sotto delle aspettative. L'avversario di turno dei pugliesi sarà il Barletta, una neopromossa che però, come detto già in precedenza, non ha intenzione di fare la comparsa in questo campionato. Quindi a breve vi lascerò con le parole del tecnico del Casarano di Bari. E prima però vi voglio ricordare tutti gli appuntamenti, perché con A Tutta C per questa settimana ci fermiamo qua e ritorneremo ovviamente lunedì alle ore 9.45. Vi anticipo già, vi faccio questo piccolo spoiler, così di sicuro avremo ancora più ascoltatori per l'inizio di settimana. Ci sarò nuovamente io in conduzione, o forse magari proprio per questo gli ascoltatori diminuiranno, questo non ve lo so dire, ma lunedì lo scopriremo e ovviamente chiederò a Costantino in regia poi di eventualmente manomettere un po' i dati se gli ascolti dovessero scendere a causa della mia presenza. E Costantino è già avvisato, ma ecco, quando dico le cavolate poi mi strozzo da sola, perché stavo dicendo, a parte gli scherzi, vi ricordo comunque di seguire poi per tutto il resto della giornata TMV Radio, perché ci saranno tanti altri interessantissimi approfondimenti non solo sulla Serie C ma su tutto il calcio italiano e anche calcio estero, che potete seguire poi anche su tuttomercatoweb.com per essere sempre costantemente aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro che tanto ci piace. E allora, siamo arrivati in chiusura, io vi lascio con le parole dell'allenatore del Casarano di Bari e vi auguro a tutti voi un buon fine settimana.
1: Entrarci nella disamina della gara di domani, un piccolo flashback su quello che è stato sabato scorso. Prova un po' sofferta, addirittura a tratti gagliarda, però poi l'episodio ha condannato il Casarano.
2: Sì. Sicuramente è stata una partita un po' particolare, questo è il calcio è imprevedibile, non puoi mai immaginare durante la settimana della preparazione una partita che puoi restare in 10, è successo, non doveva succedere, perché a volte preferisco andare sotto, però giocare una finale alla fine in parità numerica. Devo dire che comunque il Bari ha avuto un approccio diverso alla partita, però ci stava, perché comunque veniva da un 3-0, aveva cambiato qualcosina, quindi ci ha dato anche qualcosa di meno punti di riferimento di come l'avevamo preparata, però stavamo in partita, stavamo 0-0, poi in 10 secondo me la squadra è stata ordinata, organizzata e ha sofferto poco e niente. Forse l'unica azione è quella del gol, però c'eravamo, abbiamo un po' allentato quello che erano le marcature. Poi in 10 penso che abbiamo avuto anche il palleggio del possesso, è normale. Poi al 90esimo abbiamo avuto quell'occasione con Grandolfo e poi con Ferrara, che potevamo portare a casa un punto che era ottimo, però è normale che ci aspettavamo tutti una partenza un po' migliore, è normale, abbiamo fatto anche due trasferte complicate, però dobbiamo, secondo me questa è una squadra che sta in crescendo, è una squadra che si sta conoscendo meglio, perché gli ultimi arrivati sono da poco con noi. E quindi io sono abbastanza fiducioso, è normale che il calcio poi conta il risultato, il resto sono chiacchiere.
1: Certo, a proposito del Bari reduce nella sconfitta del 3-0, reduce proprio con il Barletta, la squadra di Barletta che sarà il prossimo avversario.
2: Sì, incontriamo una squadra, una neopromossa, molto simile a noi come andamento dell'avvio del campionato, perché comunque porta l'entusiasmo di una piazza che mancava in Serie C. E quindi sta cavalcando questa onda, è normale, ha fatto un mercato anche importante, soprattutto davanti c'ha giocatori forti, da Silva al di là del suo primo anno, ma dovuto anche al tesseramento, un giocatore secondo me importantissimo per la propria categoria. Ferrante lo conosciamo tutti, Partipilio non faceva la Serie C da anni, e quindi ha fatto un mercato anche importante, è una squadra che da temere, però è una squadra anche come noi, come tutte le squadre, ha dei punti deboli.
1: Ecco, a proposito di attacco, la Santa Barbara davanti è mica male.
2: Sì, una squadra forte come siamo noi davanti, una squadra formata da giocatori importanti, una squadra che gioca in maniera diversa da noi, va molto diretta, va soprattutto subito sugli attaccanti perché riconosce la qualità davanti e sicuramente verrà qui per farsi la partita come l'ha fatta nelle partite precedenti, però per noi ora è importante anche dare un segnale, far quel passo che è importante. Siamo alla quarta giornata, ancora presto, però è fondamentale ora mettere un mattone importante in quello che deve essere il nostro percorso, non per la classifica, perché guardare la classifica ora è utopia.
1: A proposito di percorso, in poco più di 8 giorni, 3 impegni, uno dietro l'altro, insomma, un tour de force mica male.
2: Sì, ora inizia l'infrasettimanale, abbiamo 8 giorni, 3 partite, di cui 2 in casa, 2 derby sentiti, abbiamo poi la trasferta di Savoia, ma questo dimostra che comunque poi alla fine è importante avere una rosa idonea, una rosa a livello numerico importante. Normale che domani, perdendo Matino per squalifica e Giraudo per infortunio, ancora dietro per la quarta volta, non riusciamo a dare una continuità a un reparto che poi è il reparto che stiamo lavorando di più e stiamo capendo che stiamo avendo delle difficoltà, però sono sicuro che domani chi scenderà in campo farà bene.
1: Ecco, un'ultima considerazione, la sconfitta di Bari ha lasciato strascichi o la squadra ha assorbito bene?
2: No, io vedo una squadra abbastanza serena, vedo una squadra che è consapevole di quello che può fare, abbiamo giocatori forti, giocatori esperti e che riconoscono quello che è il nostro lavoro, quindi noi dobbiamo stare tranquilli, è normale che tutti si aspettavano da Casarano le prime 3 partite, forse 3 vittorie, questo ci auguriamo tutti, però si vede la difficoltà del campionato, poi sono arrivati giocatori da poco, sono andati via altri giocatori, colgo l'occasione perché comunque è andato via secondo me un giocatore importante per questa squadra che è Leo Perez. Approfitto per augurargli in bocca al lupo e ringraziare per quello che lui ha dato in questo anno e mezzo a questa società, ha sottoscritto, è stato fondamentale secondo me nell'anno della Serie D per certi equilibri e quindi gli auguro di continuare questo fine carriera in maniera professionale, poi gli auguro anche, so quello che lui vuole fare e gli auguro anche il futuro ancora più roseo, perché comunque Leo è un ragazzo che merita.
1: Tra l'altro neo direttore sportivo, quindi...
2: Infatti penso che il suo percorso è ben chiaro e glielo auguro con tutto il cuore.
1: Un'ultimissima considerazione, a Bari oltre 700 tifosi hanno accompagnato con l'applauso e con l'incoraggiamento la squadra all'uscita del campo, domani sicuramente ci sarà grandissimo entusiasmo.
2: Sì, i tifosi sono parte integrante di questa squadra, si aspettano tanto, abbiamo questa responsabilità, io personalmente ho questa responsabilità e me la prendo tutta, non è un problema assumermi le responsabilità di quello che è lo step di quest'anno, è inutile nascondersi, l'anno scorso eravamo una neopromossa, da neopromossa al di là dell'obiettivo di quello che poteva essere, secondo me abbiamo fatto un percorso bellissimo, emozionante, abbiamo emozionato, però come dicono in tanti va accantonato e va creato un nuovo percorso, però è normale che questa squadra non può pensare solo, è normale che l'obiettivo minimo è la salvezza, però questa squadra si è arrivata 8ª l'anno scorso e vogliamo migliorare quello che è la posizione e quindi anche i tifosi si aspettano questo, anche i tifosi vogliono questo, però io penso che come si è creato quell'entusiasmo con il Giuliano, come si è creato quella spinta, ci sarà anche domani, lo riconoscono i nuovi, giocare a Casarano è veramente bello, quindi la mia immagine è quella di augurarmi di stare.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla...

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: L'Italia del calcio ringrazia e si affida al Como di Cesc Fabregas, squadra più internazionale che c'è in Italia, o pochissimi italiani a partire dall'allenatore, praticamente tutti stranieri, ma una squadra che rappresenta l'Italia al meglio nella Champions League, perché il primo turno di Champions League vede praticamente soltanto la squadra di Fabregas trovare la vittoria, peraltro molto convincente, 4-1 in casa contro il Lipsia, mentre la Roma inciampa in un pareggio in casa del Fenerbahce. Non basta la rete di Cristante, arriva il pareggio di Brown, qualche tentativo anche del Fenerbahce, qualche occasione in più anche per il Fenerbahce, ma finisce 1-1, limita i danni Gasperini, che poteva però portare a casa la vittoria con la sua Roma all'esordio di Champions League, senza dimenticare poi le sconfitte che sono già arrivate nei precedenti turni: l'Inter che perde in casa del Real Madrid, il Napoli che viene battuto sul proprio terreno dall'Arsenal. La settimana prossima sarà anche tempo di Europa League con le altre italiane, Milan e Juventus, e di Conference League con l'Atalanta, con la speranza che Milan, Juventus e Atalanta possano centrare delle vittorie per migliorare il coefficiente UEFA da parte dei nostri club italiani. Nel frattempo è già tempo di campionato, è già tempo di verdetti importanti, di ultime chiamate. In realtà è la prima, quella per Vanoli oggi contro il Venezia, chiamato a dare subito una svolta alla stagione della Fiorentina, che per ora è uguale a quella della passata stagione, nonostante i tanti acquisti fatti sul mercato da Paratici, il cambio in panchina che è durato solo 3 giornate di campionato, con Grosso che saluta e Vanoli che ritorna. Turno di campionato che poi vedrà soprattutto un affascinante Lazio-Milan nel turno di sabato pomeriggio alle 18, con la Lazio che fino adesso ha fatto 3 su 3, così come Frattesi, 3 gol in 3 partite per lui, una per ogni partita. Il Milan che dopo il pareggio un po' deludente contro la Juventus deve dare una risposta importante e riprendersi la vittoria. Domenica sarà tempo invece per le altre squadre scendere in campo: la Juventus che affronterà il Sassuolo dell'ex Carnevali, la squadra dell'ex amministratore Carnevali passato appunto da Sassuolo alla Juventus, con le difficoltà di formazione, con qualche recupero però che potrebbe arrivare per Bedisar o lo stesso McKennie. Il Napoli che contro il Bologna in casa deve dimenticare le 3 sconfitte di fila patite, 2 in campionato, quella con Como e Inter e quella in Champions contro Arsenal, e rimettersi assolutamente in carreggiata. Lunedì si conclude il turno di campionato con la Roma che farà visita al Torino, il Como che affronterà in casa il Parma per continuare a stupire tutti anche in Serie A, e l'Inter che ospita l'Udinese per mantenere tutti a distanza di sicurezza, o comunque per mantenersi la vetta della classifica. Tante cose di cui parlare. Allora, buongiorno da Vincenzo Marangelo e Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo come sempre come ogni venerdì il buongiorno anche a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Fabri, intanto prima parentesi, quando ci siamo sentiti venerdì scorso tu eri affaccendato con le monoposto e parlavamo del fatto che Chimi doveva fare una ricorsa clamorosa, improbabile, che poi è riuscita a fare trionfando a Monza. Un italiano che vince a Monza, ormai erano decenni che non lo si vedeva, insomma. Però come è stata quel Gran Premio di Monza? Quali sono state le tue fotografie al netto di Leclerc e Hamilton, che hanno un po' deluso soprattutto Leclerc?
2: Beh, ho fatto 61 km in 4 giorni a piedi, non in macchina, quindi vuol dire che mi sono dato da fare. È stata un'esperienza sensazionale, nel senso che seguire Antonelli per 4 giorni e poi vederlo trionfare su quel podio è stato qualcosa di magico. Devo dire che a un certo punto ci abbiamo creduto in tanti, soprattutto alla seconda ripartenza, e poi il miracolo è avvenuto. Guarda, una sensazione pazzesca, e lui, lo ribadisco, una persona unica. L'ho visto abbracciare tutte le persone speciali di Pizza Out, l'ho visto fermarsi con ogni bambino anche quando era stravolto dopo la vittoria, ho visto un campione, ma non solo in pista, e questa è la cosa più incredibile che ci potesse capitare. E poi ho visto Sinder, perché è arrivato anche Sinder domenica, e l'idea che 2 eccellenze dello sport, anzi probabilmente le 2 più grandi eccellenze dello sport italiano, fossero insieme a Monza con Antonelli che va a vincere, beh ragazzi, neanche, che ne so, uno come Scorsese poteva creare una trama simile. quindi meraviglioso. Peccato per le Ferrari, unico neo di un weekend incredibile, però vedere i ferraristi che hanno gioito per Antonelli è stato incredibile. Mi ha fatto sorridere un tifoso quando eravamo nella marmaglia, che mi ha detto: ma pensa se devo piangere per uno della Mercedes. Che era vestito ovviamente di tutto rosso, certo. Quindi è stato carino, è stato molto bello.
1: Poi c'è stata nel frattempo la sfida tra, di cui ti voglio far lanciare, tra Juventus e Milan, che ti ha un po' deluso?
2: Sì, mi ha deluso molto. Sai, venivamo anche da partite in cui ci siamo divertiti parecchio. Juventus Milan è stata una partitaccia, sì, è successo qualcosa nel finale, però a livello proprio di emozioni, di intensità, di anche calcio proposto, non ho visto un granché, sono sincero. In generale, magari me l'avresti chiesto, però te lo dico già, in generale però la cosa che mi piace di più è la linea Orsato, perché anche in Milan-Juve, ma soprattutto in tutte le partite che sto vedendo, finalmente abbiamo alla guida uno che sa di calcio, che ha capito che bisogna lasciarli giocare. Certo, poi speriamo di non vedere tante Juventus-Milan, però in generale quello ci sta aiutando molto.
1: Aumenta anche un pochettino i ritmi, anche un po' lo spettacolo da questo punto di vista. Senti un po', invece è stata la settimana dell'esordio dell'italiano in Champions League, e voglio partire però dall'ultima delizia, l'unica delizia, che è il Como, che contro il Lipsia sembrava vera. Allora, esordio assoluto in Champions League dopo quanti? 119 anni di storia. Al Sinigallia entra in campo, ti dovrebbero tremare le gambe, a volte tremano anche i grandi club, e invece si è sentito totalmente a proprio agio il Como, battendo una squadra che comunque è forte, che non è che ha battuto una squadra di seconda fascia. Lo ha fatto con una grande convinzione, col solito talento di Baturina, di Nico Paz, strepitoso anche lui, di Ou. Insomma, una squadra che dimostra anche in campo europeo quanto sia cresciuta e quanto possa raccontare quest'anno sia in Serie A che in Champions League.
2: Ma è stata una meraviglia. Già il fatto che hanno preparato lo stadio in un'estate, una curva l'hanno tirata su in un'estate, e questo conferma che quando c'è la volontà di fare le cose, anche in Italia riescono i miracoli. Detto questo, è stata una serata perfetta. Io devo dire che Fabregas è stato bravissimo, soprattutto nella vigilia, a cercare di togliere più pressione possibile. È una partita come tante altre, in realtà lo sapeva meglio di chiunque altro che non era una partita come tante altre, soprattutto per i tifosi, no? Quelli che nel 2019 vedevano il Como vincere la Serie D, e nel 2026 sentivano la musichetta della Champions League. Nulla di fake, nulla di creato con intelligenza artificiale, ma tutto vero. Ed è stato poi pazzesco vedere come il Como riesca sia in Italia che all'estero a giocare come vuole, cioè come vuole Fabregas. Io ero molto preoccupato, sono sincero, perché un conto è l'Italia, un conto è la Champions, però devo dire che già con questa partita il Como il suo l'ha fatto. Sembra paradossale, ma è così, perché questa partita se la ricorderanno tutti, ma davvero tutti, per l'eternità. Quindi bellissimo, mi sarebbe piaciuto essere là, sono sincero, perché questi sono eventi che devi vedere live.
1: Sì, è vero.
2: Però anche dalla televisione mi sono gustato un Como veramente di un'altra categoria, che mi ha tolto l'amarezza per le altre tre partite.
1: Sì,
2: come sai,
1: perché la Champions non è la Serie A, e questo vale per le altre, perché l'Inter perde a Madrid, peraltro due gol se li fa praticamente da sola, prova a imporsi, ma il Real Madrid, dopo che passa in vantaggio dopo appena 20 minuti, praticamente va in gestione della gara senza affondare troppo il colpo, peraltro con 7, 8, 9 se non ricordo male squalificati, quindi nonostante questo però presenta una squadra di tutto rispetto, di grandissimo rispetto, vince la partita. L'Inter torna a casa leccandosi le ferite. A me non piace, lo ribadisco ancora una volta e poi senti che ne pensi tu, nell'espressione a testa alta, se perdi perdi, è la testa alta, è veramente poca roba. che serve a poco, serve soltanto a rendere meno amare, almeno comunicativamente parlando, le sconfitte. Poi arriva il Napoli, forte pace contro l'Arsenal, mille difficoltà di formazione anche lì, più la gestione. Poi arriva il Napoli, forte pace contro l'Arsenal, mille difficoltà di formazione anche lì, più la gestione di Nualang, che ha creato problemi nell'allenamento precedente, quindi spingendo Allegri a non convocarlo nemmeno. L'infortunio che arriva di Santos, che sarà fuori per un bel po', l'infortunio di Meret in campo entra Milinkovic Savic. L'Arsenal anche lì ha giocato la partita come voleva, per carità, Max Allegri ha dimostrato la sua capacità difensiva, però poi prima o poi il gol sarebbe arrivato. Infatti il gol è arrivato da Odegaard, che è uno dei più, secondo me, centrocampisti più forti che ci sono in circolazione. E lì invece ti aspettavi di più dal Napoli?
2: Allora, guarda, partiamo dall'Inter. Sì, hai ragione, anche a me non piace molto quando si esalta una prestazione buona, però macchiata da due errori che in Champions League non puoi permetterti, quindi a testa alta anche no. Ecco. Cioè, hai giocato una buona partita, ma hai perso. Ci sta a perdere al Bernabeu. Poi devo dire che l'Inter è stata anche brava sotto 0-2 a reagire, quindi la prestazione non è mancata. Deve stare attenta, perché come dicevamo poc'anzi, la Champions non è la Serie A. Io sono sicuro che in Serie A una partita del genere l'avrebbe ripresa e probabilmente l'avrebbe anche vinta, ma non in Champions. Quindi deve veramente stare attenta a evitare errori, non dico di sufficienza, ma sono l'Inter e me lo posso permettere. No, in Champions no.
1: E quel pizzico di presunzione, Napoli, dici tu?
2: No, più che presunzione, hanno la consapevolezza di essere forti e quindi sono abbastanza sereni sul fatto che, ok, anche se prendiamo un gol ne facciamo due. No, secondo me in Champions questo atteggiamento non paga. Mentre sì, dal Napoli mi aspettavo di più, ma soprattutto mi aspettavo di più in attacco, dove secondo me potevi fare qualcosa più di più incisivo. È vero, l'Arsenal è una grande squadra, secondo me è una delle favorite di questa Champions League insieme al Barcellona e al Bayern Monaco. Non lo so, Paris Saint-Germain sì, vediamo. Per adesso dico Bayern Monaco, Barcellona, ma siamo all'inizio, quindi non è a zecco una, quindi stai tranquillo.
1: Parte male il Bodo Glimt intanto, è aperto e chiuso parentesi.
2: Esatto. E quindi devo dire che il Napoli doveva e poteva fare qualcosa in più, però aveva di fronte l'Arsenal, quindi diamogli ancora l'alibi di aver affrontato, secondo me, una squadra che è vicina alla perfezione. Mentre la Roma mi ha deluso.
1: C'è la Roma, me l'ero lasciata indietro perché Fenerbahce credo sia quinta sesta in Turchia, l'allenatore si è dimesso anche a fine gara, si poteva e si doveva fare qualcosina in più, si era passati anche in vantaggio, poi però è stata ripresa e gli va anche tutto sommato bene il pareggio. Ti aspettavi di più?
2: Sì, mi aspettavo di più, ma per quello che ho visto nelle prime tre uscite. Ad inizio secondo tempo hanno un po' veramente mollato la presa, e ci sta, ricordiamo sempre che è la Champions League, quindi il livello si alza in maniera importante. Il campo era complicato, molto complicato, però non puoi concedere così tanto. Cioè, per me è già andata bene che hai portato a casa un punto, perché in realtà col secondo tempo che ha giocato la Roma poteva serenamente perdere, e se non ci fosse stato Svilar, che insomma mi sembra abbastanza evidente ormai è il miglior portiere che c'è in Italia, sarebbe stata durissima. Quindi la Roma deve riflettere molto sul secondo tempo e soprattutto, sai, adesso affronta Real Madrid, quindi diventa importantissimo cercare di restare concentrati per tutta la partita. Certo, il Real è molto superiore al Fener, però giochi in casa, quindi mi aspetto una Roma un po' diversa. Probabilmente, sai, anche quelle difficoltà potrebbero aiutare Gasperini a far crescere la squadra.
1: Sì, infatti. Domanda che ti fa un nostro amico, te la giro dopo perché riguarda un tema che adesso andiamo a trattare. Però nel frattempo succede anche che dopo la terza sconfitta su tre la Fiorentina già saluta Fabio Grosso e richiama Vanoli. Intanto ti chiedo un tuo giudizio su questo tipo di cambio, che immagino non ti aspettavi neanche tu dopo il mercato di quest'estate.
2: Ma un pasticcio, io non so giudicare in maniera, diciamo così, lineare, perché non so effettivamente quello che è successo tra le mura di Casa Viola, però mi spiace per Grosso, perché secondo me è un allenatore capace, e mi spiace per la Fiorentina, perché comunque ha perso 3 giornate. Non lo so chi abbia sbagliato e perché si è arrivati a questo punto. Certo è che è un pasticcio. Già lo scorso anno hai avuto difficoltà enormi. Partire così diventa pesante. Io te lo dico, credo che Vanoli sia una buona soluzione, ma non è la mia soluzione preferita. Capisco che in questa situazione devi prendere qualcuno che, insomma, ti dà delle garanzie, anche perché mi sono fatto la domanda: chi vai a prendere? Vabbè, Palladino lo convinci? Cioè, non lo so, quindi probabilmente Vanoli
1: non ha avuto un bel rapporto con la Fiorentina, peraltro Palladino, quindi non sarebbe
2: appunto tornato. Appunto, quindi Vanoli ci sta, però ci hanno perso tutti, ecco, non vedo proprio nessun vincitore e nessuno che ha ragione più di un altro. Mi sembra proprio un pasticcio che è finito nella maniera peggiore, quindi
1: se non arrivasse la vittoria a Venezia oggi?
2: Ma insomma, io insomma mi aspetto una Fiorentina che porti a casa i 3 punti. Insomma, dai ragazzi, la rosa c'è, ma non possiamo pensare che la rosa che ha allestito Paratici sia di livello basso. Insomma, a me sembrano tutti giocatori piuttosto interessanti. Sì, probabilmente non riescono ancora a trovare la giusta amalgama, però pensare che la Fiorentina sia scarsa, insomma, io tendo ad escluderlo.
1: Intanto sentiamoci qualche nota vocale, dai, quella che è arrivata la sentiamo e la commentiamo.
3: Buongiorno, Ivan da Milano. In altre emittenti, vabbè, ho sentito da più voci il discorso, però il Como con quello che ha speso, che non ha speso, cioè mi vendeva, perché gli altri in questi anni non hanno speso e straspeso? Hanno speso e straspeso anche gli altri. Questi hanno comprato giocatori che uno non sapeva neanche che esistessero, perché io molti, quasi tutti, non sapevo neanche che fossero calciatori, cioè, ma chi li ha mai sentiti? Perciò al posto di cercare scuse e accampare giustificazioni sul fatto che ha speso.
1: Allora il nostro amico dice: non è quanto spendi, ma è come spendi, sostanzialmente. Il Como lo sta spiegando, che puoi spendere bene, ti porta valore.
2: Beh, l'invidia è la brutta bestia,
1: so.
2: Da sempre, cioè, dice bene, ma poi sai, quando sei una squadra magari rivale che vede un Como arrivato, non dico dal nulla ma quasi, che in pochi anni crea una società solida, un programma certo, risultati convincenti, e tu sei lì che affanni, che sei in affanno, è normale che cominci a pensare: ah, però questi hanno speso. Sì, hanno speso, ma come ha detto giustamente il nostro ascoltatore, su giocatori che hanno cercato loro, hanno scoperto loro e su cui hanno investito loro. Quindi sai, Dubikas, sì, adesso tutti dicono, o Baturina, che per me è un giocatore spaziale, sì. Adesso tutti dicono: ah, fruttissime, sì, ok, magari c'è del merito anche della società che è andata a pescarli, di un Fabricas che li ha fatti crescere, e non è detto che Baturin e Dubikas in un'altra squadra
1: farebbero
2: le stesse
1: modo.
2: Cose.
1: Sì, sì,
2: sono esatto.
1: D'accordo. È un po' la versione migliorata dell'Atalanta di Gasperini.
2: Sì, bravo Vin, sì, la penso uguale. Cioè il Como è un po' più strutturato della prima Atalanta, però il concetto è molto simile, solo che questi, secondo me, a differenza dell'Atalanta, hanno appena iniziato, quindi c'è la possibilità che vadano avanti per tanto e che possano diventare davvero un'eccellenza sportiva, perché la domanda che io mi faccio è: ma fino a dove può arrivare questo Como? Secondo me non ha limiti. Cioè, con quelli che mi hanno scritto, sai che io i social li uso solo per informare su cosa faccio, però quelli che sì, Como che lotta per il campionato, ma perché no? Cioè, perché no? Che cosa manca al Como per

0: guardo, si vada a vedere la partita del Bayern Monaco o del Barcellona, fanno un altro sport, però in Italia il Como se la gioca.
1: Fabri, invece, parliamo un po' dell'emergenza in casa Juventus. Si ferma anche Locatelli, c'è qualche scellerato tifoso della Juve che dice: ah, meglio così, abbiamo avuto un vantaggio incredibile, enorme, insomma, sì, le solite cose, come sai, che poi dopo, insomma, se giocava evidentemente un motivo c'era, che comunque un giocatore che magari non ti dà quella qualità, ma la sostanza te la porta, la sostanza in tutte le squadre serve. Però lui si aggiunge all'infortunio di Thuram, che si aggiunge all'infortunio di Yıldız, a cui si aggiungono gli infortuni di Boga e i recuperi, l'infortunio di Cambiaso, che potrebbe piano recuperare, l'infortunio di Cabal, e a cui mancano ancora i rientri di Weston McKennie, che a questo punto secondo me non era tanto un affaticamento muscolare, perché è dal 29 agosto che manca e siamo all'11 di settembre, e il recupero a tempo pieno di Sarr. Questa Juventus in emergenza già dopo 3 giornate all'alba del primo impegno in Europa League, che sensazione ti trasmette?
0: Purtroppo gli infortuni fanno parte dei rischi che devi affrontare durante una stagione impegnativa e lunga, quindi non è che sono preoccupato o sorpreso. Certo, il centrocampo è stato toccato in maniera importante, non commento neanche chi gioisce per un infortunio, perché, cioè, nel senso, per me non sono neanche sportivi, quindi non fanno parte del mio modo di pensare. Però detto questo, la Juventus ha perso molto, ma potrebbe essere un'occasione questo momento super negativo, perché hai una next gen, hai una next gen che hai creato per provare a costruire qualcosa per la prima squadra. Ci sono tante partite, io qualcuno ma non è che lo tenterei, cioè proverei a vedere se ho qualcosa di buono a casa mia. Infatti nell'editoriale ho anche specificato che secondo me sarebbe un errore tornare sul mercato per qualche svincolato. A, perché investi dei soldi che non devi investire, e B, perché poi gli infortunati tornano, e quindi questi nuovi giocatori che cosa te ne fai, tra virgolette. Quindi spero che dalla next gen salti fuori qualcuno, e Spalletti, che sicuramente è uno che sa rischiare, gli dia l'occasione al momento giusto, nella partita giusta.
1: Detto questo, Fabri, il nostro amico ti fa una domanda in vista l'emergenza, ti dice: secondo te può giocare Lukumi davanti alla difesa in un centrocampo a tre, sopperire alle assenze, un 4-3-3 definitivo magari? In sostanza ti chiedono se adattare dei giocatori è meglio che provarne altri. Diciamo che la Juventus comunque ha con Miners, quindi Spalletti difficilmente, immagino, cambierà modulo, giocherà con Miners e con Douglas Luiz. Poi se recuperano almeno tra i convocabili Sarr e McKennie, se riporta. Però ti chiede il nostro amico se mettere un Lukumi in una posizione più avanzata, quasi da centrocampista, può essere una soluzione.
0: No, hai detto bene tu, hai Kuhn Miners, che tra l'altro ha iniziato in maniera discreta, non vedo perché non dovrebbe giocare lui. Perderesti la fiducia che sta prendendo in questo momento, cioè se lo lasci fuori per adattare un difensore a giocare a centrocampo. Per me sarebbe un autogol. Poi Spalletti è davvero difficile da leggere, quindi può sorprenderci in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo. Però personalmente ho Kuhn Miners e gioca lui. Perché se metto Lukumi a centrocampo è come dire: Kuhn Miners, caro mio, non mi fido di te, e non mi sembrerebbe una grande idea.
1: Un altro nostro amico ti chiede invece se Spalletti è l'uomo giusto per la Juve, non ha quella genialità tattica che aveva a Roma o all'Inter, la Juve gioca male. Io però, Alessandro, saluto e ringrazio Alessandro intanto per il messaggio. In tanti però si sono dimenticati che l'anno scorso, Fabri, tu non te lo sei dimenticato sicuramente, c'è stato un momento in cui la Juventus giocava molto bene, tutti quanti dicevano: mamma, allora si può giocare bene e vincere. Poi c'è stato un calo, e questo va studiato e va ascritto a Spalletti. Però che cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
0: Allora, discorso ampio, ci servirebbero ore, cerco di essere sintetico. Mi sembra che il calcio stia cambiando in fretta. Nel senso, sai, i Farioli, i Fabregas, i Maresca, c'è la volontà di cercare un calcio nuovo, frizzante, diverso, un calcio in cui tutto viene esaltato, e si cerca però anche di tornare all'antico. Se voi notate il Como,

0: spesso i giocatori cercano il dribbling, ma perché hanno capacità tecniche importanti. Probabilmente è un momento difficile per allenatori, non dico di vecchio stampo, però su cardini calcistici diversi da quelli attuali. Quindi Spalletti fa parte di un'era diversa, un'era antica, un'era in cui serviva altro per vincere. Sono molto preoccupato sul fatto di capire se Spalletti o no, ma non solo lui, si possa adattare a questo calcio. Lo può fare Chivu, che è agli inizi della sua carriera, non so se lo può fare Spalletti, lo può fare Amorim, non so se lo può fare Allegri. Cioè, c'è uno che può farlo e che lo farà, che è Mourinho. Ma perché? Ma perché gli è andato in mano una squadra che potremmo allenare in tanti, perché lì serve un gestore, quindi è una cosa diversa. Mourinho è il numero uno a gestire le grandi squadre. Però a livello di allenatori, non lo so, io nella Juve prima o poi vorrei vedere un Fabregas, per capirci. C'è uno che ha idee diverse, nuove, frizzanti. Poi magari mi sbaglio, anzi spero di sbagliarmi, Spalletti ci porta al vertice. Però il mio sogno è vedere quel tipo di allenatore lì, su una panchina come quella della Juve.
1: E quindi vedere un qualcosa di diverso che non sia quel qualcosa di diverso che doveva portare Thiago Motta e che invece non ha portato. Fabri, grazie per essere stato con noi, perché poi è sempre
0: bella la chicca finale.
1: Perché poi uno dice ma è arrivato il pensatore, perché poi chiudiamola, secondo me lì ha distrutto un gruppo, ha distrutto Gatti, perché quando hai cominciato a far girare la fascia capitano qualcuno poi non voleva che gliela togliessi. Non hai creato priorità, non hai creato gruppo, il leader era lui, è andato via lui, ognuno si è sentito un po' così, tant'è che piano piano è stato ripulito quel gruppo, piazzati un po' tutti quanti a destra e a sinistra per riformare un concetto di squadra, e chi è rimasto fuori da questo concetto di squadra? Gatti e Cambiaso, per esempio. Sei d'accordo su questo? Poi c'è una chicca finale,
0: sì,
1: da chiedere.
0: Sì, sono d'accordo, e mi dispiace molto perché si è perso un sacco di tempo.
1: Esatto, e questo sicuramente è importante. La chicca finale, questo è un feticismo particolare, cioè quando Gatti ha segnato, tu sei più tra quelli che dici vai, me la voglio godere fino in fondo, o sei tra quelli che dici cavolo, perché non torni al centrocampo e provi a vincere questa partita?
0: La seconda. La rapido e indolore, indubbiamente la seconda, ma non ho dubbi a riguardo, perché una grande squadra avrebbe scelto la seconda opzione.
1: Esatto, è quello, l'ha fatto la Roma con l'Atalanta il giorno prima, per esempio, no? Quindi infatti l'ha vinto.
0: Esatto.
1: Grazie Fabio, un abbraccio grande.
0: Fabrizio, a voi, alla prossima.
1: Ponciroli, noi ci fermiamo, respiriamo e al rientro sarà Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, poi oggi c'è la Pote Carlo e che recuperiamo alle 12.05 e poi tanti altri collegamenti. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia, tra poco andiamo in casa tutto mercato web, attendiamo un po' riscontri dalla redazione. Intanto Maximovic, sì, è stato un gol inutile quello nella partita contro il Como ieri, l'unico gol dell'Ipsia, il più giovane marcatore serbo della Champions, ma devo dire il giocatore che ha fatto parte un gol bellissimo, che nel primo tempo aveva provato una conclusione altrettanto bella, dotato di un sinistro molto molto molto bello. Andiamo in casa Roma, nessun accertamento per Cone, le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, lascia un po' di fastidi la partita contro il Fenerbahce, non soltanto il pareggio, la mancata vittoria dopo essere passato in vantaggio, ma anche qualche problematica muscolare, un fastidio però in questo caso al ginocchio più che al muscolo, il motivo per cui Manu Koné e Gasperini ha deciso di sostituire Francese nella sfida di ieri contro il Fenerbahce. Koné è uscito al 53esimo, è stato rilevato da Pisilli, tuttavia le sue condizioni non preoccupano lo staff, il centrocampista verrà valutato giorno per giorno, da capire, non sono previsti accertamenti, da capire però quello che sarà la disponibilità eventualmente del giocatore nel prossimo turno. Chiedo ad Andrea Maiocca di andare da Di Benedetto, di provare a chiamare Di Benedetto, quindi di metterci in contatto con lui, dopodiché insomma, quindi sospiro di sollievo in casa Roma per questo aspetto che comunque faceva un po' preoccupare i tifosi giallorossi. Come sapete bene, con il giocatore fortemente voluto da Gasperini, non ha voluto privarsene neanche davanti a offerte sicuramente importanti. Il Como invece, che ha stravinto con questa prestazione eccellente, ha stregato non soltanto l'Italia ma ha stregato un po' tutta l'Europa, in particolare la Spagna. Fabregas si prende un po' le prime pagine, maraviglia Como, l'arte di saper spendere, e questo sicuramente è l'aspetto che poi molti di voi avete rimarcato nei messaggi di prima. Il fascino del Como non lascia indifferenti fuori dall'Italia, vado a leggere l'approfondimento appunto su tutto il mercato web. Come prevedibile, in particolare l'indole spagnola di questo club ha fatto sì che il successo facesse breccia in particolare fra i media iberici, che oggi celebrano Nico Paz e compagni. Il Como di Sergio Fabregas debutta con una goleada, alcuni titoli, altri titoli, meraviglia Como, l'arte di saper spendere i soldi. E ne parliamo proprio con il Dibbe. Ciao Dibbe, buongiorno. Lorenzo Di Benedetto.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, direi che insomma male, quasi malissimo per quanto riguarda l'esordio dell'Italiano in Champions, perché è arrivata una sola vittoria, peraltro da quella che non c'è mai andata in 119 anni di storia, la Cenerentola, che però è diventata regina in pochissimo tempo, il Como che batte il Lipsia e lo fa come se giocasse la Champions da sempre. Lorenzo.
3: Sì, davvero, guarda, è un grande Como, niente da dire, perché è una squadra che non smette mai di stupire, è una squadra che sa quello che deve fare, è una squadra che è stata costruita alla grande, insomma è veramente un qualcosa di bello vederlo e raccontarlo il Como. Lo sai che comunque io non è che sia stato fin da subito un estimatore soprattutto, sì, di Fabregas, dei suoi modi, però bisogna riconoscere il grandissimo lavoro che ha fatto questo allenatore e questo club, che veramente non ha sbagliato un colpo, non sul mercato, non, tutto perfetto, veramente tutto perfetto. E ti dico la verità, non me l'aspettavo che potesse esordire in questo modo in Champions League, perché è un palcoscenico dove anche chi fa molto bene di solito comunque può pagare dazio. Io mi ricordo l'Atalanta nel 2019-2020, era una grandissima Atalanta quella di Gasperini, ma arrivò in Champions League e prese 4 gol dalla Dinamo Zagabria, poi ne prese 5 dal City, poi nel mezzo perse in casa con lo Shakhtar, poi lo passò quel turno, era la vecchia Champions in girone a 4, però le prime 3 partite furono 3 sconfitte. Quindi io ieri pensavo, magari il Como potrà anche far bene in Champions League, ma all'inizio forse pagherà perché si alzano i ritmi, è una cosa diversa, e invece pronti via, arrivano, fanno 4 gol, ne potevano fare 6-7, è veramente, veramente una bella squadra ed è si sta meritando tutto quello che sta ottenendo.
1: L'arte di saper spendere, scrivono in Spagna, e qua ti chiamo in causa perché da esperto di calciomercato, un amico prima ci ha detto che in altre emittenti radiofoniche stamattina sentiva che dicevano però ha speso un sacco di soldi, ma il problema, diceva il nostro amico e anche correttamente, sotto tanti, tanti club hanno speso un sacco di soldi, forse il Milan ha speso di più quest'anno, la Juventus in tre anni ha speso tantissimo, il Napoli l'anno scorso ne ha spesi 200, il punto è come spendere questi soldi. È vero, non ha un'immagine italiana il Como, diciamocelo, però ha un'immagine vincente senza spese eccessive, ma spese mirate e intelligenti, no?
3: Sì, sì, guarda, l'ho scritto in editoriale di stanotte su tutto Mercato Web che comunque il Como ha speso, è vero, perché non possiamo dire di no, ma ha speso bene, non ha sbagliato un colpo, cioè ne ha sbagliati... di soldi buttati via, passami il termine, sono veramente pochi, cioè sono eccezioni che chiaramente sono preventivabili, perché non è detto che tutte le volte che fai un acquisto riesci a prendere il giocatore giusto, però questo Como ne ha buttati via veramente pochi, cioè mi viene da pensare a Kun per esempio, che comunque sì, è stato rimandato via e non ha fatto quello che il Como pensava potesse fare. Poi niente, cioè poi gli altri hanno funzionato tutti, cioè se te compri 20 giocatori e ne sbagli uno, insomma, poi andiamo a fare scuola, insomma, mettiamo una bella cattedra e insegniamo ai dirigenti del Milan, della Juve, della Fiorentina, dell'Inter, del Napoli, cioè insegniamo veramente a tutti, cioè se pensiamo, dici il Como ha speso, certo, assolutamente sì. Bene, il Como, Lange e Lucca non li ha comprati a 80 milioni, per esempio. Esatto. Il Como, Yashari, Atekame o Vosu non li ha comprati a 50-60 milioni di euro.
1: Moreira non l'ha pagato 50 milioni.
3: Capisci? Cioè, ora poi Moreira aspettiamo, dai, damogli quantomeno il beneficio del dubbio, perché insomma l'abbiamo visto un tempo, ecco. Sì. Però voglio dire, cioè Yashari inseguito, incredibile, per un mese e mezzo sembrava fosse il nuovo fenomeno del calcio mondiale, non è stato così, per esempio.
1: E invece il Como le ha saputi spendere come soldi, anche perché per esempio Baturina adesso che valore avrà? Ha rifiutato il Como, se non mi sbaglio, quest'estate una cinquantina di milioni, e ha fatto bene, certo, alla fine. Adesso vale il doppio quasi, non ti dico il doppio, però 70 milioni vale questo giocatore.
3: Ma sai, dipende quanti gol farà ancora, cioè se continua così quest'anno fa 30 gol questo, perché nel senso sta segnando tutte le partite praticamente, e poi sai bene che quando poi segni in Champions League cambia tutto, perché
1: il valore aumenta,
3: perché comunque il palcoscenico di quelli importanti, ovvero la Champions League, e anche qui il Como insomma ci ha visto lungo, a Firenze lo sappiamo molto bene, la Fiorentina c'era andata prima su Baturina. Poi però 25 milioni non sono stati dati a chi era dirigente in quel momento lì, e Baturina non è stato preso alla Fiorentina, ma non sono mica sicuro che se fosse andata alla Fiorentina sarebbe stato questo giocatore.
1: Ce lo dicevamo anche con Ponciroli poco fa. Senti, invece ti aspettavi di più dalla Roma ieri?
3: No, la Roma ha fatto una partita seria, la Roma ieri, non è una Roma che ha pareggiato, con tutto il rispetto, 1-1, guarda, ti cito la squadra che mi sembrava di vedere ieri a Como, col Catanzaro, perché quelle magliette dell'Ipsia sono qualcosa di veramente di inguardabile. Beh, per l'Ipsia, nel senso, eravamo in redazione e dicevamo, fossero state le maglie del Catanzaro sarebbe state delle belle maglie. Invece sono dell'Ipsia e non c'entrano veramente niente con l'Ipsia. Quindi cioè, la Roma ha fatto una partita importante comunque, cioè, le parole di Gasperini quando dice per passare il turno servono anche i pareggi, è la verità. Insomma, vai a Istanbul con quello stadio che è stato un catino, il Fenerbahce comunque ha fatto un gran mercato, perché la Roma l'avrebbe voluto l'autore dell'assist di ieri del Fenerbahce, ovvero Greenwood. È vero che non c'era Guendouzi per esempio, però insomma è una squadra importante il Fenerbahce. Arrivi, vai là, passi in vantaggio, riesci comunque sia a tenere testa, più che altro non tanto alla squadra quanto allo stadio, perché insomma lo stadio del Fenerbahce lo sappiamo benissimo quanto può essere caldo, e lo è stato ieri sera, e quindi è stato secondo me un buon pareggio per la Roma, non è assolutamente un punto da buttare via, va bene così.
1: Però complessivamente esordio non proprio top per le squadre italiane, che hanno il tempo di rifarsi. Adesso la settimana prossima aspetterà a chi è impegnato in Europa League e Conference, Milan, Juve e Atalanta. Parliamo però anche di quello che sarà il ritorno di Vanoli oggi sulla panchina della Fiorentina contro il Venezia. Intanto mi commenti questa scelta di cambiare allenatore e ritornare da Vanoli. Se fossi stato in Vanoli, se avresti accettato l'offerta di ritornare alla Fiorentina? E se immagini già un impatto importante da subito, visto che comunque sa che corde toccare?
3: Guarda, allora, per rispondere a queste domande dovremmo arrivare probabilmente al collegamento di lunedì.
1: Esatto.
3: Allora, cerco di essere abbastanza rapido. Partiamo dalla scelta della Fiorentina di esonerare Grosso. Secondo me ci sta, anche perché comunque da quello che filtra, da quello che abbiamo raccolto e che ho raccolto in prima persona, è stato quasi Grosso a fare il passo indietro e non la Fiorentina a volerlo esonerare.
1: Liberatemi cioè, dal male.
3: No, lui ha detto, guarda, lui da quello, ti ripeto, quello che ho raccolto, poi bisogna capire anche l'altra campana.
1: Certo.
3: Però Grosso, nel colloquio che c'è stato domenica sera, ha detto alla Fiorentina: io non penso di essere la persona giusta per risollevare questa squadra.
1: E che segnale dopo tre giornate?
3: È un segnale che c'è stata un'estate caotica, un'estate molto caotica, perché io non sono assolutamente convinto del lavoro fatto da Fabio Paratici, ma per niente, perché non ha fatto la squadra per Grosso. Cioè, se tu, Fabio Paratici, scegli di prendere Fabio Grosso, poi lo devi aiutare, perché non stai prendendo un allenatore che ha esperienza, un allenatore che ha già allenato da tante parti. Quindi se lo prendi lo devi aiutare, e in che modo lo puoi aiutare? Facendogli una squadra come vuole lui.
1: Beh,
3: prendendogli
1: sì,
3: non i giocatori che vuole lui, ma i giocatori che per caratteristiche sono adatti all'idea di gioco che ha in testa. Cioè, la Fiorentina ha preso il primo esterno il 28 d'agosto, il primo esterno d'attacco. Cioè, mi è sembrato più che Paratici facesse un po' il mercato non per se stesso, ma quasi. Senza, visto come sono bravo che riesco a prendere Attà e Ulai nel giro di due giorni, sì, sei bravo, spendi 60 milioni per
1: prendere
3: Attà.
1: Però poi torniamo al discorso del Como.
3: No, non lo so io se poi non sono giocatori buoni, però
1: no, nel senso giocatori, acquisti intelligenti anche per l'allenatore, per il concetto di squadra,
3: esatto,
1: funzionali, ecco,
3: esatto. Quindi non è stato aiutato Grosso, quindi ci sta che la Fiorentina abbia deciso di esonerarlo. Quello che non ci sta, secondo me, è tornare da Vanoli. Cioè, assolutamente, ma non per Vanoli, perché Vanoli la conferma sulla panchina della Fiorentina se l'era meritata l'anno scorso. Aveva raggiunto una salvezza molto complicata, aveva preso una squadra morta che aveva 4 punti e l'aveva portata alla salvezza con 3-4 giornate d'anticipo. Quindi era una conferma meritatissima, ma nel momento in cui tu, Paratici, decidi di cambiare, decidi di mandar via Vanoli, poi non lo riprendi, cioè non esiste, non è una cosa che puoi fare, perché è una missione di colpa.
1: Perché ha accettato clamorosa.
3: Vanoli ha accettato perché crede nel suo lavoro e perché ama la Fiorentina, Vanoli. Ma ti aggiungo un'altra cosa, cioè Vanoli, io non so, forse un giorno ci permetteranno di parlarci, perché poi c'è anche l'altro fatto,
1: sì.
3: Paratici non ha fatto conferenza stampa, Vanoli non ha fatto conferenza stampa di presentazione, neanche pre-Venezia, che chiaramente sarebbe stata una presentazione perché nessuno gli avrebbe chiesto la partita. Però la Fiorentina va a Venezia, da una settimana dall'ultima partita dove c'era Grosso, c'è un altro allenatore che nessuno ha presentato, che nessuno ha sentito, che nessuno ha potuto fare domande, eccetera eccetera. Però la domanda che io farei a Vanoli sarebbe: perché non c'eri alla festa del centenario?
1: Esatto, per esempio.
3: Perché c'era della, ora con tutto il rispetto, c'erano dei giocatori che non avevano ragione di esserci. Alla sfilata delle leggende, come l'hanno chiamata loro, c'erano dei giocatori che avevano fatto due partite forse con la maglia della Fiorentina. Cioè, Vanoli non solo è stato allenatore della Fiorentina, ma Vanoli è stato giocatore della Fiorentina e autore del gol nella finale di andata dell'ultima Coppa Italia vinta dalla Fiorentina contro il Parma. Quindi voglio dire, ha fatto la storia Vanoli della Fiorentina, perché l'ultimo trofeo ha la sua firma in finale. Ai tempi era finale andata e ritorno, Fiorentina vinse 1-0 all'andata a Parma, gol di Vanoli, e pareggiò 1-1 a Firenze ritorno, gol di Nuno Gomes e Milosevic. Quindi diciamo che ha avuto un peso enorme quel gol lì. Quindi perché non c'eri al centenario? Perché non sei voluto venire? Non ci credo. Perché non ti hanno invitato? Più probabile.
1: Poi dopo ti hanno chiamato, cioè, però.
3: Capito? Cioè, non torna niente di tutto questo discorso. Però insomma, Vanoli ama la Fiorentina, sa di potersi giocare le sue carte, e spera chiaramente di fare un qualcosa simile a quello che ha fatto l'anno scorso, e ci verrà, non ti dico un miracolo simile, ma a qualcosa di, insomma, non simile ma quasi, perché insomma,
1: però c'ha delle qualità maggiori in teoria in rosa,
3: certo.
1: Se accendi queste qualità, queste cifre tecniche come ha acceso le altre, dovresti fare anche meglio. Poi probabilmente si è messo mano subito proprio sulla scia di quello che è successo l'anno scorso, quando si è aspettato forse un po' troppo, anche se si è partiti male. Dibè invece, lunga vita tra Allegri e Napoli oppure no?
3: Ma guarda, io anche tutto questo accanimento contro Allegri lo capisco poco, se dico la verità. Perché, cioè, allora, il Napoli ha perso 3 partite di fila. Bene, questo è un dato
1: dell'altra, però, eh?
3: È capito, cioè, ha perso. Non è che ha perso con le ultime 3 della classifica dell'anno scorso, comunque sia con 3 squadre di Serie B. Cioè, ha perso contro il Como, che ieri abbiamo visto che cosa è capace di fare. Ha perso contro l'Inter, che se Anghissà invece di andarci di destro ci va di sinistro, quella partita il Napoli la vince, e ha perso con l'Arsenal, che è campione d'Inghilterra e vice campione di Europa in carica. Cioè, non capisco, cioè, la gente dice: ah, te con l'Arsenal ti devi presentare, devi fare un'altra partita. Bene, se fa un'altra partita con l'Arsenal, prendi 4 gol.
1: Sì, sì, con l'Arsenal sicuramente. Con l'Inter invece sei passato in doppio vantaggio.
3: Sì, però se l'hai
1: è il suo modo di vedere il calcio, che può piacere o può non piacere, ma che negli anni ha portato trofei. Ora, la domanda forse da porsi più saggiamente di: beh, in questo calcio deve cambiare qualcosa anche lui? Perché poi dopo la partita con l'Inter mi sembra che ci abbia pensato un po', quando ha detto: credo di aver sbagliato qualcosa, soprattutto quando alludeva al fatto che sul 2-0 si è ritirato troppo presto dietro. Quindi qualcosina forse la dovrà cambiare, però è il suo modo di allenare che lo ha portato a vincere tanto. Questo non me lo può togliere nessuno.
3: Questo è Allegri. Cioè, poi possiamo ragionare, i tifosi possono essere delusi perché vorrebbero un altro tipo di gioco, vorrebbero un altro tipo di Napoli, e tutto quello che vogliamo. Ma chi non può essere deluso, secondo me, è De Laurentiis, e non lo so, e non credo sia deluso, perché se fosse deluso sarebbe un problema per lui, perché voglio dire, una volta che scegli di prendere Allegri, lo sai che Allegri è questo. Esatto, cioè lo sai che Allegri è questo, lo sai benissimo, e in più gli hai fatto un mercato da qua, perché non ci sbagliamo, perché il Napoli ha fatto un mercato da 4, perché arrivi con l'Arsenal e quando tiri fuori e sostituisci Højlund, devi mettere Lucca, con tutto il rispetto per Lucca, ma non è un giocatore all'altezza,
1: no.
3: E lo ha dimostrato l'anno scorso di non essere all'altezza. L'anno scorso in teoria c'era Lukaku, poi è stato infortunato, però c'era Lukaku. Il Napoli quest'anno ha inseguito per tanto tempo Gabriel Jesus, che ora è la terza riserva in attacco del Barcellona, e arriva la prima giornata di Champions, entra e segna. cioè ci sono le categorie nel calcio, quindi se hai deciso di fare un mercato al ribasso, alla meno, e allora poi ti prendi anche questi rischi qui. Che comunque ti ripeto, è un Napoli che ha perso 3 partite contro 3 super squadre. Quindi sì, secondo me non c'è veramente niente da
1: allarmarsi,
3: dire per ora.
1: Diciamo poi, così. Poi esatto, chiaro, se non batti esatto. Bologna e Fiorentina prima della sosta, i punti cominciano a essere pochi, le analisi di più.
3: Cioè, chiaro, perché poi i risultati, poi con una sosta lunga in questo modo, guarda, ho nel cuore chi farà male in queste due partite.
1: Bravo, perché è proprio l'occasione per dire ok, cambio allenatore, c'è il tempo 20 giorni per insediarti e far vedere la tua mano, perché chi sbaglia queste due partite deve... E poi c'è un fantasma che non riguarda Napoli, che aleggia come sempre, no? Quello di Antonio Conte, per esempio. Poi per
3: ma
1: resto...
3: Antonio Conte aleggia su diverse teste. Io guarda, ci sono due gufi, passami il termine.
1: Sì.
3: Uno è Antonio Conte e l'altro è Raffaele Palladino.
1: Sì, sì, sì.
3: Sono due allenatori che sono lì. Il Trespolo, passami chiaramente tutte le... Cioè,
1: certo.
3: Sono lì sul Trespolo che stanno aspettando che qualcuno salti, ecco. Guarda, io non sono mai stato nessun stimatore di Palladino, lo sai bene,
1: sì.
3: Ma per esempio fossi stato nella Fiorentina prima di richiamare Vanoli, ma non perché Vanoli non sia un allenatore in grado, ti dico che però dopo quello che era successo l'estate scorsa, prima di riprendere Vanoli vai su Palladino, riprendi Palladino che almeno mezza piazza lo vuole, comunque ha fatto bene a Firenze, c'è poco da dire.
1: Solo che poi non si è lasciato benissimo, però con
3: però
1: vecchi
3: con
1: dirigenti, esatto, con vecchi
3: esatto.
1: Dirigenti, quindi insomma qua si poteva fare un discorso diverso. Dibe, grazie, ci risentiamo con la redazione di Tutto Peccato Web la settimana prossima, buon weekend e buon lavoro.
3: Vai, grazie, ciao
1: Lorenzo,
3: ciao.
1: Di Benedetto, noi ci fermiamo e tra poco Lapo De Carlo, vi aspetto.

0: Ed eccoci qua, allora diamo il buongiorno al Lapone De Carlo. Lapo, ciao!
1: Ciao, ben ritrovati. Ciao,
0: buongiorno
1: tutti.
0: E ben ritrovato. Ciao, allora Lapo, partiamo ovviamente da... è un po' che non ci sentiamo, quindi ti faccio fare un po' una sintesi di quello che sta succedendo. Allora, l'Inter parte bene in campionato, 3 su 3, c'è la Roma che tiene banco, c'è il Como che
1: sta... bravo, dimmi tutto perché io non so niente, io vengo dalle vacanze. Non so.
0: C'è il Como che comunque è una squadra che sta veramente stupendo tutti, compreso ieri in Champions League. C'è comunque la sensazione che l'Inter sia la più strutturata e più forte, però deve guardarsi alle spalle soprattutto la Roma. La Lazio sta avendo questo diciamo inizio molto intrigante, adesso affronterà il Milan, Milan che ha fatto un primo passo falso così come la Juventus nella sfida uno contro l'altra, però insomma è un Inter che sembra strutturata e forte. Arriva la sconfitta a Madrid che ha acceso qualche campanello, o meglio ha fatto capire che c'è ancora qualcosa da perfezionare in Europa più che in Italia.
1: No, paradossalmente mi ha rassicurato e soprattutto ha confermato che l'Inter ha una statura anche europea. Cioè l'Inter ha giocato meglio, si è dimostrata un collettivo migliore del Real Madrid, più forte del Real Madrid, con individualità più deboli del Real Madrid. È un paradosso, no?
0: Sì, anche al netto dei tanti squalificati che aveva il Real Madrid, quindi pensa un po'. Ne poteva avere
1: sì,
0: ancora di più.
1: Ma quello è un discorso, guarda, io ho visto Real Madrid giocare anche con tutti gli effettivi.
0: Sì, sì, sì.
1: Anche l'anno scorso e anche quest'anno non cambia niente, non cambia assolutamente niente. Questo è Real Madrid. Nel bene e nel male. È una squadra che ha delle individualità fortissime, ma che non ha un gioco corale collettivo. Non c'entra niente che manchino 2, 3, 4 giocatori, perché l'anno scorso si è visto, perché quest'anno si è visto, perché Real Madrid, che è una formazione formidabile dal punto di vista individuale, supplisce le carenze del gioco, che non è mai corale, non può essere corale, perché Mourinho e chi l'ha preceduto, e perché l'idea del Real Madrid non è quello di essere un Barcellona, un Como, non è quello di essere un Manchester City, perché l'identità di gioco del Real Madrid esiste nell'organizzazione, dove tutti dovrebbero sapere quello che fanno i compagni, ma di fatto non si va oltre. Quindi è un gioco paradossalmente ancora vecchio e che in qualche modo vede le sue identità. L'identità del Real Madrid è quello di una squadra basata su un modello galattico, cioè quello che ha portato il Real a investire sui fuoriclasse. Ma le stelle non hanno quella volontà di appartenere a un'identità di gioco, hanno la volontà di appartenere solo a se stessi. Ecco perché viene fischiato Vinicius, perché magari se Mbappé non fa gol crolla un po' l'impalcatura, se tutti quelli che sono arrivati non fanno il loro dovere e non giocano al massimo delle loro potenzialità possono perdere anche
0: contro
1: abbiamo visto anche, perso, sì. Anche il Napoli con l'Arsenal. Napoli sicuramente è meno forte dell'Arsenal, ma questo tipo di gioco, secondo me, ma è la mia idea, mortifica ulteriormente le qualità di giocatori come De Bruyne e compagni, Politano stesso, tutti gli altri. Cioè non è una questione legata solo al fatto quelli sono più forti. Scusami, tu sei partito dall'idea dell'Inter, ma io ti voglio fare un altro esempio.
0: Sì.
1: Noi italiani abbiamo solo complessi, abbiamo sempre complessi. O abbiamo complessi di superiorità, ma dai, come fai a non vincere con il Bodø/Glimt, scappati di casa che fanno i pescatori, ma dai, tipico atteggiamento italiota. Se giochi contro il Real Madrid, però ragazzi, sono troppo forti quelli, e hai il complesso di inferiorità. Quindi non c'è mai equilibrio, mai, ma neanche... Quindi o devi vincere per forza perché sei una squadra italiana o sei l'Italia, oppure...
0: Il Bayern Monaco se lo può permettere, diciamo. Problema.
1: Sì, allora, io chiaro che con Real Madrid invece mi dà fastidio, rosico parecchio, perché secondo me l'Inter doveva vincere con Real Madrid. Per come l'Inter ha giocato, per come l'Inter è arrivata a Madrid, per come è quest'anno, questa Inter doveva battere
0: Perché non l'ha fatto allora?
1: Perché ti trovi sotto con due errori individuali, uno di Jones, non di Bisse, come
0: c'erano Madrid, ancora 70 minuti buoni per rimettere.
1: Capito, sei sotto 2-0 cosa fai? Cioè, non viene tutto, sei al Santiago Bernabéu con Madrid sotto 2-0, non hai detto che devi vincere 6-2. Dico che se tu fossi stato, se non avessi fatto quell'errore clamoroso Curtis Jones e soprattutto se non avessi fatto l'errore Martinez, è ovvio che io dico che l'Inter la vinceva quella partita, o quantomeno avrebbe pareggiato, o avremmo visto una partita ancora più divertente. Invece abbiamo visto un Inter che poteva addirittura crollare e perdere 4-0, o poteva anche addirittura riaprirla prima, e chissà come sarebbe andata, perché bastava che uno dei gol entrasse, cioè uno del Real Madrid, un contropiede del Real, Martinez non fa il miracolo, e quel punto il Real potrebbe anche dilagare.
0: È anche la prova che in Champions, a differenza che in campionato, certi errori li paghi a carissimo costo, e quindi non puoi distrarti un secondo.
1: Nel caso del Real Madrid, cioè io non posso trattare il Real Madrid come se fosse una squadra come le altre. Se giochi contro una delle squadre dell'elite del mondo, inevitabilmente se giochi col Paris Saint Germain, Barcellona, Real Madrid, il Bayern e l'Arsenal, il City, inevitabilmente fai degli errori capitali, li paghi a tuo spesso. Se c'è un errore, cioè, se il Real Madrid avesse fatto gol, grazie. Posto che anche nel primo gol c'è un merito del Real Madrid, per il ben inteso, perché il Real Madrid ha creato una gabbia intorno a Curtis Jones, e l'Inter si specchiava, si bullava nella sua straordinaria qualità, nel palleggio, nella sua sicurezza. E questo è un po' l'Inter ha peccato in qualche momento di arroganza, in quel momento. Però è stata un'occasione sola, perché lì Martinez aveva già fatto un errore col Monza nella prima di campionato, aveva già mostrato di vacillare in altre occasioni, e quindi inevitabilmente questo dico che lo paghi. Per cui però nel corso della partita, siccome gli italiani sono innamorati del risultato, ma non c'è stato il risultato, c'è stata una squadra, l'Inter, che è andata a Madrid e finalmente ha giocato una grande squadra. Poi io rosico, perché con Real Madrid l'Inter perde sempre, ma sempre, qualunque anno, qualunque epoca. Questa cosa mi fa incazzare, naturalmente, perché vedo che l'Inter spesso perde, magari perché è stata inferiore, a volte è perso per colpa dell'UEFA o perché di fatto c'era una compiacenza nei confronti del Real Madrid. Vedi Biglia, Tumalberni, vedi giocatori azzoppati, Brumelichi, Altobelli, senza nemmeno una munizione a quelli del Real Madrid, che bisognava giocare con Cioce e Morello nella parte finale di una partita, oppure perché l'Inter era oggettivamente più debole in quella circostanza, e quindi chiaramente rosichi, ma qua ti presenti. È un po' come il discorso della Juventus che dicevo in questi anni. Se la Juventus è più forte, te la giochi, ma ti dicevo che l'Inter si presentava quando c'era una grande Juventus in modalità abbastanza bassa, insomma,
0: rimissiva.
1: E poi invece quando sei più forte dici, devi dimostrarlo, invece è uguale, ti presenti in quel modo. Ecco, mi sembra che l'Inter di questo ultimo anno, questa partita dell'Inter, perfetto, la partita dell'Inter di quest'anno,
0: sì,
1: corre al Madrid, corrisponde esattamente a Juventus-Inter dell'anno scorso, finita 4-3. Perché 3-2, scusa, perché
0: era di ritorno, scusa. Ok, perfetto, sì.
1: Sì. No, anche quella, scusami, dell'andata.
0: Dell'andata finita 4-3, sì, col gol di Azzi.
1: 3-2, buonanotte. Sono andato insieme col cervello con troppi numeri. Fatto sta che alla fine, quello che dico è, l'Inter gioca una grande partita e la perde. Allora la domanda è, ma è meglio vincere una partita vincendo in quel modo, o perderla giocando la grande? Se l'Inter l'avesse perso 3 partite consecutive, come ha fatto il Napoli, sarei preoccupato. O comunque mi sarei arrabbiato.
0: Anche se le avversarie erano quelle che erano?
1: Sì, perché è il modo in cui le giochi, non è il modo in cui le vinci o le perdi, perché l'Inter, se avesse vinto, l'avrebbe vinto anche fortunatamente, in modo straordinario, ma magari fortunosamente. Allora io, se vedo una squadra che gioca bene, e gioca bene con il Napoli, l'Inter poteva anche perdere con il Napoli.
0: Certo, se segnava Anghissà a porta vuota, probabilmente era chiusa la partita.
1: Però io faccio un ragionamento alla fabbrica. Se tu hai una squadra che gioca bene a calcio, tu hai molte più possibilità che le volte successive le possa vincere. Poi giocata, se giochi con il Napoli, giochi con il Como, giochi con il Real Madrid, cioè è normale che tu possa avere dei corredi, potresti anche perdere certe partite. Ma vuoi mettere, giocare delle grandi partite, avere grandi chance, fare bella figura? Qualcuno ha letto, ho scritto su quotidiani spagnoli, ma non su quotidiani spagnoli catalani, ma su quotidiani spagnoli madridisti, e cioè che l'Inter ha giocato meglio del Real Madrid, che è stata una vittoria, quella del Real Madrid, bella ma inquietante, cioè bella, importante ma inquietante. Spero che mi sentite bene anche adesso che sono in macchina.
0: Sì, ti sentiamo.
1: Quindi capisci che se a Madrid scrivono che è stata una vittoria importante ma altrettanto inquietante, questo significa che ed è stato scritto proprio che l'Inter ha fatto meglio. Fine. Cioè, chi è invece la stampa italiana, al contrario, ha perso l'Inter. Ma questo è fondamentalmente schiavismo del risultatismo, e non aver capito assolutamente niente, ma proprio niente di quello che sta succedendo. Cioè? Addirittura ho visto gente che si compiaceva perché il Como, quando il Como perdeva o pareggiava, e che il nostro primo problema è che il Como non abbia squadre giocatori italiani, come se le squadre italiane avessero tutte, come se l'Inter, il Napoli, il Milan, la Juve avessero, fossero piene di squadre di giocatori italiani. Però ci piace sottolineare che il Como di Fabregas è una proprietà straniera, come se le altre non lo fossero, che ha giocatori che sono tutti, guarda caso, il Como ha speso un sacco di soldi, sì, come le altre, perché il Real Madrid...
0: No, questo l'abbiamo detto stamattina, che non è quanto allora, spendi, ma è come spendi.
1: Siccome ieri ero lì a sentirmi la morale su come dovrebbe essere fatta una squadra nuova, il miracolo, certo che non è un miracolo, ho speso quasi mezzo miliardo per fare questo, però bisogna spenderli bene i soldi, e loro li hanno spesi bene. Allora io non ho intenzione di dire la favola Como, perché non è una favola, non è
0: è un'organizzazione, una programmazione fatta bene, con la testa, con i soldi,
1: in pochissimo tempo, sì. In pochissimo tempo, ecco, io di sentirmi dire, di fare la contromorale perché il Como non è abbastanza simpatico e perché magari non sono andato in Champions, Juventus e Milan, a me questa cosa mi fa incazzare, e ripeto due volte.
0: No, oggi vabbè, diciamo che chiaramente c'è sempre un po' l'invidia del nuovo e del vincente. Allora, o c'è chi giustamente. Esatto. Il Como potrebbe essere invece, così ti porto anche sull'argomento Como, una variazione ancora più alta dell'Atalanta di Gasperini, cioè quella tipo di organizzazione, però a livelli ancora più alti dal punto di vista tattico.
1: L'idea è quella, perché l'Atalanta ha speso meno del Como e ha avuto un'idea che è durata più anni, cioè, per arrivare a quello ci ha messo più anni. Il paradosso è che il Como ieri ha giocato contro una formazione che è stata cresciuta, nata nel 2007 o 2009, se non ricordo più, nel 2009, che era l'Ipsia, perché sì. Red Bull investiva nell'Ipsia, nel Leipzig. Sì. E lo faceva con un'idea, ma ci ha messo più tempo perché ha speso meno soldi per il bagaglio tecnico, ma ha fatto un impianto, una struttura, una realtà che è cresciuta anno dopo anno e che ha prodotto giocatori straordinari che sono finiti in tutti i grandi club del mondo, e lì si è stato un serbatoio, mentre il Como ha un'identità tecnica, una cifra tecnica che è cresciuta molto più rapidamente e che ha prodotto già giocatori che valgono tantissimo. Baturi, l'ho già dopo ieri, oggi vale già 70 milioni. Nico Paz, a fine anno, varrà 100 milioni, e così via. Quindi
0: ti sarebbe piaciuto vederlo all'Inter, Nico Paz, dopo che l'hai visto ancora ieri, cioè nel senso in generale, lasciamo stare cifre e tutto il resto, però era un acquisto che avrebbe fatto fare un ulteriore salto di qualità all'Inter.
1: Beh certo, è come se tu fossi con me per strada e dice ti piace la Maserati? Piacerebbe averla, lo so, a te non piacerebbe averla. E io... chiunque vorrebbe avere dei grandi giocatori, cioè, no, l'Inter non ha potuto fare nulla, l'Inter non ha nemmeno in questa campagna acquistica dove tutti hanno bersagliato l'Inter, dove è stata l'eterna, cioè, quarta, quinta estate consecutiva nella quale l'Inter è stata trasformata in una società incapace di gente che non sa quello che fa.
0: Ma questo da chi? Dai tifosi dell'Inter? Rapo? Perché noi...
1: No, da tutti, perché quando c'è stata la vicenda di Palestra, Inter beffata. Quando c'è stata la questione di Nico Paz, Inter beffata. Quando c'è stata la questione legata...
0: Sì, però poi complessivamente si è detto che l'Inter ha fatto gli acquisti che doveva fare, poi complessivamente.
1: Alla fine sono arrivati i complimenti. Allora, io ieri facevo una discussione, ero in studio in TV con Franco Ordine, con Mauro Suma e con Gianni Balzarini. E io dicevo loro, sai che quando si fa un'accusa alla categoria di cui tu stesso fai parte... sei sempre visto con... Però ho detto, scusami, perché Franco mi ha detto, scusa, spiega meglio questa cosa. Io ho detto, scusa, io vorrei che ci fosse tra i tifosi e i giornalisti una differenza sostanziale. Cioè la capacità analitica che noi mettiamo dovrebbe essere superiore, ma non perché siamo più intelligenti, ma perché abbiamo più tempo, più investiamo più risorse per poter osservare meglio una squadra e, diciamo, un giocatore. E anche un allenatore. Se... Invece noi vedo che la categoria prende l'Inter o la Juve, la Milan, la Roma, il Napoli, perde, vergogna, scandalo, allenatore già a rischio di esonero, vince, grande, magia. Ma questo sono capace anch'io, lo faccio nel mio social, uno prende il suo social e fa così. Ma lo fa un ragazzo di 18 anni che non vede calcio. Io da un giornalista e dalla mia categoria mi aspetto maggiore propensione, capacità analitica, dire ok, non ha giocato bene, però ha del talento. Ti faccio un esempio banale, Diouf. Diouf è stato trasformato l'anno scorso in un totale incapace, no? Uno che l'Inter doveva vendere a tutti i costi, come lui Serrica, no? Ah, le hai speso 25 milioni. Hai speso 25 milioni che non sono poi così tanti.
0: Però questo poi si fa, è giusto anche che il giornalista faccia le analisi su quello che vede. Se l'anno scorso non ha funzionato, ci sta che magari ci sia questo pensiero, così come si è fatto di Combiners.
1: Ma scusami, perdonami,
0: hai speso 60 milioni per Combiners in fantasma, ci sta. Poi dopo magari il giocatore viene ripreso, si fa il complimento al giocatore, allora non era così scarso, perché poi la resa l'ha fatta.
1: No, Vincenzo, oppure... perché io mi devo aspettare qualcosa di più, perdonami. Perché io esattamente, se l'ho capito io, e quindi io non sono il più grande competente di storia del calcio, non è che voglio fare il fenomeno, però se avevo visto io nel mio piccolo, e quando dicevo, ma guarda che più, ma zitto, muto, ma cosa stai dicendo? Ma sei un giornalista?
0: Non so con chi parli, però.
1: Se dicevi una cosa del genere, passavi per un incapace. Se lo dicono i tifosi, vabbè, era il Vox Populi che diventa Vox Day.
0: Vabbè, quello, lasciamo stare, il tifoso lo dico quello che vuole.
1: Però tra colleghi, io vedevo che se tu dicevi una cosa contraria alla logica, ti ridevano in faccia. Allora, io dico soltanto che noi dovremmo avere più prudenza nell'emettere giudizi di cifra tecnica, perché abbiamo una storia intera che parte da prima di Platini, che viene sempre stato usato come parametro, no? Perché ci ha messo un sacco di tempo per ambientarsi e altre cose. Dovremmo cercare, come dire, di avere un po' più di prudenza.
0: Però è
1: invece
0: bello,
1: no,
0: anche raccontare storie, mi permetto, nel senso, io no, se mi fa una stagione deludente di Uff, ma ti ripeto, posso fare l'esempio di Combiners, adesso lo si fa di Moreira, eccetera, eccetera. Uno in quel momento, in quella stagione, non partita per partita, sono d'accordo con te, perché poi bisogna dare il tempo, uno step, così uno valuta, dice fino adesso è stata una delusione. Se io dicessi sì, non ha reso, però aspettiamo tra un anno nel giudizio, aspettiamo tra due anni, visto, ho aspettato, sono stato prudente, sì, è bello anche raccontare storia di un giocatore che non ha dimostrato una stagione, ma che poi si è ripreso la scena. Questo poi è anche bello raccontarlo, no?
1: Benissimo, ma non è una questione solo di aspettare. Io penso che ci sono dei giornalisti che seguono delle squadre tutto l'anno, no?
0: Che tu dici saranno le loro nomi.
1: Sì, e la Gazzetta è da un anno che fa la guerra a Luis Enrique, ma proprio la guerra, come se gli avessero bucato le gomme di tutti i giornalisti.
0: Cioè, ma quant'è che gliela fanno?
1: Da un anno, dall'agosto dell'anno scorso.
0: Da quando è arrivato, ok, sì.
1: Già, ha fatto il mondiale per club, la prima partita del mondiale per club lo hanno massacrato. Quindi si è creato il cosiddetto bias cognitivo, cioè un preconcetto che è diventato fisso, per cui anche quando giocava bene giocava male, quando giocava male giocava malissimo, quando giocava normalmente giocava peggio. Allora evidentemente bisogna avere anche un po' di non rispetto del giocatore, per carità, i giocatori hanno già tanti soldi, bla bla bla, e tutte le varie menate sui giocatori che sono dei privilegiati. Però io rispetto per noi e per quello che naturalmente riguarda un giudizio, perché io credo che la prerogativa di un giornalista sia anche la credibilità. E la credibilità passa anche nel dire delle cose scomode, nel dire delle cose che non piacciono a tutti, o che non, di cui non tutti non sono d'accordo. Però le ragioni, i motivi,
0: chi ti ha attraversato la strada, chi ti ha fatto arrabbiare? Toto
1: Colpo, c'è un tizio che banalmente è passato così in mezzo, come se fosse passato in mezzo a tutti,
0: la giungla di cristallo.
1: C'è cioè della gente è tornata dalle vacanze che deve essere in un rally. Ho visto delle persone, adesso c'era uno che ha suonato qui vicino a me, è passato in mezzo al traffico, oltretutto vediamo gente che con i monopattini, con le bici, che attraversa senza guardare, gente che attraversa la strada come se fosse...
0: Avessero fatto magari veramente le macchine volanti come Ritorno al Futuro 2, era più facile.
1: Ah, guarda, ho visto delle cose che purtroppo poi tanto ho anche dovuto vedere un incidente sulla Breve Mi pochi giorni fa con un morto, vi assicuro che non è... E poi vedi come la gente guida e capisci perché è già un miracolo che non ci siano più tragedie, no, perché la gente guida come senza rispetto per gli altri, quindi ovviamente
0: è evidente che la... Senti, invece, tornando e chiudendo un po' il discorso, per quanto riguarda la Serie A, sei pronto già, ecco, a proposito di giudizi che possono essere affrettati o giusti, a dare lo scettro più alla Roma e al Como che al Napoli come anti-Inter?
1: Non lo so, perché il Napoli è chiaramente forte. Il Napoli ha perso tre partite per caso, tra virgolette, poteva pareggiarle tutte. E quindi il Napoli non è in crisi. Il Napoli non mi piace come gioca e non mi piace come gioca Allegri, ma io non ho la fissazione per Allegri, perché Allegri ha sposato questa cosa e ha sempre fatto risultati.
0: Certo.
1: Lo faceva anche la Juventus. Non mi piace il fatto che lui non si sia voluto non abbia voluto integrare un nuovo modello di calcio al suo. Cioè, questo lo trovo superbo, ma superbo in senso negativo, è superbia pure. E quindi mi dispiace, perché onestamente io mi aspetto da uno come Allegri un atteggiamento un po' più umile e capace di aggiornarsi, cosa che invece non.
0: Roma e Como le vedi più pericolose per ora?
1: No, ho detto il Napoli per me se la gioca. Il Napoli se la gioca, non saprei onestamente dirti.
0: Aspettiamo e vediamo.
1: Diciamo. Perché la Roma fa un gioco molto dispendioso, straordinario. Io sono rimasto un po' deluso dalla Roma ieri.
0: Ieri anche io un pochettino.
1: Io mi aspettavo una Roma con un po' più di personalità, e invece ho visto una Roma un po' troppo prudente, che stava lì e alla fine
0: ha subito un po'.
1: Ha subito un po' troppo, stiamo parlando del Fenerbahce, che
0: sì,
1: è una squadra che
0: sta in classifica, credo, sì.
1: No, ma non è solo questo, il Fenerbahce è una formazione che è nata quest'anno, perché ha fatto una campagna acquisti prodigiosa, ma la squadra deve ancora
0: ingranare, certo, ancora molto.
1: E quindi mi aspettavo che la Roma le approfittasse. Ecco, questo un po' mi è piaciuto. Perché tifavo Roma, ovviamente, come tifavo Como ieri, come ti faccio Napoli e come ti farò Juventus e Milan la prossima settimana per Europa.
0: Allora facciamo così, ti chiamo prima di Juventus Milan, così ti disturbo ancora. No, ti faccio lavorare, so che c'è un'agenda impegnatissima, ma prima di salutarti ti devo chiedere per farti fare una battuta dopo la viabilità, quanti call center ti chiamano al giorno?
1: Ah, guarda, vabbè, così proprio giusto per
0: sì.
1: Domanda off topic, come
0: off
1: si può dire,
0: sì.
1: Ma ovviamente credo che come tutti 3-4 volte al giorno, tanto io ho sospetto spam e sì, il problema è quello che di solito non rispondo.
0: Esatto, si arrendono.
1: Siccome poi adesso, tra l'altro, neanche a farlo apposta, martedì prossimo io ho una intervista che faccio proprio con una compagnia telefonica sul tema, perché con il mio nuovo programma che si chiama Tempo Reale,
0: si
1: occupa di attualità, di politica, di cronaca, di costume, quindi abbiamo fondamentalmente 10 ospiti al giorno anche noi, quindi abbiamo di fatto tutti i temi della giornata. Oggi tra l'altro è morta Emma Bonino e quindi chiaramente faremo uno speciale su di lei, ma la questione è che la prossima settimana parleremo proprio di come le compagnie telefoniche e di come ci sia una forma di impotenza nei confronti di chi tutti i giorni approfitta, chiama, disturba. Non tutti hanno i telefoni che hanno la possibilità di modellare o di modularsi, e io onestamente lo trovo indecente, quindi faremo uno speciale anche.
0: Poi mi racconti che cosa ti dicono. Allora,
1: volentieri, anche perché già ho 3-4 domande pronte per loro e ricattreremo tutti.
0: Esatto, bravo. Ciao Lapone, buon lavoro.
1: Ciao a voi, ciao a tutti.
0: E mi presta anche naturalmente l'assist per ricordare che nella giornata di oggi a 78 anni ci ha lasciato Emma Bonino, personaggio che è animato, lo sapete bene, per decenni la politica italiana. Si era aggravata negli ultimi giorni, era stata ricoverata in ospedale, prima si era registrato anche un leggero miglioramento che aveva indotto un po' essere ottimisti, però in realtà poi non c'era da essere ottimisti e ci lascia appunto a 78 anni. Detto questo, noi ci prendiamo, esatto, oggi è anche l'11 settembre peraltro, quindi sono passati 26, era il 2001, 25 anni dal crollo delle Torri Gemelle, una data che resterà per sempre un po' impressa negli occhi di tutti quanti noi. Ci fermiamo, al rientro Quintiliano Giampietro per le ultime casa Juventus e poi Alain Balnegri.

0: gli fischiavano le orecchie a Toto Gobbo che mi risponde, dice no, sono a casa, vede il buon vino. Un abbraccio a te, un abbraccio a tutti quanti voi che ci state scrivendo, a Maurizio sempre presente, così come Gianni da Brindisi, così come vado e scendo a leggere tutti, anche Fulvio Milanista, insomma come al solito Massimo, come al solito siete presenti e ci facciamo una bella compagnia in questa giornata, in queste mattinate di informazione. Adesso andiamo in casa Juventus, redazione di Bianconera News e Radio Bianconera, Quintiliano Giampietro per le ultime in casa Juve. Ciao Quinti, ben ritrovato intanto.
1: Ciao, buongiorno Vincenzo, ciao a tutti. Buongiorno.
0: Allora, il tema in casa Juve sono gli infortuni e capire soprattutto che cosa c'ha McKennie, che in teoria era affaticamento muscolare, sono passate 2 settimane quasi e lascia presagire che forse c'è qualcosina in più. Detto questo, per la gara contro il Sassuolo ti chiedo a che punto stanno i recuperi dall'infermeria, perché altrimenti gli uomini non sono contati di più.
1: Allora, rispetto a McKennie, ha detto giustamente tu, sembrava un semplice affaticamento muscolare, ma manca da tanto tempo. Da quello che diciamo così sappiamo, difficilmente riuscirà a recuperare per il match contro il Sassuolo. O meglio, potrebbe rientrare tra convocati, ma siccome giovedì la Juventus gioca il primo match di Europa League, sicuramente Spalletti non vorrà rischiarlo, però aspettiamo gli ultimi allenamenti. Invece ieri si è allenato parzialmente in gruppo SAR, che invece ha buone possibilità di rientrare tra i convocati e quindi chissà, magari anche di essere disponibile. Ricordiamolo che il giovane senegalese è arrivato sostanzialmente infortunato, perché nell'ultima parte di Premier League ha avuto un problema muscolare, però insomma è sulla via del recupero.
0: Però era diciamo, ci raccontano che era clinicamente guarito, questo però per l'infortunio che giustamente raccontato tu non lo avevano messo nelle condizioni di fare la preparazione che di fatto ha fatto affrettatamente adesso alla Juventus.
1: Juventus e quindi magari con un po' più di cautela prima di reinserirlo. Certo. E invece Cambiaso ha avuto una distorsione alla caviglia destra e sembra che addirittura possa rientrare direttamente dopo la sosta. Comunque sia, l'emergenza c'è soprattutto a centrocampo, perché Thuram è out, perché Locatelli è out, e quindi bisogna capire Spalletti cosa potrà inventarsi. C'è poco da inventarsi in realtà, Vincenzo, perché ti presumo che obbligati. Esattamente, nel caso in cui lui confermi il 4-2-3-1, Douglas Luiz e Koppo Mainers sarebbero la coppia davanti alla difesa, diciamo una coppia giuntoliana, se vogliamo dirla tutta, no? Se così fosse, sì, sarebbero 5, Vincenzo, poi sì, i giocatori acquistati da Giuntoli. Ha fatto anche una battuta lui, comunque chiusa la parentesi. 4-2-3-1 è semplice: Vicari in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Çelik a sinistra, appunto Douglas Luiz e Koppo Mainers. Ricordiamolo che Douglas Luiz, ora io aspetterei prima di emettere il certificato di rivitalizzazione, però Vincenzo sta dando risposte esattamente, sta dando buone risposte, che ci aspettiamo conferma invece da Koppo Mainers, che come sappiamo per il momento a taccuino un gol e un assist, però cauto anche con Koppo Mainers. Poi con Cesao, Nico Gonzalez e Alebegovic davanti a Colomani, lì il dubbio di Spalletti riguarda proprio la tre quarti, perché potrebbe giocare invece Voltemade centrale della tre quarti, a quel punto Nico a sinistra e il giovane bosniaco eventualmente in panchina. Davanti Colomani, salvo sorprese, perché lo ha detto lui dopo il Milan,

0: a destra della linea mediana, però poi Douglas Lewis, Coppo Meners, e poi se non recuperi, o meglio, Sarra, anche se lo recuperi, non è proprio al top, McKennie non lo recuperi, quindi la vedo un po' remota, anche se lui dice sempre a 3.5 la difesa, no? Però insomma dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con quei dubbi di cui abbiamo parlato, ecco.
1: Anche
0: per la prima volta,
1: perché cambiare modulo è un po' un rischio per certi versi. E, per esempio, molti avevano suggerito, e lo suggeriscono anche nella messaggistica, un 4-4-2, che però mi sembra poco fattibile, perché limiteresti, limiteresti Selic, limiteresti Kalulu, poi dovresti, e limiteresti gli esterni, perché poi magari dovrebbe fare a tutta fascia Ola Begovic o Nico, a tutta fascia.
0: Esatto, è tutta fascia, bravo, che a me non convincerebbe nel caso, perché non sono giocatori adatti per farlo, perché per esempio Celic nella Roma ha giocato spesso sulla linea dei centrocampisti, però gli altri che ha nominato non sono da tutta fascia, questo è poco ma sicuro. È chiaro che è una partita anche emotivamente importante per Carnevali, perché per la prima volta da ex, no, lui è stato uno dei, diciamo, dei principali artefici del Sassuolo, torna in casa del Sassuolo, e ci sarà dall'altra parte Azic, che sta facendo molto bene, che è ancora della Juventus, e quindi diciamo presente, passato, futuro, si intreccia un po' di tutto in questo match. È chiaro che la Juventus deve provare a vincere, perché 7 punti in 3 partite, anche se qualcuno già comincia a criticare la Juventus come se fosse già finita, invece comunque sì, hai pareggiato con il Milan, potevi fare di più, vabbè, staremo a vedere. Però queste più o meno sono, dovrebbero essere le scelte, Vincenzo. Ricordiamoci che insomma Douglas Lewis è reduce anche dalla convocazione del Brasile, si è emozionato, quindi insomma è molto carico, e quindi potrebbe essere, ecco, l'unica cosa, Vincenzo, anche con l'ipotetico 4-2-3-1 dovranno fare un lavoro comunque importante in fase di non possesso i due esterni della tre quarti, perché Douglas Lewis non è proprio il massimo nell'intertire, come invece Locatelli per esempio, e Coppo Meners lo stesso, quindi devono dargli una mano i trequartisti, soprattutto gli esterni della tre quarti.
1: Grazie a Quintiliano Giampietro, ciao Quinti.
0: Grazie a te, Vincenzo,
1: ciao,
0: un abbraccio.
1: Ciao, ciao Quintiliano Giampietro, c'è Alain Valnegri. Alain, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Enzo, buon dia.
1: Alain, vuoi spendere due parole a ruota libera, tema libero, hai tutte le righe che vuoi per il Como, per questo suo esordio in Champions League da sogno, direi.
2: Ma penso che avete già detto tutto, ormai solo elogi per il progetto, solo elogi per l'allenatore, per i calciatori. E niente, stanno insegnando a tante società su come lavorare. Perché sì, il Como spende, ma spende bene.
1: Altro
2: ha un'idea, ha le idee molto chiare, e comunque migliora ogni anno. Adesso il tetto comunque diventa comunque molto ambizioso, però comunque loro sanno a cosa vogliono giocare, poi comunque quando vinci le vittorie portano vittoria, portano positività, anche se dovesse comunque avere dei cali o non raggiungere la Champions, sarebbe una delusione, perché questa squadra comunque ha le credenziali per poter consolidarsi in Champions, però non c'è la pressione che ci sono in altre piazze.
1: Cosa ti ha impressionato di più ieri sera del Como?
2: Entusiasmo. Entusiasmo. Questa squadra gioca con entusiasmo, e spesso volentieri in Serie A vediamo squadre che giocano con la paura. C'è il Juve-Milan, è stato un emblema di questo argomento. Ci sono poche squadre che giocano con questa leggerezza, con questo entusiasmo, con questa voglia, con questa liquidità pure, perché non è una squadra che gioca con delle posizioni comunque fisse, non è fissatissimo proprio sul gioco posizionale, sulla tattica. Sì, porta delle cose tattiche, però sempre in movimento, guarda un po' i giocatori come si muovono, dove ricevono, dove finalizzano, c'è un continuo intercambiarsi di posizioni, è un calcio moderno, un calcio molto moderno, fa bene al calcio italiano, fa bene alla Serie A. Adesso speriamo che sia la locomotiva per poter avere proprio un calcio che si dinamizzi e che ci torni a far sognare.
1: Ti ha deluso invece la Roma il pomeriggio col Fenerbahce?
2: No, non mi ha deluso, non mi ha

0: Deluso a Istanbul è dura per tutti, penso che abbia fatto comunque durante 70 minuti una partita eccellente. Abbiamo visto anche una Roma attaccare un blocco basso con attacchi posizionali, creando. Abbiamo visto una Roma molto gasperiana, sempre di più. Sì, mancato il gol sull'1-1, comunque mancato il gol, poi alla fine rischi, però comunque entra la stanchezza, il pubblico, i cambi, perché il Fenerbahce comunque aveva dei cambi importanti in panchina. È un buon punto, per me è un buon punto. La Roma ha fatto vedere che comunque ha personalità, se l'è giocata, non è andata a difendersi a Istanbul, e questo è positivo. Dopo martedì e mercoledì, che comunque erano stati deludenti, ieri comunque abbiamo fatto 4 punti ed è una cosa positiva.
1: Sì, poi adesso vediamo cosa ci racconterà l'Europa League la settimana prossima, perché insomma è la conference, perché Milan, Juve e Atalanta devono fare punteggio assolutamente anche per il ranking. Alen, invece oggi c'è l'esordio, se vogliamo proprio chiamarlo così, di Vanoli nella Fiorentina, quindi possiamo dire più correttamente il nuovo esordio nella nuova Fiorentina di Vanoli contro il Venezia. Ti aspetti subito un impatto, o era più facile impattare in una squadra come quella dell'anno scorso che in questa che ha più valore ma anche più personalità?
0: Personalità non lo so, valore sì, ha più profondità, più qualità, però ha anche più paura. L'anno scorso quando arrivò, comunque, non dico che la Fiorentina era condannata, però c'era comunque un'aria molto negativa. Adesso ci sono ancora delle briciole dell'entusiasmo di luglio. Perché comunque più che delle briciole c'è una certa curiosità, no? Nel vedere se certi calciatori possono alzare il livello e poter offrire un calcio qualitativo e quantitativo, perché devi fare i punti. Mi sono piaciute le parole di Stroppa, che comunque ha detto che col Frosinone, per esempio, Fiorentina avrebbe meritato di più. Sono d'accordo nel contenuto. Adesso sono curioso di vedere che atteggiamento avrà questa sera. E Vanoli, sì, Vanoli voleva l'opportunità, adesso ce l'ha. Riparte comunque dalla quarta giornata, può costruire una squadra con le sue idee, con la sua mentalità. E sono curioso, perché comunque io Vanoli ho tanta stima di Vanoli,
1: Ti aspetti un
0: e
1: cambio
0: spero che
1: tattico
0: possa.
1: anche?
0: Come?
1: Ti aspetti anche un cambio tattico?
0: Ma capitatico, penso che comunque no, si presenterà col 4-3-3 in fase di possesso, 4-5-1 in fase di non possesso. Sono curioso di vedere chi saranno gli esterni d'attacco e come formerà il suo centrocampo, perché alla fine lui ha i suoi uomini. Non sarei stupito di vedere un Brescianini, Fagioli e Dur al centrocampo. Difesa centrale, probabilmente giocheranno Ranieri e Pogracic. Vedremo, però sì, adesso approfondità Vanoli. Ha comunque tutti i ruoli coperti da due calciatori. Vedremo. L'anno scorso non aveva questa profondità, che qualità, perché ancora tanti devono dimostrarla. Ma no, sono abbastanza positivo, ti direi. Forse non per stasera, perché non ha avuto il tempo comunque di intervenire a livello tattico, e per questa ragione secondo me giocherà con tanti calciatori dell'anno scorso. Però poi ci sarà dalla sosta in poi, mi aspetto qualcosa in più. Questo è chiaro, vedremo se riesce a darlo.
1: Chi può essere il leader in campo investito appunto di questo ruolo da Vanoli, il giocatore al quale Vanoli può dire prendi per mano questa squadra?
0: Fagioli. È Fagioli, perché l'anno scorso comunque, al di là dei critici di Fagioli, secondo me Fagioli è stato il leader tecnico di questa Fiorentina. E ha fatto bene, nessuno lo può negare. Ha avuto i suoi cali, ha fatto i suoi errori, però nel complesso comunque è stato il giocatore dal livello tecnico più alto di questa squadra. Adesso, per Fagioli, penso che sia una buona notizia che torni Vanoli. Perché gli aveva già disegnato un ruolo. E niente, tanto Vanoli avrà parlato con lui, gli avrà chiesto di assumersi queste responsabilità. dopo a livello tecnico comunque ha dei calciatori di valore assoluto, molto più alti dell'anno, molto più alto dell'anno scorso. Dunque, niente, curioso di vedere quanti sull'11 titolari, quanti giocatori dell'anno scorso inizieranno la gara.
1: Sì, sono curioso anche io di vedere appunto questo impatto. Detto questo, adesso la parola passa al campo. Io ti saluto e ti ringrazio. Grazie Alen, ciao.
0: Ciao, ciao, grazie, ciao.
1: Buon weekend ad Alen Valnegri ed è pronto Maracanà, quindi tutto pronto. Vi lascio nelle mani, credo anche di Lucio Marinucci, Marco Piccari, Lucio Marinucci, poi arriverà Stefano Impallomeni, tutta la redazione. Ah no, Marco non c'è, giusto. C'è Lucio Marinucci che guiderà le danze di Maracanà, con lui poi arriverà, eccolo qua, il valzer, arriverà anche Stefano Impallomeni, dietro l'organizzazione, la firma di Francesco Tringali come al solito e dietro alla console, come sentite, Andrea Maiocca. Ma tra poco chi ci sarà? Maiocca, me lo vuoi dire così lo raccontiamo? No, c'è Maiocca, ragazzi, semplicemente Maiocca, come
2: Più
1: sempre,
2: ritmo.
1: più ritmo, ancora più ritmo. Io vi do appuntamento a domani, no, a domani no, a lunedì, perché oggi è venerdì, fine settimana. Vi auguro un buon fine settimana di campionato. Mettiamo da parte la Champions League, ci prepareremo poi la settimana prossima ad analizzare l'Europa League. Quindi lunedì ritorniamo in sella, al solito posto, solita ora. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie dei collegamenti salutando Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, anche del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza, e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio. C'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque, che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo, perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli, era di capire qual era il suo potenziale ai giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera. Però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fai invece sul Napoli, che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
1: Beh, certo, ha perso le tre partite che le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como. non aveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in aria. Però, a parte questo, direi, cioè, vogliamola mettere, perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
0: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
1: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
0: Sì, però insomma, per il Napoli magari. Sì, è vero, è al
1: c'ha un
0: solo punto il
1: punto.
0: Bologna, sì, certo.
1: È una squadra buona, è un'ottima squadra. Io l'ho vista, c'ha un buon allenatore, un'ottima squadra, e sicuramente non. Cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti, e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per il Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
0: E il ritorno di Anghissà potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
1: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte. E l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso, e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo, che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante, perché Napoli è una piazza difficile. Sai, 3 partite, 3 sconfitte, una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
0: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
1: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese. Nel campionato di Serie A, nel campionato italiano, ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra, e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato, dal mio punto di vista.
0: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
1: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus, e Milan, forse ne ho lasciato una, però queste sono come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro, perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa, come è stato il Como l'anno scorso. Però da ora non vedo nelle squadre diciamo di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
0: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
1: No, la Lazio farà un campionato sicuramente un buon campionato, perché Gattuso È un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa, adesso non mi ricordo se
0: No,
1: sono
0: hanno solo
1: in
0: il
1: Europa
0: campionato, hanno solo il
1: League.
0: campionato.
1: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè,
0: Coppa Italia sono già
1: comunque,
0: stati
1: no, la
0: eliminati,
1: Coppa
0: sì.
1: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi quattro posti.
0: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato, però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
0: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar, ma è un po' di anni che da quando a Roma comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta, insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
0: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore da altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata. Abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre ed è quello. Sono quei giocatori che ideali per Gasperini perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
0: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Ma io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine e poi sai, vince lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
0: Secondo te, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente. Non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato. E poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare, farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
0: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
2: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente al netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid apparentemente si è difeso e diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze. però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. È chiaro che se parti già 2-0, poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino. E loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Chivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po', diciamo, non da squadra come Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta, lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
0: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
2: Ti dirò, secondo me non è tanto più avanti. È un'ottima squadra, come la Roma. Secondo me, veramente, sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che non, qualcuno ha parlato di scudetto per il Como. Non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, nì, però diciamo che secondo me, io Inter e Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
0: Ecco, un'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
2: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso si sono infortunati anche giocatori importanti, resta un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
0: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
2: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
0: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Kick off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
2: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
3: Sai chi mi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta
4: l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
4: Ciao Stefano, ben trovato. Ultima ora però l'abbiamo subito perché riguarda l'Inter, Champions League. Federico Di Marco non parte per Madrid in via precauzionale, resta a lavorare ad Appiano Gentile, quindi non ci sarà il forte esterno nero-azzurro nella trasferta di Madrid contro il Real di José Mourinho. Hai capito? Vabbè. Allora, avremo tempo e modo per parlare anche della Champions League. Oggi rimaniamo concentrati sulla giornata di campionato che tra l'altro si chiude questa sera, caro Stefano, con due partite, una prima Cagliari-Lecce e poi a chiudere Udinese-Lazio, che completeranno il quadro della seconda giornata. Ma abbiamo tanta materiale abbiamo tanto materiale, dico,
5: tanto.
4: Benissimo. Allora saluto Claudio Frere, sei in cabina di regia che mi dà l'ok, sono pronti tutti? No, ancora. È vero, sono io che sono rimbambito. Vabbè, lunedì, perdonami. Titoli, è vero, vedi, cartellino giallo per Piccari. Titoli, vai. Beh, dobbiamo iniziare con lui, con Chimi, è già nella storia, grande impresa a Monza, dopo 60 anni torna a vincere un italiano, e come vince, dominando, grande Chimi. Juventus e Milan nel match di ieri sera non convincono nessuna delle due, ne parliamo perché insomma al momento sembrano molto lontane da Inter, Roma e Como. Inter e Roma di rimontata, ma chi ha convinto di più in queste due vittorie di rimonta? Ci poniamo questa domanda oggi perché insomma hanno offerto veramente due belle partite. Napoli sbaglia la mossa, Massimiliano Allegri è stata giudicata così da molti, la mossa di mettere un difensore più ad un certo punto quando era in vantaggio, anche se ricordiamo il Napoli ha avuto una grossa occasione con Anguissa. Grosso out, torna Vanoli a Firenze a guidare la Fiorentina in questo momento delicato. Il Como fa paura, va a vincere anche contro il Genoa in maniera netta, mettendo in evidenza sempre il calcio di Fabregas. Caro Stefano, ci siamo, insomma, questa terza giornata ha dato tanto in attesa di completarla. E ti posso chiedere, no, anzi, aspetta, prendo un po' di tempo perché ci sono i 30 secondi iniziali, no? Però ti faccio, senti, un pensierino a Chimi che ieri ha fatto una bellissima, dai.
5: Era Antonelli, dal 1966 che un pilota italiano non riusciva a trionfare a Monza, lo ha fatto Chimi, complimenti a lui, siamo molto orgogliosi.
4: È stato accolto anche dai ferraristi, festeggiato.
5: Esatto. Che non è stata una grandissima giornata per i ferraristi, ma soprattutto per Antonelli che continua, che è il settimo successo stagionale, governa in solitaria con un buon margine di punti. Su Russell e anche su Hamilton, male le Ferrari, stupendo questo ragazzo che ci fa sognare e merita queste soddisfazioni. Complimenti a lui.
4: Sì, complimenti veramente. Tra l'altro vi ricordo anche l'approfondimento di mercoledì di Motor Valley che si concentrerà molto proprio sulla Formula 1, su Kimi Antonelli con il nostro Daniele Petroselli che sta preparando la puntata di mercoledì 18:30. E allora, quindi vi ricordo sempre questo appuntamento, 331-8200-213 per i messaggi, ne arrivano veramente tanti. Ci sono tutti, allora li andiamo a presentare. Buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
5: Ciao Nick.
6: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
4: Che hai fatto un buon punteggio, Nick, con i pronostici. Andata bene, dai.
6: Ma io, guarda,
4: hai preso in pieno anche.
6: I complimenti. Guarda, ti rispondo con l'ironia tipica di un fiorentino d'occhio. Antonelli, se viene al Viola Park, gli leva la patente.
4: Allora, buon pomeriggio a Daniele Garbo. Benissimo anche Daniele, che fa un bel 5 con i pronostici.
5: Ciao Daniele.
4: Ciao Daniele.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, bentrovati.
4: Bentrovato. E poi c'è Bonanni, invece un po' un 3, però insomma li prende come risultati tutte e tre, ma non esatti.
5: Ciao Massimo.
4: Ciao Massimo, bentrovato.
8: Ciao, ciao ragazzi, bentrovati.
4: Allora, facciamo così, subito i vostri 30 secondi liberi, poi ci concentriamo su un po' di temi. E allora parto stavolta da Stefani Palomeni qui in studio. Stefani, tu hai 30 secondi a chi vedi?
5: Non si può giocare alle 15 con questo caldo. Assolutamente, e si deve continuare, secondo me, questa linea adottata da Orsato, mi piace molto. E questo calcio con poche interruzioni, certamente a volte insomma si esagera un pochino perché il VAR potrebbe essere richiamato, però questa cosa senza VAR mi dà veramente una serenità incredibile, complimenti, perché aumenta lo spettacolo e soprattutto il ritmo delle partite è diverso.
4: Bene, vado da Massimo Bonanni. Massimo, i tuoi 30 secondi.
8: Allora, i miei 30 secondi li dedico ad Albini e al Frosinone. Secondo me stanno facendo un percorso importante, non dico al di sopra, però comunque nelle prime tre giornate avere 6 punti in classifica è qualcosa di importante per una neopromossa. Partire col piede giusto è tutto, vuol dire tanto, e quindi complimenti a loro, spero che possano continuare così.
4: Vado da Daniele Garbo. Daniele,
7: è durata 3 giornate soltanto l'avventura di Fabio Grosso alla Fiorentina, esonero abbastanza sorprendente per certi versi, ma siamo sicuri che sia lui l'unico colpevole di questo fallimento, di questo fallimentare inizio della Viola? Io qualche dubbio ce l'ho. Paratici ha speso 140 milioni di euro sul mercato, ha acquistato giocatori importanti, i risultati li abbiamo visti, ha scelto lui l'allenatore, il risultato l'abbiamo visto, forse era da esonerare Paratici.
4: Aia. Vado da Nicolò Ceccarini.
9: Ma guarda, mi dispiace per Fabio Grosso perché sono convinto che non sia questo, perché la squadra non l'ha potuta allenare tutta dall'inizio, e quando chi fa calcio sa benissimo che quando arrivano 13-14 giocatori ci sta che uno possa avere le difficoltà, non come l'ha avute lui, ma un po' di difficoltà sì. Sono contento per Vanoli perché si meritava la conferma l'anno scorso ed è stato trattato non bene. E arrivo alla conseguenza del mio ragionamento a Fabio Paratici, grandissimo conoscitore di calcio, molto male nella gestione.
4: Molto male nella gestione. Io infatti mi soffermo, facciamo così, partiamo da questo, che se, insomma oggi, Nick correggimi se sbaglio, ma ha già fatto il primo allenamento. Vanoli?
9: No, Vanoli è arrivato
4: stamattina.
9: Okay. Alla Parca, sì, ma il pomeriggio ci sarà il primo allenamento. Sì.
4: Ci sarà lui. Anche prima Daniele dice: siamo sicuri che sia l'unico responsabile, quindi vorrei andare un po'.
5: È evidente che non sia così, però insomma, voglio dire, tutto quello che è stato detto è corretto. Secondo me, bisognava ristrutturare il tutto, ridare nuova linfa a una Fiorentina, magari che insomma ancora deve prendere forma. Detto questo, Grosso, io l'ho sostenuto prima, insomma, come nel caso di Pioli, lo dicevo pure all'inizio di Pioli, si era ritardato questa cosa qua, ma non è che esula dal fatto che sia Pioli che Grosso probabilmente restano degli ottimi allenatori, però capita nel calcio che devi intervenire subito. Io sono d'accordo con questa scelta, io credo che sia stata una scelta presidenziale. E quindi sono d'accordo, cioè io ripeto, lo so che è brutto di
4: tu l'hai detto da subito, sì, la seconda giornata già l'avevi detto,
5: ma è già tardi, già l'avevi detto. Già dopo la prima. Quindi in bocca al lupo alla Fiorentina, nuovo corso, Vanoli è un ritorno, sei dentro un incubo, cioè non lo so se sia la persona giusta, però credo che abbia motivazioni, conosce un po' l'ambiente, il gruppo, ma Firenze si merita altro, Marco.
4: Sì,
5: cioè,
4: però
5: e credo che Commisso Junior, c'è tutte queste cose anche plateali che si sono prestate anche a discorso un po' umoristico, insomma.
4: Sì, va bene.
5: A me questa passione piace, questo giovane uomo, questo ragazzo che ha raccolto l'eredità del padre va sostenuto perché ha speso una barca di soldi insieme alla madre, e Firenze deve essere consigliato bene.
4: Sì.
5: Quindi questa cosa di Paratici è un tutt'uno.
4: Ci potono stare le sue dimissioni?
5: Cioè, non credo a Paratici che abbia sollevato lui dall'incarico Grosso, ma questa è una scelta presidenziale.
4: Però sarebbe grave se fosse.
5: Ah, questo non lo so, però ma questo è quello che penso io.
4: Ci potevano stare
5: poi
4: le
5: magari
4: sue
5: mi sbaglio, secondo me è stata presidenziale la scelta. Poi non lo so, Nick ne sa più di noi.
4: Adesso però ti chiedo.
5: Ma non è stato Paratici, cioè secondo me Paratici avrebbe traccheggiato fino alla sosta.
4: Sì. Ci potevano stare le sue dimissioni in questo caso, se il quadro è questo.
5: Non lo so, adesso secondo me ne sapremo di più, però okay. Certamente ha fatto un ottimo mercato, cioè non è che mi posso dire. Poi certamente è grosso, l'ha scelto lui, la devi portare avanti fino alla fine, ma Firenze stava proprio, guarda, c'è la contestazione anche della curva a fine partita, lui viene contestato e va, applaude la curva, poi abbandona la squadra e se ne va. Cioè, ma non vedi che c'è qualcosa che sarà il caldo? Mica. Io ripeto, secondo me le partite alle 11 non bisogna giocarle e poi bisogna essere lucidi. Magari uno si bagna la testa, io lo faccio spesso perché a volte pure noi non siamo lucidi. Quindi, capisci?
4: Vado da Nick. Nick, contratto di un anno con opzione per il secondo, e non ci saranno clamorose, diciamo, decisioni da parte di Paratici?
9: In che senso? Su se stesso?
4: Su se stesso. Perché ma qui no, significa riconoscere un grave errore.
9: Sì, ho capito, però sai quanti dirigenti, no? Poi alla fine fanno un allenatore e poi dopo decidono. Diciamo la tempistica che sorprende, no? Perché voglio dire, allora in quel caso anche Pradessi sarebbe dovuto dimettere dopo Violi, cosa che ha fatto, ma in passato ci sono stati errori e comunque non è che poi tutti i direttori sportivi si sono, diciamo, dimessi una volta che hanno sbagliato l'allenatore, perché poi secondo me vanno divise le cose. La Fiorentina ha comprato dei giocatori bravi, non è che possiamo negare a Paratici di aver fatto una squadra non buona, perché la Fiorentina ha qualità. Non guardiamo ora che basta che tiri uno da Piazza del Popolo di Roma e fa gol, non si sa come mai, però dico, se vai a vedere i singoli, questa squadra non è una brutta squadra, ci sono stati degli acquisti, alcuni molto buoni, alcuni buoni, qualcuno si
4: quindi
9: può
4: l'errore dire... più grande è la guida, insomma, è stata sbagliata la guida.
9: No, secondo me lui ha deciso, penso l'abbia fatto anche in buona fede, perché per dare una squadra forte e affidarsi a Grosso, che comunque veniva da un'esperienza da solo, lui aveva una cieca fiducia, ecco, in questo. Magari secondo me dovrebbe essere un po' più umile. Lui dovrebbe essere un po' più umile, perché gli manca secondo me un pizzico di umiltà in certi momenti, e l'umiltà è fondamentale per capire bene le cose, perché è un conoscitore di calcio eccezionale, però un pizzico di umiltà in più in certi momenti avrebbe fatto comodo secondo me, e secondo me è un consiglio non richiesto che io gli do, visto che sono coetaneo, che però qualche volta mettersi un po' in discussione non sarebbe male.
4: Vado, ci sono poi dei messaggi sulla Fiorentina che li recupero subito, voglio sentire anche Massimo Bonanni. Massimo e poi Daniele, così chiudiamo questo giro.
10: Ma io non sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, nel senso che per me è follia che una società, dopo una dirigenza, dopo tre partite manda via l'allenatore, avendogli fatto comunque un contratto, credo biennale. Quanti anni gli hanno fatto a Grosso?
9: Grosso era un 2+1, se non ricordo male. Sì.
10: Comunque insomma, per me tre partite sono troppo poche per dare un giudizio su un lavoro di un allenatore, e quello che è stato fatto è una cosa che insomma a me non piace, e manda un po' difficoltà a tutti, come in questo momento stiamo dicendo delle cose negative anche sul lavoro che ha fatto Paratici, e questa cosa non va bene, insomma bisognerebbe dare un po' più di fiducia alle scelte fatte, alle scelte prese. Trovo assurdo che tu non confermi Vanoli e dopo tre partite lo richiami, perché richiamarlo ora significa sconfessare tutto quello che era il tuo credo di tre mesi fa, siccome tre mesi fa c'era un credo abbastanza importante, quindi noto purtroppo ancora un po' troppa confusione, e peggio sarebbe credere che questa scelta l'ha fatta la proprietà e non Paratici, perché significa che la proprietà ha anche qui insomma un paletto importante sul lavoro del direttore.
4: Però perdonatemi, la proprietà ha dato l'incarico a Paratici di fare la squadra e gli ha dato i soldi, ok? Quindi aveva fiducia, piena fiducia anche nella scelta da allenatore. Dopo tre partite Non si vede nulla?
6: Marco, io ho la sensazione che
5: è per quel motivo là che dico che bisogna sollevare. Io capisco e comprendo, Massimo, io non sono per gli esoneri, mi dispiace quando un allenatore perde il suo posto di lavoro, ma qui non c'è niente.
4: È quello.
5: E soprattutto c'è tutto e parecchio quello dell'anno passato, perché Firenze tu devi unire le cose, non le devi disgiungere. Cioè l'incubo continua ed è peggiore dello scorso anno. Perché qui ogni partita che fa la Fiorentina non vince neanche contro, non lo so, se la rondinella.
6: No, niente, neanche se spostano le porte.
5: Bravo. E allora che fai? Oh, ma ragazzi, qui le sirene, l'allarme proprio.
4: Però richiamare Vanoli dove l'ho mandato via. Richiamare Vanoli dove
5: l'ho mandato via. No, ho capito, però non c'è via d'uscita. È una squadra che non si può, di una fragilità disarmante, pazzesca.
6: Allora, sicuramente Grosso,
5: no, è crisi tecnica.
10: Sono andati via tutti, i giocatori dell'anno scorso. Hai cambiato lo staff tecnico.
5: Ho capito, ma non è andata via il nuvolone. Quindi,
10: non è andato via il nuvolone, però.
5: Ma non ti può permettere il rischio di andare avanti, va a Venezia e ne prendi altri due.
10: Però perdonami, tu a Venezia con Grosso magari ne prendevi altri due,
5: sì.
10: Quello che ti voglio dire io,
5: probabilmente anche senza Grosso,
10: la negatività che si sta creando intorno alla Fiorentina in generale è una negatività che in questo momento tu hai cambiato rispetto all'anno scorso, allenatore, direttore, giocatori, tutto hai cambiato, tutto.
5: La negatività, perdonami, ma da chi deriva la negatività?
10: Beh, in generale,
5: cioè, se sei un tifoso della Fiorentina, adesso che fai? Perdonami, però ti faccio sta domanda: che fai? Perché è colpa dei tifosi che vedono la squadra perdere sistematicamente e non possono nemmeno contestare, ragazzi. Qui siamo fuori con l'accuso, ma è legittimo. C'è una contestazione civile, io ti fischio.
10: Ma ci mancherebbe altro.
5: Ma che roba è? Ma che spettacolo è?
10: Però ti sto dicendo, no? Visto che tu mi dici quasi entrati in un vortice, non si esce più, non si esce più.
5: Certo, hai rischiato di retrocedere lo scorso anno. Sei a zero punti.
10: Ma quest'anno hai cambiato tutti.
5: Sì, ma non c'è niente, Massimo.
10: Non è che dici sei partito da una base, hai lasciato l'allenatore e 10 giocatori e lì gli hai costruito intorno qualcosa. Hai ricambiato tutto, a partire dal direttore. Cioè, un minimo di tempo, secondo me, ci deve
5: essere. C'hai 3 punti in classifica, 4 pure, sono d'accordo con te. 0, senza, come ha detto Marco. Ma che hai visto? Io ho visto 3 partite della Fiorentina, che hai visto?
4: Niente.
5: Ragazzi,
4: 2 mesi con qualche giocatore ci ha lavorato. 2 mesi, però Massimo, 2 mesi hai lavorato con i giocatori. 2 mesi e non vede uno straccio di idee.
5: Ha fatto 65 formazioni diverse, 200 sistemi di gioco diversi. Io capisco tutto, ma insomma,
4: facciamo
10: va benissimo. Ma è come a Cremona che tu cambi Giampaolo dopo 2 partite, vince in Coppa Italia, lo cambi. Cioè, non si capisce.
5: No, ha perso 2 in campionato.
4: Aspetta. Aspetta, ti fermo.
10: In Italia non c'è fiducia. Ci sono esoneri.
5: Aspetta, Massimo, sono d'accordo con te fino a un certo punto. Fatemi quando non c'è anche proprio non
4: Daniele,
5: va, non va, devi cambiare.
4: Che mancava lui e poi vuole aggiungere una cosa, Nick. Facciamo un po' ordine. Dai, Daniele, manca il tuo pensiero. Tu sei stato molto netto su Paratici all'inizio, nei tuoi 30 secondi.
7: Sì, ho gettato il sasso nello stagno per primo. C'è poco da aggiungere a tutto quello che è stato detto giustamente dagli altri amici. Francamente io credo che Paratici sia arrivato alla Fiorentina e ha fatto la rivoluzione, ha mandato via Vanoli, ha completamente cambiato la squadra che si era salvata l'anno scorso, ha mandato via tutti praticamente, sono rimasti pochissimi, ha venduto Ken, ha scelto l'allenatore e poi mi venite a dire che non è colpevole. Secondo me è colpevole, ragazzi.
4: Sì, sì, cioè, sì. No, io sono d'accordo.
7: Cioè,
4: forse è il colpevole principale, aggiungo, è il colpevole principale perché comunque la scelta è sua, ragazzi, non ci nascondiamo dietro questa cosa. Ha fatto un grande lavoro
5: sul mercato, ha fatto un ottimo mercato.
4: Ha scelto male,
5: l'allenatore è sbagliato, quello fa gli anni, quanto al 5 settembre, presidente, fa gli anni, ragazzo, ha 45 anni, dice, oh, ma che devo fare qua?
4: Sì, perdonami.
7: Voglio dire, Paratici ha fatto tutto quello che ha voluto, ha scelto i giocatori, ha scelto l'allenatore, ha mandato via quello vecchio, ha mandato via altri giocatori e scusatemi, allora i casi sono due: o ha preso giocatori che non erano adatti a Grosso e ha preso giocatori che Grosso non è stato in grado di utilizzare al meglio, oppure Grosso non era l'allenatore giusto per questa squadra. In entrambi i casi ha sbagliato Paratici.
4: Allora mi manca, c'era un'aggiunta di Nick, dai.
6: No, guarda, io voglio analizzare il mercato di Paratici dicendo che secondo me è un mercato fatto con giocatori molto buoni. Lui secondo me ha peccato di 2 errori. Il primo, la gestione di Ken, che secondo me non è stata ottimale, perché la Fiorentina è andata un po' lunga anche se poi rimediato prendendo Beppo. gli esterni a grosso sono arrivati il 31 di agosto, perché Nice e Gnonto e Pedro Gonçalves sono arrivati praticamente gli ultimi 3-4 esatto. giorni di mercato. Quindi questo voglio dire, lui che era partito per giocare il 4-3-3. E secondo me però il motivo, perché oggi quello che viene raccontato è che Grosso alla fine non se la sarebbe sentita di andare avanti perché non sa trovare la soluzione. Questa è una versione che arriva dalla Fiorentina che non combacia alla versione che ho io, che è invece di una discussione tra Paratici e Grosso sulla questione del centrocampo, anche perché lasciamo perdere Thorsved, ma tu fai partire Mandragora l'ultimo giorno di mercato, rimani con 5 centrocampisti e non prendi nessuno, perché il problema della Fiorentina, ragazzi, noi ora l'analizziamo, ma il vero grande problema della Fiorentina è a centrocampo, perché dietro e davanti in qualche maniera la squadra c'è. Chi fa gioco nella Fiorentina? Chi è il Matic del Sassuolo? Non c'è. Fagioli non è un giocatore che ormai, mi dispiace,
5: i problemi sono diversi.
6: Sì, i problemi sono diversi, però tanti alla fine problemi. Secondo me è nata anche una discussione di mercato risolta con l'esonero.
5: Io credo che anche il presidente, tra l'altro, ha fatto il compleanno proprio di fronte a un altro, all'ennesimo scempio calcistico, quello ha detto basta. Avrà detto basta. Ha fatto il compleanno là il 5 settembre, credo che abbia fatto gli anni, giusto? E non ne può più. Dice, sai che c'è? Chiamiamo, facciamo unità di crisi e decidiamo per un altro.
4: È Pola, è stata, sì.
5: Perché scusa, io sono Paratici, Porto Grosso, Nick, non mi manca un pezzo. Ti difendo fino, ha detto bene Massimo, ti difendo fino a prova contro. Cioè, voglio dire.
6: Non l'ha difeso, parliamoci chiaro e tondo.
5: No, l'avrebbe voluto allora, difendere, esatto. Ma lì è intervenuta la società, secondo me.
4: Ma allora è grave, però, Stefano.
5: No, non, ma questo è un mio pensiero.
6: Ma non lo so. Credo, se fosse non così.
5: E allora, il presidente che fa? Tira fuori i soldi e non decide su nulla.
4: No, ma io ti dico, se fosse così, viene in ballo la posizione di Paratici, capisci? Cioè, nel senso, io sono d'accordo che potrebbe essere.
5: Questa è una supposizione mia, mica dico che.
4: Ma ci sta come ragionamento.
5: È una mia considerazione, perché altrimenti non me la spiego.
4: No, ma ci sta, però, dico, se fosse così. È ancora più grave la posizione di Paratici.
5: Se fosse così,
4: capito,
5: non
4: cioè,
5: è così.
4: Così.
5: Sì,
6: però ragazzi, ora chi abbia deciso Joseph Commisso di andare a difendere, cioè secondo me Joseph Commisso può.
5: Là.
6: Allora, io ve la dico come la penso, perché un po' lo conosco questo mondo della Fiorentina, questo fantastico mondo della Fiorentina.
5: Un po', molto.
6: Allora, io credo che Paratici a un certo momento è arrivata l'idea di esonerare Grosso e questa l'ha presa lui come decisore, non l'ha presa Commisso.
5: Bene.
6: Poi se Commisso gli ha detto ma non gli faceva bene tutto quanto eccetera, gli ha dato retta, è un altro discorso, ma l'esonero l'ha deciso Paratici, quindi Paratici si è assunto questa responsabilità, quindi ha sconfessato quello che naturalmente era stata la sua decisione. Però io mi rimane un dubbio, perché siccome Grosso non credo sia questo quello che ho visto nelle prime tre giornate di campionato, se credi in Grosso lo devi difendere, vuol dire che lo hai mollato, questa è la verità.
4: Va bene, qui c'è chi praticamente dice che Grosso non era l'allenatore giusto, Jacopo. Poi alcuni scrivono.
6: Mi diceva le stesse cose di Vanoli l'anno scorso, perché poi Vanoli, no? Che è stato. Perché poi la gente non se lo ricorda, ma Vanoli l'anno scorso, sì, però non si può mica continuare con Vanoli, nonostante nel girone di ritorno avesse fatto il settimo posto nella classifica della Serie A, aveva fatto la media da 1,7 e quant'altro, e che ha salvato la Fiorentina. Quando la Fiorentina non era riuscita a nessuno in Serie A, nella Serie A a 3 punti, a salvare una squadra che in 10 partite aveva 4 punti. Siamo riusciti a dire che Vanoli non doveva restare, ora si ridice che Vanoli deve venire. Io sono dell'idea che Vanoli meritava la conferma, perché l'occasione se la meritava. Però ora, cioè, voglio dire, ora. Cioè,
5: sì, non però eravamo tutti, Nick, d'accordo che tranne Vanoli e Grosso eravamo un po' tutti scettici all'inizio, no? Cioè, non è che c'è questa grandissima, questo scarto di differenza nelle conduzioni tecniche.
4: Anzi, meglio.
5: Ecco, quindi
6: sicuramente era una scelta coraggiosa. Sì, però siccome io sono d'accordo con Massimo, se fai questa scelta coraggiosa
4: la difendi, la devi difendere.
6: Però lo difendi,
4: fino alla sosta.
5: Io sono d'accordo fino a un certo punto, perché ci sono crisi e crisi. Ad esempio, tu puoi stare a zero dopo 3 partite. Però se mi fai vedere calcio,
4: qualcosa tu dici,
5: io non ti mando via.
4: Non ti mando, capito?
5: Se invece proprio c'è qualcosa di
6: nulla, e infatti la decisione forse perché verissimo. Non si è visto niente.
4: Questo Massimo, perdonami, è l'appunto che faccio anch'io. Cioè, nel senso, tu hai ragione quando dici dopo 3 giornate già, per esempio, c'è un ascoltatore che dice "Allora se perde adesso 2 partite Vanoli, le prossime 2 che si fa? Si manda via anche Vanoli". Quindi, come dire, è troppa fretta. Però sono dalla parte di Stefano quando dice e Nick non si è visto nulla in 3 partite, eh? Che è grave,
10: No, ma sicuramente ci si aspettava di più, molto di più dalla Fiorentina e da Fabio Grosso. Però io continuo a dire, come dice Stefano, ci sono crisi e crisi, sicuramente sì, è vero, però non sono un amante dei cambiamenti.
5: A maggior ragione,
10: ma te lo dico, no. Sai perché? Perché la Fiorentina ha speso 140 milioni, credo, più o meno.
4: Sì, 130.
10: E ha cambiato tutto quanto. Tu devi dare un tempo all'allenatore, alla squadra, allo staff, ai magazzinieri, a tutti, di conoscersi, di capirsi, di comprendersi.
5: Massimo, il calcio lo conosci bene, dai, su, le partite della Fiorentina le viste, qui 8 gol presi, uno per sbaglio perché ha fatto una papera al portiere del Torino, se no non ce la fai nemmeno a segnare lì. Quindi la situazione è gravissima, non grave.
10: Ma che la Fiorentina ha fatto male, lo sappiamo tutti, Però ti dico,
4: di crisi per evidente,
10: però per me è difficile ancora da capire e da comprendere come una società dopo 3 mesi mandi via un allenatore e ti ripeto, cioè, tu riprendi l'allenatore che già ci avevi.
4: Era meglio rimanere allora dall'inizio con lui.
6: Però forse mi viene anche da fare un ulteriore pensiero.
4: Sì, poi chiudo, ragazzi, vai.
6: Sì, Carla, siccome la Fiorentina ha cominciato a lavorare il 15 luglio, va bene? Un dirigente dopo 20 giorni respira un po' l'aria dei giocatori, guarda gli allenamenti e deve essere sveglio a vedere se c'è già qualcosa che non va bene. E allora quasi quasi, se te pensavi che non, perché dopo 3 partite è talmente così breve il periodo, allora la riflessione la devi fare ancora prima. Cioè, non lo so, via, diventa difficile.
5: È difficile.
4: Nick, siccome mi devo fermare, ci siamo, insomma. Voglio chiedere una cosa che noi prendiamo dopo. Chi ti è più impressionato questo fine settimana tra Inter e Roma e perché?
6: Ma allora, di entrambe la capacità di ribaltare le situazioni, quello sì. Sì, che quando una squadra va sotto e poi vince e rimonta, ecco, quello che manca oggi alla Fiorentina. La Fiorentina fa l'esatto opposto, fa gol e poi si fa rimontare. Ecco, la squadra che è squadra, la squadra che ha un'identità, la squadra che sa e conosce la sua forza, è capace di rimontare. Quindi la capacità di reagire immediatamente a partite messe male, che poi addirittura vinci. Quindi questo mi ha stupito.
4: Ti ha stupito. Ne parliamo noi tra poco. Grazie Nick, a presto e buona settimana.
5: Ciao Nick.
4: Un buon proseguimento. Ripartiamo sull'argomento Fiorentina più avanti, però ripartiamo da questa prestazione di Inter e Roma che hanno impressionato, queste due vittorie di remontada. A tra poco.
0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
4: Eccoci qua, siamo tornati nuovamente con voi Marco Piccari e Stefano Impanomani qui.
5: Ciao a tutti.
4: Un saluto a tutti voi che ci seguite, salutiamo anche gli amici di Italia 7 in Toscana che ci seguono sul canale 19.
5: Saluto.
4: Allora, c'è Massimo Bonanni di nuovo con noi, ciao Massimo.
5: Ciao Massimo.
11: Ciao ragazzi.
4: C'è Daniele Garbo.
5: Ciao,
4: con
5: Daniele.
4: Noi. Ciao Daniele.
11: Ciao ragazzi, bentrovati.
4: Allora, in attesa anche dell'arrivo di Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, io riprendo la domanda che ho fatto in precedenza, così cambiamo argomento, tanto avremo modo di ritornare poi più tardi sulla questione fiorentina, però chiedo a voi chi vi ha impressionato di più in queste due vittorie di rimonta delle due squadre, in partite molto belle, vivaci, dove si è visto un po' di tutto.
5: Le migliori.
4: Le più belle, sì. Le più belle che ci hanno fa anche dire, oh, anche in Serie A si può giocare un calcio più veloce, più intenso, più dinamico, no? E quindi
5: grazie anche agli arbitraggi anche agli che arbitraggi, stanno agevolando.
4: Sì, assolutamente. Daniele, voglio partire da te. Chi ti ha impressionato di più, chi ti ha convinto di più in queste due partite, l'Inter o la Roma?
11: Ma guarda, l'Inter è una conferma, perché sappiamo tutti, l'abbiamo detto tutti, che l'Inter è la vera favorita, è una squadra fortissima che gioca a memoria, quest'anno ha messo 3 nuovi giocatori che vengono dalla Premier League, quindi ha messo esperienza nell'ottica Champions League, quindi quella rimonta dell'Inter non mi ha stupito, perché nel suo DNA, anche se avrebbe potuto tranquillamente perderla quella partita.
4: Sì, Napoli è andato vicino a perderla, sì.
11: A parte il 2-0, ma ha avuto anche la palla del 3-2 su due pari in Napoli, più di una, credo almeno 2 occasioni clamorose, quindi poteva vincerla tranquillamente il Napoli. Però l'Inter ha questa forza mentale di crederci fino alla fine, quindi si è confermata una squadra fortissima. Secondo me la vera sorpresa è stata la Roma, nel senso che la Roma ha preso un gol in contropiede, cioè ha preso un gol stupido, se vogliamo, tutto sommato,
7: con l'Atalanta dopo aver fatto la partita dall'inizio e poi ha deciso di prendere pure il 2-0 per la verità. Però la Roma ha giocato sempre la Roma la partita, voglio dire, l'ha sempre fatta la partita, ci ha creduto fino alla
4: cosa
7: fine.
4: Cosa ti ha impressionato di più della Roma?
7: Beh, la capacità di crederci fino alla fine. Se consideriamo che il gol viene da Sulé, che avrebbe dovuto partire secondo le notizie di mercato, perché sembrava che fosse sul piede di partenza, invece è rimasto, ha segnato un gol bellissimo. Quei gol che si chiedono a un giocatore del suo talento. Quindi io credo che veramente nella giornata in cui male non è stato male,
4: no? No, ma a me ha impressionato la sostituzione di Gasperini, perché quando è uscito, io sono onesto, lo dico, vedevo la partita, ho detto ma che fai Gasperini, togli male, né? E invece
7: benissimo,
4: una connessione subito istantanea, è entrato papà subito, ho detto mamma mia, questo pure
7: vuol dire che è stato un acquisto azzeccato e che i giocatori che arrivano si inseriscono perfettamente nel meccanismo di Gian Piero Gasperini.
5: A proposito del lavoro degli allenatori,
4: esatto, a proposito, perché tutte e due, perché guardate che anche il

0: molto bugiardo rispetto a quello che poi si è visto in campo. E per quanto riguarda l'Inter, sono insomma altrettanto convinto che l'Inter avrebbe vinto, ero altrettanto convinto che l'Inter avrebbe vinto questa partita, forse ha rischiato molto di più, ha rischiato anche di perderla, perché Anghissa se fa quel gol probabilmente la perde o quantomeno non la vince, però sono due squadre che mi hanno dato conferma. E ti ripeto che per me l'Inter vincerà e la Roma sarà per me l'unica squadra che potrà dare fastidio all'Inter. Se poi la devo paragonare, se io ad oggi devo paragonare Juve e Milan
1: dopo ci andiamo su questo, perché prima di questo qua voglio andare anche un po' sul Napoli. Voglio sentire Stefano.
2: Marco, che cosa aggiungere? Poco altro, cioè è stato detto tutto perfettamente da Daniele e Massimo, se non che cosa mi ha colpito di queste due partite. Secondo me hanno sia l'Inter che la Roma hanno avuto, come ha detto giustamente Daniele, questa capacità di reazione, di crederci, e soprattutto che poi descrivano la forza di queste due squadre, che probabilmente se la giocheranno fino all'ultimo insieme anche al Como, da non sottovalutare. E la lucidità mi ha colpito della Roma nella fase finale, cioè diciamo a cuore, sì, la generosità, ci ha messo tutto, no, ci ha messo la lucidità e soprattutto, come hai detto tu, anche le scelte di Gasperini, la lucidità dell'allenatore, la freschezza anche, no? Sono in grande forma alla Roma, con l'allenatore su tutti, e all'Inter invece la partita è stata diversa, perché il Napoli a me non è dispiaciuto, il primo Napoli, fino alla sostituzione. Quindi l'Inter, questa grandissima potenza di fuoco che ha, può fare 100 gol con qualsiasi persona, cioè, poi c'è il risorto Lautaro, io l'avevo messo tra i protagonisti,
1: sì, è vero, che rende vivi, riesce a rendere vivo qualsiasi pallone che sembra morto, finito, sì, perso, invece è una roba. Io ti devo dire la verità, Stefano, ho apprezzato molto ancora una volta la qualità che ha fatto vedere la Roma contro l'Atalanta, ma mi impressiona la forza a tratti travolgente dell'Inter, cioè i 25 minuti iniziali sono stati una cosa, ho detto a Calli, e poi chiudono lì, non hanno trovato il vantaggio, perché se lo trovano diventa, poi il Napoli è rimasto in partita, hai ragione, perché il Napoli comunque è rimasto in partita, poi adesso vediamo, andiamo sul Napoli, però quegli attimi lì, quella forza lì è impressionante, cioè come li fermi? Devono sbagliare loro, perché se no fai fatica, mentre nella Roma secondo me spicca molto la qualità che riesce a esprimere nel calcio.
2: Sì, siamo agli inizi, sì. Però la Roma gioca un calcio dispendioso, molto energico, molto fisico e sempre a 2000 all'ora. C'è da capire quando la Roma riuscirà a vincere, non le partite indiscutibilmente, insomma indiscutibili, che si vedono agli occhi, che la Roma avrebbe meritato di vincere, sì, cioè quando meriti di vincere. Ci deve far vedere le partite
1: quando
2: in cui qui il giorno dopo a Maracanã analizzeremo, dice però la Roma ha meritato più di quanto
1: ha rischiato, insomma, esatto. Però ha vinto, cioè,
2: allora quando è, ti dirò, la Roma può lottare per il titolo,
1: quindi ancora tu ti prendi questa riserva.
2: Prendo questa riserva.
1: Allora c'è un nostro ascoltatore che ci scrive che mi ha impressionato l'Inter anche per il livello dell'avversario, la Roma ha dominato dall'inizio alla fine contro la squadra peggiore del campionato dopo la Fiorentina, quindi non gli piace l'Atalanta, mi sembra di capire come si è messa in campo. Poi dice Giuseppe, non è d'accordo con te Stefano, perché i falli sono falli, se poi vogliamo trasformare il calcio in gare di lotta libera è un altro
2: discorso. Senza esagerare, però aiuta quel ritmo lì, quando abbiamo visto i mondiali, sì, diciamo che insomma, perché abbiamo visto Inter Napoli, Roma Atalanta, cioè perché l'arbitro deve venire,
1: si rialzano pure subito, ho visto, esatto.
2: Oh,
1: terra,
2: bravo,
1: fanno quei,
2: cioè, il calciatore non ha più scuse, allora diciamo mentre dice in Italia tanto fischiano sempre, Orsato gli ha levato sta cosa, adesso non fischiamo,
1: no,
2: fischiamo di meno,
1: me,
2: quindi
1: Daniele, sai cosa credo? Che gli stessi allenatori avranno detto ai giocatori, oh,
2: esatto,
1: se non
2: le
1: fate male rialzatevi subito,
2: bravo,
1: perché dovete stare fuori un minuto, a me un minuto mi lasciate in 10.
2: No, ma non fischiano più come prima, e i rigori non li danno più come
1: Daniele,
2: prima.
1: No Daniele, non pensi che ci sia anche...
3: è stato bravo, ha rivoluzionato il modo di arbitrare, siamo tornati agli arbitri che arbitrano, perché prima non arbitravano più, perché arbitrava il VAR, no?
2: Poi c'è da dire, Daniele, come dice giustamente Marco, insomma, se c'è rigore oppure l'azione è viziata da un fallo, il VAR là deve intervenire, ecco.
3: Quello però, sì, quello assolutamente sì. Però la cosa più positiva mi sembra che si gioca di più.
1: Sì,
2: molto,
1: sì, molto di più.

0: interruzioni, il gioco è più continuo, è più
1: linea
0: lungo.
1: Proprio Orsato 8, voto 8.
0: È stato veramente bravo. Dico, al netto degli errori che ci sono stati, inevitabili, ma l'idea con cui è Orsato è partito ha cambiato completamente il modo di arbitrare degli arbitri italiani.
2: Sì.
0: Diciamo così, si arbitra in maniera più europea, no? In Europa si arbitra così,
2: sì.
0: Nel League si arbitra così, e quindi è giusto che ci siano uniformati a questo modo di dirigere le partite, che secondo me soprattutto garantiscono più spettacolo e più gioco.
2: Massimo, c'è una domanda per te. Dice: l'Inter non ha più marcatori centrali, a mio avviso questo nel corso della stagione sarà un grosso problema, troppe occasioni concesse e nessuno che marchi il centravanti avversario come si deve, secondo Max. Sei d'accordo? Manca questo all'Inter?
3: Ma l'Inter è sempre stata una squadra, e sempre lo sarà, che concederà tanto comunque. L'Inter concede, perché quando attacca, attacca con tutti quanti, e quindi è inevitabile che tu qualcosa nella riconquista palla alta, se non la riesci a prendere subito, concederai. Ma a difesa schierata, ma l'Inter si è rinforzata tantissimo, nei centrali, nei marcatori, perché Stones è un marcatore, perché Akanji è un marcatore, perché comunque Bastoni è un marcatore. Io non la vedo così, però sono dell'idea che l'Inter sarà sempre una squadra che comunque concederà.
2: Sentite, c'è un ascoltatore che è un po' preoccupato. Napoli, non è che si ripete la stagione di Garcia? Stavolta riparto da Daniele. Daniele, c'è questa preoccupazione sul Napoli?
0: Guarda, il Napoli, come ho detto già l'ultima volta che ci siamo sentiti, secondo me è la squadra delle grandi che si è indebolita di più nel calciomercato, nel senso che non ha operato, e quindi mentre le altre si sono rafforzate, il Napoli è rimasto al palo, e questo secondo me è importante. Dopodiché il Napoli che ha giocato con l'Inter a me non è dispiaciuto per niente, perché Allegri, siccome l'abbiamo criticato tante volte per il non gioco, questa volta ha giocato, giocato a calcio, ha cercato di vincere la partita in tutti i modi, gli ha detto male, ma insomma
2: ha sbagliato la mossa, però
0: sì, forse ha sbagliato la mossa, ma il problema del Napoli secondo me è che se non cambia passo rischia di rimanere fuori dalle prime quattro, come io sostengo dall'inizio, perché le altre si sono tutte rafforzate. È vero, Milan e Juve non hanno dato un grandissimo,
2: secondo me rischiano più Juve e Milan di restare fuori se non cambiano passo rispetto al Napoli.
0: Sì, anche però intanto Juve e Milan hanno 7 punti, il Napoli ne ha 3, quanti ne ha? 3,
2: ma siamo all'inizio.
0: Ho capito, però sai, siccome davanti non vanno piano, davanti ci sono squadre che corrono, altre che insomma corricchiano, ma il Napoli deve darsi una mossa, se no rischia veramente di rimanere dietro.
2: Massimo, che ne pensi del Napoli? Questo rischio e la mossa lì di Max è stata deleteria, oppure se segnavano chissà parlavamo di altro?
3: No, sicuramente gli episodi fanno la differenza, Se segnavano chissà probabilmente si poteva parlare di altro, ma io non sono convinto su questo Napoli, e ti dirò di più.
2: Non sei convinto?
3: Assolutamente no, e ti dirò di più.
2: Cos'è che non ti convince, però? Dimmi cosa non ti convince.
3: Ah, io non sono convinto in primis dell'allenatore che hanno messo dentro. E ti dico che adesso il Napoli gioca con l'Arsenal.
2: Sì.
3: Non vincere nemmeno con l'Arsenal significherebbe che tu nelle ultime partite hai vinto solamente una volta e hai già perso uno scontro diretto, e in Champions perdi con una squadra comunque
1: basterebbe forte, onorare l'impegno.
3: Ci può stare che l'Arsenal vinca contro il Napoli, perché il campione d'Inghilterra è una squadra obiettivamente forte.
1: Basterebbe onorare l'impegno per il Napoli contro l'Arsenal.
3: Sì, basterebbe onorare l'impegno, ma io mi ricordo che De Laurentiis ha detto che lui vuole vincere la Champions.
1: Ma quando?
3: Quindi onorare l'ha detto alla festa del centenario.
2: Ah, no, che vuole arrivare più lontano possibile. Vince.
3: Onorare l'impegno fino a un certo punto. Non è che sei il pomo che devi onorare l'impegno. Tu sei
1: no,
3: Napoli,
1: ma io mica l'ho detto. Hai l'Arsenal, che mi sembra una squadra molto forte in questo momento, soprattutto di incertezze, come diceva giustamente Daniele, come stiamo dicendo tutti, insomma, ti devi formare, devi prendere delle consapevolezze, hai fatto poco mercato, affronti l'Arsenal.
3: Ha fatto poco mercato, però ha detto, come ha detto bene il direttore, ha detto loro hanno speso tanto fino a gennaio dello scorso anno, dice quest'anno pensavamo di avere insomma in mano una squadra che potesse fare il campionato che abbiamo in mente di fare o la stagione che abbiamo in mente di fare. Io sono un po' La mia riflessione è sempre stata sull'allenatore, che secondo me è un allenatore diverso da quelle che sono le mie idee.
2: No, tu quindi hai dei dubbi su Allegri, dai, fondamentalmente è un po' questo il discorso. Stefano, vengo da te perché, tutto sommato, io lo dico, vedendo il Napoli, credo che il Napoli sia credibile per lottare per il titolo.
1: Sì, certo.
2: Però chi guida deve fare qualcosa di diverso, secondo me. Poi, per carità, magari chissà se butta dentro la palla oggi.
1: Guarda,
2: è tutta un'altra storia.
1: Se tu non pensavi, no, il Napoli, chi è che allena il Napoli fino al 60esimo? Non è che dicevi Allegri.
2: Esatto.
1: Poi dopo, l'ultima mezz'ora,
2: è tornato Marcio.
1: Cioè lui si è ribellato
2: a se stesso.
1: Questa ribellione è durata poco e nonostante tutto poi alla fine è tornato con questi cambiacci che ha fatto e l'ha persa, perché poi c'è una regola non scritta nel calcio che ti punisce, cioè, soprattutto poi con una squadra, una corazzata come l'Inter. Adesso, a parte le battute, insomma, voglio dire, Allegri c'ha una via soltanto a Napoli. Questa è una squadra a vocazione offensiva, Marco, non difensiva. Ce l'ha fatto vedere a San Siro, ma aspettavo una reazione. Ti ricordi quando ho detto Allegri deve conquistare Napoli e il Napoli? Lo stava facendo, giocando secondo me un buon calcio, perché è andato a aggredirli il primo tempo, l'Inter l'ha messo in difficoltà, eccetera, eccetera. Poi però dopo il 2-0 io ti faccio questa domanda, uno come Allegri, ma come fai a non vincere, a portare a casa 3 punti? Stai 2-0 a Milano, a San Siro contro.
2: È strana sta cosa.
1: Strana, perché non ha vocazione difensiva, ha trasformato sta squadra.
2: Ha voluto fare quel cambio in corsa lì, che l'ha mandato,
1: sì,
2: l'ha mandato un tilt.
1: L'impacchettata è uscito fuori Badiashile, poverino, che non sapeva nemmeno se...
2: Ma poi, ma non solo fa lì,
1: e Durham lo ha fulminato.
2: Ma fa
1: lì
2: quel retropassaggio passaggio che da brividi al portiere.
1: Quindi lui sarà costretto a far giocare sta squadra in avanti. Quindi ecco il discorso di Massimo. Sarà lui l'allenatore adatto a Napoli?
2: Punto di domanda.
1: Lo vedremo.
2: Sentitevi, fanno questa domanda: Lautaro doveva essere espulso, sì o no? Garbo, sì o no?
0: Qualche dubbio ce l'ho. In realtà non sembra una gomitata così potente, così forte. Non lo so, francamente c'è qualche dubbio. Ma
1: non è una gomitata?
2: Secondo me no.
0: No,
2: la vedo più una presa di posizione energica, sì, che una gomitata vera. Per te è una gomitata. Bello che
0: non è una gomitata, però, secondo me.
2: Per esempio, invece,
0: col metro di direzione arbitraria di adesso, secondo me non è da fischiare.
2: Per te, Stefano, sì, mi sembra di sì. Era da fischiare qualche cosina di più della presa di posizione.
1: Da andare a vedere.
2: Bonanni?
3: Sì, per me da andare a vedere sicuramente.
2: E su Lobotka, per te era rigore quello?
3: Insomma, cioè anche lì sono...
2: Dici, se poteva andare a vedere?
1: Sì.
3: Secondo me sì, sono delle dinamiche.
2: Ma se non hanno dato quello a Torino-Milan, come facevano a dare quello che
1: Marco
2: si vedeva?
1: Con la manina, tic,
2: ma quell'altra che manina ha messo un braccio, che è arrivato fuori,
1: esatto,
2: dallo stadio. Quello,
1: quindi secondo me tutte e due sono rigore.
2: Però ormai sto metro ci
1: no,
2: fa
1: no,
2: pensare.
1: No, ma infatti io sono per me, però per parlarne, io ho detto senza esagerare, attenzione, senza esagerare, perché se c'è VAR, chiamiamolo.
2: Non ci sono immagini chiarissime, assolutamente.
1: Non mi sembrava un po'.
0: È che la sfiori, però chiara proprio non c'è, quindi
2: è vero. Diciamo adesso però vediamo la controprova in Europa. Vi ricordo che l'anno scorso l'Inter è dovuto passare ai playoff a causa di un arbitro che fischiò un rigore a bastoni per una
1: Liverpool
2: trattenuta che
1: Liverpool
2: ora in Italia non fischierebbero. Vabbè,
1: casa,
2: vediamo. Sì. Poi diciamo la verità, Inter e Roma hanno vinto ma potevano benissimo perdere. Inoltre in questo periodo hanno la fortuna di non avere giocatori importanti, infortunati, ma il campionato è molto lungo.
1: È lunghissimo.
2: Su questo, Giovanni, siamo d'accordo. Però ad oggi, diciamo, io chiedevo l'impressione, no, che hanno fatto, chi ha impressionato di più tra le due? Questa è un po' la domanda, che hanno tutte e due in rimonta, cioè le difficoltà le hanno avute tutte e due. Ecco perché ho chiesto, in questa situazione qui, sono a punteggio pieno, chi ha impressionato di più dopo queste due vittorie?
1: Marco, ma entrambe, però certo, recuperare due gol al Napoli in mezz'ora, ragazzi. Semplice.
2: Ci ha messo pure. Vediamo se c'è un audio. Chiedo al volo a Claudio Ferrarese in cabina di regia se c'è un audio al volo, che poi ho l'ultimissima e salutiamo Massimo e Daniele. Vai.
4: La mia non è una polemica, però vorrei far notare una cosa. Settimana scorsa dissi che è vero il Como aveva stradominato la partita con il Napoli, ma aveva rischiato di perdere, di pareggiare, di non vincerla con quella mossa di mettersi tutti dietro, perché non è arrivato il gol del Napoli per episodi, perché gol, tiri sbagliati abbastanza semplici, un fuorigioco di 20 centimetri che annulla un gol fatto del 2-2. Allegri fa la solita cosa di Como a Milano con l'Inter, solo che Allegri è andato male perché Anguissa ha sbagliato un gol a un metro dalla porta e Lautaro ha fatto gol, perché al 90esimo la sbaglia Anguissa e al 92esimo lo fa Lautaro. In quel caso lì di cosa si sarebbe parlato oggi?
1: Quindi, sarebbe parlato che anche Durán poteva fare il 3-2, tu che sei interista. Quindi sto se alla fine sto se Turam la spara alta, se la inquadra la porta la spacca e l'Inter va 3-2. Poi dopo c'è l'episodio di Anguissa.
2: Esatto, pure questo è vero.
1: Cioè, però nessuno ricorda Anguissa, ma Turam invece su 2-2 non lo ricorda nessuno. Io lo ricordo.
2: Hai ragione.
1: E Antonio che è interista se l'è dimenticato.
2: Hai ragione. Senti Niele, ti saluto. Sì, invece tra Juventus e Milan sarà un argomento che dibatteremo tra poco. Chi ti ha convinto di più in questo pareggio per 1-1 con i due attaccanti inesistenti?
0: Mamma mia, per carità. Guarda, se penso che il Milan ha speso 75 milioni per Gonzalo Ramos e 50 per Moreira, dico, potevano spenderli meglio questi soldi. Chi mi ha convinto di più?
2: Moreira lo sai a chi assomiglia, mi ha detto Tringali, redazione, si assume tutte le responsabilità. All'Axalt un po' più pettinato, ve lo ricordate l'Axalt?
1: Questa è un'affermazione un po'...
2: Vabbè, facciamo una battuta, dai.
0: Diciamo che per volume di gioco mi sembra sia sulla buona strada più la Juve del Milan. Ecco, visto
2: più la Juve del Milan per volume di gioco ti ha convinto di più. Ma sono lontane però da quelle tre.
0: Assolutamente sì.
2: Cioè proprio i chilometri di distanza ci stanno
0: proprio, allora la partita l'Inter e quella della Roma sono due partite di Premier League,
2: sì.
0: Juventus-Milan sembra una partita del campionato di Serie A
2: italiano. Ci hanno riportato subito questa, con i piedi per terra. Bravissimo Daniele. Massimo, a te chi ti ha convinto di più?
3: No, a me nessuno delle due. Nessuna delle due, forse la Juventus. Mi piace Voldemate, com'è che si chiama?
2: Mi piace,
3: secondo me giocherà lui e non Colomoni, perché continua a dire
2: ieri ha detto Colomoni. Chiaramente, però Massimo ieri ha detto io sul carro di Colomoni ci rimango, quindi Colomoni gioca, state tranquilli, gioca per dire così, vabbè. Lui ha corretto la sassata iniziale, bravo, perché lì ha tirato una sassata, parliamoci chiaro, ha sbagliato comunicativamente parlando.
3: L'ha dovuta correggere per forza.
2: Però se dici così. Adesso io mi aspetto che Colomani giochi, inventate qualcosa tu.
3: Giocherà in Europa, magari
1: vedremo,
3: giocherà lui,
1: dai.
3: Però secondo me alla lunga giocherà l'altro ragazzo che mi sembra tecnicamente più giusto per questa squadra, insomma.
2: Va bene, vi devo salutare e ringraziare tantissimo. Ciao
1: Massimo, complimenti per aver espugnato il campo.
2: Ah, bravo.
0: Sì. Grande Ostia Mare,
1: di Pesaro.
3: Mi prendo sempre dei meriti che non ho.
2: Riportali, che noi facciamo.
1: Non era facile, insomma, fare.
2: Sono un po' dispiaciuto perché sai, a Pesaro, il Pesaro un po' nel mio cuore, sono andati lì a fa. Però dai.
1: Non è stata una scampagnata, è stata una vittoria sudata, sofferta.
0: Rimonta come la Roma,
2: lo vedi? C'è uno
3: spirito, come la Roma.
2: C'è lo spirito della Roma pure all'Ostia Mare. Va bene, caro Bonanni, ti saluto. Un abbraccio.
1: Ciao Massimo.
2: Che fa la Lazio stasera? Dimmi almeno questo.
3: Partita, mamma mia, di una difficoltà. Immagino.
2: Difficilissimo.
3: L'Udinese. Guarda che l'Udinese la sottovalutano tutti.
2: L'Udinese è forte.
1: L'Udinese è forte.
2: Ma la Lazio espugnerà Udine oggi. Ho questa sensazione.
1: Uno
2: si deve sbilanciare la vita, sennò che famo sempre 0-0. Caro Garbo, tu invece.
1: Tra l'altro, 0-0 non c'è mai stato con il campionato.
2: Tu, Garbo?
0: Stasera? Pareggiano,
2: vedi? Tra l'altro sei andato fortissimo, hai dato una risposta proprio
1: del campione di razza.
2: Il campione,
1: proprio, il cavallo di razza
2: 5
1: è tornato.
2: Punti, capito? Forte Gagliardo, va bene. Ciao Daniele, a presto.
1: Ciao Daniele.
2: Massimo, a presto.
0: Ciao, perché
2: ripartiamo da Juventus Milan tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Ci siamo nel pomeriggio di Maracanà, come sempre Marco Piccher e Stefano Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
2: Allora Stefano, una bellissima formazione ci accompagna in questo tratto di trasmissione, così andiamo un attimo a discutere della partita tra Juventus e Milan. Chi vi ha convinto in questa partita? Se c'è una squadra che ha convinto questo match, che ha visto poi il pareggio tra Juventus e Milan. Vado a dare il buon pomeriggio subito a Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben
5: ciao
2: trovato.
5: Ciao Marco, Stefano, buon pomeriggio a tutti.
2: È un gran piacere avere con noi anche Nicola De Grottaglie. Ciao Nicola, ben trovato.
1: Ciao Nicola.
6: Ciao a voi, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Nicola. Si unisce anche The Voice, Francesco Repice. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao Francesco.
7: Ben trovato, niente, ho perso un pesce, mi si è staccata una bestia che di quel porco.
2: Oh, buono, buono.
1: Complimenti allora per lo spot, Orsacchiotto, Orsacchiotto.
2: Bellissimo. Allora, facciamo un giro.
1: Grande Francesco.
7: Una che Dio solo lo sa. Però,
1: vabbè, dai, adesso voglio dire.
2: Facciamo un giro.
7: No, ma questo, mentre suonavo il vostro telefono. Mica...
2: Ah, è colpa nostra,
7: sono
2: quindi.
7: Sono al mare, a Tropea, a casa mia.
2: Ah. Quindi ci vuoi attaccare al telefono, è colpa nostra, è colpa di Francesco Tringale.
7: No, no,
1: c'è Bonaccia, è colpa della Bonaccia.
7: Non è Bonaccia. No, no, no, è colpa che quando ci si mette di traverso è no, tocchi te la pigli.
2: Vabbè. Allora, Nicola, parto da te, dai, chi ti ha convinto in questo pareggio? Juventus Milan.
6: Bella domanda. Mi hanno convinto alcuni reparti, alcuni giocatori, e soprattutto la solidità, magari nella, non è stato non tutto positivo come partita, non è stato spettacolare, ma la parte che ho, il meglio che ho potuto vedere, che ho preso, è dal Milan la solidità come squadra, una squadra solida anche se ha fatto una brutta partita, ma comunque c'ha una struttura ben delineata. Gli manca qualcosina davanti, secondo me deve registrare qualcosa su come impostare lo sviluppo e la finalità della manovra. E nella Juventus invece la grande solidità difensiva, io credo che la Juventus abbia trovato finalmente due centrali di grande livello, di grande livello, che gli permetterà poi di costruirci sopra. Poi davanti anche lì c'è la situazione finalizzazione, che ancora non si è capito come vogliono concludere l'azione, con delle caratteristiche che fino a oggi non si sono ancora amalgamate bene.
2: Sì, è vero, tra l'altro i due attaccanti hanno veramente deluso tantissimo. Ieri mi riferisco a Colomani e a Gonzalo Ramos, che insomma sono stati investiti bei soldini per tutte e due. Orlando.
5: Sì, Nicola ha detto tutto bene. Il Milan però gli devo, cioè, la dobbiamo aspettare qualche scusa. Il Milan gliela possiamo trovare, nel senso che l'allenatore nuovo ha detto che vuole fare un calcio di possesso palla, un calcio tecnico, cosa che non si è vista ieri sera, e lo ha anche ammesso che il Milan ha giocato male. Però gli devo dare un po' di tempo, perché chiaramente è appena arrivata la squadra in costruzione. Non mi convince comunque questo Milan, ti devo dire la verità, se penso a un Milan che debba lottare per lo scudetto. La Juventus solida col problema degli attaccanti.
2: Non è cambiato niente, insomma, dall'anno scorso a quest'anno.
5: No, ha detto bene in difesa, molto bene con la coppia di Bremer, ma solida. A centrocampo secondo me manca un po' di qualità, però ha dei giocatori infortunati tipo Thuram, McKennie, e davanti però, Marco, onestamente la Juve sulla scelta dell'attaccante poteva e doveva far meglio.
2: Poteva e doveva far meglio. Stefano Palomeni, e mi lascio Ripice a chiusura.
1: Infatti più la Juve avrebbe meritato qualcosa in più, poi non avrebbe meritato naturalmente la sconfitta, è finita in pari. Due squadre che sono ancora alla ricerca di un'identità ben precisa,
2: lontane dalle altre?
1: Non lontanissime, ma lontane, sì. Lontane, però non lontanissime. Quindi io, cioè, voglio dire, non ne farei un dramma.
2: No, 15 di più,
1: 4, 3 e mezzo, che sono tanti. Oh.
2: Sì.
1: Tu che sei un maestro.
2: Vabbè, dipende come devi recuperare.
1: No, comunque voglio dire, a parte tutto, sono due squadre che ancora devono lavorare molto. E Amorim è arrivato adesso. Spalletti è arrivato a ottobre dello scorso anno. E Spalletti c'ha sempre questo problema, secondo me, endemico, cioè questa questione che non riesce a risolvere. L'uomo sulla tre quarti non c'ha qualità là. Ce l'ha sugli esterni, alla Begovic mi è piaciuto, con Sensao è sempre un fattore, poi sfortunato non riesce a segnare. Però la coppia centrale sta vivendo un ottimo momento di forma, e che insomma lascia un po' presagire il fatto che quando caleranno questi due, Douglas Luiz e Locatelli, che facciamo? Cioè stanno bene.
2: Stanno bene.
1: E la Juve fa fatica. Quando piena sufficienza, tutti e due mi sono piaciuti, però poi dopo cioè possono ancora salire di condizione questi due calciatori? Ecco, questa è un po' la domanda. Si dovrà fare un po' di domande Spalletti, secondo me inventarsi qualcosa, ripeto. Inventarsi qualcosa, non so di che tipo, però lui è un maestro in questo, è un allenatore formidabile, mi aspetto una spallettata da qui fino
2: nei prossimi mesi. Francesco Repice, vengo da te. Antonio ci scrive: che noia di partita, comunque da juventino non vedo entusiasmo da ottobre che è venuto Spalletti e le manovre di attacco sono prevedibili, basta con questo gioco orizzontale, questa squadra deve giocare con due tocchi e verticale con il tedesco davanti, e si riferisce a Voltemade che è entrato nel finale. Francesco.
5: Benissimo, poi c'è qualcuno che gli deve dare la palla per me. E lì i problemi ci sono evidenti. Io sono d'accordo con la solidità, ma la solidità la si apprezza di più evidentemente quando la squadra avversaria non ha spessore offensivo, quindi ti fa il solletico, quindi va bene la solidità. Cioè, una cosa è essere solidi contro magari quell'attacco del Milan dell'altra sera, una cosa è essere solidi contro il Liverpool, ecco, contro l'attacco del Liverpool, faccio per dire. Quindi non lo so, a me mi sembra una squadra, la Juventus, che manca di qualità lì dove avete detto voi poc'anzi bene, cioè la domanda gliel'avevamo fatta dopo quella Milan-Juventus dello scorso anno, dello scorso campionato, quello 0-0, manca l'uomo tra le linee, sì c'è qualcosina sugli esterni, però poi manca l'uomo tra le linee. Dall'altra parte secondo me c'è tanto da lavorare anche sulla qualità, appunto sulla profondità della manovra, sulla cattiveria. Mi sembrano due squadre veramente in questo momento. Ecco, io ho avuto, diciamo così, anche la possibilità di vedere Inter e Roma prima, l'Inter dal vivo contro il Napoli allo stadio e la Roma poi registrata,
2: sì.
5: E sinceramente mi sembrano...
2: Chi ti ha impressionato di più delle due, però? Ti faccio questa domanda. Che hanno fatto tutte e due una vittoria comunque in rimonta, hanno rischiato, hanno cambiato in corsa. Chi ti ha impressionato di più?
5: Mi ha impressionato tutte e due, devo dire la verità. Cioè, non so dire chi... certo, come qualità offensiva la Roma magari è un pochino più di scelta, no? Però la potenza dell'Inter, quando comincia a scatenare i cavalli sul terreno... Il motore dei suoi giocatori dalle corsie esterne o dalle fasce centrali è perché poi più Esposito tiene la posizione e consente agli altri di aggredire gli spazi giocando spalle alla porta. Cioè, sono due squadre, secondo me in questo momento sono proprio un'altra cosa, ecco.
2: Un'altra cosa. Nicola, ti rigiro la domanda anche a te, poi c'è invece un'osservazione sulla Juve che ti fa un ascoltatore. Chi ti ha impressionato di più, visto che ci siamo andati su questo tema, tra Roma e Inter in queste due partite? Le Grottali è caduto? Lo recuperiamo per favore, grazie. Orlando. Tutte e due sono caduti, è rimasto in piedi soltanto Francesco, vedi? Sono caduti tutti, recuperiamoli, può capitare. Insomma, no, approfitto per recuperare un messaggio al volo. Fa una domanda a me l'ascoltatore, però la voglio condividere con te. In che cosa è superiore la rosa della Roma su quella della Juve? Ci sentiamo a fine campionato, direttore. Bello giocare con tutti gli effetti, ma la fortuna cambierà. Ma io, a parte che mi sembra quasi una minaccia, perché a me mi interessa relativamente, io credo che la Roma sia superiore nella qualità di calcio che riesce ad esprimere in questo momento, non tanto sui singoli, ma nella qualità di calcio, che secondo me è un grande vantaggio in questo momento. Cioè, una squadra
1: anche dei singoli, però.
2: Non parlo dei singoli, parlo della
1: sono d'accordo,
2: cioè,
1: con
2: voglio
1: te.
2: Stare sulla qualità di calcio che riesce a esprimere, che
1: però
2: è nettamente superiore.
1: Mi sembra
2: momento.
1: Più armonica, cioè come no, la rosa mi sembra l'organico costruito meglio, ecco. Alla Juve manca qualcosa lì in mezzo, ecco, abbiamo parlato della qualità tra le linee, c'è qualche cosa che manca. Alla Roma probabilmente anche, però non si vede, perché come dici giustamente tu, è avanti nello sviluppo del gioco, no? Delle conoscenze, ci vuole tempo. Ma non vuol dire che la Juventus è molto distante da Roma. Io sono d'accordo, io ho sempre detto Inter e poi il gruppone. Adesso la Roma si è un po' staccato da sto gruppone, il Como pure. Stanno più avanti perché c'hanno gli allenatori che stanno facendo
2: un
1: bene,
2: bel lavoro,
1: ragazzi.
2: No? Esatto. Abbiamo recuperati Nicola Di Grottaglie, volevo rigirarti la domanda anche a te che ho fatto prima a Francesco, ci siamo andati su questo discorso, chi ti ha impressionato maggiormente in queste due partite tra Inter e Roma? Le ultime due.
8: Sicuramente l'Inter non è che mi impressiona, è una conferma, l'Inter ogni anno diventerà sempre più forte perché hanno già una struttura solida e ci mettono due o tre ancora più di qualità e quindi aumenta ogni anno la forza di questa squadra. La Roma anche lei è cresciuta tantissimo, è cresciuta grazie a quella punta lì davanti che comunque ha fatto la differenza anche se avrà vinto senza di lui, però bisogna sempre calcolare i 60 minuti che ha fatto, è quello che poi ha tolto alla squadra avversaria, poi entrano gli altri e vinci, ma è tutta una strategia quella. La Roma è completa quest'anno, ma l'unico dubbio che ho è il ritmo, perché tenere quel ritmo che ho visto l'altra sera, incredibile, fantastico, tutto quello che volete, però poi dopo lo devi tenere per le occasioni importanti, per i momenti importanti, e quindi infortuni, cioè il calcio è tutta una serie di situazioni che avvengono. E quindi non possiamo dire oggi sulla carta tutti vorremmo vedere per come sta giocando la Roma vince lo scudetto, cioè perché gioca così bene, l'entusiasmo, il pubblico, quello è lo spot più bello del calcio.
2: Ma sono quindi così lontano Juve e Milan in questo momento da queste due o da queste tre che c'è anche il Como?
8: Juve e Milan, ma la Juventus secondo me invece è molto strutturata, molto solida. Il discorso che facevate sulla qualità dentro il campo, ma dentro il campo, nella fase, diciamo, oltre il centrocampo c'è bisogno di qualità. E oggi quando salti la linea di pressione devi andare a giocare davanti all'area di rigore. Quindi lì non è che serve per forza un centrocampista di ruolo. Lì serve, come ha fatto Spalletti ieri, che ti mette Rico Gonzalez, che ti mette un attaccante che lo può trasformare come offensivo centrocampista. Quindi sono delle soluzioni, il modo in cui vuoi attaccare dalla parte di là che fa la differenza. Poi i singoli, io credo che Spalletti abbia le idee chiare, ieri l'ha fatto vedere, ha le idee molto chiare, e Nico Gonzalez in quella posizione lì è molto molto
2: bravo. Può darsi che questa sia la spallettata, può darsi.
9: La spallettata lui me l'ha detto lui me l'ha detto lo scorso anno, a me l'ha detto in diretta a Radio 1, a me manca l'uomo. C'ho qualità sugli esterni, a me manca Dybala. È chiaro che Dybala manca a tutti, però nel senso manca quell'uomo lì che a un certo momento nel casino, nel traffico, quando le difese sono chiuse
2: possa fare
9: la giocata, strappo che non parte dall'esterno.
8: Il problema è quando arriva lì perché ancora devono avaliarsi i meccanismi di quando lui prende, perché ieri Nico Gonzalez ha perso 3-4 volte palla lì. Il problema è che Colomoni, che è un giocatore con caratteristiche, no, si attacca allo spazio in profondità, lui è devastante, ma lì c'è troppo poco spazio per lui per imporsi, perché già la linea è già schiacciata, quindi hai troppo poco spazio per mettere in risalto le qualità di questo attaccante. Quindi devono capire come sviluppare, perché se vai su Consenzao, lui punta e tira, non è uno che punta come Dybala. La prima giocata che fa, dove è Malen? La Juventus non fa quel gioco lì, Juve non dice dove è Colomoni, no, in questo momento sta giocando palla a me e vado al tiro.
2: Sì,
10: comunque Marco, ieri sera, dopo partita, Spalletti ha detto che molto probabilmente Nico Gonzalez
2: è vero. Sì.
10: Lo vedremo spesso in quel ruolo e anche Alibegovic sarà spesso preso in considerazione per quel ruolo lì, ma ricordiamo che in estate la Juve aveva cercato Brahim Diaz, se ricordate, proprio perché
2: un giocatore con quelle caratteristiche.
9: Orlando
2: serviva in me. Massimo, Massimo, poi ti faccio anche a te la domanda, se vuoi aggiungere sulle squadre che ti hanno impressionato di più tra Inter Roma.
5: Molto velocemente, l'Inter cioè, mi ha impressionato di più la Roma, ma perché l'Inter rimane la più forte e la Roma si sta avvicinando, si sta avvicinando a un allenatore il più bravo in Italia e c'ha un gioco fantastico. Poi sul ritmo posso pensarla anch'io, però è anche vero che l'Atalanta di Gasperini, a parte qualche momento della stagione dove rifiatava, ma era una squadra che sia in campionato che in Europa andava sempre su ritmi impressionanti. È il modo di lavorare, di allenare di Gasperini che permette alla squadra di essere sempre molto intensa.
9: Poi c'è la rosa più profonda, se c'è i cambi.
2: C'è un ascoltatore che vi fa una domanda e vi chiede se... Secondo voi Conte, con questa rosa della Juventus, dove arriverebbe? Secondo lui lotterebbe per lo scudetto, Stefano, troppo? Palomeni.
1: Questo discorso è antipatico.
2: Domanda velenosa,
1: è,
2: però.
1: Lo so, è domanda velenosa, io capisco che poi sempre queste cose... È una domanda antipatica. Tu sai come la penso, io credo che ci siano delle cose magiche nell'aria. Conte Juve vuol dire scudetto, secondo me, cioè, è il binomio. Poi con tutto rispetto per Spalletti, secondo me se la può giocare, però io non lo so, se Conte torna a Torino alla Juve, io ti dico proprio domani c'ha l'80% di vincere il titolo, con qualsiasi, non lo so, con qualsiasi calcio,
2: cioè, qualsiasi però macchina gli metti a disposizione,
1: torna a casa sua e si rimette lì e comincia a rompere le scatole a tutti. Sondaggio... Cioè, è una mia cosa,
2: no, non ci sta il sondaggio veloce, Repice.
11: No, secondo me con questa squadra qua no,
2: non vince lo scudetto, non lotta per lo scudetto.
11: No, ma secondo me in questo momento, secondo me Inter, Roma e Como, e ti metto anche il Napoli, perché quello che ho visto io, un bel Napoli ho visto a Milano, sì. Secondo me non lo so, io sono sempre dell'avviso, poi è vero che sono degli allenatori, che però è altrettanto vero che poi in campo scendono i calciatori,
1: certo,
11: io,
1: evidente. Sì, però...
11: io, cioè, secondo me le altre hanno dei calciatori diversi.
2: Quindi tu dici no,
11: se vado in attacco e vedo e vedo, che ne so, Lautaro Martinez, Bonny, Marco Thuram e più Esposito, e dall'altra vedo Malen, Dybala, Rodrigo Mora e Castro.
2: Castro ha avuto un impatto, ragazzi, è entrato in maniera...
1: Cioè, sì, ma lo sai perché ti dico che Francesco Antonio c'ha, Conte, una marcia in più quando c'è un vuoto tecnico, cioè quando deve riempire qualcosa, un ambiente,
11: suo,
1: mette una carica che è una cosa, il calciatore vola,
2: trasforma il calciatore,
1: capisci? Cioè, ha vinto il primo titolo con la Juventus, andiamo a vedere i nomi, è una cosa, è un'impresa storica, tutti, calcistica, incredibile.
11: Nicola lo sa meglio di lui.
2: Nicola, ti giro la domanda anche a te, poi a Massimo, dai, vai Nicola.
12: Io ho fatto anche l'allenatore, quindi dire queste cose l'allenatore, cioè, lascia il tempo che trova, perché ci sono delle non c'è una regola nel calcio, questo l'ho imparato stando nel terreno di gioco, e quindi non c'è una regola, potrebbe vincere come non potrebbe vincere, dipende da quelle situazioni che, come ha detto prima, si incastrano nell'aria, nello spirito, nel modo di interpretare il calcio. Ma secondo me la Juventus quest'anno farà di più di quello che tanti pensano, secondo me, perché è una Spalletti lo si conosce bene, Spalletti allena bene, è molto bravo, e quindi io credo che la Juventus, sia Spalletti che Conte, porteranno o porterebbe Conte, se fosse la Juventus come Spalletti, la macchina al massimo, ecco. Se poi il massimo è vincere o arrivare secondo, arrivare terzi, e quello, come dicevate voi, fa parte della qualità dei giocatori, e quindi non c'entra più l'allenatore, deve portare la macchina al massimo.
2: E tu dici, lui è in grado di fare anche lui, Spalletti, questa cosa? Come
12: secondo me sì, sono due allenatori che...
2: Orlando?
5: Ma io sono più del pensiero di Francesco, nel senso che Conte sia un fenomeno, c'è bisogno ogni volta che stiamo qui a ripeterlo, però poi se ti manca quella qualità, sì, se puoi sopperire col pressing, con la cattiveria, con il carattere, con tutto quello che vuoi, però poi i giocatori ti fanno la differenza. Conte, dove è andato, è sempre stato fantastico, ma ha sempre avuto anche giocatori super. Dunque, con questa Juve lo vedo protagonista, ma non per vincere il campionato.
2: Senti Massimo, ultimissima, prima di salutare a tutte e tre, che noi ne abbiamo parlato pochi istanti fa con Stefano, quindi faccio un giro. Massimo Rando, parto da te. Via sì. Grosso, dentro Vanoli, insomma, che dici? Si doveva dimettere pure Paratici dopo questa cosa? No, perché insomma...
5: No, arriva lo psicologo Vanoli, poverino, e ogni volta deve trovarsi una situazione difficile, no? E devo dire la verità, dispiace per Grosso, dispiace perché tre partite sono poche, però la Fiorentina non era niente, Marco. La partita di Roma ci stava perché la Roma è un grande condizione, ma col Frosinone e col Torino la Fiorentina è stata dominata, non aveva un gioco, non aveva un'identità, non aveva carattere, cioè non è riuscito a trasmettere nulla.
2: E a però Paratici avere... disconosce se stesso di fatto.
5: D'altronde sì, è vero, l'ha voluto lui fortemente, però ti posso assicurare che vedere giocare la Fiorentina adesso sembra quella di inizio stagione dell'anno scorso, dove fu veramente una tragedia. Il cambio fa male, perché chiaramente fa male a terza giornata, però secondo me era abbastanza scontato, perché questa squadra in questo momento non è squadra. E aggiungo un'altra cosa, i giocatori ci sono, non è che...
2: Sì, sì, io sono d'accordo, sono d'accordo, i giocatori ci sono.
5: Ha comprato giocatori che non sono di qualità, no. È che evidentemente Grosso non è riuscito
2: ad entrare dentro, certo. Nicola Vanoli era l'allenatore della Fiorentina, lo ha cambiato Paratici, poi ha scelto Grosso per, dopo tre giornate, ricambiare tutto e ritornare all'origine.
12: Ma io sulle mie convinzioni assolute, per me ovviamente possono essere non condivisibili da altri, cambiare un allenatore a tre partite dall'inizio, sinceramente è una follia per me, perché perché o hai fatto qualcosa di sbagliato prima, o perché non avevi le idee chiare prima, o se no è successo qualcos'altro, perché dire che Grosso non aveva un'identità, un gioco, assolutamente no. Cioè, forse Grosso è entrato, aveva un'idea nella testa, si è ritrovato dei giocatori che secondo me si sono dimostrati di un altro livello. Almeno se io guardo la parte difensiva dico, dov'è questo grande difensore che c'ha la Fiorentina? Cioè, sinceramente io non vedo, che quando hanno detto Dragusin, ma per me da difensore centrale sinceramente avrei preso tanti altri tranne che lui, perché a me non mi ha mai colpito come difensore centrale, un buon difensore, ma non era tutto questo fenomeno.
2: Ma non uno che fa la differenza, tu dici, ecco.
12: No, secondo me no, okay. è la parte difensiva è stata quella che è venuta un po' meno nel gioco di Grosso, perché Grosso ce l'aveva le idee, ce le ha, le ha fatte vedere, le ha dimostrate in altri posti.
2: Quindi
12: si bisogna capire questo tipo di binomio, come è andata, quello che pensava la società e quello che poi si è ritrovato nel campo Grosso. Quindi io l'avrei lasciato là, l'avrei fatto allenare ancora altre partite e poi prendevo la decisione dopo, ma
2: certo.
12: Toglierò altre partite dalla... No, io questo non l'avrei mai fatto.
2: Repice, chiudi tu e poi ci salutiamo.
13: Io dico, solo la campagna acquisti che è stata fatta, è ovvio che ci si aspettasse molto molto di più, no? Perché comunque i giocatori, come dice Massimo, ci sono, però lì deve essere successo qualcosa, perché dopo tre giornate Paratici non è tipo da farsi Paratici, uno che va dritto con le sue idee, anche scontrandosi con chi la pensa diversamente a lui. Io sono convinto che deve essere capitato qualcosa. Io sono rimasto sorpreso quando...
2: Non ho capito.
5: Ieri sera, Francesco, si sono incontrati, scusa se ti ho interrotto, si sono incontrati, l'idea di Paratici era quella di tenere almeno fino alla sosta, e poi pare che ci sia stato uno screzio su chiaramente la tipologia del gioco che non sta piacendo a Paratici, e dall'altra parte Grosso che abbia contestato qualche acquisto, e ne è nata una discussione. Molto probabilmente Paratici ha visto nello sguardo insomma
13: un allenatore, non si può più andare avanti.
5: Esatto.
13: Ma ragazzi, però anche lì sono messaggi, cioè la Roma gioca, la Fiorentina gioca prima a Roma,
14: Dodò e come si chiama Fab, come, non mi ricordo come si chiama, a sinistra Joao Mario,
15: sì.
14: Dragosin e Ranieri centrali, contro quei demoni. Anche un messaggio che ti dice, che ti manda l'allenatore, e ti dice scusa, vabbè, qua però forse c'è qualcosa che dovremmo, perché sennò se ci tritano. E poi non, però non ti aspetti che ti triti il Frosinone. Quindi, perché magari c'è pure quel ragazzo, quel Raimondo, che adesso aiutami, ma sta andando forte.
2: Mamma mia, ha fatto doppietta ieri.
14: Per cui magari adesso noi, perché si chiama Raimondo e non si chiama Raimondigno, però cioè, stanno giocando contro uno forte.
2: Vabbè, io mi aspettavo di vedere qualcosa in più, devo essere sincero. Dopo due mesi di lavoro,
14: la storia finisce.
16: Scusate, Gasperini ha iniziato con 4 sconfitte all'Atalanta e poi è diventato un fenomeno. Tanti iniziano male dalle altre società e non l'hanno cambiato. Anche il Genoa è partito male, tanti partono male. Poi dopo devi, l'identità che conta è la visione che avevi all'inizio quando hai scelto l'allenatore. Insomma, è quello che fa la differenza nel corso dell'anno. Quindi probabilmente non c'erano le idee chiare su come
2: può essere,
16: dare
2: può essere
16: la visione. Certo. Secondo me è stato quello il problema.
14: È una, Nicola, è una piazza che comunque, insomma, un po' la conosci Firenze, sì. Una piazza che tutti a fine partita gridavano grosso out, cioè voglio dire lavorare in queste condizioni.
2: È anche vero che la piazza non deve mai decidere, secondo me.
16: Io porto tanto rispetto per i tifosi, perché sono la parte più bellissima dello sport. Ma dare autorità al tifoso di decidere se deve cambiare allenatore o no, sinceramente la vedo lo vedo un limite
2: di un club, pure io.
16: Perché è il club che dà la visione a tutta la città di come vuole andare. Il Como, l'esempio. Il Como, non penso che se dopo tre partite perdeva Fabregas e i tifosi del Como gli chiedevano l'esonero, loro lo mandavano via. No, loro lo tenevano perché avevano creduto in quello.
2: Sì, quindi, sì, è vero che ci sono delle piazze che sono un po' troppo coinvolte con gli umori dei tifosi, Stefano.
16: Se dovesse far male spero di no per i tifosi della Fiorentina, per carità, la Firenze è una bellissima piazza. Ma dovesse andare poi male l'altro allenatore che ti prende dopo tre giornate dall'inizio, che fai?
2: Richiami i gruppi.
14: No, hai ragione,
2: Vabbè, staremo a vedere. Va bene, ci dobbiamo fermare. Io saluto Francesco Repice. Francesco, ciao, grazie. Francesco. A presto, un abbraccio.
14: Ciao, maestro.
2: Grazie anche a Nicola Legrottaglie.
1: Ciao,
2: Nicola.
1: Ciao,
2: a presto, un piacere nostro. Rimani lì, Massimo. Ripartiamo tra poco con Stefano Impallomeni. Si aggiunge anche un mister. Andiamo un po' anche sul Napoli, su questa sconfitta. E tra poco.
17: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
18: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
19: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
20: Sai chi vi ascolta voi?
21: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Bene, ci siamo. Buon pomeriggio da Marco Piccari.
1: E Stefano Impallomeni, ciao Marco. Buon pomeriggio a tutti.
2: Buon pomeriggio anche a te Stefano, ben trovato come sempre. Allora, andiamo subito ai titoli perché poi partiamo con il primo tema di giornata. Tra l'altro oggi tantissimi messaggi, cercheremo piano piano di recuperarli. Non sarà facile, però ci proviamo. E allora, vai con i titoli. Partiamo dalla Champions, Inter, una sfida special questa sera contro il Real Madrid, ma soprattutto contro José Mourinho. Il Napoli è alla vigilia di una partita importante, Napoli per un max rilancio, magari cercarlo proprio contro l'Arsenal. Gattuso e Frattesi, la Lazio vola, terza vittoria consecutiva per la squadra di Gattuso e terzo gol consecutivo per Frattesi. Tegola in casa Juventus, Locatelli si ferma e si opera e molto probabilmente sarà fermo per un po', quindi altro problema in mezzo al campo per Spalletti. Vanoli sta disegnando la sua Fiorentina, molto probabilmente un 4-3-3 con interpreti che cambiano. E allora Stefano, ci siamo per questa puntata, io diciamo così, andremo poi tutti gli approfondimenti, sentiremo anche le parole di Kivu più tardi, perché ieri sera c'è stata la conferenza in serata, la squadra che va in trasferta, parla il mister in serata, quindi sentiremo poi più avanti le sue parole. Però si è conclusa la terza giornata ieri sera con le ultime due partite, la coda della terza giornata, la vittoria del Cagliari contro il Lecce e la vittoria, la terza vittoria consecutiva della Lazio a Udine contro una squadra che avevamo detto, Stefano, giorni fa, attenzione, Udinese, squadra che gioca, sì, può creare delle problematiche, lo ha fatto, e ieri la Lazio molto è andata bene a vincere questa partita. Ti chiedo subito un flash sulla partita. Che giudizio hai su questa vittoria della Lazio a Udine?
1: Beh, una Lazio sorprendente perché piena di contenuti, voglio dire, abbiamo visto riaggressione, possesso, pressione e anche un'ottima condizione atletica. La Lazio ha ampiamente meritato la vittoria in rimonta, tra l'altro su un campo molto difficile, abbiamo detto, contro una squadra fisica molto solida, compatta, che ha anche grande forza, diciamo uno strappo, anche atleticamente si fa rispettare, soprattutto in casa. Quindi sono tre punti importantissimi che si aggiungono anche a quelli di Bologna. Insomma, la Lazio ha fatto due trasferte impegnative, insomma, non so quante squadre potranno passeggiare a Bologna e a Udine. Quindi un buon inizio, con tutta la situazione ambientale che conosciamo, però non è un caso che lì in alto ci siano squadre, Marco, che abbiano scelto, insomma, voglio dire, una via, la via della proposta, del gioco, dell'intensità. Da questo credo che non ci siano deroghe, non si deroga da questo principio. Poi certamente nell'arco di una stagione ci saranno partite in cui devi anche, voglio dire, speculare un po', devi accettare dei compromessi. Però se al 70% tu non sviluppi un calcio del genere, è molto difficile che potrai raggiungere dei risultati. Quindi Lazio, Inter, Como e Roma stanno offrendo il miglior calcio in questo avvio di campionato. La Lazio è la terza partita che gioca bene e che vince bene. Ieri rimonta, e quindi complimenti a Gattuso. Io aggiungo e concludo, caro Marco, non vedevo giocare la Lazio in questo modo, così anche, sì, è vero che con Baroni era partita la grande, che aveva fatto un ottimo avvio, eccetera, eccetera. Però qui c'è equilibrio, c'è un discorso diverso, poi tra l'altro poi entreremo nel dettaglio, magari analizzando anche i vari reparti, però la Lazio ha subito un gol e credo che la Lazio, poi non lo so, ognuno deve fare le proprie considerazioni, io faccio la mia, non ha una difesa irresistibile, e quindi il lavoro dell'allenatore di campo sta nascondendo
2: il tallone d'Achille, quello
1: sta nascondendo questo problema grazie al lavoro che sta facendo in settimana. Quindi complimenti a lui, lo davano tutti per un allenatore destinato a un facile esonero oppure a facili, diciamo così, insuccessi. Invece c'è qualcosa che ci sta regalando Gattuso e la Lazio, che stanno regalando qualcosa di diverso, quindi è un tema da approfondire e da sottolineare.
2: Allora vado a dare subito il buon pomeriggio a Stefano Mattei. Ciao Stefano, ben trovato, buon pomeriggio.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Mi trovo anche con piacere mister Roberto De Cosmi. Ciao mister, ben trovato.
1: Ciao Roberto.
4: Buon pomeriggio a tutti, ciao ragazzi. Buon pomeriggio.
2: E allora, in attesa dell'arrivo molto probabilmente di un altro amico, io vado da Roberto De Cosmi e voglio anche una sua fotografia di questa partita. Roberto.
4: Ma sicuramente è un'immagine forte e chiara quella che ha dato il mister Gattuso a questo gruppo. Parlo di gruppo perché poi abbiamo visto anche con il mercato chi subentra, cosa possono dare a gare in corso. Chiaramente l'inserimento dei nuovi ha dato una verve diversa, però sono d'accordo con lo diceva Stefano, c'è un'impostazione forte e chiara, sicuramente una mentalità e aggiungo un atteggiamento che nasce dal lavoro quotidiano, proprio da questa minuziosità nell'applicarsi e soprattutto a rendersi complici. Altro aspetto fondamentale, si nota che si lavora l'un per l'altro, non solo a livello di reparti, ma proprio a livello di gruppo, di squadra. Sì. E quello che è stato nella rimonta è anche la voglia
2: che si vede in campo, si vede in campo Roberto, ma anche dopo, no? Quando finisce la partita, negli atteggiamenti,
4: assolutamente. Sai, questi sono aspetti che ha fatto calcio, non sono dettagli, cioè sono dei particolari importanti che vanno riconosciuti, e poi i singoli che sicuramente hanno dato qualcosa in più. Però io metto davanti a tutto il lavoro, l'applicazione, la serietà, la negazione
3: e anche la serietà, quella degli atteggiamenti, lui ha parlato anche di Arbi, secondo me quella serietà, non essere poi vittime, no? Di quello che potrebbe essere un motivo di non essere forti, i motivi li conosciamo su Roma, e quindi questa squadra sta facendo qualcosa di importante in questo momento. Poi chiaramente, insomma, ci saranno le batoste come lui l'ha definite, ma sicuramente in questo momento è una squadra che sta dimostrando con i fatti di essere un bel gruppo.
2: Stefano Mattei.
15: Beh, ieri una partita per un'ora circa equilibrata, forse leggermente meglio l'Udinese della Lazio, poi però subito il gol, la Lazio ha cambiato marcia e la reazione che è stata molto importante e determinante per il risultato finale. La Ludinese ha fatto a quel punto poco e niente, la Lazio invece ha chiuso nella propria metà campo l'Udinese, e i due gol sono arrivati perché ci sono 4-5 elementi che stanno trascinando il gruppo su tutti, ovviamente banalissimo dirlo, ma Frattesi 3 gol in 3 partite da centrocampista, tutti gol pesantissimi tra l'altro, poi Taylor, che secondo me ha una grande capacità di rendere facili le cose difficili e quindi gioca sempre in grande scioltezza. Guardate il passaggio che fa per esempio a Duki per il 2-1, lui fa finta di dribblare verso destra, invece con l'esterno sinistro disorienta l'avversario che era a galleggiare tra i due giocatori, su, e Duki la mette al centro e segna Gudmundsson. Poi Zaccagni che fa l'assist appunto per Frattesi, e Tavares che è tornato il Tavares di inizio stagione di 2 anni fa, devastante su quella fascia. Ammoniti i 2 giocatori dell'Udinese, potevano essere 3, ma poi soprattutto è una spina nel fianco delle difese avversarie. E lo stesso Mandas, decisivo a Bologna, ma anche ieri, perché la doppia parata che fa nel primo tempo, soprattutto il tiro di Camarà, è una grande parata, e quindi il portiere ti sta dando qualcosa. In questi 4-5 giocatori, forse ci potrebbe essere Rovella quando sarà recuperato, ci sono altri giocatori tra virgolette normali che, come dire, tutti insieme partecipano, sudano, ed è questo il grande lavoro che ha fatto Gattuso, secondo me. Ha cementato il gruppo sa di non essere una squadra da scudetto, ma proprio in questa loro umiltà e il loro sacrificio è la loro forza è diventata, e sta vincendo le partite con merito, perché tutti lottano e si sacrificano, perché sanno che quello è l'unico modo per ottenere certi risultati.
2: Allora, anche il professor Pino Capua che abbiamo intercettato. Professore, buon pomeriggio. Ciao Pino, ben trovato.
22: Ciao anche Pino, allo Stefano Mattei che ho appena sentito.
2: C'è anche Roberto De Cosmi, ciao, mister Pino. De Cosmi.
22: Ciao Robertino, ciao.
23: Ciao carissimo.
2: Pino, ti voglio chiedere anche a te una fotografia della partita, perché abbiamo commentato un po' quello che è stato il match di ieri, la vittoria, la terza vittoria consecutiva della Lazio a Udine, in un campo non facile contro una squadra comunque organizzata.
22: Ma allora, la partita sembrava essere tra quelle impossibili, perché Udine è, come diciamo, molte difficoltà, la squadra fatta di atleti veri, e nel senso che proprio dal punto di vista fisico potevano dare qualche impressione, fare un po' di impressione. Però ti faccio solo una domanda: da quanti anni non vedete, un po' tutti questi che siete qui oggi nel parterre, il gol di testa di Good, che io non me lo ricordo, forse mi ricordo i gol di Corradi di testa nella Lazio, una cosa che non mi è vero, cioè se ci fate caso,
24: Riddle,
22: quel tipo di Riddle ancora prima, quel tipo di gol io non me lo ricordo da mai, appunto.
2: No, ma poi con una potenza è entrato dentro, la donna testata.
22: No, ma poi ecco, la
2: complimenti posso fare una cosa? Complimenti a Paratici, ha dato via Mandragora, ha segnato, ha dato via Good, ha segnato, sta facendo le gioie delle altre squadre. Vabbè, una battuta, fatemela fare.
24: Pazzini, assist, piccoli. Ken,
22: ce l'aveva messa tutta, gli ha detto malissimo.
2: Sì,
22: però
2: sì. No, vabbè, era così, una sottolineatura.
22: Ancora non è finito, però l'immagine è questo gol pazzesco che ti fa ovviamente impazzire, perché la verità. Perché è una partita comunque che non meritava di finire male per la Lazio, perché in primo tempo non era stato neanche pessimo, poi prendi il gol. Attenzione, avete fatto questa sottolineatura, non lo so, e in quel momento il giocatore della Lazio era fuori.
24: Sì.
22: E doveva restare fuori.
2: No,
22: un minuto.
2: Si è visto il primo caso, Capino.
22: Non si deve fare, questa è una cosa che non si deve fare, perché penalizza assolutamente la squadra che comunque,
2: però si è fatto male,
22: è uscito
2: che
22: perché stava male, appunto, è uscito perché stava male, ma non devi tenerlo fuori obbligatoriamente.
2: Però guardate, io invece penso che questo sia una bella regola. È chiaro che quello è un caso dove si è fatto male, per esempio Gattuso dopo si ha spiegato che se l'è presa un po' col medico, ha detto dobbiamo essere un po' più furbi, devi rimanere dentro, poi vediamo quello che si può fare, perché
22: guarda, l'ho detto io ieri, stavo con degli amici,
2: però la regola a me piace invece
22: questa cosa. E a me non piace perché poi prendi gol e la squadra rimane penalizzata per una colpa che non ha.
2: Aspetta, quindi... voglio

0: scusatemi.
1: Sì, poi sento gli altri, dai, via.
0: Il fatto che ci sia una parte, diciamo, virtuosa di questa regola. Però ieri è capitata la cosa
2: più sbagliata. Capisco, certo,
0: cioè, capito, capisci, ieri capita che la Lazio prende gol nel momento in cui sta in 10. Non si può fare, non si può fare. Cioè, non è una cosa che mette sullo stesso piano le due squadre.
1: Aspetta, fammi sentire il mister De Cosmi, mister.
3: No, no, ma velocemente, non me lo do il tempo assolutamente a Pino. No, il discorso dell'adattamento 10 deve essere con il principio di essere applicato, quindi anche quei 60 secondi c'è deve essere, come dire, una sorta di allenamento pronti a. E poi quello che ha detto Cattuso è giù, cioè il minutaggio, più minuti effettivi, meno interruzioni, meno perdite di tempo. Secondo me sono d'accordo con Stefano, sì, si va verso più un calcio, sì, questo è un episodio magari un po' al limite, parliamo di un problema fisico di
1: esatto, questo è un caso lì.
3: Lo spettacolo, secondo me, quella continuità, quella capacità di giocare a un ritmo diverso, e questo ci respinge.
1: Abbiamo visto anche i casi, Roberto, di giocatori che a terra che si rotolavano, fermi il gioco, vai a vedere, e poi si alzavano e correvano a 200 all'ora. E allora qui costringi il giocatore, se è vero rimani per terra. Purtroppo non c'era il cartellino giallo, altrimenti il minuto non veniva dato. Lì esci fuori, ti fai curare e quel minuto
4: però lì. Ecco, Marco, stai dicendo una verità, cioè il minuto fuori dovrebbe essere dato se il giocatore sta a terra e poi dopo 20 secondi si rialza. Ma se il giocatore subisce realmente fallo e poi è costretto addirittura a uscire, come è successo nel Pienamonti, c'è una, cioè non mi sembra giusto, nel senso che ci sono tanti giocatori che sono a terra 20-30 secondi, gli altri giocano e poi si rialzano. Ecco,
1: però, questo, però secondo me questo costringe a non fare più la finta. La verità è un'altra cosa, la finta non la puoi più fare. Guardate che in queste partite all'inizio si sono visti i giocatori rialzarsi subito. Sono rimasti un attimo a terra, se sono rialzati che sono
4: male.
1: Vado fuori in minuto.
4: La palla va fuori e poi il giocatore si rialza, io ho guadagnato tempo ugualmente. Poi due cose del volo. Nella prima giornata ricordiamoci che l'Udinese aveva fermato il Como in casa 1-1.
1: Sì,
4: secondo aspetto, per giustificare l'Udinese del secondo tempo, secondo me i due cambi forzati hanno condizionato il secondo tempo dell'Udinese, perché aveva un solo slot e quindi non poteva cambiare gli uomini che erano stanchi, perché con uno slot solo non poteva fare altro.
1: Tra l'altro ieri
2: è stata, Stefano, perdonami, però è stata schiantata l'Udinese su tutti per favorire il secondo tempo, dai.
4: No, nell'ultima mezz'ora, no, io dico nell'ultima mezz'ora,
2: il secondo tempo non l'ha fatto.
4: Fino al gol la partita era equilibrata.
2: Basso.
4: La Lazio è uscita fuori dopo il gol, per me, e l'Udinese, avendo un solo slot,
2: per me la Lazio ha avuto il merito di schiantare una squadra il secondo tempo,
0: secondo me chi è stata la rivelazione di ieri si chiama Belaian, un giocatore che ha giocato,
1: no, fatevi una cosa, me la fa dire, cioè, allora ieri Tavares è tornato calciatore, Belaian fa il centrocampista, abbiamo visto che può fare il centrocampista, sono già due cose che dobbiamo dobbiamo sottolineare.
0: Aggiungo
2: ma Gattuso, Floriani, il discorso è che viene stato percepito come una
1: Romano dove... Floriani pure
0: Floriani a destra come è stato un motore che ha spinto 3 o 4 euro quel ruolo 5-6 volte in sua posizione,
2: ha fatto delle cose interessanti, no?
0: Sa che significa, tu c'hai la palla tra i piedi, si creavano delle soluzioni.
1: Ma infatti dicevi Stefano,
2: dicevo che ci ha messo tanto, come diceva anche Roberto, voglio dire, il lavoro dell'allenatore è visibile, è proprio riconoscibile, cioè vedi anche Gudmundsson, io pensavo che potesse essere utilizzato all'esterno, invece Vice Frattesi l'ha messo lì, cioè, anche le mosse che ha fatto con lucidità, cioè da allenatore
4: 4-2-3-1 a quel punto,
2: cioè, no, capito, però voglio dire, Gattuso sta dimostrando di essere un allenatore all'altezza della situazione, e c'erano dubbi a riguardo, adesso
1: io
2: non cominciamo,
1: io ce l'ho ancora, quindi
2: bravo, no,
1: io ho i dubbi,
2: ma io mica sto dicendo che adesso comunque
1: non è che...
2: però è un allenatore che è stato bene. Secondo me forse è la sua miglior versione adesso in questo avvio.
1: Sì.
2: Ma allora, non bisogna giudicare Gattuso con la foga, è un altro, è soprattutto altro.
4: Marco, secondo me bisogna essere sempre equilibrati. Allora, siccome qualcuno parlava addirittura di Lazio che doveva lottare per la Serie B, e io ho sempre detto,
1: io ho temuto questo.
4: Secondo me adesso non bisogna esagerare nell'altro.
2: No, io non ho mai detto.
4: Perché la Lazio, secondo me, potrà lottare per il terzo. Ci sono queste squadre, e sappiamo quali sono: Milan, Inter, Juve, Napoli, Roma e Como, che sono nettamente più forti.
1: No, però io voglio dire, però
4: se la può lottare,
1: sì,
4: se la può giocare.
1: Però io voglio dire una cosa: il rischio che qualcuno ha pensato, secondo me, non era così maldestro considerando la situazione ambientale.

0: perché quelle, queste situazioni possono influire.
1: Sì, no, capito, però
0: perdonatemi,
2: la Serie B mi sembrava
0: troppo, io dico lottare, però il Gattuso ha avuto il merito fino a questo punto, e bisogna riconoscerlo, di due cose. Intanto ha creato un gruppo e quindi è riuscito proprio a fortificare anche mentalmente questa squadra, e poi bisogna ringraziarlo perché dopo tre giornate ci fa parlare di calcio quando si parla di Lazio.
2: Esatto, noi,
0: e questo è un ringraziamento che gli va fatto. A me, ripeto, non è, io non sono un estimatore dell'allenatore, no, non mi fa impazzire, però gli devo riconoscere dei meriti.
2: C'era poco da parlare.
0: Esatto, ci fa parlare di calcio.
3: Ieri ha detto un'altra frase importante, secondo me. Allora, siccome poi sono arrivati dopo Mantova due o tre giocatori, non da poco, giocatori veri e pronti.
0: Sì, ha ringraziato la società per quello che ha fatto.
3: No, ha detto soprattutto una grande... Lui sapeva della debolezza, tra virgolette, di questa squadra e dei buchi che manche c'erano. E tanto è vero che ha detto, io ho fatto un precampionato con squadre soft per evitare, parliamoci chiaramente, imbarcate che avrebbero,
0: demoralizzato il gruppo. Allora, vi chiedo un po' di velocità, però vi faccio questa domanda perché mi ricollego a un messaggio di un nostro ascoltatore. Lasciamo la Lazio percorrere la sua strada, tutto può accadere, contento per Gattuso, scrive Mimmo. Che campionato può fare la Lazio secondo voi? Non vi chiedo una previsione, però che tipo di campionato dopo queste prime tre partite?
2: Beh, io ho detto, allora, velocemente, avevo detto che poteva oscillare tra l'ottava e la quattordicesima posizione a seconda delle variabili, perché poi sappiamo che può succedere così. Adesso alzo un pochino l'asticella, perché mentre per gli altri ci saranno tapponi, zoncolane, perché ci saranno solo il campionato e il lavoro allenatore, quindi ci credono, gruppo, giocatori, e quindi ti dico che può succedere di tutto, può succedere che possa essere la rivelazione del campionato. Marco
0: De Cosmi,
4: posso entrare? Vado velocemente. Io aggiungo parte sinistra della classifica, mi ero sbilanciato un po' a inizio, insomma, ottavo, decimo posto. Secondo me può essere una sorpresa all'insegna di questo tipo di atteggiamento, perché velocemente l'inserimento di Gundogan a 10 minuti dal termine non è che ha messo un 4-3-1, ha messo un giocatore che ha saputo interpretare poi la capacità dello sviluppo del gioco. Quindi secondo me la capacità del lavoro, la capacità di interpretazione possono dare un volto importante a questo gruppo, a questa squadra.
0: Capua.
5: Ma guarda, io non faccio pronostici a lunga scadenza, io vi dico che queste tre partite hanno dato una straordinaria immagine di una squadra forte, perché sono entrati giocatori forti, l'avete detto poco fa. Adesso sono tre partite e tre vittorie. La chiave sarà sabato pomeriggio, quando si giocherà col Milan, secondo me. Il vero problema che voi non avete detto, ma sicuramente, è il fatto che non ci stanno i tifosi.
0: Poi vi faccio una domanda, intanto mi hai risposto
5: ti
0: già.
5: Dico, Stefano, quindi ti dico, la Lazio adesso c'ha dei giocatori che possono cambiare la partita in qualsiasi momento. Mentre, giustamente, vai, prego.
0: Vado da Mattei.
3: Guarda, io ho detto rapidamente ottavo, decimo posto con Bologna e Fiorentina, ma visto Bologna abbiamo visto tanto alla terza giornata, ne mancano 35. Io credo che, come ho detto prima, la Lazio può ambire al settimo posto con l'Atalanta, però ripeto, siamo soltanto alla terza giornata, calcolando e dopo aver visto un po' tutte le partite. Cioè, il Milan a me non convince ancora, anche ha ottenuto 7 punti. Quindi la Lazio se la può tranquilla, questa Lazio se la può giocare col Milan, ma per competere con l'Atalanta per il settimo posto, per me.
0: Va bene, va bene. E questo, diciamo così, è un giudizio. Una cosa, Pino, secondo te, lo chiedo se volete rispondere tutti sempre velocemente, secondo te, se la Lazio fa questi risultati, magari fa un risultato pure positivo con il Milan, al di là dello zoccolo duro dei tifosi, che secondo me, io dico sempre che loro sono un gruppo e quindi quando prendono una decisione sono forti e la portano sicuramente fino in fondo, il resto dei tifosi però potrebbe in qualche maniera cominciare a dire però sta squadra sta facendo i risultati, che faccio, non ci vado? Vado, e cominciano magari ad avvicinarsi, cioè la Lazio potrebbe conquistare una parte dei tifosi che magari non appartengono ad un, mi spiego, ad un gruppo molto più forte e coeso quando portano avanti un'idea, ecco.
5: Ma ti dirò, questa sarebbe una situazione antipatica, molto antipatica, perché la maggior parte, e dico il 90% dei tifosi, sono convinti che abbandonare lo stadio sia la strada
0: giusta,
5: più giusta da percorrere.
0: Però se è facile, quando
5: Mi dispiace. Secondo me dovrebbe essere proprio questo il motivo per cui quello che sta in testa alla Lazio dovrebbe aprirsi e dire va bene, allora il calcio è un'altra cosa, io me ne vado, perché questo è il ragionamento, è esattamente questo, la dimostrazione che il calcio è un'altra cosa rispetto a quello che il presidente Lotito ha fatto fino adesso.
0: Perfetto, voi siete tutti d'accordo? Qualcuno magari questa finestra la lascia aperta, chiedo, in Pallomeni?
2: Potrebbe qualcuno che sta là su crinale, potrebbe andare allo stadio, ma pochi. Io credo che la decisione la maggior parte del tifo laziale
0: sia coerente, continua a essere
2: coerente e continua.
3: Posso dire la mia rapidamente? Sì, è cambiata la Lazio in campo, ma non è cambiata la Lazio in società. Tre partite, il presidente Lotito non si è ancora visto sugli spalti di nessuno di partite. Quindi poi è vero che sono arrivati giocatori importanti, ma ricordiamo che vanno tutti pagati 30-40 milioni. Diego Leite sembra che sarà annunciato dopo il 30 settembre, perché la solita storia, lavoro allargato.
0: Okay.
3: Cioè, se la società non mostra cambiamenti, sta cambiando la Lazio in campo, ma non sta cambiando la società. E quindi giusto a portare avanti la propria protesta.
0: Roberto De Cosmi.
4: 10 secondi mi prendo anch'io. Secondo me sono d'accordo con Pino. Insomma, ci sarà qui il 90% che manterrà la propria linea, il proprio atteggiamento. Io mi prendo quel 10% su Gattuso sul lavoro, per trasmettere passione, voglia e condivisione. Però è una percentuale chiaramente.
0: Pino, proprio salutarti, ti chiedono un parere su quello che è successo a Locatelli, i tempi di recupero, non so se hai avuto modo, che ha riportato questa rottura del menisco, dovrà operarsi, il tipo di infortunio.
5: Del menisco per un calciatore come lui ovviamente comporta l'artroscopia chirurgica in intervento, appunto. Oggi come oggi, in un mese si ritorna in campo, se non ci sono complicazioni in un mese.
3: Ma Pino, se si parla di 3-6 mesi vuol dire che c'è qualcos'altro, secondo
0: si
3: me.
0: Parla di 3-6 mesi
5: allora se mi state parlando solo di un menisco è diverso.
3: Ah no, certo.
5: 3-6 mesi ci deve essere qualcosa di più grave. Non ho visto nulla di Locatelli, né tantomeno ho visto lui, e quindi non posso esprimere. Posso dire che se è menisco, quello che ho detto
0: rottura
5: prima,
0: del menisco esterno, questo è quello che è stato, diciamo così, individuato. Non si possono tentare terapie conservative.
5: Sono 3 mesi esterno, sono 3 mesi, è molto più complicato ed è molto più difficile di prendere. Sono tre mesi.
0: E Pino, senti, invece è stato l'intervento di ablazione, è riuscito perfettamente, e adesso dovrà 2 settimane di riposo assoluto.
5: E lì è molto più complicato, molto, perché parliamo del cuore, parliamo della parte elettrica del cuore che è stata toccata. A me mi sembra già difficile che rientri in campo, ti dico la sincera verità. Però non vuoi. Sono quelle situazioni particolarmente complesse, per quanto non gravissima, perché adesso la problematica è stata risolta con questo cateterismo, si chiama, e sono entrati all'interno della cavità cardiaca e hanno bruciato la parte che funzionava male. Però 2 mesi di assoluto riposo o 2 settimane?
0: 2 settimane prevedono di riposo assoluto.
5: E poi andrà fatta una valutazione strumentale con degli esami specifici. Però
3: in Italia si è più severi, ricordiamo il caso Bove.
0: Sì.
5: Quando si tratta del cuore sono molto molto molto più cauto.
0: Bene, io mi devo fermare, vi voglio ringraziare, grazie al professor Pino Capua, grazie a Stefano Mattei,
5: grazie
0: anche a mister
5: a
0: presto.
5: Grazie.
0: Stefano, sono 2 situazioni diverse, 2 tegole però un po' per tutte e 2 le squadre, ecco, quindi
2: c'è da aggiungere anche l'infortunio di Boga.
0: Sì,
2: la Juve non sta in un momento proprio così positivo,
0: un po' complicato. Sì. Ci fermiamo perché ritorniamo, continuiamo ancora questo percorso, ci avviciniamo anche all'analisi della partita di Champions di questa sera tra l'Inter e il Real Madrid, a tra poco.
1: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã. Stefano, di nuovo ben trovato.
2: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Allora, adesso recupero un po' di messaggi perché per esempio un ascoltatore, che però io non capirò mai questo tipo di osservazione, ma giustamente la riporto, ma questo vale per tutte le squadre. Vedo troppo entusiasmo intorno a questa partenza della Lazio. Comunque ha fatto bene, ma non è che ha giocato con chissà chi, squadre più o meno accreditate al suo livello, Bologna, Udinese anche meno, Genoa. Direi di aspettare impegni più di qualità, ad esempio il Milan con tutti i suoi limiti sarà un bel test. Però perdonatemi, non è un discorso di entusiasmo, uno deve analizzare quello che vede in tre giornate. E che si fa? Non si sottolinea che questa squadra con tutta una serie di problematiche, a partita ha fatto 3 vittorie, l'ultima secondo me anche, diciamo, un segnale importante a Udine. Non è una questione, cioè l'entusiasmo lo devono mettere i tifosi. Noi che analizziamo, ci sono dei fatti, riportiamo dei fatti e analizziamo dei fatti. È chiaro che il test col Milan, scusatemi, ma il Milan è più forte della Lazio. Il test è per il Milan, non per la Lazio.
2: Certo.
0: Il test sabato è per il Milan, non la Lazio. La Lazio se perde col Milan, che gli vuoi dire? Non è che deve lottare per la Champions League o per lo scudetto. Quindi il test, a mio giudizio, è per il Milan, Stefano.
2: Sì, sono d'accordo.
0: Quindi, no, perché molte volte si rovesciano le realtà. Se la Lazio batte per la Lazio, Milan,
2: però,
0: e che gli vuoi dire?
2: Si può dire, si può aggiungere,
0: certo,
2: non il contrario, ma si può aggiungere che anche per la Lazio è un test per capire quanto ci sia di vero in questo avvio.
0: Esatto.
2: Secondo me c'è qualcosa di vero, perché insomma di contenuti, cioè, il nostro ascoltatore amico dice, ah vabbè, ma vai a vincere a Bologna, lascia perdere, insomma Bologna fa una grande partita a Bergamo, la perde, recupera una partita spigolosa col Parma, adesso vedremo cosa farà a Napoli, Napoli-Bologna, però insomma, non mi sembra una squadra che non offra
0: che non offra,
2: cioè voglio dire, una prestazione certamente non molto convincente, però insomma qualcosa lascia sul campo.
0: Certo, ma quello dobbiamo vedere.
2: L'Udinese ha messo sotto il Como, è andato a vincere a Monza, non mi sembrano trasferte così semplici da portare a casa.
0: C'è con noi Lorenzo Di Benedetto dalla
2: redazione
0: di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
6: Eccomi, buon pomeriggio.
0: E poi con Lorenzo c'è anche Franco Piantanida.
2: Ciao Franco.
7: Pronti.
0: E c'è anche Andrea Vincenzo, eccolo qui, il trio del marchio.
2: Ciao Andrea.
0: Lorenzo, posso chiederti un tuo pensiero su questo? Hai elogiato il mercato, mi ricordo benissimo che hai fatto dei complimenti al mercato fatto dalla Lazio. Però qui siamo arrivati a terza giornata, 3 vittorie, tra l'altro Gudmundsson ha segnato tutto, io ieri ho detto, anzi stamattina, complimenti a Paratici, Mandragora e Gudmundsson.
6: C'è un sacco, Mandragora, sì, e Piccoli, vabbè.
0: È Piccoli,
6: anche
0: Ken.
6: L'assist di Fazzini e l'assist di Ken, direi Mattina forse 3 gol e 2 assist li farà alla 10ª giornata, ora scherzi a parte, perché comunque ha un gol fatto senza assist in 3 giornate, 9 subiti, comunque vabbè, poi caso parliamo anche dopo della Fiorentina e del caos. Tra l'altro voglio vedere Stefano cosa si inventa a Piccari, perché quando venerdì ho detto è il primo a saltare, era grosso,
0: bravissimo,
6: voglio vedere cosa si bene.
2: Ma hai preso pure Juve Milan 1-1.
0: Sì, sei andato.
2: No, ti seguo, Lorenzo.
0: No, 0-0, va detto.
2: Ah, 0-0.
0: Fatto 2 punti di Benedetto. Però insomma, dai.
6: Comunque, a parte questo, dai, la Lazio, che gli vuoi dire alla Lazio? La Lazio è una squadra fino a questo momento perfetta, cioè ha preso un gol in 3 partite, ne ha fatti 4 ha trovato un Frattesi che io non mi spiego perché sia voluto rimanere così tanto all'Inter, tra virgolette a rovinarsi una parte carriera, perché insomma lui, un giocatore come lui che nell'Inter non è adatto per giocare ma sia la squadra di Serie A, sarebbe stato protagonista, quindi peccato che ci... e poi bisogna
2: Lorenzo ti sentiamo a scatti
0: Lorenzo ti sentiamo un po' a scatti, verifichiamo il collegamento, okay, perché riproviamo un attimo, proviamo così,
2: proviamo,
0: e noi andiamo avanti. Chiedo a Piantanita una pagella sulla Lazio a questo punto, la potrei partire.
7: Beh, la pagella che nessuno si sarebbe mai aspettato di dare alla Lazio, io in primis, quindi si può abbondantemente andare al 10, non è che si può dare di meno a una squadra che arrivava per con cacato, senza entusiasmo, con veramente nuvoloni sulla testa, e invece poi questo è il bello del calcio, splende il sole sulla Lazio, con l'uscita in Coppa Italia col Mantova da non sottovalutare a 3 giorni dall'inizio del campionato, che ha fatto malissimo,
0: Ma che campionato può fare?
7: Può fare un campionato, potrebbe anche fare un campionato e dar fastidio fino a quinto posto la Lazio, ma non tanto perché ha tre partite, perché non so cosa può succedere dal quarto posto in giù, cioè ci metto tutte le squadre, ma no, dal quarto posto in giù...
0: Chi ci metti? Mi fai l'elenco delle squadre che metti lì, che si lottano il quarto posto?
7: Le squadre che metto al quarto posto in giù sono le stesse che c'erano dall'anno scorso,
0: quindi
7: cioè, le stesse che hanno... Quindi le prime quattro oggi sono sempre quelle, sono Inter, Napoli, Roma e Como. Sarà molto difficile che soprattutto Milan e Juventus, ma qualsiasi altra squadra sia di queste. Quindi dal quinto in giù può succedere qualsiasi cosa, che sia la Lazio, che sia la Fiorentina, l'Atalanta, il Bologna, il Parma, il Monza, l'Udinese, lo vedremo. Lì sotto può succedere. Poi vediamo. Poi su Frattesi non volevo dire una cosa. Frattesi, ragazzi, ha fatto una finale di Champions, ha vinto due scudetti. Un calciatore si forma anche stando in panchina, cioè se oggi Frattesi è questo, da tre gol in tre partite, con una caratura diversa, forse si è formato anche allenandosi
0: all'Inter,
7: e vivendo, cioè, un certo ambiente, giocando poco, ma si è forgiato lui stesso. Sono cose che si sottovalutano, perché si pensa sempre che un giocatore debba per forza giocare 90 minuti per imparare.
0: Sì.
7: No, infatti è un ragazzo intelligente.
0: E abbiamo ripristinato il collegamento con Lorenzo, arrivo subito. Lorenzo, sento Pier Vincenzi. Andrea,
8: sulla Lazio?
0: Sì, dove può arrivare? Secondo me, se
8: abbia 9 punti è la cosa meno importante, nel senso che si li ha ottenuti, ma come li ha ottenuti? Alla fine è una delle squadre più organizzate del nostro campionato ed è per questo che ha 9 punti, non perché ha giocatori forti, è perché ha giocato bene. Ha giocato bene col Genoa, ha giocato bene a Udine. E questo regolamento permette a queste squadre, tipo la Lazio di adesso, la Roma, l'Inter, il Como, di alzare i ritmi, perché è continuo il gioco. Quindi ovviamente più giochi bene più sei avvantaggiato. Un allenatore speculativo oggi fa fatica a difendersi, perché c'è tempo di difendersi, non c'è tempo di riorganizzarsi. Quindi ieri ho sentito Gattuso, ha parlato di intensità, ha parlato di organizzazione. Le giocate che hanno fatto non sono casuali, ha avuto grande qualità la Lazio. Il centrocampo non è inferiore a nessuno, forse a quello dell'Inter e a pochi altri. Ha trovato un portiere che dà sicurezza, un terzino che fa su e giù, perché è tornato a fare su e giù e con grande qualità e grande forza. E davanti, secondo me, sono bravi, c'ha i cambi. Bisogna vedere un po' tutto a 360 gradi, ma la cosa più importante è l'organizzazione che ha dato Gattuso. Okay. Spero che continui in questa direzione, senza cambiare, perché abbiamo visto che giocando bene sicuramente è più possibile di vincere, sicuramente.
0: Vediamo Lorenzo, così finisce e andiamo avanti, vai.
6: No, dicevo insomma che la Lazio, okay, bisogna fargli gli applausi per come ha iniziato la stagione, perché vabbè, di Frattesi ho detto prima, e poi bisogna fare un applauso anche a Gattuso, perché comunque veniva dal disastro fatto in nazionale, non c'era insomma nessuno che ci avrebbe scommesso un euro, però dopo le prime 3 giornate tanto di cappello anche a Gattuso. Poi mi piace anche come parla. Ora poi è facile parlare dopo la terza vittoria consecutiva in un campaccio, perché vincere a Udine non è facile assolutamente, però mi è piaciuto anche nelle parole post partita. Ha creato un gruppo, e creare un gruppo in poco tempo è un vantaggio enorme in un momento come questo.
0: Sentite, c'è un messaggio che vi rigiro, io non sono molto d'accordo, però lascio a voi la risposta. Dice: Paratici è il peggiore della Serie A nel suo ruolo, porterà la Fiorentina a rischiare la Serie B anche quest'anno. Stefano, mi sembra un giudizio un po' troppo forte, ha sbagliato sicuramente.
2: Qualcosa evidentemente, se ha dovuto cambiare allenatore ha sbagliato.
0: È tornato nella sua decisione iniziale che aveva bocciato, tra l'altro.
2: Sì, cose. Non so quanto poi, voglio dire... Qui poi c'è Lorenzo, qui si sta vivendo a Firenze un incubo che non lo so, cambiano i volti, cambiano le situazioni, il prodotto è sempre identico, insufficiente, quindi c'è qualcosa che non mi torna e non ti so dire quali siano le cause. Certamente credo, e sarò breve, se tu pensi di rifondare una squadra non affidi questo compito a Grosso, mi spiego meglio. Se puoi dare una Fiorentina a Grosso, ma non la rifondazione della Fiorentina,
0: Ok.
2: Da là c'è stato l'errore principale, poi adesso paga Grosso, perché paga sempre l'allenatore, però chi l'ha scelto Grosso? Paratici. Paratici adesso deve sistemare le cose con chi? Con Vanoli? Boh. A Firenze saranno contenti? Non credo. Però si va avanti per il bene della Fiorentina, si va avanti e, ti devi prendere pure sta pillola amara, perché con tutto il rispetto per Vanoli, che forse avrebbe meritato maggior considerazione prima della scelta di Grosso,
0: sì.
2: Però tu adesso che fai, ripieghi su Vanoli? Se non imbrocchi certi risultati a Firenze, secondo te cosa succede? Termina qui?
0: Lorenzo?
2: Per me no. Poi non lo so, Lorenzo conosce meglio l'ambiente, ma...
6: Allora, il mese è duro, ma non è sbagliato del tutto. Perché Paratici, secondo me, si è posto male con Firenze, no, perché l'hanno portato sul piedistallo tutta la città per mesi, giustamente, perché dopo anni, soprattutto l'anno scorso, di disastri assoluti, vedere un mercato di questo genere ha riportato l'entusiasmo alla piazza. Una piazza che però si sta già ricredendo, e si è posto male Paratici nei confronti nostri, tutti i giornalisti, del nazionale, del locale, con tutti, perché ha avuto un atteggiamento un po' di superiorità che secondo me non gli ha, in questo momento gli sta tornando contro. Però a prescindere da questo, mandare via Vanoli perché non ritieni che sia un allenatore all'altezza e richiamarlo il 7 settembre, capite bene che non può essere una scelta che ha senso per quanto mi riguarda. E poi c'è un altro aspetto. Adesso a Firenze si sta facendo un po' il calcolo di quale potrebbe essere la formazione,
0: esatto,
6: preferita da Vanoli, e ve la sviscero in un secondo. De Gea in porta, e c'era l'anno scorso. Dodò terzino destro, e c'era l'anno scorso. Pongracic e Ranieri in difesa, l'anno scorso. Valdepeñas in attesa che possa tornare Parisi, che c'era anche l'anno scorso, però è infortunato. Fagioli come play, che c'era l'anno scorso. Ndur, una delle due mezzali. L'altra mezzala si giocano il posto, tra virgolette, Brescianini, che c'era l'anno scorso, e Attà. Davanti non c'è più nessuno, quindi sarà costretto, tra virgolette, a metterli tutti e tre nuovi. Capite che un mercato da 150 milioni di euro, per poi ridare la squadra a un allenatore, giustamente, almeno all'inizio, si affiderà a chi lo ha salvato l'anno scorso, è un controsenso incredibile per quanto mi riguarda. Quindi io non so se si sia tornati, la Fiorentina sia tornata su Vanoli perché non ha ricevuto dei sì da altre parti, ma è passato troppo poco tempo dall'esonero di Grosso,
0: certo,
6: oppure se si è davvero deciso di tornare sui propri passi, in questo caso Paratici, che sarebbe gravissimo per quanto mi riguarda. La gente di Thiago Motta, per dire, chiudo, ha detto molto tranquillamente che non è stato contattato, quindi, ed è un nome. Palladino lo stesso, non è stato contattato. Quindi si è scelto di tornare da Vanoli davvero? Allora però è stato fatto un doppio errore, prima a mandarlo via e adesso a richiamarlo. Questo è il mio pensiero.
0: Piantanita, che voto daresti a questa situazione?
7: Il contrario della Lazio, quindi devo togliere l'uno davanti allo zero e tenere solamente lo zero. No, ma il problema, allora, c'è tanta roba sulla Fiorentina, sarò velocissimo, ci provo. Non credo che nessun top allenatore sia disposto in questo momento a venire alla Fiorentina, perché sarà benissimo che caos si trova e ci si trovi per colpa del mercato fatto da Paratici. Paratici ha sbagliato il mercato con voi, scendo, l'ho scritto anche, scambiati dei messaggi su Twitter, Marco, perché l'unico, secondo me, fenomeno, non lo dico dopo tre sconfitte, ma l'ho detto dopo la prima e già lo pensavo in estate, l'unico vero giocatore big rubato a top club, scusate questi inglesismi, per me è Attà. Infatti praticamente sarà l'unico che potrebbe inserirsi come mezzala in una formazione di vecchi giocatori. Paratici, perché ha sbagliato, ha fatto il mercato per Fabio Paratici, ha fatto un mercato per lui, per la sua per riabilitazione agli occhi del calcio italiano, questa è la mia visione ovviamente, ma ha fatto un mercato semplicemente per lui, tant'è che Fabio Grosso andava bene, ha ragione Stefano, se avesse avuto, guarda, paradossalmente la Fiorentina dell'anno scorso, Cioè, non puoi fare una rivoluzione con un allenatore che non è un comandante, ok? Ma che ha da altri tipi di caratteristiche, anche se poi in carriera cinque esoneri parlano per lui, è andata bene solo a Sassuolo e sono già quasi 10 anni che allena. E quindi è un po' questa la situazione della Fiorentina, e la ciliegina sulla torta è richiamare un allenatore. E, boh, cioè nel senso sì, ha fatto bene, per carità, ha fatto 29 punti nel girone di ritorno, l'Inter ne ha fatti 42. Ma
0: non l'avevi confermato di fatto, tu l'hai mandato
7: ma
0: via.
7: Ma non l'avevi confermato perché volevi fare una rivoluzione, una, esatto. Quindi se hai sbagliato prima l'allenatore, poi tutti i giocatori, perché poi alla fine l'allenatore l'hai preso quasi subito, è ancora peggio, quindi è molto complicato, perché adesso parati con questi nuovi giocatori che Panoli non farà giocare, sarà contento? No, romperà le scatole nel caso? Sì. Che facciamo? 150 milioni in panchina? Sembra strano.
0: Vincenzi?
8: No, non sono d'accordo io.
0: Vai, veloce però, veloce, dai.
8: No, non abbiamo negli occhi i giocatori visti in queste tre partite dove non funzionava niente. I giocatori non sono scarsi, sono scarsi perché non funziona la squadra. Se un allenatore la fa funzionare, vedete che Mastantuono, Attaua, lì, Beto, sono giocatori che possono fare un nuovo campionato. Ma se la squadra non funziona perché sbagli l'allenatore, perché Grosso non si è trovato, ragazzi, Grosso ha avuto problemi anche nei rapporti probabilmente con qualche giocatore, è normale che adesso si avete un giudizio negativo, ma i giocatori giudicarli per tre partite è l'errore massimo che si può fare. Bisogna aspettare, quando la squadra funziona si dà un giudizio. Oggi è difficile dare un giudizio al mercato di Parade, ma dire che questi giocatori siano scarsi o non funzionali,
7: no, è sbagliato il mercato. Io non ho detto che sono scarsi, ho detto che il mercato è sbagliato, nel senso che non vanno bene.
8: Però
7: per
8: perché Franco sbagliato
7: quest'infornata, quest'infornata di giocatori, secondo me l'infornata globale abbastanza randomica, è più per gli interessi di Fabio Paratici, imperatore di Firenze, che si compra tutti questi giocatori.
0: Io un
8: po' non è che
2: ma siamo,
8: tutta
2: ma siamo Firenze, veramente Paratici, un film de, non so, cioè. Voglio dire, Franco, lui che fa? Viene a Firenze e si fa gli acquisti per quale, cioè qual è il motivo principale? Quale sarebbe il motivo principale? Perché
7: no, ma è ovvio che lui li fa perché poi la Fiorentina vinca. Questo siamo perfettamente d'accordo. Ma no, è stato bulimico,
2: cioè lui compra i giocatori per far vedere che lui è più bravo di tutti, così non gliene frega niente alla Fiorentina, però.
7: Può anche essere, questo non lo so, ma non
2: no, voglio credere,
7: no, lo voglio dire, no, ma non voglio dire questo.
8: 20 anni che fa il direttore questo qui, mica è uno nato ieri.
0: Vabbè, però ha sbagliato da altre parti, non ha sbagliato solo qui.
2: Però gli errori li ha fatti. Cioè, tu dici, Franco, che ha comprato tanto per comprare, per la sua vanità, cioè, per la sua vanagloria.
0: Io un po' la penso come lui, è stato allora un mercato bulimico. Hai
2: ma ho
0: preso,
2: capito,
0: hai preso,
2: ma
0: hai preso,
2: se a Firenze sentono
0: queste
2: cose dicono ma che sta succedendo qua?
0: Ho capito, cioè, però arriva... ragazzi...
2: No, ho capito, però Franco
6: sì,
2: ha detto,
6: Stefano, però... Però scusami, allora tu prendi Grosso, va bene? Tu prendi Grosso. E Grosso non l'ha messo nelle condizioni
2: no,
6: di poter lavorare
2: no.
6: con la sua squadra, con la squadra voluta dall'allenatore... fino all'ultimo giorno di mercato quando
2: ma Lorenzo io sto
6: esterni...
2: discutendo quello che dice Franco, cioè mi ha colpito quello che ha detto Franco, cioè che Paratici è arrivato a Firenze per fare gli acquisti per lui,
6: ma
2: non per la Fiorentina.
6: Ma allora sarebbe
2: grave, se così fosse sarebbe di una gravità
6: grave,
2: una vita. Allora c'è da approfondire, si apre un altro capitolo di questa saga incredibile, infernale.
6: 60 milioni in due giorni per prendere Attà e Ulahi. Ma perché prendi Ulahi? Hai preso Attà, prendi un esterno, 30 milioni Ulahi. Cioè, ce l'hai già i centrocampisti, c'hai Fagioli, c'hai Mandragora.
2: Cioè, detta così da Franco, hai capito Lorenzo, sembra, suona come ti hai visto, guardate quanto sono bravo, ho preso 13, sono bravo, sono il numero uno.
7: Secondo me sì, secondo me è molto, lui aveva bisogno.
2: Ma è una follia. Ma allora andiamo tutti a fare direttore sportivo, ma, cioè, ma c'era ne compro 10,
0: ma c'era
2: questa
0: necessità
2: bravo.
0: Di prendere 13 giocatori alla
2: non
0: Fiorentina?
2: Ma allora, no, secondo me è legittimo da parte del direttore generale, del direttore sportivo, avere una visione, dice, occorre fare una rifondazione. Poi, per fare una rifondazione, posso chiamare o Andrea o Lorenzo. E là è la scelta. L'ha sbagliata. Adesso ritorna su quello che ha mandato via. Ha ragione Lorenzo. Lì ci sono perplessità. Però metto in discussione, con tutto il rispetto alla stima nei confronti di Franco, che lui abbia comprato tanto per
0: lui è stato chiaro, è stato chiaro.
7: No, secondo me non ha senso. Cioè, io ti dico, è stato bulimico.
2: Non ha senso.
7: È un mercato che non ha senso, secondo me. Ma non in termini numerici. Poi lui ha avuto la possibilità di comprare mezzo giocatore, è arrivato lui, è stata
2: scorso anno 80 milioni, Franco.
7: Appunto, comunque non è vero. Se tu vedi, ci sono, ma non è solamente una questione di Fiorentina, delle squadre che comprano, ok, fanno delle rivoluzioni sensate, perché l'Inter non sbaglia un colpo? Perché chi li approva tutti? Perché il Como non sbaglia un colpo?
2: La Juve ha speso 200 milioni e siamo lì.
7: E metà delle eccoci qua, la Juve a metà.
2: La Juve chi decide con Maines, Nico Gonzalez, Gatti,
0: ma no,
2: che sono
0: ma è il mercato di Giuntoli! Il mercato di Giuntoli riprende quota.
2: Ma ha tirato fuori Giuntoli, coraccio.
0: Ma come no?
2: Serena Bergamo. Ma come no? Ha tirato fuori Giuntoli.
0: Ma guarda, Lorenzo, Top Miners, Douglas Luiz, Thuram, Conceição, Nico Gonzalez, chi l'ha portato? Io. Allora, il mercato di Giunto sta producendo effetti.
2: Bisogna la semina, perché bisogna parlare veramente con quelli che in campagna ci lavorano. Bisogna staccarmi, aspettare la semina.
0: È rimasto solo quello il centrocampo. Vi rendete conto?
9: Scusa Marco, però devo intervenire su una cosa. Dragusin ha fatto due campionati da titolare al Genova, al Tottenham. Cioè,
0: Calulu, chi l'ha preso?
9: Il Nicaragua, Dragusin. Non giocava in Messico.
0: Beh,
9: capito che ti voglio dire?
0: Sì, sì.
9: Lì ha fatto un ottimo mondiale.
2: Ha fatto un lancio.
0: Ma a me mi è sembrato.
2: Sabato ha fatto un lancio al Franchi, che tutti stavano strappare i capelli, Dragusin.
0: Sì, ma.
2: Cioè, alla fine c'è pure questo, capito?
9: Ma tu ti ricordi che Dragusin dal Genova lo volevano tutti, lo rivoleva anche la
2: Juve. Sì, no, ma non lo vuole più nessuno, perché a Firenze questo così. Ma capisci poi il calcio come
0: non mi seguite però.
2: No, io invece vedo,
9: non
2: seguo le partite.
9: Ma prendessero un allenatore che c'è Valverde che è libero, che poi non ho capito perché lo hanno
2: Valverde a Firenze.
0: Vabbè, dai, fermiamoci qua, se non
2: sbaglio. Sì, sono d'accordo, però
0: fermati.
9: Prendi un allenatore di quelli
2: neutro, un neutro.
9: Adesso
0: no, ma Lorenzo non mi dici niente su sta cosa del mercato di Giuntoli in conclusione. Guardate che
6: te l'ho detto, ma guarda, sta tornando a centrocampo, è rimasto solo quello. Perché Locatelli sta fuori 5 mesi, dai 3 ai 5 mesi.
0: Gonzalez. Calulu chi l'ha portato? Oh ragazzi, l'ha detto.
9: Sì, vabbè, no. Giunto gli ha fatto un mercato che c'ha 15 punti di distanza dall'Inter, quindi pure Giunto.
0: Ho capito, però adesso sta riemergendo quel mercato. Pier Vincenzi, non la sottovalutare questa cosa,
9: Sì, sì, per forza, per arrivare.
0: Ha detto, lo ha detto pure Giuntoli, che è felice che i suoi giocatori in questo momento stanno, quelli che lui ha portato stanno riprendendo quota.
2: Quindi quello di Como lì è bocciato, quello di Giuntoli sta.
0: Ragazzi, io ho fatto i nomi,
2: sta sbocciando.
0: Top Miners, Douglas Luiz adesso a centrocampo. Thuram è fortunato, ma è un giocatore che ha portato
2: quello di,
0: lui.
2: Quello di Como lì.
0: Conceição, Nico Gonzalez, Calulu. Mica me li sono inventato, che si ha portato Calulu, lui
2: bravo,
0: o no?
2: Calulu, bravo.
6: Sì, sì.
9: Comunque cioè, poi le rivoluzioni non funzionano, però Como hanno preso.
2: C'è lì che chi l'ha preso?
9: Ma giocatori in due anni.
2: C'è lì che l'ha preso.
9: Vedo Franco per dire a Como hanno preso 20 giocatori in due anni, hanno tutti. E
0: Antanina non dice niente su questa cosa.
2: Franco ha voglia di fare pagelloni qui.
0: Antanina.
7: Ma sulla Juve.
0: Voto aggiunto lì 7 adesso, vedrai.
2: Vedrai.
7: No, il problema lì è la stessa cosa che è successa quest'anno con Massara. Giuntoli ha preso dei giocatori. Probabilmente Thiago Motta ne voleva, perché sappiamo i giocatori che voleva Thiago Motta e non gliel'hanno presi. Fantastico. Adesso li usa
2: Spalletti.
7: E non ce li aveva l'anno scorso. Perché Spalletti non c'era, Douglas Luiz non c'aveva, Nico. E vabbè, poi molto tutti rotti, devi usarli per forza. Ma Colomoni, Spalletti non lo voleva. Oggi nella Juve c'è un problema. Sì, come si chiama? Colomoni. Ma chissà perché.
2: Come non lo voleva? Ha detto che lui non scende sul carro. Il carro di Colomoni, come non lo voleva?
7: Te credo, se non difende oggi Colomoni, che manca tutta la
2: stagione. Ma allora qui è tutto un processo alle intenzioni, a quello che sia l'ipotesi.
7: Ragazzi, la verità.
2: Dobbiamo ascoltare quello che dice l'allenatore, che vuole Colomoni.
6: Colomoni lo deve difendere per forza, perché se ora ha tutti gli occhi addosso è colpa sua.
0: Esatto, è furbesca questa uscita, ragazzi. Prima gli ha dato una mazzata, poi quando ha capito che non era il caso dice adesso so il carro.
7: Ragazzi, dai.
0: Dobbiamo essere sinceri, te credo che sta sul carro, c'ha solo lui.
2: No, però io voglio chiedere una cosa a Lorenzo, perdonami.
0: Vai,
2: Lorenzo, ma non c'è alcuna conferenza stampa di presentazione del ritorno di Manoli e alcune dichiarazioni all'atere del direttore Fabio Parisi?
0: Non sono previsti. Chiudo con questo messaggio di Federico che ci scrive: abbiate il coraggio delle vostre azioni, chiedete scusa a tutto lì e ci vediamo qua. Ho capito.
2: Noi non chiediamo scusa a nessuno.
0: Vabbè. Lorenzo, a domani.
2: A domani, Lorenzo.
0: Un abbraccio a Lorenzo del Benedetto.
2: Ciao.
0: Ciao Franco, Piantanita, presto.
2: Ciao Franco.
0: Rimani lì, Andrea, che non è finita. Torniamo subito.
1: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccheri e Stefano Palomeni.
2: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, Fabio ci scrive al 331-8200-213. Mi sembra che i giudizi di mercato da parte un po' di tutti siano legati più ai risultati delle prime due giornate che agli effettivi acquisti, per i quali saranno necessari almeno una decina di giornate. Non lo so, però.
2: Vabbè,
0: insomma,
2: non c'è dubbio, perché poi bisogna vedere, però dobbiamo fare delle valutazioni.
0: Chiaro che adesso si prende in considerazione anche il mercato che è stato fatto, certo. La chiusura, insomma, io credo che si possa valutare anche in base a come
2: si sono mosse anche,
0: sono,
2: voglio
0: mosse
2: dire,
0: le squadre, no? Anche in base alle possibilità che avevano.
2: Esatto, poi anche in funzione di poter migliorare, no? la squadra. Quello è il tentativo. Poi dopo, se uno risponde picche sul campo, invece.
0: No, sai che cosa potremmo dire? Chi ha fatto il mercato migliore e chi invece. Da chi vi aspettavate invece qualcosa di diverso, cioè quelle che hanno fatto meglio e quello che in teoria, diciamo, hanno fatto meno meglio, possiamo dire così.
2: Per esempio, adesso voglio dire, dopo due partite la Fiorentina ha preso 7 gol
0: e quindi il mercato sembra
2: secondo me il gioco forza doveva rifondare, c'ha la possibilità di farlo perché non ha coppe, non ha, ha una pressione nel ricostruire e rifondare tutto, cioè è a lunga gittata. Poi però lo devi mettere sul campo, devi stendere sul campo la visione e anche le operazioni che hai fatto, e quindi non è facile. Però da valutare, io gli ho dato un voto alto non perché questa cosa andava fatta.
0: Esatto.
2: Poi è dolorosa all'inizio.
0: Tu dici era una rivoluzione che bisognava
2: andava fatta,
0: fare.
2: Sì.
0: Ma lo ritieni il miglior mercato? Domanda, poi così
2: no,
0: sento anche gli altri.
2: Il miglior mercato, e poi ecco, poi ci sono altre, come hai detto tu, andare a vedere come si muove l'Inter. Tre acquisti internazionali di spessore, Champions League, consolidare ha consolidato poi ecco l'Inter che ha vinto, quindi ha rispettato il gruppo, l'ha confermato, la stessa cosa ha fatto la Roma, però un pochino più corta nelle alternative. Il Como ha preso Ken, ha preso questo Mia, ha preso Cialoba dietro, che
0: sì,
2: è straordinario.
0: Mamma mia.
2: Quindi voglio dire, si è rafforzato, poi bisognerà vedere in Champions League cosa farà. Però questi sono movimenti. La Lazio, in relazione a quello che poteva spendere,
0: ha fatto
2: un mercato intelligente. Quindi sì, il voto, secondo me, il giudizio
0: alla,
2: non tanto per i nomi. Lui, il nostro amico, dice tra 10 giornate vedremo. Certo, però la Lazio prende Pinamonti, Frattesi,
0: Gudmundsson, Sciutalo,
2: cioè voglio dire, poi in attesa adesso di Icardi, sapere se prendi Icardi e...
0: Ci credo poco.
2: Ma non si sa mai.
0: Vabbè, comunque tu, vediamo un po', ne parliamo intanto con Gianni Bezzi. Ciao,
2: ciao Gianni,
0: ben trovato, buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a voi, ciao Marco, ciao Stefano.
0: Antonio Paganin, ciao Antonio. Trovato.
11: Ciao Marco, ciao Stefano, saluto i tuoi ospiti.
0: Mister Mussa, buon pomeriggio.
2: Ciao Giovanni.
0: Te.
12: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Chi ha fatto secondo voi il miglior mercato? Mister Mussa, parto da te. Tecnicamente, quali ritieni migliore?
12: Vabbè, io valuto sempre, cioè dovremmo fare un discorso più ampio, che è quello che avete appena fatto, cioè legato anche alle possibilità. Perché ovviamente è troppo facile, se ho un tot di soldi, andare a prendere i top. Quindi mercati intelligenti...
0: Ma
12: sono,
0: non è detto
12: che
0: però che lo fai bene, perché molti sbagliano pure con i soldi.
12: Sono d'accordissimo. Esatto. Sì, però capisci già che avendo meno soldi devo gioco forte a ridurmi già nella scelta, nel roster di scelta è già inferiore. Però partiamo da questo fatto, l'Inter ha sistemato facendo un mercato tamponando dove mancava, quindi ha fatto delle uscite e ha fatto delle entrate adeguate, quindi il mercato dell'Inter da un punto di vista tecnico è perfetto. Esce X, prendo quello più vicino a X possibile, perché la squadra ha sempre funzionato, quindi qua è a posto così. Tutti gli altri, per colmare il gap, devono fare qualcosa di diverso, ovviamente, perché altrimenti resti come è stato l'anno scorso, cioè dietro. Quindi il mercato migliore, a mio avviso, l'ha fatto la Roma, perché è il mercato più completo, che ha aggiunto veramente valore alla squadra in modo importante, al di là dei risultati delle prime due giornate, che sicuramente danno già un'indicazione, ma non possono essere esaustivi di tutto il percorso che dovrà fare la squadra. Però sicuramente la Roma ha fatto un mercato adeguato, perché ha preso per migliorare. Il Como, la stessa cosa, ha preso per migliorare. il mercato della Juve è un mercato, anche quello, non è stato un mercato fatto male, è un mercato fatto bene con quello che si poteva fare. Poi ci vorrà più tempo, ovviamente, perché il meccanismo, non tutti i meccanismi hanno degli ingranaggi che si vanno a pigliare subito, ci vuole del tempo, un po' come con la Fiorentina. Vogliamo dire che la Fiorentina ha fatto un mercato scarso? Sulla carta tutti avremmo detto che ha fatto un ottimo mercato. Ci vuole il tempo, sarà il tempo che giudica se questo mercato è stato fatto non solo con i nomi ma anche con una logica e con un ingranaggio che poi funzionerà. Certo. Come è stato detto, la Lazio si è mossa bene con quello che poteva fare, ha fatto veramente bene, ma sono sicuro che tante altre squadre hanno pensato la cosa giusta. Dopo, da un punto di vista di campo, lì ci vuole.
0: Però tu hai detto quello più completo, quello della Roma, mi è sembrato.
12: Secondo me sì, okay. Quello che ha aumentato di più il valore.
0: Il
12: diciamo.
0: Valore, quindi la Roma ha fatto un mercato completo che ha aumentato il valore. Sì. Vado da Antonio Paganin, che idea hai tu, Antonio?
13: Como? Mercato... Como perché ha aggiunto un impianto di gioco di primo livello due giocatori che gli mancavano, un difensore di stampo internazionale, Cialoba, e una punta che gli possa attaccare la profondità, cosa che la punta attuale Bicas non era in grado di potergli garantire. E ripeto, parliamo di un impianto, l'abbiamo visto anche a Napoli, che è di primo livello, ha un'identità ben precisa e adesso ha anche due armi, una fisica dietro e una chiaramente di rapidità che si sposa bene con il modo di giocare del Como. Sul discorso della Roma sono pienamente d'accordo, ma se guardo un pochino a come era partito, dico il Como ha scelto i due profili che gli mancavano.
0: Quindi per te il mercato col voto più alto, mi sembra di capire, Antonio.
13: Sì.
0: Che voto daresti se devi dare un voto?
13: E do un 8.5.
0: 8.5, quindi il migliore è il Como. Vado da Gianni Bezzi, intanto è ufficiale che il Shaarawy da svincolato passa al Genoa, nelle prossime ore insomma è prevista la firma del contratto e quindi giocherà con la squadra di De Rossi. Gianni.
14: Ma guarda, io non ho molta voglia di dare un voto a questo mercato, perché dopo due giornate non si ragiona sui numeri e sui soldi spesi, bisogna ragionare su quello che poi presenta il campo. A vedere queste prime due giornate di campionato mi sembra di dire che, ma io già l'ho detto diverse volte, che la società che si è mossa, diciamo, meglio in proporzione a quella che era la sua ossatura, anche se le manca un esterno, è la Roma, e ha dimostrato di essere una squadra molto importante nelle prime due giornate di campionato, sulla base dei gol non presi e di quelli realizzati. E parlare di Inter è semplice, in parte il Como sicuramente si è rinforzata, ma io credo che l'aspetto più importante che andrebbe sottolineato è un altro, che questo calciomercato ha confermato che al calcio italiano non interessa niente della crisi della nazionale, dei tre mondiali falliti, perché a trattative chiuse gli stranieri sono arrivati al 64%, mentre gli italiani al 31%, e quindi quello che si attendeva, vale a dire un rinnovamento anche per questa nazionale, non c'è stato, e siamo dietro praticamente, a parte la Premier League, ma siamo dietro a tutte le maggiori competizioni dei campionati europei. Quindi è stato ancora una volta un calciomercato che ha snobbato i problemi della nazionale, e ancora una volta abbiamo accolto un numero impressionante di stranieri che serviranno ai club, ma non servono alla nostra nazionale.
0: Questo, Stefano, ci sta come discorso, ahimè,
2: è così
0: purtroppo, non so come si possa poi ovviare a questa situazione, come si possa, diciamo, migliorare, perché poi in effetti è così. C'era una partita giorni fa, leggevo, non c'era un italiano in campo, adesso non ricordo quale, nelle prime giornate c'era
2: Udinese, Como,
14: c'era
2: centrale di pensione, sì, sembra
0: comunque
2: Zaniolo,
0: questo è
2: poi tutti
0: finiti. esatto poi tutti,
2: vabbè, ha detto giusto Gianni, è stato, però che dobbiamo farci, è così,
0: no purtroppo ne prendiamo atto,
2: di necessità,
0: però
2: effetti, l'Italia si deve svegliare a prescindere da quello che poi è stato il mercato che ha riproposto il problema che ha evidenziato Gianni, e quindi la nazionale Mancini, ma la cosa si devono rimboccare le maniche, non basta con sto rimpallo, perché ha ragione Gianni. Però che facciamo, siamo fermi? Ci lecchiamo le ferite, dobbiamo andare avanti e possiamo battere la Turchia, possiamo andare agli europei, possiamo prevedere di andare ai mondiali, credo che sì, anche con questa crisi.
14: La domanda che abbiamo fatto davvero noi nel nostro calcio, a partire anche dalla Serie C, non possiamo trovare, diciamo, dei giocatori che possono essere all'altezza per poter costruire qualche cosa?
2: Sì, perché evidentemente, perché non ci punta nessuno, evidentemente la risposta è negativa.
14: È perché non portano soldi, non fanno guadagnare
2: sì,
14: i procuratori.
2: Probabilmente, ma forse non sono pronti, che ti devo dire Gianni?
14: Non so. Per me non sono più pronti per le tasche dei procuratori.
2: Ah beh, questo è un altro aspetto.
14: Vabbè.
0: No, è un'osservazione che ci sta tutta. Mister Mussa, invece, quali ritiene sia stato secondo te l'acquisto migliore, cioè quello che possa veramente incidere molto?
12: Allora, di giocatori buoni ne sono arrivati parecchi, quindi quest'anno si alza il livello perché la competizione e la competitività delle squadre non è più legata solamente a solite Inter, Milan, Juve, Napoli. Ci sono aggiunte squadre dotate anche di progetti, quindi Roma e Como, e quindi i giocatori forti sono arrivati. Ma penso tantissimo Mora, quello della Roma.
0: Non
12: è un giocatore molto giovane, forte nell'uno contro uno, con grande qualità, è libero di testa, una cosa importantissima, quindi gioca puntando l'uomo, facendo quello che c'è da fare. Bisogna dargli il tempo, sbaglierà le partite, diranno che è scarso, è normale, come sempre succede nel calcio. E invece io guardo il valore complessivo del ragazzo, questo ha dei mezzi veramente veramente super, quindi è un giocatore, per me è quello che mi gasa di più, ecco, adesso.
0: In pallomeni?
2: Bravo, sì.
0: Anche tu Mora?
2: A colpi, l'anno è lungo.
0: Dobbiamo ancora vedere bene,
2: la stagione impegnativa, sì. E ci insegna Giovanni, Antonio sa benissimo, è un calcio fisico, Marco.
0: Sì.
2: È un calcio che non ti rinvia al mittente se non sei pronto fisicamente, quindi il test di Mora sarà quello di reggere botta anche da questo punto di vista.
0: Antonio, io ritengo che il miglior acquisto sia quello di Gonzalo Ramos da parte del Milan. Penso che questo attaccante potrà incidere molto. Ho questa sensazione.
13: Non è male quello che hai detto. Dipende molto, io ho avuto il piacere di vedere giocare il Milan nelle due gare di campionato. Ed era qualche cosa che il Milan rincorreva da tempo. Adesso il Milan è più completo, se pensiamo a come si è dovuto arrangiare l'anno scorso Allegri al Milan e a cosa gli ha fornito ad Amorim la società quest'anno, sono due mondi quasi differenti in termini di finalizzazione, per cui sì, se devo pensare a un giocatore che può spostare gli equilibri, uno se l'è preso la Roma l'anno scorso a gennaio, l'abbiamo visto cosa ha fatto nelle prime due giornate, l'altro rimango su quello che avevo detto prima, per cui lo spostamento di Kane dalla Fiorentina al Como, perché va a completare.
0: Quindi tu pensi che sia quello l'acquisto migliore?
13: Sì, per caratteristiche, prima perché è italiano, per cui il fatto di andare a giocare su una squadra che ha un determinato tipo di mentalità e di filosofia può aiutare, perché si avvicina molto al concetto di calcio che ha Mancini. È chiaro che sentivo prima, che il Como non può prendere 30 italiani, ma per il semplice motivo, l'ha già spiegato Fabrega, non hanno gli italiani, gli ha fatto lo scouting che generalmente lavora per Fabregas, non li ritenevano adatti a quel tipo di gioco lì, li va a prendere in Spagna per un semplice motivo, hanno una scuola, una filosofia, un percorso calcistico che gli permette di poter interpretare al meglio quella che è la sua idea di calcio, l'abbiamo visto anche a Napoli.
0: Certo,
13: per cui,
0: certo.
13: Quello che effettivamente manca in Italia è un percorso didattico da sotto, che non è il fatto che non vengono date le opportunità, perché quando arrivano poi fanno molta più fatica. Ripeto, il Milan Under 23 ne è un esempio, una delle migliori squadre a livello giovanile, ha perso la categoria in Serie C, e non è che c'erano tutti gli stranieri, lì c'erano anche italiani, vuol dire che c'è qualcosa che manca proprio nel percorso didattico.
0: Gianni, vengo da te, c'è un messaggio di un ascoltatore però che lo giro, che è un po' il tema che hai tirato fuori te, dice: tutto vero, gli italiani in Serie A sono pochi, ma 25-30 giocatori buoni per qualificarsi ai mondiali penso ci siano.
2: Io sono
0: di questo avviso.
2: Io pure.
14: Penso anch'io, io dico soltanto che non si può procedere soltanto in una direzione nell'interesse dei procuratori che devono fare affari milionari, perché tu vai a vedere le spese delle società, no?
0: Ci sono le commissioni alte, eccetera, eccetera.
14: Roma, voglio dire che ha fatto un'ottima campagna, è andata sotto diciamo, ha speso alla fine dalla sotto di più di 100 milioni. L'Inter è andata sotto quasi di 70 milioni, la Fiorentina di 120 e passa milioni perché ne ha spesi 150. Allora io non voglio fare una provocazione, però se devo andare a vedere una situazione che secondo me va presa come esempio, paradossalmente è quella della Lazio, che ha fatto una campagna acquisti, come prima ricordava Stefano, portando giocatori importanti a zero, a prezzi da 5 milioni eccetera, e alla fine ha portato Pedrasa, ha portato Duchi, ha portato Frattesi, ha portato, che ancora non l'abbiamo visto, Sutalo dall'Ajax, Pinamonti dal Sassuolo, e adesso è arrivato anche Gudmundsson. Allora, se permettete, è più logica una politica come quella della Lazio, tanto contestata a livello di tifoseria, che alla fine ha speso poco, ha tirato fuori, diciamo, tutte le proprie carte per rinforzare la squadra, ma non è... adesso io voglio dire, dalla Lazio uno non si deve aspettare niente più di tanto, un decimo posto, un ottavo, non lo so, ma adesso voglio vedere tra queste grandi big che hanno speso così tanto se qualcuno sbaglia qualche cosa, tipo la Fiorentina.
0: Vabbè, ma ragazzi, gli errori ci possono.
14: La Fiorentina in questo momento sta sul ciglio di un baratro, Io oggi ho letto il titolo, una grossa rivoluzione, riferito a Grosso, ma io ho visto una Fiorentina imbarazzante nelle prime due giornate campionato, che ha speso 150 milioni. Ma siamo fuori di testa davvero? Oppure vogliamo parlare di organizzazione delle società, di progetti o quello che ho sentito prima? Qui bisogna guardare i fatti. I fatti sono che tu devi allestire una squadra, la devi fare, voglio dire, sapendo...
2: Ma scusami Gianni, tu che allora che cosa vuoi? Proibire a un club di tirare fuori i soldi che può tirar fuori? Cioè, che cosa vuoi?
14: Io, guarda,
2: comprimere questo diritto? Tu vuoi comprimere questo diritto?
14: Sì, certo.
2: Ho capito, ma allora
14: quello che accade dopo la Corea del Nord, quando fallimmo quel mondiale, praticamente si mise il paletto per 14 anni, non so più venuti stranieri.
0: Ma
2: sei un disfattista.
0: Ma non si può fare, quindi è inutile che torniamo indietro. Guardiamo avanti.
2: No, ma hai ragione, però non puoi comprimere un diritto che esiste, capito? Quello di spendere i soldi come
14: ma non è più sotto controllo, perché
2: allora quello è un altro discorso, però stai facendo un discorso più grande di quello che vuoi dire
14: ci sono tale scout capaci di andare a individuare anche in Italia giocatori anche in Serie C, perché secondo me
2: ma io ti do ragione, Gianni, perdonami, stiamo dicendo la stessa cosa, però tu vuoi comprimere un diritto che esiste.
14: Sì,
2: capisci?
14: Sì.
2: Se poi vuoi fare una norma, delle leggi nuove,
0: ma non si può impedire.
2: No, se tu vuoi impedire il libero mercato, che vuoi fare?
0: Se no, diciamo una cosa.
2: Che cosa vuoi fare? Dillo chiaro, che vorresti che si facesse sul mercato?
14: Io vorrei bloccare il mercato degli stranieri, o quantomeno non si può fare.
2: Un embargo.
0: Scusami, ti fermo un attimo. Gianni, ti fermo un attimo. Invece di dire blocchiamo l'arrivo, non si può chiedere invece al nostro calcio di lavorare meglio nel settore giovanile?
2: Però, Gianni ha ragione, però.
0: Non ci stanno più ragazzi.
2: Però lui vorrebbe una rivoluzione, capito? Vorrebbe cambiare tutto. Vorrebbe mettere
0: la circolazione dei lavoratori su.
2: Lui vorrebbe fare uno stato.
0: Sennò diventiamo, diciamo, una cosa che non si può fare, dai.
14: Noi dobbiamo diventare più autoctoni, capito? E questo è il problema. Cosa
2: tu vuoi una sorta di dirigismo?
0: Antonio, tu che cosa proporresti? Aspetta, fermati un attimo. Antonio, tu cosa proporresti?
15: Io capisco il discorso, ma è molto complicato. Come fai? Allora, io capisco da dove parte, no? Ma nel momento in cui tu svuoti anche l'arrivo di alcuni giocatori che sono anche bravi, il mio ragionamento, io parlo anche da ex calciatore, no? Se tu vuoi imparare, devi giocare con i più bravi. Premesso che in questo momento i 150 milioni che la Fiorentina è un lusso, si spende nel mercato italiano, le squadre inglesi lo spendono per un giocatore, per cui c'è già un divario lì di base che dal punto di vista economico.
0: Ma c'è qualcosa che non torna nel calcio inglese, prima o poi sta bolla scoppierà, io sono convinto.
15: Ma non è, Marco, cioè, se loro riescono a vendere, scusami una cosa, diritti in Cina, in Arabia, e si fanno pagare fiori di milioni di euro, vuol dire che c'è qualche cosa che manca nel momento in cui tu non presenti un prodotto. Se pensi che, cioè, se vai a vedere alcuni stadi, con tutto rispetto, giri un po' in Europa, parlo con Massimo, no, che ogni tanto va in giro, cioè, mi dice che, ti dico, pure la Lettonia è messa meglio dal punto di vista per qualche struttura a livello di stadio. Qua, se vai a vedere qualche stadio, basta andare a poco distante, io sono qua a Vicenza, ma se vai a Verona rimaniamo ancora agli anni 90, lo stadio al Maradona non penso che l'abbiano rifatto a
0: noi. No, siamo tutti con gli stadi, facciamo ridere
15: a Roma per lo stadio,
0: facciamo ridere, Antonio, sugli stadi facciamo ridere sugli stadi.

0: Capito, però state di proprietà c'è la Frosinone.
1: Sì. Dicevi, scusa, che poi c'è una domanda di un ascoltatore che sono rimasti 4 minuti, dimmi.
2: No, il ragionamento, se tu lo vuoi svuotare dell'approdo dei giocatori, diciamo, stranieri o l'Ulimiti, diventa campionato di Serie B.
0: Ma Antonio, la lodevole iniziativa e provocazione di Bezzi si incentra su un dirigismo, capito? Lui si auspica che ci sia un qualcosa dall'alto che calibri, governi, orienti un mercato. Hai capito? Un controllo. E non è una proposta quella di Bezzi, però non lo riesce a dire, capisci? È questo volevi dire, Gianni, giusto?
3: No, io non volevo dire
0: non questo. Dire
3: questo.
0: Allora, che volevi dire?
3: Questo è come il problema come li chiamano? Dell'immigrazione.
0: Ma vedi, Bezzi, guarda, già abbiamo le artrosi, le contratture.
3: Beh, vabbè, ragazzi, allora io voglio dire, tutte le vostre aperture sono chiusure a certe realtà dei fatti. Le realtà dei fatti sono altre. Allora io adesso aspetto di nuovo la nazionale. Ora arriveranno
0: e ti richiameremo. Partite. Noi ti vogliamo tutti i giorni da noi. Gian.
3: Però voglio vedere adesso il signore Roberto Mancini che ha portato le spalle al popolo italiano, che è stato riportato lì dal presidente.
0: Ma noi volevamo parlare di altro, ci porti sempre in argomenti. Parleremo dalla nazionale quando sarà il turno della nazionale.
3: Perché adesso auguriamoci che Mancini...
0: Ma qui ti chiediamo di dare dei voti al mercato, a quel giocatore al corpo, però, tu ci dici che bisogna cambiare il mondo, capito Bezzi? Mercato, come funziona ogni volta con te.
1: Però Gianni, però scusami, io non voglio fare. Gianni, però
0: ogni volta
1: Gianni, ti fermo un attimo, fermatevi un attimo, però Gianni, lo ripeto, questa cosa di impedire l'accesso ai stranieri non si può fare.
0: Che
1: cambiate
0: fai?
1: Musica, non si può fare. Non si può, quando non si può fare questa cosa, è inutile che insistete sempre lì, non si può fare. E allora bisogna proporre qualcosa di diverso.
3: Bisogna cambiare le leggi.
0: Allora vedi che è il dirigismo.
1: Vabbè, dai.
0: Tu dici di no. Vabbè. Gianni.
3: Bisogna cambiare.
1: Ma non puoi impedire, la circolazione. Ma io veramente divento. Vabbè, dai.
0: Adesso stiamo andando verso un discorso.
1: Dai.
3: Ma tu hai mai parlato con il procuratore?
1: Ma io ho voglia, pure dopo ce ne sta uno. Allora, dopo ci parli tu. Dopo ci parli tu, Gianni.
0: Rimane, Gianni.
1: Sì, rimane.
0: Oh, bravo,
1: allora,
0: Gianni, rimane
1: e
0: gli dici tutto quello che pensi.
1: C'è un messaggio di un ascoltatore che dice: divento matto, speriamo di no Giovanni, perché no, insomma è il nostro ascoltatore. La Juve ha inserito in rosa 11 giocatori migliori di quelli che sono andati via. Ve lo dico in tempi non sospetti, se la Juve non si stacca molto dall'Inter con il rientro di Yıldız tre mesi se bastano, e Thuram lotterà fino alla fine per lo scudetto.
0: Si è attaccato al treno.
1: Avete questa sensazione? Mercato della Juventus non me l'avete citato nessuno, quindi
4: io l'ho citato un pochino, sì. Che la squadra è stata sicuramente rinforzata, ci vorrà un attimino più di tempo, il calendario incide tantissimo perché il Milan ha fatto bene ma ha affrontato due squadre di bassa caratura in questo momento, quindi gli ha dato la possibilità di lavorare durante la partita, che è la cosa migliore che possa succedere. Quindi domenica c'è Milan-Juve, mi sa, giusto, quindi vediamo già subito come siamo in mira da adesso a bocce ferme. Sicuramente la Juve è migliorato, sicuramente la Juve starà attaccata al treno di quelle davanti, perché l'Inter è sicuramente la più forte, abbiamo detto, però è difficile ripetersi ad alto livello, quindi bisogna poi vedere le coppe, chi le molla prima, chi esce prima, le partite pre e post coppe incidono.
3: Ma mi dai un voto a Ramos, scusami, scusami, mi dai un voto a Ramos dopo la prima partita? No, voglio dire che è stato
0: ingovernabile
3: questa cifra. Dimmi, Ramos ha giocato 5 palloni, ne ha messo dentro uno.
1: Ma Ramos è forte, Bezzi, stai prendendo un abbaglio.
0: No, ma perché lui adesso ti porta sui 75 milioni sborsati dal Milan, perché questo che fa, ma lo conosci Gianni?
1: Meno male che fai finire il mister, a merito risponde lui.
0: Interrompi tu.
3: Il mister può finire, ma io gli chiedo.
0: Può finire, deve finire. Che decidi tu?
1: Su Gonzalo Ramos, mister, ha finito.
3: Pagato quanto?
0: Lo vedi?
1: 75 milioni.
3: Sicuramente
1: fermate Gianni, fai finire il mister, se allora, mi bruci tutti i tempi, una roba incredibile.
4: Aggiunge sicuramente qualcosa al Milan, perché come è stato detto prima, come ha detto Gabriele Paganin, quando tu aggiungi una caratteristica che non c'era, hai migliorato la squadra, perché hai un'arma in più, hai una possibilità in più da spendere prima, durante le partite. Dopo, per quello che ho visto io, quindi fatto salvo il fatto che è appena arrivato, ha giocato due partite non 180, quindi il valore è limitato.

0: servizio è limitato a queste cose. Io ho visto un attaccante che, se non avesse messo dentro quel diagonale nella partita in casa, l'avremmo criticato perché ha sbagliato quattro gol da un metro e mezzo. Okay, questa è la cosa che va detta. Dopodiché lo valutiamo per gli errori o per il gol? Io lo valuto invece complessivamente, cioè per le caratteristiche. È un giocatore che ha fatto
1: meglio. Bravo, bravo Giovanni.
2: Pinamonti in 10 minuti.
1: Non fare questi discorsi da bar, Bezzi. Mi meraviglio. Stai facendo discorsi da bar, Gianni.
3: Vado da Antonio. Sì, ne riparleremo tra un po' di giornate.
2: Ma
1: Giampaolo, poverino, lascialo perdere. Ieri ha vinto, è passato la
3: Vita hanno mandato via.
1: Ma questa è colpa di Bezzi. Capito? Queste sono le maledizioni di Bezzi, che Giampaolo l'aveva già battezzato. Capito?
3: Antonio, voglio un tuo pensiero. Pagani, che qua, cioè, ma guarda, una roba. Antonio, sì, no, sulla Juventus, non ci sto a capire più niente, perdonami.
4: A livello di mercato, diciamo, ha fatto bene, se li ha scelti Spalletti in simbiosi penso con il direttore, per cui hanno fatto un salto in avanti. Che questo possa essere sufficiente al momento, per quello che ho visto, per essere, diciamo così, vicini a Inter e Roma, l'impressione mia, no. Io parlo da quello che ho visto. Quello che posso dire, campionato da qui in avanti, di sicuro, in termini proprio di rose, disponibilità anche di soluzioni, al netto della perdita di Izzi, che probabilmente è una perdita importante, però ripeto, parliamo sempre della Juventus, è una squadra che, a mio modo di vedere, viste anche le difficoltà di chi dovrebbe lottare per la zona Champions, non penso che quest'anno la Juventus lo possa sbagliare. Poi dopo magari verrò smentito, però ho l'impressione che, rispetto all'anno scorso, sia leggermente più avanti. In questo momento, se devo fare la mia classifica, vedo Inter leggermente dietro la Roma, sono più avanti di tutte le altre, sono un po' lì a rancare. La prossima giornata ci dirà tanto, perché sono due scontri diretti interessanti.
3: Certo. Ti chiedono anche un giudizio sul mercato del Vicenza, Lorenzo, Antonio, così poi ci salutiamo.
4: Vicenza è partito molto bene qua in casa con i Catanzaro, ha fatto bene, hanno fatto quello che deve fare una neopromossa, per cui si sono, diciamo così, presi i giocatori, definendoli così, di categoria. Gallo, ho avuto il piacere sia di giocarlo sia di vederlo più di qualche volta Vicenza quando c'era il campionato di Serie C. È una squadra che ha bisogno, al netto che ha una proprietà forte, per cui la famiglia Rosso ha sempre investito nel calcio a Vicenza, hanno bisogno di fare un anno, diciamo così, un po' di transizione e poi eventualmente vedere se aprire un ciclo biennale o triennale per poter pensare di fare il salto di categoria. Torniamo sempre lì, il problema più grande qui è sempre quello dello stadio, lo sanno tutti qua a Vicenza, per cui torniamo sempre lì. Va di pari passo, proprietà, stadio, però so che si stanno adoperando per riuscire a modernizzarlo con le amministrazioni locali, per cui l'augurio mio da vicentino è quello che trovino il giusto compromesso in modo da permettere a questa proprietà qua, che è forte, di poter portare, se non proprio ai tempi del fasti del Vicenza di Paolo Rossi, quantomeno di fargli assaporare la storia.
3: Va bene, mi devo fermare. Dicono che Bezzi è patriottico e quindi capito, ti hanno definito in questa maniera, che comunque è una bella definizione,
1: molto simpatico,
3: capito? Vuole proteggere l'italianità, evviva Bezzi, capito? Allora, vabbè.
2: Questo è un complimento.
3: Certo che è un complimento, mica da capito. Insultato, insomma. Mica,
2: perché voi siete gente pericolosa, voi. Dico che quest'anno il podio del campionato è Roma, vince lo scudetto sicuro.
1: Adesso andiamo. Aspetta, adesso andiamo un attimo in pausa, Bezzi, rifletti, sciacquati il viso. Va bene. Rinfrescati, fermiamo. E ci
2: Roma,
1: sentiamo tra poco.
2: La Roma vince lo scudetto.
3: Mister,
1: bella sciacquata.
3: Grazie, mister. A presto.
1: Ciao Giovanni.
3: Ciao Giovanni. Che bufera oggi.
1: Ciao Antonio.
3: A presto. Ti abbracciamo. Abbi pazienza. Allora ci dobbiamo fermare. Scatenato Gianni, rimani lì.
1: È incontenibile.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
3: Allora, dunque, andiamo di nuovo con voi, Marco Piccoli e Stefano Palomeri.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
3: Vado a riprendere immediatamente Andrea Piervincenzi in collegamento con noi. Ciao Andrea.
6: Buon pomeriggio di nuovo, ragazzi.
3: C'è il super portierone Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao Andrea, buongiorno a tutti.
3: E poi c'è Andrea Cocchi da Mediaset. Ciao Andrea, ben trovato.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Una curiosità, siccome parte la Champions questa sera, al di là della, adesso tra poco poi ci concentreremo sulla sfida dell'Inter, però c'è una partita molto bella, un confronto tra due allenatori italiani, Farioli da una parte e Maresca dall'altra. Questi due allenatori Ti posso chiedere se questi sono la migliore espressione che in questo momento abbiamo all'estero come tecnici?
1: Beh sì, insomma, voglio dire, inorgogliscono il movimento del, no, del calcio italiano sotto il della panchina, insomma, voglio dire, noi abbiamo una grande scuola e non ci dobbiamo abbattere da questo punto di vista, dobbiamo migliorare molto sul piano del gioco, nel nazionale ne parliamo, tutto quello che verrà, poi ne parleremo quando sarà il turno del ritorno di Mancini, ma detto questo sono d'accordo con te, ma soprattutto Farioli mi sembra un fenomeno un pochino più da approfondire, esatto, rispetto a Maresca che già, voglio dire, affermato da questo punto di vista, ma Farioli ha conquistato il Portogallo, il Porto, ha fatto anche delle scelte su Mora, ad esempio. È un ragazzo, me ne hanno parlato, di grande personalità, di grande capacità, quindi complimenti a lui e speriamo di rivederlo in Italia, insomma, questi Farioli, questi Maresca, questi... Io ci aggiungerei anche De Zerbi, visto che insomma sta andando maluccio, però insomma, voglio dire, secondo me anche lui è molto bravo.
3: Simone, tu che ne pensi di questi italiani che poi vanno all'estero, trovano fortuna invece qui, ritornano quando magari sono più affermati e non si fa invece un lavoro inverso?
6: Beh, la stessa cosa dei settori giovanili, dei giocatori giovani che non vengono mai lanciati, e anche qui le proprietà non azzardano mai con un allenatore che magari ha meno esperienza rispetto a qualcun altro, salvo poi farlo fuori dopo poco tempo, vedi Grosso. E non hai tempo, in Italia non ti danno tempo, mentre all'estero permettono comunque di poter lavorare con una continuità diversa rispetto a noi qua in Italia.
3: Sono la missione che abbiamo adesso all'estero come giovani, sì. Secondo te? Sì.
6: Penso proprio di sì.
3: Certo, quello di Maresca è un'eredità pesante, però, perché prende il posto di Guardiola, non è facile, Però è partito. Pier Vincenzi?
8: Ma guarda, sai, Farioli me ne parlo di un ragazzo che ha che è giovanissimo, ha delle capacità relazionali impressionanti, parla quattro lingue, poi lui non ha fatto il calciatore ad alto livello, anzi tutt'altro, quindi poi ha fatto subito il collaboratore tecnico con De Zerbi, guarda, a Sassuolo, faceva anche il procuratore dei portieri, poi ha fatto una carriera tutta all'estero per scelta, probabilmente per quello che dice Simone, perché in Italia non gli è stata data la possibilità, quindi si è staccato lui, e con le sue gambe devo dire che sta facendo una carriera. Nizza, Ajax e Porto, le ultime tre squadre, merita sicuramente, come italiano all'estero è davanti a tutti secondo me, perché si è fatto da solo. Su Maresca secondo me ha preso un binario importante, non so, per meriti, ma passano il termine, nel senso che lì quando stai con Guardiola parti già ai piani alti, è stato un po' più facile come percorso secondo me, però poi sono due persone molto intelligenti, quando le senti parlare si vede, ormai sono manager, non è una questione solo da allenare, e devo dire che vediamo, perché sul Manchester City c'ho qualche dubbio con Maresca, sono d'accordo con te, non sono convinto che faccia così bene, mentre Farioli al Porto mi dicono che sta benissimo e punterà pure a fare un buon
3: lavoro. Farioli ha fatto bene dovunque è andato,
1: sì.
3: Cioè, sì. Mi sembra il suo percorso abbastanza importante, è vero che
1: ci aveva fatto un pensierino, credo, De Laurenti,
3: se sì, se ne era parlato, insomma, e dove è andato ha fatto bene, cioè, comunque
1: molto bravo,
3: diciamo così, se mi sembra anche all'Ajax fece bene,
1: sì, come
3: quindi,
1: no.
3: Quindi
8: voglio... Marco, all'Ajax lui ha avuto il minor budget di sempre,
3: esatto,
8: dell'Ajax,
3: esatto,
8: quasi
3: esatto.
8: Problemi economici, e ha perso lo scudetto dall'ultima giornata, veramente gli è successo, sì. Un cataclismo, se no vinceva anche là. Ha preso una squadra che era poca roba rispetto al PSV che ora sta comandando in Olanda.
3: Sì, sì. Andrea Cocchi.
7: Sì, Farioli si ricorda in Olanda per aver buttato via lo scudetto, ma in realtà era un miracolo essere arrivati,
3: esatto,
7: a un passo dal vincerlo con quell'Ajax, poi è crollato e un altro allenatore magari avrebbe subito le ripercussioni di questa cosa, invece lui è andato al Porto e sta facendo cose egregie sia dal punto di vista dei risultati che del gioco. E Maresca è uno che in Italia è arrivato in Serie B al Parma, dopo poche giornate è stato esonerato perché in Italia il tempo non viene dato, e ha portato il Chelsea a vincere una Conference League e una Coppa del Mondo per club, e chiaramente perché in Inghilterra comunque al di là di Chelsea poi è un caso anche un po' estremo, nel senso che è un'altra società tipo il Real Madrid dove basta un attimo e ti mandano via, cioè non è più simile all'Italia da questo punto di vista. Però anche il discorso dell'estero è che da noi vedi grosso, bastano tre partite, vai a casa. All'estero Ferguson, che è l'allenatore che ha vinto di più di tutti al mondo, se si fossero basati sui risultati dei primi 6-5 anni, 4 anni, avrei dovuto essere cacciato subito. Invece l'86, quando è arrivato lo United, non ha vinto niente fino alle 6 cup del 90 e da lì è partito, ha vinto tutto. Quindi magari dare un po' di tempo, vedi anche Klopp al Liverpool ci ha messo un po' prima di vincere, cioè,
3: però posso dire una cosa, posso, no. Allora aggiungo una cosa perché poi andiamo su un altro tema, che tutto, allora, posto che Andrea ha fatto degli esempi che calzanti, no? Klopp 4 anni, però io credo una cosa, che secondo me poi ci sono degli allenatori che pur andando male fanno vedere qualcosa. Cioè Klopp è vero che ci ha messo 4 anni per vincere la Premier, ma ha costruito e si è visto subito qualcosa di un input, no? Alla squadra. Ci sono allenatori però che secondo me si percepisce immediatamente. Adesso noi torniamo al caso nostro in Italia, è vero che questo esonero di grosso per molti è eclatante perché 3 partite, ma se avete visto la Fiorentina nelle prime 3 partite non si è visto niente, cioè la preoccupazione nasceva dal fatto che tu dopo mesi di lavoro di partenza e non si vede niente. Cioè, che per me è grave sta cosa, tanto da dire, ma se sono allenati, se sono visti in ritiro, che hanno fatto? Io, cioè, dei segnali, secondo me, vanno anche percepiti. Io non so per l'esonero immediato dell'allenatore, però ci sono delle situazioni dove tu percepisci...
1: Le situazioni variano, Marco, cioè 13 calciatori nuovi non è facile, assemblare, cioè, poi c'è un ritardo oggettivo da parte... dell'allenatore che non è riuscito a far quadrare,
3: esatto,
1: un po' la
3: Simone.
1: Quando ti ritrovi e tiro e ne vedi altri 13 nuovi di cui magari 4 non sanno parlare l'italiano e un altro viene da un altro, uno è, dai, perché tu non devi fare soltanto creare un gruppo squadra, devi avere una squadra e soprattutto capire subito, devi avere questo istinto che ti aiuta all'inizio di capire, di individuare un valore, 1, 2, 3, 4 giocatori sui quali poi fondare una squadra. Ecco, lui secondo me è mancato in questo, si è perso, ha cambiato 200 formazioni, adesso è un'iperbola la mia, certo, però io non ci ho capito niente da quel punto di vista.
3: No, io... Simone, che visto che ti ha tirato in ballo, Stefano, vengo da te, sei... cioè, ripeto, io ho capito che tu non avresti mandato via Grosso, e non è che io sono per il fatto che, però onestamente dopo 3 partite io veramente sembrava che si erano riuniti prima di una partita, ragazzi,
2: Sì, però sono cose diverse, Marco, cioè il discorso è che gli esempi che ha fatto Cocchi, Andrea Cocchi, giusto?
3: Sì.
2: Gli esempi che ha fatto lui, ha menzionato degli allenatori che comunque a livello di personalità erano probabilmente loro che sceglievano i giocatori. Qui Grosso si è trovato a dover avere dei giocatori che non conosceva lui. Che avevano, come hai detto giustamente tu, c'è anche il discorso della lingua, come giustamente ha detto Stefano, che dovevano ambientarsi in un contesto diverso da quello che vivevano. Cioè, qui è stato tutto un guazzo costruire con giocatori comunque di prospettive, e se sono giocatori di prospettive validi, gli va dato tempo ad un allenatore, anche perché un allenatore il passaggio dal Sassuolo alla Fiorentina non
1: e allora fa le cose semplici e allora fa le cose semplici, Simone,
2: sì, fa le cose semplici. Sbagliato anche lui, per la volta del cielo, sono d'accordo, Stefano,
1: non è che fai giocare una squadra, ti presenti all'Olimpico, ne cambi 7, poi ti presenti col Frosinone, ne cambi altri 7,
2: però posso dire una cosa,
1: i giocatori dicono ma che
9: questi alibi, perché voi immaginate il figlio di Ancelotti, no, che adesso lavora in Francia, cioè va lì, che conosce di quel campionato, che conosce di quei giocatori, l'ha studiati al computer, in TV, cioè quante partite può aver visto in Francia? Poche. Quindi, a parti invertite, è lui che si deve relazionare con un gruppo che non conosce.
1: Infatti Davide Ancelotti sta facendo benino all'inizio, sta facendo bene, quindi, per questo motivo qui.
9: Come ha detto Marco, lui ha avuto la squadra in mano, va in ritiro, tu mi devi far vedere qualcosa. Se io vedo una squadra scollata per 3 giornate, io direttore purtroppo lo dico, sono costretto a mandarti via.
3: Sì, sì. Perché io la vedo così,
9: dopo 9 partite c'aveva un punto. Quindi io non posso prendermi un rischio che per altre 3 partite faccio un punto. Ti mando via e cambio. Cioè, ragazzi, sì, questo sì. L'ha condannato non le 3 sconfitte a grosso.
3: Quello che non si è visto.
1: Quello che non c'è prestazione, non c'è stata mai prestazione.
3: Sì, sì. Poi andiamo un attimo alla partita del Napoli. Voglio chiedervi una cosa, perché ci avviciniamo, no, alla gara con l'Arsenal di domani. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa e poi chiudiamo il concetto questo qui?
7: No, credo che lì sul discorso grosso ci siano tante cose. È vero che poi dipende da caso a caso, perché noi stiamo facendo dei discorsi generali. Io in assoluto vi do ragione sul discorso che non si è visto niente. È anche difficile, però, quando un direttore sportivo ti prende, anche secondo me in forza a quello che è successo l'anno prima, erano nel panico per non ripetere una situazione simile, e quindi a quel punto sono arrivato chiunque, anche ottimi giocatori, però sì, a quel sì. punto per l'allenatore di far giocare, poi magari uno può non metterci subito, non voler metterci subito del suo e la sua idea di calcio, magari adattandoti un po' di più, insomma le colpe poi alla fine si dividono e tutto. Però resta il fatto che secondo me è vero che quando non vedi nulla eccetera eccetera, però dopo 3 giornate va bene, l'allenatore avrà le sue responsabilità, ma la società ce ne ha e sono anche tante. Questa è la mia opinione.
3: No, ma io sono d'accordo con te, perché io questa bulimia d'acquisto l'ho definita, appunto, prendere però 13 giocatori di cui 3 sono arrivati l'ultimo giorno di mercato, non è logico. Tu, se
7: ma
3: puoi,
7: sono arrivati poi perché l'allenatore ha detto io voglio giocare in un certo modo, esatto, ma avete dato sì, le ali,
3: sì,
7: allora
3: sì,
7: siamo alla follia.
1: Una piazza importante come Firenze, non è che io sono d'accordo con quello che dice Andrea, cioè voglio dire io sono grosso, faccio il 4-3-3, non funziona così, vai a Firenze, no.
3: Vedi quello che puoi fare.
1: Il direttore sportivo, stai sotto, diciamo così, il potere esecutivo, no? Sì, decisionale, sì, dei pratici che ti ha scelto, cerca di seguire in maniera umile, capire, tieni botta, devi essere incudine in quel momento. E quindi sono d'accordo con quello che diceva Andrea, cerca di sviluppare un qualcosa. In 2 mesi e mezzo non si è visto niente, una confusione totale, non si capiva niente. Poi a un certo punto io ho visto la partita, sostituisci Mastantuono, per carità, lo puoi fare. E allora l'ho detto, è finita. Io, quando è entrato Gnonto, ma senza con tutto rispetto per Gnonto, tu togli Mastantuono e è fallito tu, cioè si è sconnesso tu, non, sì, c'è, sì, niente.
3: Non c'è niente.
1: Perché sì, se che lo prendi a fare Mastantuono? Cioè, un allenatore, qui abbiamo Andrea, i due Andrea e Simone, che ne sanno più di me, ma insomma io faccio soltanto considerazioni, esprimo dei pensieri. Ma voglio dire, il calciatore è uno che è recettivo, cioè nel senso, se tu mi cambi dei giocatori, no? Ma stai in ritiro, fai la prima partita a Roma, ma che non giochi? No, altri 7 nuovi.
3: Sì, sì,
1: poi dopo arriva il Torino,
3: del suo,
1: che pari e patta come
3: suo.
1: Crisi, due, sì, squadre in crisi, e tu rilanci il Torino, sì, sì, facendo questo tipo di scelte, no, che
3: poi
1: ci sono
3: anche
1: ansiose.
3: Degli errori di Paratici, tanto è inutile, gli errori ci sono anche,
1: sì,
3: della
1: ci sono gli errori di Paratici, però sul campo no, ci sono stati 1 mese e mezzo di niente.
3: Vi riporto questa notizia da tutto Mercato Web, perché attenzione, aritmia cardiaca benigna come McTominay, si ferma anche Piotrowski dell'Udinese.
1: Che sta succedendo?
3: Non lo so, io vi riporto questa notizia. Piotrowski, 28 anni, per il polacco, problema simile a quello lamentato negli ultimi tempi da McTominay, che si è sottoposto ad un'ablazione per via di un'aritmia cardiaca benigna. La stessa stessi sintomi riscontrati in Piotrowski, questo si è verificato. Vabbè. Che vi devo dire, questa,
1: sai,
3: è la news di adesso.
1: Le aritmie possono arrivare, come possono andare via, però io credo in passato che insomma, vedi, questo è un aspetto, questo rigore ci vuole,
3: sì.
1: Io credo che in passato ci siano stati degli episodi anche, voglio dire, di giocatori che abbiano avuto questi problemi, sì, hanno sempre giocato, cioè, quindi sono per questa massima attenzione,
3: però,
1: questo massimo focus sul problema di salute dei calciatori, che una mia cosa elettrica, insomma, il battito irregolare,
3: sì,
1: che va controllato. Però Marco, io credo che in passato sia stato un problema, cioè questa aritmia benigna era valutata una volta durante,
3: c'è una grande rigidità, questo è vero,
1: no, però sono per questa, però questo tipo di attenzione, cioè nel senso, magari in passato con l'Olter, con alcune cose la portavi a casa e continuavi a giocare.
3: Vabbè,
1: però, insomma,
3: seguiamo questa anche vicenda, come quella di McTominay, che adesso starà fermo, si deve anche riposare dopo l'intervento che è perfettamente riuscito.
1: Perché sai che cosa generano queste aritmie benigne? Mi ha raccontato un mio amico, che tu depotenzi, cioè ti senti debole, a un certo punto improvvisamente ti sei scarico durante la partita.
3: Come fai l'ansia? Io
1: no, tu invece devi essere più forte.
3: No,
1: di
3: sta buono. Allora, capito? Simone, visto che siamo alla vigilia della partita del Napoli con l'Arsenal, perché dopo noi ci concentreremo sull'Inter, può essere una partita per un rilancio di Max, oppure tu pensi che non c'è proprio niente da fare? Non lo so, che idea hai di questa partita? Perché affrontano una squadra fortissima.
10: Io la vedo dura dura.
3: Te pareva?
10: No, te pareva. Io esprimo la mia idea.
3: Certo, bravo.
10: Poi ognuno esprime la sua, ma io considero che l'Arsenal sia una delle...
3: Non credi nel Napoli che possa mettere in difficoltà l'Arsenal, insomma?
10: No, non credo, ma al di là dell'allenatore, non è che io non abbia fiducia di Allegri, o quantomeno, per molti non è che ne abbia tanta, ma considero comunque l'Arsenal una squadra che è fuori dalla portata di qualsiasi squadra che oggi deve incontrarli. È una squadra che, a parer mio, ha una vivacità e ha un'identità di gioco, soprattutto anche in Champions, e secondo me può essere la papabile finalista di questa Champions, a mio modo di vedere. Io credo che sarà dura, ma molto dura. Gli auguro al Napoli, per amor del cielo, però vedo una brillantezza dell'Arsenal e un Napoli che, a mio modo di vedere, ha ancora parecchi problemi.
3: Cocchi?
7: Guarda, io ti dico, penso che se Napoli ha delle velleità di risalire la china, dovrà pensare alla prossima di campionato, perché non, quella di Champions francamente la vedo durissima, perché ho visto anche l'Arsenal domenica contro il Chelsea, e devo dire che loro uniscono a una rosa impressionante, perché se vedo c'è gente come Eze, Bruno Guimarães, Gyökeres che partono in panchina, cioè questi hanno questi, ma Merino, Zubimendi, giocatori che sono in panchina, cioè questi hanno una rosa che da sola fa paura, possono giocare con due squadre allo stesso livello, e in più sanno essere molto cinici, cioè non è una squadra che dice gioco e basta, sa giocare, sa esprimere un certo tipo di calcio, ma è una squadra molto molto porca anche, sa fare tutto, poche parole. In più c'è quei calci piazzati, studiati al millimetro, che sono un ulteriore modo per trovare il gol. Insomma, comunque, diciamo che io credo che sia la grande favorita della Champions di quest'anno e del campionato, inutile neanche dirlo, campionato inglese, però ecco, diciamo che Napoli magari si risolleverà, perché comunque ha la seconda rosa, secondo me, migliore del campionato dopo quella dell'Inter, ma comincerà a risollevarsi magari dalla settimana, dal campionato, ecco, in Champions vedo durissimo.
3: Pier Vincenzi, pure tu, non c'è niente da fare?
9: No, sono d'accordissimo con quello che ha detto Andrea, perché in Premier loro possono prendere il posto del Manchester City, vincere 3-4 Premier nei prossimi 4-5 anni. E poi questa capacità di saper fare tutto l'ho notata anche io l'anno scorso, si sa difendere un po' più basso, si sa aggredire alto, grande qualità dei giocatori, forza fisica, cambi in corsa, allenatore forte, molto energico, stile un po' il nostro Cesc qui in Italia. Quindi, cioè, sono categorie diverse l'Arsenal e il Napoli, va detto, perché sennò poi uno rimane sorpreso. Se il Napoli fa un punto, doveste farne tre, è un mezzo miracolo, perché non corrono nella stessa categoria, fanno parte di due categorie diverse. L'Arsenal fa parte di quelle 5-6 con l'Inter, forse, che si avvicina lì a quelle 5-6 big d'Europa. Il Napoli fa parte della fascia media, secondo me.
3: Stefano, pure tu non dai speranze?
1: Ma io credo che, insomma, la partita contro l'Arsenal sia l'obiettivo, è limitare i danni e poi con il Bologna operazione riscatto per riagganciare un po'.
3: Non
1: e
3: avete fiducia, insomma, ho capito.
1: Poca.
3: Vabbè, vediamo insomma quello che succede, perché poi se le partite di Champions sono sempre...
1: No, sono d'accordo con te, per carità, però insomma...
9: Io ho dei dubbi anche su un Allegri che si affronta questi nuovi allenatori, mi sembra che fa fatica un po' a sintonizzarsi con questo calcio qui, sempre più veloce, con meno palli, con questa grande continuità di gioco. Secondo me lui deve, è ora che cambi qualcosa proprio nella metodologia d'allenamento. di approccio proprio alla squadra, perché se vediamo il Como, l'Inter, la Roma, l'Arsenal, queste squadre qui sembra che fanno uno sport diverso da quello che ha fatto Allegri per tanti anni, che è riuscito, però era un calcio proprio troppo pensato, troppo lento, troppo speculativo. Oggi proprio sembra non funzionare, ma perché anche i regolamenti vanno in un'altra direzione, vanno in un calcio che effetto ping pong, un'azione da una parte all'altra. Per me fatica tanto in Europa,
3: Vabbè, dai, saremo un po' a vedere. Simone, nel salutarti ti voglio chiedere una cosa. Che campionato può fare la Lazio, che ha vinto la terza partita consecutiva?
10: La Lazio è una bella realtà in questo momento, bisogna vedere se dura e se va avanti. Sembrerebbe avere anche un buon assieme da un punto di vista. Gattuso ha saputo costruire un'identità di spogliatoio che lascia ben sperare. Non credo che possa arrivare nelle prime quattro. Io glielo auguro a Rino, a Ringhio, però no, non credo. A mio modo di vedere, come anche come rosa, come, come quantità di, e qualità del, anche del, di coloro che sono in panchina, non mi sembra che possa arrivare molto molto avanti. Quindi è già tanto, a mio modo di vedere, se arriva in Europa League.
3: E Cocchi?
11: Diciamo che se è presto per giudicare negativamente, è presto anche per giudicare positivamente, però questo inizio di stagione, parte la Coppa Italia ovviamente, è straordinario, c'è organizzazione e sono contento per Gattuso, perché comunque sta dimostrando che sa fare questo mestiere, nonostante tutte le critiche che gli sono piovute addosso dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, quando insomma le responsabilità non erano certo tutte sue.
3: Va bene, mi devo fermare. Saluto Andrea Cocchi, grazie Andrea per essere stato con noi, a presto.
11: Ciao.
3: Un saluto anche ad Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea, grazie come sempre.
9: Ragazzi.
3: Simone, ci vediamo, ci sentiamo presto. Un abbraccio anche a te.
10: Ci sentiamo presto.
3: Buon proseguimento.
1: Ciao a tutti.
3: E allora adesso noi ci fermiamo, ripartiamo invece dalla sfida dell'Inter contro il Real Madrid, contro José Mourinho.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
12: Kick off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
13: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
14: Sai chi vi ascolta voi?
15: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Ebbene sì, buon pomeriggio veramente a tutta l'Italia, al canale 61, a TMV Radio, al canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, Gol TV, ma anche Italia 7 in Toscana. E buon pomeriggio anche a Stefano Impallomeni.
1: Ah, grazie Marco, buon pomeriggio anche a te e a tutti quanti.
3: Ciao Stefano, ben trovato. Allora, caro Stefano, dobbiamo adesso, sono arrivati come sempre veramente subito tanti messaggi, perché oggi ho fatto subito una domanda ripartendo dalla partita di ieri sera dell'Inter, così dopo mi dai anche la tua su questa partita, e ho chiesto se hanno pesato di più in questa partita gli errori dell'Inter o la forza del Real Madrid. Quindi ho detto, dite la vostra, c'è chi parla degli errori, chi dice che il Real Madrid è troppo forte, via dicendo, e quindi voglio sentire un po' anche il tuo pensiero su questa partita di ieri sera, che ha visto l'Inter perdere 2-1 con il Real Madrid.
1: Insomma, sarà una partita folle, come anche l'ha definita, giustamente Mourinho a fine partita, è stata una partita divertente sul piano, ecco, delle emozioni. Non so quanto si siano divertiti poi i giocatori, perché mi sono sembrati due gruppi di giocatori, alla fine, da un punto di vista per analizzare questa partita, non è così semplice. Detto questo, gli errori sì, fatali dell'Inter, probabilmente però anche se non li avesse fatti il Real Madrid poi sarebbe uscito fuori la distanza, perché ha troppa qualità, troppa velocità, giocatori formidabili là davanti, Mbappé su tutti. Però l'Inter, io pensavo che potesse fare una, te l'avevo detto ieri Marco, che potesse fare una partita importante,
3: e l'ha fatta,
1: e sul piano della prestazione
3: l'ha fatta,
1: ha risposto. Poi a Madrid ci puoi perdere, certamente poteva, come ha detto Mourinho, poteva essere una partita che poteva finire 7-6, 5-5, 5-0. Io mi sono divertito vedendo insomma le occasioni e la possibilità, però l'Inter l'ha giocata con grande personalità, non deve arretrare di un centimetro, come ha detto Lautaro a fine partita, deve andare avanti a ricercare poi quei punti importanti che servono per andarsi a qualificare.
3: Ha giocato un calcio, ti faccio questa domanda, molto europeo l'Inter? più europea.
1: Sì, è stata una partita un po' blanda. Cioè, non, ritmi non sono stati clamorosi, se non quelle accelerazioni. Però l'Inter è andata a Bernabeu, ha avuto due o tre occasioni prima di questi
3: errori. È andata errori a giocare fatali, la partita, come... diciamo così.
1: No, a giocare la partita, poi si è fatta due gol da sola l'Inter. No,
3: ma il secondo io non l'ho inaccettabile.
1: Perché il primo, cioè, Bissek che lì cosa fa?
3: Cioè, forse Jones pure ha sbagliato un
1: no,
3: po'.
1: Vabbè, non ha sbagliato più Bissek perché o l'ala calci, a un certo punto sembrava che ci avesse dei lacci, era legato con i piedi. È successo qualcosa lì, poi certamente Martinez... Non puoi fare una cosa così a Santiago Bernabeu, che fai, c'hai cioè, Valverde in pressione, butti la palla in out oppure lunga, insomma. Sono due errori macroscopici che non ti puoi permettere a questi livelli. Detto questo, l'Inter poi anche dopo gli errori è riuscita a sviluppare una partita importante, Marco, dai, su. Cioè, ha retto la scena, poi possiamo andare sui singoli. Per esempio mi aspettavo un po' di più da Curtis Jones, l'ho visto un po' timido, scolastico.
3: O meglio nel secondo tempo, però.
1: E poi il resto, un grande Lautaro, non ha giocato così bene, bastoni bene. È un Inter viva, un Inter che però non deve concedere, cioè,
3: difesa
1: ha un momento secondo me che si specchia un po' troppo a volte, quindi anche in campionato concede delle occasioni agli avversari, ma anche belle nitide. Quindi deve un po' limitare, deve alzare l'attenzione e poi proseguire così, perché insomma mi sembra una squadra molto forte.
3: Ah, è vero. Allora, andiamo ai titoli e poi ci sono gli ospiti, perché io sono un po' rintronato ogni tanto. Allora, andiamo ai titoli, grazie Francesco, ai titoli di oggi e poi partiamo, perdonatemi, può capitare. Allora, Inter, errori fatali contro il Real Madrid hanno pesato moltissimo, quelli appunto di Bissek e di Martinez. Napoli Gredici contro l'Arsenal, serve anche una risposta delle Napoli in questo avvio dove ci sono state più ombre che luci. Juve, emergenza centrale in mezzo al campo, capire un po' che mosse potrà adottare adesso mister Spalletti, perché la perdita di Locatelli pesa molto considerando anche le altre assenze. Milan, si sei in copertina, questo giocatore veramente ha avuto un avvio di campionato importantissimo, è un po' in questo momento il giocatore di maggior fantasia e qualità del Milan. Fiorentina Grosso è scontro, ma uno scontro forte, ne parliamo perché insomma sono emerse alcune indicazioni dopo l'esonero che andremo ad approfondire nel corso del pomeriggio. Roma e Como, vigilia Champions delle due squadre e sentiremo un po' le ultimissime delle rispettive formazioni. Ecco i titoli, oggi sono andato fuori tempo io, caro Stefano. No, dicevo Stefano, c'è questa cosa di Grosso che poi approfondiremo, perché sono emerse una serie di alcuni dettagli che proveremo un attimo ad approfondire. Insomma, si parla di un scontro proprio tra il direttore sportivo e l'allenatore, ma adesso si parla anche di un'eventuale azione legale della Fiorentina nei confronti del tecnico.
1: Dispiace che sia che sia finita così, insomma, volano stracci al Viola Parco.
3: Sì, assolutamente.
1: E... insomma, dispiace, io mi auguro che insomma la Fiorentina ritrovi serenità, non sarà facile, soprattutto che Paratici poi possa uscire fuori da questa impasse, insomma, che l'ultima questa azione disciplinare che almeno da quanto si apprende sta cercando di fare la Fiorentina nei confronti di Grosso. Non sappiamo nei dettagli, sì, possiamo leggere, insomma, delle dichiarazioni, una telefonata di notte,
3: stanno emergendo alcuni dettagli,
1: retroscena che poi adesso vedremo come andrà a finire, insomma augura Grosso poi di uscirne anche nel migliore dei modi. C'è una stretta di mano, ci siamo sbagliati, si va avanti, si volta pagina, insomma Grosso ha avuto l'opportunità.
3: Vediamo,
1: le
3: poi
1: cose non sono andate per il verso giusto.
3: Sì, dai. Sì, ci torniamo, ci torniamo dopo, assolutamente. Diamo il buon pomeriggio intanto a Cristian Recalcati. Ciao Cristian.
1: Ciao Cristian.
16: Ciao, tutto buon pomeriggio a tutti.
3: Tutto bene, ciao Cristian. Poi con noi c'è Fausto Pizzi. Ciao Fausto, ciao, Fausto. Grande Fausto.
17: Buon pomeriggio ragazzi.
3: Come stai? Ben tutto bene? Ben trovato anche a te. E poi mi fa molto piacere avere anche Andrea Zenga con noi. Ciao Andrea, ben trovato, ciao, Andrea. Grazie.
18: Ciao, ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
3: No, ci mancherebbe. Allora, partiamo da ieri sera con tutti quanti voi. Io prima, così, nell'iniziare ho chiesto a Stefano se hanno inciso di più gli errori o la forza del Real Madrid in questa partita, no? Queste due situazioni che poi hanno determinato il risultato. Stefano ha sottolineato ancora una volta la prestazione comunque dell'Inter, giusto Stefano?
1: A dire
3: che è stata una prestazione evidente da questo punto di vista a Madrid al Bernabeu, nonostante l'assenza del Real Madrid, ok, però insomma a me sembra una squadra comunque forte, no?
1: Sì,
3: a prescindere poi da chi mancava, ecco. E voglio un po' sentire la vostra. Cristian, parto da te.
16: Io sinceramente parlando sono contento della prestazione che ha fatto la squadra, non mi aspettavo, ne avevamo parlato anche con te l'altra sera, non mi aspettavo un Inter che riuscisse comunque a tenere testa a Real Madrid. Poi sono successi due episodi e da lì abbiamo perso la partita, però ovviamente
3: sono stati determinanti, ti chiedo Cristian, quei due episodi, oppure a prescindere da questo la forza del Madrid è comunque superiore, si vede?
16: No, ma allora, io ieri ho visto una signora squadra Real Madrid, quelle poco, ma sicuro che può arrivare in fondo tranquillamente, e secondo me gli episodi, soprattutto quello sull'1-0, sì, c'è stato quella, tra virgolette, non si sono ben capiti, chiariti, il buon Jones e Bissek, l'errore può capitare durante una partita, va bene, ma cercare di dribblare Valverde, ma avrei evitato. Sì,
3: guarda, io accetto il secondo, no, la verità. Il secondo non è,
16: cioè, è eclatante, non puoi andare a scartare Valverde, no. E Martinez, devi essere, sei forse la prima partita che fai al Bernabeu, stai bello sereno e se non sei convinto spazzala, come insegnano i vecchi difensori del calcio, sì. Però non, ripeto, sono contento della prestazione, amareggiato per quell'errore, si poteva fare sicuramente di più, quello è poco ma sicuro, ma quell'errore ha determinato tantissimo. Poi Real Madrid, quando gli lasci il discorso per ripartire, arrivederci, che poi tra i pali ha fatto delle cose,
3: no,
16: sublime,
3: dopo
16: di Courtois,
3: per carità, ha
16: fatto, ma quell'errore parata, ragazzi, è un segno evidente che non devi fare lo spocchioso, non devi fare quello che sei al Bernabeu, ci sta arrivando incontro Valverde di punta, buttala al quarto anello, cioè il discorso è quello, semplicemente questo.
3: Pizzi.
19: Ma sono d'accordo con quanto detto, sul fatto che l'Inter abbia fatto una buonissima prestazione siamo tutti d'accordo, è stata una squadra molto propositiva che difficilmente abbiamo visto una squadra italiana proporsi così al Bernabeu. È chiaro che gli errori sono troppo grossi per non essere per non determinare il risultato, no? E quindi poi la partita va analizzata comunque bene, perché negli errori, se poi ti fanno il terzo gol magari viene fuori una goleada, è stata una partita strana con...
3: Però io pure sul 2-0 non so che cosa ne pensate, mi interrompo un attimo Fausto, io non ho visto una squadra, Stefano, che ha perso la bussola, cioè è rimasta lì, l'ho vista comunque, vabbè, rimaniamo in partita, cerchiamo di rispondere, no?
19: Gli spazi, i giocatori come Mbappé, sai, poi dopo...
3: ho capito, però un po' ti devi sbilanciare se vuoi andare a cercare di riprendere la partita.
19: No, lo so, perché però infatti quello, dico, se ci fosse stato il 3-0, che hanno avuto un paio di... No,
3: 3-0 era finita.
19: Diventava, poi c'è la chiave di lettura, diventava completamente diversa, però a me l'Inter è piaciuta, è stata molto propositiva, è stata in partita fino alla fine, però certi errori in Champions, come ha sottolineato anche Recalcati, non te li puoi assolutamente permettere, no. contro queste squadre.
3: Andrea Zenga.
20: No, beh, tutto giusto, la prestazione dell'Inter, io a differenza di Cristian me l'aspettavo un Inter così, perché comunque è una squadra in fiducia che anche l'anno scorso in Europa ha fatto vedere di volersela giocare sempre e in tutti i campi. Poi è chiaro che la prestazione è stata ottima, perché hai creato tantissimo e poi nel calcio se regali due gol, soprattutto a Madrid, non la riprendi più. È una partita pazza che poteva veramente finire in goleada per il Real, allo stesso tempo l'Inter con un po' più di fortuna e di cinicità sotto porta poteva anche pareggiarla, se non magari senza quegli errori addirittura vincerla. Quello che mi preoccupa un po' è che questi errori li abbiamo visti anche col Napoli, perché col Napoli comunque hai preso due gol praticamente simili, quasi fatti da solo. Quindi non vorrei che dietro l'Inter si portasse dietro un po' questa leggerezza, sia nei singoli che di squadra, che poi la vai a pagare. E poi alla fine, secondo me, anche dovuto comunque alle temperature, eccetera, dal 70esimo abbiamo visto un po' quelli che sono stati gli ultimi 10 minuti col Napoli, erano attacco e difesa, squadre lunghissime, e lì può succedere un po' di tutto, ecco. Però onestamente la prestazione è stata ottima. Detto questo, è anche vero che poteva finire ampiamente peggio, come ampiamente meglio. È stata una partita un po' pazza, ecco.
3: Stefano, è una sconfitta che dà comunque diciamo una spinta in Champions, che si può andare avanti più possibile, oppure ridimensiona?
1: No, ridimensiona niente. L'Inter sta là, adesso deve fare punti. Ha detto Lautaro a fine partita, insomma, a Madrid ci puoi perdere.
3: Sì, sì.
1: Poi c'era Madrid che fa, insomma, se Turam dopo 2 minuti butta la palla dentro, non so come andare. Perché poi dopo il Real deve fare un altro tipo di partita, però insomma siamo sempre nel campo delle ipotesi. È andata così, l'Inter a me è piaciuta, però sono d'accordo con Andrea, cioè te l'avevo detto anche ieri, cioè l'Inter si specchia ogni tanto, ha queste amnesie.
20: Sono un po' leziosi, sì.
1: Deve stare a te, perché sì. Adesso pure in campionato, no, altro, poi ti vai a complicare delle partite da solo.
3: Sì.
20: Non ho ben capito la scelta del terzetto iniziale difensivo, al di là che poi Bisse comunque ha fatto una bella partita, però secondo me quando tieni fuori Akanji e Bastone, sia Akanji e Stones, scusate, in una partita del genere...
3: pure questo...
20: infatti l'ha cambiato a fine primo tempo.
1: No, è sulla concentrazione, alzare l'attenzione anche con Napoli. Cioè, ha preso il gol quasi su una rimessa laterale, cioè il pallone è andato via, Di Lorenzo l'ha messa dietro, Højlund ha tirato 9 volte su 10 lo prendi così il pallone, il portiere fa così. Poi prendi un gol che non può, l'Inter non può prendere.
3: Come fa, scusa, come fa?
20: No, ma anche il primo Stefano
3: Sichina,
20: con Napoli.
3: Sichina,
20: fa
3: il movimento.
1: Cioè, fa un passo così e fa così.
3: Ma te l'ha spiegato Braglia?
20: Ma anche il primo con Napoli.
1: Però voglio dire, il tiro di Højlund, gran gol, ma, hanno dormito tutti. Cioè, e hanno dormito a Madrid. Ha ragione Andrea, cioè l'Inter... Allora, devi riandare a vedere i video, le partite, analizzare. Ho detto, ragazzi, abbiamo preso 4 gol in 4 giorni. E 13 ce li siamo fatti da soli, insomma, o no?
20: Devono essere di più sia con Napoli che con Real Madrid.
3: In effetti,
1: è una cosa, e sta al 50% l'Inter. Pensa quanto è forte, secondo me. Ancora non deve sviluppare bene, i giocatori devono entrare in forma. Sì. Però ha ragione Andrea, su questa attenzione deve fare un po' ci deve lavorare, perché io ho sempre detto l'Inter può perdere, soltanto l'Inter lo può perdere lo scudetto.
3: Ma da ieri sera ancora di più, secondo me.
1: Sì, cioè,
3: da ieri sera tu dici, però, se giocano così in campionato,
1: però poi dopo alla fine c'è una squadra che è più famelica, che magari è un outsider, trova una continuità, che può essere la Roma, può essere il Como, scegli a te la squadra, l'outsider dell'Inter, sta là sul pezzo, poi uno scontro diretto, ti vanno male le cose, devi rincorrere, l'altra non molla e perdi. Ma sei sempre la squadra più forte. Io sono 6 anni che dico l'Inter è la squadra più forte, e lo ripeto proprio a oltranza. E quindi non perché c'è Cristian, Fausto e Andrea, cioè, credo che sia questo il problema dell'Inter.
3: Sì, no, hai sempre
1: deve
3: detto,
1: lavorare sull'attenzione, poi prende così, dai, su
3: Cristian. Però se gioca così in campionato,
17: l'Inter è sempre finito.
3: Quando?
17: Al 19 settembre vince a Roma, finito.
3: Ah, tu ti sei già proiettato alla partita.
1: Non ti allargare.
17: L'anno scorso novembre, perché vincevamo il campionato con 6-7 punti, ho sbagliato perché abbiamo vinto con di più. E quest'anno allora ragazzi, il discorso è uno solo. La Roma, io l'ho sempre detto, è fortissima, in questo momento ha una mentalità che è difficile da battere, perché volano. Perché ovviamente loro si sentono, tra virgolette, fanno bene, imbattibili, nel senso stanno giocando alla grande. Il Como sì, però io ricordo che l'Inter lo scorso anno ha dato 13 gol al Como in 3 partite, quindi si è ridimensionato. Non è ridimensionato, però ottima squadra, gioca bene, però secondo me è un livello diverso sia con l'Inter che con la Roma. La Roma è quella che secondo me può mettere in difficoltà più di tutti l'Inter, però ragazzi, non andiamo a un certo punto. Io ho visto una grafica che è uscita ieri sera e c'era il possesso di palla 76-24 per l'Inter. Giocavamo al Bernabéu.
3: Però ha vinto il Real Madrid.
17: Cioè, non eravamo, Sì, ho capito, Marco ha vinto Real Madrid. Noi dobbiamo migliorarci in questo, cioè dobbiamo stare magari più concentrati. È giusto il fatto, anche io non ho capito perché provare Bissek centrale, che non ha fatto tutte le sue partite da difesa centrale, ma sempre da accetto di destra, dove ha sempre fatto molto bene, in questo momento in gran forma, e poi vedi che entra Stones e non subisce manco un gol, ed era un leader vero lì in mezzo al campo, in mezzo alla difesa, molto probabilmente doveva giocare lui dall'inizio, però non vado a vedere le scelte, vado a vedere la squadra, ha giocato bene, è vero, hai perso 2-1, ragazzi, Vinicius, Mbappé, Bellingham e compagnia bella, non stiamo parlando che giocavamo contro, non me ne vogliono, però Luca, Politano e compagnia. Lì gli errori li ho sentiti, in una dovevamo battere il fallo laterale.
3: Ma guarda che hai rischiato di perdere contro Politano e compagnia, non ti allargare tanto.
17: Io ti rispondo come mi hai risposto tu, però abbiamo vinto. È uguale, la stessa cosa, non andiamo a casa più se no. Due vinti, io ho perso, qui, cioè così.
3: Fausto!
0: Ma state dicendo tutte delle cose abbastanza scontate, nel senso che l'Inter è nettamente superiore in Italia, lo sappiamo, cioè si può concedere quasi di stare sotto 2-0 col Napoli in casa, tanto sa di poterla ribaltare. È chiaro che la sicurezza e la consapevolezza non deve diventare presunzione, perché in Europa poi diventa dura rimontare e ribaltarle. Però in Italia secondo me c'è tanto margine, e forse l'abitudine a non avere partite così di spessore in Italia, perché poi gli avversari dell'Inter secondo me in Italia non sono tante, può essere che
3: chi consideri adesso tempo, come avversario?
0: Ma oddio, cioè forti come l'Inter non ne vedo, però Roma, Napoli e forse un po' il Como si possono dare fastidio, vista Milan Juve dell'altra sera non le prendo minimamente in considerazione.
3: Hai capito? Proprio sì, come Andrea Zenga pure è d'accordo, non le prende in considerazione.
20: Quest'anno un po' difficile. Juve
3: e Milan non si possono non prendere in considerazione, però dai. Mi sembra...
20: Ma allora la Juve in questo momento, con gli infortuni anche che ha avuto, senza Ildiz, adesso senza Locatelli, secondo me la Juve anche a livello numerico, soprattutto a centrocampo, dovrà un po' reinventarsi. Al Milan va dato tempo, perché comunque è arrivato un allenatore totalmente diverso da quello dell'anno scorso. E secondo me impiegherà un po' di tempo. Se devo dirti, neanch'io vedo nessuna delle due in questo momento. Como e Roma sono quelle che stanno anche meglio fisicamente, però sai, il campionato è lungo, anch'io vedo l'Inter nettamente superiore, più che altro, più che nell'11 nei cambi, perché abbiamo visto a Napoli, con il Napoli sono entrati Thuram, Jones,
3: credo che
17: Çalhanoğlu
3: rispetto alla Roma, Stefano, forse la rosa è più lunga,
20: è più profonda.
1: Stiamo scherzando, sì,
20: ma infatti la differenza secondo me l'Inter la fa lì,
1: però bisogna stare attenti.
3: Sì, no, assolutamente
20: sì, beh, chiaro,
3: questo non c'è dubbio.
20: Parliamo a tutto qui,
1: cioè, non è che uno sta cercando di dire che ci sono squadre che possono impensierire in Italia l'Inter. Nessuno. Però
3: bisogna stare attenti, perché poi la strada è lunga, certo.
1: Ripeto, Di Lorenzo, Højlund tira, che se fa un passo il portiere la prende così, però gran gol, 2-0, rischi di perdere la partita. Ti è piaciuta questa cosa? Insomma, io credo che sia stato un passaggio, con tutto il rispetto per Højlund, sia stato un passaggio quello, non un tiro. Cioè, non abbiamo Fausto Vizzi, che c'era il sinistro magico,
3: sì.
1: Io direi, quello è un tiro che non lo so, a San Siro lo segui così? No, è andato dentro. Tutti quanti, non ci credeva nessuno, neanche Højlund,
3: certo.
1: Ma con tutto il rispetto, poi è andato su 2-0.
3: Tanto c'è un ascoltatore che dice: il possesso palla non fa punti.
1: Questo
3: ce l'ha con te, caro Riccati, rispondi tu, insomma, non è che... Poi ti chiedono perché non è entrato più Esposito. Secondo voi?
17: Perché è un gioco completamente diverso per Pio. Cioè lì avevi bisogno di allargare, di avere Lautaro là davanti, che non è il colui che è curato come Pio, con dietro Konaté, con dietro Juse. No, è quello che si muove, eccetera. Pio è un gioco completamente diverso, preferito Bonny, ma è una soluzione che ci sta tranquillamente.
3: Sentite,
20: perché c'erano spazi più ampi, secondo me.
17: Esatto.
3: Sì. Non so se ci abbiamo un audio, possiamo sentire anche la voce di un ascoltatore prima di chiudere questo blocco. Vediamo un attimo al 331-8200-213, vediamo al volo. Se arriva.
21: Buongiorno, sì. Marco e Stefano.
3: Eccoci.
21: Una valutazione per la partita ieri sera, Real Inter, a parte due errori che sono, non sono da Inter, cioè veramente, veramente uno scandalo, non si può fare delle cose del genere. Però mi chiedo, ma perché Chio, visto che ha coraggio, non ha coraggio? metta in campo Stones, non lo faccia giocare subito centrale come dovrebbe essere il suo ruolo. Tanto se non comincia a giocare, come fai a metterlo in forma? Giocando uno entra in forma, no? Anche voi lo dite sempre, quindi non mi sembra una cosa tanto stupida. Grazie.
1: Chi ha segnato?
3: Non lo so, c'è stato un movimento. E che come rispondete? Stones no, doveva giocare dall'inizio?
1: No, non credo. Adesso voglio dire, il tifoso si fa attrarre sempre da dalla novità. Allora il giocatore nuovo deve giocare. Abbiamo visto Curtis Jones ancora indietro. Apprendistato. Cioè, nonostante abbia giocato a Liverpool, non significa niente. Deve capire cos'è l'internazionale di Milano.
3: Cioè, certo, ancora non l'ha capito.
1: No, passeggino, poca personalità. È un giocatore che ancora si deve mettere, no, in moto. Stones sta là, posizione. Sì, momento della partita. L'altro chi è? Spence ancora non si vede.
3: No.
1: L'Inter è questa. Cioè, gli altri devono. Questi tre si devono inserire nel mondo Inter. Non vuol dire che tu fai una carriera 8 anni a Liverpool o al City e arrivi all'Inter e dici, ah, sai che c'è, faccio fare la
3: ti
1: differenza.
3: Aprono le porte così, certo.
1: No, la fai se ci segui, la fai se segui l'allenatore di Givo, certo. La fai se ti sintonizzi. Curtis Jones sembra un giocatore, non lo so.
3: E ieri non era sintonizzato, soprattutto
1: secondo me,
3: tempo.
1: Per adesso stai dietro, non puoi giocare titolare nell'Inter. In questo momento.
3: Sei d'accordo, Fausto Pizzi?
1: Se giochi così.
19: Ma sono d'accordo che ti puoi permettere un esperimento, cioè nel senso ieri ha voluto vedere Curtis Jones e mettere anche Stones secondo me sarebbe stato un azzardo, perché concedere poi due giocatori magari non in perfetta forma in una partita così vuol dire poi rischiare molto, quindi se mettevi Stones io non avrei messo l'altro, quindi ti puoi concedere un esperimento per cercare di far capire a questi giocatori il mondo Inter, dove sono venuti, il campionato italiano,
3: certo.
19: ma non di più, anche perché comunque l'Inter le ha le alternative, le ha di altissimo livello.
3: Sì, allora,
1: perché fai così, Cristian?
3: Cristian dice qualcosa.
4: Perché nel secondo tempo hanno giocato tutti e due, non abbiamo subito un gol.
1: Ma che vuol dire, Cristian? Era un'altra partita.
4: Abbiamo vinto 1-0 nel secondo tempo.
1: Ma non era una partita nel secondo tempo, Cristian.
4: Come non era una partita?
1: Ma era un gruppo di giocatori che andava da una parte, un altro andava dall'altra.
4: Allora, ragazzi, Stolz non gioca perché non ha 90 minuti nelle gambe. E Jones ieri, tutti quelli che... Stolz non gioca perché non ha ancora i 90 minuti nelle gambe.
1: Cristian, ti voglio bene.
4: Quando ha giocato ieri ha dato la dimostrazione.
1: Curtis Jones ancora non è pronto per l'internazionale di Milano.
4: Ok, non è pronto per l'internazionale. Quello che dovrebbe, che doveva sostituire Curtis Jones sono Zielinski e Sucic. Quando sono entrati ieri sono stati gli unici due forse insufficienti della partita.
1: Sì, ho capito, però
4: Zielinski che Sucic. Io Jones me lo ricordo che ha giocato a destra, a sinistra, in cursore.
1: Ma non ti sto dicendo
4: ha fatto un errore, vero? Però.
1: No, ma Cristian, non ti sto dicendo che Jones è da bocciare, assolutamente. Però non mi sembra quell'uomo che doveva venire dalla Premier a mettere un motore diverso in mezzo al campo, ecco. C'ha un motore che ancora
3: un po' freddo, dai.
1: Mkhitaryan
3: è un motore freddo.
1: È un motore un po'
3: che deve ruotare.
4: Allora, che deve inserirsi negli schemi, va bene, ma che ieri è stato insufficiente Curtis Jones.
1: No, però mi dici una
4: Sucic
1: giocata
4: era da 3 e rischi da 4, allora. Parliamoci
1: Mi è sembrato un po' timido, però si un può dire timido. Questo Cristian.
4: Timido, ma deve entrare in uno schema con giocatori che giocano ormai a memoria, lui si è inserito, ha giocato a destra, centrale, a sinistra, ha preso pure una traversa. Che deve fare al Bernabeu la prima da titolare?
3: Ma sì. No, c'è Mattia, però che Andrea vengo da te, prova a rispondere tu, ma davvero credete che l'Inter sia così forte? In difesa sono a volte imbarazzanti, alla lunga pagherà. Poi Napoli, Roma e Como sono quasi alla pari, anzi Napoli è più forte.
4: Ho visto domenica,
3: Ma sta buono che per poco perdi, stai buono. Andrea, vai.
4: Per poco,
20: mi sembra un po' tragica la descrizione sulla difesa dell'Inter, è vero che come abbiamo detto prima ci sono delle amnesie, ma un reparto che conta su 5 se non addirittura 6 titolari e quindi a livello proprio difensivo in Serie A secondo me anche giocatori come Akanji e Stones magari anche non informissima fanno la differenza. Io su ieri più che sul dubbio appunto della forma fisica anche una questione d'esperienza che secondo me comunque un giocatore come Akanji o Stones poteva sicuramente aiutare, tant'è che infatti nel secondo tempo l'ha messo. Poi nel secondo tempo, come avete detto voi, sono d'accordo, è stata una partita dal 65esimo in poi un po' ingiudicabile, ecco, perché potevano fare gol sia da una parte che dall'altra. Però a me l'Inter ieri, al netto degli errori, è piaciuta. Io l'Inter la vedo una squadra europea, una squadra forte, che può entrare benissimo nelle prime 8, perché comunque si è rinforzata. È vero che poi i nuovi devono entrare ancora nei meccanismi, Però è una squadra che in Europa va a giocarsela, sì, ecco. Sì, sì. E ieri se l'è giocata anche, anche a Madrid.
3: Ma Diouf là, ragazzi, Diouf è straordinario. Sì, Fausto, bene, questo ragazzo qui...
19: Questo volevo aggiungere, no? Che,
1: cioè,
19: che
1: ti sei dimenticato Diouf.
19: Doveva sembrare il punto debole, si sta rivelando invece un punto di forza.
3: Mourinho l'ha incatenato Dumfries, ha detto non andare mai giù.
1: Mamma mia.
19: No, ha fatto una,
1: i primi 10 minuti c'aveva la corda attaccata alla porta di
3: porca Portugal. Miseria, dai, non si è mai mosso, ho detto ma com'è, non viene mai, ma
1: però poi dopo al primo errore 1-0, al secondo 2-0.
3: Diouf è bravo, cioè, sta crescendo veramente.
1: Sì, deve, secondo me quando va sul fondo c'è, cioè, questa facilità, non so che ne pensi Fausto, deve mettere magari, alzare come ha messo la palla a Thuram, a volte alzare la testa.

0: un
1: Eppure,
0: punto di
1: Fausto, secondo me era la partita di Di Marco. Secondo
0: sì,
1: tempo, secondo me potevi
0: indubbiamente.
1: vincere la 3-2 con Di Marco.
2: Ma ci
1: No?
0: sta perché comunque
1: C'erano
0: ha
1: tutti sti
0: qualità.
1: spazi. A un certo punto facevi due
2: Ma
1: passaggi,
2: poi il
1: stavi dall'altra
2: giocatore.
1: parte, eh?
2: Sì, poi il giocatore
1: No.
2: fa. Va bene, mi sto per fermare. Chiedo al volo Cristian Calcati che fa il Napoli stasera. Che
1: Ecco.
2: succede?
3: Se gioca come ha giocato contro l'Inter, perde.
2: Perde,
3: Se stai ad aspettare l'Arsenal, te lo fa, il gol te lo fa.
2: vabbè.
3: Se
2: Ok.
3: gioca da squadra che è il Napoli, può mettere in
2: Può
3: difficoltà
2: mettere in
3: l'Arsenal, però
2: difficoltà.
3: non può aspettarlo. Non può aspettarlo.
2: Zenga, cosa fa?
3: E Allegri aspetta.
4: Mamma mia, è dura perché l'Arsenal è forte. Secondo
2: Arsenal,
4: me fa una grande prestazione
2: pure per me.
4: 1-1.
2: 1-1.
4: Oltre che
2: Pizzi,
4: a me con
3: grande
4: l'Inter è piaciuto
3: 1-1.
4: il Napoli. Sì,
2: Eh?
4: 1-1.
2: Pizzi.
0: Sono d'accordo con Charlie, cioè nel senso che se li aspettiamo gli inglesi rischiamo perché hanno qualità, tecnica, fisicità, ti possono fare gol in ogni. Se invece te la giochi e poi hai i giocatori di qualità, soprattutto davanti, per
2: Certo, vabbè.
0: creare dei problemi all'Arsenal. Quindi risultato aperto.
2: Speriamo, dai, vediamo. Grazie a Fausto Pizzi, un abbraccio
1: Ciao
2: Fausto, a
1: Fausto. A
0: voi, sempre un piacere.
2: Grazie, grazie Andrea Zenga,
1: Ciao
2: a
1: Andrea.
2: presto. Vi saluto, abbiamo salutato.
1: Grande
2: Grazie
1: Cristian,
2: Cristian,
1: allora.
2: a presto. Mi
3: Ciao, alla
2: raccomando.
3: prossima. Finita,
2: Segnato tutto 19 settembre là, eh. Va bene. Fi
3: ragazzi, è
2: fi
3: finita.
2: Vabbè, ciao.
1: Calma. Calma, Cristian. Forte
2: ma
1: rispetto.
2: sarà un bel avvicinamento. Ciao Cristiano Calcati, break per noi.
3: Ciao.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Siamo di nuovo con voi, Stefano Impalomeni qui con me.
1: Ciao
2: Ciao Stefano,
1: Marco,
2: ben
1: ciao a tutti.
2: ritrovato. Allora, proseguiamo il nostro viaggio in questo pomeriggio. Vi riporto al volo anche le parole di Skriniar, che riporta anche tutto il mercato web. Roma, squadra fortissima, ricca di talento e agonismo, mai facile contro le squadre di Gasperini.
1: Ha ragione.
2: Quindi, sì, si prepara anche questo match di Champions. Allora, vado a dare il buon pomeriggio in collegamento telefonico con noi Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato
1: Ciao
2: Web. Ciao
1: Lorenzo.
2: Lorenzo.
6: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
2: Ciao Lorenzo. Guido De Carolis.
1: Ciao
2: Ciao
1: Guido.
2: Guido.
6: Ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio. Grazie del ragazzo. Questo
6: Vabbè,
2: ci fa
6: visto.
2: molto piacere quando dici ragazzi.
6: Facciamoci forza tra di noi.
2: Cioè, per forza. Buon pomeriggio anche a Danilo Caravello, ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito. Danilo,
1: Ciao Danilo.
2: grazie.
7: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie a voi per avermi invitato, è sempre un piacere.
2: Grazie Danilo. Allora, senti Lorenzo, ti voglio portare, magari ci puoi dare qualche indicazione in più anche tu, quello che sta un po' emergendo, diciamo, dopo l'esonero di Grosso. Volevo chiedere, insomma, qualche delucidazione in più. Si parla anche di questo contrasto che c'è stato col direttore sportivo.
7: Allora,
2: Si
7: sì.
2: parla di
7: Sì,
2: una frase che hanno riportato di squadra inallenabile.
7: allora, dosiamo un po' le parole perché non ci credo che Grosso abbia definito una squadra inallenabile, perché di fatto la Fiorentina non è inallenabile. Poi che non fosse la squadra giusta per lui, che gli fossero stati comprati i giocatori in ritardo per quello che è la sua idea di gioco, questo insomma non è la prima volta che ve lo dico e il mio pensiero è quello. Poi però io vi racconto quello che ho raccolto domenica sera, che poi è arrivato questo comunicato insomma, alle 11:30 nel post gara di Juve Milan, quindi insomma eravamo belli indaffarati. Però ho fatto una telefonata, un paio di telefonate, ed quello che ho raccolto è che la Fiorentina aveva confermato Grosso fino almeno alla sosta. Questo dopo la sconfitta col Torino che è arrivata sabato. Però chiaramente doveva esserci un confronto interno e è stato fissato per domenica sera, confronto interno con Paratici, Ferrari, Goretti da una parte, Grosso dall'altra. Non è che era uno scontro, era un colloquio. Per capire insomma quali potessero essere i modi e i tempi soprattutto per risollevare la Fiorentina. E Grosso, da quello che ho raccolto, non era convinto di poterla risollevare in tempi brevi, non era convinto di essere la persona giusta per farlo e quindi ha espresso tutti i suoi dubbi. dubbi in merito. A quel punto la Fiorentina ha detto ok, quindi ti dimetti,

0: Sì. E lui ha detto di no. E da qui la Fiorentina non poteva far altro che esonerarlo. Quindi è arrivato un esonero. I comunicati non sono mai banali. Io l'ho letto alle 11:30 domenica sera il comunicato, ho detto non c'è neanche un grazie. Ora va bene tutto, però un grazie di solito c'è sempre, anche quando i rapporti si rompono male. Non c'era il grazie, quindi questo già mi ha fatto riflettere. Poi appunto ho fatto le mie verifiche, è uscita questa cosa, e ora ieri sera insomma è uscita anche la questione che la Fiorentina potrebbe,
1: esatto, insomma, si parla di un'azione
0: azione disciplinare. Sì, esatto.
1: Che ne pensate, Stefano? Vengo da te, poi
2: no, la cosa che a me non piace, sono d'accordo con Lorenzo, le cose possono anche, voglio dire, finire male, però ci vuole stile, secondo me. Anche nella conclusione di un rapporto di lavoro non ci sta questo stile. Non ti so dire di chi è la responsabilità, non vado a dire la colpa è di Parati, c'è la colpa è di Grosso, però hai l'obbligo, da un punto di vista della forma, di uscire nel miglior modo possibile. Non mi sembra che stia accadendo questo. Cioè, ha detto bene Lorenzo, si può finire, si può dire grazie, anche stringersi la mano, magari tenersi dentro delle cose, però secondo me bisogna di sempre grazie e uscirne fuori senza tutte queste cose da beghe da cortile avrebbe detto la squadra inallenabile, telefonata di fuoco nella notte, tutte queste cose.
1: Paradici che... l'ha detto qualcun altro pure, che squadra inallenabile.
2: Sì.
1: Lo ricordi?
2: Sì, certo, Sarri alla Juve.
1: Sì, sì.
2: Però voglio dire...
1: Beh, pure quella è una bella squadra, però.
2: Prestare il fianco a interpretazioni che poi arrivano ai tifosi, all'opinione pubblica, alla stampa. Secondo me sono d'accordo con Lorenzo. Esce fuori, non ci vuole stile. Nella fine del rapporto, la conclusione di un rapporto di lavoro, ci vuole stile.
1: Voglio andare un attimo, voglio sentire anche Danilo Carrello, che tra l'altro, insomma, lo conosci, Fabio, è stato il tuo assistito. Che cosa ne pensi di questa vicenda, Danilo?
3: Ma io la penso come Stefano, purtroppo una cosa che non è andata bene dopo 3 giornate, interrompere un rapporto di lavoro sul quale si era puntato, diciamo, un paio di mesi prima, è un tempo troppo breve per poter trovare accusatori, colpevoli, cause. Quando le cose non vanno, le responsabilità sono di tutti. Ci vuole stile, ci vuole professionalità anche nell'interrompere un rapporto in questo modo. Probabilmente si è arrivati a una decisione che è la migliore per tutti, e adesso, come sempre, il campo sarà il giudice supremo che parlerà eventualmente in favore di una cosa o in favore di un'altra. È tornato un allenatore che conosce comunque la piazza, conosce le problematiche che ci sono state lo scorso anno, era riuscito a uscirne fuori, vediamo se riesce anche da questo, diciamo, nuovo gruppo, perché la Fiorentina è una squadra piena di nuovi giocatori, tanti stranieri, tanti giovani che vengono da campionati stranieri, quindi si devono ambientare, devono capire dove sono venuti, ci vuole tempo, questo tempo fino ad oggi non c'è stato, e vediamo se...
1: Quindi anche tu sei un po', diciamo, dell'idea di alcuni un po' contro, no, la decisione che è stata presa la terza giornata, ecco, questo...
3: No, io dico che se un ciclo si è interrotto, evidentemente gli interpreti hanno le loro ragioni per interromperlo, certo. Però giustamente ci vuole stile, senza far volare gli stracci, senza alimentare polemiche, perché Firenze è già una piazza che è comunque una piazza particolare, una piazza calda, quindi per poter ripartire o cercare di ripartire è meglio, diciamo, testa bassa e lavorare, non dà spazio a polemiche, a cose che tanto in questo momento non risolvono i problemi di campo, non servono a niente, a nessuno.
1: Guido De Carolis.
4: No, sottoscrivo quanto avete detto, però allargo il campo, allargo un attimo il campo. No, Firenze è diventata una piazza molto ingestibile, cioè non, l'anno scorso con Pioli la stessa cosa, poi Vanoli e adesso di nuovo.
1: Ma con Pioli che facevi? È stato due mesi, era ultimo in classifica,
4: fammi venire. Cioè, allora,
1: no, perché, scusa.
4: Cioè, mi sembra che Firenze non è più in grado di vivere serenamente, forse non l'è mai stata, ma in questo periodo particolare vivere serenamente attorno alla squadra. In più aggiungo che quando si parla di progetto, anzi forse la dovremmo finire di parlare di progetto, perché tu prendi un allenatore nuovo dopo che hai mandato via Vanoli e che oggi ti riprendi dicendo che Vanoli, cioè lo mandi via perché non pensi che Vanoli sia il tuo allenatore. Mm. Costruisci una nuova squadra, prendi un nuovo allenatore e lo cacci dopo 3 giornate. Allora, per favore, almeno finiamola di parlare di progetto, perché non c'è nessun progetto nel calcio. Cioè il calcio non ha progetti, il calcio vive alla giornata.
2: Quindi Guido, però non riesco a capire, quando tu dici Firenze è ingestibile, con chi, no, a chi, cosa ti riferisci?
4: Non lo so Stefano, però...
2: Che è la colpa dei tifosi?
4: No,
2: cioè
4: no,
2: la colpa dei tifosi che vedono una Fiorentina?
1: Ha detto di no.
2: Ah no, nel senso, cioè ingestibile, che significa?
4: No, ingestibile dall'interno della società, è evidente che c'è qualcosa dall'interno della società che non funziona.
1: Hanno mandato via parecchi allenatori, questo è vero.
2: Vabbè, è un altro discorso. Che Firenze diventa l'inferno, che uno non può andare a lavorare a Firenze, si vede che
1: è società, però
4: pare che era così, cioè in società, ragazzi, è così,
2: si stanno superando tutti quanti, si stanno superando,
4: nel senso, perché è un dato di fatto, cioè tu hai cambiato dirigenti, allenatori, giocatori e sei al punto di partenza, cioè hai fatto la partenza dell'anno scorso peggio quest'anno e te la prendi con l'allenatore, cioè tutto alla fine cosa si riduce? Cacciamo l'allenatore su cui
1: però perdonatemi,
4: che ha speso 140
1: però,
4: milioni
1: però perdo, vengo subito Lorenzo, perdonatemi, io non sono d'accordo su una cosa, su quello che stiamo dicendo, mi permetto di dirla, poi lascio la parola a Lorenzo. Io, il fatto che voi dite dopo 3 giornate non si può mandare via un allenatore, io qua prendo, non sono molto d'accordo e vi spiego in 30 secondi il motivo. Cioè se chi sta dentro la società, che sta lavorando con questo allenatore da 2 mesi, il ritiro, tutto quanto, la preparazione, è vero, giocatori arrivati alla spicciolata all'ultimo, vede che ci sono delle cose che non funzionano e si rende conto che questo non può, diciamo, risolvere determinati problemi. Perché una società non può mandar via dopo 3 sconfitte, un gol fatto, un allenatore? Dove sta scritto che non lo può fare? Se si rendono conto, se si rendono conto che non c'è possibilità di...
4: È questo che io dico. Lo puoi mandare via, ma devi mandare via il direttore sportivo.
1: Ma io sono d'accordo, ecco, questo è un tema, questo sono d'accordo con te, questo è un tema, ma soprattutto perché va a chiamare Vanoli, che aveva mandato via qualche mese prima.
4: Allora,
1: esatto, ma no, io questo voglio dire, cioè nel senso, chi sta dentro si accorge che determinate situazioni non vanno, perché non può agire. L'anno scorso, per fare questo discorso con Pioli, si è arrivati a un punto dove era talmente evidente che non si poteva andare avanti, però aspettiamo la prossima pausa, aspettiamo la pausa successiva, e la Fiorentina rischia di andare in Serie B, rischia di andare in Serie B. Questo io dico, scusa Lorenzo, torno da te, perdonami.
5: No, cioè il discorso è molto complicato. Cioè Firenze è ingestibile, Firenze è cambiata tanto, Firenze, allora non parliamo di Firenze perché sennò sembra davvero la colpa sia dei tifosi. La Fiorentina è cambiata tanto, la Fiorentina è passata dai Della Valle a Commisso, da quando è arrivato Commisso è successo un po' di tutto. Perché allora, per prima cosa, quando c'era Barone, poi Pascia l'anima sua, però raccontiamo quello che ha fatto. Cioè Barone lanciava fogli da 50 euro ai giornalisti che compravano i biglietti per andare ma non erano graditi dentro il Giola Park, c'era chi poteva entrare e chi non poteva entrare al Giola Park, quindi diciamo che è stata una gestione molto molto... diciamo non limpida da parte di quello che era il direttore generale. Dopodiché è stato messo tutto in mano a un direttore generale, che il direttore generale può farlo in una qualsiasi azienda ma non in una società di calcio, perché Alessandro Ferrari con il calcio non c'entra assolutamente niente e lo ha dimostrato ampiamente. Pradè si era abbarbicato sulla sua poltrona giustamente, perché nessuno lo buttava fuori, e ha fatto dei bei disastri anche lui con gli agenti, insomma, ma non siamo i primi, non è stato lui il primo e non sarà neanche l'ultimo, però poi quando ti rendi conto che nel mercato estivo dell'anno scorso la Fiorentina ha 3 centravanti e sono tutte e 3 dello stesso agente, ti rendi conto che qualcosa non torna. Dopodiché è stato allontanato Pradè, è stato preso Paratici. A questo punto la Fiorentina ha dato tutto in mano a Paratici, e voi lo sapete molto bene quello che penso io del mercato di Paratici e soprattutto del suo modo di fare, che ha sbagliato tanto, tantissimo, e se ne deve assumere le colpe, delle colpe che non si sta assumendo e delle spiegazioni che non sta dando. Perché allora butti fuori Grosso, bene, riprendi Vanoli, benissimo, vieni in sala stampa, rispondi alle domande,
0: rispondi a, a, cioè prenditi, assumiti le sue responsabilità, e invece no, perché sta dribblando qualsiasi cosa. Quindi la scelta di riprendere Vanoli dopo che hai fatto il fenomeno e l'hai mandato via quando si era guadagnato la conferma, perché Vanoli se l'era guadagnata la conferma, aveva preso una squadra che aveva 4 punti e l'aveva salvata con 3-4 giornate d'anticipo, quando era un disastro la Fiorentina e lo spogliatoio. Quindi adesso voglio vedere cosa farà Paratici, se spiegherà mai che cosa ha fatto. Sul Grosso non ci torno, ve l'ho detto, se è andata come vi ho raccontato prima, secondo me Grosso adesso, per il bene della sua carriera, dovrebbe fare un passo indietro. Va dalla Fiorentina, dice ok, mi dimetto io, rinuncio allo stipendio, ma per la sua carriera, perché le società poi guardano. Chi lo prende adesso Grosso, che ha fallito alla Fiorentina e se litiga anche e passa il messaggio dalla Fiorentina, sia chiaro, che lui non si vuole dimettere, non vuole rinunciare allo stipendio. Chi è che lo prende Grosso domani? Chi ci punta?
1: Come rispondete a questa osservazione di Lorenzo, Stefano?
2: Ci possono puntare, che c'entra? Cioè, non è che se uno ha un litigio oppure una tensione particolare con una società non lavora più. Cioè, che chi gli metti l'etichetta? No, non credo. Ripeto, secondo me serve in generale un po' più di stile, insomma, voglio dire, può succedere, io sono d'accordo con te, non è un qualcosa di clamoroso intervenire dopo 3 giornate se si fanno delle valutazioni, se non ci sono i presupposti per fare bene.
1: Per andare avanti,
2: tagli corto, interrompi un rapporto di lavoro, però lo devi fare in una forma, nel silenzio, in una piazza già calda, che non esausta, non ce la fa più dopo quello che ha passato l'anno prima. Quindi, proprio per questo motivo, che fai? Ancora aumenti, dai spazio alle polemiche, alle interpretazioni, alle voci? Secondo me è successo così, secondo me è successo colà, e cioè ognuno dice la sua, e non devi prestare il fianco a 3000, capito, interpretazioni. Marco, io la penso così, ecco, tutto lì. E poi per quanto riguarda Grosso, non lo so, insomma, non è che Lorenzo si sono volati di là, allora Dio, Grosso non allena più perché nessuno lo vuole, perché si è messa a discutere con Paratici. Chi è Paratici?
0: No,
2: è quello che dà i posti di lavoro a tutti quanti? No, chiusa una porta, avrà avuto problemi con Paratici, andrà a cercare altrove un estimatore, insomma, glielo auguriamo a Grosso.
0: Sì, quello che dico io è, cioè, Grosso aveva fallito alla sua prima grande occasione, che era quella a Lione, no? Che è durato pochissimo.
2: Poi andrà a allenare magari a livello suo, non lo so, per adesso, che ne so. Però insomma, che fa? Non allena più?
0: Non dico che non allena più, però c'è una società che deve puntare su un allenatore.
2: Se ho capito quello che vuoi dire, certo, per un certo.
0: Il messaggio che sta passando è quello: lui non voleva più allenare questa squadra, e però non si è dimesso. Questo è il messaggio che sta passando. Cioè, farebbe bene magari anche lui a prendere la parola, non lo so, tanto.
2: Ma è ufficiale, è così? Cioè, i fatti riportano è così, oppure non lo so, da parte di Grosso possiamo aspettarci una replica, che ne so, no? Noi diamo per appurato che Grosso ha fatto, diciamo, il furbo, e allora va bene, questa è la tesi, ma dall'altra parte non sappiamo invece Grosso che cosa è successo, insomma, non mi sembra, diamo per appurato che è così. Allora ha parlato con qualcuno, una fonte ha parlato con qualcuno e ha raccontato una verità, l'altra non sappiamo niente perché nessuno
1: posso
2: lo sente.
1: Posso chiedere a Danilo, se conoscendolo, insomma, ecco, quello che dice Lorenzo è una cosa fattibile o meno?
3: Ma no, io penso sempre, e sono d'accordo con Stefano in questo caso, che ci vuole stile. Se dopo 3 giornate le parti sono arrivate a questa decisione, vuol dire che era giusto far così. Bisogna chiudere il rapporto con stile e bisogna dare spazio, siccome sono solo 3 giornate, c'è tutto un campionato disputato, e il campo, i risultati diranno chi aveva ragione e chi no.
2: Ma sai perché sta emergendo, Lorenzo caro? Cioè, questa cosa qua, Marco, sta emergendo sta cosa, come dire, io devo giustificare Sesone, perché sennò dopo 3 giornate, almeno questa è la mia considerazione, cioè nel senso che
3: no,
2: io devo fare un'azione di civile, perché questo ha detto che è una squadra inallenabile, allora io devo fare qualcosa, devo farsi, cioè, capisci? Mi sembra una cosa la luce, basta, è finita, non te ne è che ti devi creare sto senso, basta, io dopo 3 giornate, anzi dopo una, no, dopo 3, però grazie, arrivederci, ma senza alimentare queste cose, sembra che Grosso, ma sai che sta Fiorentina in idee, io non ci vado più, sembra che Grosso abbia fatto un'idea, questa Fiorentina, io me ne vado, però non mi dimetto. Se qualche questa non l'alleno più, però non mi dimetto. Cioè, però, stiamo raccontando uno che sembra che non so, è capitato su Marte, grosso, è capitato su Marte e allora dice non voglio più allenare la Fiorentina perché non mai comprato questo, non mai comprato quell'altro. Ma voi credete veramente? Cioè io non ci credo, cioè, fino in fondo non ci credo, non ci voglio credere.
1: Danilo stava dicendo una cosa,
2: sarebbe veramente clamoroso. Sarebbe clamoroso.
1: Danilo?
3: E nel calcio si cerca sempre di attribuire delle colpe, responsabilità quando le cose non vanno. Quando le cose non vanno dopo tre giornate, le colpe e responsabilità sono di tutti. Se ha sbagliato la scelta dell'allenatore,
2: basta.
3: L'allenatore ha sbagliato la scelta del dirigente e se ne sono accorti, si sono detti addio. Adesso fa comodo a qualcuno alimentare le polemiche, perché dopo tre giornate fa comodo alimentare polemiche. Io dico lasciamo spazio al campo, al lavoro e ai risultati. Poi alla fine dell'anno si tirerà
2: tirar fuori sta cosa che Grosso dica la Fiorentina è una squadra inallenabile, mi sembra un carico.
3: In Italia non si mette nessuno a nessun livello, nessuno rinuncia,
2: anche se l'avesse
3: oggi,
2: detto
3: meno nel calcio. E Grosso troverà un'altra panchina a breve, perché tanto il tempo è galantuomo e cancella diciamo tutte le cose, troverà sicuramente un'altra chance, un'altra opportunità per lavorare da un'altra parte. Evidentemente l'incastro Fiorentina non era quello giusto né per lui né per Paratici, quindi si è chiuso un ciclo
2: e basta,
3: se ne apre un altro. Adesso secondo me se lasceranno lavorare Vanoli, si vedrà se questa, questa squadra è costruita con un senso logico e potrà arrivare a dei risultati, perché ha dei valori tecnici. Purtroppo col mercato aperto, fino a che si gioca una o due giornate di campionato, la Coppa Italia, i giocatori che arrivano all'ultimo, altri che se ne vanno all'ultimo, una condizione fisica e mentale che è precaria, una squadra tutta nuova fatta di tanti giovani che vengono dall'estero, giovani talenti, ma sono, devono diventare squadra, ci vuole tempo.
2: Bravo. E per diventare squadra sai che deve succedere a Firenze? Che non ci devono essere due partiti, il partito del direttore sportivo e il partito dell'allenatore, perché negli ultimi anni a Firenze è successo questo e Lorenzo lo sa benissimo. Allora affinché la Fiorentina possa avere un andamento regolare, un qualcosa di significativo, logico, deve essere un tutt'uno, quindi il gruppo organigramma devono essere così, Marco, uniti, non che tu dici però c'era Prate e c'era ragione Prate con Palladino, Palladino no, però quello è italiano e poi Barone e Barone, cioè divisa a metà sempre sta società, da anni, e non è possibile, ti credo che succedano queste cose, perché ognuno poi dice io so, faccio parte del partito del direttore sportivo e tu fai parte del partito dell'allenatore e in mezzo ci sono i tifosi che raccolgono niente, perché la Fiorentina va male.
1: Lorenzo?
5: Sì, no, ma ha ragione, cioè, sono d'accordissimo con Stefano, però capisci, cioè, Stefano, se tu Fiorentina, secondo me la Fiorentina società per la prima volta aveva fatto la scelta giusta, cioè di affidarsi a un direttore sportivo vero, perché Barone col calcio non c'entrava niente, perché Ferrari col calcio non c'entrava niente, perché Pradè viveva all'ombra prima di Barone, perché tanto voleva decidere tutto Barone, cioè non è che è commisso, cioè Amrabat, per dire, torniamo indietro, Amrabat commisso, lo vede, dice bello Amrabat, voglio Amrabat, compro Amrabat, cioè perché gli era piaciuto Amrabat, ha commisso, cioè non è che c'era un disegno tattico o tecnico dietro, così a caso. Barone gli piaceva un giocatore, prendeva il giocatore, gente che col calcio non c'entra niente, cioè è come se i Fredkin a Roma comprassero i giocatori, ma non li comprano, ma si affidano ai direttori sportivi, ma è normale che le società di calcio facciano questo. Quindi la Fiorentina quest'estate fa la prima cosa giusta, la proprietà fiorentina, Giuseppe Commisso, Catherine, sua madre, chi vogliamo che comandi alla Fiorentina, fa la prima scelta giusta, prende un direttore sportivo come Fabio Paratici, e Fabio Paratici ha fatto un disastro, perché ha scelto un allenatore e poi ha fatto il mercato per se stesso, per farsi dire dai tifosi ma come sei bravo, ma come sei bello, ma non ha fatto una squadra di calcio e soprattutto non l'ha fatta per Grosso, perché Grosso voleva dei giocatori che lui non gli ha preso, e poi lo manda via e prende quello che aveva cacciato prima. Cioè, però io a livello di società questa volta non me la sento di dare delle colpe alla Fiorentina.
1: Guido, e poi ci salutiamo.
4: Niente, Stefano ha detto quello che dicevo prima io, cioè che dentro la società c'è un problema evidente, cioè dentro l'ambiente fiorentino c'è un problema evidente. Poi, io ripeto, tu mandi via Grosso dopo tre giornate, se Grosso si deve dimettere, il primo che si deve dimettere è Paratici, perché cioè, secondo me Grosso non si deve dimettere, perché il calcio è pieno di allenatori esonerati che poi hanno ripreso ad allenare. Spalletti è il primo che mi viene in mente, tra l'altro. Per cui, cioè, non, se c'è uno che se ne deve andare, è Paratici, perché cacci Grosso, riprendi Vanoli, vuol dire che hai sconfessato esattamente tutta la tua linea, fai un mercato, come sentivo giustamente, un mercato per te stesso e non per la squadra, allora cioè, chi è che deve andare via?
1: Vabbè.
4: Ma andate via tutte e due.
1: Ci fermiamo qua. Grazie a Danilo Caravallo per essere stato con noi, grazie, a presto Danilo,
2: ciao,
1: un abbraccio.
2: Ciao,
3: grazie. A voi, un
1: prestissimo.
3: A tutti. Buon
1: grazie
3: lavoro.
1: A Guido De Carolis. Ciao Guido, a presto. Anche
2: ragazzi,
1: un saluto anche a Lorenzo.
2: Ciao,
1: di
2: Benedetto.
1: A domani, Lorenzo. Un abbraccio. Ciao,
3: ciao.
1: Break per noi.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie dei collegamenti salutando Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, anche del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, oh. Vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque, che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo, perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale ai giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fai invece sul Napoli, che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
1: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como. non doveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in aria. Però a parte questo, direi, cioè, vogliamo la mettere, perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi ci vuole, sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
0: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
1: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
0: Sì, però insomma, per il Napoli magari. Sì, è vero, è un
1: c'ha
0: solo
1: un
0: punto il
1: punto.
0: Bologna, sì, certo.
1: È una squadra buona, è un'ottima squadra, io l'ho vista. C'ha un buon allenatore, un'ottima squadra, e sicuramente non cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti, e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
0: E, il ritorno di Anguissa potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
1: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, Napoli
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Svezia la leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. Noi socialdemocratici saremo sempre pronti a assumerci le nostre responsabilità. Per il momento siamo in testa, ha così dichiarato Magdalena Andersson. Secondo l'emittente pubblica, i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti contro il 49,1% dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022.
2: Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione aveva a bordo 47 persone e i soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Secondo l'ufficio del primo ministro, l'incidente potrebbe essere stato causato dai forti venti e dal mancato rispetto degli avvisi sulle condizioni del mare, oltre che da una possibile negligenza, incluso il sovraccarico del traghetto.
3: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così i timori relativi alle interruzioni delle forniture.
2: È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
3: Voltiamo pagina, l'anticiclone delle Azzorre torna ad interessare il Mediterraneo e favorisce il tipico clima settembrino. Le temperature notturne scenderanno anche al di sotto dei 17-18 gradi, mentre le massime resteranno contenute sotto i 30 gradi. Mercoledì 16 è però previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche.
2: Calcio con la quarta giornata di Serie A, la Juventus resta a quota 7 punti dopo la rocambolesca sconfitta del Mapei contro il Sassuolo. La squadra di Aquilani ci crede fino in fondo ed è proprio Azic a segnare il gol vittoria al 94esimo, 3-2 il risultato finale. e Napoli ritrova i tre punti in campionato grazie all'1-0 sul Bologna. Il Lecce batte 3-2 il Monza, oggi in campo alle 18.30 Como Parma e Torino Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Inter Udinese.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti voi. Eccoci qua in questo lunedì 14 settembre con una nuova puntata, la prima di questa settimana di A Tutta C, il format di TMV Radio dedicato interamente al mondo della Serie C. E allora, so che c'è già in collegamento il nostro Matteo Ferri, o meglio, no, non proprio tutto nostro, ma insomma anche un po' nostro, ce lo dividiamo con la redazione di tuttoc.com, quindi vado subito a collegarmi là, direttamente da Matteo. Vediamo un attimino in che stato è il buon Matteo Ferri, intanto che insomma qua da Firenze Claudia Marrone la vedete un po' stanca, forse un po' provata. Matteo, buongiorno!
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Dov'è Michelangelo?
2: All'asilo.
1: Dov'è Michelangelo? Vogliamo sapere questo. Ecco, ha iniziato Michelangelo.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Oggi mica
2: ce lo possiamo tenere a casa sempre, insomma. È già abbastanza grande,
1: no?
2: Giusto? No, per carità. Noi siamo genitori molto, molto all'avanguardia da questo punto di vista. Prima esce, meglio è.
1: Ecco, bravissimo, molto bene. Ecco, perché sennò poi cresciamo una generazione di
2: mammoni.
1: Mammoloni e... Che già insomma a 20 anni li fanno giocare in primavera, se almeno i genitori non ci pensano un attimino a svegliare un po' i bambini. Beh, sì. E no, io ero preoccupata su dove fosse Michelangelo, perché so che oggi insomma per tanti ragazzi è il momento del rientro a scuola, insomma si inizia un po' in varie regioni d'Italia, mentre invece la Serie C si appresta a un turno infrasettimanale, perché... Matteo, di cosa parliamo? Di quello che è stato, di quello che sarà, visto che ci sono anche panchine a rischio?
2: Beh, quello che è stato, c'è stato parecchio in questo fine settimana, insomma, c'è stato tra i risultati quelli un pochino più clamorosi, cioè il 3-0 del Ravenna, non tanto perché sia proprio inaspettato un successo del Ravenna, quanto nelle dimensioni, però in questo caso... Direi che dobbiamo assumerci totalmente la responsabilità del 3-0, visto che l'altra settimana avevamo lodato Cabasci dicendo che era un giocatore fuori categoria.
1: Sì.
2: Infatti l'espulsione di Cabasci ha portato al 3-0 del Ravenna sul Perugia. Però chiudiamo questa parentesi sulla nostra...
1: anche per un brutto fallo, eh?
2: Sì, sì.
1: Anche
2: vabbè,
1: un brutto fallo ha fatto, tra l'altro.
2: Chiudiamo questa parentesi sulla nostra... Il Treviso ha vinto e anche il Trento, bisogna dire che insomma, ha bloccato il Brescia in quello che era l'assoluto big match del fine settimana. Certo, in casa magari sarebbe stato meglio vincere, però comunque sia, è un Trento che continua a dimostrare di essere una squadra da prime posizioni della classifica. Poi noi abbiamo detto che il Brescia vincerà facilmente il campionato e infatti primo è il Cittadella, però anche in questo caso aspettiamo qualche giornata in più, perché insomma diciamo noi possiamo anche portare sfortuna fino a un certo punto, però insomma il Brescia ha incontrato il Trento, ha avuto anche un calendario un po' più difficile del Cittadella e siamo alla quarta giornata. Poi certo, se tra 10 giornate parliamo di un Cittadella più 12, allora in quel caso potremmo cominciare a farci delle domande sulle nostre capacità di previsione.
1: No, io mi appello a quella vittoria del Treviso che è arrivata in rimonta, insomma abbiamo sudato freddo, c'è stata l'espulsione se non sbaglio del direttore sportivo che venerdì avevo in studio, pensa te. Però vabbè, non stiamo a guardare queste piccolezze. Il Treviso ha centrato 3 punti molto importanti con un gol record tra l'altro di Tommasini, che dopo 11 secondi è andato a segno, anche se non è il gol più fulmineo della storia di Serie C, perché c'è chi ha segnato anche dopo 6 secondi. Ma al netto di queste gioiose situazioni, alla Samb probabilmente rischia un po' Boscaglia, a Catania soprattutto è nettamente sotto osservazione mister Emilio Longo, che domani contro il Picerno potrebbe giocarsi il futuro in panchina. C'è un Fabio Caserta che dopo aver rifiutato la piazza Etnea in quanto insomma stava preferendo e stava aspettando in estate una Serie B, potrebbe invece ora cedere alle lusinghe dei rossazzurri ed eventualmente rimpiazzare Longo se domani qualcosa non andasse.
2: Sì, certo, per Longo, poverino, giocarsi poi la panchina contro la squadra che l'ha consacrato nel calcio professionistico è veramente crudele. Però è vero che è un allenatore che che ha dei principi di gioco molto codificati, quindi è un allenatore che ha bisogno veramente di tanto tempo. L'avevamo detto anche a Crotone 2 anni fa, quando era la sua prima stagione con i rossoblù, e in effetti poi fece una stagione comunque più che positiva, magari non estremamente positiva, però più che positiva. Il problema è che a Catania attendere che i meccanismi vengano oliati in maniera definitiva, non è un esercizio che si può fare, anche perché è vero che primo è il Sorrento, e io non so se riuscirà a ripetere l'impresa, glielo auguro, ma insomma non so se riuscirà a ripetere l'impresa della Juve Stabia di qualche anno fa, però insomma anche le altre cominciano un po' a camminare. Il Bari comunque ha perso una partita, ma le altre 3 le ha vinte, cioè, il distacco comincia a diventare importante da quelle che sono le rivali, almeno quelle che erano considerate le rivali per la promozione, senza considerare il Sorrento. Se non svolta a Picerno, insomma, lo vedo abbastanza maluccio. A San Benedetto rischia anche Boscaglia, che insomma la cui carriera sta prendendo veramente una brutta piega, possiamo dirlo, perché dopo le grandi stagioni a Trapani sembrava destinato a fare, insomma, una carriera importante tra Serie B, forse addirittura anche categorie superiori. Invece, insomma, tra Foggia, Latina, gli ultimi anni, insomma, sono stati tutt'altro che positivi. Anche a San Benedetto, insomma, l'anno scorso aveva preso una squadra che era in forte difficoltà, l'aveva salvata, però poi quest'anno, potendo partire dall'inizio, diciamo che non è che stia andando benissimo. L'unica soddisfazione ce l'ha avuta in Coppa contro un altro allenatore che ancora non è a rischio, perché poi Sebastiani ha detto che non è assolutamente a rischio, gli piace il modo in cui gioca, in cui lavora. Però certo è che il Pescara pure, insomma, abbiamo parlato del Catania, non è che il Pescara se la passa tanto meglio.
1: No, no, direi di no. La differenza forse sta nel fatto che il Pescara, almeno per il momento, non avrà punti di penalità. Quelli del Catania invece dovrebbero arrivare perché c'è una scadenza, quella di agosto, non rispettata da parte della formazione siciliana. Quindi già l'aver perso un po' di terreno sotto i piedi ora potrebbe complicare un poco la strada dei siciliani proprio in ottica futura.
2: Sì, però il Pescara rispetto al Catania forse ha un girone peggiore, perché comunque mentre
1: Sì,
2: nel
1: quello
2: girone
1: sì.
2: del Catania abbiamo detto che il Bari ne ha vinte 3 su 4, però una l'ha già persa, la Salernitana sta andando ancora più a rilento, le altre non sembrano ancora essere partite proprio a mille. Nel girone del Pescara, Reggiana, lo Spezia soprattutto e la Reggiana già sono partite, hanno ingranato, io non lo so come pensa il Pescara di riprenderlo già un distacco del genere. Anche perché non sono due sorprese, Reggiana e Spezia, ecco.
1: No, no, direi di no, insomma direi che le ambizioni erano abbastanza ben chiare perché ora lo Spezia non mi sembra abbia proprio una formazione così che ambisce a una metà classifica, anzi mi sembra ci siano stati grossi investimenti, ma Matteo io ora no perché qua ridiamo e scherziamo, però io vado un attimo a leggere parte dell'editoriale che ha scritto il direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia, perché nel fine settimana c'è stato un altro fatto che onestamente ha sorpreso un po' anche me. È arrivato il deferimento al tecnico del Livorno, Cristiano Lucarelli, perché nel modo tutto livornese, quindi estremamente, secondo me, goliardico, io non ci avevo visto niente di male, commentando il divieto di trasferta dei tifosi livornesi a Spezia, ha detto: se rinasco faccio il prefetto o il questore. E come giustamente scrive Ivan, il tecnico è finito poi sotto inchiesta da parte della Procura federale. Sono anche in sorte le associazioni di categoria che hanno definito le parole di Lucarelli inaccettabili. E Lucarelli poi sì, ha precisato che questa è una battuta. Fatto sta che c'è un'indagine in corso da parte della Procura federale. E ora scrive Ivan, intendiamoci, non intendiamo criticare chi ne è. Certo, la giustizia sportiva viaggia sempre a velocità variabile, ma il procuratore ha fatto il suo lavoro, ha aperto un fascicolo e magari lo chiuderà anche senza seguito. Il fatto è che dietro la battuta ci sono parole sante. E io concordo in pieno con quanto ha detto Ivan. Onestamente, anch'io in quello che Lucarelli poi ha detto non ci ho visto niente di offensivo verso nessuno. Secondo me ci sono state situazioni magari in passato anche forse più borderline di questa.
2: Allora, io per ragioni geografiche che peraltro condivido con te, non posso certo essere accusato di simpatie nei confronti di Lucarelli, però della piazza Livornese, però in questo caso siamo veramente di fronte a due cose vergognose. Allora, la prima, l'attacco a quella che era palesemente una battuta, cioè io veramente faccio fatica a pensare che non sia stata compresa, che quella, cioè, servono i disegnini per capire che era una battuta, non lo so. E non mi sembrava neanche offensiva, cioè semplicemente se rinasco voglio fare il
1: Esatto.
2: prefetto. Cioè non è che ha detto i prefetti sono persone orribili e gli auguro i peggiori mali del mondo. Vabbè, detto questo e difendendo Lucarelli e la battuta di Lucarelli, sono assolutamente d'accordo con l'editoriale del direttore, perché è un tasto tra l'altro su cui spesso ci siamo poi trovati d'accordo durante le varie trasmissioni. Cioè uno Stato che vieta tutto non è uno Stato. Sta facendo un altro mestiere che non è quello dello Stato. Perché è troppo facile dire non facciamo vietiamo le trasferte, così il problema è risolto. L'organizzazione di uno Stato preveda che comunque si debba trovare una soluzione al problema, non una cancellazione del problema col divieto di trasferte. Cioè, noi abbiamo delle tifoserie, penso a quella della Cavese, che è forse il caso più emblematico, che praticamente da tre
1: Eh sì.
2: stagioni non fa una trasferta che sia una.
1: Non fa
2: Ora,
1: trasferte.
2: io non, allora non ho sinceramente lo storico dei precedenti dei disastri combinati dai tifosi della Cavese, però non mi sembra di aver letto di stragi compiute durante le trasferte dei tifosi della Cavese, da parte dei tifosi della Cavese. Quindi questo continuo divieto da parte dei tifosi della Cavese mi sfugge, ma questo è il caso più emblematico. Come ha sottolineato Ivan nell'editoriale, siamo già a 40 trasferte vietate, siamo alla quarta giornata. Tra l'altro, la C è ovviamente il campionato più penalizzato perché è il campionato in cui
1: Eh
2: si
1: sì.
2: sfidano più squadre della stessa regione, spesso anche della stessa provincia. Però in questo caso veramente siamo a ridicolo. Allora torniamo come l'era Covid, chiudiamo proprio direttamente gli stadi, facciamo le partite solo in TV, magari alziamo il prezzo dei diritti televisivi in modo che le società abbiano un po' di respiro non potendo avere l'incasso al botteghino, però non è più calcio, facciamo un'altra cosa, cioè la PlayStation.
1: Più o meno sì, perché tra l'altro hai giustamente accennato anche ad un altro discorso fondamentale, l'introito che va alle società quando c'è il pubblico allo stadio. Effettivamente tutti questi divieti penalizzano anche i club di Serie C che già di per me sono penalizzati anche dai diritti TV perché è irrisoria la cifra che è stata data, per quanto poi sia stata celebrata come celebrata con la doppia B, celebrata come fosse chissà cosa, però secondo me uno 0,5% dei diritti TV complessivi. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo
2: Per
1: parlando?
2: un sistema
1: Ecco,
2: che si regge
1: quindi.
2: fondamentalmente solo sui diritti televisivi, tra l'altro, perché non è che il calcio italiano ha altro al di fuori dei diritti televisivi, visto che stadi di proprietà restano un miraggio di cui si parla da una quarantina d'anni, ma ce l'hanno in due per ora. Però vabbè, questo è il calcio
1: Infatti.
2: italiano e così ce lo teniamo.
1: Sì, è stato no, veramente un weekend che mi ha lasciato perplessa sotto tanti aspetti. Chissà poi questo turno infrasettimanale invece come mi lascerà. Vedremo un po' se effettivamente salteranno panchine su panchine e quindi si inizierà anche il già comunque preventivabile valzer degli allenatori. Ricordiamo che la Scafatese e il Perugia addirittura ancora prima del via del campionato hanno provveduto a questo, ma Matte, ci sarà poi modo di parlarne in questa settimana. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
1: E allora sono scoccate le ore 10, quindi dopo aver salutato Matteo Ferri, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade a Sassuolo nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A in una partita decisa soltanto nei minuti finali. 3-2 risultato a favore dei neroverdi che festeggiano grazie alla rete dell'ex bianconero Azic. Nonostante la sconfitta, però, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti guarda il bicchiere mezzo pieno.
1: I due gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio, però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
0: Nel tardo pomeriggio, vittoria del Napoli che al Maradona ha battuto 1-0 il Bologna. Oggi si chiude con Torino-Roma, Como-Parma, Inter-Udinese. In Formula 1, Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria anche sul nuovo circuito del Madering, trionfando al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. In MotoGP a Misano vince Marc Marquez che fa bottino pieno nel weekend e aggancia Martin in testa alla classifica. Sul podio anche suo fratello Alex Acosta, fuori Bezzecchi caduto al primo giro mentre era al comando dopo essere scattato dalla pole position. Il tennis, dopo Parigi, Sascha Zverev trionfa anche a New York vincendo lo US Open. Il tedesco è nuovo campione del major statunitense grazie alla vittoria in finale su Ben Shelton col punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco. Zverev succede nell'Albo d'Oro ad Alcaraz e diventa il secondo campione tedesco a New York 37 anni dopo Boris Becker. Ora nella classifica generale si riduce lo svantaggio su Jannik Sinner. Il tedesco è lontano 1810 punti dall'azzurro, certo di restare in vetta almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Pallapanini di Modena e conquistando la qualificazione agli ottavi. Gli azzurri partono bene e vincono 25-17 il primo set, poi si inceppano nel secondo, perso 27-25. Ma la reazione è netta e si certifica nel dominio del terzo e quarto parziale, chiuso 25-19. Domani la sfida alla Cechia. Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato dal World Athletics. Tamberi ha superato senza errori le misure iniziali di 2,22, 2,26, 2,30 al secondo tentativo, 2,33, 2,35 al primo, 2,37 al secondo per poi tentare il 2,41, falliti però tre volte. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati a un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV. Coppa inglese al centro, infatti partiamo subito con Liverpool contro Tottenham. Secondo le nostre percentuali, Liverpool favorito al 54% rispetto al 24% del pareggio e al 23% concesso agli Spurs. Nell'altra partita Fulham favorito al 44% rispetto al 30% concesso a West Ham, con l'Ajax al 27%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento, il pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove andremo un po' a concentrarci su tutto quello che è accaduto in questo weekend. Non si giocherà stasera perché, come abbiamo ricordato nella prima parte della nostra trasmissione, domani ci partirà il turno infrasettimanale e avremo modo poi di parlare domattina di quello che sarà il prossimo

0: Oltre lo 0-0 con la Cavese, mentre la Casertana con un Manconi show ha vinto 3-2. Un Manconi del quale, insomma, forse è giusto fare un appunto perché è il calciatore più prolifico in Serie C. 5 gol dopo 4 partite. Lo scorso anno aveva trascinato il Benevento alla promozione in Serie B con ben 10 gol, però nell'arco di tutta un'annata, qua di gol ne ha già fatti la metà di quelli che aveva centrato l'anno scorso. Ma tornando invece al campo, c'è l'1-1 tra Savoia e Crotone, con il Crotone che deve rincorrere la formazione campana. Ed eccoci qua alla gara che ha portato poi a tante riflessioni delle quali abbiamo parlato. La Scafatese espugna il Massimino e batte 2-1 il Catania. Vince il Monopoli e lo fa battendo 1-0 il Foggia, stesso risultato con cui il Sorrento batte il Picerno. Il Catania, come abbiamo detto, è una delle squadre che sta valutando il possibile cambio in panchina. Ne abbiamo parlato su tutto Mercato Web nei giorni scorsi, insomma, nella domenica da poco trascorsa. Emilio Longo è sotto osservazione e la gara di domani sarà decisiva. Fabio Caserta è attualmente il nome in poll che stavolta dovrebbe eventualmente cedere alle lusinghe degli Etnei e quindi subentrare a stagione in corso ad Emilio Longo in un Catania che comunque, al netto delle problematiche societarie estive, di fatto punta alla promozione in Serie B. Andiamo però a vedere quello che invece è stato il girone B che si è giocato tra sabato e domenica. Per intero invece nella giornata di ieri si è giocato il girone A, ma a questo ci arriveremo. Intanto guardiamo quello che è accaduto sabato con il Pescara che è caduto sul campo dell'Atalanta Under 23 2-1 in favore della Bebidea il risultato finale, mentre il Campobasso è stato Corsaro sul campo del Vado 0-1 il finale. Pareggiano 1-1 Guidonia Montecelio e Reggiana, mentre il Pineto si impone 2-1 sulla San Benedettese. Un po' più rotondo il risultato dello Spezia che batte 2-0 il Livorno, scusatemi, mentre di 2-1 è il finale tra Forlì e Vispesaro. Dopo il successo in Coppa contro il Grosseto cade invece il Latina 3-1 sul campo del Gubbio, vince quindi la compagine eugubina, mentre insomma fa un po' fatica alla Pianese che non va oltre lo 0-0 contro il Grosseto, una Pianese che ci aveva abituato un po' a ben altre situazioni, ma una Pianese che in questo momento sta un po' faticando, vedremo poi quello che sarà. Di 3-2 invece il risultato tra Torres e Ostiamare, con l'Ostiamare che in Sardegna passa anche il vantaggio, ma vede poi la tripletta di Stefano che consegna i 3 punti ai sardi. Vince invece 3-0 il Ravenna contro il Perugia. Andremo poi anche ad ascoltare, ve lo spoilerò già nella terza e ultima parte di trasmissione, quelle che sono state le parole del tecnico del Grifo a Imodiana in conferenza stampa. Andiamo quindi al girone A con il Cittadella che vince in rimonta sul campo del Carpi, 1-2 il finale, pareggiano 0-0 Dolomiti Bellunesi Albino Leffe, mentre rimane in fondo alla classifica la Gian Erminio che perde in casa del Lecco, 1-0 in favore dei Blu Celesti, il risultato finale. Vince il Treviso e qui, come già avete saputo nella prima parte di trasmissione, abbiamo tirato un gran sospiro di sollievo io e Matteo Ferri, che diamo un po' il Treviso come possibile outsider di questo girone A. I Blu Celesti vincono 2-1 contro la Vercelli, mentre l'Alcione si impone sul campo della Folgore Caratese 2-3 il finale in favore della formazione guidata da Cusatis. Pareggiano Lumezzane e Renate 2-2 il finale, mentre cade la Juventus sul campo dello Spitaletto 3-0 il risultato emerso in questo match. Vince anche il Desenzano Calvina e lo fa battendo l'Arzignano 1-2 in terra veneta. Vince anche la Pergolettese, i primi 3 punti stagionali della formazione di Giosa che si impone in casa del Novara. Si arriva quindi un po' al grande big match della giornata, quello di cui abbiamo parlato tra Trento e Union Brescia, che termina però a reti bianche. Un Union Brescia che appare la candidata, l'unica candidata in questo raggruppamento alla promozione in Serie B, ma il Trento appare la rivale più effettivamente più possibile. Chiaro, ci sarà poi probabilmente un outsider, qualcosa dovrà accadere, ma al momento sono Trento e Union Brescia le formazioni più attenzionate. E allora addentriamoci un attimo meglio in questo match e partiamo dalle dichiarazioni della squadra che viene un po' candidata come la regina di questo raggruppamento, ovvero l'Union Brescia, e ascoltiamo quindi le parole del tecnico della Leonessa Eugenio Corini.
1: Primo tempo è stato complicato, loro sicuramente hanno fatto.

0: Meglio perché non siamo riusciti a fare le cose con qualità e dunque abbiamo dato coraggio spesso a loro che hanno giocato con grande intensità e grande ritmo. Al secondo tempo invece abbiamo fatto una partita importante, abbiamo palleggiato bene, abbiamo costruito veramente tanti presupposti per andare a vincere la partita e di conseguenza bisogna dare atto al Tento che ha fatto un primo tempo importante, ma penso che nel secondo tempo abbiamo avuto veramente delle situazioni in aria per fare gol ed è un peccato non esserci riusciti. Sì, è significativo perché poi oggettivamente le nostre occasioni rispetto a un primo tempo sicuramente migliore da parte loro sono state occasioni dentro l'area di porta dove il portiere spesso è stato determinante. Ma sì, io penso che il campionato è lungo, abbiamo 34 partite da affrontare, la prossima sarà col Treviso che è un avversario che sicuramente è entusiasmo, ha vinto il campionato l'anno scorso, giochiamo in casa nostra e abbiamo voglia di tornare alla vittoria. È stato bello vedere la curva ospiti piena, ci hanno sostenuto, ci hanno spinto sino alla fine, stavamo quasi per regalargli una grande gioia, è un peccato non esserci riusciti, ma li ringraziamo per il sostegno e la vicinanza che ci dimostrano sempre.
1: Se l'Union Brescia sarà un po' il nuovo Vicenza, per quanto sia sempre brutto far questi paragoni, lo vedremo poi solo più avanti. Di certo è che l'inizio di stagione delle due squadre, il Vicenza ovviamente è quello dell'anno scorso, quello che ha stradominato il girone A di Serie C, vincendo addirittura il 16 marzo, ragazzi, il 16 marzo il campionato, è sicuramente diverso. Di fatto il Vicenza è sempre stato primo in classifica, per le prime giornate lo è stato in coabitazione con il Lecco, questo è vero, però il Vicenza dell'anno scorso, che come quest'anno era guidato da Fabio Gallo, ha vinto il campionato con ben due mesi di anticipo. Viene difficile pensare che questo possa accadere anche quest'anno con l'Union Brescia, perché comunque anche la classifica al momento vede la formazione lombarda al terzo posto, al primo c'è il Cittadella a quota 12, al secondo lo Spitaletto che ha 10 punti, sono gli stessi del Brescia, ma evidentemente la differenza reti sta premiando di più la squadra e appunto lo Spitaletto e non la squadra di Corini. È chiaro, non è poi importante vincere il campionato con due mesi di anticipo, l'importante è farlo perché di fatto, come spesso si dice, la storia poi ricorda i vincitori, no? Alle volte non ricorda neppure tanto il modo in cui si centra una vittoria, quindi per il Brescia sarà poi importante il risultato finale. Certo è che poi perché è un pochino più attento ai dati e alle statistiche, se non dovesse arrivare la vittoria da prima in classifica ma magari dovesse arrivare ai playoff, beh insomma qualche aspettativa forse sarebbe tradita. È che ieri, come giustamente ha ricordato nella prima parte di trasmissione, il Brescia non affrontava, scusatemi, è lunedì anche per me, dicevo, come ha ricordato Matteo Ferri nella prima parte di trasmissione, ieri il Brescia non stava proprio affrontando l'ultimo degli avversari, era comunque a giocare in un Briamasco che è terreno abbastanza fertile per i padroni di casa del Trento e beh insomma anche il Trento non ha proprio velleità di fare la comparsina in questa stagione, anzi ha piuttosto velleità da protagonista. È stato un Trento che ha tenuto sicuramente molta testa alla formazione lombarda, ma un'analisi più completa di tutto quello che è accaduto ieri sera l'ha fatta poi il tecnico gialloblu Luca Tabbiani in conferenza stampa. Vi faccio quindi ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore subito dopo lo 0-0 contro la formazione lombarda. Spazio alle parole di Tabbiani.
2: In sala stampa al termine di Trento Union Brescia con il tecnico Luca Tabbiani. Mister, una grandissima prova da parte dei tuoi ragazzi, soprattutto nel primo tempo. Sono usciti fra gli applausi, quindi il pubblico ha spinto dal primo all'ultimo minuto la tua squadra ed è probabilmente questo anche l'orgoglio maggiore che hai, oltre alla grande prestazione appunto della tua squadra.
3: No, infatti come prima cosa è da rimarcare un po' lo spettacolo che c'è stato un po' sui spalti, dai, anche vedere sia i tifosi del Brescia nostro, la curva nostra piena, curva del Brescia piena, tribuna piena, è stato un bello spettacolo che serve, no, a questo sport. Dovremmo cercare sempre di riempire gli stadi, avere sempre più gente e quindi siamo contenti di aver fatto questa bella serata. Sono veramente orgoglioso di come i ragazzi hanno giocato in questa settimana, hanno lavorato veramente bene, cercare di migliorare il cose che ancora non ci riuscivano. E poi onestamente l'ho detto a loro finita la partita facendo i complimenti: per noi giovedì è la partita più importante per capire se siamo maturi per poter avere e dare continuità.
4: Sì.
5: È d'accordo. Primo tempo molto meglio il Trento, secondo tempo, soprattutto nella seconda parte del secondo tempo è uscito il Brescia.
3: Ma è di Brescia lei?
5: Sì.
3: Se volete analizzarla così, per me abbiamo fatto una partita di alto livello. Se guardiamo gli ultimi 20 minuti, mi resta nell'occhio quelle due occasioni. Sicuramente se avessimo perso sarebbe stata veramente una barzelletta, sinceramente. Penso che abbiamo dominato per 70 minuti senza nulla togliere al Brescia, che è una grande squadra, però penso che al dato di fatto, se leviamo gli ultimi 20, che esistono, però onestamente vado a casa con un grande orgoglio per la prestazione dei miei ragazzi e con un grande rammarico di non aver messo la ciliegina sulla torta per non aver vinto una partita che avremmo sicuramente meritato di vincere, se no se andiamo a vedere solo gli ultimi due minuti è riduttivo a mio modo di vedere, però io parlo per quello che vedo nei miei ragazzi.
4: E la sensazione che hai trovato anche l'ossatura giusta, Dintino oggi ha fatto secondo me una partita almeno per un'ora buona, veramente una grande partita, e quindi hai trovato dei punti di riferimento molto precisi, anche Mage molto bene, quindi può essere una soluzione importante. Forse Molina ha giocato un ottimo primo tempo, poi il secondo tempo con Sorensen non ha visto poco. Lì forse ti hai pensato di mettere prima magari un giocatore come Kaya o Sartori? No,
3: ma sinceramente Roby sta settimana Dintino ha lavorato bene, perché era un po' sbagliata la posizione nella quale andava a ricevere la palla. Lui è un ragazzo giovane che ha tanta voglia di imparare come tutti i ragazzi e ha alzato la sua prestazione di parecchio, ma penso che lui sia questo giocatore che abbiamo visto oggi. Sta spingendo tanto, perché comunque ha giocato anche in Coppa, poi ha giocato in campionato, ovviamente non si è ancora fermato come Maffè, perché sui terzini siamo un po' in difficoltà, però sono veramente contento di come è migliorata la sua prestazione, ma avendoci lavorato lui. Questo è quello che ho detto prima ai ragazzi, il nostro obiettivo di oggi è quello di crescere, di migliorare. Oggi vincere, pareggiare o perdere è relativo rispetto alla classifica, noi dobbiamo crescere e migliorare per poter arrivare poi a vedere dove possiamo arrivare, quindi oggi abbiamo fatto un grande salto avanti. Purtroppo gli ultimi 20 minuti non riuscivamo più a spingere, ad uscire. Juani anche lui sta spingendo parecchio, però era una partita dove comunque c'era un duello importante. Kaya è molto bravo a giocare un po' fuori, ma era una partita molto fisica in quel momento, perché avevamo bisogno di un punto di riferimento, perché gli ultimi 20 minuti si vedeva che non riuscivamo a ripartire. Hanno fatto bene tutti oggi, veramente non riesco a trovare qualcosa di negativo. Il destino ha fatto che l'ultima parata di Sergio, che è stato monumentale, che poi la palla loro di testa è andata fuori, perché sarebbe stata veramente una beffa atroce, ma ormai sapete, avrei detto le stesse identiche cose. È chiaro che è un rammarico finire il primo tempo 0-0, perché sono state tante situazioni che sembrava che potessero fare gol da un momento all'altro, però in questa fase del campionato per noi è importante vedere la crescita, vedere migliorare. Hanno un grande cuore, l'hanno già dimostrato nelle partite precedenti, dobbiamo sempre cercare di migliorare la qualità, e quando parlo di qualità appunto è di scaglionamento, di tante cose che riguardano, ma penso che stiamo lavorando bene, perché è un gruppo che lavora bene, e quindi sicuramente continueremo a crescere.
6: Mister, in questo momento
7: Salve, buonasera. Brescia e Cittadella un attimino sopra rispetto a voi per quello che sta dicendo, cioè che ha bisogno ancora di qualche partita per capire se potete addirittura essere una competitor?
3: Ma noi siamo molto giovani, le Cittadella e Brescia fanno un altro tipo di strategia di mercato, hanno una rosa molto ampia e noi dobbiamo crescere i giocatori partita dopo partita, perché Roby Dintino è il primo anno che gioca con i grandi, vi assicuro che è difficile essere già così performanti dopo tre partite, ha delle grandissime qualità. Abbiamo anche Grossi, che è un altro giocatore sul quale contiamo molto, che anche lui esce dalla primavera. Dobbiamo crescere e fare un percorso diverso. Penso che Brescia e Cittadella abbiano qualcosa in più, ma poi nella vita non si sa mai, noi dobbiamo cercare di fare bene, di arrivare il più in alto possibile, di cercare di fare un po' meglio i playoff, perché quell'aspetto lì sicuramente va a cercare di migliorarlo, però non assolutamente guardare la classifica, perché sono cose che a noi in questo momento non ci riguardano. Noi dobbiamo crescere, migliorare, andare avanti, cercare di correre per così tanto tempo, di continuare a correre così tanto forte.
8: Buonasera mister, per oltre un'ora di gioco direi si è visto un ottimo Trento, abile sulle seconde palle, a partire sempre in contropiede, sfruttare bene le fasce. Le chiedo, anche in una prestazione così positiva, cosa manca negli ultimi 20 metri perché zacchi alla fine di interventi pericolosi? Di interventi...
3: No vabbè, veramente, sei così giovane, sei sempre alla ricerca della negatività.
8: No, cioè, la prestazione...
3: Mi piacerebbe più guardarti, cioè mi piacerebbe più... Oggi, ma questa è una cosa veramente generale, cioè questo mondo qua si va sempre a cercare più spesso le cose negative, cioè godiamoci la
8: parte. No, ma la prestazione sta ampiamente
3: sì,
8: positiva.
3: Sì, lo so, però quando poi dici però, c'è sempre la parte, oggi siamo contenti, quello di migliorare, non posso neanche dire che abbiamo sbagliato i gol, però sei un po' fissato sul fatto tiro in porta, no? Traversa, la palla esce di un millimetro, magari la palla dietro di un millimetro, non è che l'occasione da gol è solo la parata, se no è riduttivo, ma lo dico perché... Sei giovane, dovresti, mi piacerebbe che guardassi tutto con positività, cioè guarda più le cose positive. Oggi i ragazzi hanno fatto una partita mondiale, dobbiamo assolutamente ripeterla giovedì, perché vuol dire che stiamo crescendo. Di negativo, se vogliamo trovare di negativo oggi è difficile, cioè se tu mi dici che non abbiamo fatto gol, sì, però... Cioè,
8: no, ma non per forza di negativo, però evidentemente concretizzare ancora la mole di gioco è un problema delle ultime uscite. La prestazione è stata ampiamente positiva. La partita l'abbiamo vista tutti, però di fatto ancora i gol.
3: Sai che a livello del comunicativo, quando dici però, cancelli la parte prima. Eh no, è una questione
9: di
3: una
9: cosa. Facci delle domande.
8: Sì, qualcuno.
3: Se non no, ma Luca, Luca
9: oggi facciamo, cioè la squadra gioca bene tutto.
8: Sì, la prestazione
9: sta. Però ci sta, cioè voglio dire, non siamo riusciti. Potevamo
3: va bene.
9: Magari fare.
3: Va bene. Non voglio fare polemica.
9: Io stesso hai detto che la squadra deve crescere un pochettino.
4: Allora è lì che ti chiediamo dove deve crescere. È questione proprio di quegli ultimi 20 metri, è lì che vorresti qualcosa in più o che la squadra. Perché sulla prestazione nessuno ha obiettato.
3: Nessuno ha fatto però siamo tutto qua. Col sorriso, no? Sinceramente, sì. Non ho né la voglia di fare polemica, né noto troppa negatività e sempre
4: allora,
3: la ricerca di qualcosa. No, ma io,
4: c'è,
3: Luca, Luca, io dico quello che penso, cioè come tu fai le domande che pensi, io posso dire quello che penso o potete dire solo voi quello che pensate.
4: Certo.
3: In ogni prestazione che facciamo c'è sempre la ricerca della negatività,
4: sì.
3: Ma questo è una questione, Luca, non solo di Trento, in generale il nostro mestiere, stare di qua e si sente sempre qualcosa di... Addirittura domenica scorsa sento una domanda all'allenatore avversario, la fine avevate più voglia di vincere, sembrava che ne avevate di più nel secondo tempo di Lecco. Cioè, io noto questo, mi dispiace perché avete un gruppo mondiale, bello, allegro, propositivo, che fa divertire. Avremo tempo per trovare delle negatività. Non mi sembra oggi la partita del cercare qualcosa di negativo, ma lo dico col sorriso perché non è una polemica. La questione è che spesso in qualunque cosa vinciamo, però potevamo giocare meglio. Pareggiamo, però gli ultimi 20 metri. Ad Esenzano addirittura sembrava che dovessimo perdere 24 tiri a 8, si va a ricercare che... Cioè, noto sempre una ricerca di quello che non va. A me piacerebbe di più che nel mondo, in questo momento di epoca, dove siamo così, si riguardasse sempre qualcosa di bello, ma questo io vorrei vivere su Lilliput forse in questa fase qua, però mi piace proprio l'idea di dire cavolo, oggi i ragazzi hanno fatto una partita mondiale, bravi, peccato che non è arrivato il gol, ma non riesco a trovare qualcosa di negativo nella giornata odierna, ecco, questo è il mio pensiero.
4: Però nessuno trova qualcosa di negativo, però se siamo qui, se venissimo qui e facessimo soli non ci sarebbe neanche da fare una conferenza stampa.
3: Ma no, ma in fondo
4: è una conferenza, è un dialogo, è un dibattito, cioè ci deve essere un po' di dialettica, se no un po' di confronto, ma non è cercare, perché non mi pare qui, io non vedo tutta questa negatività
9: in
4: fondo.
9: Io non c'è la negatività.
3: Ma io ti ripeto, sono intervenuto con... col sorriso.
4: Io anch'io, dico, io lo sto facendo polemica.
3: Ma no, lo so, sto parlando serenamente.
9: Era solo una...
3: Io ho solo quello, noto tutto questo, nel senso, questo è un mio pensiero, ma non è, ripeto, una polemica, una critica. Mi piacerebbe oggi essere orgoglioso dei ragazzi, mi piacerebbe dare valore al pubblico, che è stato bellissimo, e mi piacerebbe che accettaste se io non la penso come voi, questo semplicemente
9: lo dobbiamo sempre accettare.
3: No, infatti, quindi io accetto.
1: Sono state queste le parole del tecnico Luca Tabbiani in una conferenza anche, non dico infuocata perché toni erano comunque pacati, ma c'è stato un po' qualche lieve dissapore tra l'allenatore e i cronisti presenti, insomma, in merito a quella che è stata poi un po' la prestazione generale e collettiva di una squadra che comunque, come tante, deve ancora crescere, perché è vero che siamo alla quarta giornata del campionato, c'è anche un passato in Coppa, quindi qualche partita nelle gambe i giocatori la iniziano ad avere. È pur vero però che si sta giocando ancora in condizioni meteorologiche non propriamente favorevoli, quindi ci sta che un ritardo di condizione ancora ci sia. Ricordiamo poi che la Serie C, a differenza di quanto accadrà per la Serie A e la Serie B, non osserverà un turno di, insomma, uno di diversi turni di stop, come accadrà, saranno circa 20 i giorni di pausa per la nazionale. In Serie C questo ovviamente non avverrà, quindi si andrà dritti anche a fine settembre con il campionato. Ci sarà poi, vabbè, Serie A e Serie B dovranno recuperare un gap notevole con le giornate di Serie C, ma anzi, appunto, in Serie C addirittura si avrà già il primo turno infrasettimanale, che peraltro contrapporrà il Trento il 17 settembre alla Giana Erminio, una Giana che, come abbiamo detto, beh, insomma, sta affrontando un po' di difficoltà. Del turno infrasettimanale però ne parleremo poi con la giornata di domani. Oggi vorrei chiudere con quello che è stato il quarto turno e con un Perugia che, beh, ha poco da sorridere dopo il 3-0 patito sul campo del Ravenna e dopo la squalifica che arriverà a Kabashi, una squalifica che probabilmente sarà anche forse leggermente pesantuccia. Ora ci stiamo avviando verso la chiusura di questa seconda parte della nostra trasmissione, ma nella prossima, tanto ve l'avevo già spoilerato, nella terza e ultima parte di A Tutta C, daremo spazio alle parole del tecnico Aimo Diana, che ha analizzato la sconfitta contro il Ravenna, ovvero una delle formazioni accreditate alla promozione in Serie B. Nel girone B non si può certo dire che sia l'unica, perché ci sono Reggiana, Spezia, anche molto accreditate per la corsa al salto di categoria. E beh, il Perugia chissà che non possa far da outsider. Certo è che aver perso lo scontro diretto non depone proprio a favore del grifo. Ma intanto una piccolissima pausa pubblicitaria, poi rientreremo in studio e andremo quindi ad ascoltare anche le parole di Aimo Diana. A tra poco.

0: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade a Sassuolo nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A in una partita decisa soltanto nei minuti finali. 3-2 risultato a favore dei neroverdi che festeggiano grazie alla rete dell'ex bianconero Azic. Nonostante la sconfitta, però, il tecnico dei bianconeri, Luciano Spalletti, guarda il bicchiere mezzo pieno.
1: I due gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio, però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
0: Nel tardo pomeriggio, vittoria del Napoli che al Maradona ha battuto 1-0 il Bologna. Oggi si chiude con Torino-Roma, Como-Parma, Inter-Udinese. In Formula 1, Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria anche sul nuovo circuito del Madering, trionfando al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. In MotoGP a Misano vince Marc Marquez che fa bottino pieno nel weekend e aggancia Martin in testa alla classifica. Sul podio anche suo fratello Alex Acosta, fuori Bezzecchi caduto al primo giro mentre era al comando dopo essere scattato dalla pole position. Il tennis, dopo Parigi, Sascha Zverev trionfa anche a New York vincendo lo US Open. Il tedesco è nuovo campione del major statunitense grazie alla vittoria in finale su Ben Shelton col punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco. Zverev succede nell'Albo d'Oro ad Alcaraz e diventa il secondo campione tedesco a New York 37 anni dopo Boris Becker. Ora nella classifica generale si riduce lo svantaggio su Jannik Sinner. Il tedesco è lontano 1810 punti dall'azzurro, certo di restare in vetta almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena e conquistando la qualificazione agli ottavi. Gli azzurri partono bene, vincono 25-17 il primo set, poi si inceppano nel secondo, perso 27-25. Ma la reazione è netta e si certifica nel dominio del terzo e quarto parziale, chiuso 25-19. Domani la sfida alla Cechia. Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato dal World Athletics. Tamberi ha superato senza errori le misure iniziali di 2,22, 2,26, 2,30 al secondo tentativo, 2,33, 2,35 al primo, 2,37 al secondo per poi tentare il 2,41, falliti però 3 volte. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Vi avevo promesso che vi avrei fatto ascoltare le parole del tecnico del Perugia Aimo Diana, una conferenza, piuttosto sostanziosa, quella dell'allenatore del Grifo. Beh, ieri la partita con Ravenna per il Perugia sì, è stata anche un po' una sofferenza. I giallorossi si sono imposti 3-0 sugli Umbri, quindi io vi saluto lasciandovi appunto con le parole dell'allenatore del Grifo Aimo Diana, ma vi ricordo gli appuntamenti con A Tutta C, che tornerà a partire da domani alle ore 9:45, ma l'invito è chiaramente a seguire anche la nostra radio per tutti gli altri programmi che seguiranno a questo dedicato alla Serie C, dove si parlerà anche di calcio di Serie A, Serie B, calcio estero, tutte tematiche che potete seguire anche sul nostro portale tuttomercatoweb.com, che vi aggiornerà di fatto in tempo praticamente reale. Non mi resta quindi che augurarvi di nuovo un buon inizio di settimana e un buon proseguimento di giornata. L'appuntamento anche con la sottoscritta è a domani mattina alle ore 9:45. Queste invece le parole di Aimo Diana.
1: Buongiorno. Purtroppo questa espulsione ha sbagliato, diciamo che ha sbagliato un po' le carte.
2: Beh, le ha sbagliate abbastanza. Ma allora, ripeto, come ho già detto altri colleghi, Ravenna è una squadra molto forte. Lo si vince in campo, a forza fisica, personalità, esperienza, tecnica. Non era sicuramente, sarebbe stato poco intelligente pensare di venire qua nelle condizioni che siamo noi, non che siamo messi male, nelle condizioni che stiamo cercando di ripartire, di costruire, tutto quello che voi sapete. E abbiamo cercato di fare una partita corta per quello che potevamo fare in questo momento contro una squadra che fino alla fine sicuramente si giocherà le carte per la promozione, l'ha dimostrato anche oggi. Dispiace perché quel rosso, come ho avuto l'impressione in campo, credo che se dobbiamo lasciare le squadre in 10 per questo tipo di fallo, allora bisognerebbe chiedere 100 carte a partita, perché non mi è sembrato un fallo violento, era una ricerca della palla vicina, 50 metri dalla porta, il giocatore mio girato che non vedeva quasi la palla, ha voluto recuperare la palla, l'ha ammonito, secondo me poteva finire lì. È chiaro che se lasci poi una squadra come la nostra in 10, che abbiamo tantissime soluzioni in questo momento, soprattutto in condizione intendo, diventa tutto più difficile. I ragazzi hanno tenuto finché hanno potuto. Ricordo una bella possibilità per noi sullo 0-0, che non siamo riusciti a tramutarla in gol, ma è stata credo forse l'occasione più importante della partita. E poi è chiaro che alla minima disattenzione, con la qualità del Ravenna, il gol lo puoi subire. Dispiace perché fino a lì i ragazzi avevano fatto una gara gagliarda, sul pezzo, quando abbiamo potuto siamo ripartiti, diventava poi onestamente un pochettino difficile, anche perché in questo momento anche i miei cambi offensivi sono un po' leggeri, nel senso che non hanno ancora la condizione, qualcuno è arrivato l'altro ieri, qualcuno è arrivato 3 giorni fa da inattività. È difficile pensare che possa entrare Vergani e ti cambia il corso della gara, però ho bisogno anche di fargli fare minuti a questi ragazzi. Quindi è un percorso, mi dispiace per il risultato un po' troppo rotondo, perché insomma ci sta di perdere a Ravenna, 1-2-0 ci sta, il 3-0 lo fa rendere un po' antipatico e non mi è piaciuto, al di là poi anche la gestione dei cartellini in tutta la partita, non mi è piaciuta per nulla. E quindi, senza prendere scusanti, il Ravenna è una squadra forte, non ha sicuramente bisogno di nessun tipo di aiuto, e non credo che sia stata aiutata, sono stati secondo me valutazioni sbagliate da parte dell'altro, ma questo ripeto è una mia considerazione, e unica mia. Infatti io poi ho sbagliato alla fine, all'ennesima gomitata che abbiamo ricevuto senza una munizione, mi sono alterato, e cose che non si fanno, perché poi magari salterò le prossime partite. Quindi ripeto, dispiace il 3-0, un risultato un po' troppo rotondo che mi dà un po' fastidio.
3: Diciamo,
2: Sì, poi è chiaro che abbiamo tanti giocatori che alla fine hanno finito i campi, non avevo cambi, comunque quello che entravano, Stramaccioni è fermo da 4 mesi, 3 mesi, è entrato e può fare un po' fatica. Mi spiace che Papazov poco prima avevo fatto un cambio, se mi avesse magari avvertito che non stava benissimo l'avrei cambiato prima senza buttare via un cambio. E qualche ammunizione che c'ha, tipo quella di Canotto a fine primo tempo, inutile, che magari avrei voluto continuare ancora con lui qualche minuto, però ho utilizzato lo slot di fine primo tempo, ripeto. Non è facile in questo momento, se la partita era 10 contro 10, 11 contro 11, per carità, Ravenna aveva tutte le qualità per vincere la partita, me la sarei giocata un po' in maniera diversa, anche inserire dei giocatori nuovi in una struttura di una squadra totale è meglio che entrare e fare la guerra da soli contro tutti. Ripeto, Ravenna è una squadra molto forte, l'ha dimostrato, c'è tutto un lavoro dietro di un anno e mezzo con lo stesso guida tecnica, mai avrei pensato di poter venire qua a dominare questa partita. Ma ho avuto la sensazione che abbiamo dei margini di miglioramento importanti rispetto a una squadra che secondo me nella sua completezza, Ravenna, in questo momento è una squadra che è in forma, sta bene, quindi ha già affrontato anche altre squadre importanti. Quindi abbiamo un margine di miglioramento, mi aspetto sempre di più e sempre meglio nelle prossime gare, anche se già mercoledì abbiamo un'altra gara molto molto difficile e ci mancheranno dei giocatori. Sì, a dispetto di una traversa che hanno preso loro, qualche mischia in area di rigore, ma senza pericoli. Sì, si intravede che si possono fare delle cose importanti. Per quello che dico, vedo dei margini di miglioramento, un po' più di fiducia, un po' più di coraggio. Sto chiedendo delle cose, onestamente, che magari non erano abituati a fare prima, quindi c'è un po' di pensiero, quindi... C'è un po' di pensiero, un po' di ragionamento, il ragionamento giocando a calcio un pochettino più di tempo ci vuole. Come ho detto in altre occasioni, in questo momento noi non abbiamo la possibilità di sparare la palla lunga e fare la guerra, finché almeno non verranno pronti alcuni giocatori. Dobbiamo passare attraverso il gioco anche rischiando ogni tanto qualcosa, avendo una difesa che è sempre alta, qualche pallone come colpito, che non rischiamo dietro la linea.
3: Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Tutto mercato web in podcast.
5: Tre partite, tre vittorie. Negli scorsi giorni ci stavamo ponendo una domanda: stiamo sottovalutando la Lazio di Lotito, Fabiani e Gattuso? Presto per dire quel che sarà, ma se il buongiorno si vede dal mattino è un progetto sicuramente molto interessante, anche perché la sponda biancoceleste di casa Lazio sta rappresentando per due giocatori su tutti palcoscenico di grande rinascita. Ecco, parliamo di loro nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Le parole di Angelo Fabiani, che è un direttore d'antan vulcanico, che dice: se poi dovesse arrivare un giorno una squadra di Premier con 50-60 milioni per Davide Frattesi, che fai? Non lo lasci andare se lui volesse andare. Ecco, questo rappresenta tutto quello che è la Lazio. Il fatto che è una società che non ha mai rinunciato alla sua verità, alla sua sincerità, per questo il rapporto, anche per questo, con la tifoseria e Claudio Lotito non è sbocciato, non nasconde i propri limiti, le proprie difficoltà, ma altrettanto in questo è riuscita quest'estate veramente a fare qualcosa di straordinario. Insomma, in questa dicotomia parliamo di rinascite e non possiamo che parlare proprio di Davide Frattesi, il gol contro il Bologna, quella che è stata la rete contro il Genoa, una prestazione importante, e il gol anche contro l'Udinese. Ecco, lui e Albert Gudmundsson sono gli uomini di copertina di questa Lazio. Sì, perché il calcio è fatto di questo, di queste storie, proprio in questo momento storico, perdonate la ripetizione. Il giocatore forte, a prescindere, non esiste quasi più, nella misura in cui devi trovare il giocatore funzionale al tuo progetto, al tuo momento, al tuo allenatore. È un tema che c'è sempre stato, ma non puoi più costruire un progetto attorno a un calciatore, ma trovare i calciatori che si inseriscono nel modo giusto all'interno del tuo progetto. A meno che tu non vada a prendere Mbappé, che non vada a prendere Vinicius, però non riguarda l'Italia sicuramente questo discorso qua. Ecco, fatto questo discorso, Rino Gattuso con Taylor, Rovella e Frattesi, una volta che saranno tutti e tre in perfetta condizione, ma aggiungiamoci pure Cataldi, un grande centrocampo. La storia di Frattesi è quella della rinascita, non c'è bisogno neanche di dilungarsi troppo. Un anno, 2 anni, 3 anni, doveva andare via dall'Inter, Cocciuto ha voluto giocarsi sempre le sue carte, però davanti aveva Niccolò Barella, che per status, forza e molte altre cose non gli ha mai lasciato il passo. Ovviamente non colpa di Barella, ma così è stato, così anche con l'Italia. Così Frattesi alla fine si è convinto, a posteriori ha sbagliato a non andare via prima, però le cose vanno fatte 3 volte per farle bene, e ha dimostrato che con fiducia, amore e tutti feeling positivi è un grande giocatore. Gudmundsson a Firenze ha trovato un ambiente che non era adatto per lui, tatticamente, tecnicamente, a livello di pressione, evidentemente. Con Gattuso, in quella posizione, con questa fiducia, evidentemente, riesce a trovare, soprattutto a livello tattico, la sua collocazione ideale. Sbagliavano gli allenatori di prima? No, gli allenatori precedenti avevano un impianto di gioco che poco si confaceva alle caratteristiche dello stesso Gudmundsson. Evidentemente adesso, abbiamo visto subito con Rino Gattuso, che è dipinto per lui questo calcio. Ecco, la lezione di Frattesi e Gudmundsson ci insegna molte cose a noi, ma soprattutto non agli allenatori, le insegna ai direttori sportivi. I giocatori vanno scelti in modo funzionale per un progetto, per un tecnico, per un ambiente. Il giocatore è preso perché è bravo e trasportato con quelle caratteristiche in un altro progetto diverso, non funziona. E a volte non funziona in un ambiente che è troppo stretto per lui o troppo grande per lui. Frattesi e Gudmundsson sono l'esatta fotografia, e la Lazio ha fatto 2 grandi pescate.
4: Tutto mercato web in podcast.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Tutto Juve in podcast.
7: La Juve di Spalletti, anzi di Giuntoli e Carnevali, certamente non di Como lì. L'ex amministratore delegato ormai è in archivio, con la consapevolezza in casa bianconera di aver perso un anno affidando totalmente al manager francese la guida della vecchia signora. Troppi gli errori sul mercato, alcuni gravi, vedi Open Day David, e certamente non ha brillato a livello di empatia con il pianeta bianconero. Giuntoli invece molto probabilmente sbagliò la scelta di Motta, pensava in realtà di prendere l'emergente del momento, e la modalità con cui liquidò Allegri, un atteggiamento quasi carbonaro. Basti ricordare che il tecnico livornese seppe del suo allontanamento da Galliani durante una cena, cose dell'altro mondo, certamente non da Juve. Sull'attuale direttore sportivo dell'Atalanta, d'onor del vero, l'errore fu di Erkan nel delegargli tutto, rendendolo un sostanziale plenipotenziario. Idem con Comolli, nella Juve non si può. La Juve deve avere una società strutturata come quella attuale, con Carnevali AD, Massara DT e Ottolini direttore sportivo, una nuova triade. In ogni caso, se venissero confermate le indiscrezioni, la squadra che Spalletti domenica opporrà al Sassuolo sarà un mix di giocatori targati Carnevali e Giuntoli. Appartengono al lavoro del primo vicario Lukumi, Celik e Alaibegovic, idem Voltemade, in ballottaggio con il bosniaco. Al mercato del secondo, Kalulu, Douglas Luiz, Kop Meners, con Sesao e Nico Gonzalez, praticamente metà squadra. Per questo anche ironizzato, e Colomani potremmo idealmente distribuire i meriti, sperando siano tali ad entrambi. Giuntoli lo portò in prestito, Carnevali lo ha preso a titolo definitivo dopo una lunga trattativa l'anno prima fallita da Comolli.
4: Tutto Juve in podcast.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Voce giallorossa in podcast.
8: Per la prima volta in questa stagione Gasperini dovrà fare qualche calcolo in più nella scelta dell'11 titolare. Quella contro il Torino sarà infatti la terza partita in un giro di una settimana, e la seconda trasferta consecutiva dopo quella di Istanbul. Le possibili novità non sarebbero dettate da squalifiche o infortuni, anche se restano da valutare le condizioni di Koné, che sarà monitorato giorno dopo giorno, ma dalla necessità di gestire le energie dopo gli sforzi europei. La trasferta a Granata può così trasformarsi nella prima vera prova sulla tenuta dell'intero gruppo. Finora le alternative hanno quasi sempre dato buone risposte, anche secondo lo stesso Gasperini, contribuendo spesso a cambiare l'inerzia delle gare. Lunedì, però, per alcuni potrebbe arrivare l'occasione di dimostrare la propria affidabilità anche dal primo minuto. Il primo candidato è Balerdi e l'argentino è subentrato nelle ultime due partite, mostrando un'ottima condizione, strappando applausi all'Olimpico contro l'Atalanta e giocando senza sbavature in Turchia. Il numero 26 potrebbe concedere un turno di riposo a Mancini e Ndicka e fare così il debutto da titolare con la maglia giallorossa. Qualcosa potrebbe cambiare anche sulle corsie. Wesley è tra i giocatori maggiormente sollecitati in questo avvio di stagione e potrebbe tirare il fiato. In quel caso Molina avrebbe la prima opportunità dal primo minuto, un'occasione da non sprecare visto che finora Gasperini gli ha preferito Lulli e Rensch. A centrocampo scalpitano Pesillo e Deron, entrambi ancora alla ricerca della prima presenza da titolari in stagione e le condizioni non ottimali di Koné potrebbero aprire uno spazio per almeno uno dei due. Le valutazioni più delicate riguardano però l'attacco. Dybala ha concluso la sfida contro il Fenerbahce con i crampi e la spia della benzina accesa e a Torino potrebbe inizialmente accomodarsi in panchina, lasciando spazio a Mora. Difficile invece immaginare una Roma senza Malen, anche se in Turchia l'olandese è apparso meno brillante del solito. Sullo sfondo resta Castro, fermata da due legni contro l'Atalanta e possibile candidato a una maglia da titolare per la prima volta, con la voglia di dimostrare tutto il suo valore. Gasperini difficilmente rivoluzionerà la squadra, ma potrebbe intervenire in ogni reparto per costruire una Roma più fresca sia fisicamente che mentalmente. La partita contro il Torino servirà quindi a misurare la capacità delle alternative di reggere più minuti e maggiori responsabilità. Dopo aver dato risposte positive da subentrati, per alcuni è arrivato il momento di dimostrare di poter essere qualcosa in più. Con il podcast torniamo lunedì. Per Voce Giallorossa.it, Valerio Conti.
4: Voce Giallorossa in podcast.
6: Conto presente. Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Tutto mercato web in podcast.
9: Il centrocampista Issa Doumbia sarà una delle novità che presenterà Roberto Mancini nella lista dei convocati che diramerà venerdì prossimo in vista dei prossimi impegni di Nations League. Amiche ed amici di tuttomercatoweb.com, benvenuti a un nuovo podcast a cura di Raimondo De Magistris per analizzare e sapere tutto su una delle novità presenti nella prossima lista dei convocati del CT dell'Italia, il Mancio Bis, che inizierà ufficialmente venerdì 25 settembre allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio. Poi il 28 settembre l'Italia volerà in Turchia, un'altra trasferta, il 2 ottobre a Parigi contro la Francia e poi questo ciclo di quattro partite si chiuderà il 5 ottobre a Bologna con Italia-Turchia. Ma chi è Doumbia? È un centrocampista, una mezzala o anche un mediano nato a Treviglio da genitori ivoriani, 23 anni da compiere il prossimo 16 ottobre, cresciuto nel settore giovanile dell'Albino Leffe. Il Venezia lo acquista nell'estate 2024 per 1 milione di euro. È una cifra importante per un giocatore che fino a quel momento aveva militato e militava in Serie C. Un anno in Serie A col Venezia, un anno di apprendistato. Nell'estate 2025 arriva la retrocessione dei lagunari. Per Doumbia arrivano diverse offerte, ma la decisione del Venezia è quella di puntare sul giocatore che di fatto è stato il simbolo dell'ultima stagione della squadra di Giovanni Stroppa, il giocatore più importante, più rappresentativo, insomma anche quello più strutturato in un'annata che ha visto il Venezia dominare il campionato di Serie B e tornare in Serie A. Lo scorso gennaio tanti club di Serie A ci hanno provato, soprattutto la nuova Fiorentina di Fabio Paratici. L'idea però di Doumbia era quella di proseguire e chiudere la sua stagione al Venezia con la promozione per poi valutare altre offerte, e lì in primavera arriva lo Sporting Club di Portogallo, che si muove prima e meglio degli altri, soprattutto mette sul piatto una cifra molto importante, perché il Venezia chiude quest'estate la cessione più remunerativa della sua storia, un affare da 20 milioni di euro più 3 di bonus legate alle presenze più altri 3 legati agli obiettivi di squadra e il 10% sull'eventuale futura rivendita, non proprio un dettaglio banale, perché nel contratto che lega lo Sporting a Dumbia c'è una clausola da 80 milioni di euro e quindi dovesse nei prossimi anni un club pagare questa clausola, il Venezia incasserebbe altri 8 milioni di euro. Dumbia, abbiamo detto, classe 2003, 187 centimetri per 84 kg, protagonista della promozione dei Lagunari che Mancini e soprattutto Claudio Ranieri conoscevano molto bene. E infatti, quando inizia il nuovo ciclo, Ranieri prende subito contatto con Dumbia e col suo entourage per accennargli della possibilità di una convocazione nella nazionale maggiore. Lui, che negli ultimi mesi è stato anche spesso e volentieri corteggiato dalla Costa d'Avorio, una possibilità in virtù della nazionalità dei suoi genitori. Dumbia però ha sempre dato grande preferenza all'Italia, anche se poi non ha fatto una trafila nelle nazionali giovanili. Di fatto per lui solo 3 apparizioni nell'Under 21 tra marzo e giugno 2025 e poi nulla più fino alla prossima settimana, quando è davvero atteso il suo inserimento salvo imprevisti nella lista dei convocati. Si tratterà del suo debutto evidentemente nella nazionale maggiore a seguito di un inizio di stagione davvero importante per Dumbia, con la maglia dello Sporting subito titolare col club di Lisbona, e l'ultimo atto è stata la presenza del CT dell'Italia, Roberto Mancini, mercoledì scorso sulle tribune dello stadio José Alvalade di Lisbona per assistere alla sfida di Champions League tra lo Sporting e il Galatasaray, che ha visto il club di Lisbona vincere 3-1 e Dumbia fornire una buona prestazione per ben 74 minuti. L'approvazione definitiva per una convocazione che arriverà tra 5 giorni e vedrà Dumbia al centro del nuovo progetto azzurro targato Roberto Mancini.
4: Tutto Mercato Web in podcast.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centro-destra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
10: È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
11: La notte scorsa un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento sito nel quartiere di Genova Quinto. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo.
10: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati.
11: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 km. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
10: Il tennis, con gli US Open, Zverev batte Shelton e conquista il suo secondo slam stagionale dopo la vittoria a Roland Garros di quest'anno. Per l'americano, la prima finale major, pesa la stanchezza dopo le maratone con Alcaraz e Tiafoe. In classifica ATP, Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo certo di poter conservare la vetta al ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai.
11: Ed è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
12: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
13: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
14: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
15: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
16: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
17: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
16: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
17: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
16: Istitutogiglio.it.
17: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
18: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
19: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon inizio settimana, una giornata di campionato che prosegue oggi con nella quarta giornata con delle partite intrigantissime: Torino-Roma, Como-Parma, Inter-Udinese. Di fatto le prime tre che comunque in questo momento insieme alla Lazio stanno stupendo e dando dei segnali positivi a questo campionato, che scenderanno in campo dopo il turno di Coppa che ha visto perdere l'Inter, ha visto pareggiare la Roma, ha visto vincere e anche convincere, perché comunque è una vittoria veramente importante, il Como. Adesso tutte e tre sono chiamate a dimostrare che le fatiche di Coppa non si fanno sentire, che si può riprendere in campionato, a maggior ragione perché possono essere delle vittorie estremamente pesanti visti i risultati di questo turno di campionato che è cominciato venerdì con la vittoria della rinascita, possiamo chiamarla così, della Fiorentina che batte per 4-2 il Venezia, peraltro con una tripletta dello scatenato Mastantuono, che comunque comincia a essere un giocatore che farà vedere la sua differenza tecnica, la sua incisività tecnica, così come Moreira ha cominciato ad accendersi dopo un inizio estremamente negativo contro la Juventus nella gara di domenica scorsa contro la Lazio. E lui, l'uomo partita, che riesce a rimettere in piedi una partita che la Lazio stava abilmente e agilmente, direi, vincendo contro i rossoneri in casa per 2-0, poi la gara è finita 2-2. Quello che è successo ieri poi in campionato: la vittoria del Lecce che batte il Monza, il Napoli che torna al successo grazie a un gol di Lobotka, ma con tante perplessità, tanta rabbia, soprattutto nel finale di Massimiliano Allegri, che se la prende con i movimenti di Lucca, poi dopo cerca di abbassare un po' la tensione, ma intanto torna la vittoria il Napoli dopo l'esordio contro il Genoa e dopo tre sconfitte di fila contro Como, Inter e Arsenal in Champions League. Adesso c'è però la Fiorentina in una sfida che sarà estremamente affascinante, quella di domenica scorsa. Perde l'Atalanta in casa contro il Cagliari, con un Cagliari che vince meritatamente con una bella partita impostata molto bene da Pisacane la sfida contro Sarri. Adesso l'Atalanta è chiamata alla Conference League, ma poi alla sfida contro la Juventus. A proposito di Juventus, quello che è successo ieri al Mapei Stadium è qualcosa di clamoroso: primo tempo senza emozioni e gol, pochissime emozioni, zero gol. Nel secondo tempo succede praticamente

0: per lui, tutto risolto con la Juventus che si butta totalmente in avanti, lascia scoperta la difesa e ne approfitta il Sassuolo che con Hadžić, che un anno fa fece sognare la Juventus battendo l'Inter proprio nei minuti finali con un gran gol, adesso la getta in un incubo trovando il gol che permette al Sassuolo di vincere. Il finale poi racconta di un post partita con Spalletti che prova a trovare giustificazioni più che altro, ammettendo anche l'inferiorità numerica nei gol presi contro il Sassuolo, però dice abbiamo almeno cercato di vincere la partita. Quindi questo è tutto quello che mettiamo sul tavolo, ne parliamo tra pochissimo, anzi ne parliamo subito. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia e dal qui presente direttore Marco Piccari. Piccari, foto di
1: Ciao.
0: questa giornata
1: Ciao
0: fino adesso.
1: Vincenzo, ciao Vincenzo. Beh, hai fatto già un ampio giro di tutto quello che è successo. La foto te la faccio subito. Juve, c'è aria di crisi. Io parto subito così. Perché non mi convince quello che abbiamo visto e sentito ieri. Quindi bisogna fare molta attenzione, rivedere un po' il tutto, perché ieri male dal punto di vista del gioco, male dal punto di vista della comunicazione nel post partita da parte di Spalletti, quindi molta attenzione per non entrare poi in qualcosa di peggiore. Quindi prestazione imbarazzante quella della Juventus ieri. Una difesa che ha fatto acqua da tutte le parti e insomma, considerando che c'erano i due centrali che dovevano far fare la differenza a questa squadra quest'anno, e fortuna Vicario, l'unico acquisto in questo momento che sta brillando, perché poteva, diciamo, essere ancora più rotonda la sconfitta, perché Vicario ha fatto un paio di parate, niente male da portiere proprio, anche un paio
0: No,
1: di
0: certo.
1: uscite importanti. Quindi situazione molto. È vero che siamo alla quarta giornata, però non bisogna mai lasciare nulla al caso. In questo momento c'è da rivedere un po' tutto. Questa squadra, secondo me, poi va valutato anche un po' il mercato, perché le problematiche che c'erano persistono, non c'è qualità in mezzo al campo. Ieri abbiamo visto ancora Koppe che è un'ombra, è inutile provarci, secondo me non c'è proprio niente da fare per poterlo recuperare in qualche maniera. Douglas Luiz a un certo punto sembrava anche passeggiare invece di correre in mezzo al campo, e quindi lì in mezzo c'è un problema serio, per non parlare dell'attacco, che noi non dobbiamo fare sentenze perché stiamo alla quarta giornata e siamo tutti d'accordo, Vincenzo, ma ancora un'altra prestazione opaca di Colomani. Io sinceramente comincio a pensare che Spalletti debba scendere da sto carro, perché non si deve incaponire adesso, perché se si incaponisce fa il male di tutti, fa male del giocatore, fa male della squadra, e quindi anche lui ieri, questa comunicazione così molto nervosa, molto da filosofo nel fine partita, che deve dare spiegazioni, che deve anche essere così con colleghi che tra l'altro, insomma, mi sembra che facevano un'osservazione che potevamo farla io e te, quindi non
0: Insomma,
1: significa
0: sì.
1: piangere se uno fa un'osservazione del genere. Quindi attenzione, la fotografia è questa, attenzione, perché l'area di crisi c'è, quindi va assolutamente subito evitato di commettere ulteriori errori.
0: Beh, anche perché allora ripartiamo proprio dalla Juventus, poi a ritroso ci facciamo tutte le altre squadre che hanno dimostrato qualcosa in questa giornata di campionato, tra il bello e il brutto. Colomani di fatto non c'è praticamente stato in campo, nel senso che poi dopo alla fine, pur di non scendere dal carro, Spalletti ha detto gli dovevamo dare più palla. Però poi va in controtendenza con quello che ha detto dicendo nel finale gli è stata data la palla, lui invece che sfruttare i tanti uomini in area di rigore si è andata a incaponire e chiudere, ha perso il pallone e da lì è nato il gol di Hadžić, vuol dire che tutto sommato i palloni erano stati dati anche a Colomani, ma giocati completamente, in maniera completamente errata. Del resto, seconda partita di fila in cui un gol della Juventus nasce da un errore di Colomani, col Milan anticipato da De Winter, poi fallo, non fallo, quello che è, però da lì parte l'azione del Milan e il gol. Contro il Sassuolo, errore ancora una volta suo, da lì parte l'azione del vantaggio finale da parte del Sassuolo, appunto con Hadžić. Quindi riflessioni profonde immagino debbano fare in casa Juventus,
1: Assolutamente.
0: peraltro, insomma, è vero che ci sono state le assenze, però Marco, vedi,
1: No,
0: ancora
1: no,
0: una
1: le
0: volta,
1: assenze
0: non
1: ci
0: so se ci
1: stanno.
0: scriverà quell'amico che quando si fece male Locatelli cominciò a dire, ma tu me l'hai
1: Sì,
0: raccontato che anche a
1: oh,
0: Maracanã.
1: Ramaragana,
0: Ah,
1: sì.
0: finalmente abbiamo risolto il problema, la buona
1: No,
0: notizia.
1: no,
0: Ieri si è visto
1: no,
0: chi è
1: no.
0: che manteneva,
1: Ieri mancava
0: diciamo.
1: proprio Locatelli. È
0: Esatto,
1: vero che
0: esatto.
1: potevi perdere pure con Locatelli, questo non ci sono, non è che noi dobbiamo adesso dire che con Locatelli vincevi la partita,
0: Ma
1: però
0: certo.
1: mancava proprio un giocatore con quelle caratteristiche. Ieri la prova dei due è stata insufficiente. Io adesso non ho ancora visto i voti delle pagelle stamattina, ma credo che non possono dare un voto sufficiente ai due e mezzo al campo di ieri,
0: No,
1: insomma.
0: direi di no.
1: Guarda, io ti dico una cosa su Colomani. Secondo me, io, questa è una mia opinione, per me non era l'attaccante che voleva Spalletti. Poi è chiaro che la società

0: prende un attaccante, l'allenatore che sta dentro la società non può bocciare subito la mossa, cerca di sostenerlo, però quell'uscita che fa lui quando gli fa quella sottolineatura, io mi prendo quella per vera, Vincenzo. Io mi prendo quella per vera. Dopo è una correzione in corsa per cercare di mettere un po' una toppa alla sua falla comunicativa. Però adesso lui non deve entrare, cioè non deve fare una battaglia sua personale con qualcuno con questa cosa del carro, perché onestamente così non si va da nessuna parte.
1: No, anzi, va in faccia a un muro, e questo diciamo diventa un problema. Adesso c'è il NEC in casa e poi l'Atalanta. Se già perdi punti anche con l'Atalanta, che sia un pareggio o una sconfitta, ti trovi alla quinta giornata già a dover rincorrere un posto in Champions, quindi sarebbe drammatico. Un po' di messaggi che stanno arrivando. Allora,
0: Atalanta, Gianni, che sta in grossa difficoltà, eh?
1: Atalanta anche in grossa difficoltà, è vero. Gianni D'Abrini, adesso ne parliamo. Gianni D'Abrini, sì, buongiorno, è vero che Colomani non è Higuain, però non vedere un passaggio in verticale, giocare solo sugli esterni senza concludere, senza un cross decente, beh, caro Spalletti, cerca di cambiare gioco, altrimenti il fantasma dell'amore è l'inagguato, e chiaramente il riferimento ad Antonio Conte. Stefano da Londra, però se Bremer va leggero su Barcola e non è un centrocampista e non sa verticalizzare velocemente sull'attaccante, Spalletti fa poco lì. Vero Stefano, però se tu c'hai una difesa totalmente scoperta, togli Lukumi e metti Kelly e chiedi alla squadra di spingersi avanti, chiaramente l'equilibrio lo perdi, quindi l'equilibrio sta sempre anche nell'allenatore. Molte volte abbiamo visto giocatori rinascere con degli allenatori perché inquadrati in un buon schema tattico. L'ultima riflessione la faccio su due momenti che ci sono stati ieri, che hanno portato ai due gol del Sassuolo. Il primo, quello di Sebastiano Esposito, con i giocatori del Sassuolo, che secondo me era uno schema anche organizzato da Aquilani, si sono messi uno di faccia all'altro e si sono passati la palla 5, 6, 7 volte. Sì. A quel punto, innervosendo l'avversario, la Juventus è andata in aggressione con l'uomo sbagliato, Selic, si è liberato lo spazio, verticalizzazione immediata per Sebastiano Esposito, gol. Nel gol invece di Bowie, anche lì, giocatori del Sassuolo si mettono uno di faccia all'altro, si passano la palla a ripetizione, esce l'aggressione della Juve, sale in maniera sbagliata Bremer questa azione qua per andare su Barcola, e lì arriva il secondo gol del Sassuolo. La tattica di innervosire e di chiamare la pressione, però con l'uomo sempre sbagliato, perché nella prima parte l'uomo sbagliato è stato Selic, che ha lasciato lo spazio, nella seconda parte l'uomo sbagliato è stato Bremer e non era coperto. Questo significa che da una parte uno ha, e parlo di Aquilani, organizzato una partita nei dettagli, dall'altra uno che ci è cascato in pieno.
0: È così, Vincenzo, si è vista una squadra che ha una traccia, l'altra non ce l'ha in questo momento, bisogna, qui è compito dell'allenatore, poi è giusto che si gioca troppo sugli esterni, non si cerca l'attaccante, questo è un altro discorso, però tu hai fatto un esempio chiaro di una squadra che ha una traccia, che è il Sassuolo, perché Aquilani, diciamolo tutta, insomma, ha messo molto bene in campo il Sassuolo nei movimenti senza palla. Avete visto i movimenti? Perché una squadra va vista sempre nei movimenti senza palla, certo, è fondamentale, certo. E si è vista una netta differenza, quindi ripeto, Spalletti deve lavorare tanto ed evitare, insomma, di incaponirsi su certe situazioni che lo possono portare a sbattere contro un muro, e quindi questo va evitato. Siccome siamo alla quarta giornata, l'allarme va lanciato proprio perché stai alla quarta giornata. È inutile che lui si arrabbia, però in questo momento è la verità. Ieri, secondo me, nel post partita ho sentito tutte osservazioni che ci stavano alla partita della, certo, Juventus di ieri. Non mi è sembrata una critica a prescindere, ecco. No.
1: Però è stato così. Allora, c'era anche una nota vocale. Dove sta Maiocca? Non lo vedo, troppe luci. La seconda. Vai.
2: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, questo messaggio è sulla Juve di ieri e voglio solamente dire una cosa. Ok, Locatelli non è un campione, non è ai livelli di quelli che avevamo una volta, ma si è visto ieri senza di lui che centrocampo abbiamo. Sono d'accordissimo su quello che ha detto ieri Alessandro Santarelli sulla Radio Bianconera, perché veramente chi si lamentava di Locatelli, spero sia contento di quello che sta succedendo ora. Una cosa... Il terzo gol del Sassuolo ieri era roba da dilettanti, mai vista una roba del genere, mamma mia.
0: Calcio lo capiscono
2: in pochi.
0: Casco come, il calcio, come dico io sempre, Vincenzo, lo capiscono in pochi.
1: Sì,
0: quindi...
1: perché si ragiona per idee. Allora, io per esempio già c'è una nota audio che perciò ho detto ad Andrea la seconda, già so che deve, allora adesso c'è Conte lì, perché adesso si ragiona per idee. Allora, ci sono i tifosi della Juve che facevano il tifo per l'infortunio di Locatelli. Cosa?
0: Il futuro.
1: Sì, tanto l'avevo capito che era così. C'è praticamente il tifoso della Juve che voleva, ah, Locatelli si è fatto, ma bene così, siamo contenti così. E c'è quello, sempre tifoso della Juve, paradosso, che invece magari ti fa il tifo per le sconfitte. Adesso capirete che basta, serviva solo con come se esistesse un solo uomo che può risolvere quelle questioni.
0: No, no.
1: Altro errore di concetto. Rewind, andiamo ancora un po' indietro, diciamo, riavvolgiamo il nastro, perché c'è stato questo Lazio Milan che ha avuto due volti. La Lazio a me continua a stupire in maniera
0: A me
1: positiva, ma
0: continua pure a
1: proprio
0: me e
1: tanto.
0: mi piace.
1: Sì.
0: Posso dirti una cosa? Che la Lazio per me complessivamente ha fatto meglio del Milan. Poi il Milan ha
1: No,
0: avuto
1: sono molto d'accordo.
0: quella fiammata nel secondo tempo con quei cambi, e lì bisogna dire che Amorim dovrà fare delle scelte, perché alcuni uomini, secondo me, in questo momento nel suo calcio fanno un po' di fatica, o comunque nella sua idea. La Lazio mi è piaciuta molto perché è una squadra che gioca in verticale, rapida, arriva subito in porta, e c'è grande entusiasmo. Non so se tu hai sentito anche le parole di Noslin a fine gara, quando ha detto con Sarri era tutto più difficile. Era più difficile. Quindi questa è una squadra che nelle prime quattro partite, se vai a vedere, ha fatto nettamente meglio dell'ultima squadra di Sarri. Attenzione, un Sarri che aveva ancora tutti i giocatori, il mercato non era stato fatto, quindi c'erano i Guendouzi, c'erano i Castellanos e tutta la gente che poi è stata ceduta a gennaio.
1: Sì.
0: È partito molto bene Gattuso, ha creato un gruppo, non so dove può arrivare, e ha ragione quando dice non pensiamo all'Europa, fa tutti i discorsi, giochiamo partita per partita, che è giusto così. Però mi sta sorprendendo perché noi abbiamo sempre definito Gattuso solo grinta. Invece non è così, gli ha dato. Poi è un calcio essenziale, molto pratico, molto veloce da fare, tutto in verticale, aggressione subito e via. Siccome qui mi dicono che ci sono allenatori che hanno bisogno di 3-4 mesi per importare il loro calcio, io dico allora qui o qualcuno è fenomeno, un altro no, non lo so perché non me lo spiego. E qui vengo all'Atalanta perché non si vede
1: Non si vede niente,
0: niente di Sarri.
1: perché contro la Roma tu magari potevi immaginare, beh, troppa Roma per l'Atalanta, che hanno fatto una faccia così a un certo punto e hanno vinto la partita. Però anche lì dicevamo, probabilmente si è ritirata troppo presto nelle sue stanze, speculando troppo sul gol fatto. Contro il Cagliari, male, male, male. Anzi, ho visto un Pisacane che sta lavorando
0: Molto
1: molto
0: bene,
1: bene col
0: infatti oggi
1: Cagliari.
0: lo dirò anch'io, perché bisogna pure sottolineare il lavoro che fanno gli altri. Pisacane al secondo anno era praticamente, non gli dava fiducia a nessuno quando ha preso in mano il Cagliari, perché veniva dal settore giovanile. Invece, vedi, ci sono poi degli allenatori. Non pratica un calcio scintillante, è molto pratico, ma credo anche che ha dei giocatori che non gli consentono di fare tante peripezie in mezzo al campo. Ma devo dire che questo Cagliari è una squadra solida che ha una sua identità. Poi vediamo, perché le partenze iniziali molto forti vanno sempre un po' valutate andando avanti. Però in questo momento tracce di Sarri nell'Atalanta non ci sono. Non ci sono. E quindi bisogna. Io tutto sto tempo che deve essere concesso, lo sai, sono sempre stato contrario. Perché poi vedi degli allenatori. Cioè, guarda Vanoli, fammi dire una cosa. Chiamano Vanoli, e lì Paratici, secondo me, ha fatto un errore, ha fatto una cosa veramente sbagliatissima. Ha avuto un colpo da fenomenite. E lo sta pagando, e meno male che è intervenuto subito perché ha il tempo per recuperare. Però vedi, tu prendi un allenatore che conosce, che già c'era, e quindi mi domando perché non fargli fare la preparazione, fargli fare il mercato con lui. Arriva, fa le cose normali, rimette i giocatori nelle loro posizioni e la Fiorentina va a vincere a Venezia. È vero che il Venezia in questo momento ha qualche problema, però insomma fa la prestazione. Mastantuono nel suo ruolo si trova bene e fa 3 gol. Quindi vedi, delle volte l'allenatore secondo me è molto importante, c'è poco da fare, se sbagli quella scelta lì ti vai a incastrare tutta la stagione.
1: E ti faccio un altro esempio. Adesso, per esempio, stasera, così ci spostiamo sulle gare di oggi, il Como affronterà il Parma.
0: Di questa, sì.
1: Sì, hai fatto bene a sottolinearlo, perché Fabregas con questa ci parla, ci ha lavorato, lo conosce molto bene. Io ho quasi un po' la sensazione che lui si sia fatto un po' spiegare gli aspetti importanti delle fasi difensive, perché a differenza di tanti allenatori fenomeni, Fabregas,
0: È completo.
1: e perché a un certo punto non ha detto le mie idee sono queste, vado avanti così,
0: No,
1: ma
0: no.
1: no, ha detto ok, cosa posso correggere? Nel calcio c'è la fase
0: Lui le negozia
1: offensiva,
0: le sue idee,
1: esatto,
0: il
1: c'è,
0: momento, nella partita,
1: bravissimo,
0: l'avversario.
1: e lui dice c'è la fase offensiva, esiste anche la fase difensiva. Ora
0: Esatto.
1: su quell'offensiva
0: Se
1: penso di
0: devi
1: aver
0: passare a 5, passa a
1: dimostrato,
0: 5.
1: perfetto, ho dimostrato che so fare. La fase difensiva ci devo un attimo lavorare. Ho fatto un consulto, secondo me, tra tante persone, che poi per esempio il Parma di questa difende molto bene. e a un certo punto si è migliorato. Tanti altri allenatori invece hanno la loro idea, boom.
0: Vanno avanti per quella. No, no, ma io su qua sono d'accordo.
1: Cioè, come non mi puoi nulla da dire, e torno su Spalletti, come mi puoi dire, sì, però ho apprezzato che abbiamo cercato, poi certo abbiamo perso equilibrio, ma è più facile, ha detto Spalletti, dire alla squadra di avere coraggio, è più difficile dire alla squadra di avere coraggio a attaccare piuttosto che dirle di mantenere l'equilibrio, quello è facile. Ma tu ho capito, ma qua dobbiamo fare una guerra di religioni, di facile e difficile, o esiste magari...
0: No, ma poi ci sono i momenti della partita che vanno letti,
1: secondo me,
0: no?
1: Ha voluto un po' scimmiottare il Como, che però è anni luce avanti alla Juventus, pensa un po'.
0: No, no, sono d'accordo. Io l'ho definito Fabregas l'allenatore completo che c'è in Serie A in questo momento. Una sorta di Guardiola moderno, perché riesce a unire praticamente più letture, più situazioni, più moduli tattici, quindi ha in mano completamente la squadra, che la comanda come un joystick, perché quello che gli dice di fare fanno, e questo vuol dire che lui ha una grande personalità, è entrato nella testa dei calciatori. Però sono d'accordo con quello che hai detto ieri, ripeto, ok, il coraggio di andare avanti la Juventus e vincere la partita va benissimo, però insomma non puoi perdere dopo, perché questa è una sconfitta secondo me pesante, che ti impone di rivedere alcune situazioni.
1: Altra nota vocale, vai, Maglioccone.
3: Buongiorno ragazzi, mi associo all'ultimo audio per tessere le lodi di Locatelli. Ora che non c'è, stiamo piangendo, ma piangendo di brutto, e la cosa sarà lunga. Maurizio da Roma.
1: La preoccupazione, ciao, dei Maurizio, tifosi della Juve sani, che riconoscevano in Locatelli l'ago della bilancia.
0: No, ma poi uno si fa sempre una domanda: perché tutti gli allenatori che ci sono fanno giocare certi giocatori?
1: Appunto.
0: Perché sono stupidi?
1: C'è un motivo. Allora, c'è un motivo.
0: Ci sono dei giocatori che sono importanti, ci sono dei giocatori che danno un equilibrio, che danno uno spessore, non sono appariscenti, ma sono importanti. E nel calcio sono sempre esistiti questi giocatori. Ripeto, chi non lo vede, io dico sempre, sa poco di calcio, e quindi parla, andiamo al bar e parliamo di tutto, insomma.
1: Già,
0: non c'è problema.
1: Gianni D'Abrini si dice, poi bisogna dare anche i meriti al Sassuolo, che per me gioca bene. Questo
0: certo,
1: è un
0: abbiamo
1: merito
0: detto,
1: che
0: abbiamo detto, al merito
1: detto,
0: glielo
1: lo ribadiamo. Ho raccontato anche di quella tattica innervosire,
0: sì,
1: ha studiato i dettagli.
0: Ma Aguilani, guardate che Aguilani è molto bravo.
1: Oh, poi
0: lo ha dimostrato già l'anno scorso al Catanzaro,
1: a farselo vedere,
0: che
1: di
0: purtroppo
1: no.
0: È andata male e ha lottato fino alla fine per venire in Serie A. Gli è andata male, ma se qualcuno ha avuto il piacere di vedere il Catanzaro, giocava a calcio.
1: Giocava a calcio. Tanti meriti Spalletti ha dato ad Aquilani, però hanno pescato sui social questo video che la dice lunga. Dopo una sostituzione che lui ai tempi della Roma fece ad Aquilani, lo applaude. Aquilani però gli passa vicino senza neanche dargli la mano, guarda come si gira Spalletti a guardarlo, lo vede andare via, poi si rigira, e questo lo potete trovare sui social, e dice: ma questo che c'ha, che ce l'ha con me? E resta, diciamo, sconvolto. Un'immagine chiara che te l'ho fatta vedere, perché te la riporti poi anche a Maracanã oggi pomeriggio, per far capire che non c'era questo grande feeling, quindi anche una rivincita, possiamo dire, di Aquilani verso Spalletti, magari dimostrando l'allievo che supera il maestro. Però è sempre stato estremamente teatrale Spalletti, come anche ieri sera. Sentiamoci, sì, un'altra nota vocale. Vai.
4: Beh, io su Fabregas sono d'accordo con voi, sicuramente è un predestinato, un allenatore molto intelligente,
1: molto.
4: Però è ora di iniziare ad analizzare seriamente il Como. Il Como è una squadra fortissima, a prescindere da Fabregas. Non esiste il modello Atalanta, che è un modello che cresceva con il tempo prendendo giovani. Il Como sì, prende giovani, ma da Real Madrid, da Barcellona, da Manchester City, sono giovani ma con esperienza europea. Quindi Fabregas fa sì un grande lavoro, ma il Como è forte come squadra e come società, e anche quando non ci sarà più Fabregas andrà avanti sicuramente.
0: Però mi permetto di dissentire, sì, su una cosa. Questa squadra qui di oggi, se tu la dai a un qualsiasi allenatore, fai gli stessi risultati? Io ho dei dubbi.
1: Ma qual è il Como?
0: Il Como. E secondo me il Como, nel momento in cui Fabregas andrà via, perché Fabregas andrà via, ne sono sicuro di questa cosa, sceglierà un allenatore che sia vicino a Fabregas, cioè che ci sia una linea di continuazione su quello che è stato il lavoro fatto da Fabregas. Io non sono dell'idea che tutte le squadre possono essere allenate da ogni allenatore. Io sono convinto che questa squadra qui, se tu la dai a qualcun altro, non fa vedere sicuramente questa qualità di calcio. Lì c'è un lavoro, un lavoro martellante, un lavoro di campo, un addestramento, e si vede in tante piccole cose. C'è anche un rapporto di forte empatia tra i giocatori e l'allenatore. Questo non va sottovalutato quando noi analizziamo il calcio. Quindi sicuramente loro sono stati molto bravi a pescare questi giocatori. Non so quanto dureranno lì questi giocatori, sono sincero. Il mio unico dubbio, e lo dico da sempre, non è su Fabregas, sull'espressione di calcio e sui giocatori, è quanto questo progetto sia destinato a durare.
1: Ma secondo me,
0: cioè, cosa c'è dietro questo tipo di progetto? Io questa domanda mi faccio, poi vediamo.
1: Secondo me, fin quando la proprietà ricca, appunto, del Como, Ciarso in primis lì davanti, decide di investire,
0: sì.
1: Loro la fanno diventare. Posso
0: mi dicono che c'è anche una forma di economia a Como adesso che sta portando dietro lui.
1: Sì, è diventato un micro. Quindi, un villaggio, diciamo, esatto. Chiamiamo così, tra virgolette.
0: Quindi, evidentemente, cioè, ci sono degli interessi economici. Perché, con tutto il rispetto, non penso che la proprietà del Como una mattina si sia alzata e ha detto andiamo a prendere il Como perché è una squadra che. No, evidentemente c'è un progetto molto più ampio, che non è soltanto legato al calcio,
1: no,
0: perché certo. Così mi raccontano. Ecco, qualcuno dice perché non ha preso la Lazio, perché non ha preso, ma perché evidentemente non c'era lo stesso tipo di discorso, quindi parlare così è molto semplice. Questa proprietà non ha preso un grande club che poteva prendere, non so, la Fiorentina, poteva prendere questi club qui, che forse sarebbe stato a livello mediatico più forte, ma in realtà lo hanno fatto perché c'è un progetto, mi auguro, economico legato alla città in questo momento, a quello che si vuole sviluppare lì. Quindi vediamo, io solo questo mi pongo come domanda sul Como. Punto, il resto
1: certo, no, devo dire che possono tranquillamente portarlo a vincere lo scudetto il Como, ma senza proprio problemi, anche perché tu dici sì, poi ci saranno i paletti UEFA, quello fa la squadra, ricapitalizza, i paletti li superi con la ricapitalizzazione. Ti costruisci la squadra, mercato bloccato per una sessione, nel frattempo faccio prima la squadra forte e poi me lo faccio bloccare, modello Premier. Il Como sta seguendo, per ricchezza, per idee, per freschezza e per qualità di gioco, un modello Premier
0: che secondo me prima o poi esplode.
1: Sì, lì poi esploderanno perché stanno ormai autorigenerando e sono d'accordo, no, però
0: vediamo.
1: Dico, segue, è un po' come se fosse una squadra di Premier per economia, per strutture.
0: Però a me non mi torna, Vincenzo. Io tutto,
1: no, non torna neanche a me.
0: Non mi torna sta cosa. Ripeto, non parlo di campo. Il campo è un'altra cosa. Non mi torna tutta questa cosa qui. Quindi vediamo che tipo di. Paradossalmente mi fido più del progetto Atalanta, cioè nel senso dell'idea Atalanta come è stata costruita, che di una squadra che boom, così d'amblè, ve lo ricordate l'Eister, no?
1: Certo,
0: lo ricordate l'Eister.
1: Certo, ricordiamo.
0: Quindi attenzione sempre, molto equilibrio, ragioniamo sul campo e sul campo non ci sono dubbi.
1: Chiudendo invece il nostro editoriale, Torino-Roma, Como Parma, Inter-Udinese, ti aspetti sorprese o nessuna sorpresa?
0: Sulla carta ti devo dire la partita un po' più ostica ce l'ha l'Inter, perché l'Udinese secondo me è una squadra che ti può creare difficoltà, però non mi aspetto clamorose sorprese, ecco. Il Como secondo me vince facile. La Roma, sì, il Torino è una squadra che gioca adesso, ha trovato questo con Abate, sta lavorando, però secondo me la Roma in questo momento è in grande condizione fisica, mentale, secondo me passa a Torino. Passa per me anche l'Inter, magari con qualche piccola difficoltà in più, perché l'Udinese mi sembra che sia una squadra molto ben messa. Ecco.
1: E quindi sono veramente curioso di vedere se ci saranno sorprese, ma dubito anche io che ce ne possano essere.
0: Dubito perché, profondamente, insomma, che ci siano
1: sorprese. Anzi, con i risultati già acquisiti in questo turno di campionato è un'occasione enorme
0: queste tre squadre. Per ribadire che siamo noi due e il Como che si mette in scia, capito?
1: Esattamente, anche approfittando appunto del pareggio Lazio-Milan. Loro praticamente partono e si prendono le tre posizioni praticamente già da subito. Tanti temi su Maracanà, vuoi anticipare qualcosa?
0: Beh, si ripartirà sicuramente dalla Juve, e analizzeremo un po' il tutto e poi andremo anche a parlare del resto, insomma, del Milan di Amorim, le scelte che deve fare, del Napoli che vince di corto muso questa partita ed era molto importante, è ripartita un po' con l'idea di Allegri, vediamo, e poi c'è l'Atalanta che secondo me bisogna ragionare un po' perché La Dea sta cercando Sarri. Sarri non ha trovato la Dea ancora, quindi vediamo un po', vediamo un po' che succede.
1: E occhio appunto al Napoli di Allegri, se può risollevarsi oppure no. Anche lì poi dipende dai giocatori in campo. Abbiamo visto la prestazione di Luca a dir poco evanescente, ma questo già lo sapevamo. Ciao Piccheri.
0: Ciao Vincenzo, buon proseguimento, a più tardi.
1: Ci fermiamo con l'editoriale Rotocalcio, tra pochissimo vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade a Sassuolo nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A in una partita decisa soltanto nei minuti finali. 3-2 risultato a favore dei neroverdi che festeggiano grazie alla rete dell'ex bianconero Azic. Nonostante la sconfitta, però, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti guarda il bicchiere mezzo pieno.
1: I due gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio, però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
0: Nel tardo pomeriggio, vittoria del Napoli che al Maradona ha battuto 1-0 il Bologna. Oggi si chiude con Torino-Roma, Como-Parma, Inter-Udinese. In Formula 1, Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria anche sul nuovo circuito del Madering, trionfando al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. In MotoGP a Misano vince Marc Marquez che fa bottino pieno nel weekend e aggancia Martin in testa alla classifica. Sul podio anche suo fratello Alex Acosta, fuori Bezzecchi caduto al primo giro mentre era al comando dopo essere scattato dalla pole position. Il tennis, dopo Parigi, Sascha Zverev trionfa anche a New York vincendo lo US Open. Il tedesco è il nuovo campione del major statunitense grazie alla vittoria in finale su Ben Shelton col punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco. Zverev succede nell'Albo d'Oro ad Alcaraz e diventa il secondo campione tedesco a New York 37 anni dopo Boris Becker. Ora nella classifica generale si riduce lo svantaggio su Jannik Sinner. Il tedesco è lontano 1810 punti dall'azzurro, certo di restare in vetta almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena e conquistando la qualificazione agli ottavi. Gli azzurri partono bene, vincono 25-17 il primo set, poi si inceppano nel secondo, perso 27-25, ma la reazione è netta e si certifica nel dominio del terzo e quarto parziale, chiuso 25-19. Domani la sfida alla Cechia. Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato dal World Athletics. Tamberi ha superato senza errori le misure iniziali di 2,22, 2,26, 2,30 al secondo tentativo, 2,33, 2,35 al primo, 2,37 al secondo per poi tentare il 2,41, falliti però 3 volte. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Il pronostico di Giocabet TV.
9: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV. Coppa inglese al centro, infatti partiamo subito con Liverpool contro Tottenham. Secondo le nostre percentuali, Liverpool favorito al 54% rispetto al 24% del pareggio e al 23% concesso agli Spurs. Nell'altra partita Fulham favorito al 44% rispetto al 30% concesso a West Ham, con l'ex al 27%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
8: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia. Caro Pasquale, il paese è democratico, la radio è nostra, il programma nostro ancora di più. Quindi il sottoscritto, Vincenzo Marangio, conduce questo programma, l'editoriale della mattina, Rotocalcio del pomeriggio e Radio Bianconera dall'altra parte, può decidere, anzi deve decidere, ne ha facoltà, libertà, di scegliere quale messaggio audio o testuale mandare in diretta. Se io considero che qualcuno sia monotematico, provocatore e non porti nulla al dibattito sano di una mia trasmissione, anche in un paese democratico, io sono libero nella mia trasmissione di scegliere quale messaggio mandare o ascoltare. Questo vale per questa radio qua e vale anche per l'altra. Chiamo il direttore, non chiamo il direttore, chiama chi vuoi. Ti assicuro, Pasquale, che dall'altra parte, almeno per il pomeriggio, i tuoi messaggi non passeranno, ok? Ti era stata aperta una porta, il tuo comportamento è questo, bye bye. Andiamo avanti, allora, tanti altri messaggi sono arrivati, ce li sentiamo tra pochissimo, però permettetemi di dare il buongiorno subito a Lorenzo Di Benedetto Dibbe, buongiorno!
3: Ciao, ciao Enzo, buongiorno!
1: Allora, tante cose da dire in poco tempo, io volevo partire però da, proprio in ordine cronologico, da questa l'impatto di Vannoli sulla Fiorentina. È un impatto di quelli proprio che tu dici, vabbè, all'inizio c'è questo impatto, poi vediamo... O ti dà la sensazione di aver intanto già inquadrato la squadra e di aver risolto tante cose e che magari può partire un campionato diverso della Fiorentina?
3: No, allora, di sicuro bisogna vedere, perché insomma non si può sicuramente valutare in 90 minuti il lavoro di un allenatore che comunque era arrivato meno di una settimana prima, però qualcosa c'è stato. Ma non lo dico io, lo dice per esempio Fagioli in conferenza stampa o alle televisioni, quando dice che comunque che la Fiorentina prima non era squadra e con Vannoli è diventata squadra, quindi è bastato poco. E ci fa pensare questo, che comunque ci fosse una parte dello spogliatoio che non voleva più Fabio Grosso, e questo è già un tema. Quindi vediamo insomma quello che farà la Fiorentina. Bravo a Vannoli che ha dato un'idea precisa subito appena arrivato, però comunque manca ancora tanto per poter dire che la Fiorentina è guarita.
1: Andiamo sempre in ordine cronologico. Tu ti aspettavi una Lazio così in questo inizio stagione, che poi uno dice vabbè la prima, vabbè la seconda, vabbè aspettiamo che affronti una squadra forte, poi affronta il Milan e con una certa semplicità si porta avanti 2-0. Poi ci è pensato Moreira, che invece ha steccato la prima con la Juve, a rimettere in piedi le cose. Ti ha impressionato più l'inizio di stagione della Lazio o l'impatto di Moreira in questa seconda partita?
3: No, mi ha impressionato più l'inizio di campionato della Lazio, questo senza discussione. Anche se comunque c'è da dire che la Lazio, e l'abbiamo detto a più riprese durante soprattutto la fine del calciomercato, la Lazio è una squadra fatta bene, è una squadra che è stata costruita con ingegno, perché ci voleva un genio, perché i soldi non c'erano, ma alla fine poi è stata fatta un'ottima squadra. È una Lazio che ha fatto molto bene nel primo tempo contro il Milan, che poi però non si è ripetuta nella ripresa. Quindi da capire nel caso di Gattuso che cosa non ha funzionato nel secondo tempo, però è una Lazio che comunque è partita bene, prima in classifica in attesa delle ultime tre partite di questa giornata.
1: Arriviamo a quello che poi è successo intanto domenica pomeriggio. Il Napoli torna alla vittoria, lo fa non senza qualche sofferenza contro il Bologna, più o meno il pallino del gioco ce l'ha sempre avuto il Napoli, il gol annullato al Bologna all'inizio per il solito fuorigioco millimetrico, solito lo dico in generale, sia chiaro, poi però piano piano vai e arriva il gol, 1-0, poteva arrivare il secondo, là perde proprio la pazienza Allegri, che evidentemente si era portato dietro tanta rabbia, tanta tensione per una vittoria che non poteva mancare. È una vittoria che può rilanciare il Napoli o, vista la Fiorentina di Venezia, occhio già alla partita di domenica?
3: No, allora si misurerà la febbre da tutte e due le parti. Cioè, prima mi chiedevi di Vannoli, della Fiorentina di Vannoli, e io ti ho detto aspettiamo, e adesso vedremo insomma quello che, quello che succederà, perché sarà un esame importante per la Fiorentina e sarà un esame importante anche per il Napoli, perché arriverà una Fiorentina, cioè o meglio, il Napoli arriverà a Firenze con una squadra, la Fiorentina, che si è ripresa, che però dovrà dimostrare di essersi ripresa del tutto, e dall'altra parte il Napoli dovrà dimostrare di essersi ripreso quanto la Fiorentina. Insomma, sarà una partita che metterà di fronte due squadre che hanno fatto male a inizio stagione, ma che nell'ultima giornata hanno vinto, e quindi c'è da capire appunto se saranno in grado di dare continuità ai successi. E Allegri dovrà cercare di dare continuità, e dovrà dare continuità, perché insomma, ha fatto 6 punti su 12 a disposizione, deve arrivare prima del... insomma, chi vincerà passerà una sosta tranquilla,
1: altrimenti, come ci siamo detti, con le soste così ampie ci saranno tante riflessioni da fare. Riflessioni che facciamo in casa Juventus, sempre seguendo un ordine cronologico, ma a questo punto anche, diciamo, di segnale più importante di questa giornata di campionato. Primo tempo avaro di emozioni e di gol. Secondo tempo in cui la Juventus sbaglia tutto quello che può sbagliare a livello difensivo, si rimette in piedi grazie a un giocatore, non a un'idea di gioco, e non è Colomani il giocatore in questione, non è Woltemade il giocatore in questione, ma è Jegrova, tolto dalla lista UEFA, che non giocherà quindi con il NEC, che ti salva uno, che ti salva due volte, sul vantaggio, sul pareggio 2-2, a un minuto dalla fine, questo gol preso in questo modo. E alla fine Spalletti che prova ad alleggerire, dicendo sì, vabbè, abbiamo perso un po' di equilibrio, però mi è piaciuta la reazione, la voglia di vincere della squadra. Poi è chiaro che perdi anche equilibrio, ma a me è più difficile insegnare alla squadra la voglia di andare a cercare la vittoria piuttosto che di ritrovare l'equilibrio e di stare dietro la linea della palla. Io i miei pensieri li ho già espressi, lascio esprimere te, Dibè.
3: Ma se Spalletti pensa di prenderci in giro, può pensare di farlo, ma non riuscirà a farlo, perché non è possibile che una squadra come la Juventus prenda, cioè, finisca una partita del genere, finisca una partita prendendo due gol esatto, dall'88esimo in poi. Non esiste che la Juventus sia una squadra che perde una partita del genere. È inutile che ci venga a dire no, ma perché io ho voluto perdere l'equilibrio, perché ho detto ai ragazzi di provare a vincere la partita. Bene, poi quando arrivi in fondo alla stagione, vai fuori dalla Champions di un punto, vediamo se poi hai fatto bene a fare una cosa del genere. Quindi no, Juventus che doveva portare a casa quantomeno un pareggio, dava l'impressione la Juve in determinati frangenti di poterla vincere la partita, però poi alla fine non solo non l'ha vinta, ma l'ha persa. Quindi no, non ci siamo assolutamente. È una Juventus che deve fare di più, è uno Spalletti che è bene che cominci a pensare a come fare a scendere dal carro Colomani, perché non è un carro vincente, e quindi la Juventus ha fatto di tutto per un anno e mezzo per prendere Colomani. Bravi non lo diciamo né a Carnevali né a Massara né a Comolli, per aver provato a prendere un giocatore che non è un giocatore all'altezza della Juventus. Si è speso 50 milioni potenziali, 38 la Juventus li ha già spesi, potrebbe spenderne altri 12 con i bonus, però è un giocatore che non è da Juventus. Poi se cambierà il suo status nel corso delle prossime giornate, sarà bravo lui e saremo noi qui a dire che Colomani si è ripreso e che aveva ragione la Juventus. Però Colomani in questo momento non è da Juve, e la Juve ha sbagliato, ha preso un abbaglio clamoroso. Woltemade, diamogli ancora un po' di tempo, però io ho dei dubbi clamorosi anche su di lui, perché non è un bomber e non segnerà mai, perché se il giocatore un bomber arriva a quel colpo di testa, sai benissimo a quale mi riferisco,
1: certo.
3: Lo butta dentro, perché sei a 50 centimetri dalla porta,
1: sei 1,98
3: m, esatto, e se lì devi far gol, invece non lo fai e la Juve perde la partita, basta, chiuso il discorso.
1: Tra l'altro, e poi la fase difensiva, togli Lukumi, metti Kelly. Kelly sbaglia tutto quello che può sbagliare, gioca praticamente in proiezione offensiva, lasci Bremer da solo. A un certo punto prendi un gol da Azic, che l'anno scorso salvò la Juventus, quest'anno l'ha condannata. Nei minuti finali, che Azic, sembrava una partita di calcetto nel finale, cioè Azic diceva segno o non segno, vabbè dai, se no si arrabbiano, segno, boom, gol. Con la Douglas Luiz che lo guardava come a dire ma gioca con noi o non gioca con noi, cioè a me sembra veramente che poi una roba del genere un allenatore dovrebbe avere una reazione, guarda chi ti va a scavare, addirittura alla Thiago Motta quando la Juventus uscì con l'Empoli, se non ricordo male fu quella la partita, e disse che questi giocatori non meritano la maglia della Juve, io per primo non merito la maglia della Juve. Non chiedevo, non immaginavo una cosa così drastica, però manco che mi vai a dire vabbè, potevamo però pure vincerla, ce n'avevamo 8 nell'area di rigore loro. Ebbene, cioè, qua mi sembra che si stia cominciando a scimmiottare il Como senza rendersi conto che il Como è passato dal saper proporre gioco a saper proporre gioco e all'occorrenza anche chiudersi. Il Como a Napoli va in vantaggio, dopo vienimi a prendere, non ti ho prestato il fianco, e infatti è stata una difficoltà. Il Napoli pareggia non perché ha trovato gli spazi, ma perché ha trovato la giocata di Højlund. Il Como si rimette in sesto e ti va a segnare un'altra volta. Dopo rivienimi a prendere. Cioè, c'è la doppia fase e mi sembra che veramente le spiegazioni che sono arrivate ieri siano a dir poco, poco convincenti. Quindi, insomma, tutto da vedere. Adesso c'è il NEC in casa, squadra peraltro estremamente verticale, quindi è chiaramente una squadra che devi battere senza se e senza ma che ti può accendere qualche problematica. E poi ci sarà l'Atalanta che continua a deludere anche lì, adesso ne parliamo. Però per chiudere l'argomento Juventus ti chiedo, visto tutti quelli che Locatelli si è fatto male finalmente, il problema della Juve è Locatelli, ma se abbiamo Locatelli non può mai essere Juve, tolto Locatelli e hai perso l'equilibrio.
3: Sì sì, questo senza dubbio. Ora non credo che
1: non è un giocatore che determina tu, però ti fa capire che ci sono quei giocatori che fanno il lavoro oscuro, che magari il oscuro che magari i tifosi non riescono a percepire, no?
3: No, no, questo fuori discussione, però è un problema molto più ampio, quello della Juventus, perché è una squadra insomma senza equilibrio, senza giocatori giusti. Quindi insomma magari il problema della Juventus fosse l'infortunio di Locatelli, io non penso proprio che sia questo il problema della Juve. Poi vediamo insomma Spalletti se riuscirà a rimettere in sesto la squadra in poco tempo, deve farlo assolutamente, perché altrimenti si fa dura e altrimenti, diciamolo chiaramente, rischia il posto, perché una volta ti può essere concesso di non centrare la Champions League e si può far finta, finta non del tutto, però comunque sia si può chiudere un occhio sul fatto che sia stata colpa tua, perché si manda via i dirigenti e si mantiene allenatore, però insomma la seconda volta non avrai scampo, caro Luciano Spalletti.
1: Il discorso che facevamo prima sulla lunga sosta è una cosa che può balenare nella testa addirittura della dirigenza bianconera, e mi auguro di no, perché continuare a cambiare può soltanto allontanarti, però insomma poi ci sono dei limiti che probabilmente una società si impone, cioè nel senso questa lunga sosta diventa proprio quel grillo in testa che ti dice se devi cambiare devi farlo ora, c'è il tempo per risediare.
3: Senza ombra di dubbio, insomma nell'ultima giornata ci saranno vari allenatori che si giocheranno il posto, cioè ieri quando, nell'ultima giornata prima della sosta chiaramente, ieri quando il Napoli non riusciva a sbloccarla, il pensiero era quello, nel senso le partite alcune volte quando non riesci a sbloccarle poi alla fine finisci per perderle. Quindi il pensiero era quello, se il Napoli dovesse perdere oggi e poi a Firenze non vince che fa? Poi il Napoli ha vinto e quindi si è almeno in parte cambiato discorso, però è un discorso da fare per gli allenatori che non hanno convinto e che non stanno convincendo in questo inizio di stagione, perché dare una squadra a un allenatore che pur senza nazionali potrà comunque allenare 3 settimane senza campionato, i club ci penseranno. E come
1: un po' di note vocali, dai Maglioccone.
2: Buongiorno Francesco da Cosenza. Ciao. Come sai sono interista, però guardo la Juventus, penso che se si sia fatto un altro mercato frenetico, secondo me senza tenere le cose buone dello scorso anno, e cercando di acquistare il più possibile senza criterio, senza un grosso criterio. Secondo me, se per un anno non si ferma e non fa un mercato più ragionato, meno estremo, avrà sempre di questi problemi.
1: Avanti con il prossimo, nota vocale, così vediamo se esce.
4: Buongiorno Vincenzo, buongiorno direttore Piccari. Una veloce digressione sulla Juventus e su Spalletti. Domenica scorsa Gatti, epurato sostanzialmente dal progetto da Spalletti, entra e risolve la partita. Ieri Zegrova, tirato fuori da tutte le liste, sostanzialmente fuori dal progetto, si è fatto in qualunque modo per trovare un compratore che ce lo togliesse dai piedi, o meglio lo togliesse dai piedi a Spalletti, che non vede il giocatore, ormai è chiaro, entra e fa due gol. Forse sarebbe il caso che Spalletti si guardasse allo specchio e facesse un esamino di coscienza, perché forse le sue super convinzioni lasciano il tempo che trovano.
1: Dibbe, al ragionamento dei nostri amici te ne aggiungo un altro. Siamo alla quarta giornata di campionato, la Juventus ancora non ha segnato con gli attaccanti. Alla prima segna Bremer, alla seconda segnano Nico Gonzalez, che possiamo considerarla anche attaccante ma non proprio prima punta, con Miners. Contro il Milan segna Gatti, che salva all'ultimo minuto, contro il nell'ultima partita appunto di ieri contro, aspetta che c'è un déjà vu, vabbè, comunque
3: Sassuolo,
1: bravissimo,
3: Sassuolo,
1: contro il Sassuolo, sì, la decide Zegrova dalla panchina, e anche lui, sì, possiamo dire che è in esterno ma non è proprio un attaccante. Mancano gli attaccanti. Ragionamenti dei nostri amici, chiudi tu.
3: Ma guarda, io ti dico che se la Juve non ha fatto un mercato ragionato, per citare il nostro ascoltatore, è un problema enorme. La Juve l'ha fatto il mercato ragionato, la Juventus ha ragionato con tre teste, perché sono tre i dirigenti di mercato della Juventus. Il problema è che si è fatto delle scelte sbagliate, una su tutte Colomani, perché Colomani, continua a dirlo, non è un attaccante da Juve. Poi vediamo, insomma, se lo diventerà, se avrà ragione Spalletti a restare su un carro dove in questo momento è da solo, però insomma è un mercato che è stato fatto pensando, perché poi si è andato a spendere 3 milioni di euro più bonus per un altro attaccante che non è un attaccante goleador come Voltemade. Quindi insomma la Juve ha ragionato, e come, sul calciomercato. Bisogna vedere come ha ragionato. Secondo me ha ragionato male, però non è questo il discorso. Se poi appunto ci si mette che segnano soltanto gli epurati, perché tu hai parlato di attaccanti, io invece ti parlo di epurati, perché Nico Gonzalez è stato tutta l'estate con il piede fuori da Torino e la valigia pronta, perché la Juventus lo voleva dare via, perché con Top Miners lo stesso, Gatti lo stesso e Zegrova lo stesso. Quindi l'unico gol di giocatori che la Juve aveva intenzione di tenere in queste prime quattro giornate è stato quello di Bremer. Il resto sono stati gol regalati da giocatori che sono rimasti a forza, certo. Esatto, quindi
1: non solo, con Miners è rimasto a forza, non avresti potuto schierare nessuno al centrocampo a un certo punto. È dovuto schierare, esatto, magari, anche a forza.
3: Magari avresti potuto schierare Azic, senti, sì, un po', sì, che cosa, esatto, ti dico.
1: Sì, esatto.
3: Che invece è stato dato via, perché qui si va a cercare i nomi, capito? Si cercano i nomi, non si punta su giocatori che magari sono cresciuti all'interno del tuo progetto. No, si cercano i grandi nomi, e i grandi nomi ti portano a niente, perché la Juve non riesce a prendere un centrocampista, perché la Juve non è riuscita a prendere un attaccante degno di tale nome, e alla fine poi ha dato via anche i giocatori, vedi Azic, che avrebbero fatto molto comodo.
1: Dibe, grazie. Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web, ci sentiamo domani. Ciao Dibe.
3: Sì, ciao ciao Enzo, domani.
1: Noi ci fermiamo, breve pausa, rientro Mirko Nicolino come sempre e andiamo avanti. Poi oggi non ci sarà Len Valnegri, però, perché facciamo anche un po' un giro dei campi finali, quindi andremo a vedere le ultime in casa Roma, in casa Inter, per capire un po' anche in casa Como quali saranno gli schieramenti da tenere in vista per le partite di questa sera. A tra poco.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano prosegue in Campidoglio a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
5: Nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un 26enne avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute gravi violenze fisiche, atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche l'uso di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia isolata, mettendo poi in atto le violenze.
6: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla Portineria Imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
5: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 km. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
6: La politica estera si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90%, l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
5: I tennis: Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta adesso a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Rina Zabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
0: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista?

0: di TMV Radio.
1: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come detto, adesso è il momento di Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, caro saluto a tutti.
0: Dunque, arriva a un anno di distanza un'altra rete di Hadžić che passa dalla Juventus al Sassuolo. L'anno scorso sembrava quasi che la Juventus fosse sulla strada giusta per ritrovarsi, poi nel frattempo cambia Tudor e arriva Spalletti, cambia con Molli che arrivano Carnevale e Massara. Hadžić nel frattempo va a farsi le ossa al Sassuolo e

0: un anno di distanza, la Juventus si trova già con un bel ritardo rispetto alla vetta della classifica, altro che prima in classifica. Subisce una sconfitta che adesso analizzeremo, molto preoccupante sotto tanti punti di vista. Azic trova il gol, ma questa volta lo fa proprio contro la Juventus, che è cambiata nella forma, ma che continua in 3 anni, 4 anni, fai tu, a non cambiare nella sostanza, sia in campo che fuori.
1: Sì, segna Azic, segna anche David con l'Atletico Madrid, segna Openda con il Lione, segna Vlahovic con il Beşiktaş. Diciamo che tutti quelli che vanno via dalla Juventus sembrano uscire dalle negatività ed entrare in una nuova fase.
0: Non ti sentiamo più, Mirko. È
1: Mi
0: successo.
1: sentite?
0: Ora sì, ora sì, ora sì.
1: Ok, la Juventus in questi 4 anni ha cambiato 4 aree sportive, 6 allenatori, diversi giocatori e il risultato è sempre lo stesso. Chi arriva si adegua alla mediocrità generale e non si riesce ad uscire da questo tunnel. Sono molto preoccupato, devo dire la verità, per la situazione della Juventus. Ad oggi, a metà settembre, la Juventus è una squadra falcidiata dagli infortuni, con un ritardo già da recuperare in classifica in termini di punti e con una squadra completamente priva di idee, tanto che si invoca da più parti, dagli addetti ai lavori, ma anche da parte dei tifosi, il rientro in campo dei giocatori dello scorso anno, cioè quelli che sono arrivati sesti. Quindi è come se la Juventus sia entrata in un circolo, in un cerchio dal quale non riesce ad uscire, e ripeto, sono molto preoccupato perché mi pare che adesso la Juventus abbia un altro problema, cioè quello di Spalletti che si sia, o stia quasi implodendo su se stesso e sulle sue idee.
0: Ci vedi più, cioè ti ha deluso di più il secondo ciclo di Allegri, la mezza stagione di Motta, le mezze stagioni di Tudor o Spalletti? Cioè chi è che
1: Ah,
0: secondo te ti ha deluso di più in proporzione a quello che avrebbe potuto dare fino ad oggi?
1: ma in questo momento dico Thiago Motta, ma perché avevo una stima e ho una stima per il suo lavoro grandissima, però non ha funzionato in una squadra come la Juventus che è obbligata a vincere. C'è un filo conduttore, no, in questi anni, che la Juventus cambia diversi giocatori, ma una squadra sempre priva di attributi, priva di personalità, in grado di vincere o di perdere con il risultato migliore in questi anni l'ha ottenuto Massimiliano Allegri, arrivando terzo e vincendo una Coppa Italia. Sembrava che da lì si potessero gettare le basi per una ricostruzione graduale, invece poi arrivò questo azzeramento, no? Con la rosa completamente azzerata e una ripartenza con nuovo anno zero, e poi ci sono stati diversi anni zero, però da lì in poi io credo che il periodo in fondo si sia lottato con il sesto posto con Spalletti, e come dico spesso succede che la stagione finisce e ti dà un'onda lunga per la stagione successiva. L'impressione che ho è che questo sesto posto abbia lasciato degli strascichi sia nell'ambiente sia in Spalletti, e che si sia preso un'onda lunga negativa, perché in questo inizio di stagione la Juve
0: Ti
1: che
0: perdiamo un
1: rischia
0: pochettino,
1: di prendere
0: Mirko.
1: gol.
0: Abbiamo un po' di problemi nel sentire la tua voce, quindi c'è un problema di audio. Allora, vediamo se
1: Ora
0: riusciamo.
1: mi sentite meglio?
0: Ora molto meglio, ora molto meglio. Dai, continua il concetto allora, vai.
1: Ok, dicevo, la Juventus ha preso quest'onda lunga negativa, ha iniziato rischiando di subire il pareggio col Frosinone nel recupero. Il Frosinone colpisce dei pali, col Parma sostanzialmente i 2 gol se li fa il Parma, poi nulla di nulla, onestamente, molto poco contro un Milan che ha fatto quasi zero, e è arrivata poi questa sconfitta. Io non sono d'accordo sul fatto che ci si concentri solo sugli ultimi minuti, perché la partita va analizzata nella sua interezza. Quindi
2: La Juventus la vedo onestamente molto male. Chiaro, siamo ancora alla quarta giornata, però ecco, nei prossimi giorni la Juventus deve fare due vittorie, è già nelle condizioni di dover fare due vittorie, una in Europa League e una in campionato, perché se non dovesse battere il NEC inizierebbe il percorso europeo male, e se non dovesse battere l'Atalanta andrebbe a perdere ulteriore terreno in campionato, e poi la cosa si potrebbe diventare ancora più difficile, poi la situazione, la china da risalire.
0: Ti faccio un'altra domanda adesso, poi passo alle domande dei nostri amici. Ti ha preoccupato di più la prestazione in campo, magari anche i cambi, vedi Lukumi per Kelly di della Juventus e quindi di Spalletti, o più le dichiarazioni nel post partita, che comunque raccontano quello che è balenato nella testa dell'allenatore prima, durante e dopo la partita?
2: Ma mi preoccupa tutto onestamente, perché ci si concentra troppo sugli ultimi minuti, però io ho visto nell'arco di tutta la partita la difesa della Juventus essere molto disorganizzata, non tenere la linea, e questo si è accentuato con l'ingresso di Kelly, perché Lukumi comunque, pur essendo ammonito, aveva uno strapotere fisico, no? Un allungamento sia sulla corsa sia sul posto con le sue doti atletiche, che ha consentito alla squadra in alcune situazioni di uscirne abbastanza bene. Pronti via, entra Kelly, la Juventus subisce due transizioni dagli avversari con il difensore inglese che è sopra la linea del centrocampo, e con Bremer anche lui molto alto. Di solito se esce un centrale l'altro copre, in realtà si è vista una difesa con Kelly ancora più disorganizzata, con Kalulu completamente per i fatti suoi, e quindi onestamente io ero già preoccupato sullo 0-0, perché quando ho visto quegli svarioni difensivi, soprattutto a inizio ripresa, ho pensato, ho detto, questi adesso da un momento all'altro, questi del Sassuolo fanno gol, e infatti ne hanno fatti tre, poi non uno. Quanto poi alle parole di Spalletti, quando lui dice che è facile dire ad una squadra di stare con quattro giocatori in difesa per non prendere una ripartenza, e invece più difficile portare la squadra a stare con otto giocatori vicino all'area avversaria, io lì alzo le mani, è una scelta. È chiaro che portando però otto giocatori in area di rigore avversaria ti esponi a delle ripartenze da terza categoria. Mi ha ricordato tanto la partita di ieri, la follia che si è vista sia nei cambi e sia nella prestazione dopo il 2-2 col Galatasaray. Lì la Juventus rischia di perdere 6, 7, 8-2, e non sarebbe stata la prima volta, tra l'altro, nella carriera di Spalletti. È una scelta, Spalletti è così, prendere o lasciare.
0: Poi arriva il momento di andare a fare anche un giudizio su quelli che sono i giocatori a disposizione di Spalletti. Abbiamo capito, anzi noi lo sapevamo, hanno capito chi sfondava Locatelli, quanto è importante comunque per gli equilibri della squadra, che sono totalmente saltati con la sua assenza. Ti faccio tre nomi, perché poi alla fine vedi, l'ha salvata la Juventus, fino adesso i punti li ha ottenuti con Bremer, che era il primo che magari poteva partire, con Nico Gonzalez che sarebbe dovuto andare all'Atletico Madrid, con Cobb Miners che era in vendita, con Gatti che era stato messo in vendita fino all'ultimo anche dopo il mercato, con i mercati aperti, con Zegrova messo fuori dalla lista UEFA e che possibilmente era stato messo in vendita. Quelli che dovevano andare via hanno salvato la Juventus, quelli che sono arrivati ancora non si è visto nulla. Molte male ieri, comunque un po' meglio poteva fare almeno su quel colpo di testa. Colomani sono 3-4 partite che mistero della fede. Sarro lo abbiamo visto ieri per la prima volta, quindi non lo possiamo giudicare, però adesso comincia a diventare un problema i nuovi inserimenti. Ale Begovic, devo dire invece, molto molto molto positivo. Spero che non sia successo niente, che quando è uscito dal campo l'ho visto un po' provato, diciamo, fisicamente, magari solo stanchezza.
2: Vediamo, onestamente per me l'unica nota positiva è, a parte Zegrova che comunque ha fatto la sua migliore prestazione da quando è la Juventus, è proprio Ale Begovic, perché è l'unico che si prende la responsabilità, che tira da fuori. Per il resto la Juventus è una squadra completamente priva di idee, è un continuo palleggio orizzontale o circolare che non porta da nessuna parte se qualcuno non si inventa qualcosa. Sto leggendo tra l'altro da parte di diversi addetti ai lavori che con Seisao sbaglierebbe le scelte, ma scusatemi, ma questa cosa qui è risaputa. Se un attaccante esterno come Conceição segna pochissimo e fa pochissimi assist, vuol dire che ha dei limiti sia tecnici che nelle scelte, e quindi la situazione è davvero preoccupante. Sta di fatto, come sottolineavi tu, Enzo, i migliori di questa squadra sono quelli che erano stati messi alla porta, e quindi qui dobbiamo fare una riflessione profonda su quello che è diventato la Juventus, perché, ripeto, come dicevo all'inizio, chi arriva fa male, chi parte improvvisamente rinasce. Allora
0: ti sei dato una spiegazione a questo, cioè metafisica, filosofica, fisica, tecnica?
2: No, semplicemente non si riesce a ricreare quella chimica che serve tra dirigenza, ambiente, allenatore e giocatori. È semplicemente questo. Nella storia del calcio si instaurano delle situazioni che fanno funzionare allenatori e giocatori in un determinato contesto. La Juventus in questi anni evidentemente ha continuato a sbagliare le scelte dei giocatori, ma anche le scelte degli allenatori, perché come dicevo stanotte bianconera, la Juventus dopo Allegri ha scelto tre allenatori molto accentratori sulle proprie idee, allenatori che difficilmente giungono a compromessi. Thiago Motta prima, Tudor poi, perché Thiago Motta, sue idee, nessun discostamento dal canovaccio da lui stabilito. Poi arriva Tudor, non ha i giocatori per fare il 3-4-3, ma fa per forza il 3-4-3. Adesso arriva Spalletti, modulo liquido, terzino che va dentro il campo mentre Kop Miners si abbassa a fare il terzino per prendere palle e costruire. Però onestamente la punta, che ok, Colomani ci sta mettendo del suo, ma io ricordo una cosa da parte di alcuni commentatori televisivi, quelli che cavalcano l'onda del facciamo calcio. Quando Vlahovic toccava 4-5 palloni a partita, si diceva: date un gioco alla Juventus perché un attaccante deve toccare la palla 20-30 volte. Ok, Colomani ci sta mettendo del suo, ma quanti palloni riceve Colomani in una partita? Ieri è venuto due volte a centrocampo a prendere palla e ha iniziato lui un'azione, perché altrimenti col Milan gli arrivano 4 palloni, col Sassuolo gli arrivano 3 palloni, ma siamo ben lontani dai 20-30 di cui ci raccontavano questi signori. Quindi prima si diceva: date un allenatore agli attaccanti della Juventus. Esatto. Ora non può essere solo ed esclusivamente colpa di Colomani o di Voltemade.
0: Messaggi, note vocali, vai Andreone.
3: Il discorso vero, quello di Benedetto, che ha segnato quasi tutti i gol, gli appurati, quelli che devono andare via, ma non è un discorso comunque che si può fare, perché se andavano via questi giocatori sarebbe arrivato qualcun altro, magari chi arrivava faceva meglio di questi, quindi non è che si può fare fino a un certo punto questo discorso.
0: Però è altrettanto vero,
2: c'è un discorso da fare. La Juventus ha 6 giocatori fuori dalla lista UEFA.
0: Esatto.
2: Quindi questi dovevano partire per fare spazio a quelli che già ci sono.
0: Esatto.
2: La Juventus, ricordiamolo, ha 6 giocatori fuori dalla lista UEFA e ne ha 2 fuori dalla lista Serie A. Quindi la Juventus ha degli esuberi che sarebbero dovuti partire a prescindere.
0: Esatto.
2: Quindi non sarebbe arrivato nessun altro.
0: Anzi, correggimi se sbaglio, a prescindere da tutto, entro giugno la Juventus è costretta a fare un'altra cessione importante per rientrare nei parametri UEFA.
2: Ma ne ho parlato subito alla fine del calciomercato, quando sono andato a vedere i numeri del Montengaggi, perché nonostante sia andato via Vlahovic, che guadagnava 12 milioni, la Juventus ha alzato il Montengaggi da 130 a 145 milioni, e quindi in più i costi a bilancio. La Juventus sta cercando infatti di fare dei rinnovi proprio per spalmare gli ammortamenti su più anni. La situazione è questa: la Juventus tra gennaio e giugno deve cedere per fare spazio nel bilancio, attenzione.
0: Altra nota vocale, vai Andrea.
4: Andiamo. Allora, buongiorno Marangio. Ascolta, sono juventino, ma adesso non mi illudo più, ormai, se non sbaglio, è il settimo anno e iniziamo così, non mi illudo più. non darei sempre colpa ai giocatori. Se ci metti sempre gli allenatori sbagliati e i dirigenti sbagliati, è naturale che bisogna sempre ricostruire. Quest'anno abbiamo indovinato i dirigenti, finalmente, grazie a Elkan, che ha avuto un po' di sale nel scegliere questi dirigenti, ma ha sbagliato ancora l'allenatore, confermato troppo presto, bisognava aspettare alla fine, non troppo presto.
0: Hai questo dubbio anche tu alla fine dei conti?
2: Guarda Enzo, adesso siamo in una... La situazione della Juventus è molto semplice. La Juventus ha cambiato da pochi mesi tutto lo staff societario. Tutto. Ok?
0: Sì.
2: Ha acquistato quanti giocatori? 7.
0: Sì.
2: Quindi
0: sì,
2: ha cambiato 7-14, un terzo della rosa. È chiaro che al momento i giocatori non li puoi cambiare di nuovo. Anzi, per quello che dicevamo poco fa, al massimo devi cedere e non comprare, la società non la puoi cambiare, è chiaro che in questo momento l'anello debole è l'allenatore, che tra l'altro non ha più nemmeno il parafulmine dell'amministratore delegato a cui dare la colpa. E in più c'è un nuovo amministratore delegato, un direttore sportivo che non lo hanno scelto. E quindi, secondo me, le parole di Carnevali stamattina sono di circostanza, ovvero nessun dubbio su Spalletti, è uno dei migliori allenatori, non è mia abitudine cambiare allenatori a stagione in corso, però se non arrivano due vittorie contro Necchia e Atalanta la situazione si fa pesante, perché poi ci saranno 3 settimane di sosta per le nazionali in cui ci sarebbe un martellamento totale.
0: Altra nota vocale, vai, sentiamo.
5: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, per Mirko Nicolino. Mirko carissimo, una considerazione al di là della prestazione scialba, secondo me, della Juventus, che non può essere quella. Il problema alla fine resterà soltanto che non abbiamo il finalizzatore. L'unica speranza sarà di vedere magari Ekator, perché quello che sta facendo Colomani non è quel centravanti che cerca Spalletti. Io mi meraviglio come ci sia arrivati alla scelta e alla conferma di questo giocatore. Non me lo spiego. Forse perché lega la manovra, è quello che cerca Spalletti, ma nel passato era quello il giocatore che ha sempre avuto Spalletti, secondo me no.
0: Che ne pensi del messaggio di Marco?
2: Allora, ciao Marco, intanto la questione è ovviamente parziale. Io ieri sera nel primo tempo ho visto Nico Gonzalez e Colomani spesso allargarsi e fare il taglio dietro uno dei due centrali difensivi del Sassuolo per cercare di uno dei centrali comunque del Sassuolo per cercare di andare in area di rigore e dettare il lancio. Tant'è vero che Nico Gonzalez in due occasioni aveva fatto un taglio molto bello, era da solo e non è stato cercato né da Cop Miners una volta né da Bremer, e la situazione era da Bremer a Lucumi, da Lucumi a Cop Miners, da Cop Miners a Lucumi, da Lucumi a Bremer, e si continuava a palleggiare in orizzontale anche di fronte ai tagli degli attaccanti. Questo significa che abbiamo dei giocatori che non si prendono la responsabilità. Ieri sera Cop Miners avrà fatto 200 passaggi tutti di un metro in orizzontale. Se abbiamo giocatori senza la Juventus ha giocatori senza attributi che si limitano a fare il passaggio in sicurezza, però così non possiamo dare solo la colpa agli attaccanti, perché se un movimento lo fa... Io ricordo Cristiano Ronaldo l'anno di Pirlo che si lamentò proprio del fatto che fosse, per statistiche della Serie A, il giocatore che scattava più in avanti della Juventus, ma non veniva servito dai centrocampisti. E questo è un problema.
0: A proposito proprio di questo aspetto, Mirko, chiudiamo proprio su con questa difficoltà, no? Perché insomma, Spalletti ormai ce l'ha già da un po' in mano questa squadra, è vero, sono cambiati tanti giocatori, però si continua a vedere quello che si vedeva poi in fin dei conti anche con Tudor, cioè palla a Yıldız o palla con Seisao e vediamo che succede, palla a Jegrova se esce con Seisao o palla a Laibegovic senza Yıldız e vediamo che cosa succede, in alternativa palla a Boga, ma le imbucate centrali non se ne vedono mai, eppure sono quelle che fanno male e che spesso hanno fatto male alla Juventus, come quella di come ieri per esempio.
2: Aggiungo un'altra cosa, che secondo me la Juventus è peggiorata difensivamente, nel senso che, attenzione, quando prende un gol poi prende l'imbarcata, quando commette un errore la difesa poi ne commette 10 di fila, Ed è questo che mi preoccupa, perché adesso non c'è più il parafulmine di Gregorio. C'è Vicario che ieri sera, tra l'altro, almeno in un paio di occasioni, ha salvato la porta. Primo tempo con un'uscita che non so se un altro portiere avrebbe fatto su quel pallone filtrante messo a pallonetto verso Berardi. E poi nel secondo tempo con un'altra bella parata. Adesso la scusa del portiere non c'è più. Però questa squadra, una volta commesso un errore difensivo, poi comincia ad andare completamente in bambole. Questa è una mancanza di equilibrio importante. Ed è questo che in chiave Juventus mi preoccupa molto, onestamente.
0: Non so se è
2: Sono 10 mesi
0: notato.
2: adesso, sono
0: Sì.
2: 10 mesi che Spalletti ha in mano la squadra, e quest'anno ha fatto pure la preparazione.
0: Esatto. Non so se sicuramente che tu c'hai l'occhio clinico dell'allenatore, hai notato che in occasione di due gol del Sassuolo, Aquilani ha fatto un qualcosa che probabilmente era studiato. Cioè, i giocatori che si mettono l'uno in faccia all'altro e si passano la palla 5, 6, 7 volte, costringendoti ad aggredirli, ma indispettendoti al punto che l'aggressione arrivava dall'uomo sbagliato. In occasione del gol di Sebastiano Esposito, l'aggressione la fa Selic che lascia il buco che poi dopo viene letto dal Sassuolo per il gol appunto di Sebastiano Esposito che trova, c'aveva tutto il varco, quindi verticalizzazione gol. In occasione del gol di Bowie, quello che poi a un certo punto esce in maniera scriteriata è Bremer e quindi Baccola riesce a superare Bremer, palla per Bowie che mette dentro. Qui mi sembra proprio che c'era un tranello nel quale Spalletti e la Juventus hanno abboccato alla grandissima.
2: Ripeto, c'è stata una difesa totalmente stralunata, ballerina, perché lì nell'occasione del palleggio, a parte che deve andare un centrocampista, ok, esce Celik, ma Kelly dov'è?
0: Appunto.
2: Dov'è? Cioè, Kelly si deve esce Celik, Kelly deve coprire, no? E invece è più avanti. L'unico a coprire lì è Kalulu, che invece se gli altri salgono doveva salire anche lui. Cioè, e poi esce Bremer per cercare l'anticipo su Baccolà, se non sbaglio,
0: Sì,
2: secondo gol.
0: sì, sì, sì, sì.
2: Kelly lì deve staccarsi all'indietro, deve andare a coprire. Se uno esce in marcatura, l'altro copre e i due terzini si allineano. Ma se voi andate a guardare, ma già prima, ripeto, sullo 0-0 ci sono delle situazioni. Poco prima di subire il primo gol, la Juventus subisce una transizione con Kelly, ripeto, e Bremer che sono oltre la linea di centrocampo e vanno a chiudere i due terzini verso il centro e Douglas Luiz. E questo è un modo di difendere completamente folle.
0: Che non ha proprio senso, per non parlare del fatto, insomma, che poi il gol finale che prendi, anche lì.
2: Cioè, l'impressione che ho, Enzo, è che basti un episodio per far saltare tutti gli schemi. Perché se Vicario dice: abbiamo parlato tutta la settimana e ci siamo detti: non ci facciamo attrarre nei tranelli, dobbiamo rimanere equilibrati. E poi basta un palleggio 20 volte avanti
0: Quello è bastato.
2: e indietro. E per farti andare fuori di testa, vuol dire che questa squadra ha, ripeto, giocatori completamente privi di personalità e di basi tecniche. E poi, evidentemente, male allenata, perché se non riesce a. Ricordate quando Allegri si arrabbiò perché proprio col Sassuolo si gestirono male alcuni palloni e la squadra andò in maniera scriteriata in avanti, subendo poi il
0: Sì,
2: gol del
0: sì.
2: 2-1. Lì però Allegri si arrabbiò. Qui Spalletti dice: vabbè, gliel'ho chiesto io, siamo andati lì. Onestamente, io preferisco una squadra più equilibrata a queste cose scriteriate, ecco.
0: Esatto. Detto ciò, c'era poi quell'ultima azione che, insomma, vedi, il difensore centrale l'ha fatto Douglas Luiz. Io la guardavo sul gol di Azic con stupore perché Douglas aveva capito che c'aveva Azic molto dietro, però continuava a guardare il giocatore che si stava marcando, non so se era ancora Bremer. Poi arriva la palla ad Azic, arrivi con molta tranquillità. Azic ha avuto il tempo di pensare
2: Di
0: che cosa ha
2: piazzarsi.
0: mangiato a colazione, che cosa era successo l'anno scorso, di dire ma mo segno o non segno, ma si arrabbiano o non si arrabbiano se segno, ma adesso c'ho ancora il cartellino e nel frattempo poi ha detto vabbè mo tiro gol. Cioè, neanche la ferocia di andargli addosso e dire vabbè tanto il gol me lo fai, però almeno ti cerco di mettere paura, di non farti tirare con lucidità. No, tutto in maniera molto
2: questa semplice. Purtroppo al 15 settembre è già una squadra in profonda crisi.
0: Già.
2: Mi dispiace, ma è questo.
0: Mirko, grazie, un gran abbraccio a Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
2: Ciao a tutti, alla prossima.
0: Noi tra poco ci ritroviamo con Gabriele Chiocchio, Ultime Casa Roma, poi a seguire Daniele Najar, sempre telefonicamente, Ultime Casa Inter, e poi ci salutiamo perché comincerà Maracanã.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare di ieri, la quarta giornata di Serie A si chiude oggi con la Roma che affronta il Torino in trasferta, il Como di Fabregas che attende il Parma e l'Inter che ospita l'Udinese. Novità per Chivu dopo la Champions, si rivede Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro, c'è Zielinski titolare e regia, in difesa tornano Akanji e Stones. Appuntamento alle 18.30 a Torino, trasferta per Gasperini che dovrebbe fare tre cambi rispetto alla Champions ma non intende far riposare Dybala. Verso la maglia dal primo minuto per Pisilli, Molina e Mora. Si gioca alle 18.30 anche al Sinigaglia, dove Fabregas riserva qualche novità dopo l'esordio da sogno in Champions. Spazio dall'inizio per Ken, per Paz e Baturina, possibile impiego part-time. Il tennis con la vittoria agli US Open. Alexander Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Jannik Sinner nella classifica ATP. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA aggiornato vede la bielorussa Arina Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Atletica, dopo il trionfo all'Ultimate Championship, Jimbo Tamberi è incontenibile. Finalmente sono arrivate le misure che sapevo di poter saltare in questa stagione, ha detto l'atleta azzurro che guarda anche a Los Angeles con una grande fame. Le sue parole dopo la gara di ieri.
1: L'asticella 2.41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che insomma sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera.
0: Sarà a Montreal lo scenario dei mondiali 2026 di ciclismo su strada. La grande assenza dell'infortunato Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni, rende il pronostico però molto più incerto. Il principale favorito potrebbe essere allora il belga Evan Opel, secondo lo scorso anno a Kigali e già ridato nel 2022. Attenzione anche ai Paesi Bassi di Van der Poel, la Spagna di Ayuso e del fresco campione della Vuelta Mas, oltre alla Francia che punta sul Baby 6A, terzo all'Europeo 2025 e quarto all'ultimo tour. Un giovane da sogno anche per l'Italia, Lorenzo Finn, presente tra i convocati. Il pugilato Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Uno dei più grandi pugili italiani della storia si rimette dunque i guantoni per un'ultima grande sfida. Da dilettante tatanca uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo che l'hanno reso un personaggio mediatico. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Vuoi rivivere il post-Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post-Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Adesso è il momento di presentare le gare che appunto che ci saranno oggi pomeriggio. Ho detto che oggi pomeriggio giocano Torino-Roma e Como-Parma e questa sera c'è Udinese, Inter-Udinese, con la possibilità da parte di Inter, Como e Roma di allungare sulle possibili rivali di una stagione, visto il pareggio tra Lazio e Milan e visto la sconfitta addirittura della Juventus sul campo del Sassuolo. Per il Como una bella sfida tra Fabregas e Cuesta. Gasperini invece cerca di trovare la vittoria su un campo che l'anno scorso condannò, se non ricordo male, la Roma in Coppa Italia. Però insomma adesso è tutt'altra Roma, tutt'altra squadra, e allora andiamo a presentare un po' questa sfida con Gabriele Chiocchio, voce giallorossa. Ciao Gabri.
1: Ciao, buongiorno a voi. La Roma in Coppa Italia perse in casa e poi vinse in casa, a Torino, esatto, la domenica dopo.
0: In campionato, perfetto. Adesso va a Torino, forte nel fatto che comunque il Toro almeno si è rialzato parzialmente con la vittoria di Firenze, ma la Roma guarda a se stessa. Il pareggio contro il Fenerbahce ti ha un po', diciamo, stupito in senso negativo, o più o meno è stata una partita che ti aspettavi potesse esserci all'esordio?
1: No, io speravo in qualcosa di meglio, più che altro perché la Roma ha creato poco in relazione allo sforzo offensivo che ha profuso, allo sforzo atletico fisico che ha profuso, e questo è un piccolo campanello d'allarme, perché quando poi si alza un po' il livello dell'avversario magari certi automatismi possono venire meno. Comunque è una sola partita, adesso c'è il Torino, la Roma vuole continuare a correre in campionato per, tra virgolette, sognare la possibilità di giocare poi Roma-Inter sabato a punteggio pieno con entrambe le squadre in testa alla classifica. Sarebbe un bello scenario, che però passa da una vittoria su un campo che in realtà non è mai facile, per quanto poi la Roma abbia vinto lo scorso anno con la famosa epifania di Malen, che segnò subito un gol annullato e poi ne segnò un altro immediatamente dopo, invece regolare. Malen che dovrebbe andare in campo, in settimana ci aspettavamo un turnover più, una rotazione più ampia, invece poi dalle parole di Gasperini capiamo che in realtà questa non, probabilmente non è l'intenzione del tecnico, che confermerà più uomini possibili rispetto alle ultime gare.
0: E le scelte quindi, diciamo, sono abbastanza fatte per la gara di stasera, che non verrà sottovalutata, soprattutto dopo i risultati di ieri, no? Un'occasione importante per mangiucchiare punti rispetto a quelle che possono essere le rivali di una stagione in campionato.
1: Sì, esatto, perché poi potresti andare a prendere 3 punti alla Juventus, 2 punti al Milan, e questo accentua, no, l'importanza di questa partita che la Roma dovrebbe affrontare con una formazione vicina a quella tipo, con Svila tra i pali, Mancini, anche se Balerdi potrebbe sostituirlo, Ndicka ed Hermoso in difesa, a centrocampo Koné ha recuperato ma potremmo aspettarcelo in panchina con Pisili che inizierebbe al primo minuto a fianco a Cristante, Wesley confermato, sull'altra fascia a Istanbul abbiamo avuto la sorpresa Rensch, magari stavolta sarà veramente la volta di Molina dal primo minuto. Davanti Dybala, se sta bene gioca sempre, Dybala sta bene e quindi probabilmente gioca, Malen abbiamo detto insostituibile, il dubbio è sempre lo stesso, Soule o Mora, stavolta ci giochiamo Soule davanti al portoghese.
0: Soule davanti al posto del portoghese, quindi questa potrebbe essere un po' la soluzione, detto che poi c'è tutto il tempo per ragionare insomma su quello che sarà il prossimo rodone di campionato, che è il più intrigante, perché abbiamo detto che recupereresti punti intanto 3 sulla Juve, 2 sul Milan, 2 sulla Lazio, però allo stesso tempo manterresti, se l'Inter scivola con l'Udinese, le distanze con l'Inter per poi andarla ad affrontare nello scontro diretto di sabato prossimo, se non ricordo male. C'è tempo per parlarne, lo faremo sicuramente, però sono calcoli che fa anche Gasperini, cioè Gasperini ti sta dando la sensazione di guardare anche a lungo termine oltre che al medio termine.
1: Ma come abbiamo detto, Gasperini poi non ama far riposare i giocatori, evidentemente lo ha detto anche lui, ma l'ha detto anche in più di un'occasione. Poi è chiaro che le rotazioni le fa come le fanno tutti, però lui ha una formazione in testa e vuole usare la formazione in testa il più possibile, come vuole per esempio utilizzare Dybala il più possibile finché sta bene. Quindi calcoli sì, però poi bisogna vincere la partita di oggi per arrivare a quella di sabato con le credenziali che abbiamo detto. Sarebbe davvero intrigante iniziare Roma-Inter sabato alle 18 con entrambe le squadre in testa alla classifica a punteggio pieno, o addirittura con la Roma davanti se l'Inter dovesse inciampare con l'Udinese.
0: Grazie Gabriele Chiocchio, ciao Gabri.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Non so se abbiamo già Daniele, no, ci andiamo subito, andiamo da Daniele Najar tra pochissimo per le ultime invece in casa Inter, Inter che affronta appunto l'Udinese in casa, ha avuto il tempo per recuperare dalla sconfitta contro il Real Madrid, energie e forze per potersi preparare al meglio per una gara che comunque è delicata, l'Udinese è sempre squadra rognosa da affrontare, ma che comunque non è insuperabile, e soprattutto se nel pomeriggio dovesse arrivare già il risultato della vittoria della Roma è chiaro che l'Inter accelererebbe. Allora andiamo da Daniele Najar. Ciao Daniele, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Stessa domanda che ho fatto a Gabriele Chiocchio per quanto riguarda voci giallorosse e quindi la Roma. Anche per l'Inter vincere oggi contro l'Udinese significherebbe già cominciare a conquistare punti importanti, quindi rosicchiare 2 punti al Milan, 2 punti alla Lazio, 3 alla Juve, prepararsi magari per un testa a testa con la Roma sabato prossimo. Quindi quanto è importante questa sfida per l'Inter e quali saranno le scelte di Chivu?
2: Allora, è molto importante sicuramente perché siamo solo all'inizio campionato, però l'Inter rispetto alle rivali parte da uno scudetto vinto l'anno scorso e quindi diciamo che è più importante il messaggio che si manda, no? Se l'Inter non sbaglia un colpo, più passano le settimane in cui l'Inter non sbaglia e più le rivali magari perdono potenzialmente convinzione, no? Nella sfida da lanciare all'Inter. Quindi da questo punto di vista credo che siano già molto importanti le partite che stiamo vedendo, al di là poi del distacco di 1, 2 o 5 punti che siano. Per quanto riguarda le scelte in campo, è probabile che Chivu lanci Stones dal primo minuto in difesa con Akanji e Bastoni, questa dovrebbe essere la linea davanti a Martinez, che quindi confermato nonostante il brutto errore che ha fatto al Bernabeu, anche per dare un segnale al ragazzo, credo che Chivu lo confermerà. È possibile poi c'è qualche ballottaggio a centrocampo dove Barella, Çalhanoğlu e Zielinski sembrano in questo momento i favoriti rispetto comunque a Sucic e Curtis Jones che hanno avuto spazio a Madrid. Diouf e Di Marco dovrebbero essere sulle due fasce, Di Marco ancora in dubbio perché ha recuperato insomma da quel problema al ginocchio, dalla botta al ginocchio ricevuta nella gara precedente, e Lautaro e Pio Esposito dovrebbe essere la coppia d'attacco.
0: Lautaro, Pio Esposito, insomma, quindi con Pio che recupera dopo non aver partecipato alla gara contro il Real Madrid. Qui ti chiedo quanto l'Inter crede nella rosa che ha a disposizione, detto che hai perso la prima in Champions League, ma che comunque guardando il calendario e soprattutto quello che ha dimostrato anche in campo contro il Real Madrid e l'Inter, che può tranquillamente passare tra le prime notte, quali sono tra le prime 9, quali sono le priorità stagionali in casa Inter?
2: Allora, io credo che la priorità detta e ridetta sia ovviamente quella di vincere nuovamente lo scudetto, ma anche fare meglio in Champions League, e credo che l'Inter sia molto convinta di aver costruito una rosa che possa farsi valere in Champions League. Farsi valere non significa vincerla, perché poi quello si sa, dipende da mille cose, e si sa anche, secondo me, come a volte è sottolineato tra le righe Marotta, che comunque ci sono squadre più forti, più attrezzate in Europa, più avanti in tutti i sensi. Questo però non significa che l'Inter non possa e non debba provare a giocarsela. Ecco perché l'Inter esce da Madrid, nonostante a tratti abbia letteralmente dominato, ma esce con 1000 rimpianti. Non è stato scritto l'Inter esce a testa alta, è stato scritto soprattutto che l'Inter esce con rimpianti, perché comunque l'Inter è una squadra forte che non può farsi bastare di giocare bene a Madrid, ma deve migliorare e non farsi 2 gol da sola, ecco.
0: Grazie a Daniele Najar intanto, ciao Daniele.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Allora, il caso Maldini, andiamo a leggere gli aggiornamenti da tuttomercatoweb.com a cura di Simone Bernabei. Dopo le voci emesse nelle ultime ore, il Cagliari, voi sapete dell'incidente automobilistico occorso a Daniel Maldini con il ritiro della patente perché l'alcol test diciamo aveva rilevato dei valori superiori rispetto a quelli che erano i consentiti, e allora poi si è proceduto anche al test tossicologico e si era in attesa di risposte che stanno arrivando, perché in seguito all'incidente stradale, andiamo a leggere tutto mercato web, nella notte fra sabato e domenica i controlli effettuati dalle autorità, il club sardo emette questa nota, il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato però esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio per la ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra. Presente, accompagnato, evidentemente, un po' come si dice dai genitori. In questo caso non è Paolo Maldini che naturalmente lo accompagnerà, però accompagnato, perché non può guidare con la patente che è stata ritirata. Andiamo a dare un'altra occhiata al mercato, perché esiste ancora un mercato aperto, quello degli svincolati. Allora, Lazio e Icardi, riparte la trattativa, l'argentino ha aperto alla possibilità, ma sempre alle cifre giuste. Allora, gli aggiornamenti arrivano da Sky Sport. Si è tornato a parlare con Mauro Icardi, la Lazio è tornata a parlare con Mauro Icardi, il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, dell'ex capitano dell'Inter, dopo i contatti di quest'estate, per provare a dare un rinforzo di spessore a Gattuso dopo un inizio di stagione super con 3 vittorie a un pari in Serie A, mentre in Coppa Italia è iniziata malissimo, come sapete bene, con la sconfitta con il Mantova. Icardi al momento è svincolato dopo la fine della sua avventura in Turchia, vorrebbe però l'argentino, sarebbe più propenso a prendere in considerazione la destinazione a patto che le cifre e operazioni possano quadrare. Un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Tra oggi e domani sono previsti nuovi contatti anche con Gennaro Gattuso per capire se andare concretamente sull'operazione oppure decidere di lasciar perdere definitivamente. Sul mercato degli svincolati è intervenuto anche appunto il DS della Lazio Fabiani durante l'ultima conferenza stampa, quando ha detto: ci sono ancora 2 slot e, come abbiamo sempre detto, il mercato non dorme mai. Laddove la società intravede le possibilità di rinforzare ulteriormente la rosa, verranno fatte delle attente valutazioni. Quindi Icardi Lazio, diciamo che si può ancora fare, ma cercheremo di capire, seguendo la vicenda, se le cifre saranno quelle giuste. Vi ho anticipato Mirko Nicolino oggi al Rai Sport, ha parlato Carnevali, parlando di Spalletti e di voci su un possibile cambio appunto di allenatore. Il mio spirito non è quello di cambiare frequentemente allenatore, dice Carnevali, non ci penso assolutamente, qua dobbiamo programmare, se si cambia non si costruisce niente, serve tempo e pazienza, dovremmo ingoiare bocconi amari, ma poi ci toglieremo anche delle soddisfazioni. Col tempo le squadre diventano più competitive, non possiamo pensare che la Juventus sia diventata una società di livello più basso di quello che è, siamo in un ciclo, ci saranno difficoltà e anche possibilità di tornare all'apice, quindi le valutazioni che si stanno facendo sono al di là di quelle relative a un possibile cambio di allenatore. Resta invece la fiducia per Luciano Spalletti, che Carnevali considera tra i migliori, straordinario, tra i migliori della Serie A. Quindi massima fiducia da parte della dirigenza bianconera per Luciano Spalletti, si va avanti con lui. È chiaro, serviranno delle inversioni di rotta, visto che lo stesso poi Carnevali ai microfoni di Radio Rai ha ammesso che, insomma, è vero che c'è da apprezzare il tentativo della Juventus di rincorrere la vittoria a tutti i costi, c'era quasi riuscita se quel contropiede, per esempio, Voltemade, Colomani fosse andato in porto, ma è altrettanto vero, dice Carnevali, che sono stati commessi degli errori, squadra sbilanciata, una sconfitta che comunque fa male. Detto questo, termina il nostro lunedì, quindi inizio settimana per quanto riguarda editoriale Rotocalcio. Sta per partire a Maracanã, vi lascio naturalmente a Marco Piccari, ringrazio e saluto Andrea Maiocca.
1: Il ritmo
0: e saluto tutti quanti voi, vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Tajani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
3: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative, dove si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i social democratici guidati da Magdalena Andersson si riconfermano il partito più grande in Parlamento col 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson col 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
4: Riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri la camera ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
3: È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle 16, la società catanese di gestione SAC ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
4: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla Portineria Imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
3: Il tennis, Jannik Sinner sarà al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. L'hanno annunciato gli organizzatori della S-Bank Open 2026. Intanto Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta 1810 punti di distanza da Sinner. Sul fronte femminile, la kazaka Elena Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo del ranking WTA. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
8: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
10: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
11: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Emozione forte, forte quando riesci a portare a casa una partita così, in questo modo, contro una squadra del genere, è sicuramente un'emozione bella. Io mi auguro che entra nella testa, soprattutto nei calciatori, la consapevolezza che poi, se proponiamo quello in cui crediamo, quello per cui ci alleniamo, possiamo competere.
2: Quei due gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio dove abbiamo lasciato troppo campo. Però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
3: No, perché alla fine potevamo gestire meglio un paio di situazioni, abbiamo cominciato a fare il possesso nella nostra metà campo e invece il possesso va fatto nella metà campo avversaria, però sono cose su cui dobbiamo assolutamente migliorare.

0: per me tonfo trattasi, e quindi è una sconfitta che sinceramente
1: sempre un po' a metà.
0: Sì, non mi aspettavo una sconfitta dell'Atalanta, dai, onestamente parlando.
1: Non anche io.
0: Però dobbiamo anche dire che l'Atalanta dall'inizio del campionato quello che ha racimolato lo ha racimolato facendo poca prestazione, ma soprattutto cogliendo i risultati, quindi vediamo, ne parleremo. E quindi ci sono un po' di temi da analizzare. Poi c'è anche la notizia che possiamo dare, anche quella relativa a Maldini, al figlio di Maldini, a Daniele Maldini, che
1: sì,
0: ha avuto questo incidente. Però vado subito su tutto il mercato web, mi sembra
1: comunicato
0: di,
1: del Cagliari,
0: sì, che non ci siano
1: negativi gli esami esatto, tossicologici.
0: Ecco qui, quindi ce l'abbiamo,
1: c'è proprio il comunicato,
0: c'è il comunicato che riporta anche tutto il mercato web. C'è stato questo incidente proprio nella giornata di ieri, nella nottata,
1: sì,
0: tra sabato
1: e domenica,
0: aveva dato la squadra un giorno al calciatore per poi reintegrarsi oggi per l'allenamento, e c'è stato questo incidente, coinvolta altre persone, risultato però positivo all'alcol test,
1: esatto,
0: mentre esiti negativi, no, quelli tossicologici, quindi vabbè, episodio diciamo così non bellissimo da parte del calciatore,
1: certo,
0: però ecco, poi ne risponderà lui,
1: comunque è in gruppo,
0: sì,
1: non ci sono provvedimenti, ecco, di natura tecnica, è in gruppo per gli allenamenti di oggi, quindi comunque sta bene, poi le valutazioni invece di tipo differente verranno fatte in altre, in separate sedi.
0: Allora poi che altro dire? Che cosa vuoi dire a Lucio?
1: Messaggio in cuffia.
2: Mastantuono contro Sagrado. Punta. Vuole il mancino. Mastantuono stretto. Sorprende Stankovic.
1: Mi aspettavano
0: ma perché?
1: Al
0: c'è
1: bar.
0: Federico
1: anche
0: che
1: Federico
0: già dice che questa volta
1: segnata,
0: è lei a
1: bene
0: chiedere Venia nello specifico a Mastantuono. Il regista di Maracanà sarà già pregustandosi la cena.
1: Perché te l'avevo detto che ho una scommessa con Gabriele Latini. Se Mastantuono farà 10 o più gol, gli offrirò una cena di pesce.
0: Ah, bene, bene.
1: Quindi
0: si
1: questa tripletta
0: ha già
1: cancellato
0: tutto. Vabbè, ma non è una tripletta
1: fregamento
0: che fa primavera.
1: No, però
0: insomma,
1: a livello numerico, insomma, è un problemino
0: già
1: per il sottoscritto.
0: Avanti.
1: Poi devo dire, andrà verificato in altri test.
0: No, lasciatemi dire che la Fiorentina che è stata la prima
1: bene
0: a scendere in campo, ormai già lontana la sua partita, però insomma è stata una vittoria importante. Ed è certifica ancora una volta quanto sia importante poi la scelta dell'allenatore, ed evitare colpi da fenomenita acuta che spesso diciamo così riguardano alcuni direttori sportivi, nella fattispecie il signor Paratic, che secondo me ha fatto un errore clamoroso sin dall'inizio. Io non sono, devo dire subito, non sono un grandissimo fan di Vanoli, però comunque aveva fatto un buon lavoro, aveva preso la squadra in una situazione difficile, l'aveva portata alla salvezza, dove in molti invece credevano che fosse una missione quasi impossibile, io me lo ricordo. Forse avrebbe meritato un trattamento diverso, anche perché se poi tu ci ritorni su di lui vuol dire che alla fine
1: che
0: hai sbagliato tu, esatto, si è sconfessato da
1: scelte
0: solo. Poteva, diciamo, far partire questa squadra con Vanoli dall'inizio e
1: magari
0: fare anche il mercato, magari aveva qualche punto in più, e adesso è chiaro che c'è tanto tempo, perché siamo soltanto alla quarta giornata, però ripeto, questo è un errore, quindi vediamo poi che cosa succederà. E appena arriva un allenatore che fa le cose normali da allenatore,
1: la squadra vince,
0: la squadra
1: è vero,
0: dà subito una
1: poi
0: risposta.
1: Bisognerà attendere i test,
0: ma certo,
1: Venezia ha dei valori relativi, però intanto dici ritorna, mette
0: poi
1: tre punti in cascina.
0: Tra gli allenatori che mi sono piaciuti, così facciamo una sorta di editoriale velocissimo, anche Gattuso, che dimostra di non essere solo grinta, ha dato a questa Lazio un calcio bello,
1: efficace
0: e bello, perché è una squadra che va in verticale, pressa, molto compatta come squadra, e soprattutto è molto gruppo, mi sembrano tutti molto liberi, come ha detto lo stesso Noslin a fine gara, siamo molto più liberi, mentre con Sarri era tutto più difficile.
1: Sono due interpretazioni differenti.
0: Sì, però questo ti fa capire tante cose. Quattro partite a 10 punti, adesso vediamo quello che succederà naturalmente stasera, però era una partenza che avevano fatto in passato Inzaghi ed Eriksson, ha fatto nettamente meglio dell'ultimo Sarri, che in questo periodo aveva comunque tutta la squadra ancora a disposizione. L'anno scorso non c'era stato il mercato in uscita, non c'era
1: non
0: stato
1: ancora,
0: il mercato
1: vero,
0: in entrata,
1: certo,
0: ma ancora c'erano tutti i calciatori, e certifica pure che ci sono degli allenatori che riescono ad avere un impatto immediato e altri invece hanno bisogno di 3-4 mesi per vedere i risultati.
1: Qualcuno
0: dice pure che bisogna aspettare la fine del campionato per vedere una partita decente, no?

0: Però vabbè, questo è quanto. Quindi complimenti a Gattuso che in Lazio-Milan, secondo me, nel complesso la Lazio ha fatto meglio. Il
1: Sì, io
0: Milan ha
1: sono
0: avuto nel
1: d'accordo.
0: secondo tempo quelle due situazioni con quei due cambi, dove adesso parleremo oggi del Milan, è che Amorim deve prendere delle decisioni, secondo me, perché il Milan vista nel secondo tempo, per me, si è affidato molto a quello che è stato il momento di Moreira, molto redditizio, perché ha trovato.
1: Beh,
0: Però si è
1: è molto
0: visto.
1: ispirato, è entrato
0: Però si è
1: benissimo.
0: visto qualche automatismo diverso con l'uscita di qualche giocatore, quindi anche lì credo che debba fare
1: Sì,
0: qualche
1: delle scelte
0: scelta.
1: differenti, io lo dico
0: Oggi,
1: da un po'.
0: sì, oggi leggevo, così ci vado al volo e lo condividiamo, l'editoriale di Enzo Bucchioni su tutto mercato web. E lui dice: Modric è il problema del Milan. Lo dice con grande rispetto perché se andiamo dentro al pezzo, quasi si scusa nel dire questa cosa, ecco qui, non funziona più Luka Modric e dirlo mi dispiace, chiedo perdono al campione, ma uno a 41 anni con il calcio di Amorim non c'entra nulla. Come può passare, come può pressare, muoversi continuamente nel calcio fluido, recuperare palle in velocità e ripartire? L'allenatore deve essere bravo a ritagliargli un ruolo, magari a partita in corso, oppure deve cambiare qualcosa in quello che chiede alla squadra. Vediamo, perché poi dice, poi vedere in campo Stupignano e Loftus-Cheek è un'altra roba che stona. E infatti una serie di cambi che hanno portato il Milan ad un aspetto diverso, tant'è che noi avevamo fatto un sondaggio a fine partita proprio su questo match, magari ci andiamo sul nostro X al volo, e avevamo fatto un sondaggio se questo secondo tempo potesse in qualche maniera dare un segnale del Milan e di Amorim, considerando
1: Beh, nuove
0: appunto.
1: indicazioni, certo.
0: Beh, ti devo dire che non sono convinti. Il
1: Molte, più
0: 54% ha
1: della metà.
0: detto no. Il 54% ha detto no al termine della partita, anche se, ripeto, secondo me qualche scelta Amorim le deve fare. Quindi parleremo anche naturalmente del Milan, anche se la partita rimane dietro.
1: Beh, però sì, sono
0: Ieri poi c'è stato
1: valutazioni.
0: anche il Napoli, no? Il Napoli che ha
1: Di
0: vinto
1: misura.
0: 1-0 di cortomuso, è tornato il
1: Cortomuso,
0: cortomuso di
1: sì, è
0: Allegri. Io
1: vero, il
0: avevo
1: cortomuso.
0: pronosticato 1-0, ho preso in pieno il
1: Ah sì, li ho
0: risultato,
1: raccolti
0: quindi
1: io i
0: sì,
1: risultati
0: io ho già
1: addirittura per
0: segnato
1: questo
0: tante
1: weekend.
0: cose che insomma
1: Più
0: di
1: di qualche
0: questo.
1: risultato esatto è stato preso, o
0: Sì, è stato
1: sbaglio?
0: preso il
1: Anche
0: risultato esatto da
1: Massimo Lazio-Milan.
0: Bonanni-Napoli-Como e io Lazio Milan nel pareggio. Il 2-2 lo ha preso
1: Orlando,
0: Orlando,
1: esatto.
0: clamoroso Orlando.
1: Sì,
0: Bonanni ha
1: Massimo Orlando,
0: preso
1: intendevo.
0: l'1-0 di Napoli-Como, così come io ho preso l'1-0 della stessa partita.
1: Cioè
0: Quindi
1: di
0: eh,
1: Napoli-Bologna. È una cosa molto
0: Napoli,
1: bella.
0: perdona,
1: È una cosa molto bella. Sorride Max.
0: Napoli-Bologna, non Napoli-Como, ero rimasto a
1: Vabbè,
0: Napoli-Como.
1: però è comunque
0: Questo,
1: tre punti.
0: esatto,
1: Sì,
0: e
1: certo.
0: quindi poi ne
1: Anche lì
0: parleremo.
1: segnali un po' a metà.
0: Sì, segnali a metà, qualcosa meglio, ma insomma,
1: Un Bologna anche molto spuntato. Io l'avevo
0: Bologna è proprio
1: detto.
0: una cosa che è preoccupante. Poi ne parleremo in
1: L'avevo
0: settimana, ma
1: detto, guarda, proprio ne
0: il
1: parlavo con
0: Bologna
1: Stefano
0: è
1: venerdì,
0: preoccupante.
1: ma perché manca lì davanti, come squadra non è
0: Non mi hai
1: neanche
0: detto niente.
1: scarsa, però non a caso, tre partite su quattro, il problema è che non ha segnato,
0: Assolutamente.
1: quindi c'è un
0: Poi, e
1: problema
0: poi
1: proprio di
0: diamo spazio
1: produzione.
0: anche agli ascoltatori. Poi chiudo con la Juventus che gioca ieri sera, come abbiamo detto, partita imbarazzante. La prima cosa che mi viene in mente è: caro Spalletti, scendi dal carro, ma scendici subito, subito, subito, perché così se ti ostini la vedo veramente dura. Non mi è piaciuta la Juventus, oltre che in campo, ma anche fuori, soprattutto con Spalletti, con una comunicazione che è molto rivedibile. Questa sua filosofia a fine gara comincia a stancare. Chi fa poi delle domande o comunque delle osservazioni credo che meriti rispetto, perché ieri sera, insomma,
1: Ho capito il riferimento.
0: nel
1: Non ho
0: post partita
1: seguito in
0: Sky
1: diretta.
0: è stato
1: Sì,
0: abbastanza
1: guarda là.
0: imbarazzante pure lui, con Guardalà che è un professionista, aveva fatto
1: Una domanda
0: un'osservazione,
1: normale, tra
0: domanda
1: l'altro.
0: normalissima, e quindi non è che deve piangere Guardalà, casomai deve piangere lui, perché
1: Fa
0: questa
1: capire che è poco
0: squadra.
1: sereno anche
0: No,
1: Spalletti,
0: ma c'è
1: forse.
0: poca serenità ed è, secondo me, un campanello d'allarme molto importante, molto importante. È un campanello d'allarme che non va sottovalutato. Io dico attenzione, che perché già potremmo essere di fronte ad un'area di crisi. Quindi attenzione, c'è intanto, ha parlato a Radio Anch'io Carnevali, che ha smentito, l'abbiamo prese, ha smentito, diciamo, qualsiasi voce relativa a un eventuale cambio di allenatore. Quindi non si tocca Spalletti,
1: Dice
0: che
1: non
0: continua.
1: cambio spesso allenatore.
0: Esatto,
1: Vabbè,
0: non
1: ma
0: cambia
1: insomma,
0: spesso.
1: Me ha ragione, dai, no, però, equilibrio, certo.
0: Però quando
1: c'è
0: dicevamo,
1: da cambiare qualcosa.
0: Quando dicevamo che il mercato, personalmente mi ricordo, questo l'ho sempre detto, che il mercato non aveva cambiato nulla, cioè che la Juve non era più forte di quella dell'anno scorso, mi ricevevo le critiche, ieri c'è stata una dimostrazione. Ieri bisogna ringraziare Vicario che ha fatto due parate veramente notevoli, anche un'uscita importante, altrimenti poteva essere un passivo ancora più pesante.
1: Sì, ha fatto molto, ecco, bene.
0: La difesa imbarazzante, Lucumi, qualcuno mi dice ma Lucumi non è... No, Lucumi è anche questo, quando lo dicevo inizio stagione, attenzione, Lucumi è un bel difensore, però è anche questo, quello che abbiamo visto ieri.
1: Sì, poi Lucumi, sì, gli errori gravi li hanno commessi altri, chiaramente.
0: Sì, sì, però anche lui non ha fatto una gran
1: prestazione. Sì, non ha fatto una gran partita, però certo, poi i vari errori sono stati commessi da altri giocatori. È una Juventus, Marco, che ha sbagliato tanto contro il Sassuolo, questo è evidente.
0: Tanto, ma non c'è qualità in mezzo, perché non c'è. Ieri
1: sì,
0: due
1: problema...
0: giocatori che andavano al replay tutte e due.
1: Sì.
0: Davanti, ragazzi, è inutile girarci intorno. Dopo quattro partite, la situazione di Colomani comincia ad essere una riflessione profonda, importante. È vero che gli arrivano pochi palloni, però pure lui fa poco. E quindi, se la critica va fatta a Gonzalo Ramos, giustamente, perché dici pagato 75 milioni non incide, quell'altro è stato pagato 50, non è che te l'hanno regalato. Di conseguenza, anche qui c'è un momento molto negativo, e quella frase rimango sul carro a me fa molto pensare, cioè non vorrei che adesso fosse una sua presa di posizione per dimostrare che c'ha ragione e si ostina così, perché rischia di andare contro il muro.
1: No, mi auguro che Spalletti non scada nella preconcettualità, non se lo può permettere, peraltro Juventus. Certo, la domanda è: come può incidere questa squadra allora a livello offensivo? Perché neanche Voltemade è un bomber. E ieri comunque un po' l'abbiamo visto, ma ce l'aspettavamo. Forse facendoli giocare tutti e due qualcosina in più si potrebbe vedere, ma non è altro attaccante, non puoi giocare ogni tre giorni con
0: tutti
1: e due insieme.
0: Ma io ho visto una squadra che onestamente in questo momento non mette paura a nessuno.
1: Mancano anche tanti giocatori,
0: sì,
1: perché hai fuori tutto il centrocampo titolare.
0: Però le assenze non ti puoi sempre appellare.
1: No, però ecco, io mi aspetto che una volta che possano rientrare, certo alcuni sono lungodegenti, ma Ildiz, McKennie e anche lo stesso Thuram insieme a Locatelli... magari questa Juventus qualcosa in più possa dare. Io mi aspetto
0: mesi avanti.
1: Infatti è quello il problema, però mi aspetto.
0: Quindi deve trovare una
1: Juventus.
0: Soluzione anche lui.
1: Questo non
0: allora,
1: c'è dubbio.
0: Apriamo le linee subito con qualche con qualche audio al 331-82-00213. Vai Andrea.
2: Ciao Marco, da San Miniato. Si è divertito a Misano, eh? A Marquez il mondiale glielo stanno servendo su un piatto d'argento, perché se continuano a tutte le gare a strearsi a turno con gli altri, lo vince per forza Marquez. Comunque, tolgo la base della battuta. Male la Juve, male Spalletti, sia in campo che nel dopocampo, però ancora peggio di Spalletti sono messi i giocatori. Un giocatore come Bremer non può fare un errore del genere sul gol del 2-1, e soprattutto non puoi non fare nessuna marcatura preventiva anche in un arrembaggio finale. Non esiste, quello ha voglia l'allenatore, ma i giocatori in campo lo devono vedere, e soprattutto zero italiani di movimento. La cosa grave è quello.
1: Ma allora, sì, forse è più grave altre cose, però io non credo che la Juventus ieri abbia fatto male perché non c'erano italiani. Ma io non credo, anche questo secondo me è un equivoco da cui dobbiamo iniziare a uscire. Sì, gli italiani vanno valorizzati, ma una squadra non è che con gli italiani avrebbe di colpo. E poi forse c'è una riflessione, effettivamente Spalletti ha le sue colpe, però poi anche i giocatori ogni tanto, anche più importanti, dimostrano di avere ancora delle defaillance, perché sull'uscita di Bremer sconsiderata sul secondo gol,
0: ci sono stati una serie
1: fare
0: di errori,
1: la lettura sbagliata di Kalulu può fare poco. Manners che ha al limite dell'area con una palla pulitissima con tutto il tempo
0: letture
1: di calciare
0: clamorose.
1: La appoggia in bocca a Muric. Lì sono cose su cui l'allenatore non può fare nulla. Purtroppo lì sta la caratura dei giocatori fare la differenza. Purtroppo no, vabbè, l'hanno fatta. I voti,
0: voglio dire, Kalulu 4,5, Bremer 4,5, Lukumi 5, e la difesa è tutta insufficiente. Non c'è
1: ma ci mancherebbe, ma anche con Miners continua, insomma, ha avuto quella grande occasione, no, dicevo, nel primo tempo.
0: È proprio una roba che secondo
1: ti dà
0: me
1: il 6 da mediano nelle partite, ma poi non
0: poi per carità
1: nulla.
0: L'assenza è tutto quello che volete.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: non è che possiamo sempre leggere la partita solo con le assenze, se no ogni volta che una squadra ha qualche assenza lasciamo perdere, non
1: di
0: la
1: certo,
0: commentiamo e vai a perdere.
1: Di certo,
0: insomma,
1: Marco, questa giornata ha certificato il fatto che
0: ma
1: Juventus
0: ma giocatorino.
1: Sì, per me sì, quelli servirebbe un'altra analisi, però dicevo che Juventus e Milan hanno distanza dalle altre. Dall'Inter
0: no, ma,
1: c'è
0: ma questo
1: un divario,
0: io l'ho detto
1: da
0: qualche settimana, tutti
1: ma
0: la terza giornata in questo momento sono, io l'altra settimana ho fatto il titolo, Juve e Milan lontane,
1: sono lontane
0: e ribadisco
1: dall'Inter.
0: sono lontane.
1: Qualcuno può avere qualcosa in più, qualcosa in meno, ma
0: in questo
1: al momento non si può parlare
0: andiamo
1: di nient'altro nella lotta.
0: Assolutamente, dai, qualche altro audio velocissimo su Marquez, naturalmente non dico nulla perché non sono d'accordo
1: ti
0: su niente di quello che ha detto.
1: Stuzzica.
0: Vabbè, Antonio, ma ognuno.
1: Vabbè, ma scherza, dai.
0: No, ma per carità, ma c'è poco da essere d'accordo. Insomma, vai.
3: Buongiorno, ragazzi. Ma vogliamo dirlo una volta per tutte che Colomuani e Gonzalo Ramos sono due pacchi? Costati 125 milioni in due. In quattro partite, in due hanno fatto un gol. Ma di che cosa stiamo parlando? Poi lasciamo stare la prestazione della Juventus, abbastanza imbarazzante. Se ne serve almeno un paio, Begovic e Zegrov. Mamma, che squadra è diventata la Juventus? È imbarazzante, è una squadra di medio classifica.
0: Ieri è stata imbarazzante. Vai con un altro audio. Approfittiamo ancora di qualche minuto.
4: Ciao,
0: prima
4: Marco
0: di andare
4: Luigi. Allora, ieri sera io ho visto una Juventus molto sfilacciata. E poi io guardo in faccia io a Spalletti e vedo un allenatore ormai sfiduciato e stanco. Io non lo so, io penso che ormai Spalletti è arrivato a fine corsa. E non lo so, Conte ci gira intorno per Torino. Ciao.
0: Beh, questo sarà un altro tema che andremo
1: sì, un altro
0: a trattare,
1: tema,
0: vai.
1: Però anche questa abitudine, cioè, ora bisogna valutare, se non riparti di nuovo da zero,
0: no,
1: poi
0: beh,
1: Conte è un allenatore che ti sa dare delle cose, però poi devi anche vedere la qualità della rosa. Non si può pensare di cambiare allenatore e schioccare le dita e magicamente invertire la tendenza. Ci si può dare una mano, per esempio prima parlavamo di Gattuso che alla fine ha cambiato le cose, lì bisogna dare credito, sta lavorando bene. Bisogna anche dire che un mese fa veniva tartassato Gattuso e veniva ritenuto un incompetente da quasi tutti, ora invece viene elogiato, quindi si è preso una rivincita, però ecco, forse anche lì il giudizio va equilibrato.
0: Vai con un altro audio.
5: Ciao Marco, sono Francesco. Allora, per quanto riguarda Lazio Milan, questa volta non sono proprio d'accordo con te. Mi spiego, è vero, la Lazio primo tempo probabilmente il 2-0 era anche stretto, però al secondo tempo Milan non ha fatto solo i due gol di Morera, ma ha fatto anche altro. Ed è una cosa che mi è venuta in mente, ripensando alla partita, è che comunque le partite vanno giocate in 90 minuti, perché la Lazio secondo tempo era scoppiata. Ha fatto un primo tempo, secondo me, dove ha dato tutto e dopo ha pagato tanto, quindi questa volta non sono proprio d'accordo con te.
0: Vabbè, ci sta, insomma, io nel secondo tempo credo che lui l'abbia cambiata con i cambi. Ma dopo il gol, dopo il secondo gol di Moreira, la partita di fatto è...
1: Però ecco, per la Lazio, se si vuole spezzare una lancia a favore, si può dire che in quel momento il Milan forse ne poteva avere di più. La Lazio ha continuato un po' a soffrire, forse in debito di ossigeno, però è stata in campo anche dopo il 2-2. Un'altra squadra poteva
0: crollare. Sai, io penso che
1: se
0: avesse avuto una
1: fatto
0: forza maggiore davanti, qualche giocatore un po' più
1: non è entrato benissimo
0: incisivo, la partita poteva prendere una piega diversa. Il Milan ha fatto dei cambi che hanno portato dei risultati, si sono viste delle geometrie diverse nel secondo tempo, però non è un Milan che impressiona, è ancora lontano. Amorim deve fare delle scelte, io credo che però per me sta più avanti da Juve. Cioè io continuo a dire, come squadra sta più avanti della Juventus.
1: Forse con gli infortuni della Juventus, come sì, struttura. Ma non troppo, io non le vedo bene nessuna delle due.
0: No, no, ma sono lontane.
1: Io mettevo più avanti la Juventus, pensano, no, perché poi mi piace prendermi le mie responsabilità. No,
0: sta prendendo una piega anche questo atteggiamento di Spalletti che potrebbe avere delle...
1: Non deve diventare controproducente. Aspettiamo le prossime settimane.
0: Un altro audio e poi ci fermiamo.
6: Buongiorno, sono Rosario da Frattamaggiore. Riguardo alla partita di ieri sera della Juve, diciamo che vabbè, ormai già si è detto tutto, una partita assolutamente inguardabile. Quello che la riflessione che voglio fare riguarda proprio le dichiarazioni di Spalletti a fine partita. Scusate il termine, ormai mi sembra da qualche partita che Spalletti si sia uniformata alla teoria della supercazzola. Scusate il termine, perché effettivamente io non avevo apprezzato molto la sua comunicazione l'anno scorso quando era arrivata alla Juve, ma ormai mi sembra che sia tornata ai livelli di quando stava alla Roma o di quando stava all'Inter. Voi come la vedete, ma effettivamente anche ieri quello che disse su Zegrova, che è stato l'unico che si è salvato, anziché elogiarlo, comunque partì con una critica. Quindi, ripeto, vorrei capire un
0: discutibile, poco... Discutibile anche la comunicazione, caro mio. Adesso però noi ci dobbiamo fermare perché arriva Luca Calamai, andremo a sentire un po' i suoi voti, il suo approfondimento di questa giornata che, ripeto, si concluderà questa sera con 3 match: Como, Parma, Torino-Roma e Inter-Udinese. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare di ieri, la quarta giornata di Serie A si chiude oggi con la Roma che affronta il Torino in trasferta, il Como di Fabregas che attende il Parma e l'Inter che ospita l'Udinese. Novità per Chivu: dopo la Champions si rivede Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro, c'è Zielinski titolare e regia, in difesa tornano Akanji e Stones. Appuntamento alle 18.30 a Torino, trasferta per Gasperini che dovrebbe fare tre cambi rispetto alla Champions ma non intende far riposare Dybala. Verso la maglia dal primo minuto per Pisilli, Molina e Mora. Si gioca alle 18.30 anche al Sinigaglia, dove Fabregas riserva qualche novità dopo l'esordio da sogno in Champions. Spazio dall'inizio per Ken, per Paz e Baturina, possibile impiego part-time. Il tennis: con la vittoria agli US Open, Alexander Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Jannik Sinner nella classifica ATP. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA aggiornato vede la bielorussa Rina Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Ad Atletica, dopo il trionfo all'Ultimate Championship, Jimbo Tamberi è incontenibile. Finalmente sono arrivate le misure che sapevo di poter saltare in questa stagione, ha detto l'atleta azzurro, che guarda anche a Los Angeles con una grande fame. Le sue parole dopo la gara di ieri.
1: L'asticella 2.41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che, insomma, sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera.
0: Sarà a Montreal lo scenario dei mondiali 2026 di ciclismo su strada. La grande assenza dell'infortunato Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni, rende il pronostico però molto più incerto. Il principale favorito potrebbe essere allora il belga Evan Opel, secondo lo scorso anno a Kigali e già ridato nel 2022. Attenzione anche ai Paesi Bassi di Van der Poel, la Spagna di Ayuso e del fresco campione della Vuelta Mass, oltre alla Francia che punta sul Baby 6A, terzo all'Europeo 2025 e quarto all'ultimo tour. Un giovane da sogno anche per l'Italia, Lorenzo Finn, presente tra i convocati. Il pugilato Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Uno dei più grandi pugili italiani della storia si rimette dunque i guantoni per un'ultima grande sfida. Da dilettante Tatanka ha uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo che l'hanno reso un personaggio mediatico. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Bene, ci siamo, iniziamo la nostra settimana, il nostro lunedì, quell'anteprima di Maracanã, proprio con Luca Calamai in collegamento con noi. Ciao Luca, ben trovato e buon lunedì.
2: Ciao Luca.
3: Ciao, buon lunedì. E tra l'altro un lunedì, ricordiamolo, di grande calcio, sì. Grandi partite, grandi attese, per cui è chiaro che anche le riflessioni di oggi analizzano una parte del grande calcio. E insomma, è inutile girarci intorno, la madre di tutti i dibattiti è la Juventus. Ora io nella riflessione che mattutina che facciamo sempre insieme per individuare delle immagini e delle figure, io ho scelto due figure per quanto riguarda la Juventus, caro Marco, quella di Spalletti e quella di Colomoni.
2: Sì.
3: Perché queste due figure? Perché Spalletti, ragazzi, ha detto, io ho un rapporto ottimo con Spalletti, lo ritengo una persona fantastica e lo ritengo un ottimo allenatore, ma ti dico anche che io non ci vedo niente di Spalletti in questa Juventus. Allora, passate tutto, le difficoltà di mercato, una squadra costruita con molti meno soldi nemmeno rispetto al passato, le problematiche di dover cedere dei giocatori in CD, mettici dentro tutto il calderone, no? Però poi la mano di un allenatore importante la devi vedere, un'idea di calcio lo devi vedere, un qualcosa che alla fine di una partita ti fa dire, ecco, hai visto, c'è il lavoro, lo devi vedere. Io sinceramente, ragazzi, in questo inizio del campionato della Juventus vedo pochissima Juventus, ma vedo anche poco Spalletti, e questo non mi torna. Perché non mi torna? Perché se l'anno scorso Spalletti aveva il problema di essere entrato in corso d'opera, e questo per un allenatore che allena, ricordatevi, non è mai una buona cosa. Se magari l'anno scorso con la struttura dirigenziale forse non è stato subito amore a prima vista, o comunque un qualcosa poi strada facendo subito non ha funzionato, Carnevali piace molto a Spalletti, ecco, e credo di poter dire anche viceversa. Quindi non ci sono nemmeno quelle che potevano essere problematiche legate a rapporti da costruire, da perfezionare o da definire. Quindi male la Juve, ma 5 anche a Spalletti, ecco, ma senza dubbio, e sono anche abbastanza generoso, ti devo dire. Quando a fine partita, e poi vengo al vostro parere, ragazzi, quando a fine partita un allenatore dice forse non mi ha capito bene la squadra, nel senso che è evidente il pensiero, no?
2: Certo.
3: Lui sul 2-2 avrà detto proviamoci, ma se la squadra non percepisce il messaggio in maniera chiara, il messaggio dell'allenatore, credetemi, è la peggior sconfitta per un allenatore. Cioè, quella riflessione che poteva sembrare quasi una spiegazione o una giustificazione, secondo me è il peggiore delle riflessioni del post gara. Cioè, una squadra che non sa gestire il messaggio dell'allenatore, e se te allenatore hai il timore che la squadra questo non ce l'abbia, non devi dare messaggi sbagliati. Quindi immaginavo che sarebbe stato molto dura per la Juventus, l'ho anche scritto, e secondo me avevo dei dubbi che fosse una realtà da zona Champions, e ora questi dubbi io ce l'ho ancora più grandi, non so voi.
1: Guardi, io mi unisco ai tuoi dubbi, l'ho detto anche prima, Luca, e poi non lo vedo anche con questa comunicazione molto, molto nervosa, molto, non lo so, traspare un allenatore che sta perdendo un po', diciamo, la direzione. Almeno a me dà questa sensazione. Anche ieri sera nel post partita, cerca dei tratti di filosofia che non gli appartengono, insomma. Quindi io onestamente non... È un momento delicato. Io oggi ho detto in trasmissione questa mattina, se questa è già un'area di crisi, e bisogna fare molta attenzione.
3: Anche perché,
1: molta attenzione.
3: Anche perché, ricordatevi, per me non c'è niente di vero. Lo dico niente, ma lo sai, niente con la N maiuscola. Ma che il fantasma di Conte inevitabilmente finirà per accompagnare una Juve se dovesse restare in difficoltà, questo è sicuro, eh?
1: Sì, sì.
3: Questo è sicuro, perché è una è troppo semplice. La Juve va male, l'allenatore non funziona. Chi c'è il libro? Conte. Conte è la Juve. Conte è la storia. Conte sugli scudetti. Quindi questo è un altro elemento di grande turbativa per una squadra che è assolutamente un cantiere aperto. E poi, ragazzi, fatemi dire, saranno anche sfortunati, ma non riescono a trovare un centravanti.
1: No.
2: Allora, quello è un problema.
3: L'immagine di Colomoni è l'immagine di un altro, di un'altra scelta di mercato fallimentare. Ora io non ho fatto tempo a verificare le cifre di questa operazione.
1: La cinquantina totale.
2: Sì, Maria. 50 con i bonus.
3: Ragazzi, ma è roba inimmaginabile, Cioè, 50 milioni un giocatore che in questo momento, se Spalletti è da 5, lui è da 4, ma ti devo dire che mi fa quasi tenerezza questo, sembra disperso calcisticamente, cioè giocatore che abbia perso tutte le sue sicurezze, tutte le sue... Un goleador con dei dubbi, ricordatevi, è un goleador che non funziona. Ecco, mi sembra lui ne abbia mille, e anche questo tentativo molto, insomma, vorrei dire quasi patetico di Spalletti di difenderlo, ricordando, viene prima allenato, tutte cose. Lui sembra un corpo ancora estraneo in questa squadra. Io non so se ora questo ultimo arrivato, questo gigantone, può in qualche modo aiutare la Juventus.
2: Sì, non è un bomber.
3: Non lo so.
2: Non è un centravanti, neanche lui d'area di rigore.
1: No, infatti non è un centravanti.
2: Non lo è mai stato.
1: Però non allora, so. Io ti chiedo una cosa, Luca, invece su questo. Il fatto che lui ha detto anche non questa gara, ma quella precedente, io non scendo dal carro Colomoni, non c'è il rischio che lui intraprenda una presa di posizione quasi per volere dimostrare di aver ragione, e questo può portare...
2: Preconcettuale.
1: Esatto, cioè dice siccome è così vado avanti, non arretro di un centimetro, e questo può essere molto negativo, perché onestamente questo giocatore visto ieri secondo me deve finire in panchina, io lo dico proprio chiaramente, non può giocare.
3: Guarda, io ti dico che in questo è una filosofia da allenatore. Cioè, un allenatore di fronte a questi scenari, Marco, ha due comportamenti. Uno gli dice, guarda, ora non stai bene, sei nervoso, non hai fiducia. Riparti dalla panchina, stacchi un attimo la spina, esci dalle luci della ribalta, magari entri a 20 minuti alla fine, fai un gol, riprendi fiducia. E questo è un percorso. L'altro percorso, se il giocatore è fragile dal punto di vista caratteriale, se fai questa operazione l'ammazzi definitivamente.
2: Sì.
3: Se io ho colto nella difesa che suona male, ragazzi, suona male le parole Spalletti su Colomoni, non c'entra niente, no? Allora ci ho trovato il fatto che lui lo conosce bene, lo conosce psicologicamente anche, e probabilmente questo ragazzo ha bisogno, l'ultimo tentativo è quello di dargli questa fiducia. Sai, ci sono anche centravanti che magari stanno un mese, prendono a mala porta, poi improvvisamente fanno un gol, due, uno, ripartono. Io ci ho visto un ulteriore segno di fragilità. Il giocatore forte ora va in panchina, piglia fiato e rientra. Tra l'altro c'hai le coppe, lo puoi anche mettere in coppa, dove magari ci potrebbe essere qualche soluzione un po' più semplice. Per me questa acuta riflessione che avete fatto è un ulteriore segnale di quanto questo giocatore sia un problema e sia in grande difficoltà.
2: Sì.
3: Chi non è sicuramente un problema è Mastantuono. Mastantuono. Io ho scritto nell'editoriale, ho scritto grazie Mourinho, perché in un mese Mourinho ci ha regalato Nico Paz e Mastantuono. Di Nico Paz l'abbiamo celebrato in continuazione. È un giocatore che ha una classe spettacolare. Su questi giocatori che valgono il prezzo del biglietto. E questo Mastantuono è un genio, è un genio del pallone. Allora, vi dico una cosa e poi non so se voi l'avete visto, non so se l'avete un po' accompagnato questo giocatore. Allora, io mi immaginavo un giocatore diverso. Mastantuono me lo immaginavo, sai questi 10 argentini che sono un po' 9,5, un po' 10 meno, che non hanno un ruolo, non sono attaccanti, non sono centrocampisti, sono tre, insomma, argentini, appartengono a questa categoria argentina. Vi ricordo che questo ragazzo a 17 anni ha fatto innamorare il Monumental di Buenos Aires, lo stadio River Plate della nazionale argentina. Credetemi, giocare in quello stadio, io ci sono stato, è una sensazione straordinaria. 17 anni, ha giocato da leader. Non a caso è stato paragonato subito, perché lì lo fanno automaticamente, come uno dei possibili re di Maradona. Ma io ho visto un giocatore molto più attaccante di quello che pensavo. Me ne ero già fatto un po' questa idea nelle prime due partite, dove in realtà le uniche vere occasioni da gol per la Fiorentina l'aveva costruite lui, entrando dentro il campo con questo fantastico sinistro, con questi tiri carichi di effetto, eccetera. Io ci ho visto i movimenti più della seconda punta che non del 10 atipico. Però non so se vi è capitato di vederlo e che sensazione avete colto.
1: Lucio, parti tu, che tu
2: hai... Secondo me è un attaccante molto singolare, ha ragione Luca.
1: Sì, sì.
2: Poi in realtà, oltre che una seconda punta, lui è una sorta di... Io lo definisco anche mezzo esterno, perché non è un esterno puro, però riesce ad incidere partendo leggermente decentrato, perché ovviamente tende a scaricare con il mancino. Quindi è una zona un po' ibrida in cui lui riesce ad agire bene. Sicuramente ha questa forza di unire alla tecnica anche un certo tipo di intensità molto moderna, perché è un giocatore intenso anche
1: fisicamente.
2: Diciamo
1: che è un 10 moderno, possiamo dire questo.
2: Però secondo me neanche, proprio un giocatore differente, il 10 è proprio un altro numero.
1: No, un
2: 10
1: moderno, cioè più attuale nel calcio di oggi, dove sa fare più cose.
2: Sì, anche
1: non
2: se
1: fa
2: lui
1: ha
2: proprio una zona differente, esatto, non è un costruttore.
1: Una cosa la voglio dire, che l'ho letta,
2: va verificato,
1: non so, ovviamente. Non so se Luca me la può confermare, che Antonioni ha detto che bisogna dargli il numero 10. Io sono proprio con Antonioni, diamo un 10.
2: Ah, addirittura già, dopo questi 3 gol.
1: Ma perché sono giocatori di qualità, sono quei giocatori dove l'occhio ti cade sempre e la gente ha bisogno di vedere anche questi calciatori in mezzo al campo. Quindi perché non dargli una maglia che rappresenta la qualità? Il numero 10, ci saranno i giocatori di qualità, questo è un giocatore di qualità, che può fare il trequartista, la punta, l'esterno. È uno bravo, diamogli la 10, perché poi fa infiammare la gente. Secondo me c'ha ragione.
2: Io lo voglio valutare ancora sul lungo periodo. Io devo dire, sono quello che va ancora con calma.
1: Però io sto con Antonioni, diamogli la 10.
2: Voglio vedere poi che cosa riuscirà a fare.
1: La 10 l'abbiamo data a tutti. L'abbiamo data a Boateng. E non la possiamo dare
2: a Mastantuono. Sì, poi ci sono 10 e 10, devo dire. Firenze, Roma sono 10 differenti. Hanno dei sapori differenti.
3: Vi devo dire che Giancarlo, anche paragonato un po' a Mastantuono, ci vede qualcosa di Baggio, qualcosa di Daniel Bertoni.
1: Sì, ho letto.
3: Questa testimonianza di come sia difficile catalogarlo ancora. Sono molto d'accordo sul fatto che è un giocatore ancora, come diceva Lucio, da valutare, no?
1: Sì,
2: sì, io attendo.
3: Perché lui non ha l'esplosività nel primo passo di Baggio, lui va più sulla corsa, è più Bertoni, e quando partiva anche lui da destra c'aveva questi grandi dribbling, eccetera. E comunque, ragazzi, Mastantuono ora lo valutiamo nelle prossime 5-6 partite.
1: Sì,
3: perché?
1: Sì.
3: Perché sapete, no, cosa succede in Italia? Li freghi una volta gli allenatori, no? Allora, già contro il Torino, ve lo dico, Abate, che l'aveva studiato molto bene, praticamente non l'ha mai fatto partire Mastantuono. Pum pum, prima partenza fallo, cioè, ora vedremo anche la capacità che avrà Mastantuono di andare a cercare le zone di campo giuste, di rendere più semplice il suo calcio nella qualità, perché ora cominceranno tutti a buttarlo dentro, verso sinistra, tanto lui va sempre verso sinistra accompagnandolo, cioè ora vedremo se questo è un talento. Lo è di sicuro, ragazzi, a 17 anni, se incanti il Monumental sei speciale.
1: Sì.
3: Se giochi comunque 20 partite, 22 presenze in Real Madrid il primo anno, non sei un giocatore banale, però vediamo se è un talento, se veramente lui in Italia può fare la differenza. Comunque,
1: Luca, ti voglio chiedere una cosa solo velocissima, e poi ti lascio andare su tutte le altre situazioni. Cosa hai visto di Vanoli in questa Fiorentina, la prima uscita?
3: Ho visto dei giocatori completamente cambiati,
1: okay,
3: nell'atteggiamento, nella mentalità, e se mi permetti un pizzico di malizia,
1: sì,
3: allora,
2: vai pure.
3: Grosso è andato via senza che uno della rosa gli abbia mandato un saluto via social. Uno. Poi, in 3 giorni dopo l'arrivo di Vanoli, vedi l'approccio, la ferocia di questa squadra, mi fai pensare che lo spogliatoio avesse battezzato Grosso fuori dal gruppo, perché nemmeno Mago Merlino riesce a trasformare il carattere, la grinta, la determinazione di una squadra come ha fatto Vanoli. E quindi
1: è stato chiarissimo,
3: sono molto furbetti.
1: Vai.
3: Allora, altra figura di voi, ragazzi, tra l'altro io credo che voi lo conosciate molto bene perché l'avete vissuto anche, di cui credo dobbiamo cominciare a studiarlo con ancora più attenzione con la quale lo abbiamo studiato, parlo di Aquilani.
1: Sì.
3: Allora, se voi parlate nel calcio, ragazzi, tutti vi dicono questo è un nuovo fenomeno, è un'altra nuova frontiera del calcio, la qualità legata alla tecnica. Ho ancora negli occhi, credetemi, un gol del Catanzaro con 7 passaggi praticamente a un tocco e la palla in gol, e parlo del Catanzaro, non del Barcellona, cioè dove potrei dire Catanzaro, ma potrei dire Carrarese, potrei dire qualsiasi squadra, cioè dove se non lavori su questa idea non lo fai questo, ecco, è frutto di un grande lavoro. Questo ragazzo è un allenatore speciale, va a Sassuolo, non è facile arrivare dopo Grosso, aveva fatto un grosso, un'ottima stagione, va lì, gli vendono come sempre qualche calciatore perché lì è inevitabile, fa parte del progetto, e lui riesce a dare identità. Ecco, io credo che io ho conosciuto l'Aquilani calciatore sia ai tempi della Roma sia ai tempi della Fiorentina, e lui è veramente è un diamante, era un calciatore, è un diamante, magari fragile, delicato come diamanti, ma diamante. E con la carriera da allenatore poi sta facendo il percorso che a me piace, non catapultato subito in un grande club, parte da una squadra di Serie B importante, la porta quasi in Serie A, va in una realtà dove sì, si allena tutti bravi a Sassuolo, ma intanto lui batte la Juve anche e fa vedere un certo livello di rendimento, valorizza giocatori nuovi. Io credo che Aquilani meriti grande attenzione, non so che ne... cioè, perché noi celebriamo giustamente Fabregas, no? Per
1: carità. Sì, ma questo è bravo.
3: Però cominciamo anche a valutare i nostri, a fare qualche apprezzamento con i nostri.
1: Guarda, io Luca sarò rapidissimo, ti dico che l'anno scorso ho seguito la Serie B, come mi capita, insomma, e ti devo dire che il Catanzaro, quando lo vedevo, era una squadra che secondo me esprimeva uno il gioco più bello di quella, insieme ad Albini, della Serie B.
2: Frosinone, sì, sì, beh, sì, sì, sono secondo anni me, che se ne ma parla poi bene.
1: Un gruppo, una squadra guidata da questo allenatore. E poi io mi ricordo, Luca, tu forse da vicino l'hai vissuto anche meglio,
2: a Firenze
1: con il settore giovanile ne parlavano tutti bene anche all'epoca di quello che stava facendo alla Fiorentina Aquilani. Tant'è che una volta, mi ricordo, in un momento di cambio di allenatore si parlava anche di Aquilani in chiave Fiorentina.
3: Assolutamente sì, ti posso svelare un piccolo retroscena. Quella il riferimento a cui fai te è stata la stagione che ha portato alla fine del ciclo di Italiano,
1: esatto.
3: E durante le vacanze di Natale, quando Italiano manifestò alla Fiorentina la volontà di lasciarla, Barone, che era il direttore generale, promise a Aquilani che sarebbe stato lui l'allenatore della Fiorentina. Poi purtroppo Barone ebbe quella dramma. E purtroppo è scomparso in maniera sorprendente, dolorosissima, in attesa, e in quel momento chi prese il posto nella operatività di Barone, in questo caso Pradè, non se la sentì di puntare su un allenatore che non aveva esperienza. Vabbè. E pensa, Aquilani è stato uno degli allievi di Pradè, cioè era proprio il suo ragazzino di Roma, sai che Pradè era molto affezionato al suo gruppo di lavoro. E lì per Pradè fu un momento di grande difficoltà, e Aquilani visse questo come un tradimento rispetto alla promessa che gli era stata fatta, nuda e cruda. E quindi niente, questa è una storia.
1: Sì, sì.
3: Io credo che sia un predestinato, ecco, lo dico francamente, Aquilani, De Rossi, io... per motivi diversi, con calcio diverso, io li vedo come due predestinati. Allora, purtroppo siamo andati un po' lunghi, ma fatemi ricordare i grandi dubbi che ho ancora su Amorim, perché insomma, ogni volta lui rimedia la partita con i cambi. Allora, in questi casi, certo, c'è chi ti dice come è bravo a leggere la partita, come è bravo a cambiare la partita, l'altra faccia della medaglia, perché non metti mai la squadra giusta all'inizio, perché qualche volta la recuperi, e stavolta la Lazio è andata così, ma non è detto che tu la recuperi sempre. Quindi è un allenatore molto molto padrone della situazione, personaggio sicuramente, personalità sicuramente, però ancora non ti so dire se lui è l'uomo giusto per rilanciare il Milan. Quel caso, sempre in quella partita, devo dire, il primo tempo la Lazio è stata fantastica, sentivo prima che ne parlavate, e mi sono anche permesso di chiedere umilmente a un mondo che capisco un mondo ferito, quello che fosse la Lazio, ma insomma io credo che Gattuso meriti di essere accompagnato. Non è sorprendente che Lobotka abbia tirato fuori il Napoli dai problemi, perché Lobotka è un grande giocatore, protagonista anche di uno scudetto, ma poi personalità in dosi industriali. E fatemi chiudere con Lecce, con Di Francesco. Di Francesco, come sapete bene, si è portato per anni purtroppo questa etichetta di allenatore retrocedeva sempre. L'anno scorso, con un finale miracoloso, con veramente al Cardio Palma, è riuscito a salvarsi, e l'anno nuovo, tra l'altro, senza nemmeno il nome della protezione di una figura dirigenziale molto forte e molto competente come Corvino, che ha scelto di prendersi una pausa di riposo. Di Francesco sta facendo molto bene, io ho visto un po' della partita contro il Monza, una squadra che nella realtà del Lecce gioca bene, e poiché Maracanã non perde mai occasione di fare una carezza anche a quelle che non sono le squadre abitualmente in copertina, bravo Di Francesco e bravo Lecce.
1: Bene, Luca, ti aspetti una sorpresa in queste tre partite di stasera e poi ci salutiamo?
3: Mi aspetto di capire se è veramente Inter-Roma, come ormai ci stiamo convincendo tutti. E Inter e Roma hanno due partite trappola, perché è in queste partite, come insegna l'Inter dell'anno scorso, che vinci gli scudetti. Cioè vincere le partite che devi vincere. Allora l'Inter deve vincere in casa dell'Udinese, la Roma deve vincere in casa del Torino. Poiché poi gli scudetti, la differenza sono 2, 3, 4 punti, ecco, ogni punto che tu dovessi perdere per strada poi diventa decisivo. Voglio una prova di maturità, anche perché questo turno viene dopo una Champions che, diciamo, non è stata trionfale, ha fatto vedere qualcosa, per carità, la Roma appunto va benissimo in trasferta, ma poteva far meglio, l'Inter si è suicidata a Madrid. Quindi sono molto curioso, perché se veramente dovessero vincere anche oggi, quello che è un po' il convincimento generale, avrebbe un altro piccolo ma prezioso supporto. Inter e Roma oggi sembrano avere qualcosa in più.
1: Bene, bene, io ti saluto Luca con questa cosa che prendo da Tutto Mercato Web, che poi magari ne parliamo nel corso di questo pomeriggio, perché c'è un'esclusiva, c'è Bacconi dietro lo studio sui 100 giovani italiani, ecco i 4 da cui ripartirei per la nazionale. Vi invito ad approfondire questo spunto che dà Giacomo Iacobellis su Tutto Mercato Web, perché si parla di questi 100 giovani italiani, questo studio realizzato da Bacconi con Match Sport, tra l'altro Bacconi è un amico e proveremo magari anche ad intercettarlo nei prossimi giorni per saperne di più. 100 giovani italiani che giocano nei principali campionati europei, c'è questo studio commissionato dalla Lega Serie A e presentato appunto in occasione di queste giornate qualità per la primavera, organizzato a poche ore dal fischio d'inizio della finale di Supercoppa Primavera tra Fiorentina e Atalanta dello scorso 9 settembre. Adriano Bacconi insomma ha effettuato questo studio. Luca, ci salutiamo così, perché abbiamo bisogno dei giovani e speriamo di trovarne sempre
3: bisogno
1: di più.
3: Vitale,
1: assolutamente,
3: bisogno vitale,
1: assolutamente.
3: Grazie, a presto.
1: Grazie a Luca Calamai, a presto, buona settimana anche a Luca. Forse riusciamo ad avere anche un audio per chiudere.
2: Chiudiamo
1: forse.
2: Un audio.
1: Vai.
4: Buongiorno a tutti, sono Gianluca. No, niente, volevo soltanto fare una piccola riflessione.
1: Sì.
4: Più che altro sugli attaccanti delle diverse squadre italiane che vengono dall'estero. Cioè, non so, secondo me il problema non sono tanto i giocatori in sé, ma magari il tipo di gioco che si fa in Italia, oppure, non so, le difese che sono si schierano in modo diverso, quindi hanno meno occasioni per poter provare ad andare in rete, ecco. Ma se si cambiano tanti attaccanti, perché nessuno fa gol, cioè vuol dire Milan, Juve, solo l'Inter è riuscita magari con Lautaro a trovare un bravo
1: diciamo,
4: attaccante.
1: Diciamo anche che il campionato italiano è un po' più complicato, no? Proprio per questo tatticismo che c'è.
2: Sì,
1: eccetera.
2: Ma i numeri dei centravanti dell'anno scorso lo certificano. Questo però pone Colomani, Gonzalo Ramos, qualcosa in più bisogna
1: dare
2: non c'è
1: dubbio.
2: È un punto d'incontro.
1: Esatto, tra queste due esigenze,
2: però
1: è verissimo. Va bene, ci dobbiamo fermare.
2: Serve.
1: Grazie Lucio, come
2: grazie
1: sempre.
2: A te, Marco.
1: A domani. Adesso noi ci fermiamo perché arriva Stefano Impallomeni. Ripartiamo con i tanti ospiti per analizzare tutti i temi. Quindi piccolo break e poi siamo da voi subito.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura, gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
0: In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica SBT basate sui dati ufficiali, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173.
1: In Italia ora con la cronaca: no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
0: Sono scattate alle 9 di lunedì le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di martedì, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
1: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani saranno invece in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato, possibili disagi per i cittadini.
0: Lo sport e il tennis: Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Per il calcio oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. E c'è un errore di distrazione. Buon pomeriggio, benvenuti. Un saluto da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, dai.
3: Ciao Stefano, ciao.
4: Tanto
3: Stefano.
4: Sento uguale, cioè, anche senza
3: sì, cuffia. Va bene. Adesso però te le portano immediatamente. C'è stato un pi... Allora, bravissimo. Allora andiamo ai titoli e poi cominciamo. L'ottava gemma in questo mondiale di Antonelli, Re Kimi. Eh sì, il titolo iniziale è tutto per questo straordinario pilota.

Juventus, dopo la sconfitta con il Sassuolo, ne approfondiremo nel corso di questo pomeriggio, la Juve che perde contro il Sassuolo e con una prestazione che abbiamo definito in molti imbarazzante. Napoli riparte di corto muso 1-0, batte il Bologna, un po' di nervosismo di Max, ma torna a vincere il Napoli. La Dea cerca Sarri, Sarri non trova la Dea, dovremmo dire in questo momento. Inizio un po' con più ombre che luci per Mister Sarri. Amorim, tempo di scelte, bisogna riflettere sul secondo tempo del Milan contro la Lazio e ripartire da lì, questo implicherebbe una serie di scelte che proveremo ad analizzare nel corso del pomeriggio. Gattuso, non solo grinta, dobbiamo cominciare ad analizzare anche la Lazio perché contro il Milan, soprattutto nel primo tempo, ha dato vita ad una bella partita di calcio.

0: Bene, ci siamo, ecco di qua, Stefano.
1: Eccoci qui. Buon pomeriggio, ciao
0: buon
1: Marco,
0: pomeriggio.
1: Ciao a tutti.
0: Pit stop è velocissimo. Allora, ci siamo per questo lunedì di Maracanà, dove tra l'altro è un lunedì, Stefano, che ci farà vivere il completamento della giornata con le tre squadre che un po' tutti ritengono quelle che sono partite meglio. Inter e Roma le danno lotta per lo scudetto, ma con il Como subito in scia, quindi si completerà il quadro con le tre migliori squadre in questo avvio di campionato, sì, possiamo dirlo, no?
1: Sì,
0: senza
1: sì.
0: essere smentiti,
1: detto,
0: no?
1: E lo ribadiamo, perché non è un caso che secondo me che siano lassù, e quindi adesso vedremo che cosa faranno oggi. Poi ieri abbiamo visto, insomma, ci sono state delle riprese, delle risposte di Allegri, lo scivolone finale della Juventus a Sassuolo e la sconfitta in casa dell'Atalanta,
0: sì,
1: con il Cagliari.
0: Sì, sì, sconfitta che poi analizzeremo. Senti, prima di andare ai temi della giornata, ti aspetti qualche particolare difficoltà in queste tre partite?
1: Beh, bisogna sempre aspettarsi le difficoltà.
0: Ma ne vedi, ne intravedi una partita
1: perché
0: in particolare?
1: C'è stato l'impegno in Europa, vedremo, insomma, chi
0: che riflesso può avere questo
1: può
0: in tutte
1: avere.
0: E tre, tra le altre cose.
1: Tutte e tre.
0: Forse

0: Buon
1: Ciao.
0: pomeriggio Nick, senti un po' chi ti porto oggi vicino. C'è intanto Stefano Discreti. Ciao Stefano,
1: Ciao
0: ben
1: Stefano.
0: trovato. Agguerrito, e
1: Eccoci,
0: oggi arrabbiato, l'ho
1: eccoci. Buon
0: letto,
1: pomeriggio.
0: è proprio imbufalito, ho letto un po' le cose che scrive, oggi è arrabbiatissimo. E c'è anche Alessandro Iori di DAZN. Ciao
1: Ciao
0: Alessandro, ben
1: Alessandro.
0: trovato.
2: Ciao ragazzi, vorrei salutare te Marco e il vecchio Nick con una frase, direi come i vecchi. Ecco,
0: Sì,
2: siamo qui, siamo
0: grande.
2: qui, siamo qui.
3: Ciao
0: Ale,
3: c'è un
2: Ciao
3: mantra. Tra l'altro,
0: ma
3: Iori è un uomo fortunato perché ha un grande Sassuolo e un allenatore al Modena che li porta in Serie
0: hai
2: A.
0: capito?
2: Allora, attenzione, attenzione al pronostico, attenzione
0: Questo è
2: al
0: un
2: pronostico.
0: pronosticone
2: Sì,
0: forte, eh. Questo è un pronostico.
2: sì, sì.
0: Beh, allora,
3: Galloppa, Daniele
0: è
3: Galloppa,
0: bravo
3: punto
0: Galloppa,
3: destinato.
0: sì, è un altro bravo, sì.
2: Direi ci fosse anche una grande Reggiana, ma insomma ci accontentiamo del resto dell'Emilia
0: Adesso
2: che vi devo
0: non ti
2: dire.
0: allargare,
2: Non
0: Iori,
2: ballare, non
0: una
2: ballare,
0: cosa
2: vabbè,
0: per volta, sennò qui dopo troppo. Allora, facciamo come consuetudine in questo avvio di trasmissione lunedì, i 30 secondi che potete dedicare a chi volete voi, liberi. E allora partiamo, facciamo così, partiamo da qui con Stefano Impallomeni. Stefano, i tuoi 30 secondi a chi li dedichi in apertura, vai.
1: A Matic, strepitoso, 38 anni, ha governato in lungo e largo il centrocampo del Sassuolo e ha dominato anche quello della Juventus.
0: Bene, i tuoi 30 secondi li hai dedicati a Matic, che tra l'altro in estate era stato pure un po' accostato alla Juve, se ne parlava, non so, nel finale, così ho letto qualcosa. Comunque, vabbè. Matic, vado da Niccolò Ceccarini.
3: Ma allora io li dedico a Paolo Vanoli, sedotto, abbandonato, riconquistato. Ora capisco perché poi è stato anche richiamato, la dimostrazione è la partita di Venezia. Quando i giocatori non hanno un feeling con l'allenatore, lo dimostrano in questa maniera. Però è abbastanza triste quello che è successo, perché secondo me ci vorrebbe più professionalità.
0: Vado da Stefano Discreti.
4: Io li dedico a Colomani, li dedico a Colomani perché è comunque un ragazzo fortunato come canta Jovanotti, perché negli ultimi 5 anni praticamente non ha dimostrato praticamente nulla, eppure la Juve in questi ultimi 2 anni e mezzo ha fatto di tutto pur di averlo. Quindi è un ragazzo fortunato.
0: Mi manca Alessandro Iori.
5: Io li dedico a Costantino Favasuli perché lui, dopo Alfagio Siste, dopo l'anno scorso Pio Esposito e altri, chissà se convinceranno finalmente i nostri direttori sportivi a guardare un po' più spesso alla Serie B invece che portare in Italia dei signori nessuno. Io vedo dei centravanti nelle squadre di medio-bassa classifica,
4: Mamma mia.
5: penso a Stulic, penso a Durosimmi che ho visto l'anno scorso arrivare a Pisa, e guardo poi per esempio i gemelli Spendi ancora in Serie B tra Cesena e Empoli e dico che qualcosa non funziona nel nostro calcio.
0: Mamma
5: mia,
0: beh, Stefano, possiamo. Prego,
4: mi posso associare all'appello di Alessandro? Mi posso associare?
0: Appena, associati.
4: I capocannonieri della Serie A sono arrivati quasi sempre dalla Serie B, c'è Schillaci, Signori, Protti, Dario Hübner. Un tempo si andava a prendere questi rapaci che segnavano in tutte le categorie e non c'era problema perché si è
0: Certo, la
4: abituato
0: Juve
4: a
0: ne ha presi
4: segnare
0: tanti
4: tutte.
0: dalla Serie B, vero?
4: Come no? La Juve negli anni 90, ad esempio, prese Schillaci e Casiraghi e fece una stagione pazzesca con Dino Zoff in panchina, che venivano entrambi dalla Serie B. Poi, per carità, è normale che quando tu stai più avanti può capitare, ma ad esempio un altro è Michele Padovano, che non è stato capocannoniere, ma comunque veniva da un background di Serie B, cioè nel senso chi è abituato a segnare in queste categorie basse è abituato veramente a lottare. Se sei abituato a segnare, anzi, la categoria più alta ti dà spesso anche più semplicità perché sei più controllato, sei più tutelato, piuttosto che vedere veramente dei giocatori, degli attaccanti che veramente ti chiedi in che modo, cioè, hanno dei grandi procuratori, diciamo la verità, perché poi alla
0: Vabbè,
4: fine è
0: fanno parte
4: quello.
0: del calcio pure quelli ormai. No, però Impallomeni, credo sia un bel messaggio questo di Favasuli, no? Nel senso di
1: Molto.
0: provare un po' anche a puntare su chi viene dal basso, scala, arriva, cioè avere un po' di coraggio in questo
1: Come
0: senso, no?
1: no? Bisogna premiarlo, ma soprattutto però insomma sono delle eccezioni perché vediamo ormai tutte le squadre della Serie A schierano tanti stranieri, ci sta poco spazio per i giovani talenti italiani. e ce ne sono pochi, Marco.

0: cambiato tutto, è cambiato il modo di costruire le squadre, sappiamo, insomma, è inutile ripetersi. Stefano ha fatto questo paragone negli anni 90, ma noi quando eravamo giovani parlavamo, però i giocatori degli anni 60, cioè sono passati 30 anni discreti, cioè dai, su.
1: Ho capito, però
0: fai uno sforzo. Ma no, vabbè, ma che noi nel 90 parlavamo di Sivori? Cioè questo no, prendevamo come riferimento, cosa. C'era Platini c'è stato 20 anni dopo Sivori, che fai, parlavi di Charles, di Sivori?
1: No.
0: E allora, dai, su, ma sono passati 30 anni, discreti, dai, su.
1: Stefano,
0: ma che è sta cosa, dai?
1: Non bisogna mai snaturare la storia.
0: Ma che vuol dire bisogna snaturare? Ma cambiano i tempi, dai, bisogna accettare queste cose. Io capisco tutto questo discorso dei giovani che vanno schierati, ma quanti ce ne sono bravi, però?
1: Mi leggo alla Juve, ok? Mi leggo alla Juve, da sempre la Juve è stata forte con un blocco italiano. Ieri sera, ancora, per la prima volta nella sua storia, si è presentata in campo con 10 giocatori di movimento straniero.
0: Ma qual è sto blocco italiano nelle altre squadre? Scusa, perdonami.
1: No, io dico la Juve ha sempre vinto con gli italiani.
0: Sì, ho capito, ma non c'è possibilità adesso. Poi possiamo fare uno speciale Maracanà, adesso ne abbiamo fatto 100.000 volte questo discorso, gli italiani, la percentuale ogni settimana, 20%, 80% stranieri. E allora che dobbiamo fare? Ci dobbiamo fermare qua? Non siamo deputati noi a cambiare il calcio italiano, c'è altra gente. Cioè non è che possiamo pretendere che ci siano 100 favasuli. O 100 lontani, o 100 liberali, o 100 cacciamani. Ce ne sono 7-8 che si stanno facendo largo perché sono bravi, evidentemente, e sono già pronti per giocare in Serie A. Cioè non è che un allenatore non schiera un italiano, giovane italiano, perché quando meritano di giocare, giocheranno, non lo so. Io non li vedo tutti questi fenomeni, capito? Purtroppo il momento è questo.
2: Nick, che ne pensi, visto che siamo andati su...
1: Io non li vedo manco stranieri, però. Non li vedo nemmeno stranieri.
0: Questo è un altro discorso.
2: Voglio sentire anche Nick un po' su questo, visto che ci siamo andati, e poi andiamo avanti anche su un altro. Dai, vai.
3: Io entro in te che è scivolato. Quando è stato eletto Malagò presidente della FIGC?
2: Perché?
0: Quindi?
3: No, chiedo, quando è stato eletto? Giugno? Quando era? Siamo a settembre, avete sentito progetti concreti di riforma del calcio italiano, bozze buttate lì, eccetera, oppure... Mi sembra che si stia parlando ugualmente sempre dei problemi del calcio italiano senza affrontarli in maniera concreta.
0: Ma scusami, Nick, però fai un esempio pratico. Quale sarebbe sta riforma che poi può risollevare il calcio italiano facendo schierando Alessandro tutti Ioli. Gli italiani? Se, come dice Marco, c'è la libera circolazione, fai? È una norma europea.
3: Scusami, sì, ho capito, però sto dicendo anche questo. Voglio dire, Ale, che segue la Serie B, ma che può avere anche degli occhi sulla Serie C, noi abbiamo 60 squadre professionistiche, non si fa in Serie C, e non si parla minimamente di come riformare, di come valorizzare. Nelle primavere giocano i 2006, cioè l'anno scorso giocavano i 2006 nella primavera, ma di cosa stiamo parlando? Cioè a 20 anni... Ale, te che sei quello che naturalmente, diciamo, più di noi tutti, c'hai tutte le statistiche eccetera, quanti giocatori in Bundesliga a 20 anni hanno 50 presenze in Serie A, per fare un esempio? E qui si continua ad andare avanti senza difficoltà,
4: però di sicuro insomma è un sistema che produce di più e meglio che noi, ma stavate parlando della Juventus che ieri sera ha mandato in campo, insomma, una squadra abbastanza improvvisata anche a causa dell'emergenza, ma la Juventus è stata la prima in Italia ad avere il progetto della seconda squadra, la Juve Under 23, poi diventata Next Gen, ma voglio dire, io guardo la Cremonese, vedo Adi Melifina e dico, ma questo qui è mai stato considerato, è mai stato provato in prima squadra? La Next Gen ha una finalità oppure serve per far circolare dei giocatori e basta? Perché un ragazzo così che ha questi colpi, secondo me, in una Juve che in questo momento è così povera di qualità, magari una chance.
2: Ma io metterei più sul discorso che, al di là delle riforme che secondo me dovranno essere fatte, e diamogli anche onestamente.
0: Sì, ma dovresti riformare anche il mercato.
2: Sì.
0: Perché allora gli agenti, però... e Nick, qui è uno specialista, vanno sempre sul mercato estero? Perché costano di meno rispetto a... Cioè, devi cambiare tutto, Marco.
2: No,
0: devi fare un reset,
2: secondo me, ma io continuo,
0: affinché uno possa vedere più italiani sul campo. Sì, se no, non
2: io
0: se
2: però
0: ne
2: faccio
0: esce,
2: un discorso un po' più terra terra, un po' più da uomo della strada. Secondo me c'è poco coraggio. a lanciare un giovane, a provarlo a lanciare, perché ti piovono subito
0: bravo,
2: le
0: gioca.
2: Non lo so se è sempre
0: ma
2: così.
0: Se è bravo gioca, so, Marco, se non è bravo non gioca. Non lo so. Lulli no, gioca perché è bravo, Lontani gioca perché
2: però
0: è bravo.
2: Però c'è un allenatore che ci ha sempre creduto sui giovani. Lulli, per esempio, tu dici è bravo, ma Gasperini è uno che sui giovani l'ha buttati dentro. Poi magari l'Atalanta li ha venduti, eccetera, però li buttava dentro.
0: Sì, ma uno però, Non è che sono
2: l'Atalanta,
0: cinque.
2: No, uno che...
0: No, dico alla Roma, poi Cacciamani gioca perché è bravo, poi... Dai, andiamo avanti, Liberali viene preso dal Catanzaro per 6 milioni a Como, gioca. Perché non gioca? Perché non gioca? Vi faccio questa domanda, perché non gioca Liberali dal primo minuto? Saranno Pazzi e Baturina più forti di lui in questo momento? Sì, sì. E allora, voglio dire, ma non è che un allenatore non ti fa giocare perché sei italiano ti faccio giocare, sai, non faccio giocare Pazzi e Baturina. Giocano Pazzi e Baturina perché qualcosa hanno qualcosa in più rispetto a Liberali. Poi forza
2: dicevi,
0: Liberali,
2: sì,
0: tutta
2: sì,
0: la vita,
2: no,
0: ma
2: per
0: non
2: carità,
0: è facile,
2: per carità,
0: ragazzi.
2: Ale, stavi dicendo, scusami?
4: No, sto dicendo che ieri è stato celebrato Costantino Favasulli come un giovane ragazzo, un 2004, ha compiuto 22 anni, cioè non possiamo, dobbiamo anche uscire da questa logica. Dicevi, secondo me, giustamente Marco, un po' di coraggio tradizionalmente ci manca, perché ci sono posti in cui puoi permetterti, come a Sassuolo, di provare Bacolà e Azic insieme, di avere altre soluzioni, di affrontare il campionato con una squadra non completissima sul mercato, ma di scoprire Cinquegrano, per esempio, che ha iniziato a titolare e da lì non viene più mosso, sì. Infatti il Sassuolo non ha preso, per esempio, Belgali o un terzino destro più strutturato e più esperto. Ci sono altri posti, come per esempio la Juventus, il Milan, dove proporre dei giovani di questo tipo o dei ragazzi senza nome, senza esperienza, diventa più complicato, e questo credo che sia anche una colpa, diciamo, di noi appassionati, di noi tifosi, perché come dire, la pressione su chi esercita sul mercato diventa
2: talvolta
0: condizionata. C'è un caso, Alessandro, che è uno specialista, no? C'è questo Licino, un amico mio ieri mi dice: Stefano, io sono Licino, che è il fenomeno, perché non poteva giocare nella Juve? È italiano, non è italiano.
4: Non è
0: cresciuto nel Bayern Monaco. Hai capito la fulminazione che ci sta attanagliando? Perché quello fa delle cose straordinarie a Cremona. È un pischello, diciamo, come si dice a Roma, giovane, che è del 2007, Alessandro, che aiutami, però c'ha 19 anni e sta facendo impazzire Cremona. Ah, ma la Juve, next gen Juve.
2: Sì, sì.
0: E perché lo prendono? È straniero, giovane, perché Yıldız c'era, è cresciuto nella Juve. Ma sono tutti stranieri, allora ci devono spiegare perché le primavere, tutti i settori giovanili sono zeppe di stranieri. Cominciamo da là.
2: Un altro punto, sì.
0: Poi c'è un altro discorso, cioè, ma gli allenatori, coraggio. E coraggio, sono tutti stranieri.
2: Questo è vero. Aspettate, faccio un giro perché volevo anche portarvi su questo tema. Parto da questo punto da Stefano. Stefano Discreti, visto il risultato di ieri sera, vista anche la comunicazione di Spalletti, in casa Juve c'è già aria di crisi a tuo giudizio?
5: Ma aria di crisi dopo quattro giornate potrebbe sembrare eccessivo. Sicuramente c'è un'involuzione forte, nel senso che Spalletti, da quando era arrivato l'anno scorso, sembrava aver dato una svolta all'ambiente, poi è come se fosse subentrato anche lui nel vortice di questa confusione degli ultimi anni, e a me mi sembra in forte calo Spalletti, non c'è, è una curva in costante calo, non è che dice ha avuto dei picchi alti e bassi, lui sta solamente scendendo, e poi nella comunicazione è diventato veramente incomprensibili, a volte sono proprio delle supercazzole, per dirlo tra noi, anche ieri sera, cioè dire elogio e il coraggio della squadra nel provare a vincerla, vuol dire che cioè io una Juve che riprende la partita due volte all'82esimo al 92esimo e prende il gol al 94esimo in contropiede con Douglas Luiz, unico centrale a coprire, non l'ho mai vista in vita mia. Non è una partita di fine stagione,
2: forte,
5: punto.
2: No, forte involuzione, tu dici. In Pallomeni, sei d'accordo? Forte involuzione?
0: Ma ieri è stata una partita folle. non mi so dare spiegazioni. Spalletti, io credo che si deve smarcare da questo confronto che poi è generale, no? Abbiamo sempre parlato dell'intensità, lui la sta ricercando, ha fatto una fase offensiva secondo me molto apprezzabile, però non c'era equilibrio, insomma, sembrava scapoli ammogliati alla fine. Quindi con questi spazioni grandi, questi buchi clamorosi, alla fine ha perso una partita che avrebbe dovuto e potuto pareggiare, ti prendi un punto e te ne vai, e poi dopo costruisci. Cioè, a Spalletti non gli deve venire questa voglia di emulare, intercettare Gasperini, Fabri, Schifo, stanno più avanti. Tu devi fare un altro tipo di lavoro. Io capisco che lui poi è uno studioso, è un maniacale, il dettaglio, e quindi cerca, si deve smarcare da questo confronto con i colleghi, secondo me, e deve lavorare su quello che c'ha. E non deve far vedere, insomma, che lui è tornato Spalletti, che è tra i più bravi. Purtroppo c'è un momento in cui devi mordere il freno, devi stare al tuo polo, calma, devi trovare quello che in questa Juventus, che poi veramente io ho parlato bene di volte madre, ragazzi, io mi ritiro, insomma, posso cambiare opinione, no? Si può cambiare. Io dai, una cosa vabbè. Così non avevo mai vista una cosa del genere. Aspetta, cioè, sembrava, non lo so, entrato
2: madre, con Lomanì, invece volevamo
0: cascato due volte per terra, si è mangiato un gol, una cosa, ma che può fare un allenatore?
2: Jan Rush.
0: Ma poi al 1990, una cosa che io mi sono un po' preso un abbaglio.
2: Aspetta.
5: Posso fare una domanda?
2: Aspetta, no, fai finire un attimo, no, il giro, sennò mi fai bruciare tutto il tempo. Un attimo,
5: no,
2: cioè...
5: per tutti. Vabbè, dai. La mia domanda è: se la Juve in emergenza, come sta detto ormai con Turam e Locatelli, la Juve può ancora sostenere il 4-2-3-1 con i due centrocampisti Douglas Luiz e Kopp Meiners? Ragazzi, cioè, se non cambia modulo Spalletti non arriva a Natale, lo possiamo dire chiaramente?
2: Questo lo dici tu, noi lo prendiamo, io segno, discreti, non arriva a Natale. L'hai detto tu, non l'ho detto io. Aspetta.
5: Se non cambia modulo,
2: se non cambia modulo arriva a Natale. Iori è così? Non lo so, vuoi aggiungere tu qualcosa? Non sento Iori, che succede? Aspetta.
5: Pronti, vai.
4: No, Spalletti è criticabile finché volete, però ragazzi, la verità secondo me resta una, che questa era una squadra tecnicamente scarsa a maggio, quando perde 3-0 con la Fiorentina ed esce dal perimetro Champions League, ed è rimasta una squadra tecnicamente scarsa oggi perché non sono stati riempiti i buchi di organico prioritari. Stefano De Grandi, Stefano Impallomeni, scusate,
0: prima non confondere, mi raccomando.
4: Perdonami.
0: Sto scherzando.
4: Prima ha dedicato i suoi 30 secondi alle mani a Matic, ma ragazzi, da Juve sono 5 anni che non ha un regista di personalità, pragmatico, di personalità, di leadership anche tecnica in mezzo al campo, un uomo a cui dare il pallone quando conta, quando pesa. Ieri sera la prestazione di Matic, ripeto, anni 38, come è stato sottolineato, ha evidenziato dove la Juve avrebbe dovuto intervenire per prima cosa, e da 5 anni si dimentica di farlo. Alla Juve serve Paolo Sousa, serve Deschamps, serve un centrocampista lì in mezzo, e si ostinano a prendere una quantità di trequartisti, di esterni, che sono il simbolo dell'inutilità calcistica, perché anche con Seisao, ragazzi, 40 milioni con Seisao che si dribbla 4 volte prima di costruire qualcosa, poi alla fine sembra...
2: Ma qui lo incensano sempre che un Seisao, ma arrivano i me con Seisao, ma dai, ragazzi.
4: Cos'è? Quanto è utile
2: con Seisao? Ma non scherziamo, dai. Io ieri sera pure su Aliabegovic, andiamoci calmi, perché insomma... pure su di lui è apposta, andiamoci calmi pure su di lui, perché insomma, sennò qui sono tutti fenomeni, poi vi scopriamo che non è così.
4: Adesso c'era bisogno in questa squadra di andare a prendere Aliabegovic, che sarà un grandissimo talento, ma non era quello di cui la Juventus aveva bisogno.
2: Sì, sono d'accordo.
4: Per ridursi all'ultimo giorno di mercato a cercare un attaccante e a ridursi.
2: Non è aria di crisi, insomma, però per te, oppure esagerato pensare all'aria di crisi adesso?
4: Secondo me è aria che ci si indirizza per la Juventus sullo stesso percorso degli ultimi anni, che sarà quarto posto se va tutto benissimo, quinto, sesto se le cose vanno secondo logica, perché ci sono almeno quattro squadre più forti della Juventus.
2: Nick, tira un vento un po'...
3: Genova. Ma io penso che se ci sono altri due o tre risultati così e così, cominceranno a riparlare di Conte sulla panchina della Juventus. Mi sembra sembra abbastanza evidente, no, che si inizierà a riparlare di questa roba, perché tanto funziona così. Non è che uno pensa che magari, come dice Ale, che c'è bisogno di mettere un giocatore diverso in questa squadra, che bisognava fare un certo tipo di inserimento. Si risolve tutto con il fatto ma Spalletti sì, sarà giusto o meno per questa squadra, l'anno scorso però non ha raggiunto l'obiettivo, quest'anno siamo mezzi e mezzi, tanto Conte è lì, libero, che sta a aspettare tranquillamente se qualcuno lo chiama, perché lo chiama la Juve, figurati se non ci va di corsa. Per cui, ripeto, secondo me Spalletti, se i risultati saranno altalenanti, dovrà convivere anche con questa ombra.
2: Vabbè, ma quello è, penso che sia pure... faccia parte del gioco, ragazzi.
5: Forse è vero.
2: Discredi, in vede l'ora. Perché Conte con questa squadra che fa? I miracoli?
5: No, ma sicuramente ricostruisce in maniera differente.
2: Ah sì? Trasforma Douglas Luiz, no, i Cop Miners, arriva lui.
5: Giustamente, ma non arriva il 30 agosto... accettando il Voltemade di turno, o comunque sia,
0: non ti ha impressionato Voltemade?
2: Ma perché vi state scagliando su Voltemade? Non dire una parola su Columani, ragazzi.
0: Sembrava catapultata in una dimensione tutta sua.
5: Non è Voltemade, non è rilanciare Douglas Luiz.
0: Ma quel colpo di testa si fa gol lì, discreti.
5: Come giustamente viene fatto notare, la Juve manca da 5 anni, manca un regista. Tu, prima di tutto, prima di andare a spendere 50 milioni per Columani e 30 per Ali Beko, e tu prendi il centrale di centrocampo, poi dopo se ti avanzano i soldi vai sugli altri reparti.
2: Qua mi sento di appoggiare un po' la linea.
5: Non arrivi all'ultimo che prendi Columani. Columani e Voltemade negli ultimi 7 mesi hanno segnato 0 gol. Cioè, la Juve risolve il problema degli attaccanti prendendo due che non
2: dice
5: se
2: non arrabbiare. No, però voglio dire, mi sento di appoggiare un po' di scritti, perché se uno guarda quando arriva un attaccante a una squadra, e Iori me lo può confermare perché è sempre stato attento ai numeri, tu che fai? Vai subito a vedere i numeri dell'attaccante. E i numeri di questi attaccanti sono un po' inquietanti, cioè, quindi in un certo senso a lei mi sento di appoggiare la tesi di discredi, no?
4: No, soprattutto
2: aspetta, fa parlare Iori. Sei tremendo,
4: Però, ragazzi, cioè,
0: ma secondo voi Voltemade potrebbe essere allenato da Conte?
4: Ma sì, al di là di Voltemade, si può che la Juve abbia inseguito per 2 anni Colomboani come se fosse Van Basten. Ma cioè, sembrava che voglio dire, Colomboani è uno che è arrivato, ha fatto 5 gol. Battando bene, poi insomma ha avuto un rendimento così e così in una squadra che ha faticato tremendamente ad arrivare quarta e ci è arrivata per grazia ricevuta all'ultima giornata a Venezia, ma non è che avesse svoltato la squadra, anzi.
2: Certo.
4: E poi per un anno non ha giocato e non ha segnato e lo vai a riprendere corteggiandolo come se fosse veramente l'attaccante che ti cambia la squadra, ma è uno che insomma ha avuto il pallone della vita sul destro e l'ha tirato contro il Dibu Martinez nella finale dei mondiali, quindi insomma non stiamo parlando esattamente di un attaccante top class.
2: Va bene, io mi devo quasi, sono giunto alla sosta di questo blocco, vi lascio con questo messaggio. Nicola ci scrive buongiorno e dice: Conte vola sempre più in basso, è pronto per la picchiata, Spalletti meglio che si dimetta prima, cioè proprio addirittura.
0: Vabbè,
2: via.
0: Ma adesso mi sembra così, però cioè, proprio un processo roba, sommario nei confronti siamo di Spalletti veramente, che non lo merita. Poi,
2: siamo altra, già, altra, come diceva
0: altro
2: Nicolo.
0: Interrogativo da porsi, caro Marco, ma Conte accetterebbe di entrare in corsa, insomma, discreti? Secondo me no.
5: Ma no, questa Juve, con questa Juve lui potrebbe accettare di entrare in corsa solamente se gli garantiscono che lui farà il mercato a partire da gennaio. È ovvio che se i nomi che gli prendono sono Voltemade, Lukumi e quelli che ha preso la Juve adesso.
0: Voltemade con Conte non lo so, non vedo delle difficoltà.
2: Vabbè, vediamo.
5: Lui accetterebbe solamente se può fare il mercato come ha sempre fatto.
2: Ho capito, ma se entra in corsa prende questi.
0: No,
2: non è che,
0: secondo me se le cose dovessero peggiorare, un Palladino e
2: addirittura.
5: Il gioco dell'Oca, ritorniamo da
0: no
5: da
0: ma Conte non accetterebbe qua di entrare in corsa, perdonami,
2: però Nick Carnevali è stato chiaro, ha parlato stamattina, l'allenatore non si tocca, quindi
0: ma poi insomma se stiamo affrettando i tempi adesso. Giusto, c'è Juve Atalanta,
3: ma certo, che deve dire, poi ovviamente il progetto l'hanno impostato su di lui, gli hanno rinnovato il contratto, poi sapete meglio di me che la differenza la fanno sempre i risultati, e se vedono che le situazioni dovessero andare male potrebbero fare delle valutazioni più avanti. Poi Palladino io non lo so, non credo che in questo momento possano fare delle soluzioni ponte. È chiaro che la Juve non vuol cambiare, è normale. Però sai, poi ci sono i conti, se non vai in Champions anche quest'anno è un problema.
2: Assolutamente. Nick, ti saluto così. Stasera rischia qualcuno tra Como, Roma e Inter?
3: Ma il Como potrebbe, tra virgolette, essere un po' più rilassato, no? In virtù del fatto. Però secondo me, dopo la prestazione che ho visto giovedì sera, penso che giocheranno con molta... cioè, con lo stesso atteggiamento. Non è facile la partita dell'Inter, quello sì.
2: Iori?
6: Allora, io mi occupo di Torino-Roma. Oggi il Toro si è, secondo me, un po' liberato dell'ansia.
2: Ti sentiamo lontano, avvicinati, Ale. Dove stai? Dentro una caverna?
0: Dentro lo spogliatoio del Torino.
2: Già dentro lo spogliatoio, dove stai io? Non ti sentivo.
6: No, secondo me comunque la partita della Roma in Champions ha chiesto tanto dal punto di vista dell'energia, sarà una bella verifica.
2: Vabbè, quindi tu dici lì potrebbe succedere qualcosa, discreti, e poi ci salutiamo.
5: Ma a vedere così le partite, probabilmente è la Roma la squadra che rischia un po' di più.
0: Te pareva.
2: Va bene, va bene. Mi prendo buoni questi ultimi due commenti.
0: Sì. Va bene.
5: Un Torino che si è anche ripreso, quindi vedo una Roma che potrebbe rischiare.
2: Noi prendiamo, e io prendo e metto da parte.
5: Le vince tutte.
2: Facciamo finire il campionato a Natale. Scusate. Allora, grazie a Discredi, alla
0: ciao
2: prossima Stefano.
0: Stefano.
2: Grazie a Alessandro Iori,
0: ciao,
2: a presto
0: Alessandro.
2: Ale.
6: A voi, ciao.
2: E grazie anche a Nicolò Ceccarini.
3: Grazie a voi, un saluto a tutti.
2: Ci fermiamo, break, e ripartiamo un po' anche da Lazio Milan tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare di ieri, la quarta giornata di Serie A si chiude oggi con la Roma che affronta il Torino in trasferta, il Como di Fabregas che attende il Parma e l'Inter che ospita l'Udinese. Novità per Chivu: dopo la Champions si rivede Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro, Cesellinski titolare e regia, in difesa tornano a Kanji e Stones. Appuntamento alle 18.30 a Torino, trasferta per Gasperini che dovrebbe fare tre cambi rispetto alla Champions ma non intende far riposare Dybala. Verso la maglia dal primo minuto per Pisilli, Molina e Mora. Si gioca alle 18.30 anche al Sinigaglia, dove Fabregas riserva qualche novità dopo l'esordio da sogno in Champions. Spazio dall'inizio per Ken, per Paz e Baturina, possibile impiego part-time. Il tennis: con la vittoria agli US Open, Alexander Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Jannik Sinner nella classifica ATP. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA aggiornato vede la bielorussa Rina Zabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Atletica: dopo il trionfo all'Ultimate Championship, Jimbo Tamberi è incontenibile. Finalmente sono arrivate le misure che sapevo di poter saltare in questa stagione, ha detto l'atleta azzurro, che guarda anche a Los Angeles con una grande fame. Le sue parole dopo la gara di ieri.
1: L'asticella 2.41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che insomma sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera.
0: Sarà a Montreal lo scenario dei mondiali 2026 di ciclismo su strada. La grande assenza dell'infortunato Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni, rende il pronostico però molto più incerto. Il principale favorito potrebbe essere allora il belga Evan Opel, secondo lo scorso anno a Kigali e già ridato nel 2022. Attenzione anche ai Paesi Bassi di Van der Poel, la Spagna di Ayuso e del fresco campione della Vuelta Mas, oltre alla Francia che punta sul Baby Six A, terzo all'Europeo 2025 e quarto all'ultimo tour. Un giovane da sogno anche per l'Italia, Lorenzo Finn, presente tra i convocati. Il pugilato Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Uno dei più grandi pugili italiani della storia si dimette dunque i guantoni per un'ultima grande sfida. Da dilettante tatanca ha uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo che l'hanno reso un personaggio mediatico. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Mamma mia Stefano, siamo tornati, arrivano un sacco di messaggi. Ciao ragazzi, avete notato che tutti gli attaccanti che sono stati cacciati da Milan e Juve hanno tutti segnato nelle nuove squadre? C'è Alberto che scrive questo. Poi per
1: Davide, ieri è il 2-0 dell'Atletico.
0: Poi per carità, non torniamo sempre a Conte. Il ritornello Conte, ritorna Conte in casa Juve. Conte sta, questa Juve qui non allenerà mai, ci scrive un altro ascoltatore. Rudy dice, vuoi vedere che adesso tutti tornano da mia parte sulla Juve, sui acquisti, squadra mediocre da sesto o settimo posto. Però non capisco chi è che stava lontano da questa cosa. Sembra che tutti adesso abbiamo individuato il fenomeno Rudy. Allora, il regista Juve ce l'aveva ed era Fagioli. Vedi anche qui spuntano le critiche al mercato. Va bene, ci fermiamo. C'è Lorenzo Di Benedetto da Tutto Mercato Web in collegamento con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato e buon lunedì.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Lorenzo.
0: Cari cani miei, siamo con due professori con noi oggi. C'è il professor Pino Capua, che saluto.
1: Professor Grande Pino.
3: Ciao Pino, ciao Marco.
1: Un abbraccio.
3: Ciao a tutti,
1: un abbraccio.
3: Ciao.
0: E poi abbiamo anche il professor ciao. Dario Perugia. Ciao professore,
1: un abbraccio Dario, anche a te.
0: Guarda che squadra.
4: Buonasera, buongiorno.
1: Buonasera, aspetta un
4: attimo. Saluto all'amico Pino.
0: Grande.
3: Carissimo Dario, carissimo, piacere sentirti.
0: Bene. Voglio ultimare il sondaggio che stavamo facendo prima con gli altri amici, così sento anche il vostro pensiero. Lorenzo, è già aria di crisi in casa Juve, sì o no? Troppo presto? Dobbiamo stare calmi? Che succede? Che indicazioni abbiamo da questa partita? Crisi?
5: No, allora crisi no, perché comunque la Juve ha fatto due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Poteva partire meglio? Assolutamente sì, però non c'è crisi. Parlando della Juve in generale, parlando degli attaccanti della Juve, è una crisi senza fine, mi verrebbe da dire. Perché insomma Colomani è qualcosa di agghiacciante. Voltemade non è un bomber, e l'abbiamo visto ieri che dall'alto dei suoi 198 centimetri è riuscito a spedire fuori una palla da più o meno mezzo metro dalla porta di testa, e questo carro sul quale Spalletti è salito è un carro dove è rimasto solo, sta guidando con il niente dietro a lui, e secondo me dovrebbe già iniziare a pensare di scendere da questo carro, ma
0: e
5: non
0: chi mette
5: di abbandonarlo
0: davanti,
5: definitivamente. Come?
0: E chi mette là davanti se scende dal carro?
5: Ma può mettere Piccari, in Pallomeni.
0: Ah, vabbè.
1: Ha ragione Lorenzo.
0: Ah, ho capito. Chiunque. Vabbè, ho capito.
4: No, ma io anche era una buona mezzala.
0: Perugia era una buona mezzala.
1: Io ho preso
0: un
1: abbaglio, caro Lorenzo, su Voltemade. Mi ha scioccato ieri la prestazione di Voltemade. Mi aspettavo molto di più, devo dire la verità.
0: Sì, era un mio
1: pupillo.
0: Quindi tu fai la crisi e più degli attaccanti, ma non della Juve. Fa questa sottolineatura Lorenzo. Dice più la crisi degli attaccanti e non della Juve. Sentiamo professor Perugia che si è inserito, così prendiamo anche il suo pensiero. C'è aria di crisi?
4: Sì, non bisogna crocifiggere l'allenatore, però bisogna considerare anche le assenze, perché comunque sia mancavano troppi titolari per poter esprimere secondo me un giudizio definitivo su questa squadra, questo senza dubbio. Io credo che nessun allenatore dal mio punto di vista avrebbe fatto meglio ieri di Spalletti, anche se quegli ultimi 10 minuti, 5 minuti sono stati una cosa dal mio punto di vista impossibile da verificarsi per una squadra come la Juventus, insomma, questo senza dubbio, prendere due gol, ma soprattutto l'ultimo in quelle situazioni è proprio da un campionato tra scapoli ammogliati, questo senza dubbio, questo bisogna dirlo.
0: Sì, veramente, la difesa proprio imbarazzante.
5: Ci viene a dire Spalletti, no, ma sono stato io a dire alla squadra di andare tutti all'attacco, ma cosa stai dicendo, caro Luciano Spalletti? Cioè, se poi a fine anno ti manca un punto per andare in Champions, te la ricordiamo noi questa partita che hai perso perché hai deciso di andare in otto in attacco?
0: Questa partita scellerata. Pino, tu che mi dici, professor Capua? Così abbiamo fatto
6: guarda,
0: il giro.
6: Ha detto tutto Dario, anche se in un primo momento aveva perdonato, poi alla fine giustamente ha detto tutto quello che abbiamo pensato noi, nel senso che una partita a scapoli ammogliati era più divertente. Cioè, i gol che ha preso la Juve ieri sono davvero da dilettanti allo sbaraglio, che non è una squadra di Spalletti, quindi non me lo spiego, sinceramente non me lo spiego. Perché a quel punto, quando hai conquistato comunque il risultato, te lo tieni stretto, ti metti tutti e 11 lì davanti. E invece il Sassuolo è una bella squadra, attenzione, e il mio amico Aquilani la fa giocare anche molto bene, io lo seguo perché siamo amici, sì, e anche Catanzaro ha fatto benissimo, benissimo, è stato sfortunato nei play-out finali, nei play-off finali. Beh, però la Juve così è incomprensibile. Poi può darsi pure che quelli che mancavano gli facciano cambiare volto, un po' come è successo col Milan sabato, cioè mancavano due giocatori, sono entrati ed è cambiata la squadra. Può essere
4: il
6: pure.
4: Grande problema che Pino, che non so quando rientreranno, questo è il problema, nel senso che gran parte delle assenze, come ci siamo detti la scorsa settimana, purtroppo saranno molto prolungate, quindi correre ai ripari non sarà facile, questo senza dubbio. Ecco, scusami se ti ho interrotto, Pino.
6: No, ma non mi ha interrotto, è vero, cioè è quello che dovranno fare i nostri amici a Torino, il J Medical e tutto quello che comporta tutta la struttura medica della Juventus.
0: Vabbè, quindi diciamo così, una crisi che potrebbe aprirsi se si continua, sì, di questo
1: detto
0: passo.
1: Detto bene, Dario, insomma, è presto però, perché insomma mancano tanti calciatori, però vabbè, insomma quella gestione della partita nel finale è stato più di una perplessità, insieme alla prestazione imprevedibile di Voltemade, come si pronuncia?
0: Voltemade. Vabbè, poi c'è Roberto che ci scrive: Spalletti all'attenuante di 6 infortunati fondamentali, non è come Amorim, vedi che ha Morere, Pulisic, Schiera e Stupignano, Luftuchik, l'anticalcio presuntuoso ed incompetente, una stilettata arriva dritta ad Amorim. Lorenzo sorride sotto i baffi, però possiamo dire che nel secondo tempo l'ha ripresa con quelle mosse Amorim. Io volevo chiedervi se da quel secondo tempo che deve ripartire, che deve portare anche a delle scelte importanti. Oggi Bucchioni nel suo editoriale scrive che Modric è un problema per il Milan quest'anno con questo tipo
4: lui
0: di
4: calcio. Riparte da questa lui riparte da questa formazione, l'ha già detto contro il Benfica, quindi questo secondo tempo secondo me è stato dimostrativo del fatto delle scelte che credo saranno quelle definitive, con probabilmente inserimenti di altri giocatori come Hutchinson eccetera. Però bisogna dire una cosa, secondo me Amorim ha sbagliato completamente nell'approcciare la gara con due giocatori che però lui ormai conosce. Rendiamoci conto che è venuto fuori che comunque il Stupignan era già stato ceduto al Benfica e lui ha bloccato la cessione. Questa è una cosa che mi meraviglia molto, perché comunque bastava vedere le prestazioni dell'altro anno. Loftus-Cheek secondo me già era un altro giocatore che l'altro anno quando ha giocato, perché poi è sempre affetto da qualche malanno, ma quello che secondo me è importante è che ha saputo dosare secondo me l'ingresso di giocatori, cioè ad esempio Pulisic ci ha detto che non era pronto, è entrato, quei 45 minuti li ha fatti secondo me in maniera...
0: Però Modric potrebbe essere un problema, sì o no? E poi voglio sentire anche Lorenzo.
4: Secondo me Modric è un problema per il gioco di Amorim, cioè andava molto bene per il gioco di Allegri, ma rallenta talmente tanto il gioco e non può correre 90 minuti e inseguire gli avversari come... Musa ha cambiato la partita ieri, diciamocelo, no?
0: È vero. Lorenzo, sei d'accordo?
5: Ma guarda, io sono convinto che se noi chiedessimo a tutti gli allenatori della Serie A, se noi dicessimo a tutti gli allenatori della Serie A che Modric ha un problema, tutti ti risponderebbero: vorrei averlo questo problema. È chiaro che non può avere... Diciamo che secondo me un problema non è. Diciamo che potrebbe non diventare e probabilmente non diventerà un non titolare del Milan. Però cioè, avere un Modric in rosa fa sempre la
0: differenza. Ma io mi riferivo al problema di schierarlo dall'inizio, perché se poi già sta fuori lo fai entrare in corsa e trovi una collocazione,
5: dipenderà dalle partite. Cioè se tu vai all'Olimpico con la Lazio,
4: Lorenzo, se devi gestire il risultato, se devi gestire il risultato è l'uomo giusto, se devi gestire il risultato devi rincorrere come ieri.
0: Ecco, arriva pure Pino, vai Pino, inserisci.
6: Fammi inserire un attimo, allora il Milan è quello del secondo tempo di sabato e non si può discutere. È chiaro che in quella
0: non c'era Loftus-Cheek.
1: Sì, ma non abbiamo queste certezze, dai.
4: Stefano.
1: E allora si può dire alla Lazio non era quella del primo tempo. Che... È stata una partita, un tempo l'ha fatta il Milan, un tempo l'ha fatta la Lazio, è uscito fuori
4: sì,
1: in gol.
4: Però, però le scelte Stefano Moreira, fatte, Moreira è un giocatore...
1: Moreira è straordinario, secondo
4: se
1: me.
4: Se lui l'avesse visto giocare, giocava meglio. Cioè c'è questa fissazione del piede, inverso, no? del piede invertito. Il Milan ha già due o tre quartisti che giocano con piede invertito. Io non vedo la necessità di giocare sulle fasce, anche là con il piede invertito per forza. Cioè Moreira ha sempre giocato a sinistra.
1: No, ha giocato anche a destra in carriera.
4: Sì, però l'abbiamo visto a Torino però, Stefano.
0: Però cioè, d'accordo con Roberto che quando ha schierato dall'inizio Stupiniano e Luftucic titolari, insomma, voglio dire, dopo ha cambiato la squadra completamente.
1: Però
0: ragazzi,
1: insomma, sto a morire, lasciamolo lavorare, vediamo un attimo.
0: Ha più margini della Juve questo Milan, secondo te, Stefano?
1: Non so dire.
0: Non me lo sai dire ancora. Sei titubante.
1: Aspetto lo scontro tra titani, tra Luciano Spalletti e Maurizio Nesarri.
0: Tu da lì vuoi capire.
1: Lì, mamma mia, qualcuno si brucia.
0: Pino, tu che ne pensi? Così andiamo anche un pensiero sulla Lazio, tempo. Perché ha fatto un primo tempo che sembrava altro che la Lazio di Sarri, lasciatemelo dire.
6: Mi stropicciavo gli occhi sabato sera quando ho visto un primo tempo straordinario con dei giocatori bravissimi, con dei giocatori che comunque hanno saputo applicare bene gli schemi di Rino Gattuso, perché non è un caso che la Lazio abbia giocato così, abbia giocato quel primo tempo.
0: Ma più bella di quella di Sarri l'anno scorso in partenza, che c'aveva tutti i giocatori prima della cessione del mercato.
6: Ma non voglio fare paragoni.
0: E come non li facciamo? I paragoni facciamoli.
1: Sì, però perdonami. Pino,
0: come no?
1: Se non c'è stava Sarri, se ci fosse stato Sarri sarebbe finito il mondo là, no? Tutti quanti a pensare senza Sarri come si fa avanti.
4: Posso fare una domanda?
0: Aspetta un attimo, dai, fai finire che Pino stava dicendo.
6: Dicevo l'anno scorso in alcune partite mi addormentavo, quel tic e toc che durava ore, francamente era
0: è vero, questa era più in verticale, rapida, aggressiva, subito.
6: No, bisogna
0: dirlo.
6: Un'altra cosa, mettendo in più un Frattesi che secondo me è un giocatore che alza il livello, comunque alza il livello, quindi sarà secondo me un punto di forza di Roberto Mancini nella nazionale nuova, perché Frattesi è veramente un'altra categoria.
1: Ma scusami Pino, però lo scorso anno dicevi anche che senza Sarri, se ci fosse stato Sarri, la Lazio sarebbe stata dodicesima.
6: Ma era un'altra cosa, Stefano, era
1: no, ma tutti quanti i laziali dicevano questo, senza Sarri, Sarri ha fatto un miracolo, la maggior parte dei tifosi della Lazio dicevano Sarri, grazie, ha fatto un miracolo lavorare qui, non ci sta la gente allo stadio, è arrivato Gattuso, pronti via, prima in classifica.
6: Sono curioso che ci sarà.
1: Poi vedremo quanto
6: la finale...
1: Quanto
6: non
1: resisterà.
6: Ci stiamo dimenticando che a dicembre ci sarà la finale di Supercoppa italiana dove gioca la Lazio e io penso e spero che sarà una bella partita divertente tra Lazio e Inter, perché non si sa ancora né quando né dove si
1: tu
6: giocherà.
1: Tu dici che può alzare un trofeo?
6: No, alzare
0: state
6: non buoni. Lo so, ma comunque giocarsela secondo me rispetto all'anno scorso con questa squadra e questi giocatori, calcola che ce ne manca qualcuno a quella squadra di ieri e di sabato, quindi manca Rovella, manca un centravanti che bisogna vedere se Pinamonti sarà
0: un centravanti nel primo tempo.
1: Dario, cosa volevi dire?
4: Poi la mia domanda è a Pino e a Stefano. A questo punto stiamo sicuramente saltando il primo tempo della Lazio, però la Lazio nel secondo tempo non ha giocato. Allora, è attribuibile questo, secondo voi, a un calo fisico della Lazio che secondo me ha spinto troppo nel primo tempo o ai cambi nel Milan che si è trasformato completamente nel secondo tempo?
0: Dai, faccio rispondere a tutti
1: un
0: a questa domanda.
1: Un po' l'altro.
0: Un po' l'uno, un po' l'altro, dice Stefano. Lorenzo, te? Questa differenza?
5: Sì, sono d'accordo. Cioè la Lazio non è rientrata bene, bisogna dirlo, perché insomma, dopo un primo tempo del genere è sembrata molto rilassata. Dall'altra parte Amorim ha fatto dei cambi che hanno cambiato la partita, scusate il gioco di parole, però è tutto un altro piglio, insomma tutta la squadra è entrata in un altro piglio e poi alla fine la Lazio ha rischiato di perderla.
0: No, è vero. Pino?
6: Sì, la poteva perdere la partita a quel punto, però c'è stato un calo fisico e c'è stato soprattutto l'innesso di questi due giocatori che hanno cambiato totalmente la velocità di gioco del Milan e quindi i cambi buoni hanno fatto meglio dei cambi meno buoni che ha fatto Gattuso.
0: Decisamente, decisamente. Poi vediamo poi le scelte di Amorim. Per esempio, qualcuno ci scrive: nel secondo tempo della Lazio si è visto il grande problema di Frattesi, un giocatore top quando c'è da andare all'arrembaggio, ma non in grado di gestire il quando si abbassano i ritmi.
3: Non esageriamo.
0: Vabbè, comunque, Stefano.
1: Lazio manca Rovella, Gataldi, Rebasciro. Cioè, sta facendo un gran campionato.
0: Però io
1: una
0: a me
1: gran
0: non mi piace mai
1: fatto,
0: parlare delle assenze. Secondo me.
1: Ho capito,
0: fatto
1: però ti servirà. Ma ti servono anche gli uomini, le opzioni, le scelte che può fare un allenatore.
3: Secondo me l'errore, posso dire l'errore che ha fatto Gattuso, quello di sostituire Taylor con Gudmundsson, che non è una mezzala. Gudmundsson è un giocatore diverso.
0: Lo so, però lui lo sta vedendo così in questo momento. Lo sta vedendo così. Sentite, prima di salutare Lorenzo. È bastato Vanoli per rimettere tutto a posto, no? Ma dico, ci siamo resi conto qui.
1: Ma c'era Firenze che metteva in discussione il talento di Mastantuono. Adesso è che l'hanno sfebbrato tutti a Firenze. C'è stata una bella sfebbrata.
5: Chi lo toglieva al 45esimo?
0: Chi lo toglieva al 45esimo?
1: Hai capito?
5: No,
1: hai capito,
5: dico, quindi non è che ora va bene Vanoli. Io ci credo poco che un allenatore in 5 giorni riesca a far fare un cambiamento del genere alla squadra, anche perché comunque si sono viste tante cose ancora da migliorare. La fase difensiva è inesistente, la Fiorentina giocava contro il Venezia e non contro il Real Madrid, e soprattutto Mastantuono ha fatto il primo gol al 12° tiro in porta della sua breve carriera fino a questo momento alla Fiorentina. Gli altri 11 prima, uno è andato sul palo, uno gli aveva fatto il miracolo, il portiere del Torino, quindi
1: Frosinone pure.
5: È chiaro, no, che vai sotto, poi hai un giocatore del genere che in un minuto ti fa 2 gol e poi la trovi anche la carica, no,
4: diamo il merito all'allenatore, grosso l'ha fatta grossa, adesso scusate il gioco di parole fuori.
5: No, ma io guarda, io dico diamo il demerito.
1: Questo c'ha 19 anni, Dario, 19 anni e qualche giorno.
0: Chi?
1: Mastantuono.
0: Forte.
1: Ma ragazzi,
0: Dario.
1: Ma 19
0: è proprio
1: anni.
0: Forte questo. Poi non si capisce nemmeno.
4: Diamo anche il merito all'allenatore che come è arrivato ha cambiato un ambiente che evidentemente era tossico, perché dalle dichiarazioni che sono venute fuori di grosso.
0: È vero.
5: Guarda, io però sono più sul allora, guarda, per me Vanoli, soprattutto l'anno scorso a Firenze, ha fatto una grandissima cosa che non era assolutamente scontata. Ma in questo caso qui, più dei meriti di Vanoli, bisognerebbe parlare dei demeriti di Grosso. Perché Grosso aveva fatto un disastro, cioè si torna lì, ora Vanoli o chi per lui, qualsiasi allenatore fosse arrivato, secondo me, soprattutto all'inizio e alla prima partita, avrebbe fatto benissimo alla Fiorentina, perché la squadra non voleva più Grosso, cioè la squadra
4: però lui
5: non voleva
4: l'ambiente,
5: più perché Fagioli...
4: però lui, Lorenzo conosce l'ambiente, lui è anche importante questo, secondo me la scelta di Vanoli non è stata casuale, un allenatore che dice non me la sento più di allenare questa squadra e volete che i giocatori non ne risentano.
1: Ma anche le dichiarazioni Lorenzo, Dario, di Fagioli rappresentano un po' il mood dello spogliatoio, cioè nel momento in cui a fine partita Fagioli molto serenamente dice adesso corriamo tutti, ci diamo a ma prima no, eravamo slegati.
0: Capito, eravamo slegati.
1: Questa non è una denuncia abbastanza importante.
0: È stato
1: da
0: un
1: parte
0: grosso
1: di
0: guaio, non c'è niente da fare. Un grosso guaio. Adesso si riparte assolutamente.
1: Ci sarà il Napoli di Allegri.
0: Pino, mi manca la tua cosa e poi vi faccio fare c'ho una domanda proprio velocissima e vi saluto. Pino.
2: Ma sulla Fiorentina?
0: Vuoi dire qualcosa?
2: Posso dire che non mi aspettavo che Grosso facesse così male, sinceramente. Grosso era comunque accreditato per essere uno degli allenatori più in vista degli ultimi tempi. Invece, evidentemente, Firenze è un clima strano, un clima evidentemente tossico, come avete detto voi, e ci vuole quello giusto. Vanoli, che è abituato, probabilmente riesce a digerirlo bene.
0: Va bene. Mi fermo così. Pino, è ripartito il Napoli, sì o no?
2: Sì. Secondo me sì.
0: È ripartito il Napoli di corto muso, professor Perugia, sì o no?
4: Beh, io non posso modificare quello che ho già detto in un'altra trasmissione televisiva, non radiofonica, non vi faccio concorrenza.
0: Meno male.
4: Secondo me Allegri non mangerà, non dico il panettone, ma l'uovo di Pasqua. Secondo me Allegri verrà.
1: Vabbè, ma gli ha dato fino a marzo. Le idi di marzo.
0: Addirittura.
1: Ecco,
0: Stefano, poi non ci torniamo. È ripartito, sì o no?
1: Deciderà il Franchi, Firenze, la Fiorentina, Vanoli, Mastantuono.
0: Hai capito?
1: Esame clamoroso. Allora, esame clamoroso. Mezzogiorno di fuoco.
0: Senti che roba. Lorenzo, è ripartito il Napoli, sì o no?
5: Sono d'accordo con Stefano, sottoscrivo tutto. Bisogna vedere se è ripartito il Napoli contro la Fiorentina, si vedrà, e se è ripartita la Fiorentina, si vedrà se contro il Napoli. Io credo sarà una partita fondamentale per tutte e due.
0: Va bene. Saluto e ringrazio il professor Dario Perugia.
1: Ciao,
0: grazie
1: Dario,
0: professore,
1: un abbraccio.
0: A prestissimo. Grazie anche al professor Pino Capua.
1: Ciao Pino.
7: Ciao a tutti, ciao Dario, ciao.
0: Lorenzo, ti saluto così, questa settimana a due punti.
1: Io zero.
0: Zero in pallomeni, è vero?
1: Al palo.
0: Due punti. Poi ho fatto un conteggio anche su chi ha
1: tre.
0: Su chi ha fatto più volte risultato pieno in queste
1: Bonanni.
0: Quattro giornate, cioè Piccari, Bonanni, Braglia, Orlando e in pallomeni. Hai capito? Orlando ha preso il 2-2 di Lazio Milan, ragazzi. Orlando
1: si reduce dalla MotoGP di Misano, quindi sì, dovevi dire che vince. Poi alla fine
0: bisogna fare i piazzamenti.
1: Devi vincere i gran premi.
0: Devi vincere i gran premi, capito? Di Benedetto 1 insieme a Ceccarini. No, gli unici due che hanno fatto un.
1: Ma adesso chi ha preso? Tu hai ripreso 1-0 Cortomuso.
0: Io ho preso Cortomuso.
1: E Bonanni che ha preso 2-2 del Lazio Milan.
0: Bonanni ha preso Napoli-Bologna pure lui.
1: 1-0
0: secco.
1: Tu invece Lorenzo che cosa ha fatto?
0: Lorenzo ha preso il pareggio di Genoa Frosinone ma non il risultato esatto, la vittoria del Napoli ma non il risultato esatto.
1: È vero. Io zero.
0: Però insomma ha mosso la classifica che vede al comando Bonanni 13 punti, Braglia, Garbo 11, Impallomeni 10, Di Benedetto 9 con Orlando, Piccari 8, Ceccarini e De Paola 5.
1: Vabbè, siamo tutti male.
5: Male. Tutta la Piccari League.
0: Sì, vabbè. Ciao Lorenzo, a domani.
1: Ciao Lorenzo.
0: Bello carico come sempre. Ciao Lorenzo, a domani, break per noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. I barbari russi sono già alle vostre porte. Questo l'allarme lanciato ieri ai paesi dell'Unione Europea e della NATO dal ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha, mentre le autorità di Kiev hanno denunciato un attacco di droni alle forze di Mosca su una stazione di servizio e su un treno nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. La compagnia ferroviaria polacca ha affermato che il convoglio, con 206 passeggeri a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca invece afferma che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei.
0: In Italia, con la cronaca, un 48enne morto nella notte appena trascorsa a causa di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo era rimasto coinvolto in un tamponamento con altre 2 auto. Aveva chiamato i soccorsi e insieme agli altri conducenti era sceso dalla vettura lungo la seconda corsia tra i caselli di Stradella e Castel San Giovanni. Improvvisamente però un mezzo pesante ha travolto le 3 auto. Il 48enne è morto sul colpo. Una 61enne è stata trasportata in condizioni gravissime al Policlinico San Matteo di Pavia e un 30enne ha riportato ferite più lievi.
1: A Castellammare di Stabia, Napoli, una ragazza è stata sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenze fisiche e sessuali. Arrestato un 26enne destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta dei PM della procura. Secondo l'accusa, il 26enne avrebbe conosciuto la ragazza, poco più che maggiorenne, su un social network per poi attirarla con l'inganno in cantina. I fatti risalgono ad agosto.
0: No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
1: Con una lettera apostolica in forma di motu proprio, Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021 che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale del Vaticano, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati. Misure, scrive Leone, che furono necessarie anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia.
0: Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici e oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato il club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì la risposta. Intanto per il calcio giocato, oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio. TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV. Coppa inglese al centro, infatti partiamo subito con Liverpool contro Tottenham. Secondo le nostre percentuali, Liverpool favorito al 54% rispetto al 24% del pareggio e al 23% concesso agli Spurs. Nell'altra partita Fulham favorito al 44% rispetto al 30% concesso a West Ham, con l'ex al 27%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Vlahovic, 18 anni, più forte di Mastantuono. Scrive Mastrantonio, ha sbagliato. Mastantuono, lui lo ritiene più forte del giocatore della Fiorentina. E poi ci dice che siamo chiacchieroni. E beh, questo facciamo, dobbiamo chiacchierare. Insomma, che facciamo? Siamo muti. Radio non si sta muti fino a prova contraria. Se no, non è la radio. No, quindi, no. Quindi si chiacchiera.
1: Senza offendere. Chiacchieroni sembra che.
0: No, vabbè, chiacchieriamo.
1: Parima
0: sì.
1: con
0: tu che dici? Coni. Vuoi dare ragione, torto? E poi
1: no,
0: sentiamo,
1: io dico che Lebegovic è un grandissimo talento in prospettiva, come Mastantuono, tra l'altro. Non significa niente che adesso Mastantuono abbia segnato 3 gol, ma Lebegovic ieri ha giocato bene, secondo me è un ottimo talento, però non è che ci si può attendere da Lebegovic che possa risolvere i problemi di una Juventus che ha lasciato a desiderare sul piano degli equilibri. Attenzione, cominciamo, non bocciamo la partita della Juve, io non me la sento, Marco, perché ha sviluppato una fase offensiva ragguardevole, poi lo squilibrio finale è stato qualcosa di... si è fatto prendere la gola, ecco. L'Acquolina, insomma, poteva vincere questa partita, probabilmente l'avrebbe potuta vincere se Voltemade avesse segnato di testa, però insomma non è successo. Poi dall'altra parte, quello che mi, questa azione, questo cambio di Lorient che l'ha messa in mezzo, c'erano Bremer e Douglas Luiz. Da rivedere il video, Douglas Luiz, io credo che Spalletti glielo faccia rivedere 100 volte. Adesso tu stai lì con l'acqua all'ultimo secondo disponibile, ma come l'affronti, Azic? Ma come l'affronti? Come ti presenti? Diceva Gasperi, ricordi nella famosa conferenza stampa?
0: Assolutamente. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio a Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao Marco, Stefano, buongiorno a tutti.
0: Bene, poi anche da Radio Bianconera il nostro Alessandro Santarelli.
1: Ciao Alessandro,
0: ben trovato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao Massimo.
2: Ciao Ale.
0: Ti sei calmato, Ale?
3: Ma guarda, io ieri sera dopo 4 ore e mezzo, che sera col pitacco è durata 4 ore e mezzo, devo dire che ho trovato un popolo bianconero molto lucido. E non so se questo è segnale di rassegnazione, però, perché c'era rabbia sì, ma una rabbia lucida. Io ero abituato a una rabbia vera, verace, e non vorrei che questo fosse un po' di rassegnazione.
0: Allora, aspetta che si unisce a noi anche Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo, ben trovato, ben trovato.
1: Ciao Michelangelo.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti.
0: Ben trovato, arriviamo subito. Orlando, tu come risponderesti all'ascoltatore che ha detto che Aliabegovic è più forte di Mastantuono?
3: Posso rispondere prima io?
0: Vai Ale.
3: Che Mastantuono è un fenomeno, e si è visto. Aliabegovic è un buon giocatore che può crescere, ma siamo di fronte a un fenomeno e a un buon giocatore.
0: Bene, hai risposto tu, voglio sentire Orlando. Orlando.
2: Ma credo che Mastantuono... veda più la porta rispetto a Lebegovic, che comunque ha dimostrato di essere talentuoso anche lui. Forse l'argentino più concreto.
0: Mi sembra più pronto. Più pronto.
2: Sì, ma non per i 3 gol di
0: no,
2: Venezia.
0: No,
2: perché
0: no,
2: Venezia,
0: no.
2: Ti dico la verità, Venezia, Fiorentino ok, ha vinto, ma Venezia ha giocato una partita. E nel senso tattico sbagliata, Mastantuono prendeva la palla, era sempre libero. Questi giocatori non li devi attaccare, non permettergli di stoppare e fare quello che vogliono a 20 metri dalla porta.
0: Michelangelo, il tuo pensiero, così ho fatto il giro con tutti su questa riflessione del nostro amico.
5: No, il mio pensiero, sono due ottimi giocatori, adesso chiamare fenomeni, perché non mi dispiace, non voglio contraddire Alessandro,
0: ma lo devi contraddire, c'è il problema.
3: Io sono innamorato di questo giocatore, dico la verità.
5: No, però se parliamo dei 3 gol, diciamo che è stato aiutato non solo dalla squadra, come diceva Massimo, ma soprattutto anche dal portiere, perché insomma prendere quei gol lì, ne abbiamo presi di peggio, voglio dire, ne ho presi di peggio, però è stato molto aiutato sicuramente, però parliamo di due giocatori, uno l'ha comprato il Real Madrid, e il Real Madrid generalmente non compra delle sole, ma compra...
0: Certo che Mourinho ha fatto un bel regalo al calcio italiano, Nico Pass e Mastantuono,
5: li fanno giocare e poi se li riprende.
0: Questo pure è vero, li facciamo, li svezziamo e poi dici adesso li riprendo tutte e due, insomma. Vabbè, comunque.
5: Vabbè, non è che bisogna giocare sempre con questi giocatori, una squadra va formata con un equilibrio.
0: Assolutamente.
5: Se giochi con Mastantuono, con Nico Paz e tutti, poi no, voglio dire chi difende.
0: Senti, qui arriva addirittura Alessandro che ci scrive, un nostro ascoltatore al 331 220013, che la Juve ormai è il Manchester.

0: Manchester United italiano e non ritornerà, mamma mia, che è una catastrofe, insomma, così io direi un po'. La Juve ha fatto un mercato a mio parere inutile, così non partono più. Quindi critica il mercato. Posso chiedervi se dopo questa partita di ieri sera che aria c'è intorno alla Juve, Michelangelo, lo chiedo, c'è già un'aria preoccupante, guarda, un'aria di crisetta, cioè che c'è? Perché poi arriva l'Atalanta, no, mo c'è la Coppa e poi c'è la
1: scontro Sarri Spalletti.
0: Hai capito? Michelangelo.
2: Ma no, io dico che insomma siamo alla terza partita, la quarta,
0: capito, però
2: diventa complicato, cioè diventa complicato, certamente le vittorie aiutano, si dice che le vittorie aiutano a vincere, se non vinci non ti aiuta nessuno. Devono succedere tante cose, però la partita di Sassuolo è una partita strana, perché la Juve ha avuto tantissime occasioni per vincerla, poi sai,
0: però ce l'ha avuto pure il Sassuolo le occasioni,
2: sì, ma secondo me più la Juve. Però il discorso è che dopo tu una partita così non la devi perdere, soprattutto in quel modo, sembra una squadra, dici sì, giochiamo tanto per giocare, ma alla fine i campionati si vincono non perdendo le partite. E mi sembra una Juve un po' scollata, un po'... Poi lo sai come la penso io, ti presenti con 10 stranieri, ne cambi 4, ne metti altri 4 stranieri, poi alla fine il campionato con solo stranieri non li vinci, no, non li vinci i campionati italiani con solo stranieri, e questo mi dispiace. Cioè, la Juve non può giocare solo con il portiere italiano, e questo
0: ma ringrazio a Dio che ha preso il portiere, perché
2: ha preso un portiere italiano,
0: un paio di parate ieri sera
2: stava prendendo un altro portiere che secondo me è molto sopravvalutato, nonostante abbia vinto tanto, come Dibu Martinez. Insomma, poi si vede quello che sono questi portieri. E questo mi dispiace.
0: Il miglior acquisto del mercato è proprio Vicario in questo momento.
2: No, io dico che mi dispiace vedere una Juventus con tutti solo stranieri.
0: Lo so. Infatti c'era un ascoltatore che sottolineava anche questa cosa prima.
2: Lo vedi in campo, si giocano così tanto... Cioè, non mi sembra una squadra quadrata.
0: Scollata, hai usato un termine scollata. Aspetta, voglio sentire anche Orlando, Alessandro e Stefano. Vai, Orlando. Non ti sento, adesso
3: mi
0: sì, vai. Sì, vai.
3: No, dicevo, l'amico, ora il paragone col Manchester è pesante, nel senso che il Manchester spende 100 miliardi di sterline all'anno e non riesce a vincere. Però in realtà poi dopo sta succedendo questo, perché torno sempre al solito discorso, Michelangelo giustamente diceva ci vuole degli italiani, hai costruito delle vittorie con una difesa di italiani, come è successo al Milan, il periodo del Milan, e la Juventus adesso non ha più quella forza di fare il mercato che avevano a volte, in più secondo me sta sbagliando tanto quando fa mercato, pensare di tornare a vincere, io credo ci voglia veramente del tempo. Dunque i tifosi della Juventus, che Alessandro ha detto che sono un po' rassegnati, io li capisco, perché qui, per come la vedo io, poi spero di sbagliarmi, per loro qui ti giochi il quarto posto, niente di più.
0: Quindi, ma tu la vedi un inizio che ti fa respirare un'aria di crisi?
3: Ho visto uno Spalletti preoccupato, tirato, molto tirato, devo dirti la verità. Che poi dopo si è preso anche delle colpe, che voleva andare a vincere la partita, però insomma, secondo me non è giustificabile prendere...
2: Sono d'accordo, un'altra cosa voglio dire, no, ma io...
0: Sì, poi sento Alessandro,
2: batto sul tasto sempre degli italiani e tutto, no? Una volta la Juve prendeva, aveva un appeal che gli italiani li prendeva, quelli forti. Io capisco che, faccio due esempi, che... Favasuli che è andato dal Catanzaro, è andato al Napoli, ma anche lo stesso Frattesi, no? Tu cerca di prendere questi giocatori, sono giocatori che sono forti, perché la Juve va a continuare a prendere questi...
0: Chi sono gli stranieri che non ti piacciono? Dimmi un nome.
1: Senti, Michelangelo, ti ha convinto.
2: Anche uno me ne piace.
1: Michelangelo, approfitto, visto che hai fatto dei nomi. Ti ha convinto la prestazione di Voltemade?
0: Calli, moglie ha preso.
1: No, ho capito. Io lancio un tema all'interno.
2: Ok, voglio essere ancora. Voglio essere buono. No, non voglio essere.
0: No, sì, cattivo.
1: Non ti ha impressionato.
2: Mi ha impressionato.
1: No, Michelangelo, io ti ho fatto una domanda, e poi puoi, puoi rispondere, se no.
2: Mi ha impressionato perché è alto, cioè, ha sbagliato un gol di testa che insomma è... Vabbè, comunque,
0: che tu, tu lo facevi il gol di testa in fila.
2: No, io di testa sono andato una volta e ho fatto un gol, quindi se vado due volte
1: è sembrato un po' spaesato, a disagio, bisogna aspettare, no, bisogna attendere l'inserimento, ulteriori miglioramenti.
2: Diamogli un po' tempo, beneficio. La prima partita, i primi minuti, le prime volte che gioca in squadra, per cui
1: Alessandro siamo è soddisfatto di Volte Mano.
2: Più pazienti, però voglio dire, ma comprate i giocatori italiani.
0: Vabbè, abbiamo capito, comprate gli italiani per
1: Alessandro, sei soddisfatto di Volte Mano, di questo impatto italiano dell'uomo, l'uomone di Brema, insomma, visto che
3: io devo dire la verità, la partita di ieri mi ha scioccato. Sono sincero, perché di sconfitte ne abbiamo commentate purtroppo tante in questi anni. Ricordo Haifa, ricordo la sconfitta in casa col Benevento, ricordo la sconfitta con la Fiorentina, ricordo un sacco di cose. Però quella di ieri mi ha scioccato per come è arrivata. Cioè, ci sono stati dei frangenti in cui veramente il Sassuolo ci ha preso in giro. Due gol della Juve vengono con due palleggi ripetuti
0: in faccia, in faccia e poi
3: poi e poi l'affondo centrale, roba da scuola calcio secondo me. E quindi mi ha scioccato, perché poi quando hai la fortuna, la bravura, mettetela voi come vi pare, di riagguantare una partita all'ultimo minuto e ti fai prendere il gol del 3-2 con Hadžić, parliamoci chiaro ragazzi, Hadžić per due volte non ha voluto far gol alla Juve, ok? Perché ha avuto due occasioni, una quella che dà il pallone al compagno palesemente in fuorigioco e lui se andava dritto arrivava davanti al portiere, la seconda in cui era solo davanti al portiere, ha temporeggiato e ha tirato e se l'ha fatto ribattere, la terza non poteva non far gol. Ma detto questo, una squadra, passatemi il termine, normale, come ha detto poi Vicario, ok, fa il 2-2 al 94esimo, non prende mai quel gol al 95esimo. Quindi io sono scioccato da questa sconfitta, ma sono scioccato soprattutto dal fatto che Spalletti, sono 10 mesi che alla Juventus, ad oggi io non l'ho ancora visto. Mi preoccupano poi determinati atteggiamenti, perché la sceneggiata che fa ieri sera con l'inviato di Sky mi fa venire in mente tante altre cose, le dichiarazioni che fa non mi piacciono. Io
0: è a rischio, è a rischio.
3: Marco, allora, io sto dalla parte di Carnevali, che oggi ha fatto un intervento molto lucido.
0: A radio anch'io,
3: Però qui siamo al 13 settembre, cioè il tifoso della Juve deve pensare a un'altra stagione simile? Io mi fido di Carnevali, mi fido di Massara.
0: Però tu mi sembra di capire, perdonami Ale, che un'aria di crisi la stai percependo.
3: Per me sì, la sconfitta di ieri è per me inaccettabile. C'è un allenatore che ti dice, l'ho detto io tutti avanti. Ho capito, ma poi andare tutti avanti e lasciare scoperte in quella maniera lì, oltretutto con una squadra che già in contropiede te l'ha colpito tre volte. La Juve perde a Sassuolo con tre gol in contropiede, è inaccettabile. Per me, e chiudo, la sconfitta di ieri alla firma di Luciano Spalletti, dall'inizio alla fine.
1: Sai Marco, tu hai titolato Juve aria di crisi, no?
0: Una domanda ho fatto, la mia è una domanda. Punto.
1: Sì, fatto bene, insomma, perché qui non facciamo sentenze ancora presto.
0: Domanda, solo domanda.
1: Però, quando è domenica?
0: Sì.
1: Arriva una squadra che fa dell'organizzazione difensiva un po' il fiore all'occhiello. Cioè, è vero che l'Atalanta ha perso con il Cagliari, io ho visto tutta la partita. L'Atalanta sta bene, eh? Cioè, attenzione, che qui se toppi con l'Atalanta, che facciamo? Che diciamo? Perché quello che dice Michelangelo sembra banale, ma è la realtà. Cioè, vincere aiuta a vincere. Tu, Juventus, la Juve fa fatica a vincere le partite. Mi segui?
0: Sì.
1: Quindi se non batti l'Atalanta è difficile che tu possa ripartire. Poi ti vengono il NEC prima, i pensieri negativi.
0: Giusto? Correggetemi. C'è il NEC prima?
1: Sì, vabbè, il NEC. Ah. Sì, vabbè, ma capito, ma qui campionato, se tu non batti l'Atalanta, NEC o non NEC, trick track, tu devi battere l'Atalanta. C'è il NEC poi pure bere oppure pareggiare.
3: No Stefano, il NEC è già una partita che ti guarda in faccia.
1: Lo so Alessandro, però per non compromettere fatto, quella risalita tortuosa, molto difficoltosa che si preannuncia, perché poi scappano le altre. Cioè le altre si tarano su un punto, tre punti, e la Juve deve già accorciare il passo e ce n'ha tante davanti. Capisci? E quindi se tu non batti l'Atalanta, secondo me è vero, il NEC sono d'accordo, è importante, ma è molto più importante Juve-Atalanta e soprattutto questa fatica di vincere le partite. La Juve fa fatica a vincere le partite, Marco. Ma poi, quello è un po' il problema.
3: perdonami Stefano, è vero che siamo alla quarta giornata, tutto vero, tutto quello che vuoi, ma stasera la Juve sarà a 5 punti dall'Inter e 5 dalla Roma, ok?
1: No, vediamo, sono già tanti.
3: Sono già tanti, la Juve non deve vincere lo scudetto, ma non deve neppure
1: no, però tu devi vincere questa,
3: bravo, devi vincere questa.
1: E la prossima dove va la Juve?
3: La Juve c'ha NEC, Atalanta
1: e poi
3: c'è la sosta e poi te lo dico
1: Ma c'è Roma Inter, tu devi battere l'Atalanta per andare alla sosta a recuperare quello che puoi recuperare, quei 3-4 giocatori sui 9 che non hai, perché insomma adesso non dimentichiamoci che la Juve c'ha 9 giocatori in infermeria.
3: Allora però il bravo allenatore mi cambia qualcosa, Stefano, perché che
1: lui secondo me ieri ha voluto, lui, io come ho detto prima, Alessandro, non so se siete d'accordo, l'analisi, lui si deve smarcare da questo blocco psicologico suo personale. Poi un allenatore, qui abbiamo Michelangelo che è stato un grande giocatore, ha vissuto spogliatoi vincenti. Quando tu vedi l'allenatore che fa, magari, che ne so, l'intensità, noi abbiamo sempre parlato, no? Deve intercettare questa intensità. A me la fase offensiva della Juventus non mi è dispiaciuta ieri, però non puoi essere così squilibrato. E allora magari Spalletti, i suoi raffronti con i Fabbri, con i Gasperini, con i Chivu, cioè questo... questa competizione personale dell'allenatore che ti deve, io sono forte, ti faccio vedere quanto sono bravo. Ecco, ieri mi è sembrata un po' l'idea a Reggio Emilia, ti faccio vedere come ti vado a vincere la partita, quando tutti pensate che insomma non si possa fare, no? E secondo me sono più un personalismo di un allenatore che invece deve pensare a gestire un gruppo che non ha 9 giocatori a disposizione, che si deve inventare qualcosa sul piano, non tipo tattico, ma un'invenzione, un calciatore in questo momento che si possa accendere, 2-3 riferimenti. La Juve non ha 2-3 riferimenti in mezzo al campo. C'è anche lo stesso Bremer, che possiamo ritenerlo giocatore fondamentale. Ma come esce su Bacolà? Allora qui abbiamo un allenatore, Rampulla. Ma Douglas Luiz, io se fossi un allenatore, ti faccio rivedere quel video 100 volte, io sono sicuro adesso, senza far polemica, ma uno come Conte, Douglas Luiz lo sospende per 5 giorni.
3: Ma sono d'accordo.
1: Perché tu, no, tu c'hai un secondo a disposizione e hai un devi pensare che c'hai X, un punto me lo porta a casa. Tu non puoi affrontare nell'uno contro uno Azic dentro la rete. Andatevi a rivedere, l'ho vista 10 volte quella. Ma come ci si comporta lì, uno contro uno? Che tu, lui è destro, gli lascia lo spazio così, poi con la gamba che fa così.
0: No, 0-0,
1: ma dai.
0: 0-0.
3: Ma
0: come aspetta?
3: Come si fa in allenamento?
1: Allora
0: fate aggiungere, chi è che voleva aggiungere, scusate?
3: No, io. Le fissazioni in questo momento di Spalletti che mi spaventano. Columani, ragazzi, ma Columani.
0: Ma io questo vi volevo chiedere. Deve scendere dal carro, sì o no?
1: Vabbè, ma chi fa giocare davanti, ragazzi? Dai, cominciamo. Okay. Allora, ma c'ha Voltemade e Colomani, ma chi fa giocare davanti?
0: Fa Voltemade, provalo dall'inizio.
1: Voltemade.
0: Ho capito, ragazzi, perché Colomani, tu hai attaccato Voltemade, Colomani?
1: Meglio Colomani di Voltemade. È entrato, sembrava, non lo so, che stesse nella...
3: Allora Stefano inventa l'October di qualcosa, cioè, Nico Gonzalez lo metti prima punta, ma Colomani in questo momento è dannoso per la Juventus e lui non lo fa giocare perché ormai è uscito sulla cosa del carro e la Juve deve subire queste cose qua, onestamente no.
0: Michelangelo su Colomani, voglio sentire anche Orlando. La faccia tua è il programma.
4: È un vero problema perché effettivamente non puoi giocare così, devi cercare, diciate prima voi, deve trovare l'allenatore, deve trovare una soluzione che sia il falso 9 con Nico Gonzalez punta davanti, qualcosa deve trovare, ma in questo momento questi due, tutto il rispetto, sono impresentabili, perché se vuoi vincere le partite non puoi, qualcosa devi fare, non puoi essere lì giusto per metterti una maglia e stare lì davanti a fare chissà che cosa.
0: Orlando?
3: Ma con tutto il grande rispetto per i giocatori che posso avere, non sono da Juventus, questo è poco ma sicuro, questo pesa anche nella loro testa, soprattutto quella di Colomani, perché Voltemeda è appena arrivato,
1: sì, è vero, no?
3: Non mi piace, però insomma diamogli tempo. Colomani si vede che ha un problema adesso anche di testa, proprio sai quando ti prende la paura, l'attaccante che non segna, sente la responsabilità, perché no, anche lui non può essere così scarso, il giocatore che giocava ai mondiali ce lo ricordiamo, non era...
1: Però perdonatemi, adesso non voglio difendere, fare la difesa d'ufficio di Voltemade e Colomani. Sì. Allora, con Sessão Alibegovic, che assistenza portano all'attaccante di riferimento. Cioè Colomoni non struscia un pallone, va bene, allora possiamo dire Colomoni.
0: Dici però quanti gliene arrivano?
1: E che, quanti palloni? Cioè la rifinitura, l'azione di Consensuale Libegovic è finalizzata, sì, a sì, cosa? Sì. Ha un repertorio personale, vanno là, concludono, Zegrova entra, conclude. Ma quanti palloni riceve il centravanti di riferimento?
4: Sempre per tornare ai nostri tempi, sono altri tipi di giocatori, con tutto il rispetto di quelli che ci sono adesso, ma una cosa, io penso a Gianluca Vialli, no? Quando qualcuno non gli dava la palla, cioè lui doveva prendere per le orecchie, cioè non puoi continuare a fare a destra e a sinistra, fai mille finte, mettimi sta palla che io faccio gol, cioè alla fine, però se tu la punta non è impercettibile, ma caspita, tu vai a prendere con Sessau, dice, oh, ma la vuoi dare sta palla o no?
0: Poi se ci va a Voltemate, magari, che lo guarda,
1: Voltemate dico, adesso che secondo me io pensavo Alessandro era più dubbi, certo, c'era più dubbi, no? Io invece pensavo a Michelangelo che Voltemate potesse dare una mano, e ancora vabbè, però mi lascio questo piccolo spazio. Ieri sono rimasto scioccato dal suo impatto, però Voltemate magari provarlo adesso, magari lega il gioco, gli ha detto lega il gioco, si è legato, cioè è entrato a Reggio Emilia, ma come entri?
0: Comunque ragazzi,
1: dalla Juve entra bene. Ha detto bene Spalletti, oh, quel colpo di testa, e tu devi prendere lo specchio della porta, oh.
3: Almeno lo specchio,
0: assolutamente. Senti, Alessandro, chiudiamo così, senti questi messaggi. Ciao Marco, mi sembra di rivedere Spalletti della nazionale confuso, egoista. Dal carro faranno scendere Spalletti, occhio, ci scrive un altro ascoltatore. Poi un altro scrive, la Juventus di Buono sembrava avere la solidità e l'equilibrio, il problema forse è più quello del gol. Poi un altro dice, è già pronto Antonio Conte.
1: Ma non entra in corsa Conte.
0: Ale, questa è la situazione. Quindi,
3: ma guarda Marco,
0: è a rischio? È a rischio secondo te?
3: Guarda, io spero ancora di no. Perché se cambi il settimo allenatore in 7 anni, insomma, diventa quasi paradossale. Però voglio capire con che Spalletti ho a che fare, questo non mi convince. Leggevi prima un messaggio, anche a me sembra un po' quello della nazionale,
0: ma io lo sapevo.
1: Vabbè, ma Alessandro, ma con chi lo cambi adesso? Con chi lo cambi, Marco?
3: E a me fa fatica dirlo, e sapete quanto mi fa fatica dirlo?
1: Ma in corsa entrerebbe Conte? Michelangelo entrerebbe con
3: la Juventus,
1: e me no.
3: A quel punto, se la medicina è quella,
4: io credo alla Juve, sì.
1: Alla Juve, sì.
0: Vedi Michelangelo dice alla Juve,
1: ma
0: sì.
1: Ma io l'ho fatta apposta. Allora abbiamo una notizia. Abbiamo una notizia.
3: No,
1: ma stiamo parlando delle ipotetica disponibilità del signor Antonio Conte. Ipotetica.
4: No, secondo me, secondo me la Juve lui lo farebbe solo per la Juve.
0: Credo. Solo per la Juve. Orla.
3: Quando ero bambino e c'ho la febbre, mi dicevano devi mettere la suppostina. A me la suppostina non mi piaceva, e quelle di glicerina bruciavano anche. Madonna, però me le mettevo e stavo meglio.
0: Quindi paragone che fai.
3: Ma io sono disposto a prendere la suppostina di glicerina.
0: Ho capito, va bene.
3: Bruciava anche un po'.
0: Vabbè. Orlando.
1: Massimo.
0: Tu che dici?
5: Sì. Ma dico che Michelangelo secondo me ha ragione, Conte per la Juve lo farebbe, ovviamente impostando già un percorso per il prossimo anno, perché quest'anno comunque secondo me, ripeto, la Juve, al di là che va riconosciuto, come ha detto Stefano, gli infortuni, perché dobbiamo ammetterlo, senza due centrocampisti che sono importantissimi, Thuram e Locatelli, però la Juventus quest'anno secondo me possiamo girare e rigirare quanto vogliamo, ma come qualità di squadra di rosa ha almeno 4 squadre più forti.
0: Sì, sono d'accordo. Ragazzi, io però rimango più preoccupato.
1: Durame, Ildiz, Locatelli.
0: Ok, però
1: Boga.
0: io sono più preoccupato. Posto che il problema del centrocampo è rimasto, il problema dell'attacco non è stato risolto, io sono più preoccupato dello stato di Spalletti, perché dalle dichiarazioni prima di Columani a quella del carro a ieri sera, sono 3 indizi che sono preoccupanti. Io la metto
1: in discussione. E lo sai che succede poi dopo sono un allenatore è sfortunato in questo momento Spalletti, poi magari si sta avvitando pure lui con queste reazioni però senza 9 giocatori sai come va a finire, poi che questi recuperano, magari va male, tu cambi allenatore, arriva Conte, arrivi terzo. capisci come poi funziona così il calcio.
0: Ci fermiamo.
1: C'è l'allenatore che adesso non c'ha 9 giocatori, arriva l'altro,
0: ce
1: magari
0: tutti,
1: poi,
0: ce l'ha tutti. Può essere. Va bene, mi devo fermare. Alessandro Santarelli, grazie.
1: Ciao,
0: a presto,
1: Alessandro,
0: buon lavoro.
6: Allora mettermi la suppostina.
0: Sta buono. Allora, Michelangelo ti saluta anche a te, ci vediamo prestissimo.
1: Ciao Michelangelo,
0: un abbraccio a Michelangelo Rampulla. Rimane con noi Orlando, ripartiamo un attimo dal Napoli, a tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dopo 4 giornate di campionato, la Juventus è già lontanissima dal vertice della classifica di Serie A e la panchina di Luciano Spalletti non pare essere più così salda, almeno a giudicare dai commenti dei tifosi inferociti. La di bianconero Giovanni Carnevali però cerca di tranquillizzare l'ambiente prima che una fiammella si trasformi in incendio. Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito. Il nostro obiettivo è vincere, le chiacchiere contano poco e nulla, ha detto Carnevali. Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici. Oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato al club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì ci sarà la risposta. Intanto per il calcio giocato, oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese. Il tennis, Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. La pallavolo, il Pallapanini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. A poco più di una settimana dall'inizio delle regate preliminari dell'American's Cup nel Golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team. Tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati a un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV. Coppa inglese al centro, infatti partiamo subito con Liverpool contro Tottenham. Secondo le nostre percentuali, Liverpool favorito al 54% rispetto al 24% del pareggio e al 23% concesso agli Spurs. Nell'altra partita Fulham favorito al 44% rispetto al 30% concesso a West Ham, con l'ex al 27%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per rispondere.

0: Bene, bene, ci siamo con Stefano Impallomeni nel pomeriggio di Maracanà. Allora, lasciamo momentaneamente la Juve con i tanti messaggi che sono arrivati. C'è qualcuno, Stefano, che dice che forse sarebbe il caso di prendere Icardi, che è libero in questo momento. Poi c'è chi dice che Conte non vede l'ora di venire alla Juve, che non può comprargli i giocatori che vorrebbe lui, come è venuto l'anno scorso. Perché non, la Juve non può comprargli i giocatori. Vabbè, comunque, poi ci scrive che la Juve è un minestrone di calciatori, sempre Stefano, molto arrabbiato, insomma, insoddisfatto di quello che si è visto in queste giornate. Bene, andiamo a presentare. Intanto rimane con noi Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Massimo, buon pomeriggio.
0: E poi mi fa molto piacere che lo ritrovo, che è un po' di tempo che non lo abbiamo sentito, caro Stefano. Maurizio De Giovanni, ciao Maurizio, ben trovato.
2: Caro Maurizio.
3: Ciao ragazzi, ben trovato. Ciao.
2: Che
3: ciao.
2: Bello rivederti.
3: Un saluto affettuoso a voi.
0: Come stai Maurizio, prima di tutto, che un po' che non ci sentiamo.
3: Bene, bene, tutto sommato, nonostante l'inizio di campionato e di Coppa difficoltoso, ma tutto sommato bene, ci siamo, e la vittoria di ieri era imprescindibile, avrebbe scatenato un periodo di ripensamenti, di polemiche. La piazza non è molto tranquilla adesso, né nei confronti della società né nei confronti della squadra, quindi la vittoria di ieri è stata veramente fondamentale.
0: E chiedo, così andiamo nel dibattito, era un po' il tema del Napoli che vince di corto muso contro il Bologna, è una vittoria che consente a Napoli di ripartire? Avete questi, dopo queste sconfitte che erano avvenute tra campionato e Coppa, Stefano?
2: Però abbiamo sempre analizzato le prestazioni.
0: La prestazione, sì.
2: E credo che il Napoli abbia fatto una grande prestazione a Milano, con l'Arsenal ha fatto quello che poteva, insomma, di fronte a una super squadra. Ma insomma, ieri nulla da dire, ha dominato la partita, un Bologna rinunciatario, messo malissimo, e quindi poi ha vinto con merito. Però, come ha detto giustamente Maurizio, sono quelle partite che devi pensare a portare a casa i tre punti, però secondo me si è portato anche qualcos'altro e deve pian piano...
0: Beh, De Bruyne bene, no?
2: Sì, insomma, si può fare sempre meglio.
0: Però insomma...
2: Però un Napoli che è ancora in convalescenza, adesso Firenze è una tappa importante per capire...
0: Fa Vasuli, adesso non lo togli più lì, come fai?
2: Sì, andiamo con cautela, cioè voglio dire, sì, è forte, a me piace, sprizza entusiasmo, in questo momento soprattutto dove...
0: Questo sei più per l'equilibrio.
2: Per l'equilibrio, è un giocatore che merita attenzione e considerazione, poi la deve sfruttare nel miglior modo possibile, giochi a Napoli, ha fatto un salto importante, è un giocatore di prospettiva, però insomma sei a Napoli, Napoli è una squadra forte, si deve ritrovare, secondo me deve Allegri, questa sosta è benedetta.
0: È fondamentale, tu dici,
2: adesso andare a Firenze non deve perdere.
0: Che non sarà facile.
2: Perché se riperdi, poi i dubbi a Napoli ce ne sono tanti riguardo all'allenatore, non lo so, poi Maurizio, ma insomma ci abbiamo tutti amici a Napoli. E quindi non mi sembra che Allegri sia il miglior allenatore, l'allenatore diciamo ideale per i tifosi del Napoli. Però poi Napoli è una città democratica, accoglie tutti, è giusto Maurizio, nel senso che non ha dei pregiudizi nei confronti di nessuno.
0: Ma...
2: E quindi tifa soprattutto il Napoli e il bene del Napoli. Quindi ieri è arrivata una vittoria e vediamo a Firenze cosa succede.
0: Orlando, che ne pensi di questa vittoria? È una ripartenza?
4: Sì, perché anch'io l'ho visti bene a Milano, al di là che ha avuto un atteggiamento più difensivo, però con l'Inter ci sta, no? E di fare quel tipo di partita, la potevano anche vincere, insomma, l'occasione finale di Anguissa è stata clamorosa. Per me hanno fatto bene anche con l'Arsenal, ieri dovevano vincere, sono stati bravi perché è vero il Bologna è rinunciatario, però 10 giocatori praticamente dentro
2: non è facile,
4: la metà campo è sempre difficile trovare degli spazi e dunque hanno avuto pazienza, i cambi mi sono piaciuti, di Allegri e hanno portato a casa 3 punti veramente importantissimi, se no la piazza, anch'io sono d'accordo, avrebbe comunque rumoreggiato parecchio. Adesso deve dar continuità a Firenze, è una partita difficilissima per entrambi perché la Fiorentina sembra insomma che si sia ripresa al di là del risultato.
0: C'è un Mastantuono poi, che hai visto che roba,
4: No, è un buonissimo giocatore, sarà una bella partita perché c'è qualità da una parte e anche dall'altra, dunque mi aspetto una partita veramente difficile per entrambe le squadre. Non saprei dirti chi è il favorito.
0: Maurizio, ti chiedo se ci sono i segnali di una ripartenza a tuo giudizio e se questo Napoli con Allegri può lottare per i quartieri altissimi quest'anno.
3: Guarda Marco, allora a Napoli ieri mancavano 5 undicesimi e 7 sedicesimi, direi, nel senso che mancavano Buongiorno, che è un leader della difesa, mancavano Anguissa e McTominay, cioè tutta la fisicità del centrocampo, mancava Alisson Santos, che è un giocatore di fondamentale importanza, e mancava Meret, che ormai è il titolare nel ruolo. Quindi 5 su 11. Poi mancavano Marianucci e Giovanni, che sono che in ritiro erano stati i primi cambi, se non i titolari. Quindi 7 su 16 non sono pochi, sono mancanze importanti, soprattutto sono mancanze fisiche. Buongiorno, McTominay e Anguissa rappresentano l'integrale fisicità della squadra. Se tu levi questi tre, levi direi più una identità di gioco che tre elementi. Nel senso che ieri ha segnato Lobotka, che ha fatto credo 3 gol in tutta la sua carriera,
5: sì.
3: Ha segnato Lobotka perché il Napoli prevede gli inserimenti dei centrocampisti e quindi ha segnato Lobotka non a caso, in mancanza di McTominay e Anguissa, che sono quelli che normalmente si inseriscono in zona gol. Quindi direi che queste problematiche cambiano proprio la faccia alla squadra. Questi giocatori rientreranno. Anguissa si pensa che rientri già con la Fiorentina. Dopo la sosta rientreranno Marianucci e Meret. Subito dopo, una settimana o due, rientrerà McTominay, il cui infortunio è un'ablazione al cuore, quindi è molto definita nei rientri, non ci sono dubbi, non ci sono problematiche di ricaduta, è soltanto quando finisce di fare gli anticoagulanti può riprendersi ad allenare. Quindi diciamo che la prospettiva non è male del Napoli. Per quanto riguarda invece le problematiche più profonde e quelle su cui ci possiamo più soffermare, il Napoli non ha praticamente fatto mercato, cioè ha scelto di non fare mercato. Il non fare mercato significa proporre gli stessi giocatori dell'anno scorso con un anno in più e con infortuni seri alle spalle. Quindi la tua domanda è ha una risposta fatalmente dipendente dalla condizione di come questi rimarranno in salute, perché se il Napoli ha tutti i giocatori in buona condizione, il Napoli è fortissimo, quindi può sì.
0: Per me il Napoli è forte, pure per me, io sono d'accordo.
3: Certamente giocare nei quartieri alti.
0: Ogni tanto sbanda.
3: Il problema è che non ha il Napoli la sicurezza di avere per tutta una lunga e faticosissima stagione questi giocatori. Cioè De Bruyne c'ha 35 anni compiuti, De Bruyne è un giocatore fondamentale, c'è o non c'è, cambia tutto. McTominay ha 30 anni, anche se
0: non c'è, cambia
3: ne ha 32.
0: Tutto, No, assolutamente. Vediamo, Stefano, perché poi dipende anche un po'.
2: Napoli è forte.
0: Per me, io sempre.
2: Deve salire di condizione, ci sono uomini un po' stanchi, per esempio Politano, non lo vedo brillantissimo. Deve mettere a posto anche un po' la condizione atletica di questa squadra, Allegri. Ma lo ha detto, arriviamo alla sosta e poi sistemiamo anche le cose da questo punto di vista, che non mi sembra poco, perché è una squadra che va a tratti, fa un po' di fatica, c'è poco strappo, poca qualità. Poi, come ha detto giustamente Maurizio, mancano giocatori importanti, però insomma il Napoli resta, secondo me, a livello d'organico, la seconda forza del campionato.
0: Orlando, secondo te può ambire, diciamo, ai quartieri alti? È una ripartenza che deve riportare il Napoli ai quartieri alti? Oppure Inter e Roma, io ci metto anche il Como, in questo momento sono avanti e difficili da recuperare? Io ti parlo come gioco, non come punteggio della classifica, come struttura in questo momento. Massimo c'è o me lo sono perso?
6: Sì.
0: Ecco, vai. No, ti sento basso, me lo alzate? Ok, vai.
6: Beh, insomma, è stato detto tutto correttamente. Se il Napoli ha la squadra a disposizione, è vero, non è stato fatto il mercato, ne abbiamo già parlato, forse è stato un errore anche da parte dell'allenatore di non chiedere qualche giocatore in più. Però se il Napoli sta bene, tenendo conto però che il Napoli, secondo me, gestire tutte e due le competizioni, campionato e
2: Champions.
6: E Champions fa più fatica delle altre, perché ha tutti questi infortunati. È importantissima la partita di Firenze, perché se il Napoli dovesse vincere e poi arriva la sosta, recuperi i giocatori, allora a quel punto aumenta un po' tutto, no? L'autostima, il pubblico, la piazza comincia a tornare l'entusiasmo, certo, tutte cose che sappiamo siano molto importanti, però a patto che i giocatori, sai, senza giocatori non vai da nessuna parte. In questo momento, secondo me, Allegri sta facendo bene, gestendo bene una situazione non facile in una piazza comunque molto complicata.
0: No, ma poi andare in pausa con una vittoria è proprio salutare, no? Perché cioè, siccome c'è la sosta lunga, e è una vittoria che rimane, sono quelle vittorie che quando c'è la sosta rimangono, poi questa su due settimane mi sembra, no? Sì. Quindi ha un effetto ancora più lungo delle altre volte. Vi riporto due messaggi che ci scrivono i nostri ascoltatori al 331 82 00 23. Buon pomeriggio, perché non si vede il trascorso di Allegri? È sempre partito in sordina e poi ha inanellato serie di risultati utili notevoli, può essere un modo di preparare le squadre per una intera stagione in crescendo. Poi nascondersi, scrive Ivano, dietro gli infortuni è sempre una dimostrazione di inferiorità. Se il Napoli non ha fatto acquisti, devono ringraziare Conte. Come rispondiamo a questi due messaggi, Maurizio?
3: Non so Conte che c'entri, francamente.
0: Pure
3: Conte,
0: per me c'entra niente, però.
3: Conte, se l'ascoltatore fa riferimento all'ultimo mercato del Napoli, io credo che a Conte, se Conte è l'autore del mercato, sì, perché anche questo va approfondito e va appurato, perché non è così, ma se dobbiamo parlare dell'ultimo mercato, io credo che solo Lucca possa essere addebitato a Conte, perché Beuke, Mai Lang e sono gli altri due acquisti di Conte, e questa rosa ci stanno secondo me anche bene dal punto di vista del posizionamento. Lucca, certo, può essere un problema, ma io credo che il problema sia più riferito al triennio precedente, i vari Lindstrom, Kajuste, Ngonge, che sono stati veramente la palla al piede del mercato del Napoli. Per quanto riguarda invece nascondersi dietro gli infortuni, no, io citavo soltanto quelli che mancano in questo momento e che farebbero certamente parte degli 11. Poi, per carità, possono, gli infortuni ci stanno in una stagione. La Juventus ha diversi infortunati, ho sentito che ne parlavate, ma la Juventus ha comprato 11 giocatori nella sessione del mercato estivo, 11 sono tanti, quindi direi che può fronteggiare più agevolmente quelli che sono gli infortuni.
0: Poi ti devo chiedere una cosa dopo, Maurizio, su Spalletti. Stefano, invece, questa cosa delle partenze di Allegri, ma è ancora l'Allegri di quel periodo che partiva in sordina?
3: Ma poi anche su questo, scusa Marco, le partenze di Allegri, io chiederei ai tifosi del Milan in merito al finale di stagione.
0: Perché ieri sono partiti bene l'anno scorso, hanno sbagliato la prima partita e l'ultima partita, cioè sono stati fuori dalla Champions la prima e l'ultima partita, hai capito? Cioè, voglio dire, non è che era partito male l'anno scorso,
2: Marco, ma tu sai quanto
0: io mi
2: è
0: chiedo
2: caro...
0: sempre se è l'Allegri che noi ricordiamo caro... del periodo travolgente della Juve. Io questo mi faccio sempre questa
2: quanto
0: domanda.
2: Quanto mi è caro questo tema sul discorso di resettare, cioè quello che oggi è nuovo domani è vecchio, e gli allenatori pure, anche se hanno un curriculum d'oro, di platino, d'argento, fate voi, si devono rimettere sempre in discussione. È la legge del calcio moderno, che piaccia o no, dice no, ma il calcio è sempre lo stesso, sì e no, mio modesto parere. E quindi gli Allegri, i Sarri, gli Spalletti, i Gasperini e via dicendo devono ogni volta mostrare un volto frizzante, fresco, leggero al tempo stesso, anche se poi è un termine poco, diciamo, adatto a quello che voglio dire, cioè nel senso che Allegri, è inutile le partenze di Allegri, è l'allenatore del Napoli e deve fare l'allenatore del Napoli. Dimenticando che ha vinto il più scudettato, il più vincente, quello che ha fatto più punti nella storia della nostra Serie A, quello non glielo toglie nessuno e non glielo toglierà mai nessuno. Ma non basta, cioè Gasperini alla soglia dei 70 anni è il più giovane allenatore della Serie A
0: per modernità di
2: allora questi, se a certo punto poi quando parlano li sentiamo, non ci capiamo granché, insomma, almeno per quanto riguarda, o sono rincoglionito io, ma insomma voglio dire, ti senti, sembrano tutti delle cose un po' dedettati, seconda delle circostanze. Devi dimostrare di essere attuale nonostante il curriculum che ti porti dietro. Questo è il calcio. Allora ieri, per esempio, quando io ho detto che Spalletti cerca di intercettare quell'intensità, però è un'azione scomposta, molto personalistica, nel raffronto col collega. Cioè, se tu ti, è un discorso psicologico che poi un allenatore porta dentro il gruppo. Cioè, il giocatore si accorge se tu vuoi dimostrare di essere all'altezza di Fabregas, di Chivu, di Gasperini. In questo momento tu non puoi, non stai a quel livello. Devi oltrepassare un livello, devi stare nel tuo livello per poi dopo magari sperare di competere con quel livello lì. Che anche se sei un fenomeno, è una frustrazione per un allenatore, certo, che magari certo, vale di più di questi che ho citato, oppure potenzialmente di più, ma in quel momento non lo puoi fare, in questo momento qua non lo puoi fare. E allora l'intelligenza e l'umiltà è di capire, Allegri sta a Napoli, ah ma io mi ricordo a Higuain ho fatto, io mi ricordo 3-2, io mi ricordo, te ricordi niente, te ricordi che c'è Firenze fra 5 giorni e ai tifosi del Napoli servono 3 punti, al Napoli oggi servono 3 punti, e chi se ne frega del passato, perché non vai un metro avanti.
0: No, ma infatti
2: non vai... Allora questi, mamma santi, questi totem, questi allenatori devono dimostrare a loro stessi di stare sul pezzo,
0: sì,
2: come
0: sì,
2: essendo proprio più semplici possibili, ma anche più complessi e complicati. Cioè ti devi trovare in una situazione che quello che hai fatto lo scorso anno, Gasperini, Champions League è finita, quest'anno è un altro capitolo, e allora lì parti bene con la testa giusta. Se no, se vivi di ricordi,
0: poi
2: se sei finito.
0: Vai.
3: Una cosa è, dipende anche dal materiale umano che hai a disposizione. Perché fare il, se tu hai Buffon, Bonucci, Barzagli e Chiellini, nel miglior momento della loro carriera, puoi impostare il gioco che vuoi basandoti su una difesa così forte. No? Diverso è se hai. Diverso è avere, per esempio, Rafa Marin e Rachmani, cioè con tutto il rispetto e l'amore che porto a questi giocatori, però è ben diversa questa condizione.
0: Certo,
3: dipende dal materiale umano che hai, non puoi proporre lo stesso gioco, non puoi fare lo stesso piatto con ingredienti diversi. Questo è il concetto di fondo. Penso che sia questo
0: Orlando,
3: alla base di...
0: Un tuo pensiero, che siamo quasi in conclusione, vai.
6: Sì, no, guarda, io ti dico, ho giustificato Allegri anche nelle 2 sconfitte, te le ho motivate. Se a Firenze rivedo l'Allegri che si abbassa e che gioca di ripartenza, se fossi un tifoso del Napoli non sarei contento, perché questa squadra ha tutto per imporre il gioco, ha qualità a centrocampo e gli mancano, abbiamo già detto, dei giocatori. Davanti comunque gli esterni sono forti, è vero, Politano è in un periodo non eccellente, però Højlund è un giocatore che dà garanzie. Insomma, se vieni qua a Firenze e fai la partita di attesa, come abbiamo visto tante volte fare e praticare da Allegri, e allora lì dico Allegri non è cambiato da questo punto di vista. Deve, come ha detto Stefano, deve pensare che il calcio è cambiato.
0: A proposito, Orlando, poi ho una domanda anche per Maurizio, proprio in conclusione. Orlando, invece, che cosa ne pensi dell'Atalanta di Sarri? Perché io oggi ho fatto un titolo, la Dea cerca Sarri, e Sarri non trova la Dea, perché insomma sembrano un po' distanti, no? È un momento che dobbiamo soltanto...
2: Qui abbiamo Maurizio, è un capitolo dello stesso romanzo.
0: No, perché voglio dire... Io sento sempre dire bisogna dargli tempo, poi arriva Gattuso in mezzo a tutta una confusione, mette insieme una squadra all'ultimo momento, prende sta squadra, fa 10 punti, i giocatori, addirittura Noslin ha detto con Sarri era tutto complicato. Ha detto a fine partita. Io non lo so, Orlando.
6: Penso che sia anche lui intanto a rischio, perché l'Atalanta comunque l'ha dimostrato anche nella passata stagione, non ha più quella mentalità, ormai sono anni, no, che si sente giustamente una grande squadra e vuole lottare per obiettivi, e la prossima partita è Juventus-Atalanta. Se dovesse perdere, i punti in classifica sono davvero pochi. Io, è vero, Stefano ha detto c'è una bella fase difensiva, tutto vero, però vedo difficoltà poi nella costruzione. L'Atalanta costruisce poche palle gol, e questo secondo me, boh, non lo so, il Sarri che abbiamo visto
0: Nosri ieri ha detto siamo più liberi. Siamo più liberi. No, se ne ha detto con Gattuso siamo più liberi.
2: Ho capito,
0: ragazzi. Ha detto un giocatore, ha detto un calciatore.
2: Abbiamo uno come Fagioli che dice.
0: Ma perché non è vero che erano più liberi? Che sono più liberi.
2: Sì, però è sempre così quando uno.
0: Vabbè, no,
2: magari...
0: io perdonate, mi era soltanto per dire poi, per carità.
2: Sì, ci sta. Ma
6: comunque questa sua rigidità. Tattica secondo me penalizza un po'
2: però Massimo, guarda che Juve-Atalanta secondo me rischia più la Juve dell'Atalanta, eh.
6: Ah, di sicuro in questo momento sì, assolutamente d'accordo con te.
0: Maurizio, tu che ne pensi guardando da questa situazione, questo cambio?
3: Io penso che l'Atalanta tra un allenatore e l'altro sono 10 anni che ha giocato nella stessa maniera.
0: Esatto.
3: Arriva un allenatore che propone un gioco totalmente diverso. Ci vuole tempo. Se si pensava di avere il Sarri Ball alla seconda giornata è stupido.
0: Ma
3: non
0: si vede più dai tempi di Napoli il Sarri Ball, Maurizio, abbi pazienza. Non sono convinto.
3: A me non è. Io non credo che l'esperienza con la Lazio sia stata del tutto negativa. Ricordo che Sarri ha vinto l'ultimo scudetto che ha vinto la Juventus.
0: Sì.
3: Ha vinto Sarri.
0: Senza fare il Sarri Ball, però.
3: Ha vinto l'Europa League col Chelsea, cioè non è uno
0: senza
3: che
0: fare il Sarri Ball.
3: E vabbè, ma non è che uno che
0: sono puntiglioso oggi, Maurizio, perdona.
3: Sì, ma il calcio, allora, se vuoi vedere qualcosa di bello,
0: sì,
3: vai a vedere il nuoto sincronizzato, è molto bello. Vai a vedere il balletto è molto
0: quel Napoli di Sarri è stato.
6: Ha ragione Maurizio,
0: Maurizio ha ragione.
2: Una disciplina ma è vero, armonica.
3: Il calcio è un gioco finalizzato a segnare un punto più dell'avversario.
0: Sì, per carità. Però quel Napoli di Sarri è stata una meraviglia.
3: A me non pare che la situazione che ha avuto a Roma con la Lazio sia stata semplice. Io dico che io personalmente credo che Sarri sia uno dei migliori tecnici italiani in assoluto. Credo che sia preparato e che si rinnovi, come diceva Stefano. Sono convinto che se avranno la pazienza di aspettarlo, anche a Bergamo riuscirà a mettere una squadra molto più che decente in campo.
0: Orlando, stavi aggiungendo una cosa e poi ci stiamo per salutare.
6: Maurizio dice bene, perché la scusante che do adesso all'Atalanta e a Sarri è che davvero è rimasta nella testa di tutti in quell'ambiente i 10 anni di Gasperini, e buttarselo alle spalle anche per i giocatori non è semplice.
0: No, assolutamente.
6: Un po' di tempo gli va lasciato. Poi se l'Atalanta è diventata una squadra mangia allenatori e dopo la quinta giornata e pensa che Sarri non sia l'uomo giusto, questo lo valuteremo, però ecco, questa scusante gli va riconosciuta, ecco. Giocatori abituati a giocare in un modo si ritrovano con un allenatore completamente diverso.
0: Senti Maurizio, una curiosità proprio nei saluti, questo momento di Spalletti, tu che l'hai vissuto a Napoli dal punto di vista del gioco, della comunicazione, hai sentore che ci sia un po' di crisi in atto in casa Juve?
3: Nervosismo senz'altro. Io ho sentito l'intervista del post partita, ha mangiato l'intervistatore,
0: sì,
3: che ancora doveva fare una domanda proprio sul volto che aveva. Ha detto ma non piangere, non piangi tu, devo piangere io. E sinceramente mi è sembrato uno Spalletti un po' sopra le righe, il che non necessariamente è una cosa negativa, perché magari poi questo modo di fare. Io quello a cui non credo sono le giustificazioni, cioè dire abbiamo sbagliato perché volevamo vincere e abbiamo voluto vincere, la colpa è mia perché ho detto vinciamo. Una squadra non fa errori difensivi così clamorosi perché in proiezione offensiva, cioè loro hanno preso 2 gol consecutivi veramente con degli errori tecnici da parte dei difensori che si chiamano Bremer e Lucumi,
0: è vero,
3: Galù. Non sono ragazzini.
0: Lucumi, è vero, quello che è stato insomma come un grande acquisto della Juventus.
2: Lucumi?
0: Sì.
2: No, l'ha sostituito perché era ammonito.
0: Era ammonito, sì. Vabbè.
2: Però ha ragione Maurizio, dai. Le letture
0: sì, è vero.
2: Sono state clamorosamente negative. Insomma, Douglas Luiz contro Azic, poi l'uscita di Bremer tardiva su Bacolà. Che...
3: Quando Kalulu non ha messo fuori gioco Sebastiano Esposito sul primo gol.
0: Male, è vero. Va bene, Massimo Orlando, grazie. Ci sentiamo venerdì. Massimone, un abbraccio.
4: Ciao,
0: grazie.
4: Ciao.
0: Maurizio, è stato come sempre un
2: piacere. Un onore, un piacere.
0: Come sempre.
2: Caro Maurizio,
3: ragazzi,
2: a presto.
0: Ci sentiamo presto.
3: Gioia parlare con voi.
0: Anche per noi. Un abbraccione a Maurizio e Giovanni, grazie. Ciao. Noi ci fermiamo, entriamo nell'ultima ora. Dobbiamo recuperare i messaggi e poi facciamo un giro anche per sapere le ultime dei campi, le delle partite, le ultimissime. Quindi a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Intanto, per il premier finlandese Orpo, intervenuto al termine del vertice europeo sull'Artico, la Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico e l'Unione Europea deve considerare l'Artico, in particolare l'esteso confine tra Finlandia e Russia, come una frontiera strategica.
0: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative. Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra dove, con lo spoglio che ha superato il 90%, l'opposizione risulta in vantaggio in 3 seggi sul centro. Centrodestra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
1: In Italia è riaperta la Camera Ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri, la Camera Ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Emma Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
0: È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle ore 16. La società canadese di gestione SAC ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
1: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia. Il pontefice riporta gli stipendi all'era pre-Covid. Superata l'emergenza, dunque, si possono ora superare anche le misure di austerity decise da Francesco. Con un motu proprio, Leone abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali, che recuperano il 10%, e capi di castero della Curia Romana.
0: Il calciomercato. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray. Dopo i colloqui di quest'estate, Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti anche con Gennaro Gattuso per capire se effettivamente il giocatore può entrare nel progetto tecnico e dunque proseguire con l'operazione.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana.

0: all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Stefano, siamo tornati, siamo entrati nell'ultima ora con un leggero ritardo, ma ci siamo nel pomeriggio di Maracanã che si chiude alle ore 17.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Poi dopo di noi ci sarà tutta C e via, e quindi il TMV News. Allora, caro Stefano, però ti voglio portare anche su quello che sta lievitando in questo momento. Ossia, cresce la possibilità per Gattuso di avere un altro attaccante. Attenzione, Gattuso, c'è questa possibilità che sta crescendo, stavamo monitorando, tra poco ci colleghiamo anche con chi abitualmente segue la Lazio, però c'è questa ipotesi che Gattuso potrebbe avere un altro attaccante. Sono ripresi, stanno riportando un po' tutti i siti, i contatti praticamente tra la Lazio e Icardi. Addirittura c'è chi ritiene che sia molto vicino Icardi alla Lazio. C'è apertura e disponibilità da parte della gente e quindi c'è una trattativa molto in corso. E Gattuso potrebbe avere anche questo attaccante nella rosa in questa avvio di campionato. Quindi attenzione, perché Icardi può essere preso da giocatore svincolato, quindi c'è questa possibilità, opportunità per la formazione biancoceleste di Icardi. Ripeto, i contatti sono molto avviati, e c'è apertura e disponibilità da parte del calciatore. Evidentemente ci sarà da trovare un accordo sull'ingaggio, perché sappiamo il giocatore ha un ingaggio elevato, però potrebbe essere disposto a prendere un ingaggio diverso, più basso, spalmandolo, non lo so, e quindi tornare a giocare il campionato italiano. Che mossa sarebbe, Stefano?
1: Straordinaria, secondo me. Icardi per me resta un giocatore, uno stoccatore, uno non si dimenticherà mai di fare gol. Quindi non mi sembra così avanti con l'età, e per la Lazio in questo momento, visto che sta in alta classifica, credo che abbia agevolato anche questo riavvicinamento alla classifica della Lazio. Forse mi sbaglierò, ma insomma secondo me ha aiutato questo inizio, e magari il giocatore si convince che la Lazio potrebbe fare a casa sua, e quindi se dovesse arrivare Icardi ti dico che la Lazio potrebbe essere la rivelazione della stagione.
0: Vediamo, perché è molto interessante seguire questa pista. Già c'era stata durante la chiusura del mercato, proprio finale, l'apertura da parte della gente. Ti ricordi che aveva parlato, aveva detto che comunque c'era stata una disponibilità, stavano verificando delle cose. Adesso è ritornata, sembrerebbe forte questa situazione. Vediamo, naturalmente la monitoriamo, tra poco magari ci dà qualche news in più anche Lorenzo Beccarisi. Io direi di andare a prendere qualche audio ad Andrea Magliocca in cabina di regia, vai.
2: Marco e Stefano, sono sempre Ivano. Volevo porvi una domanda, tutti e due. Ma secondo voi

0: Il fallo di Pulisic era espulsione diretta? Anche perché secondo me lo era e il Milan non avrebbe vinto, pareggiato questa partita. Quindi
1: Espulsione
0: perché
1: diretta.
0: questi falli
1: Me la
0: non
1: son persa.
0: vengono considerati? Era a 2 metri l'arbitro, cioè non l'ha visto. Grazie.
1: Ma sai che faccio fatica a risponderti. Non so se si sono lamentati anche per un possibile fallo di Rabiot nell'occasione del gol del 2-2, ma anche quello mi è
2: Wow.
1: sembrato po poca roba,
2: Io sono per
1: insomma.
2: questa linea di far giocare,
1: Non lo
2: certo, non, se ci sono
1: so.
2: cose gravi, per esempio sono stati assegnati dei calci di rigore che, boh, non lo so, prima mani di Vlasic in Torino-Milan sul cross di Sisse, non è stato concesso il calcio di rigore, sono stati concessi dei calci di rigore in Frosinone, Genoa Frosinone e poi qual è l'altro rigore che è stato concesso, insomma. Quindi non lo so, poi dipende sempre dalla visuale che ha l'arbitro, il tempo di
1: No.
2: decidere, questa cosa qui, però sono per questa linea di far giocare. Il tempo
1: No,
2: effettivo è salito,
1: stavo
2: io
1: ridando
2: sposo la linea
1: un'occhiata, però.
2: offside.
1: Stavo ridando ancora un'occhiata per avere
2: Si vedono partite più continue,
1: un
2: più
1: giudizio, diciamo,
2: belle, più
1: più
2: aperte.
1: dettagliato su questo. Ma lui esce, non lo
2: No,
1: so,
2: no, no, no, lo
1: dai.
2: stiamo rivedendo adesso,
1: Sto
2: Ivano.
1: rivedendo ancora
2: No,
1: Ivano, io ho qualche dubbio che perché scivola, cerca
2: no,
1: di prendere il
2: assolutamente
1: pallone e
2: no.
1: poi tampona il giocatore, il
2: No,
1: giallo ci può stare,
2: il
1: addirittura il
2: giallo sì,
1: rosso
2: ma il
1: diretto,
2: rosso.
1: insomma, mi sarebbe sembrato, però ripeto, poi ognuno qua può avere una sua idea, una sua interpretazione. Lui cerca di andare via, perde il controllo, va giù per recuperare il pallone, lo prende in pieno sul piede. Giallo ci può stare, dai, rosso diretto, poi
2: No,
1: tenta
2: rosso.
1: anche di
2: Sì,
1: togliere un po', fa
2: di frenare
1: anche di
2: la.
1: frenare un po' il piede, non lo so, vabbè, comunque dai. Andiamo con un altro audio.
3: Io voglio farvi notare una cosa. Io credo che la Juve sia l'unica società, l'unica squadra in tutta Europa, forse anche del mondo, che gioca con i due esterni a piedi invertiti. Tutti e due fanno sempre la solita cosa: rientrare dentro il campo e provare il tiro da solisti. Poi entra Zagrova, fa la solita cosa. Ma la prima punta, mi spiegate che tempi deve avere, come fa a prendere il tempo, cosa ci sta a fare? Non gli arriva un cross, non gli arriva un pallone dato in profondità, raso terra, dove può attaccare lo spazio. La Juve, gli attaccanti non vengono mai serviti. I centrocampisti della Juve non sono andati a fare una verticalizzazione. Gli esterni non fanno un cross, non fanno un taglio, ma l'attaccante cosa ci sta a fare?
2: Beh, io l'ho detto, più o meno quello che hai detto tu, Antonio. Quindi. Cioè, è vero che possiamo discutere qui le capacità, le abilità, la destrezza, la personalità, tutte quelle, insomma, le caratteristiche che servono poi di tenere un giocatore, un attaccante molto forte, ma Colomoni non la becca mai, non la prende mai. E sì, magari non sarà l'attaccante più forte del mondo, ma insomma neanche il più scarso, non gli arriva un pallone.
1: Ube ci scrive la palla che mette dentro Floriani, che tra l'altro ha fatto un avvio di campionato sorprendente questo ragazzo. Per Noslin nel primo tempo Icardi la sbatte dentro in tutte le maniere possibili, scrive Ube. Luigi dice: Marco, con Icardi in campo il Milan non vinceva. Questo non lo so, io sai, coi se e coi ma si fa fatica, però per quello che ha creato nel primo tempo, se c'era uno stoccatore il Milan sarebbe andato ulteriormente in difficoltà. Questo mi sento di dirlo perché la Lazio ha creato
2: Ma poi
1: nel
2: crea
1: primo tempo.
2: sudditanza psicologica, apprensione
1: Eh
2: nell'avversario
1: sì,
2: di
1: assolutamente,
2: turno che lo
1: assolutamente.
2: marca.
1: Vai con un altro audio.
4: Direttore, buongiorno, buongiorno Stefano.
2: Ciao, salve.
4: Un'osservazione. Io credo che se fosse stato nei panni di Carnevali avrei fatto lo scambio col Milan per Modric e gli avrei dato Kopp-Meiner, cosa ne pensate?
1: Ma come fanno a cascare in uno scambio del genere? Per quanto sia, boh. Perché il Milan dovrebbe prendere Kopp Miners e dà via Modric? Cioè, domanda che faccio io, ti rigiro la domanda: perché dovrebbe accettare una cosa del genere? Non credo che sia uno scambio percorribile, ecco. Allora, vai con un altro audio ancora.
5: Ciao Maragana, con Colomani e Kopp Meiners la Juve gioca e giocherà sempre in 9 uomini contro 11, si perde e contro l'Atalanta di Scamacca ne prenderemo 3. Ciao Maurizio da Roma.
1: Maurizio molto pessimista per la partita contro l'Atalanta, però non mi sembra un'Atalanta che produca tanto. Poi per carità c'ha dei giocatori che possono risolvere praticamente la partita.
2: Beh, il secondo tempo è stato un assedio contro il Cagliari. Poi ecco, aprire delle difese molto chiuse non è facile. Abbiamo visto Napoli-Bologna, secondo tempo di Atalanta-Cagliari, ho visto tutta la partita, è stato un assedio. Poi l'ha persa, carità.
1: Sì, ma è stato più non un assedio perché quelli si sono messi
2: sì,
1: dietro.
2: Ma non sarà la stessa partita. L'Atalanta ha fatto una partita, insomma, voglio dire, contro la Roma. Secondo me poi alla fine ha meritato di perdere, come è andata. Però si è messa lì e poi in uscita ti fa due o tre uscite che ti possono mettere in difficoltà. C'è giocatori l'Atalanta, Marco, quindi
1: no,
2: sarà
1: ma
2: una,
1: per carità, ma
2: una partita completamente differente da quella che abbiamo visto.
1: Solo che
2: quindi fai attenzione se fossi la Juve.
1: Va bene, ancora un altro audio, dai, 331-8200-213.
6: Buonasera.
1: Buonasera.
6: Antonio da Napoli, ha ragione Michelangelo. Purtroppo alla Juve c'è una bazzeccola di procuratori, cioè la comandano i procuratori. E quello è il problema della Juve da 5 anni. Ciao.
1: Ciao, però ragazzi, i procuratori fanno parte del calcio in questo momento, non è che...
2: Sono sempre...
1: Quindi...
2: Non solo in questo momento, adesso hanno un'influenza maggiore, ma insomma, voglio dire, in tutte le squadre, poi alla fine, in tutte le squadre gli agenti fanno la differenza, non vedo differenze.
1: Un altro messaggio, ciao ragazzi, il carro si è già rotto e chi deve aggiustarlo non è capace, e adesso come facciamo ad andare avanti? Grazie, siete numero uno, Cristian da Villa Cortese. Beh, però insomma adesso si è rotto il carro, lui comunque è riferito a Colomani che ha detto non scendo da questo carro, e secondo me è stata un'altra dichiarazione sbagliata. Io lo vedo in confusione, ragazzi, poi per carità si riprenderà, glielo auguro, perché per me è un bravo tecnico, un bravo allenatore, però dalla prima dichiarazione di Colomani, quando di fatto gli dà una bella...
2: Dopo la vittoria a Frosinone.
1: Ti ricordi, no? Gli dà lì quella cosa lì. E quella fa parlare tantissimo, e c'è perché, insomma... Poi dopo la difesa nell'ultima partita. Io non scendo dal carro Colomani, come dire, cercato di aggiustare il tiro, ha capito che ha fatto una cosa... Poi dopo arriva questa di ieri sera che si è visto, insomma... Ma non lo so, io lo vedo, deve trovare lui un equilibrio, perché poi se trasmette questo al gruppo è finita, diventa complicatissimo.
2: Vero.
1: Dai con un altro audio.
7: Ma no, non voi non eravate i grandi personaggi che dicevano che l'allenatore del grosso del coso era un grande allenatore, qui lì insieme a quello del Genoa, qualche altro allenatorino che avete detto voi, e avete fatto anche la classifica di dove vederli in classifica e tutto. Mamma faffa.
1: Io penso che ci sia un grado di percezione molte volte.
2: Ma che ci ha mandato a quel paese?
1: Non credo. No. Un grado di percezione molto basso. Inizio anno, quando partivamo, io me lo ricordo bene perché facevo io le domande.
2: Secondo me sì.
1: Tu dici?
2: Sì.
1: Ponevo delle domande, ponevo delle domande sugli allenatori giovani che potevano far bene. C'era anche Grosso tra questi, Grosso, Aquilani.
2: Vabbè, allora qual è il problema?
1: Abate, quindi facevo. Voi non eravate di niente, perché poi mi sembra che personalmente io e Stefano abbiamo espresso sempre dei dubbi su Grosso.
2: Su Grosso, sì.
1: Parlavamo del mercato della Fiorentina, che è stato un buon mercato, ma avevamo dei dubbi sulla guida tecnica. Però è chiaro che a inizio anno, spiego al nostro amico, perché bisogna pure spiegare come si fanno le trasmissioni, perché sennò qui ti arriva e ti insegna tutti qualcosa. A inizio anno, a bocce ferme, tu poni delle domande, poni dei quesiti. Chi saranno gli allenatori, questi allenatori emergenti? Chi potrà fare meglio? Non è che avevamo detto che erano i più bravi, cioè... Però ripeto, ragazzi, uno cerca di spiegare, se poi il grado di percezione è basso e non si capisce, uno cerca di lo rispiega nuovamente, poi se no... Poi pensala come ti pare, insomma, che non cambia il mondo. Vai con un altro audio.
8: Buongiorno amici di Maracanã, io da Romara. Settimana scorsa, se vi ricordate, vi ho mandato un vocale dicendo: questa Juventus con Antonio Conte dove arriverebbe? Io vi ho scritto: lotterebbe per lo scudetto. Vi rifaccio la domanda e dico: chi ama la Juve spera che con l'Atalanta Spalletti perda, così ce lo togliamo dalle scatole e può tornare Antonio Conte subito durante la pausa adesso lunga per le nazionali. È l'unica soluzione, è drastico, ma è l'unica soluzione.
1: E io sinceramente, il tifoso può pensare quello che vuole, però personalmente trovo aberrante che uno speri che vada male qualcuno Stefano per chiamare un altro allenatore. Però,
2: sì, però insomma, ognuno... sono stanchi i tifosi della Juventus di aspettare.
1: Beh, soprattutto... ma perché se viene Conte c'ha la bacchetta magica?
2: No, assolutamente no, e non credo che poi possa questa squadra possa lottare per il titolo. Però Conte ha una magia con quella società là, Marco.
1: Ma può essere. No, oggi Rampulla ha detto
2: un'aura particolare in generale, perché è bravo allenatore, un ottimo allenatore, proprio. Un grande allenatore, però alla Juve c'è un qualcosa che lo lega visceralmente, e poi è successo quello che è successo, molti tifosi della Juventus non lo vorrebbero, ma adesso mi sembra che siano tutti d'accordo su un suo probabile ritorno. Io mi auguro invece che questo ciò non accada, perché significherebbe che Spalletti, insomma, non, le cose per Spalletti non... No, poi non vanno per il verso giusto, e quindi vedremo. Vabbè. Dai, adesso io non ti so dire, certamente la sconfitta di ieri è brutta,
1: molto
2: brutta.
1: Vediamo se c'è un altro audio, poi mi dicono che forse si prova a fare un intervento al volo con Lorenzo Beccarisi sulla questione Icardi, proprio per avere una specifica in più. Vai Andrea.
9: Buongiorno, sono Giovanni da Cesina. Vi stavo seguendo la vostra discussione sui giovani stranieri.
1: Ah, questa è dell'inizio.
9: Proprio. Ma ha ragione Stefano, tutta la vita. Basta con queste storie. Sono troppi, devono giocare gli italiani, sono troppi stranieri. Se l'italiano è forte, gioca. Gli italiani forti, giovani, se sono forti, giocano. E che è un periodo dove non ci sono giocatori forti italiani, semplicemente. Una generazione così. Vi seguo, vi saluto, un abbraccio.
1: Grazie amico mio, grazie veramente. 331-8200-213, se c'è ancora un vocale lo recuperiamo, poi ditemi se dobbiamo fermarci oppure aspettare il collegamento con Lorenzo Beccarisi. Vai.
10: Buongiorno Maracanà, il discorso giovani per me in Italia è molto semplice. In primis sono cambiati la metodologia di selezionarli già quando hanno una tenera età, sugli 11-12 anni si vedono quanto margine fisico di crescita hanno e non tanto il talento puro, perché prima si cercava quello, secondo me. Ora ho visto nelle scuole calcio cercare solo diciamo bambini che hanno potenziale fisico da poi far crescere e svilupparsi negli anni. Poi inoltre in Italia per me c'è poco coraggio, perché c'è troppa pressione sul calcio. Se diminuiamo un po' la pressione e non mettiamo al primo posto il risultato, ma mettiamo al primo posto il movimento, vediamo che non solo i Gasperini ma anche altri allenatori inizieranno a puntare sui giovani.
1: Però perdonatemi, qui c'è Stefano che ne sa più di me, quindi io rivolgo questa cosa a Stefano. La pressione c'è in tutti gli sport, Stefano.
2: Ma ieri, pressione, ti ma dico quando c'è cosa, un risultato da conseguire, tu sei stato a fare questa tre giorni.
1: E poi ti dico una cosa proprio sulla pressione.
2: Ma voglio dire, ma se io faccio un tempo e tu ne fai un altro, tu vivi per quello, ad alti per il risultato.
1: Livelli, vive sotto le pressioni. Ieri, a termine della gara, hai visto che è caduto Bezzecchi è caduto, è venuto in conferenza stampa. E uno gli ha fatto la domanda, gli ha detto: Marco, cos'è la pressione per la lotta al titolo e quindi sei caduto? Lui gli ha risposto: io provo a fare il pilota, se non volevo le pressioni andavo in officina con mio padre. Se fai il pilota e quindi alleni una squadra, giochi a calcio, non puoi pensare di non avere pressione se arrivi in Serie A, se lotti per quartieri alti, se lotti per il mondiale. Sennò che roba è?
2: No, il discorso
1: le pressioni
2: allora,
1: le devi gestire, però, ma le pressioni ci
2: il
1: stanno.
2: Il nostro amico ha fatto un discorso, diciamo, comprensibile e condivisibile. Cioè Marco, a una tenera età, lui dice 11-16 esatto. anni, vedono l'aspetto fisico e non quello tecnico, poco coraggio discorso. E troppa pressione. Però quando tu sei nelle giovanili di un grande club, devi... praticamente assorbire più la prestazione che non il risultato, quindi aiuta il movimento, aiuta anche la formazione corretta, certo, del giovane calciatore. Però anche lì, Marco, fai un torneo giovane, lo vuoi vincere perché c'è risultato, perché il ragazzino che va a casa e perde e dice ho perso pure oggi, ho capito, cerca di vincere, ma non è, voglio dire, distorcere un po' quello che deve essere la missione iniziale della formazione corretta e sana di un giovane calciatore, che deve pensare a formarsi, a diventare più sicuro dei suoi mezzi, eccetera eccetera. Però anche lì a livello giovanile devi vincere, quindi è abbastanza ridicolo scindere le due cose, certo, all'inizio, certo. Però nella formazione il giovane deve pensare a formarsi, e a quindi formarsi, anche se perde dice vabbè,
1: cioè lo step anche... iniziale deve essere quello,
2: poi però poi quando dopo... ti catapulti nel professionale, la pressione, il coraggio, le gomme, insomma, di che parliamo?
1: Quando fai l'esordio in Serie A con una grande squadra la pressione c'è, perché devi sbagliare, no, devi sbagliare almeno così,
2: ma poi vuoi vincere,
1: c'è poco
2: perché
1: da fare.
2: Giochi per quello.
1: Allora mi fermo un attimo perché facciamo un flash con Lorenzo Beccarisi. Lorenzo, ben trovato di nuovo.
2: Ciao Lorenzo,
1: buona giornata.
11: Ci sei? Buon pomeriggio a tutti.
1: Lorenzo, mi dai un aggiornamento sulla situazione Icardi? Perché stiamo leggendo che insomma c'è questa apertura, c'è questa disponibilità, quindi come stanno le cose?
11: Allora, l'apertura è arrivata da Gennaro Gattuso, perché come sappiamo era stato lui meno di un mese fa a far capire come in questo momento non fosse prioritario, in quel momento non fosse prioritaria l'opzione Icardi per la Lazio. In quel momento c'era anche una situazione diversa, perché comunque la Lazio era reduce dalla sconfitta col Mantova e non c'era una buona atmosfera. È cambiata la situazione con questi risultati e con la necessità di trovare comunque un riferimento offensivo che possa garantire dei gol, perché la Lazio comunque ha creato tanto e ha finalizzato meno rispetto a quanto ha prodotto. Per questo nei giorni scorsi, nei colloqui col direttore sportivo Fabiani, Gattuso ha aperto alla possibilità Icardi. Questo vuol dire che Icardi domani sarà a Roma? No, assolutamente no, perché comunque c'è da trovare la quadra dal punto di vista prima di tutto economico, perché comunque la richiesta di Icardi in questo momento è superiore a quello che può offrire la Lazio. Icardi chiede circa 3 milioni e mezzo, la Lazio oltre i 2 e mezzo non può arrivare, e c'è anche la questione relativa agli slot per gli svincolati. La Lazio ne ha già utilizzato uno per Diogo Leite, se ne possono utilizzare due nell'arco della stagione a mercato chiuso, e quindi la Lazio, che con ogni probabilità a gennaio avrà il mercato bloccato, vuole capire se di fatto chiudere il suo mercato in entrata per la stagione 25-26 con Icardi, o se 26-27, o se magari tenersi ancora aperto quello slot, per esempio per il discorso centrocampo, visto che comunque la Lazio è stata in emergenza in queste partite, anche se al momento non sembra intenzionare andare su un attaccante. Quindi sicuramente si è riaperta la trattativa, ci sono stati nuovi contatti fra la Lazio e l'entourage di Icardi. Da qui a dire che domani Icardi sarà nuovo giocatore della Lazio ce ne passa, però sicuramente la notizia c'è, ed è una notizia importante.
1: Bene, bene, bene, Lorenzo, naturalmente seguiamo la situazione, se ci sono aggiornamenti ritorneremo subito da te, poi vediamo l'evoluzione di questa situazione, perché ti posso dire che addirittura qui qualcuno dice ma non è meglio che lo prenda la Juventus, serve un attaccante così, quindi è un nome, un giocatore che riscuote sempre tanto interesse. Va bene.
11: Chi non ha segnato fa gol a uno come Icardi.
1: Sì, fa gol, sì, almeno un uomo d'area di rigore, questo è sicuro. Va bene Lorenzo, grazie per il momento, a presto.
11: Grazie a voi,
1: grazie
11: buon proseguimento.
1: Lorenzo Beccarisi, buon proseguimento. Adesso noi ci fermiamo perché andiamo un po' dentro le tre partite che si devono giocare oggi, cominciando da Como Parma, poi la gara della Roma con il Torino e a chiudere la sfida appunto dell'Inter contro l'Udinese. Tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dopo 4 giornate di campionato, la Juventus è già lontanissima dal vertice della classifica di Serie A e la panchina di Luciano Spalletti non pare essere più così salda, almeno a giudicare dai commenti dei tifosi inferociti. La di bianconero Giovanni Carnevali però cerca di tranquillizzare l'ambiente prima che una fiammella si trasformi in incendio. Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito. Il nostro obiettivo è vincere, le chiacchiere contano poco e nulla, ha detto Carnevali. Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici. Oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato al club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì ci sarà la risposta. Intanto per il calcio giocato, oggi si chiude la quarta di Serie A. Alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese. Il tennis, Zverev batte Shelton, vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. La pallavolo, il Palapanini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. A poco più di una settimana dall'inizio delle regate preliminari dell'American's Cup nel Golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team. Tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9:45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9:45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, Stefano, di nuovo per quest'ultima parte, quest'ultimo tratto di trasmissione prima di cedere la linea a tutto a C. Mi permetti di salutare Victor che mi ha scritto un messaggio chiedendomi se ero io domenica mattina che correvo sul lungomare di Misano. Roba,
1: ma pure a Misano?
0: Ero io, sì, perché poi sono andato al circuito. Mi sono bella la pista ciclabile tra Misano Cattolica e Gabicci è una cosa.
1: La sei fatta tutta di corsa?
0: Bellissima, sì, ho fatto questi chilometri così. Perché poi c'è uno adesso in collegamento con noi che è un altro maratoneta, che è Pepe Ferrario di Mediaset. Ciao Pepe, ben trovato.
2: Pepe. Ciao, mi ritrovati a voi, sorridevo.
0: Marco, ma l'ascoltatore dice eri tu, sì, ero io perché ho approfittato della mattinata prima di andare in circuito, ho detto adesso mi vado a fare una bella corsa di mattina.
2: Lo sport più semplice del mondo, puoi farlo ovunque.
0: Ma è vero, è verissimo, basta avere un paio di scarpe fatte bene e poi vai e ti diverti. Come stai Pepe, prima di tutto?
2: Tutto bene, sopravvissuto a questa estate tremenda, un caldo pazzesco.
0: bene.
2: Una padana.
0: Sì, un po' dappertutto. Pardon, diamo anche il buon pomeriggio a Marco Campanella. Ciao Marco.
1: Ciao Marco.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Ce la farò. E diamo anche il buon pomeriggio a Ivona Alessandro. Ben trovato anche a te.
4: Buon pomeriggio ragazzi, grazie per l'invito.
1: Ciao Ivon.
0: Allora. Arrivano queste tre partite, caro Stefano, oggi, che chiudono la giornata di campionato. E sono le tre squadre che sono partite molto forti, che stanno impressionando. Secondo molti sono le tre squadre che si contenderanno il titolo. È esagerato alla quarta giornata, oppure quello che hanno espresso in campo ti può portare anche a pensare questo?
1: Beh, insomma, è presto ancora, però stanno avanti rispetto alle altre. Non è un caso che poi siano lì, lassù. E sono le più attrezzate, le più organizzate, le più consapevoli secondo me. L'Inter su tutti, ma insomma Roma e Como stanno lì.
0: Sì, il Como ha fatto una prima uscita in Champions e niente
1: sontuosa.
0: Male.
1: Sontuosa.
0: Sì, impressionante. Pepe, che ne pensi di queste sfide di questa sera? C'è qualcuno che può rischiare qualcosa in più? E se pensi che siano un po' queste le tre squadre, considerando anche quello che hanno fatto vedere le altre, Juve in difficoltà, Milan lo stesso, insomma più ombre che luci, quindi il gruppo di il Napoli ha vinto la partita contro il Bologna dopo una serie di sconfitte consecutive in questo avvio, che idea ti stai facendo?
2: Che sono le tre squadre che rispondono a un progetto preciso e chiaro che non intravedo nelle altre, nella Juve che ieri sera addirittura a tratti mi è sembrata una partita, sul finale una partita di dilettanti quasi, ho visto delle cose che non riuscivo a crederci, sono andato a rivederle oggi, 3-2 io l'ho rivisto 2-3 volte perché dovevo capire come fosse possibile che una squadra come la Juve prenda un gol del genere. Diciamo che Inter, Roma e Atalanta sono costruite per essere squadre che possono portare
0: Inter,
2: avanti.
0: Roma e Como, hai detto l'Atalanta, attenzione.
2: Inter, Roma e Como, scusa, Inter, Roma e Como, vedi un lapsus perché Como ha preso l'Atalanta.
0: Esatto, ha preso il posto in questo momento dell'Atalanta, è vero, è verissimo. Hai detto sono costruite.
2: Ma ancora più forte, secondo me, ancora più forte.
0: Sono costruite, hai detto?
2: Sono costruite per arrivare lontano in campionato e per fare bene anche nella competizione europea, nella Champions.
0: Ivonne, questo Como che affronta il Parma, poi magari se avete qualche anche indicazione sulle scelte di Fabregas ce le puoi anche riportare.
4: Sì, allora sicuramente potrebbe essere l'occasione per vedere un po' di turnover, non troppo perché sappiamo che comunque Fabregas è molto... diciamo fissato, ma nel buon senso del termine, con sta andando tutto bene, continuo con le mie certezze, non stravolgo niente, soprattutto perché appunto sono arrivate nuovi giocatori, perciò comunque bisogna dare il tempo anche ai nuovi di inserirsi, tenendo conto che alcuni poi provengono proprio da campionati completamente diversi, chi ha addirittura fuori dall'Europa, perciò poi sappiamo anche che comunque il Como ha un determinato modo di difendere, bisogna entrare dentro tutte le tattiche anche di contropressing, insomma, però oggi io mi aspetto, anche un po' parlando confrontandomi con i colleghi, l'esordio di Kaiki. che comunque potrebbe appunto prendere il posto di Vaje, che le ha giocate tutte fino a questo momento. Vaje che comunque ha fatto benissimo, ha fatto vedere onestamente anche una crescita importante anche in fase di costruzione, quando magari lascia a desiderare l'anno scorso in determinate situazioni, che non aveva quel piede per uscire in pressing, invece adesso comunque è cresciuto. Però potrebbe, ecco, insomma, essere arrivato il momento di vedere Kaiki e il suo esordio ufficiale. Per quanto riguarda invece poi la difesa, uno tra Ramon e Chalobah, più indicato l'inglese, potrebbe rifiatare e giocare Kempf, quindi al posto dell'ex Chelsea, accanto appunto Ramon, e invece Couto dovrebbe essere confermato sulla destra. Da Cugna comunque sta facendo vedere delle prestazioni come tanti, però incredibili, quindi verrà confermato. Perrone dovrebbe tornare dal primo minuto, dopo che in Champions invece aveva giocato Miglia, e quindi Miglia rifiatare. Per quanto riguarda invece l'assetto offensivo, potrebbe esserci una novità, perché uno tra Diao e Baturina comunque potrebbero fare un turno di stop, detto che comunque per quello che stanno facendo vedere entrambi non si toglierebbero mai, però ecco, potrebbe anche essere tornato il momento di vedere Jesus Rodriguez, che è stato un po' accantonato. Anche il ragazzo comunque è un po' particolare, ricordo l'anno scorso quando c'era stata la trasferta di Verona, era stato tolto all'intervallo, aveva avuto un po' uno screzietto con Fabregas, che comunque fa capire anche l'importanza che il giocatore ripone nella causa e quant'altro. Però insomma, anche se in realtà è un testa a testa, io vedrei di più con Baturina, che comunque è tornato anche stanco dai mondiali, invece comunque Diao no, Diao ha fatto vedere che sta benissimo. Nico Paz ovviamente confermato, e in avanti ovviamente tutti scalpitano per vedere Moise Kean dal primo minuto.
0: Beh, questa potrebbe essere, Stefano, anche l'occasione, la partita giusta, sì, no? per fare qualche cambio, con tutto rispetto per il Parma, però ci può stare, no? Con un avversario di livello inferiore
1: potrebbe
0: rispetto
1: essere magari il suo turno dal primo minuto, dai.
0: E vedere Ken, anche Kaiki,
1: per
0: insomma,
1: vederlo anche, voglio dire, perché l'ho visto anche molto disciplinato, è come se avesse accettato diciamo questo posto straordinario che è Como, e anche le regole che ci sono all'interno di questo.
0: Beh, certo, questa è una grande occasione per lui.
1: Perché a Firenze entrava, si sentiva proprio il leader di questa squadra, invece entra come secondo di Dovicas.
0: Esatto.
1: Deve ritornare un po'
0: le
1: ritrovare,
0: no?
1: Sì, però deve ritornare a essere se stesso, insomma, un pochino anche, voglio dire, cioè questa. Ma tu lo deve vedi liberare questa energia.
0: Se ti faccio questa domanda?
1: Sì.
0: Lo vedi?
1: Vedi, tu mi hai sempre criticato su Ken perché avevo fatto un paragone.
0: No, io non mi sono mai permesso di
1: criticare. Però vedi, se Fabregas lo ha preso, ci sarà un motivo.
0: Perché vede tracce di
1: Drogba.
0: No, questo l'aveva detto
1: tracce,
0: tempo fa.
1: Però, io mica ho detto, mi
0: devo
1: hanno
0: dire, Pepe,
1: massacrato Ivonne,
0: Marco e Ivonne tempo fa. Guarda, sentiamola.
5: Una menzione particolare.
0: Aspetta,
1: Drogba.
0: Questo, okay, questo lo ha detto quando lo prese la Fiorentina, proprio all'inizio. Proprio all'inizio, che aveva
1: fatto finito in nazionale, adesso sta Como, perché Fabregas ha visto qualcosina.
0: Qualche traccia l'ha vista pure lui.
1: Qualche traccetta ha visto.
0: Avrà sentito Maracanà, ha detto: senti, in pallomeni che dico. Quasi.
6: È un iperbole, però vabbè.
1: È un iperbole, ho detto tracce. Tracce italiane.
6: In qualche movimento, tutto sommato.
0: I movimenti, ecco, non ci allarghiamo più di tanto nei movimenti.
6: Fermiamoci lì.
0: Proviamo lì. Marco che dice? Campanella in silenzio, però non vuole dire niente.
1: Campanella, penso,
7: sta anche per quanto riguarda Giampiero Gasperini, potremmo vedere qualche ricambio, sebbene ieri nella conferenza stampa di vigilia di questo Torino-Roma ci ha tenuto particolarmente a far capire a tutti che non esistono titolari e riserve, ma sono tutti titolari.
0: Beh, giusto.
7: È chiaro che arriva oggi la terza partita in poco più di una settimana, quindi qualche ricambio ci sarà sicuramente. Non partirà dal primo minuto, ma non sarà direttamente della gara Andicà, che ha accusato un'influenza nella giornata odierna, quindi è pronto a debuttare Balerdi dal primo minuto. Non è al meglio neanche Wesley, ma che a differenza dell'Ivoriano cercherà di esserci.
1: Gira sì influenza.
0: Questa influenza è terribile adesso, perché c'è i cambi di temperatura, capito? Quindi bisogna stare attenti. Come? Chi è che dice? No. Sentivo un ritorno. Pepe, volevi dire qualcosa tu?
6: Io parlare della formazione dell'Inter, ma non lo so, sinceramente lo guarderemo. Secondo me quest'anno
2: si va, e non è facile beccare la formazione dell'Inter quest'anno, non so, cambi,
1: hanno scritto però... che Chivu varerà la super difesa con Akanji,
0: sì, con Stones. Io so che gioca Stones dall'inizio, questo è...
2: Sì, se dovessi scommettere qualche cosa, scommetterei sulla titolarità di Stones stasera.
0: Sì, ci può stare.
2: E poi è logica, vedo un Akanji rispostato sul centrodestra e bastone sinistra, è meglio vederlo sul centrodestra secondo me a Kanji in questo momento, in questo inizio di stagione, sì, curiosità, sì, di vedere Stones dal primo minuto. Poi sul resto,
0: ma il resto stavo leggendo, Diouf ci sarà, Barella pure, c'è la Noglu, Zielinski, Carlos Alberto,
2: Diouf, dopo l'intervista che ha rilasciato l'Equipe stasera non gli farei fare 80 minuti ma 100, perché così devi star lì, devi imparare, che Diouf deve imparare secondo me, ecco. Cioè, capisco che lui nasce centrocampista, mezzala, ama quel ruolo, ma Diouf ha un futuro su quella fascia, che prima lo capisce e meglio è per l'Inter sicuramente, ma per lui, perché su quella fascia quando punta, se che si impara veramente, sta imparando bene i meccanismi, è un giocatore che è il calcio di Diouf, come ama dire lui, perché ha veramente i numeri, deve convincersi un po' di più, e stasera lui ha detto che dopo 60 minuti è stravolto, stasera gliene faccio fare 100, così va avanti. Sul resto in attacco... Pio, può essere il ritorno di Pio, si dice,
0: sì,
2: di
0: sì,
2: Pio.
0: dovrebbe giocare Pio
2: Esposito. Insomma, ci sono tante
0: in
2: carte,
0: coppia con Lautaro, dai, ci può stare, no Stefano?
2: Sono tante le carte che può giocarsi Chivu.
0: Ma dove vedete dei rischi? Ci sono in queste tre partite, Stefano? Tu non vedi rischi? Tutto abbastanza...
1: Dovrebbero vincere
0: tutte e tre vittorie?
1: No, però poi...
2: Il rischio dell'Inter è in se stessa.
1: Esatto.
0: Pure io la vedo così. Non so,
1: Ivon... Ma anche la Roma, eh.
0: Ivon?
4: Dell'Inter?
0: No, in generale, vedi in queste tre partite qualcuna che... Il Como mi sembra la partita adesso, con tutto il rispetto, quella un po' più agevole, no? Più alle altre due, vedi qualche rischio oppure
4: beh,
0: no?
4: Beh, sicuramente l'Udinese è una squadra fisica, ecco, se dovessero mai... Ho seguito l'Inter fino a 2 anni fa... Se sai, a bassa intensità, bassa l'attenzione, e comunque l'Udinese gioca, cioè l'Udinese è la classica squadra che ha le idee precise, gioca quel calcio lì, non esce dai suoi schemi, però fa le cose per bene, a meno che appunto ci possa essere un calo di attenzione nell'Inter, ma mi sembra strano, anche perché poi giocano a San Siro, quindi comunque devono anche ritirarsi su tra virgolette da quello che è successo a Madrid, che comunque la prestazione c'è stata e ne hanno parlato tutti ovviamente benissimo, e ci mancherebbe,
0: è vero.
4: Però sai, comunque è una sconfitta, non andrà bene i giocatori, men che meno l'allenatore, vorranno sicuramente, cioè, la volontà ci sarà sicuramente di riparare, ecco, tra virgolette, al danno fatto, perché è comunque un'occasione persa quella di Madrid.
0: Vabbè, vediamo un po'. Marco?
7: Sicuramente oggi la Roma è chiamata a una grande prova di forza, perché Gian Piero Gasperini ha detto che le squadre che fanno la Champions non hanno titolari riserve, però è chiaro che è la prima volta in questa stagione che arriva la terza partita in poco più di una settimana.
0: Esatto, infatti bisogna vedere l'effetto su tutte e tre, che cosa comporta questa cosa qui. Questa è forse l'unica variabile che possiamo inserire, no Marco?
7: Esatto, e poi sarà diciamo una sorta di prova generale di quella che lo stesso tecnico ha definito poi il momento clou della stagione, ovvero subito dopo la sosta, secondo Gasperini, inizierà veramente la stagione, entrerà nel vivo con a più riprese gare ogni tre giorni, quindi questo diciamo, è il primo step per quanto riguarda la gestione del gruppo e delle forze, e senza dimenticare che comunque la Roma è lì, e quindi deve cercare sicuramente una vittoria per riprendere la vetta della classifica, per continuare la sua tabella di marcia e staccare anche quelle che sono le rivali per l'obiettivo quarto posto, come Milan e come Juventus, che hanno avuto delle cadute in questi giorni.
0: Va bene ragazzi, io mi devo fermare, saluto intanto Pepe Ferrario,
1: ciao Pepe,
0: presto Pepe, un abbraccio,
2: un abbraccio a voi, una buona giornata,
0: mi raccomando, non smettere di correre,
2: sto andando adesso.
0: Bravissimo, Marco. Bravissimo, grande, grande Pepe. Un saluto anche a Marco Campanella. Ciao Marco, buon lavoro. Ciao Marco. A te e a tutta la redazione di Tutto Mercato Web, grazie. E stessa cosa per Ivona Alessandro.
1: Ciao Ivona,
0: buon lavoro Ivona, a presto.
4: Grazie mille, ciao ragazzi, buon lavoro.
0: Grazie. Allora, siamo quasi in addirittura di arrivo, caro mio, in questo pomeriggio. Una parola su Kimi Antonella, vuoi dire? Hai vinto un'altra volta.
1: Non ci sono più aggettivi per definire questo fenomeno straordinario.
0: Ma è una roba incredibile.
1: Che ci inorgoglisce e al quale auguriamo, insomma, di continuare così a martellare e a mietere successi uno dietro l'altro. Ottava vittoria stagionale, un dominio assoluto.
0: Dominio proprio. È vero che c'è un
1: nuovo circuito a Madrid.
0: Però c'è pure il pilota,
8: The King of the Mountain.
0: Capito? Dicono tutti c'è la macchina, ho capito, ma c'è pure il pilota, perché poi bisogna saperla guidare la macchina, capito? Certo. Non è che lui mi sembra uno molto molto forte, veramente molto un talento.
1: Mi ricorda Senna.
0: Un po' tutti lo dicono. Poi questo è giovanissimo, ragazzi.
1: È un predestinato, illuminato
0: assolutamente.
1: E poi mi sembra un ragazzo veramente acqua e sapone, che non guasta.
0: Eh sì, è vero, è vero. Vediamo se c'è ancora qualche audio al 331-8200-23 prima di andare in chiusura di questa puntata. Vai.
9: Buongiorno Maracanã.
0: Buongiorno.
9: Vedo che tante vedove di Antonio Conte stanno resuscitando.
0: È così. Ma Conte è in casa Juve.
1: Com'è? Ciccio fai il bravo.
0: Ciccio fai il bravo. Dai con un altro audio. Va.
1: Andrea, più reattivo.
10: Ciao Marco e Stefano, Luigi da Novara. Niente, sì. Io riponevo molta fiducia su questo attaccante tedesco Spilungone qui della Juve. Tra l'altro, cioè, effettivamente è alto 2 metri. Ma
0: sembrano gli arraci di capelli biondi.
1: No, adesso non essere così. Dai.
0: No, ti giuro, non sembra.
1: Però a volte madre.
0: C'ha qualcosa.
1: Il gigante di Brema.
11: Ciccio, il bravo.
1: Ciccio. Ma
0: c'ha
1: se Ciccio.
0: Qualcosa di rush.
1: Molte madre per bravo. No, nel senso, pensa se dovesse. No, il discorso è questo qui, Marco. Io pensavo che potesse essere un altro tipo di calciatore, ma insomma non è che ha giocato 20 minuti, poverino. È entrato anche la scorsa volta. Aspettiamo, attendiamo. Qui dobbiamo aspettare tutti.
0: E noi aspettiamo tutti. Non c'è
1: diciamo sempre alla fine, aspettiamo, è ancora presto.
0: Va bene.
1: Che dobbiamo.
0: Malen ha impattato subito.
1: Capito? Qui dobbiamo aspettare tutti, Marco, quindi bisogna anche osservare un po'.
0: Che poi mi sa che non segna da un sacco di tempo questo.
1: Volte male.
0: Mamma mia. I numeri sono impressionanti. Io
1: ma
0: quando
1: poi è altissimo.
0: Allora,
1: mo ti racconto
0: una cosa. Io mi sono permesso un giorno di scrivere, ma io sinceramente non ho mai visto questo giocatore se non negli highlights, qualche highlights.
1: No,
0: che...
1: a me non dispiace, ha fatto
0: no,
1: un
0: io quando vedo gli highlights
1: 21,
0: non
1: Germania...
0: riesco mai a giudicare un calciatore, perché l'highlights non è un modo per poter vedere un calciatore.
1: Però i 20 minuti che ha fatto l'abbiamo visto.
0: No, ma ha scritto uno, ma come non le fai a non vedere Voltemate? Perché devo vedere tutte le partite del Newcastle per vedere Voltemate? Cioè, capito?
1: No.
0: Non devo guardarle io tutte le partite, dovrà guardare chi lo prende Voltemate, non io. E quindi, però non mi ha proprio impressionato, se ti devo dire la verità.
1: Voltemate, io invece avevo puntato su un... No?
0: Vabbè, però la prima partita adesso, mo non esagerare a bocciarlo
1: così. Però insomma ieri
0: ha proprio fatto
1: cascava per te. Male.
11: Domani è impossibile.
0: Vai, vediamo con un altro audio, dai.
12: Salve ragazzi, visto che non abbiamo un centravanti d'area di rigore, perché non cerchiamo
1: di
12: cambiare qualcosa? Io vedo sempre gli stessi errori anche dell'anno scorso. Costa di Sao sarà anche bravo, ma lo vedo poco funzionale. Sembra un dribbling di troppo, con la difesa avversaria che si sistema. Ma visto che abbiamo centravanti di movimento, perché non facciamo centravanti che arredra e magari gli esterni, che mi sembra che sappiano tirare in porta, che convergono più verso l'aria? Da una parte c'è...
1: A me sembra, caro Marco, di rivedere un film. Cioè io
0: film già visto.
1: Stiamo registrando la peggior partenza della Juventus dall'anno 19-20, quando con Sarri vinse lo scudetto. Peggio di Spalletti ha fatto Allegri, meglio di Spalletti ha fatto Tudor. Tu hai sempre contestato Tudor, ma bisogna riconoscere a Tudor che almeno quella Juventus aveva un ardore anche in questi squilibri, però
13: Tudor sempre le stesse cose, basta,
1: sempre le stesse cose, però io dico che Tudor aveva centrato l'obiettivo, il povero Tudor, ma il povero Tudor aveva centrato e si è qualificato per la Champions League, non possiamo dimenticare questo.
0: Allora richiamate Tudor,
1: no, però la Juve di Tudor tutti dicevano ma 4-3, 3-3, 3-3, ti ricordi? Quella anche c'era questa storia.
0: Ma dove sta adesso Tudor?
1: Non lo so.
0: Aspetta che vedo, Tudor, allenatore.
1: Tu dici potrebbe tornare Tudor, no?
0: Che ne so, non so adesso se è libero o meno, vediamo subito. No, non,
1: però
0: non è
1: Tudor
0: libero.
1: Ce
0: è
1: l'ha
0: libero.
1: Fatta, ecco, Tudor ce l'ha fatta.
0: Vabbè, ce l'ha fatta.
1: Ha fatto qualificare la Champions, la Juve in Champions, eh? Te la ricordi l'ultima
0: come
1: partita
0: no?
1: a Venezia?
0: Come no? Vabbè, vediamo. Siamo arrivati alla fine, caro mio Stefano. Allora, noi adesso ci fermiamo. Ci sarà tutta Cipo. Il tempo chiuso. Noi ritorniamo domani a partire dalle ore 13.
1: Ciao
0: analizzando
1: Marco, ciao
0: quello
1: a
0: che
1: tutti.
0: È successo questa sera con le partite. Ciao a tutti. Grazie ad Andrea Magliocca e Claudio Frerese in cabina di regia. Domani.
14: Maracanã.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Apriamo con gli esteri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato attacco deliberato. Il portavoce del Cremlino Peskov ha invece affermato che le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e che continueranno a farlo. Per il segretario generale della NATO Mark Rutte l'attacco di ieri contro il treno passeggeri in Ucraina dimostra quanto Putin sia diventato disperato. L'alta rappresentante europea Kaja Kallas è invece convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia sia stato chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina.
15: Intanto 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Chiediamo all'Unione Europea di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto i paesi in una dichiarazione congiunta al termine di un vertice tenutosi nel nord della Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
16: In Italia con la cronaca, nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli, un uomo di 26 anni avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute e gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia e isolata, mettendo in atto le violenze.
15: Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di Grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
16: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, UILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai che incroceranno le braccia fino alle 7 di domani hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso però sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
15: L'europeo di volley maschile, il Palapanini, ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia.
16: E con questo è tutto, a più tardi.
14: Siete all'ascolto di TMV Radio. se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È Realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
17: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
18: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
17: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti voi. Eccoci qua in questo lunedì 14 settembre con una nuova puntata, la prima di questa settimana di A tutta C, il format di TMV Radio dedicato interamente al mondo della Serie C. E allora, so che c'è già in collegamento il nostro Matteo Ferri, o meglio, no, non proprio tutto nostro, ma insomma anche un po' nostro, ce lo dividiamo con la redazione di tuttoc.com, quindi vado subito a collegarmi là, direttamente da Matteo. Vediamo un attimino in che stato è il buon Matteo Ferri, intanto che insomma qua da Firenze Claudia Marrone la vedete un po' stanca, forse un po' provata. Matteo, buongiorno!
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Dov'è
2: e telespettatori.
1: Michelangelo?
2: All'asilo.
1: Dov'è Michelangelo? Vogliamo sapere questo. Ecco, hai iniziato Michelangelo.
2: Sì, assolutamente.
1: Oggi è il primo
2: giorno. Mica ce lo possiamo tenere a casa sempre, insomma. È già abbastanza grande, è giusto che... No, per carità. Noi siamo genitori molto, molto all'avanguardia da questo punto di vista. Prima esce, meglio è.
1: Ecco, bravissimo, molto bene. Ecco, perché sennò poi cresciamo una generazione di
2: mammoni.
1: Mammoloni e... che già insomma a 20 anni li fanno giocare in primavera, se almeno i genitori non ci pensano un attimino a svegliare un po' i bambini. Beh, sì. E no, io ero preoccupata su dove fosse Michelangelo, perché so che oggi insomma per tanti ragazzi è il momento del rientro a scuola, insomma si inizia un po' in varie regioni d'Italia, mentre invece la Serie C si appresta a un turno infrasettimanale. Perché Matteo, di cosa parliamo? Di quello che è stato, di quello che sarà, visto che ci sono anche panchine a rischio?
2: Beh, quello che è stato, c'è stato parecchio in questo fine settimana, insomma, c'è stato tra i risultati, quelli un pochino più clamorosi, cioè il 3-0 del Ravenna, non tanto perché sia proprio inaspettato un successo del Ravenna quanto nelle dimensioni, però in questo caso direi che dobbiamo assumerci totalmente la responsabilità del 3-0, visto che l'altra settimana avevamo lodato Cabasci dicendo che era un giocatore fuori
1: Sì.
2: categoria. Infatti l'espulsione di Cabasci ha portato al 3-0 del Ravenna sul Perugia. Però chiudiamo questa
1: Tra l'altro espulso
2: parentesi
1: anche
2: sulla
1: per un
2: nostra...
1: brutto fallo, eh.
2: Sì,
1: Anche un brutto
2: vabbè.
1: fallo ha fatto, tra l'altro. Però
2: Chiudiamo
1: in
2: questa
1: Treviso ha
2: parentesi
1: vinto.
2: sulla nostra... Il Treviso ha vinto e anche il Trento, bisogna dire che insomma, ha bloccato il Brescia in quello che era l'assoluto big match del fine settimana. Certo, in casa magari sarebbe stato meglio vincere, però comunque sia, è un Trento che continua a dimostrare di essere una squadra da prime posizioni della classifica. Poi noi abbiamo detto che il Brescia vincerà facilmente il campionato e infatti primo è il Cittadella, però anche in questo caso aspettiamo qualche giornata in più. Insomma, diciamo, noi possiamo anche portare sfortuna fino a un certo punto, però insomma, il Brescia ha incontrato il Trento, ha avuto anche un calendario un po' più difficile del Cittadella. E siamo alla quarta giornata. Poi, certo, se tra 10 giornate parliamo di un Cittadella più 12, allora in quel caso potremmo cominciare a farci delle domande sulle nostre capacità di previsione.
1: No, io mi appello a quella vittoria del Treviso che è arrivata in rimonta, insomma abbiamo sudato freddo, c'è stata l'espulsione se non sbaglio del direttore sportivo che venerdì avevo in studio, pensa te. Però vabbè, non stiamo a guardare queste piccolezze. Il Treviso ha centrato 3 punti molto importanti con un gol record tra l'altro di Tommasini che dopo 11 secondi è andato a segno, anche se non è il gol più fulmineo della storia di Serie C perché c'è chi ha segnato anche dopo 6 secondi, ma al netto di queste gioiose situazioni, alla Samb probabilmente rischia un po' Boscaglia, a Catania soprattutto è nettamente sotto osservazione mister Emilio Longo che domani contro il Picerno potrebbe giocarsi il futuro in panchina. C'è un Fabio Caserta che dopo aver rifiutato la piazza Etnea in quanto, insomma, in quanto stava preferendo e stava aspettando in estate una Serie B, potrebbe invece ora cedere alle lusinghe dei rossazzurri ed eventualmente rimpiazzare Longo se domani qualcosa non andasse.

0: scorso aveva preso una squadra che era in forte difficoltà, l'aveva salvata, però poi quest'anno, potendo partire dall'inizio, diciamo che non è che stia andando benissimo. L'unica soddisfazione ce l'ha avuta in Coppa contro un altro allenatore che ancora non è a rischio, perché poi Sebastiani ha detto che non è assolutamente a rischio, gli piace il modo in cui gioca, in cui lavora. Però certo è che il Pescara pure, insomma, abbiamo parlato del Catania, non è che il Pescara se la passa tanto meglio.
1: No, no, direi di no. La differenza forse sta nel fatto che il Pescara, almeno per il momento, non avrà punti di penalità. Quelli del Catania invece dovrebbero arrivare perché c'è una scadenza, quella di agosto, non rispettata da parte della formazione siciliana. Quindi già l'aver perso un po' di terreno sotto i piedi ora potrebbe complicare non poco la strada dei siciliani, proprio in ottica futura.
0: Sì, però il Pescara rispetto al Catania forse ha un girone peggiore, perché comunque
1: Sì,
0: mentre
1: quello
0: nel
1: sì.
0: girone del Catania abbiamo detto che il Bari ne ha vinte 3 su 4, però una l'ha già persa, la Salernitana sta andando ancora più a rilento, le altre non sembrano ancora essere partite proprio a mille. Nel girone del Pescara, Reggiana, lo Spezia soprattutto e la Reggiana già sono partite, hanno ingranato, io non lo so come pensa il Pescara di riprenderlo già a un distacco del genere. Anche perché non sono due sorprese, Reggiana e Spezia, ecco.
1: No, no, direi di no, insomma direi che le ambizioni erano abbastanza ben chiare perché ora lo Spezia non mi sembra abbia proprio una formazione così che ambisce a una metà classifica, anzi mi sembra ci siano stati grossi investimenti, ma Matteo io ora no perché qua ridiamo e scherziamo, però io vado un attimo a leggere parte dell'editoriale che ha scritto il direttore di tuttoci.com, Ivan Cardia, perché nel fine settimana c'è stato un altro fatto che onestamente ha sorpreso un po' anche me. È arrivato il deferimento al tecnico del Livorno, Cristiano Lucarelli, perché nel modo tutto livornese, quindi estremamente, secondo me, goliardico, io non ci avevo visto niente di male, commentando il divieto di trasferta dei tifosi livornesi a Spezia, ha detto: se rinasco faccio il prefetto o il questore. E come giustamente scrive Ivan, il tecnico è finito poi sotto inchiesta da parte della Procura federale, sono anche in sorte le associazioni di categoria che hanno definito le parole di Lucarelli inaccettabili e Lucarelli poi sì, ha precisato che questa è una battuta, fatto sta che c'è un'indagine in corso da parte della Procura federale e ora scrive Ivan, intendiamoci, non intendiamo criticare chi ne è. Certo, la giustizia sportiva viaggia sempre a velocità variabile, ma il procuratore ha fatto il suo lavoro, ha aperto un fascicolo e magari lo chiuderà anche senza seguito. Il fatto è che dietro la battuta ci sono parole sante. E io concordo in pieno con quanto ha detto Ivan. Onestamente, anch'io in quello che Lucarelli poi ha detto non ci ho visto niente di offensivo verso nessuno. Secondo me ci sono state situazioni, magari in passato, anche forse più borderline di questa.
0: Allora, io per ragioni geografiche che peraltro condivido con te, non posso certo essere accusato di simpatia nei confronti di Lucarelli e della piazza livornese, però in questo caso siamo veramente di fronte a due cose vergognose. Allora, la prima l'attacco a quella che era palesemente una battuta, cioè io veramente faccio fatica a pensare che non sia stata compresa, che quella, cioè, servono i disegnini per capire che era una battuta, non lo so. E non mi sembrava neanche offensiva, cioè semplicemente se rinasco voglio fare il
1: Esatto.
0: prefetto. Cioè, non è che ha detto i prefetti sono persone orribili e gli auguro i peggiori mali del mondo. Vabbè, detto questo e difendendo Lucarelli e la battuta di Lucarelli, sono assolutamente d'accordo con l'editoriale del direttore, perché è un tasto tra l'altro su cui spesso ci siamo poi trovati d'accordo durante le varie trasmissioni. Cioè, uno Stato che vieta tutto non è uno Stato. Sta facendo un altro mestiere che non è quello dello Stato, perché è troppo facile dire non facciamo vietiamo le trasferte, così il problema è risolto. L'organizzazione di uno Stato preveda che comunque si debba trovare una soluzione al problema, non una cancellazione del problema col divieto di trasferte. Cioè, noi abbiamo delle tifoserie, penso a quella della Cavese, che è forse il caso più emblematico, che praticamente
1: Eh
0: da tre
1: sì.
0: stagioni non fa una trasferta che sia
1: Non fa
0: una.
1: trasferte.
0: Ora, io non, allora non ho sinceramente lo storico dei precedenti, dei disastri combinati dai tifosi della Cavese, però non mi sembra di aver letto di stragi compiute durante le trasferte dei tifosi della Cavese, da parte dei tifosi della Cavese. Quindi questo continuo divieto da parte dei tifosi della Cavese mi sfugge, ma questo è il caso più emblematico. Come ha sottolineato Ivan nell'editoriale, siamo già a 40 trasferte vietate.

0: siamo alla quarta giornata. Tra l'altro, la C è ovviamente il campionato più penalizzato perché è il campionato in cui
1: Sì.
0: si sfidano più squadre della stessa regione, spesso anche della stessa provincia. Però in questo caso veramente siamo al ridicolo. Allora torniamo come l'era Covid, chiudiamo proprio direttamente gli stadi, facciamo le partite solo in TV, magari alziamo il prezzo dei diritti televisivi in modo che le società abbiano un po' di respiro, non potendo avere l'incasso al botteghino, però non è più calcio, facciamo un'altra cosa, cioè la PlayStation.
1: Più o meno sì, perché tra l'altro hai giustamente accennato anche ad un altro discorso fondamentale, l'introito che va alle società quando c'è il pubblico allo stadio. Effettivamente tutti questi divieti penalizzano anche i club di Serie C, che già di per me sono penalizzati anche dai diritti TV, perché è irrisoria la cifra che è stata data, per quanto poi sia stata celebrata come celebrata con la doppia B, celebrata come fosse chissà cosa, però secondo me uno 0,5% dei diritti TV complessivi. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando?
0: Per un sistema che si
1: Quindi.
0: regge fondamentalmente solo sui diritti televisivi, tra l'altro, perché non è che il calcio italiano ha altro al di fuori dei diritti televisivi, visto che stadi di proprietà restano un miraggio di cui si parla da una quarantina d'anni, ma ce l'hanno in due per ora. Però vabbè, questo è il
1: Infatti.
0: calcio italiano e così ce lo teniamo.
1: Sì, è stato, no, veramente un weekend che mi ha lasciato perplessa sotto tanti aspetti. Chissà poi questo turno infrasettimanale invece come mi lascerà. Vedremo un po' se effettivamente salteranno panchine su panchine e quindi si inizierà anche il già comunque preventivabile valzer degli allenatori. Ricordiamo che la Scafatese e il Perugia addirittura ancora prima del via del campionato hanno provveduto a questo, ma Matte, ci sarà poi modo di parlarne in questa settimana. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
1: E allora sono scoccate le ore 10, quindi dopo aver salutato Matteo Ferri, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

0: nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove andremo un po' a concentrarci su tutto quello che è accaduto in questo weekend. Non si giocherà stasera perché, come abbiamo ricordato nella prima parte della nostra trasmissione, domani ci partirà il turno infrasettimanale e avremo modo poi di parlare domattina di quello che sarà il prossimo turno, quinta giornata del campionato di Serie C. Intanto io vado un attimo a leggervi quelli che sono stati i risultati emersi dal weekend. Una quarta giornata, quella che è andata in archivio, che ha preso il via venerdì con le gare del girone C, che hanno visto l'Audace Cerignola battere 4-0 il Giuliano, il Casarano vincere 3-1 contro il Barletta e la Salernitana centrare un successo 4-2 sul Potenza. Ha vinto anche il Bari 0-3 sul campo dell'Altamura, mentre nella giornata di sabato il Cosenza non è andato oltre lo 0-0 con la Cavese, mentre la Casertana con un Manconi show ha vinto 3-2, un Manconi del quale, insomma, forse è giusto fare un appunto perché è il calciatore più prolifico in Serie C. 5 gol dopo 4 partite. Lo scorso anno aveva trascinato il Benevento alla promozione in Serie B con ben 10 gol, però nell'arco di tutta un'annata qua di gol ne ha già fatti la metà di quelli che aveva centrato l'anno scorso. Ma tornando invece al campo, c'è l'1-1 tra Savoia e Crotone, con il Crotone che deve rincorrere la formazione campana. Ed eccoci qua alla gara che ha portato poi a tante riflessioni delle quali abbiamo parlato. La Scafatese espugna il Massimino e batte 2-1 il Catania. Vince il Monopoli e lo fa battendo 1-0 il Foggia, stesso risultato con cui il Sorrento batte il Picerno. Il Catania, come abbiamo detto, è una delle squadre che sta valutando il possibile cambio in panchina. Ne abbiamo parlato su tutto Mercato Web nei giorni scorsi, insomma nella domenica da poco trascorsa. Emilio Longo è sotto osservazione e la gara di domani sarà decisiva. Fabio Caserta è attualmente il nome in pole, che stavolta dovrebbe eventualmente cedere alle lusinghe degli Etnei e quindi subentrare a stagione in corso ad Emilio Longo, in un Catania che comunque, al netto delle problematiche societarie estive, di fatto punta alla promozione in Serie B. Andiamo però a vedere quello che invece è stato il girone B, che si è giocato tra sabato e domenica. Per intero invece nella giornata di ieri si è giocato il girone A, ma a questo ci arriveremo. Intanto guardiamo quello che è accaduto sabato con il Pescara, che è caduto sul campo dell'Atalanta Under 23 2-1 in favore della Baby Dea il risultato finale, mentre il campo basso è stato Corsaro sul campo del Vado 0-1 il finale. Pareggiano 1-1 Guidonia Montecelio e Reggiana, mentre il Pineto si impone 2-1 sulla San Benedettese. Un po' più rotondo il risultato dello Spezia, che batte 2-0 il Livorno, mentre di 2-1 è il finale tra Forlì e Vispesaro. Dopo il successo in Coppa contro il Grosseto cade invece il Latina 3-1 sul campo del Gubbio, vince quindi la compagine eugubina, mentre insomma fa un po' fatica la Pianese, che non va oltre lo 0-0 contro il Grosseto, una Pianese che ci aveva abituato un po' a ben altre situazioni, ma una Pianese che in questo momento sta un po' faticando, vedremo poi quello che sarà. Di 3-2 invece il risultato tra Torres e Ostiamare, con l'Ostiamare che in Sardegna passa anche il vantaggio, ma vede poi la tripletta di Di Stefano che consegna i 3 punti ai sardi. Vince invece 3-0 il Ravenna contro il Perugia. Andremo poi anche ad ascoltare, ve lo spoilerò già nella terza e ultima parte di trasmissione, quelle che sono state le parole del tecnico del Grifo Aimo Diana in conferenza stampa. Andiamo quindi al girone A con il Cittadella che vince in rimonta sul campo del Carpi 1-2 il finale. Pareggiano 0-0 Dolomiti Bellunesi Albino Leffe, mentre rimane in fondo alla classifica la Gian Erminio, che perde in casa del Lecco 1-0 in favore dei Blucelesti il risultato finale. Vince il Treviso e qui, come già avete saputo nella prima parte di trasmissione, abbiamo tirato un gran sospiro di sollievo io e Matteo Ferri, che diamo un po' il Treviso come possibile outsider di questo girone A. I Blucelesti vincono 2-1 contro la Provercelli, mentre l'Alcione si impone sul campo della Folgore Caratese 2-3 il finale in favore della formazione guidata da Cusatis. Pareggiano Lumezzane e Renate 2-2 il finale, mentre cade la Juventus sul campo dell'Ospitaletto 3-0 il risultato emerso in questo match. Vince anche il Desenzano Calvina e lo fa battendo l'Arzignano 1-2 in terra veneta. Vince anche la Pergolettese i primi tre punti stagionali della formazione di Giosa, che si impone in casa del Novara. Si arriva quindi un po' al grande big match della giornata, quello di cui abbiamo parlato tra Trento e Union Brescia, che termina però a reti bianche. Un Union Brescia che appare la candidata, l'unica candidata in questo raggruppamento alla promozione in Serie B, ma il Trento appare la rivale più effettivamente più possibile. Chiaro, ci sarà poi probabilmente un outsider, qualcosa dovrà accadere, ma al momento sono Trento e Union Brescia le formazioni più attenzionate. E allora addentriamoci un attimo meglio in questo match e partiamo dalle dichiarazioni della squadra che viene un po' candidata come la regina di questo raggruppamento, ovvero l'Union Brescia, e ascoltiamo quindi le parole del tecnico della Leonessa Eugenio Corini.
1: Primo tempo è stato complicato, loro sicuramente hanno fatto meglio perché non siamo riusciti a fare le cose con qualità e dunque abbiamo dato coraggio spesso a loro, che hanno giocato con grande intensità e grande ritmo. Al secondo tempo invece abbiamo fatto una partita importante, abbiamo palleggiato bene, abbiamo costruito veramente tanti presupposti per andare a vincere la partita e di conseguenza bisogna dare atto al Trento che ha fatto un primo tempo importante, ma penso che nel secondo tempo abbiamo avuto veramente delle situazioni in area per fare gol ed è un peccato non esserci riusciti. Sì, è significativo perché poi oggettivamente le nostre occasioni rispetto a un primo tempo sicuramente migliore da parte loro sono state occasioni dentro l'area di porta dove il portiere spesso è stato determinante. Ma sì, io penso che un campionato è lungo, abbiamo 34 partite da affrontare, la prossima sarà col Treviso, che è un avversario che sicuramente è entusiasmo, ha vinto il campionato l'anno scorso, giochiamo in casa nostra e abbiamo voglia di tornare alla vittoria. È stato bello vedere la curva ospiti piena, ci hanno sostenuto, ci hanno spinto sino alla fine, stavamo quasi per regalargli una grande gioia, è un peccato non esserci riusciti, ma li ringraziamo per il sostegno e la vicinanza che ci dimostrano sempre.
0: Se l'Union Brescia sarà un po' il nuovo Vicenza, per quanto sia sempre brutto far questi paragoni, lo vedremo poi solo più avanti. Di certo è che l'inizio di stagione delle due squadre, il Vicenza ovviamente è quello dell'anno scorso, quello che ha stradominato il girone A di Serie C vincendo addirittura il 16 marzo, ragazzi, il 16 marzo il campionato, è sicuramente diverso. Di fatto il Vicenza è sempre stato primo in classifica, per le prime giornate lo è stato in coabitazione con il Lecco, questo è vero, però il Vicenza dell'anno scorso, che come quest'anno era guidato da Fabio Gallo, ha vinto il campionato con ben due mesi di anticipo. Viene difficile pensare che questo possa accadere anche quest'anno con l'Union Brescia, perché comunque anche la classifica al momento vede la formazione lombarda al terzo posto, al primo c'è il Cittadella a quota 12, al secondo l'Ospitaletto che ha 10 punti, sono gli stessi del Brescia, ma evidentemente la differenza reti sta premiando di più la squadra e appunto l'Ospitaletto e non la squadra di Corini. È chiaro, non è poi importante vincere il campionato con due mesi di anticipo, l'importante è farlo perché di fatto, come spesso si dice, la storia poi ricorda i vincitori, no? Alle volte non ricorda neppure tanto il modo in cui si centra una vittoria, quindi per il Brescia sarà poi importante il risultato finale. Certo è che poi, perché è un pochino più attento ai dati, alle statistiche, se non dovesse arrivare la vittoria da prima in classifica, ma magari dovesse arrivare ai playoff, beh, insomma, qualche aspettativa forse sarebbe tradita. È che ieri, come giustamente ha ricordato nella prima parte di trasmissione, il Brescia non affrontava... scusatemi. È lunedì anche per me, dicevo, come ha ricordato Matteo Ferri nella prima parte di trasmissione, ieri il Brescia non stava proprio affrontando l'ultimo degli avversari, era comunque a giocare in un Briamasco che è terreno abbastanza fertile per i padroni di casa del Trento e beh, insomma, anche il Trento non ha proprio velleità di fare la comparsina in questa stagione, anzi ha piuttosto velleità da protagonista. È stato un Trento che ha tenuto sicuramente molta testa alla formazione lombarda, ma un'analisi più completa di tutto quello che è accaduto ieri sera l'ha fatta poi il tecnico gialloblu Luca Tabbiani in conferenza stampa. Vi faccio quindi ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore subito dopo lo 0-0 contro la formazione lombarda. Spazio alle parole di Tabbiani.
2: In sala stampa al termine di Trento Union Brescia con il tecnico Luca Tabiani. Mister, una grandissima prova da parte dei tuoi ragazzi, soprattutto nel primo tempo. Sono usciti fra gli applausi, quindi il pubblico ha spinto dal primo all'ultimo minuto la tua squadra, ed è probabilmente questo anche l'orgoglio maggiore che hai, oltre alla grande prestazione appunto della tua squadra.
3: No, infatti come prima cosa è da rimarcare un po' lo spettacolo che c'è stato un po' sui spalti, dai, anche vedere sia i tifosi del Brescia nostro, la curva nostra piena, la curva del Brescia piena, la tribuna piena, è stato un bello spettacolo che serve, no? A questo sport dovremmo cercare sempre di riempire gli stadi, avere sempre più gente, e quindi siamo contenti di aver fatto questa bella serata. Sono veramente orgoglioso di come i ragazzi hanno giocato in questa settimana, hanno lavorato veramente bene, cercare di migliorare alcune cose che ancora non ci riuscivano, e poi onestamente l'ho detto a loro finita la partita, facendo i complimenti. Per noi giovedì è la partita più importante per capire se siamo maturi per poter avere e dare continuità.
4: Sì. D'accordo, primo tempo molto meglio il Trento, secondo tempo, soprattutto nella seconda parte del secondo tempo è uscito il Brescia.
3: Ma è di Brescia lei?
4: Sì.
3: Dovrete analizzarla così, per me abbiamo fatto una partita di alto livello. Se guardiamo gli ultimi 20 minuti, mi resta nell'occhio quelle due occasioni. Sicuramente se avessimo perso sarebbe stata veramente una barzelletta, sinceramente. Penso che abbiamo dominato per 70 minuti senza nulla togliere a Brescia, che è una grande squadra, però penso che ha dato di fatto, se leviamo gli ultimi 20 che esistono, però onestamente vado a casa con un grande orgoglio per la prestazione dei miei ragazzi, con un grande amarico di non aver messo la ciliegina sulla torta per non aver vinto una partita che avremmo sicuramente meritato di vincere, se no se andiamo a vedere solo gli ultimi 2 minuti è riduttivo a mio modo di vedere, però io parlo per quello che vedo nei miei ragazzi.
5: E la sensazione che hai trovato anche come dire, l'ossatura giusta, Dintino oggi ha fatto secondo me una partita almeno per un'ora buona, veramente una grande partita, e quindi hai trovato dei punti di riferimento molto precisi, anche Meic molto bene, quindi può essere una soluzione importante. Forse Molina ha giocato un ottimo primo tempo, poi il secondo tempo con Sorensen non ha visto poco.
3: Ma
5: Lì forse ti hai pensato di mettere prima magari un giocatore come Caio Sartori, no?
3: sinceramente, Robby stasettimana Dintino ha lavorato bene, perché era un po' sbagliata la posizione nella quale andava a ricevere la palla. Lui è un ragazzo giovane che ha tanta voglia di imparare come tutti i ragazzi, e ha alzato la sua prestazione di parecchio, ma penso che lui sia questo giocatore che abbiamo visto oggi. Sta spingendo tanto, perché comunque ha giocato anche in Coppa, poi ha giocato in campione, praticamente non si è ancora fermato come Maffei, perché sui terzini siamo un po' in difficoltà, però sono veramente contento di come è migliorata la sua prestazione, ma avendoci lavorato lui. Questo è quello che ho detto prima ai ragazzi: il nostro obiettivo di oggi è quello di crescere, di migliorare. Oggi vincere, pareggiare o perdere è relativo rispetto alla classifica. Noi dobbiamo crescere e migliorare per poter arrivare poi a vedere dove possiamo arrivare. Quindi oggi abbiamo fatto un grande salto avanti. Purtroppo gli ultimi 20 minuti non riuscivamo più a spingere e ad uscire. Juan, anche lui sta spingendo parecchio, però era una partita dove comunque c'era un duello importante. Caia è molto bravo a giocare un po' fuori, ma era una partita molto fisica in quel momento, perché avevamo bisogno di un punto di riferimento, perché gli ultimi 20 minuti si vedeva che non riuscivamo a ripartire. E hanno fatto bene tutti. Oggi veramente non riesco a trovare qualcosa di negativo. Il destino ha fatto che l'ultima parata di Sergio, che è stato monumentale, che poi la palla loro di testa è andata fuori, perché sarebbe stata veramente una beffa atroce. Ma come ormai sapete, avrei detto le stesse identiche cose. È chiaro che è rammarico finire il primo tempo 0-0, perché sono state tante situazioni che sembrava che potessimo fare gol da un momento all'altro. Però, ripeto, in questa fase del campionato per noi è importante vedere la crescita, vedere migliorare. Hanno un grande cuore, l'hanno già dimostrato nelle partite precedenti, dobbiamo sempre cercare di migliorare la qualità, e quando parlo di qualità appunto è di scaglionamento, di tante cose che riguardano, ma penso che stiamo lavorando bene, perché è un gruppo che lavora bene, e quindi sicuramente continueremo a crescere.
6: Mister, in questo momento avete... Scusi.
7: Salve, buonasera. Brescia e Cittadella un attimino sopra rispetto a voi per quello che sta dicendo, cioè che ha bisogno ancora di qualche partita per capire se potete addirittura essere una competitor?
3: Ma noi siamo molto giovani, le Cittadella e Brescia fanno un altro tipo di strategia di mercato, hanno una rosa molto ampia e noi dobbiamo crescere i giocatori partita dopo partita, perché Roby Dintino è il primo anno che gioca con i grandi, vi assicuro che è difficile essere già così performanti dopo tre partite, ha delle grandissime qualità. Abbiamo anche Grossi, che è un altro giocatore sul quale contiamo molto, che anche lui c'è la primavera. Dobbiamo crescere e fare un percorso diverso. Penso che Brescia e Cittadella abbiano qualcosa in più, ma poi nella vita non si sa mai, noi dobbiamo cercare di fare bene, di arrivare il più in alto possibile, di cercare di fare un po' meglio i playoff, perché quell'aspetto lì sicuramente va a cercare di migliorarlo, però non assolutamente guardare la classifica, perché sono cose che a noi in questo momento non ci riguardano. Noi dobbiamo crescere, migliorare, andare avanti, cercare di correre per così tanto tempo, di continuare a correre così tanto forte.
8: Buonasera mister, per oltre un'ora di gioco direi si è visto un ottimo Trento, abile sulle seconde palle, a partire sempre in contropiede, sfruttare bene le fasce. Le chiedo, anche in una prestazione così positiva, cosa manca negli ultimi 20 metri perché zacchi alla fine di interventi pericolosi? Di interventi...
3: No, vabbè, veramente, vabbè. Sei così giovane, sei sempre alla ricerca della negatività.
8: No, la prestazione...
3: Mi piacerebbe più guardarti, cioè mi piacerebbe più... Oggi, ma questa è una cosa veramente generale, cioè questo mondo qua si va sempre a cercare più spesso le cose negative, cioè godiamocela.
8: No, ma la prestazione sta ampiamente
3: sì,
8: positiva.
3: Sì, lo so, però quando poi dici però, c'è sempre la parte, oggi siamo contenti, quello di migliorare, non posso neanche dire che abbiamo sbagliato i gol, però sei un po' fissato sul fatto tiro in porta, no? Traversa, la palla esce di un millimetro, magari la palla dietro di un millimetro, non è che l'occasione da gol è solo la parata, se no è riduttivo, ma lo dico perché... Sei giovane, mi piacerebbe che guardassi tutto con positività, cioè guarda più le cose positive. Oggi i ragazzi hanno fatto una partita mondiale, dobbiamo assolutamente ripeterla giovedì, perché vuol dire che stiamo crescendo. Di negativo, se vogliamo trovare di negativo, oggi è difficile, cioè se tu mi dici che non abbiamo fatto gol, sì, però... Cioè,
8: no, ma non per forza di negativo, però evidentemente concretizzare ancora la mole di gioco è un problema delle ultime uscite. La prestazione è stata ampiamente positiva. Cioè, la partita l'abbiamo vista tutti, però di fatto ancora i gol.
3: Sai che a livello del comunicativo, quando dici però, cancelli la parte prima, e no, è una questione
6: però
3: di.
6: Però se qualcuno.
8: Sì, qualcuno.
6: Se non
3: no, ma Luca,
6: allora,
3: Luca
6: noi oggi li facciamo, cioè la squadra gioca bene.
8: Sì, la prestazione
6: però ci sta, cioè voglio dire, non siamo riusciti. Potevamo
3: va bene.
6: Magari fare.
3: Va bene, non voglio fare
6: questo,
3: polemica.
6: No?
3: Io
6: stesso hai detto che la squadra deve crescere un pochettino.
9: Allora è lì che ti chiediamo dove deve crescere. È questione proprio di quegli ultimi 20 metri? È lì che vorresti qualcosa in più? O che la squadra... Perché sulla prestazione nessuno ha obiettato.
3: Ma sì, l'ha fatto tutto col sorriso, no? Sinceramente. Sì. Non ho né la voglia di fare polemica, né noto troppa negatività e sempre
9: allora,
3: la ricerca
9: c'è.
3: Di qualcosa. No, ma io, Luca, io dico quello che penso. Cioè, come tu fai le domande che pensi, io posso dire quello che penso o potete dire solo voi quello che pensate?
9: Certo.
3: In ogni prestazione che facciamo c'è sempre la ricerca della negatività.
9: Sì.
3: Ma questa è una questione, Luca, non solo di Trento, in generale nel nostro mestiere. Stare di qua e si sente sempre qualcosa di... Addirittura domenica scorsa sento una domanda all'allenatore avversario, la fine avevate più voglia di vincere, sembrava che ne avevate di più nel secondo tempo di Lecco. Cioè, io noto questo, mi dispiace perché avete un gruppo mondiale, bello, allegro, propositivo, che fa divertire. Avremo tempo per trovare delle negatività. Non mi sembra oggi la partita del cercare qualcosa di negativo, ma lo dico col sorriso perché non è una polemica. La questione è che spesso... In qualunque cosa vinciamo, però potevamo giocare meglio. Pareggiamo, però gli ultimi 20 metri. Ad Desenzano addirittura sembrava che dovessimo perdere 24 tiri a 8, si va a ricercare che... Cioè, noto sempre una ricerca di quello che non va. A me piacerebbe di più che nel mondo, in questo momento di epoca, dove siamo così, si riguardasse sempre qualcosa di bello. Ma questo io vorrei vivere su Lilliput forse in questa fase qua, però mi piace proprio l'idea di dire: cavolo, oggi i ragazzi hanno fatto una partita mondiale, bravi, peccato che non è arrivato il gol, ma non riesco a trovare qualcosa di negativo nella giornata odierna, ecco, questo è il mio pensiero.
9: Però nessuno trova qualcosa di negativo, però se siamo qui, se venissimo qui e facessimo soldi non ci sarebbe neanche da fare una conferenza stampa.
3: Ma in fondo,
9: se è una conferenza è un dialogo, è un dibattito, cioè ci deve essere un po' di dialettica, se no un po' di confronto, ma non è cercare, perché non mi pare qui, io non vedo tutta questa negatività in fondo.
3: No, ma io ti ripeto, sono intervenuto col sorriso.
9: Io anch'io, no? Io lo sto facendo poi.
3: No, lo so, sto parlando seriamente.
6: Era solo una.
3: Io ho solo quello, noto tutto questo, nel senso, questo è un mio pensiero, ma non è, ripeto, una polemica, una critica. Mi piacerebbe oggi essere orgoglioso dei ragazzi, mi piacerebbe dare valore al pubblico, che è stato bellissimo. E mi piacerebbe che accettaste se io non la penso come voi, questo semplicemente non
6: dobbiamo sempre accettare.
3: No, infatti, quindi io accetto.
0: Sono state queste le parole del tecnico Luca Tabbiani in una conferenza anche, non dico infuocata perché i toni erano comunque pacati, ma c'è stato un po' qualche lieve dissapore tra l'allenatore e i cronisti presenti, insomma, in merito a quella che è stata poi un po' la prestazione generale e collettiva di una squadra che comunque, come tante, deve ancora crescere, perché è vero che siamo alla quarta giornata del campionato, c'è anche un passato in Coppa, quindi qualche partita nelle gambe i giocatori la iniziano ad avere. È pur vero però che si sta giocando ancora in condizioni meteorologiche non propriamente favorevoli, quindi ci sta che un ritardo di condizione ancora ci sia. Ricordiamo poi che la Serie C, a differenza di quanto accadrà per la Serie A e la Serie B, non osserverà un turno di, insomma, uno di diversi turni di stop, come accadrà, saranno circa 20 i giorni di pausa per la nazionale. In Serie C questo ovviamente non avverrà, quindi si andrà dritti anche a fine settembre con il campionato. Ci sarà poi, vabbè, Serie A e Serie B dovranno recuperare un gap notevole con le giornate di Serie C, ma anzi, appunto, in Serie C addirittura si avrà già il primo turno infrasettimanale, che peraltro contrapporrà il Trento il 17 settembre alla Giana Erminio, una Giana che, come abbiamo detto, beh, insomma, sta affrontando un po' di difficoltà. Del turno infrasettimanale però ne parleremo poi con la giornata di domani. Oggi vorrei chiudere con quello che è stato il quarto turno e con un Perugia che, beh, ha poco da sorridere dopo il 3-0 patito sul campo del Ravenna e dopo la squalifica che arriverà a Cabasci, una squalifica che probabilmente sarà anche forse leggermente pesantuccia. Ora ci stiamo avviando verso la chiusura di questa seconda parte della nostra trasmissione, ma nella prossima, tanto ve l'avevo già spoilerato nella terza e ultima parte di A Tutta C, daremo spazio alle parole del tecnico Aimo Diana, che ha analizzato la sconfitta contro il Ravenna, ovvero una delle formazioni accreditate alla promozione in Serie B. Nel girone B non si può certo dire che sia l'unica, perché ci sono Reggiana, Spezia, anche molto accreditate per la corsa al salto di categoria. E beh, il Perugia chissà che non possa far da outsider. Certo è che aver perso lo scontro diretto non depone proprio a favore del grifo. Ma intanto una piccolissima pausa pubblicitaria, poi rientreremo in studio e andremo quindi ad ascoltare anche le parole di Aimo Diana. A tra poco.

0: nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Vi avevo promesso che vi avrei fatto ascoltare le parole del tecnico del Perugia Aimo Diana, una conferenza, piuttosto sostanziosa, quella dell'allenatore del Grifo. Beh, ieri la partita con Ravenna per il Perugia sì, è stata anche un po' una sofferenza. I giallorossi si sono imposti 3-0 sugli Umbri, quindi io vi saluto lasciandovi appunto con le parole dell'allenatore del Grifo Aimo Diana, ma vi ricordo gli appuntamenti con A Tutta C, che tornerà a partire da domani alle ore 9:45, ma l'invito è chiaramente a seguire anche la nostra radio per tutti gli altri programmi che seguiranno a questo dedicato alla Serie C, dove si parlerà anche di calcio di Serie A, Serie B, calcio estero, tutte tematiche che potete seguire anche sul nostro portale tuttomercatoweb.com, che vi aggiornerà di fatto in tempo praticamente reale. Non mi resta quindi che augurarvi di nuovo un buon inizio di settimana e un buon proseguimento di giornata. L'appuntamento anche con la sottoscritta è a domani mattina alle ore 9:45. Queste invece le parole di Aimo Diana.
1: Sparigliate abbastanza, ma allora ripeto, come ho già detto altri colleghi, Ravenna è una squadra molto forte, lo si vince in campo a forza fisica, personalità, esperienza, tecnica. Non era sicuramente, sarebbe stato poco intelligente pensare di venire qua nelle condizioni che siamo noi, non che siamo messi male, nelle condizioni che stiamo cercando di ripartire, di costruire, tutto quello che voi sapete. Abbiamo cercato di fare una partita corta per quello che potevamo fare in questo momento contro una squadra che fino alla fine sicuramente si giocherà le carte per la promozione, l'ha dimostrato anche oggi. Dispiace perché quel rosso, come ho avuto l'impressione in campo, credo che se dobbiamo lasciare le squadre in 10 per questo tipo di fallo, allora bisognerebbe chiedere 100 carte a partita, perché non mi è sembrato un fallo violento, era una ricerca della palla vicina, 50 metri dalla porta, il giocatore mio girato che non vedeva quasi la palla, ha voluto recuperare la palla, l'ha munito, secondo me poteva finire lì. È chiaro che se lasci poi una squadra come la nostra in 10, che abbiamo tantissime soluzioni in questo momento, soprattutto in condizione intendo, diventa tutto più difficile. I ragazzi hanno tenuto finché hanno potuto. Ricordo una bella possibilità per noi sullo 0-0 che non siamo riusciti a tramutarla in gol, ma è stata credo forse l'occasione più importante della partita. E poi è chiaro che alla minima disattenzione, con la qualità del Ravenna, il gol lo puoi subire. Dispiace perché fino a lì i ragazzi avevano fatto una gara gagliarda. E sul pezzo, quando abbiamo potuto, siamo ripartiti. Diventava poi onestamente un pochettino difficile, anche perché in questo momento anche i miei cambi offensivi sono un po' leggeri, nel senso che non hanno ancora la condizione. Qualcuno è arrivato l'altro ieri, qualcuno è arrivato 3 giorni fa da inattività. È difficile pensare che possa entrare Vergani e ti cambia il corso della gara, però ho bisogno anche di fargli fare minuti a questi ragazzi. Quindi è un percorso. Mi dispiace per il risultato un po' troppo rotondo, perché insomma ci sta di perdere a Ravenna, 1-2-0 ci sta, il 3-0 lo fa rendere un po' antipatico e non mi è piaciuto, al di là poi anche la gestione dei cartellini in tutta la partita, non mi è piaciuta per nulla, quindi senza prendere scusanti, il Ravenna è una squadra forte, non ha sicuramente bisogno di nessun tipo di aiuto, e non credo che sia stata aiutata, sono stati secondo me valutazioni sbagliate da parte dell'altro, ma questo ripeto è una mia considerazione, unica mia. Infatti io poi ho sbagliato alla fine, all'ennesima gomitata che abbiamo ricevuto senza una munizione, mi sono alterato, e cose che non si fanno, perché poi magari salterò le prossime partite. Quindi ripeto, dispiace il 3-0, un risultato un po' troppo rotondo che mi dà un po' fastidio.
2: Grazie.
1: Sì, poi è chiaro che abbiamo tanti giocatori che alla fine hanno finito qui in campi, non avevo cambi, comunque quello che entravano, Stramaccioni è fermo da 4 mesi, 3 mesi, è entrato e può fare un po' fatica. Mi spiace perché Papazov, poco prima avevo fatto un cambio, se mi avesse magari avvertito che non stava benissimo, l'avrei cambiato prima senza buttare via un cambio. E qualche ammunizione che c'ha, tipo quella di Canotto a fine primo tempo, inutile, che magari avrei voluto continuare ancora con lui qualche minuto, però ho utilizzato lo slot di fine primo tempo, ripeto. Non è facile in questo momento, se la partita era 10 contro 10, 11 contro 11, per carità, Ravenna aveva tutte le qualità per vincere la partita. Me la sarei giocata un po' in maniera diversa, anche inserire dei giocatori nuovi in una struttura di una squadra totale è meglio che entrare e fare la guerra da soli contro tutti. Ripeto, Ravenna è una squadra molto forte, l'ha dimostrato, c'è tutto un lavoro dietro di un anno e mezzo con lo stesso guida tecnica, mai avrei pensato di poter venire qua a dominare questa partita. Ma ho avuto la sensazione che abbiamo dei margini di miglioramento importanti rispetto a una squadra che secondo me nella sua completezza, Ravenna, in questo momento è una squadra che è in forma, sta bene, quindi ha già affrontato anche altre squadre importanti. Quindi abbiamo un margine di miglioramento, mi aspetto sempre di più e sempre meglio nelle prossime gare, anche se già mercoledì abbiamo un'altra gara molto molto difficile e ci mancheranno dei giocatori. Sì, a dispetto di una traversa che hanno preso loro, qualche mischia in area di rigore, ma senza pericoli. Sì, si intravede che si possono fare delle cose importanti. Per quello che dico, vedo dei margini di miglioramento, un po' più di fiducia, un po' più di coraggio. Sto chiedendo delle cose, onestamente, che magari non erano abituati a fare prima, quindi c'è un po' di pensiero. Quindi, c'è un po' di pensiero, un po' di ragionamento, e il ragionamento giocando a calcio un pochettino più di tempo ci vuole. Come ho detto in altre occasioni, in questo momento noi non abbiamo la possibilità di sparare la palla lunga e fare la guerra, finché almeno non verranno pronti alcuni giocatori. Dobbiamo passare attraverso il gioco anche rischiando ogni tanto qualcosa, avendo una difesa che è sempre alta, qualche pallone come col
2: Ci
1: Pineto
2: fa
1: che lo rischiamo
2: impazzire.
1: dentro la linea.
2: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati al campionato, alla quarta giornata della Serie A. Andiamo subito dunque a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Alberto Urban, ex calciatore del Genoa, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie per l'invito e buona giornata.
0: Volevo iniziare celebrando insieme a te la vittoria del Sassuolo contro la Juventus, un Sassuolo che ci ha creduto fino alla fine e adesso deve assolutamente gioire, perché comunque resta una vittoria prestigiosa quella contro i bianconeri.
1: Ma un Sassuolo che può cambiare dirigenza, un Sassuolo che può cambiare allenatore, qualche giocatore, ma c'è l'impronta di una grandissima società, una società che sta costruendo molto bene e ogni anno dimostra che con lavoro e con un lavoro di gruppo si riesce a fare grandissime cose anche in Serie A.
0: Ecco, la Juventus che probabilmente doveva alla fine accontentarsi, tra virgolette, del pareggio?
1: Ma non credo, la Juve è una società che deve giocare per vincere, ma credo sia ancora la Juve di l'anno scorso, quella che ha fatto tanta fatica nel finale e ha iniziato questo campionato sulla falsa riga, quindi nulla è cambiato, ha cambiato qualche giocatore, ma ancora una Juve in grandissima difficoltà e credo che queste difficoltà se le porta ancora per tanto tempo dietro.
0: Tra le varie difficoltà c'è anche quella legata all'attacco, un Colomoni che non riesce a ingranare.
1: Ma nessuna certezza lì davanti, fanno molta fatica ad andare in gol, hanno cercato di fare un mercato cercando una punta con la doppia cifra, ma non sono riusciti e adesso si sta dimostrando che queste difficoltà con altri giocatori ci sono e rimangono purtroppo, perché se non trovi la punta che te la butta dentro, queste squadre faranno fatica.
0: Ecco, sono passate soltanto 4 giornate, però già adesso si può dire che difficilmente questa Juventus potrà diventare l'anti-Inter, potrà competere fino alla fine per lo scudetto. Cosa ne pensi?
1: Penso che farà fatica veramente, anche perché abbiamo visto un Inter che è partita come ha finito, una grande squadra, una squadra che comunque fa risultato giocando molto bene, può anche capitare che fa una sconfitta, ma comunque rimane sempre in partita. Lo stesso Como ha fatto un mercato incredibile e conferma quanto fatto l'anno scorso. E l'altra squadra è la Roma che ha un grande allenatore, come avevamo sempre detto, Gasperini.
0: Ecco, poi c'è il Napoli che ieri è tornato alla vittoria, un Napoli che era reduce da 3 sconfitte consecutive contro un Bologna che non ha offerto grande resistenza, è riuscito a vincere di misura, ma insomma, meritandosi il successo.
1: Sì, ha meritato, si sono trovate 2 squadre che, non dico in crisi, ma quasi, in crisi di risultati sicuramente. Un Napoli che ha cambiato allenatore, quindi ha cambiato sicuramente mentalità nel trovare la vittoria, sono 2 metodi totalmente diversi tra Allegri e Conte, quindi ci vorrà un po' di tempo per trovare magari il gioco che vuole il nuovo mister. E vedo comunque un Napoli che sì, un po' in difficoltà, però è pieno di assenze, di giocatori importanti che sono fuori, e sappiamo quando ti mancano 3-4 giocatori importanti, quelli che dovrebbero essere veramente il perno della squadra e sono fuori, è naturale che la squadra ne soffra tantissimo.
0: Ecco, volevo fare un salto verso le zone basse della classifica, in particolare mi volevo concentrare sul Genoa, la tua ex squadra, una delle tue ex squadre, è partita non benissimo, insomma, è ultima in classifica, 1 punto soltanto per la squadra di De Rossi, quello conquistato contro il Frosinone. Che valutazioni fai fino a questo momento sul Genoa?
1: Ma una squadra che è cambiata un po', però anche una squadra che ha trovato le prime 3 del campionato, delle squadre importanti, vedi Como, poi ha trovato il Napoli e credo un'altra squadra importante, quindi è l'Inter, no? Quindi sì, Non era neanche facile fare il risultato. È in crisi sì, un po' di gioco, ma sicuramente di risultati, ma soprattutto perché ha incontrato degli organici troppo importanti, quindi io credo per De Rossi c'è ancora il tempo per migliorare la classifica e per uscire da questa situazione.
0: Ti aspettavi un mercato diverso da parte del Genoa?
1: Ma qualcosina di meglio, perché è un pubblico incredibile, quasi 30.000 abbonati. Certo, non puoi pensare di fare una squadra per lottare per la Champions, ma sicuramente una squadra per divertire e per magari tentare di entrare nella parte destra della classifica.
0: Senti, invece una sorpresa fino a questo momento è il Cagliari, che è riuscito a vincere anche contro l'Atalanta, un Pisacane che si sta confermando come allenatore molto interessante.
1: Una lieta sorpresa, una scommessa vinta da parte della società verso questo giovane allenatore. E poi io non credo tanto siano delle scommesse, sono le scommesse per chi è all'esterno, ma per la società che valuta la settimana e tutto, diciamo, un anno di lavoro nella primavera, vede e conosce veramente, riesce a conoscere le capacità di un allenatore. Tre vittorie di seguito, credo abbia perso solo con l'Inter.
0: Sì, sì,
1: Che
0: sì.
1: ci sta, voglio dire, una sconfitta, e quindi veramente una lieta sorpresa. Assieme, credo, anche voglio dire, il Lecce sia partito abbastanza bene, un Udinese che sta giocando bene. Quindi, voglio dire, un campionato ancora che dopo quattro partite, che non possono essere dei giudizi, voglio dire, definitivi, però si sta delineando, voglio dire, delle squadre che hanno degli organici buoni anche per la salvezza e che stanno facendo bene.
0: E anche il Frosinone va in questo momento menzionato perché ha fatto un avvio di campionato sorprendente, vincendo nettamente con la Fiorentina, poi ha rivinto anche la partita successiva, è arrivato il pareggio con il Genoa. Alvini sta facendo un buon lavoro, Alvini che ha fatto una lunga gavetta e adesso insomma, si merita di raccogliere questi frutti.
1: Ma credo sorprendente anche per Alvini, perché non più di un mesetto fa disse: io ho una squadra che è stata costruita non so da chi,
0: È
1: perché
0: vero.
1: né io né Castagnini abbiamo voluto questi giocatori, e quindi era partito quasi veramente con un po' di polemica. Invece probabilmente sotto sotto questa nuova società ha lavorato bene, gli sta costruendo un organico importante, e poi devo dire Alvini è molto bravo a lavorare con i giocatori, è molto bravo a far crescere una squadra, dimostrato anche nelle altre squadre, anche se magari tante volte è stato sfortunato, perché vedi Cosenza, vedi magari Cremona dopo aver vinto un buon campionato. È un allenatore che lavora molto.
0: Senti, invece che valutazioni fai sulla Fiorentina che ha ritrovato la vittoria dopo un avvio horror, la Fiorentina che ha vinto con il Venezia, tra l'altro c'è stata la tripletta di Mastantuono.
1: Ma una Fiorentina che ha dimostrato, che la società ha dimostrato che doveva cambiare allenatore, ma non perché Grosso non sia bravo assolutamente, ma perché secondo me non aveva quei giocatori che lui aveva chiesto, e quindi non stava lavorando come lui voleva. E probabilmente c'era qualcosa anche nello spogliatoio, anche magari i giocatori avevano visto che l'allenatore non credeva in loro. E col cambio di panchina c'è stato veramente un allenatore che comunque conosce l'ambiente, che è stato. Ha fatto molto bene l'anno scorso, perché Lorenzo non era facile portare in porto una salvezza
0: Certo,
1: dopo quello che è successo all'inizio.
0: non c'è dubbio. E Mastantuono che arriva dal Real Madrid, secondo te avrà la capacità di imporsi definitivamente nel nostro campionato? Avrà la capacità di essere il trascinatore di questa squadra?
1: Ma dobbiamo aspettare, ha dimostrato che ha grandi qualità, è un giocatore importante, bisogna aspettare ancora un po', perché siamo solo agli inizi.
0: Le tue valutazioni anche sulla Lazio, ti ha sorpreso perché c'erano state tantissime polemiche in estate, il mercato che sembrava non potesse essere fatto a certi livelli, in realtà sono arrivati anche giocatori importanti, giocatori che stanno facendo la differenza e poi Gattuso è stato bravo probabilmente anche a ricompattare il gruppo dopo quella clamorosa eliminazione della Coppa Italia.
1: Sì, è stata una brutta botta lì, la sconfitta credo col Mantova, no?
0: Sì.
1: Col Mantova dell'amico Modesto Francesco, che io ho allenato 3 anni a Cosenza, e secondo me è un allenatore di prospettiva, è un allenatore che segue le orme di Gasperini. E questa Roma qui ha avuto la fortuna, ma neanche la fortuna, ha scommesso su questo Fratesi, e per adesso è stato l'uomo decisivo in queste quattro partite di campionato. Una squadra che oltretutto ha 10 punti di classifica su 4 partite e sta giocando senza il suo pubblico, che tutti sappiamo quanto è importante avere 50-60 persone che ti aiutano dagli spalti.
0: L'ultima valutazione sul Milan, è una squadra ancora da decifrare bene?
1: Ma il Milan è difficile da capire, fa un tempo totalmente sbagliato, secondo tempo magari con i cambi riesce a dare una svolta alla partita. È un allenatore nuovo, tanti giocatori nuovi, bisogna aspettare, ancora è lì una classifica, diciamo, buona perché credo abbia fatto due vittorie e due pareggi, quindi un Milan da valutare ancora, bisogna aspettare.
0: Alberto, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima! E
1: Sempre grazie a te Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: dopo questa chiacchierata con Alberto Urban, un po' di interviste, iniziamo subito con Francesco Totti che parla della Champions della Roma, ma anche del suo futuro. Totti che è stato intervistato a margine di un evento di padel.
2: Invece Fenerbahce Roma, quel punto è pesante, Francesco, secondo te?
3: È un punto che sperando che possa servire nella classifica finale. Normale, è meglio uno che zero, come si dice. E vediamo ancora la prima partita di Champions, tutto da vedere.
2: Ti aspettavi però un avvio così prorompente della Roma in campionato?
3: No, non me l'aspettavo io, ma non si aspettava un po' nessuno. Siamo partiti col piede giusto, con l'acceleratore schiacciato. Spero che possa continuare così. Il campionato è ancora lungo, la Champions è un campionato a parte, perciò penso che quando si arriverà febbraio-marzo si tireranno le
2: La doppia di Bala Malen pensi che sia la più forte del campionato?
3: somme. È una delle più forti. Stiamo parlando di due grandi giocatori che fino a questo momento si capiscono ad occhi chiusi, perciò spero che possano continuare su questa strada.
4: Con la Champions ti rivedremo allo stadio.
3: Con la Champions?
4: L'anno scorso tornasti in Europa League.
3: Ma pure in campionato, ragazzi. Non lo so.
2: Anche al centenario.
3: Centenario non lo so, però campionato e Champions sicuro.
5: C'è qualche analogia con la Roma
2: Ci sono stati avvicinamenti tra la proprietà della Roma e te per la questione del centenario?
3: del No. Dopo quello che ho detto? No, no, no.
2: Aggiornamenti.
3: No, non c'è mai stato.
4: Quindi annunci qualcosa con i tifosi, avevi detto, no?
3: Ah, quello
4: Il
3: sì.
4: primo appuntamento, dacci un indizio,
3: No,
4: una
3: quella
4: notizia, dai.
3: no. Tra un po' lo
4: Una
3: saprete.
4: notizia.
3: No, non posso.
5: Francesco,
3: Però si faranno tante belle cose.
5: c'è qualche analogia con la Roma del 2001, secondo
3: Ma stare qua a fare paragoni è un po' riduttivo, però sono due squadre totalmente diverse, tempi diversi, giocatori diversi, perciò mettere a paragone quelle del 2001 e questi qua era bella squadra, noi eravamo una grande squadra, questa è una bella
4: Cosa
3: squadra.
4: gli manca? Cosa gli manca secondo te per essere un altro?
3: Ma io penso alla continuità, la continuità per vincere lo scudetto di dare continuità.
4: Non i giocatori quindi.
3: No, il giocatore ha ampliato la rosa dell'anno scorso, ha preso giocatori importanti, hanno fatto una scelta. Penso sia il mister che la società, il direttore sportivo, hanno preso i giocatori giusti per poter fare un grande campionato.
0: Sempre a margine di questo evento legato al padel, è intervenuto ai nostri microfoni anche Ciro Immobile, che si è da pochissimo ritirato dal calcio, è stato nei giorni scorsi ufficializzato come nuovo capo delegazione dell'Under 16. Dunque sentiamo che cosa dice a proposito del suo nuovo ruolo, anche del suo addio al calcio.
6: Beh, sono felice davvero, ho avuto tanti attestati di stima nei miei confronti appena si è saputa la decisione mia di dover smettere e quello più importante l'ho avuto dal presidente Malagò e sono davvero felice. L'altro giorno abbiamo avuto modo di parlare del mio ruolo, sono a completa disposizione dei ragazzi, so quanto è importante ora in questo momento storico la crescita dei giovani, spero di portare la mia esperienza per tutti loro e di partire alla grande.
2: Ciro, facciamo un passo indietro. Come è maturata questa scelta un po' anche inaspettata, no? Di smettere?
6: Ma guarda, è stata più una questione fisica, perché ho sempre detto che volevo smettere quando ero in una condizione che non mi trascinavo in campo, ecco. Non è nel mio DNA andare in campo, non divertirmi, e quindi appena ho visto che è venuto a mancare quello ho deciso di smettere.
2: Ti aspettavi una Lazio prima in classifica dopo 3 giornate?
6: Ma mi aspetto di tutto dalla Lazio, io devo dire la verità. Però devo dire che hanno fatto un bel inizio di campionato nonostante i vari problemi che hanno e hanno fatto anche un buon mercato perché i giocatori che sono arrivati sono giocatori che stanno dando tutto e sono a disposizione di Gattuso. Quindi sono contento anche dell'inizio del campionato, che mi sembra un campionato vivo, più divertente.
7: Pensi che la chiave sia Gattuso?
2: per questo successo iniziale della Lazio?
6: Beh, sicuramente è un punto importante. I giocatori si sono aggrappati a lui per questo inizio e devo dire che hanno trovato anche le giuste motivazioni nonostante giochino senza pubblico e so quanto conta a Roma. Per Davide diciamo che aspettava, si vedeva che aveva il fuoco dentro e aspettava il momento giusto per tirarlo fuori. Queste prime partite ha fatto uno show bello che sta facendo divertire i tifosi sicuramente. Per Pinamonti sono felice di quello che ha detto, ovviamente fa sempre piacere da un ragazzo come lui che è in Serie A da tanti anni. Io sono convinto che i gol suoi li farà, perché anche a Sassuolo l'ha fatti. L'importante è, bravo, come hai detto tu, saper gestire la pressione di Roma, che è un po' diversa da quella che ha vissuto in passato lui. Ho pensato tante volte a questo, però ho sempre detto anche non si può avere tutto nella vita. Mi basta anche soltanto girare per Roma, ora che sono tornato, e sentire l'affetto dei tifosi. Certo, nei miei pensieri c'era quello, però ovviamente non è possibile.
2: C'è una mission che ti proponi, insomma, in questo tuo nuovo ruolo in nazionale in particolare?
6: Sì, quella di fare tutto il possibile per avere la continuità dei ragazzi. L'Under 16 è una nazionale che vive una fase di età molto importante. Si approccia all'Under 17 che inizia a fare già l'europeo di categoria. E i ragazzi, mi è stato detto che partono in un modo e arrivano in un altro alla fine della stagione, e noi dobbiamo essere bravi a farli arrivare nell'altro modo, però dalla parte della crescita, non farli perdere quella voglia, quella grinta che hanno all'inizio della stagione. Quindi è facile dirlo a parole, però sarà una bella sfida.
2: Senti, c'è un attaccante giovanissimo che oggi, insomma, sulle copertine, che assiste. Come ci si deve comportare da attaccante maturo, esperto, ad attaccante giovane? Ecco, bisogna proteggerlo, bisogna invece tirargli fuori tutto quello che ha. Ecco, quale sarebbe la precedenza?
6: Bisogna tirargli fuori tutto quello che ha. In questo bisogna spingere quando il ferro è caldo, bisogna battere, ecco, perché i ragazzi hanno bisogno di questo, dell'entusiasmo, della passione che li avvolge, e quindi questo gli aiuta tantissimo. Allo stesso modo, quando forse sono stato preso per pazzo quando mi parlavano di post me in nazionale e io nominavo Pio Esposito allo Spezia. Adesso in questo momento vorrei riparlare con chi mi prendeva per pazzo, ecco. Devo dire che all'inizio, quando cambia allenatore, è complicato. Napoli è una piazza che ha vinto tanto negli ultimi anni.
0: Sulla nazionale, sulla necessità del rilancio dell'Italia di Mancini, ha parlato anche Luca Toni, sempre a margine di questo.

0: calcio giovanile, non parliamo solo della nazionale prima squadra, perché per avere i giocatori in prima squadra devono crescere questi ragazzi, e secondo me il problema di Mancini è che c'ha troppi pochi giocatori dove può scegliere, e quindi parliamo della nazionale, ma non dimentichiamo, soprattutto voi che siete la stampa, che devono fare delle riforme a livello giovanile per far tornare a crescere questi giovani, che è quello il problema più grave, non chi è l'allenatore della nazionale.
1: Cosa manca davvero al calcio giovanile?
0: No, cambiano tante cose, se ne è parlato tanto, sono 3 volte che non andiamo a mondiale, bisogna cambiare dalle strutture, alle regole, alle cose, bisogna... però se ne è parlato tanto appena è successo per 2 settimane, adesso stiamo a pensare a Mancini, 4-3-3, 4-4-2, però cerchiamo di non dimenticarci di fare le riforme, perché magari dobbiamo cercare di avere dei giocatori tra 3-4 anni a livello giovanile, dargli la possibilità che arrivano a 20 anni di trovare uno sbocco anche con le prime squadre, non credere sempre sugli stranieri, cioè secondo me bisogna cercare di... Abbiamo spinto tanto, appena è successo il casino, adesso non ne sento più parlare di riforme, o magari che gli under 23 o gli under 20 che crescono dal settore giovanile siano obbligati ad andare nelle prime squadre, come aveva detto anche Spalletti una volta. Secondo me aveva ragione, bisogna anche cercare di mettere delle regole dove si forzano magari le squadre italiane a buttare dentro dei giovani che crescono nel settore giovanile italiani.
2: E con le parole di Luca Toni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Maracanã.
1: Emozione forte, forte quando riesci a portare a casa una partita così in questo modo contro una squadra del genere, è sicuramente un'emozione bella. Io mi auguro che entra nella testa, soprattutto nei calciatori, la consapevolezza che poi se proponiamo quello in cui crediamo, quello per cui ci alleniamo, possiamo competere.
2: I due gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio dove abbiamo lasciato troppo campo. Però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
3: No, perché alla fine potevamo gestire meglio un paio di situazioni, abbiamo cominciato a fare il possesso della nostra metà campo e invece il possesso va fatto nella metà campo avversaria, però sono cose su cui dobbiamo assolutamente migliorare. Detto questo, ragazzi, hanno cercato questa vittoria in maniera semplice. Comunque Bologna è una squadra fisica, abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo concesso poco, a parte quando abbiamo preso subito il gol che fortunatamente era fuori gioco, lì abbiamo un po' dormito.
4: Il merito è di quello che era qua seduto 20 secondi fa, di tutti i ragazzi che sono arrivati. È merito a loro, è merito di che oggi ci hanno aspettato 1000+ tifosi a Formella, ci hanno accompagnato fino allo stadio. È merito a loro. Dopo è normale, cosa che dispiace di più, ma questo l'abbiamo messo in preventivo. Vorrei che la squadra sta sul pezzo.
5: La squadra oggi ha fatto una partita diversa col Venezia, volutamente abbiamo palleggiata di più, l'abbiamo volutamente gestita così. È stata difficile perché dall'altra parte c'è una squadra che ha valore, che ha qualità. Nel momento del pareggio potevi anche sentire poi l'impatto dello stadio, la forza loro. Invece lì la squadra ha reagito bene, anche i cambi sono stati positivi, hanno inciso.
6: Maracanã!
7: Ci siamo, buon lunedì, un saluto da Marco Piccari, benvenuti a questa anteprima di Maracanã, un saluto anche a Lucio Marinucci qui vicino a me.
8: Ciao a te, Marco.

0: Marco, un saluto a tutti, buona settimana di Maracanã.
1: Buona settimana a tutti e ben ritrovati dopo questo fine settimana che insomma già ha dato delle indicazioni importanti che oggi andremo ad analizzare insieme a voi, a condividere con voi. Poi tra l'altro è una giornata che si concluderà questa sera a partire da oggi pomeriggio con due partite, come Parma, e poi c'è la Roma impegnata a Torino e chiuderà l'Inter contro il Cagliari. E quindi diciamo così che le tre di alta quota, definiamole così, due insomma, sono partite
0: le tre certezze,
1: forti.
0: Dai.
1: Le tre certezze scendono in campo oggi e sono un po' le tre squadre, diciamo due in particolare, una la mettiamo in scia che molti ritengono essere candidate alla lotta al titolo, insomma con l'Inter più avanti delle altre due. Vabbè, staremo a vedere perché comunque anche questa sera ci consentirà poi di analizzare le cose domani. Ci sono delle partite tutto sommato, io credo che
0: sono
1: forse
0: tutte favorite.
1: Sì, tutte e tre favorite, quindi non dovrebbe cambiare nulla, no? A meno che non c'è un clamoroso
0: una sorpresa,
1: stop, una sorpresa.
0: Però siamo attenti, dai.
1: Faccio fatica ad indicare praticamente una eventuale sorpresa questa sera, ma ne parleremo, ma c'è tanto altro da dire prima perché torneremo sulla sconfitta pesante della Juventus di ieri sera.
0: Rocambolesca è dire poco, Marco.
1: Rocambolesca, imbarazzante, quello che volete, insomma, usate voi tutti i termini.
0: Utilizzato un aggettivo più
1: sì, che volete
0: netto,
1: voi.
0: Direi.
1: Poi dobbiamo anche ritornare su quello che hanno detto gli altri incontri, ossia la vittoria, il pareggio, pardon, tra Lazio e Milan, e la vittoria della Fiorentina a Venezia, perché questo è il tonfo dell'Atalanta, perché per me tonfo trattasi, quindi è una sconfitta che sinceramente
0: sempre un po' a metà.
1: Sì, non mi aspettavo una sconfitta dell'Atalanta, dai, onestamente parlando.
0: Non anche io.
1: Però dobbiamo anche dire che l'Atalanta dall'inizio del campionato quello che ha racimolato lo ha racimolato facendo poca prestazione, ma soprattutto cogliendo i risultati, quindi vediamo, ne parleremo. E quindi ci sono un po' di temi da analizzare. Poi c'è anche la notizia che possiamo dare, anche quella relativa a Maldini, al figlio di Maldini, a Daniele Maldini, che
0: sì,
1: ha avuto questo incidente. Però vado subito su tutto mercato web, mi sembra
0: comunicato
1: di,
0: del Cagliari,
1: sì, che non ci siano
0: negativi gli esami tossicologici,
1: ecco, quindi ce l'abbiamo,
0: c'è proprio il comunicato,
1: c'è il comunicato che riporta anche tutto mercato web. C'è stato questo incidente proprio nella giornata di ieri, nella nottata,
0: sì,
1: tra sabato e domenica, aveva dato la squadra un giorno al calciatore per poi reintegrarsi oggi per l'allenamento. E c'è stato questo incidente, coinvolta altre persone, risultato però positivo all'alcol test.
0: Esatto.
1: Mentre esiti negativi, quelli tossicologici, quindi vabbè, episodio diciamo così non bellissimo da parte del calciatore,
0: certo.
1: Però ecco, poi ne risponderà lui,
0: comunque è in gruppo,
1: sì.
0: Non ci sono provvedimenti, ecco, di natura tecnica, è in gruppo per gli allenamenti di oggi, quindi comunque sta bene. Poi le valutazioni invece di tipo differente verranno fatte in altre, in separate sedi.
1: Allora, poi che altro dire? Che cosa vuoi dire a Lucio? Che
0: messaggio in cuffia.
2: Mastantuono contro Sagrado, punta, vuole il mancino. Mastantuono stretto, sorprende Stankovic.
0: Mi aspettavano
1: ma perché?
0: Al
1: c'è
0: bar.
1: Federico
0: anche
1: che già
0: Federico
1: dice che questa
0: se
1: volta
0: segnata,
1: è lei a
0: bene
1: chiedere Vegna, nello specifico a Mastantuono. Il regista di Maracanã sarà già pregustandosi la cena.
0: Perché te l'avevo detto che è una scommessa con,
1: no,
0: Gabriele Latini. Se Mastantuono farà 10 o più gol, gli offrirò una cena di pesce.
1: Ah, bene, bene.
0: Quindi
1: si è
0: questa
1: tripletta
0: ha
1: già
0: cancellato
1: tutto. Vabbè,
0: il,
1: ma non è una tripletta che fa primavera.
0: No, però
1: insomma,
0: a livello numerico, insomma, è un problemino
1: già
0: per il sottoscritto.
1: Avanti.
0: Poi devo dire che andrà verificato in altri test.
1: No, lasciatemi dire che la Fiorentina,
0: però,
1: che è stata la
0: bene
1: prima a scendere in campo, ormai è già lontana la sua partita, però insomma è stata una vittoria importante. Ed è certifica ancora una volta quanto sia importante poi la scelta dell'allenatore ed evitare colpi da fenomenite acuta che spesso diciamo così riguardano alcuni direttori sportivi, nella fattispecie il signor Paratici, che secondo me ha fatto un errore clamoroso sin dall'inizio. Io non sono, devo dire subito, non sono un grandissimo fan di Vanoli, però comunque aveva fatto un buon lavoro, aveva preso la squadra in una situazione difficile, l'aveva portata alla salvezza dove molti invece credevano che fosse una missione quasi impossibile, io me lo ricordo. forse avrebbe meritato un trattamento diverso, anche perché se poi tu ci ritorni su di lui vuol dire che alla fine che hai sbagliato tu, esatto, si è sconfessato da solo, poteva diciamo far partire questa squadra con Vanoli dall'inizio e magari fare anche il mercato, magari aveva qualche punto in più, e adesso è chiaro che c'è tanto tempo perché siamo soltanto alla quarta giornata, però ripeto, questo è un errore, quindi vediamo poi che cosa succederà. E appena arriva un allenatore che fa le cose normali da allenatore,
0: la squadra vince,
1: la squadra dà subito una poi risposta.
0: Bisognerà attendere i test, ma c'è, ma assolutamente, Venezia ha dei valori relativi, però intanto dici ritorna, mette
1: poi,
0: tre punti in cascina.
1: Tra gli allenatori che mi sono piaciuti, così facciamo una sorta di editoriale velocissimo, anche Gattuso, che dimostra di non essere solo grinta, dato a questa Lazio un calcio bello,
0: efficace
1: e bello, perché è una squadra che va in verticale, pressa, molto compatta come squadra, e soprattutto è molto gruppo, mi sembrano tutti molto liberi, come ha detto lo stesso Noslin a fine gara, siamo molto più liberi, mentre con Sarri era tutto più difficile.
0: Sono due interpretazioni differenti.
1: Sì, però questo ti fa capire tante cose. Quattro partite a 10 punti, adesso vediamo quello che succederà naturalmente stasera, però era una partenza che avevano fatto in passato Inzaghi ed Eriksson, ha fatto nettamente meglio dell'ultimo Sarri, che in questo periodo aveva comunque tutta la squadra ancora a disposizione. L'anno scorso non c'era stato il mercato in uscita, non c'era
0: non
1: stato
0: ancora,
1: il mercato
0: vero,
1: in entrata,
0: certo,
1: ma ancora c'erano tutti i calciatori, e certifica pure che ci sono degli allenatori che riescono ad avere un impatto immediato e altri invece hanno bisogno di 3-4 mesi per vedere i risultati.
0: Qualcuno
1: qualcuno dice pure che bisogna aspettare la fine del campionato per vedere una partita decente, no? Però vabbè, questo è quanto, quindi complimenti a Gattuso, che in Lazio-Milan secondo me nel complesso la Lazio ha fatto meglio. Il Milan ha avuto nel secondo tempo quelle due situazioni con quei due cambi, dove adesso parleremo oggi del Milan, che Amorim deve prendere delle decisioni, secondo me, perché il Milan vista nel secondo tempo per me si è affidato molto a quello che è stato il momento di Moreira, molto redditizio, perché
0: molto ispirato, è entrato benissimo,
1: però si è visto qualche automatismo diverso con l'uscita di qualche giocatore, quindi anche lì credo che debba fare qualche scelta
0: differente. Io lo
1: oggi,
0: dico da un po',
1: sì, oggi leggevo, così ci vado al volo e lo condividiamo, l'editoriale di Enzo Bucchioni su tutto mercato web, e lui dice: Modric è il problema del Milan. Lo dice con grande rispetto, perché se andiamo dentro al pezzo quasi si scusa nel dire questa cosa. Ecco qui: non funziona più Luka Modric, e dirlo mi dispiace, chiedo perdono al campione, ma uno a 41 anni con il calcio di Amorim non c'entra nulla. Come può passare, pressare, muoversi continuamente nel calcio fluido, recuperare palle in velocità e ripartire? L'allenatore deve essere bravo a ritagliargli un ruolo, magari a partita in corso, oppure deve cambiare qualcosa in quello che chiede alla squadra. Vediamo, perché poi dice: poi vedere in campo Stupignano e Loftus-Cheek è un'altra roba che stona. E infatti una serie di cambi che hanno portato il Milan ad un aspetto diverso, tant'è che noi avevamo fatto un sondaggio a fine partita proprio su questo match, magari ci andiamo sul nostro X al volo, e avevamo fatto un sondaggio se questo secondo tempo potesse in qualche maniera dare un segnale del Milan e di Amorim, considerando appunto
0: nuove indicazioni. Certo,
1: ti devo dire che non sono convinti, il 54% ha detto no, il 54% ha detto no al termine della partita, anche se ripeto, secondo me qualche scelta Amorim le deve fare, quindi parleremo anche naturalmente del Milan, anche se la partita rimane dietro.
0: Però sì, sono
1: ieri poi c'è stato anche il Napoli, no? Il Napoli che ha vinto 1-0 di corto muso, è tornato il corto muso di Allegri.
0: Vero,
1: io avevo pronosticato 1-0, ho preso in pieno il risultato.
0: Ah, sì, l'ho raccolto
1: io
0: ieri.
1: Sì, io ho già segnato tante
0: weekend
1: cose, che insomma
0: qualche risultato esatto è stato preso.
1: Sì, è stato preso il risultato esatto da Bonanni Napoli Como, e io Lazio Milan nel pareggio, nel 2-2 lo ha preso Orlando,
0: esatto.
1: Clamoroso Orlando,
0: sì,
1: Bonanni
0: Massimo
1: ha preso
0: Orlando,
1: l'1-0 di Napoli Como, così come io ho preso l'1-0 della stessa partita, quindi Napoli-Bologna, non Napoli Como, ero rimasto
0: vabbè
1: Napoli-Bologna.
0: Però è comunque
1: questo,
0: tre punti,
1: esatto,
0: sì,
1: e quindi
0: certo.
1: Quindi poi ne parleremo.
0: Segnali un po' a metà.
1: Sì, segnali a metà, qualcosa meglio, ma insomma
0: è un Bologna anche molto spuntato. Io l'avevo
1: Bologna
0: detto,
1: è proprio una cosa che è preoccupante. Poi ne parleremo in settimana.
0: L'avevo detto, guarda, proprio ne parlavo con Stefano venerdì.
1: È preoccupante.
0: Ma perché manca lì davanti, come la squadra non è neanche scarsa. Però, non a caso, 3 partite su 4, il problema è che non ha segnato.
1: Assolutamente.
0: Quindi...
1: Poi diamo spazio anche agli ascoltatori. Poi chiudo con la Juventus che gioca ieri sera, come abbiamo detto, partita imbarazzante. La prima cosa che mi viene in mente è: caro Spalletti, scendi dal carro, ma scendici subito, perché così se ti ostini la vedo veramente dura. Non mi è piaciuta la Juventus, oltre che in campo ma anche fuori, soprattutto con Spalletti, con una comunicazione che è molto rivedibile. Questa sua filosofia a fine gara comincia a stancare, chi fa poi delle domande o comunque delle osservazioni credo che meriti rispetto, perché ieri sera insomma
0: ho capito il riferimento,
1: ho seguito Sky, è stato abbastanza imbarazzante pure lui con Guardalà, che è un professionista, aveva fatto un'osservazione,
0: domanda normalissima,
1: e quindi non è che deve piangere Guardalà, casomai deve piangere lui, perché
0: Fa capire che è poco sereno anche Spalletti.
1: No, ma c'è poca serenità ed è secondo me un campanello d'allarme molto importante, molto importante. È un campanello d'allarme che non va sottovalutato. Io dico attenzione, che perché già potremmo essere di fronte ad un'area di crisi, quindi attenzione. C'è intanto, ha parlato a Radio Anch'io Carnevali, che ha smentito, l'abbiamo prese, ha smentito diciamo qualsiasi voce relativa a un eventuale cambio di allenatore, quindi non si tocca Spalletti.
0: Cioè, non cambio spesso allenatore.
1: Esatto, cambia spesso.
0: Insomma, ha ragione, dai. No, equilibrio,
1: però,
0: certo.
1: Però quando
0: c'è
1: dicevamo,
0: da cambiare qualcosa.
1: Quando dicevamo che il mercato, personalmente mi ricordo, questo l'ho sempre detto, che il mercato non aveva cambiato nulla, cioè che la Juve non era più forte di quella dell'anno scorso, mi ricevevo le critiche. Ieri c'è stata una dimostrazione. Ieri bisogna ringraziare Vicario, che ha fatto 2-3 parate veramente notevoli, anche un'uscita importante. Altrimenti poteva essere un passivo ancora più pesante.
0: Sì, ha fatto molto bene.
1: La difesa è imbarazzante. Lucumi, qualcuno mi dice, ma Lucumi non è... No, Lucumi è anche questo. Quando lo dicevo inizio stagione, attenzione, Lucumi è un bel difensore. Però è anche questo, quello che abbiamo visto ieri.
0: Sì, poi Lucumi, sì, gli errori gravi li hanno commessi altri, chiaramente.
1: Sì, sì, però anche lui non ha fatto una gran prestazione.
0: Sì, non ha fatto una gran partita, però certo, poi... i vari errori sono stati commessi da altri giocatori. È una Juventus, Marco, che ha sbagliato tanto contro il Sassuolo, questo è evidente.
1: Tanto, ma non c'è qualità in mezzo, perché non c'è ieri,
0: sì,
1: due giocatori che andavano al replay tutti e due sì. Davanti, ragazzi, è inutile girarci intorno. Dopo 4 partite la situazione di Colomani comincia ad essere una riflessione profonda, importante. È vero che gli arrivano pochi palloni, però pure lui fa poco, e quindi per se la critica va fatta a Gonzalo Ramos, giustamente, perché dici pagato 75 milioni non incide, quell'altro è stato pagato 50, non è che te l'hanno regalato, di conseguenza anche qui c'è un momento molto negativo. E quella frase rimango sul carro a me fa molto pensare, cioè non vorrei che adesso fosse una sua presa di posizione per dimostrare che c'ha ragione e si ostina così, perché rischia di andare contro il muro.
0: No, mi auguro che Spalletti non cada non scada nella preconcettualità, non se lo può permettere peraltro. La Juventus, certo, la domanda è come può incidere questa squadra allora a livello offensivo, perché neanche Voltemade è un bomber, e ieri comunque un po' l'abbiamo visto, ma ce l'aspettavamo. Forse facendoli giocare tutti e due qualcosina in più si potrebbe vedere, ma non è altro attaccante, non puoi giocare ogni 3 giorni con
1: tutti
0: e due insieme.
1: Ma io ho visto una squadra che onestamente in questo momento non mette paura a nessuno.
0: Mancano anche tanti giocatori,
1: sì,
0: perché hai fuori tutto il centrocampo titolare.
1: Però le assenze non ti puoi sempre appellare.
0: No, però ecco, io mi aspetto che una volta che possano rientrare, certo alcuni sono lungo decenti, ma Ildiz, McKennie e anche lo stesso Thuram insieme a Locatelli, magari questa Juventus qualcosa in più possa dare. Io mi aspetto
1: mesi
0: più. Infatti è quello il problema. Però
1: quindi deve trovare una soluzione anche lui.
0: Questo non
1: allora apriamo le linee subito con qualche news, con qualche audio al 331-82-00213. Vai Andrea.
3: Ciao Marco, Antonio Saminato. Si è divertito a Misano, eh? A Marquez il mondiale glielo stanno servendo su un piatto d'argento, perché Se continuano a tutte le gare a streassi a turno gli altri, lo vince per forza Marquez. Comunque, tolgo la base stessa battuta. Male la Juve, male Spalletti, sia in campo che nel dopocapo, però ancora peggio di Spalletti sono messi i giocatori. Un giocatore come Bremer non può fare un errore del genere sul gol del 2-1 e soprattutto non puoi non fare nessuna marcatura preventiva anche in un arrembaggio finale. Non esiste. Quello ha voglia l'allenatore, ma i giocatori in campo lo dovevamo vedere e soprattutto zero italiani di movimento. La cosa grave è quello.
0: Ma allora, sì, forse è più grave altre cose, però. Io non credo che la Juventus ieri abbia fatto male perché non c'erano italiani. Ma io non credo, anche questo secondo me è un equivoco da cui dobbiamo iniziare a uscire. Sì, gli italiani vanno valorizzati, ma una squadra non è che con gli italiani avrebbe di colpo. E poi forse c'è una riflessione effettivamente. Spalletti ha le sue colpe, però poi anche i giocatori ogni tanto, anche più importanti, dimostrano di avere ancora delle defaillance. Perché sull'uscita di Bremer sconsiderata sul secondo gol,
1: no, ci sono stati una serie di errori,
0: la lettura sbagliata di Kalulu,
1: no,
0: può fare
1: no,
0: poco
1: clamorosi.
0: Magners che ha al limite dell'area con una palla pulitissima con tutto il tempo letture di calciare
1: clamorose.
0: La appoggia in bocca a Muric. Lì sono cose su cui l'allenatore non può fare nulla, purtroppo lì sta la caratura dei giocatori fare la differenza, purtroppo
1: no,
0: l'hanno fatta.
1: I voti, voglio dire, Kalulu 4,5, Bremer 4,5, Lukumi 5, e la difesa è tutta insufficiente. Non c'è
0: ma ci mancherebbe, ma anche con Miners continua, insomma, ha avuto quella grande occasione.
1: No,
0: dicevo,
1: Top
0: nel primo
1: Miners
0: tempo
1: è proprio una roba che secondo
0: ti dà
1: me
0: il 6 da mediano nelle partite, ma poi non.
1: Poi per carità,
0: nulla.
1: Nel senso, è tutto quello che volete.
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: Non è che possiamo sempre leggere la partita solo con le assenze, se no ogni volta che una squadra c'ha qualche assenza la lasciamo perdere, non
0: di
1: la
0: certo,
1: commentiamo e vai a perdere.
0: Di certo,
1: insomma.
0: Marco, questa giornata ha certificato il fatto che
1: ma
0: Juventus
1: pure, giocatori, ma
0: sì,
1: io
0: per me
1: sempre.
0: Sì, quelli servirebbe un'altra analisi, però dico che Juventus e Milan hanno distanza dalle altre. Dall'Inter
1: no, ma
0: c'è
1: questo
0: un divario,
1: io l'ho detto da qualche settimana, tutti, ma la terza giornata, la terza giornata in questo momento sono, io l'altra settimana ho fatto il titolo, Juve e Milan lontane.
0: Sono lontane.
1: E ribadisco, sono lontane.
0: Qualcuno può avere qualcosa in più, qualcosa in meno, ma
1: in questo
0: momento non si può parlare di nient'altro della lotta.
1: Assolutamente. Dai, qualche altro audio velocissimo. Su Marquez naturalmente non dico nulla perché non sono d'accordo su niente di quello che ha detto. Vabbè Antonio, ma ognuno.
0: Vabbè, ma scherza, dai.
1: No, ma per carità, ma c'è poco da essere d'accordo, insomma, vai.
4: Buongiorno ragazzi, ma vogliamo dirlo una volta per tutte che Colomuani e Gonzalo Ramos sono due pacchi? Costati 125 milioni in due. In quattro partite, in due hanno fatto un gol. Ma di che cosa stiamo parlando? Poi lasciamo stare la prestazione della Juventus, abbastanza imbarazzante. Se ne serve almeno un paio, Begovic e Zegrov. Mamma, che squadra è diventata la Juventus? È imbarazzante, è una squadra di medio classifica.
1: Ieri è stata imbarazzante. Vai con un altro audio. Approfittiamo ancora di qualche minuto.
5: Ciao Marco Luigi, allora ieri sera io ho visto una Juventus molto sfilacciata e poi io guardo in faccia io a Spalletti e vedo un allenatore ormai sfiduciato e stanco. Io non lo so, io penso che ormai Spalletti è arrivato a fine corsa. E non lo so, Conte si gira intorno per Torino. Ciao.
1: Beh, questo sarà un altro tema che andremo
0: sì,
1: un'altra
0: altro tema,
1: tale,
0: però
1: vai.
0: Anche questa abitudine, cioè ora bisogna valutare, se non riparti di nuovo da zero,
1: no,
0: poi
1: beh,
0: Conte è un allenatore che ti sa dare
1: cosa.
0: Delle cose, però poi devi anche
1: non
0: vedere la qualità della rosa. Non si può pensare di cambiare allenatore e schioccare le dita e magicamente invertire la tendenza. Ci si può dare una mano, per esempio parlavamo di Gattuso che alla fine ha cambiato le cose, lì bisogna dare credito, sta lavorando bene. Bisogna anche dire che un mese fa veniva tartassato Gattuso e veniva ritenuto un incompetente da quasi tutti, ora invece viene elogiato, quindi si è preso una rivincita, però ecco, forse anche lì il giudizio va equilibrato.
1: Vai con un altro audio.
6: Ciao Marco, sono Francesco. Allora, per quanto riguarda Lazio Milan, questa volta non sono proprio d'accordo con te. Mi spiego, è vero, la Lazio primo tempo probabilmente il 2-0 era anche stretto, però al secondo tempo Milan non ha fatto solo i due gol di Morera, ma ha fatto anche altro. Ed è una cosa che mi è venuta in mente, ripensando alla partita, è che comunque le partite vanno giocate in 90 minuti, perché la Lazio secondo tempo era scoppiata. Ha fatto un primo tempo, secondo me, dove ha dato tutto. E dopo ha pagato tanto, quindi questa volta non sono proprio d'accordo con te.
1: Vabbè, ci sta, insomma. Io nel secondo tempo credo che lui l'abbia cambiata con i cambi. Ma dopo il gol, dopo il secondo gol di Moreira, la partita di fatto è...
0: Però ecco, per la Lazio, se si vuole spezzare una lancia a favore, si può dire che in quel momento il Milan forse ne poteva avere di più. La Lazio ha continuato un po' a soffrire, forse in debito di ossigeno, però è stata in campo anche dopo il 2-2. Un'altra squadra poteva
1: crollare. Io penso
0: crollare,
1: che se avesse avuto una forza maggiore davanti, qualche giocatore un po' più
0: non è entrato benissimo
1: incisivo, la partita poteva prendere una via diversa. Il Milan ha fatto dei cambi che hanno portato dei risultati, si sono viste delle geometrie diverse nel secondo tempo, però non è un Milan che impressiona, è ancora lontano. Amorim deve fare delle scelte, io credo che però per me sta più avanti da Juve, cioè io continuo a dire come squadra sta più avanti della Juventus,
0: forse con gli infortuni della Juventus
1: come
0: sì
1: struttura,
0: ma non troppo, io non le vedo bene nessuna delle due.
1: No, ma sono lontane.
0: Io mettevo più avanti la Juventus, pensa, perché poi mi piace prendermi le mie responsabilità. No,
1: sta prendendo una piega
0: termine.
1: Anche questo atteggiamento di Spalletti che potrebbe avere delle
0: deve essere non deve vediamo. Diventare controproducente. Aspettiamo le prossime settimane.
1: Un altro audio e poi ci fermiamo.
7: Buongiorno, sono Rosario da Fratta Maggiore. Riguardo alla partita di ieri sera della Juve, diciamo che vabbè, ormai già si è detto tutto, una partita assolutamente inguardabile. Quello che la riflessione che voglio fare riguarda proprio le dichiarazioni di Spalletti a fine partita. Scusate il termine, ormai mi sembra da qualche partita che Spalletti si sia uniformata alla teoria della supercazzola, scusate il termine, perché effettivamente io non avevo apprezzato molto la sua comunicazione l'anno scorso quando era arrivata alla Juve, ma ormai mi sembra che sia tornata ai livelli di quando stava alla Roma o di quando stava all'Inter. So voi come la vedete, ma effettivamente anche ieri quello che disse su Zegrova, che è stato l'unico che si è salvato, anziché elogiarlo, comunque partì con una critica. Quindi ripeto, vorrei capire un
1: discutibile,
7: poco...
1: Discutibile anche la comunicazione, caro mio. Adesso però noi ci dobbiamo fermare perché arriva Luca Calamai, andremo a sentire un po' i suoi voti, il suo approfondimento di questa giornata che, ripeto, si concluderà questa sera con 3 match: Como, Parma, Torino-Roma e Inter-Udinese. A tra poco.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Bene, ci siamo, iniziamo la nostra settimana, il nostro lunedì, quella anteprima di Maracanã, proprio con Luca Calamai in collegamento con noi. Ciao Luca, ben trovato e buon lunedì.
2: Ciao Luca.
3: Ciao, buon lunedì. E tra l'altro lunedì, ricordiamolo, di grande calcio, grandi partite, grandi attese, per cui è chiaro che anche le riflessioni di oggi analizzano una parte del grande calcio. E insomma, è inutile girarci intorno, la madre di tutti i dibattiti è la Juventus. Ora io nella riflessione che mattutina che facciamo sempre insieme per individuare delle immagini e delle figure, io ho scelto due figure per quanto riguarda la Juventus, caro Marco: quella di Spalletti e quella di Paolo Moreno. Perché queste due figure? Perché Spalletti, ragazzi, io ho un rapporto ottimo con Spalletti, lo ritengo una persona fantastica e lo ritengo un ottimo allenatore. Ma ti dico anche che io non ci vedo niente di Spalletti in questa Juventus. Allora, passate tutto, le difficoltà di mercato, una squadra costruita con molti meno soldi nemmeno rispetto al passato, le problematiche di dover cedere dei giocatori in CD, mettici dentro tutto il calderone, no? Però poi la mano di un allenatore importante la devi vedere, un'idea di calcio lo devi vedere, un qualcosa che alla fine di una partita ti fa dire, hai visto, c'è il lavoro, lo devi vedere. Io sinceramente, ragazzi, in questo inizio del campionato della Juventus vedo pochissima Juventus, ma vedo anche poco Spalletti, e questo non mi torna. Perché non mi torna? Perché se l'anno scorso Spalletti aveva il problema di essere entrato in corso d'opera, e questo per un allenatore che allena, ricordatevi, non è mai una buona cosa. Se magari l'anno scorso con la struttura dirigenziale forse non è stato subito amore a prima vista, o comunque qualcosa poi strada facendo subito non ha funzionato, Carnevali piace molto a Spalletti, ecco, e credo di poter dire anche viceversa. Quindi non ci sono nemmeno quelle che potevano essere problematiche legate a rapporti da costruire, da perfezionare o da definire. Quindi male la Juve, ma 5 anche a Spalletti, ecco, ma senza dubbio. E sono anche abbastanza generoso, ti devo dire. Quando a fine partita, e poi vengo al vostro parere, ragazzi, quando a fine partita un allenatore dice forse non mi ha capito bene la squadra, nel senso che è evidente il pensiero, no? Lui sul 2-2 avrà detto proviamoci, ma se la squadra non percepisce il messaggio in maniera chiara, il messaggio allenatore, credetemi, è la peggio sconfitta per un allenatore. Cioè, quella riflessione che poteva sembrare quasi una spiegazione o una giustificazione, secondo me è il peggiore delle riflessioni del post gara. Cioè, una squadra che non sa gestire il messaggio dell'allenatore, e se te allenatore hai il timore che la squadra questo non ce l'abbia, non devi dare messaggi sbagliati. Quindi immaginavo che sarebbe stato molto dura per la Juventus, l'ho anche scritto, e secondo me avevo dei dubbi che fosse una realtà da zona Champions, e ora questi dubbi io ce l'ho ancora più grandi, non so voi.
1: Guardi, io mi unisco ai tuoi dubbi, l'ho detto anche prima, Luca, e poi non lo vedo anche con questa comunicazione molto molto nervosa, molto, non lo so, traspare un allenatore che sta perdendo un po', diciamo, la direzione, almeno a me dà questa sensazione. Anche ieri sera nel post partita, cerca dei tratti di filosofia che non gli appartengono, insomma. Quindi io onestamente non... è un momento delicato. Io oggi ho detto in trasmissione questa mattina, se questa è già un'area di crisi e bisogna fare molta attenzione, perché
3: ricordatevi, per me non c'è niente di vero, lo dico niente, ma lo sai, niente con la N maiuscola, ma che il fantasma di Conte inevitabilmente finirà per accompagnare una Juve se dovesse restare in difficoltà. Questo è sicuro, eh?
1: Sì, sì.
3: Questo è sicuro, perché è troppo semplice. La Juve va male, l'allenatore non funziona. Chi c'è il libro? Conte. Conte è la Juve. Conte è la storia. Conte sono gli scudetti. Quindi questo è un altro elemento di grande turbativa per una squadra che è assolutamente un cantiere aperto. E poi, ragazzi, fatemi dire, saranno anche sfortunati, ma non riescono a trovare un centravanti.
1: No,
2: allora, quello è un problema.
3: L'immagine di Colomoni è l'immagine di un altro, di un'altra scelta di mercato fallimentare. Ora io non ho fatto tempo a verificare le cifre di questa operazione.
1: La cinquantina totale.
2: Sì, Maria. 50 con i bonus.
3: Ragazzi, ma è roba inimmaginabile, eh? Cioè, 50 milioni un giocatore che in questo momento, se Spalletti è da 5, lui è da 4, ma ti devo dire che mi fa quasi tenerezza questo giocatore. Sembra disperso calcisticamente, cioè giocatore che abbia perso tutte le sue sicurezze, tutte le sue... Un goleador con dei dubbi, ricordatevi, è un goleador che non funziona. Ecco, mi sembra lui ne abbia mille. E anche questo tentativo molto, insomma, vorrei dire quasi patetico di Spalletti, di difenderlo, ricordando, viene prima allenato, tutte cose. Lui sembra un corpo ancora estraneo in questa squadra. Io non so se ora questo ultimo arrivato, questo gigantone, può in qualche modo
2: Voltemade sì, non è un bomber,
3: non lo so,
2: non è un,
3: bomber,
2: non è un centravanti neanche lui d'area di rigore,
1: no, infatti non è,
2: non lo è mai stato.
1: Però allora, non lo so. Io ti chiedo una cosa, Luca, invece, su questo, il fatto che lui ha detto anche non questa gara ma quella precedente, io non scendo dal carro Colomani, non c'è il rischio che lui intraprenda una presa di posizione quasi per volere dimostrare di aver ragione, questo può portare
2: preconcettuale,
1: esatto, cioè dice siccome è così vado avanti, non arretro di un centimetro, e questo può essere molto negativo, perché onestamente questo giocatore visto ieri secondo me deve finire in panchina, io lo dico proprio chiaramente, non può giocare.
3: Guarda, io ti dico che in questo è una filosofia da allenatore, cioè un allenatore di fronte a questi scenari, Marco, ha due comportamenti. Uno, chiaro, dice sì, guarda, ora non stai bene, sei nervoso, non hai fiducia, riparti dalla panchina, stacchi un attimo la spina, esci dalle luci della ribalta, magari entri a 20 minuti alla fine, fai un gol, riprendi fiducia, e questo è un percorso. L'altro percorso, se il giocatore è fragile dal punto di vista caratteriale, se fai questa operazione l'ammazzi definitivamente.
2: Sì.
3: Se io ho colto nella difesa, che suona male, ragazzi, suona male le parole Spalletti su Colomani, non c'entra niente, no? Allora ci ho trovato il fatto che lui lo conosce bene, lo conosce psicologicamente anche, e probabilmente questo ragazzo ha bisogno, l'ultimo tentativo è quello di dargli questa fiducia, sai, ci sono anche centravanti, magari stanno un mese, prende a mala porta, poi improvvisamente fanno un gol, due, uno, ripartono. Io ci ho visto un ulteriore segno di fragilità. Il giocatore forte ora va in panchina, piglia fiato e rientra. Tra l'altro c'hai le coppe, lo puoi anche mettere in coppa, dove magari ci potrebbe essere qualche soluzione un po' più semplice. Per me questa acuta riflessione che avete fatto è un ulteriore segnale di quanto questo giocatore sia un problema e sia in grande difficoltà.
2: Sì.
3: Chi non è sicuramente un problema è Mastantuono. Mastantuono. Io ho scritto nell'editoriale, ho scritto grazie Mourinho, perché in un mese Mourinho ci ha regalato Nico Paz e Mastantuono. Di Nico Paz l'abbiamo celebrato in continuazione, è un giocatore che ha una classe spettacolare, su questi giocatori che valgono il prezzo del biglietto, e questo Mastantuono è un genio del pallone. Allora vi dico una cosa, e poi non so se voi l'avete visto, non so se avete fatto, l'avete un po' accompagnato questo giocatore. Allora io mi immaginavo un giocatore diverso, Mastantuono me lo immaginavo, sai, questi 10 argentini che sono un po' 9 e mezzo, un po' 10 meno, che non hanno un ruolo, non sono attaccanti, non sono centrocampisti, sono tre, insomma, argentini, appartengono a questa categoria argentina. Vi ricordo che questo ragazzo a 17 anni ha fatto innamorare il Monumental di Buenos Aires, lo stadio River Plate della nazionale argentina. Credetemi, giocare in quello stadio, io ci sono stato, è una sensazione straordinaria. 17 anni, ha giocato da leader, non a caso è stato paragonato subito, perché lì lo fanno automaticamente, come uno dei possibili eredi di Maradona. Ma io ho visto un giocatore molto più attaccante di quello che pensavo. Me ne ero già fatto un po' questa idea nelle prime due partite, dove in realtà le uniche vere occasioni da gol per la Fiorentina l'aveva costruite lui, entrando dentro il campo con questo fantastico sinistro, con questi tiri carichi di effetto, eccetera. Io ci ho visto i movimenti più della seconda punta che non del 10 atipico, però non so se vi è capitato di vederlo e che sensazione avete colto.
1: Lucio, parti tu che tu
2: hai... Secondo me è un attaccante molto singolare, ha ragione Luca.
1: Sì, sì.
2: Poi in realtà, oltre che una seconda punta, lui è una sorta di... Io lo definisco anche mezzo esterno, perché non è un esterno puro, però riesce ad incidere partendo leggermente decentrato, perché ovviamente tende a scaricare con il mancino. Quindi è una zona un po' ibrida, in cui lui riesce ad agire bene. Sicuramente ha questa forza di unire alla tecnica anche un certo tipo di intensità molto moderna, perché è un giocatore intenso anche
1: diciamo che è un 10 moderno, possiamo dire questo,
2: però secondo me neanche, è proprio un giocatore differente. Al 10 è proprio un altro numero,
1: no, un
2: 10
1: moderno
2: me.
1: Cioè più attuale nel calcio di oggi, dove sa fare più cose,
2: anche
1: non fa
2: se lui è
1: solo
2: una zona differente, esatto, non è un costruttore.
1: Una cosa la voglio dire, che l'ho letta,
2: va verificato,
1: non so se Luca me la può confermare, che Antonioni ha detto che bisogna dargli il numero 10. Io sono proprio con Antonioni, diamo un
2: addirittura già dopo questi tre gol,
1: ma perché sono giocatori di qualità, sono quei giocatori dove l'occhio ti cade sempre e la gente ha bisogno di vedere anche questi calciatori in mezzo al campo. Quindi perché non dargli una maglia che rappresenta la qualità? Il numero 10 ci saranno i giocatori di qualità. Questo è un giocatore di qualità che può fare il trequartista, la punta, l'esterno. È uno bravo, diamogli la 10, perché poi fa infiammare la gente. Secondo me c'ha ragione.
2: Io lo voglio valutare ancora sul lungo periodo. Io devo dire, sono quello che va ancora con calma.
1: Sto con Antonioni, diamogli la 10.
2: Voglio vedere poi che cosa riuscirà a fare.
1: L'abbiamo data a tutti. L'abbiamo data a Boateng. E non la possiamo dare a
2: poi ci sono 10 e 10, devo dire. Firenze, Roma sono 10 differenti. Hanno dei sapori differenti.
3: Ti devo dire che Giancarlo, anche paragonato un po' a Mastantuono, ci vede qualcosa di Baggio, qualcosa di Daniel Bertoni.
1: Sì, ho letto.
3: Questa testimonianza di come sia difficile catalogarlo ancora. Sono molto d'accordo sul fatto che è un giocatore ancora, mi diceva Lucio, da valutare, no?
2: Sì, io attendo.
3: Perché lui non ha l'esplosività nel primo passo di Baggio, lui va più sulla corsa, è più Bertoni, e quando partiva anche lui da destra c'aveva questi grandi dribbling, eccetera. E comunque, ragazzi, Mastantuono ora lo valutiamo nelle prossime 5-6 partite. Perché?
1: Sì, sì.
3: Perché sapete, no, cosa succede in Italia? Li freghi una volta gli allenatori, no? Allora, già contro il Torino, ve lo dico, Abate, che l'aveva studiato molto bene, praticamente non l'ha mai fatto partire Mastantuono. Pum, pum, prima partenza, fallo, prima partenza, fallo, prima partenza, cioè, ora vedremo anche la capacità che avrà Mastantuono di andare a cercare le zone di campo giuste, di rendere più semplice il suo calcio nella qualità, perché ora cominceranno tutti a buttarlo dentro, verso sinistra, tanto lui va sempre verso sinistra accompagnandolo. Cioè, ora vedremo se questo è un talento, lo è di sicuro. Ragazzi, a 17 anni, se incanti il Monumental sei speciale. Giochi comunque 20 partite, 22 presenze in Real Madrid il primo anno, non sei un giocatore banale. Però vediamo se è un talento, se veramente lui in Italia può fare la differenza. Comunque, lo ripeto,
1: Luca, ti voglio chiedere una cosa solo velocissima, e poi ti lascio andare su tutte le altre situazioni. Cosa hai visto di Vanoli in questa Fiorentina alla prima uscita?
3: Ho visto dei giocatori completamente cambiati nell'atteggiamento, nella mentalità, e se mi permetti un pizzico di malizia, me lo permettete?
1: Sì,
3: allora,
1: certo. Vai
3: pure. Grosso è andato via senza che uno della rosa gli abbia mandato un saluto via social, uno. Poi in tre giorni dopo l'arrivo di Vanoli vedi l'approccio, la ferocia di questa squadra, mi fai pensare che lo spogliatoio avesse battezzato Grosso fuori dal gruppo, perché non nemmeno Mago Merlino riesce a trasformare il carattere, la grinta, la determinazione di una squadra come ha fatto Vanoli. E quindi
1: è stato chiarissimo,
3: ragazzi,
1: è stato chiarissimo.
3: Sono molto furbetti. Vai. Allora, altra figura di cui, ragazzi, tra l'altro credo che voi lo conosciate molto bene perché l'avete vissuto anche, di cui credo dobbiamo cominciare a studiarlo con ancora più attenzione con la quale lo abbiamo studiato, parlo di Aquilani.
1: Sì.
3: Allora, se voi parlate nel calcio, ragazzi, tutti vi dicono questo è un nuovo fenomeno. È un'altra nuova frontiera del calcio, la qualità legata alla tecnica. Ho ancora negli occhi, credetemi, un gol del Catanzaro con 7 passaggi praticamente a un tocco e la palla in gol, e parlo del Catanzaro, non del Barcellona, cioè dove potrei dire Catanzaro, ma potrei dire Carrarese, potrei dire qualsiasi squadra, cioè dove se non lavori su questa idea non lo fai questo, no. È frutto di un grande lavoro. Questo ragazzo è un allenatore speciale, va a Sassuolo, non è facile arrivare dopo Grosso, aveva fatto un grosso, una, scusate giove parole, un'ottima stagione, va lì, gli vendono come sempre qualche calciatore perché lì è inevitabile, fa parte del progetto, e lui riesce a dare identità. Ecco, io credo che io ho conosciuto l'Aquilani calciatore sia ai tempi della Roma sia ai tempi della Fiorentina, e lui è veramente è un diamante, era un calciatore, è un diamante, magari fragile, delicato come diamanti, ma diamante. E con la carriera da allenatore poi sta facendo il percorso che a me piace, non catapultato subito in un grande club, parte da una squadra di Serie B importante, la porta quasi in Serie A, va in una realtà dove sì, si allena tutti bravi a Sassuolo, ma intanto lui batte la Juve anche e fa vedere un certo livello di rendimento, valorizza giocatori nuovi. Io credo che Aquilani meriti grande attenzione, non so che ne... cioè, perché noi celebriamo giustamente Fabregas, no, per carità,
1: sì sì, ma questo è però, bravo,
3: però cominciamo anche a valutare i nostri, a fare qualche apprezzamento con i nostri.
1: Guarda, io Luca sarò rapidissimo, ti dico che l'anno scorso ho seguito la Serie B come mi capita, insomma, e ti devo dire che il Catanzaro, quando lo vedevo, era una squadra che secondo me esprimeva uno del, il gioco più bello di quella, insieme ad Albini, della Serie B.
2: Frosinone, sì, beh, sì, sì, sono anni che se ne parla bene.
1: Un gruppo, una squadra guidata da questo allenatore. E poi io mi ricordo, Luca, tu forse da vicino l'hai vissuto anche meglio, a Firenze con il settore giovanile ne parlavano tutti bene anche all'epoca di quello che stava facendo alla Fiorentina Aquilani. Tant'è che una volta, mi ricordo, in un momento di cambio di allenatore si parlava anche di Aquilani in chiave Fiorentina.
3: Assolutamente sì, ti posso svelare un piccolo retroscena. Quella il riferimento a cui fai te è stata la stagione che ha portato alla fine del ciclo di Italiano,
1: esatto,
3: e durante le vacanze di Natale, quando Italiano manifestò alla Fiorentina la volontà di lasciarla, Barone, che era il direttore generale, sì, promise a Aquilani che sarebbe stato lui l'allenatore della Fiorentina. Poi purtroppo Barone ebbe quel dramma. E purtroppo è scomparso in maniera sorprendente, dolorosissima, in attesa, e in quel momento chi prese il posto nella operatività di Barone, in questo caso Pradè, non se la sentì di puntare su un allenatore che non aveva esperienza, e pensa Aquilani è stato uno degli allievi di Pradè, cioè era proprio il suo ragazzino di Roma, sai che Pradè, certo, era molto affezionato, come no, al suo gruppo di lavoro. E lì per Pradè fu un momento di grande difficoltà, e Aquilani visse questo come un tradimento rispetto alla promessa che gli era stata fatta, nuda e cruda. E quindi niente, questa è una storia. Sì, io credo che sia un predestinato, ecco, lo dico francamente, Aquilani, De Rossi. Io per motivi diversi, con calcio diverso, io li vedo come due predestinati. Allora, purtroppo siamo andati un po' lunghi, ma fatemi ricordare i grandi dubbi che ho ancora su Amorim, perché insomma, ogni volta lui rimedia la partita con i cambi. Allora, in questi casi, certo, c'è chi ti dice come è bravo a leggere la partita, come è bravo a cambiare la partita. L'altra faccia della medaglia, perché non metti mai la squadra giusta all'inizio, perché qualche volta la recuperi, stavolta la Lazio è andata così, ma non è detto che tu la recuperi sempre, quindi è un allenatore molto molto padrone della situazione, personaggio sicuramente, personalità sicuramente, però ancora non ti so dire se lui è l'uomo giusto per rilanciare il Milan. Quel caso, sempre in quella partita, devo dire il primo tempo la Lazio è stata fantastica, sentivo prima che ne parlavate, e mi sono anche permesso di chiedere umilmente a un mondo, che capisco un mondo ferito, quello che fosse la Lazio, ma insomma io credo che Gattuso meriti di essere accompagnato. Non è sorprendente che Lobotka abbia tirato fuori il Napoli dai problemi, perché Lobotka è un grande giocatore, protagonista anche di uno scudetto, ma poi personalità in dosi industriali. E fatemi chiudere con Lecce, con Di Francesco. Di Francesco, come sapete bene, si è portato per anni, purtroppo, questa etichetta di allenatore retrocedeva sempre. L'anno scorso, con un finale miracoloso, con veramente al Cardio Palma, è riuscito a salvarsi, e l'anno nuovo, tra l'altro, senza nemmeno il nome della protezione di una figura dirigenziale molto forte, molto competente come Corvino, che ha scelto di prendersi una pausa di riposo. Di Francesco sta facendo molto bene, io ho visto un po' della partita contro il Monza, una squadra che nella realtà del Lecce gioca bene, e poiché Maracanã non perde mai occasione di fare una carezza anche a quelle che non sono le squadre abitualmente in copertina, bravo Di Francesco e bravo Lecce.
1: Bene, Luca, ti aspetti una sorpresa in queste tre partite di stasera e poi ci salutiamo?
3: Mi aspetto di capire se è veramente Inter-Roma, come ormai ci stiamo convincendo tutti. E Inter e Roma hanno due partite trappola, perché è in queste partite, come insegna l'Inter dell'anno scorso, che vinci gli scudetti. Cioè vincere le partite che devi vincere. Allora l'Inter deve vincere in casa dell'Udinese, la Roma deve vincere in casa del Torino. Poiché poi gli scudetti, la differenza sono 2, 3, 4 punti, ecco, ogni punto che tu dovessi perdere per strada poi diventa decisivo. Voglio una prova di maturità, anche perché questo turno viene dopo una Champions che, diciamo, non è stata trionfale, ha fatto vedere qualcosa, per carità, la Roma appunto va benissimo in trasferta, ma poteva far meglio, l'Inter si è suicidata a Madrid, quindi sono molto curioso, perché se veramente dovessero vincere anche oggi, quello che è un po' il convincimento generale, avrebbe un altro piccolo ma prezioso supporto. Inter e Roma oggi sembrano avere qualcosa in più.
1: Bene, bene, io ti saluto Luca con questa cosa che prendo da Tutto Mercato Web, che poi magari ne parliamo nel corso di questo pomeriggio, perché c'è un'esclusiva, c'è Bacconi dietro lo studio sui 100 giovani italiani, ecco i 4 da cui ripartirei per la nazionale. Vi invito ad approfondire questo spunto che dà Giacomo Iacobellis su Tutto Mercato Web, perché si parla di questi 100 giovani italiani, questo studio realizzato da Bacconi con Match Sport, tra l'altro Bacconi è un amico e proveremo magari anche ad intercettarlo nei prossimi giorni per saperne di più. 100 giovani italiani che giocano nei principali campionati europei, c'è questo studio commissionato dalla Lega Serie A e presentato appunto in occasione di queste giornate qualità per la primavera, organizzato a poche ore dal fischio d'inizio della finale di Supercoppa Primavera tra Fiorentina e Atalanta dello scorso 9 settembre. Adriano Bacconi insomma ha effettuato questo studio. Luca, ci salutiamo così, perché abbiamo bisogno dei giovani e speriamo di trovarne sempre
3: bisogno
1: di più.
3: Vitale, bisogno
1: assolutamente,
3: vitale.
1: Assolutamente.
3: Grazie a presto.
1: Grazie a Luca Calamai, a presto, buona settimana anche a Luca. Forse riusciamo ad avere anche un audio per chiudere.
2: Chiudiamo con un audio.
1: Vai.
4: Buongiorno a tutti, sono Gianluca. No, niente, volevo soltanto fare una piccola riflessione.
1: Sì.
4: Beh, più che altro sugli attaccanti delle diverse squadre italiane che vengono dall'estero. Cioè, non so, secondo me il problema non sono tanto i giocatori in sé, ma magari il tipo di gioco che si fa in Italia, oppure, non so, le difese che sono si schierano in modo diverso, quindi hanno meno occasioni per poter provare ad andare in rete, ecco. Ma se si cambiano tanti attaccanti, perché nessuno fa gol, cioè vuol dire Milan, Juve, solo l'Inter è riuscita magari con Lautaro a trovare un bravo attaccante.
1: Diciamo anche che il campionato italiano è un po' più complicato, no? Proprio per questo tatticismo che c'è.
2: Sì,
1: eccetera.
2: Ma i numeri dei centravanti dell'anno scorso lo certificano. Questo però pone
1: sì.
2: Colomani, Gonzalo Ramos, qualcosa in più bisogna dare.
1: Non c'è dubbio.
2: È un punto d'incontro.
1: Esatto.
2: Sono
1: tra queste due esigenze,
2: però,
1: è verissimo. Va bene, ci dobbiamo fermare. Grazie Lucio, come
2: grazie
1: sempre.
2: A, te, Marco.
1: A domani. E adesso noi ci fermiamo perché arriva Stefano Impallomeni. Ripartiamo con i tanti ospiti per analizzare tutti i temi. Quindi piccolo break e poi siamo da voi subito.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: E c'è un errore di distrazione. Buon pomeriggio, benvenuti. Un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, dai.
4: Ciao Stefano,
5: tanto
4: ciao Stefano.
5: Sento uguale, cioè, anche senza
4: sì,
5: cuffie.
4: Va bene, va bene. Adesso però te le portano immediatamente. C'è stato un pic. Allora, bravissimo. Allora andiamo ai titoli e poi cominciamo. L'ottava gemma in questo mondiale di Antonelli, Re Kimi. Eh sì, il titolo iniziale è tutto per questo straordinario pilota.

Juventus dopo la sconfitta con il Sassuolo, ne approfondiremo nel corso di questo pomeriggio. La Juve che perde contro il Sassuolo e con una prestazione che abbiamo definito in molti imbarazzante. Napoli riparte di corto muso 1-0, batte il Bologna, un po' di nervosismo di Max, ma torna a vincere il Napoli. La Dea cerca Sarri, Sarri non trova la Dea, vorremmo dire in questo momento. Inizio un po' con più ombre che luci per mister Sarri. Amorim, tempo di scelte, bisogna riflettere sul secondo tempo del Milan contro la Lazio e ripartire da lì. Questo implicherebbe una serie di scelte che proveremo ad analizzare nel corso del pomeriggio. Gattuso, non solo grinta, dobbiamo cominciare ad analizzare anche la Lazio, perché contro il Milan, soprattutto nel primo tempo, ha dato vita ad una bella partita di calcio.

0: Bene, ci siamo, ecco di qua, Stefano.
1: Eccoci qui. Buon pomeriggio. Ciao
0: buon
1: Marco,
0: pomeriggio.
1: Ciao a tutti.
0: Pit stop è velocissimo. Allora, ci siamo per questo lunedì di Maracanà, dove tra l'altro è un lunedì, Stefano, che ci farà vivere il completamento della giornata con le tre squadre che un po' tutti ritengono quelle che sono partite meglio. Inter e Roma le danno lotta per lo scudetto, ma con il Como subito in scia, quindi si completerà il quadro con le tre migliori squadre in questo avvio di campionato,
1: sì, ecco,
0: possiamo dirlo, no?
1: Sì,
0: senza
1: sì.
0: essere
1: Abbiamo
0: smentiti,
1: sempre detto,
0: no?
1: E
0: mi
1: lo
0: sembra.
1: Ribadiamo, perché non è un caso, secondo me, che siano lassù, e quindi adesso vedremo che cosa faranno oggi. Poi ieri abbiamo visto, insomma, ci sono state delle riprese, delle risposte di Allegri, lo scivolone finale della Juventus a Sassuolo e la sconfitta in casa dell'Atalanta,
0: sì,
1: con il Cagliari.
0: Sì, sconfitta che poi analizzeremo. Senti, prima di andare ai temi della giornata, ti aspetti qualche particolare difficoltà in queste tre partite?
1: Beh, bisogna sempre aspettarsele le
0: difficoltà. Ma ne vedi, ne intravedi una
1: perché
0: partita
1: c'è stato
0: particolare?
1: L'impegno in Europa, vedremo, insomma, chi
0: che riflesso può avere questo?
1: Che riflesso può
0: in tutte e tre,
1: avere,
0: tra le altre cose.
1: Tutte e tre.
0: Forse il match un po' più
1: Como Parma è quello, diciamo, un pochino più abbordabile, però insomma, il Parma sappiamo le squadre di questa si chiudono molto,
0: sì, non ti fanno giocare,
1: bisogna vedere, sai, quanto puoi faticare ad aprire tutte queste squadre bottonate, molto chiuse, non è semplice, però certamente Como Parma è quella, ecco, meno di, diciamo così, coefficiente di difficoltà è minore rispetto a quello che insomma richiederanno Inter Udinese e Torino Roma.
0: Bene, andiamo subito a dare il buon pomeriggio a chi ci accompagna in questo avvio di trasmissione, il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini.
1: Ciao Nick.
0: Ciao Nick, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi. Ciao.
0: Buon pomeriggio Nick, senti un po' chi ti porto oggi vicino. C'è intanto Stefano Discreti. Ciao Stefano,
1: ciao,
0: ben
1: Stefano.
0: Trovato. Agguerrito,
2: eccoci,
0: oggi
2: eccoci.
0: Arrabbiato, l'ho letto.
2: Buon pomeriggio.
0: È proprio in bufalito, ho letto un po' le cose che scrive, oggi è arrabbiatissimo. E c'è anche Alessandro Iori di Dazon. Ciao Alessandro,
1: ciao,
0: ben
1: Alessandro.
0: Trovato.
2: Ciao ragazzi, vorrei salutare te Marco e il vecchio Nick con una frase, direi come i vecchi.
3: Ciao, Iori è un uomo fortunato perché ha un grande Sassuolo e un allenatore al Modena che li porta in Serie A.
0: Hai capito? Oh,
2: attenzione al pronostico.
0: Questo è un pronosticone forte. Questo è un pronostico.
3: Allora, Galloppa, Daniele Galloppa
0: è bravo, Galloppa, sì, è un altro bravo, sì.
2: Direi ci fosse anche una grande reggiana, ma insomma ci accontentiamo del resto dell'Emilia.
0: Adesso non t'allargare, Iori,
2: non ballare,
0: una cosa per volta, sennò qui dopo troppo. Allora facciamo come consuetudine in questo avvio di trasmissione lunedì, i 30 secondi che potete dedicare a chi volete voi, liberi. E allora partiamo da qui con Stefano Impallomeni. Stefano, i tuoi 30 secondi a chi li dedichi in apertura, vai.
1: A Matic, strepitoso, 38 anni, ha governato in lungo e largo il centrocampo del Sassuolo e ha dominato anche quello della Juventus.
0: Bene, i tuoi 30 secondi li hai dedicati a Matic, che tra l'altro in estate era stato un po' accostato alla Juve, se ne parlava, non so, nel finale, così ho letto qualcosa. Comunque, vabbè. Matic, vado da Niccolò Ceccarini.
3: Ma allora io li dedico a Paolo Vanoli, sedotto, abbandonato, riconquistato, ora capisco perché poi è stato anche richiamato, la dimostrazione è la partita di Venezia, quando i giocatori non hanno un feeling con l'allenatore lo dimostrano in questa maniera, però è abbastanza triste quello che è successo perché secondo me ci vorrebbe più professionalità.
0: Vado da Stefano Discreti.
4: Io li dedico a Colomani perché è

0: nostri direttori sportivi a guardare un po' più spesso alla Serie B invece che portare in Italia dei signori nessuno. Io vedo dei centravanti nelle squadre di medio-bassa classifica, penso a Stulic, penso a Duro Simmi che ho visto l'anno scorso arrivare a Pisa, e guardo poi per esempio i gemelli Spendi ancora in Serie B tra Cesena e Empoli e dico che qualcosa non funziona nel nostro calcio.
1: Beh, mamma mia. Beh Stefano, possiamo... prego,
2: mi posso associare all'appello di Alessandro? Mi posso
1: associare?
2: Cioè, i capocannonieri della Serie A sono arrivati quasi sempre dalla Serie B, cioè Schillaci, Signori, Protti, Dario Hubner. Un tempo si andava a prendere questi rapaci che segnavano in tutte le categorie e non c'era problema perché...
1: certo, la Juve ne ha presi tanti dalla Serie B, vero?
2: Come no, la Juve negli anni 90 ad esempio prese Schillaci e Casiraghi e fece una stagione pazzesca con Dino Zoff in panchina, che venivano entrambi dalla Serie B. Poi per carità, è normale che quando tu stai più avanti può capitare, ma ad esempio un altro è Michele Padovano che non è stato capocannoniere ma comunque veniva da un background di Serie B, cioè nel senso chi è abituato a segnare in queste categorie basse è abituato veramente a lottare. Se sei abituato a segnare, anzi la categoria più alta ti dà spesso anche più semplicità perché sei più controllato, sei più tutelato, piuttosto che vedere veramente dei giocatori, degli attaccanti che veramente ti chiedi in che modo, cioè hanno dei grandi procuratori, diciamo la verità, perché poi alla fine
1: fanno parte del calcio pure quelli ormai. No, però in Pallomeni credo sia un bel messaggio questo di Favasuli, no? Nel
3: molto.
1: Senso di provare un po' anche a puntare su chi viene dal basso, scala, arriva, cioè avere un po' di coraggio in questo senso, no?
3: Come no? Bisogna premiarlo, ma soprattutto però insomma sono delle eccezioni, perché vediamo ormai tutte le squadre della Serie A schierano tanti stranieri, ci sta poco spazio per i giovani talenti italiani e ce ne sono pochi, Marco. È cambiato tutto, è cambiato il modo di costruire le squadre, sappiamo, insomma è inutile ripetersi. Stefano ha fatto questo paragone negli anni 90, ma noi quando eravamo giovani parlavamo, però i giocatori degli anni 60, cioè sono passati 30 anni discreti, cioè non... dai su,
2: ho capito, però
3: fai uno sforzo. Ma no vabbè, ma che noi a 90, nel 90 parlavamo di Sivori? Cioè questo no, io però, non prendevamo come riferimento, c'era Platini c'è stato 20 anni dopo Sivori, che fai, parlavi di Charles, di Sivori?
2: No,
3: e allora dai su, ma sono passati 30 anni discreti, dai su
2: Stefano,
3: ma che è sta cosa, dai,
2: non bisogna mai snaturare la storia.
3: Ma che vuol dire bisogna snaturare? Ma cambiano i tempi, dai, bisogna accettare queste cose. Io capisco tutto questo discorso dei giovani che vanno schierati, ma quanti ce ne sono bravi? Però
2: mi leggo alla Juve, ok? Mi leggo alla Juve, da sempre la Juve è stata forte con un blocco italiano. Ieri sera, ancora, per la prima volta nella sua storia, si è presentata in campo con 10 giocatori di
3: questo blocco italiano nelle altre squadre. Scusa, perdonami.
2: No, io dico la Juve ha sempre vinto con gli italiani.
3: Sì, ho capito, ma non c'è possibilità adesso. Poi posso fare un speciale Maracanà, adesso ne abbiamo fatto 100.000 volte questo discorso, gli italiani, la percentuale ogni settimana, 20% italiani, 80% stranieri. E allora che dobbiamo fare? Ci dobbiamo fermare qua? Non siamo deputati noi a cambiare il calcio italiano, c'è sta altra gente. Cioè noi possiamo pretendere che ci siano 100 Favasuli, o 100 lontani, o 100 liberali, o 100 cacciamani. Ce ne sono 7-8 che si stanno facendo largo perché sono bravi evidentemente e sono già pronti per giocare in Serie A. Cioè non è che un allenatore non schiera un italiano, giovane italiano, perché quando meritano di giocare giocheranno, non lo so, io non li vedo tutti questi fenomeni, capito? Purtroppo il momento è questo.
1: Che ne pensi, visto che siamo andati su...
2: Non li vedo manco stranieri però. Non li vedo nemmeno stranieri.
3: Questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso.
1: Voglio sentire anche Nick un po' su questo, visto che ci siamo andati, e poi andiamo avanti anche su un altro. Dai, vai.
4: Io entro in te che è scivolato. Quando è stato eletto Malagò presidente della FIGC?
1: Perché?
3: Quindi?
4: No, chiedo, quando è stato eletto? Giugno? Quando era? Siamo a settembre, avete sentito progetti concreti di riforma del calcio italiano, bozze buttate lì, eccetera, oppure mi sembra che stia parlando ugualmente sempre dei problemi del calcio italiano senza affrontarli in maniera concreta.
3: Ma scusami, Nick, però fai un esempio pratico. Quale sarebbe sta riforma che poi può risollevare il calcio italiano facendo schierando tutti gli italiani se, come dice Marco, c'è la libera circolazione? Che fai?

0: andare, è una norma europea.
1: Scusami, sì, ho capito, però sto dicendo anche questo. Voglio dire, Ale che segue la Serie B, ma che può avere anche degli occhi sulla Serie C, noi abbiamo 60 squadre professionistiche, non si fa in Serie C. Non parla minimamente di come riformare, di come valorizzare. Nelle primavere giocano i 2006, cioè l'anno scorso giocavano i 2006 nella primavera, ma di cosa stiamo parlando? Cioè a 20 anni, Ale, te che sei quello che naturalmente diciamo più di noi tutti, c'hai tutte le statistiche eccetera, quanti giocatori in Bundesliga a 20 anni hanno 50 presenze in Serie A? Per fare un esempio. E qui si continua ad andare avanti senza fare...
2: Però di sicuro insomma è un sistema che produce di più e meglio che noi, ma stavate parlando della Juventus che ieri sera ha mandato in campo insomma una squadra abbastanza improvvisata anche a causa dell'emergenza, ma la Juventus è stata la prima in Italia ad avere il progetto della seconda squadra, la Juve Under 23, poi diventata sì. Next Gen, ma voglio dire, io guardo la Cremonese, vedo Adi Melichina e dico, ma questo qui è mai stato considerato, è mai stato provato in prima squadra? La Next Gen ha una finalità oppure serve per far circolare dei giocatori e basta? Perché un ragazzo così che ha questi colpi, secondo me, in una Juve che in questo momento è così povera di qualità, magari una chance.
3: Ma io metterei più sul discorso che al di là delle riforme che secondo me dovranno essere fatte, e diamogli anche onestamente.
0: Sì, ma dovresti riformare anche il mercato. Sì. Perché allora gli agenti, però, e Nick è qui uno specialista, vanno sempre sul mercato estero? Perché no, costano di meno rispetto a... Cioè devi cambiare tutto, Marco. No, devi fare un reset,
3: secondo
0: devi
3: me,
0: cambiare
3: ma
0: tutto,
3: io continuo,
0: affinché uno possa vedere più italiani sul campo. Sì, se no, non
3: io
0: se
3: però
0: ne
3: faccio
0: esce,
3: un discorso
0: non...
3: un po' più terra-terra, un po' più da uomo. Secondo me c'è poco coraggio. E a lanciare un giovane, a provarlo, a lanciare, perché ti piovono
0: subito bravo,
3: le
0: gioca.
3: Non lo so se è sempre
0: ma
3: così.
0: Se è bravo gioca, Marco, se non è bravo non gioca. Lulli gioca perché è bravo, Lontani gioca perché è bravo.
3: Però c'è un allenatore che ci ha sempre creduto sui giovani. Lulli, per esempio, tu dici è bravo, ma Gasperini è uno che sui giovani l'ha buttato dentro. Poi magari l'Atalanta li ha venduti eccetera, però li buttava dentro.
0: Sì, ma uno però, non è che sono
3: 5, no, uno che
0: no, dico alla Roma, poi Cacciamani gioca perché è bravo, poi dai, andiamo avanti. Liberali viene preso dal Catanzaro per 6 milioni a Como, non gioca. Perché non gioca? Vi faccio questa domanda, perché non gioca Liberali dal primo minuto? Saranno Paz e Baturina più forti di lui in questo momento? E allora, voglio dire, ma non è che un allenatore non ti fa giocare perché sei italiano, ti faccio giocare, sai, non faccio giocare Paz e Baturina. Giocano Paz e Baturina perché qualcosa in più rispetto a Liberali. Poi forza
3: dicevi...
0: Liberali tutta la vita, ma
3: carità,
0: non è facile,
3: per carità,
0: ragazzi.
3: Per carità. Ale, stavi dicendo, scusami?
2: No, stavo dicendo che ieri è stato celebrato Costantino Favasulli come un giovane ragazzo, nel 2004, ha compiuto 22 anni. Cioè, non possiamo, dobbiamo anche uscire da questa logica. Dicevi, secondo me, giustamente, Marco, un po' di coraggio tradizionalmente ci manca, perché ci sono posti in cui puoi permetterti, come a Sassuolo, di provare Bacolà e Azic insieme, di avere altre soluzioni, di affrontare il campionato con una squadra non completissima sul mercato, ma di scoprire Cinquegrano, per esempio, che ha iniziato a titolare e da lì non viene più mosso. Sì, e sì, infatti il Sassuolo non ha preso, per esempio, Belgali, o un terzino destro più strutturato e più esperto. Ci sono altri posti, come per esempio la Juventus, il Milan, dove proporre dei giovani di questo tipo o dei ragazzi senza nome, senza esperienza, diventa più complicato, e questo credo che sia anche una colpa, diciamo, di noi appassionati, di noi tifosi, perché come dire, la pressione su chi esercita sul mercato diventa talvolta condizionata.
0: Sì, però c'è un caso, Alessandro, che è uno specialista, no? C'è questo vicino, un amico mio, ieri mi dice: Stefano, che fenomeno, perché non poteva giocare nella Juve? È italiano, non è italiano.
2: Non è
0: cresciuto nel Bayern Monaco. Hai capito la fulminazione che ci sta attanagliando? Perché quello fa delle cose straordinarie a Cremona. È un pischello, diciamo, come si dice a Roma, giovane, che è del 2007, Alessandro, che aiutami, però c'ha 19 anni e sta facendo impazzire Cremona. Ah, ma la Juve non può... Juve.
3: Sì, sì.
0: E perché lo prendono? è straniero, giovane, perché Idiz dove c'era, è cresciuto nella Juve. Certo. Ma sono tutti stranieri, vero, allora ci devono spiegare perché, esatto, le primavere, tutti i settori giovanili sono zeppe di stranieri. Cominciamo da là,
3: un altro punto, sì,
0: poi c'è un altro discorso, cioè, ma gli allenatori, coraggio, e coraggio, sono tutti stranieri. Cioè,
3: questo è vero. Aspettate, faccio un giro perché volevo anche portarvi su questo tema. Parto da questo punto da Stefano. Stefano di Scriti, visto il risultato di ieri sera, viste anche la comunicazione, vista anche la comunicazione di Spalletti, in casa Juve c'è già aria di crisi a tuo giudizio?
4: Ma aria di crisi dopo quattro giornate potrebbe sembrare eccessivo. Sicuramente c'è un'involuzione forte, nel senso che Spalletti, da quando era arrivato l'anno scorso, sembrava aver dato una svolta all'ambiente, poi è come se fosse subentrato anche lui nel vortice di questa confusione degli ultimi anni, e a me mi sembra in forte calo Spalletti, non c'è, è una curva in costante calo, non è che dice ha avuto dei picchi alti e bassi, lui sta solamente scendendo, e poi nella comunicazione è diventato veramente incomprensibili, a volte sono proprio delle supercazzole, per dirlo tra noi, anche ieri sera, cioè dire elogio il coraggio della squadra nel provare a vincerla, vuol dire che cioè io una Juve che riprende la partita due volte all'82esimo e al 92esimo e prende il gol al 94esimo in contropiede con Douglas Luiz unico centrale a coprire, non l'ho mai vista in vita mia. Non è una partita di fine stagione,
3: forte,
4: punto.
3: No, forte involuzione, tu dici, in pallomeni, sei d'accordo? Forte involuzione?
0: Ma ieri è stata una partita folle, non mi so dare spiegazioni. Spalletti, io credo che si deve smarcare da questo confronto che poi è generale. Non abbiamo sempre parlato dell'intensità, lui la sta ricercando, ha fatto una offensiva secondo me molto apprezzabile, però non c'era equilibrio, insomma, sembrava scapoli ammogliati alla fine. Quindi con queste passioni grandi, questi buchi clamorosi, alla fine ha perso una partita che avrebbe dovuto e potuto pareggiare, ti prendi un punto e te ne vai, e poi dopo costruisci. Cioè a Spalletti non gli deve venire sta voglia di emulare, intercettare Gasperini, Fabri, Schifo, stanno da più avanti, tu devi fare un altro tipo di lavoro. Io capisco che lui poi è uno studioso, è un maniacale, il dettaglio, e quindi cerca, si deve smarcare da questo confronto con i colleghi, secondo me, e deve lavorare su quello che c'ha. E non deve far vedere, insomma, che lui è tornato Spalletti, che è tra i più bravi. Purtroppo c'è un momento in cui devi mordere il freno, devi stare al tuo polo, calma, devi trovare quello che questa Juventus, che poi veramente io ho parlato bene di volte, madre, ragazzi, io me ritiro, insomma, posso cambiare opinione, no? Si può cambiare. Io dai, una cosa vabbè, così non avevo mai visto una cosa del genere. Cascato due volte per terra, si è mangiato un gol, una cosa, ma che può fare un allenatore?
3: Jan Rush.
0: Ma poi allora, 91, una cosa che io mi sono un po' preso un abbaglio.
3: Aspetta.
4: Posso fare una domanda?
3: Aspetta, no, fai finire un attimo il giro, sennò mi fai bruciare tutto il tempo. Un attimo,
4: no,
3: cioè...
4: per tutti. La mia domanda è: se la Juve in emergenza, come sta detto ormai con Thuram, Locatelli, la Juve può ancora sostenere il 4-2-3-1 con i due centrocampisti Douglas Luiz e Kopp Meiners, ragazzi? Cioè, se non cambia modulo Spalletti non arriva a Natale, lo possiamo dire chiaramente?
3: Questo lo dici tu, noi lo prendiamo, io segno, discreti, non arriva a Natale. L'hai detto tu, non l'ho detto io, aspetta.
4: Se non cambia modulo.
3: Vabbè, se non cambia modulo arriva a Natale. Iori è così? Non lo so, vuoi aggiungere tu qualcosa? Non sento Iori, che succede? Aspetta.
2: Pronti, vai.
3: Eccoci.
2: No, Spalletti è criticabile finché volete, però ragazzi, la verità secondo me resta una, che questa era una squadra tecnicamente scarsa a maggio, quando perde 3-0 con la Fiorentina ed esce dal perimetro Champions League, ed è rimasta una squadra tecnicamente scarsa oggi perché non sono stati riempiti i buchi, gli organico prioritari. Stefano De Grandi, Stefano Impallomeni, scusate.
0: Prima non confondere, mi raccomando. Sto scherzando.
2: Prima ha dedicato i suoi 30 secondi alle mani amate, cioè, ma ragazzi, da Juve sono 5 anni che non ha un regista di personalità, pragmatico, di personalità, di leadership anche tecnica in mezzo al campo, un uomo a cui dare il pallone quando conta, quando pesa. Ieri sera la prestazione di Matic, ripeto, anni 38, come è stato sottolineato, ha evidenziato dove la Juve avrebbe dovuto intervenire per prima cosa e da 5 anni si dimentica di farlo. Alla Juve serve Paolo Souza, serve Deschamps, serve un centrocampista lì in mezzo, e si ostinano a prendere la quantità di trequartisti, di esterni, che sono il simbolo dell'inutilità calcistica, perché anche con Seisao, ragazzi, 40 milioni con Seisao, che si dribbla 4 volte prima di costruire qualcosa, poi alla fine sembra...
3: Ma qui lo incensano sempre, che un Seisao, ma arrivano con Seisao, ma dai, ragazzi.
2: Cos'è? Quanto è utile con
3: Seisao? Ma non scherziamo, dai. Io ieri sera pure su Ali Abegovic, andiamoci calmi, perché insomma... pure su di lui, è apposta, andiamoci calmi pure su di lui, perché insomma, sennò qui sono tutti fenomeni, poi vi scopriamo che non è così.
2: C'era bisogno in questa squadra di andare a prendere Ali Begovic, che sarà un grandissimo talento, ma non era quello di cui il momento aveva bisogno.
3: Sì, sono d'accordo.
2: Per ridursi all'ultimo giorno di mercato a cercare un attaccante e a ridursi.
3: Non è aria di crisi, insomma, però per te, oppure esagerato pensare all'aria di crisi adesso?
2: Secondo me è aria che ci si indirizza per la Juventus sullo stesso percorso negli ultimi anni, che sarà quarto posto se va tutto benissimo, quinto, sesto se le cose vanno secondo logica, perché ci sono almeno 4 squadre più forti della Juve.
3: Nick, tira un vento un po' genio.
1: Ma io penso che se ci sono altri 2-3 risultati così e così, cominceranno a riparlare di Conte sulla panchina della Juventus. Mi sembra abbastanza evidente, no? Che si inizierà a riparlare di questa roba, perché tanto funziona così. Non è che uno pensa che, magari, come dice Ale, che c'è bisogno di mettere un giocatore diverso in questa squadra, che bisognava fare un certo tipo di inserimento. Si risolve tutto con il fatto ma Spalletti sì, sarà giusto o meno per questa squadra, l'anno scorso però non ha raggiunto l'obiettivo, quest'anno siamo mezzi e mezzi, tanto Conte è lì, libero, che sta a aspettare tranquillamente se qualcuno lo chiama, perché lo chiama la Juve, figurati se non ci va di corsa. Per cui, ripeto, secondo me Spalletti, se i risultati saranno altalenanti, dovrà convivere anche con quella ombra.
3: Vabbè, ma quello è, penso che sia pure... faccia parte forse del gioco, vero. Ragazzi.
4: Forse è vero.
3: Discredi, in vede l'ora. Perché Conte con questa squadra che fa? I miracoli?
4: No, ma sicuramente ricostruisce in maniera differente.
3: Ah sì? Trasforma Douglas Luiz, no, i Cop Miners, arriva lui.
4: Giustamente, ma non arriva il 30 agosto accettando Voltemate di turno, o comunque sia
0: non ti ha impressionato Voltemate?
3: Ma perché vi state scagliando su Voltemate? Non dire una parola su Colomani, ragazzi,
0: sembrava catapultata in una dimensione tutta sua.
4: Non è Voltemate, rilanciare Douglas Luiz,
0: ma quel colpo di testa si fa gol lì, discreti,
4: come giustamente viene fatto notare. La Juve manca da 5 anni, manca un regista. Tu prima di tutto, prima di andare a spendere 50 milioni per Colomani e 30 per Ali Begovic, tu prendi il centrale di centrocampo, poi dopo se ti avanzano i soldi vai sugli altri reparti.
3: Qua mi sento di appoggiare un po' la linea.
4: Non arrivi all'ultimo che prendi Colomani e Voltemate negli ultimi 7 mesi hanno segnato 0 gol. Cioè la Juve risolve il problema degli attaccanti prendendo 2 che non
3: dice
0: se non arrabbiare.
3: No, però voglio dire, mi sento di appoggiare un po' di scritti, perché uno guarda, quando dà un attaccante una squadra, e Iori me lo può confermare perché è sempre stato attento ai numeri, tu che fai? Vai subito a vedere i numeri dell'attaccante. E i numeri di questi attaccanti sono un po' inquietanti, cioè, quindi in un certo senso a lei mi sento di appoggiare la tesi di Discredi, no?
2: No, soprattutto
3: aspetta, fa parlare Iori. Sei tremendo.
0: Ma secondo voi Voltemate potrebbe essere allenato da Conte?
2: Ma sì, al di là di Voltemate, si può che la Juve abbia inseguito per 2 anni Colomboani come se fosse Van Basten. Sembrava che... voglio dire, Colomboani è uno che è arrivato, ha fatto 5 gol, impattando bene, poi insomma ha avuto un rendimento così e così in una squadra che ha faticato tremendamente ad arrivare quarta, e c'è arrivata per grazia ricevuta all'ultima giornata a Venezia, ma non è che avesse svoltato la squadra, anzi.
1: certo.
2: E poi per un anno non ha giocato e non ha segnato, e lo vai a riprendere corteggiando come se fosse veramente l'attaccante che ti cambia la squadra, ma è uno che insomma ha avuto il pallone della vita sul destro e l'ha tirato contro il Dibu Martinez nella finale dei mondiali, quindi insomma non stiamo parlando esattamente di un attaccante top class.
3: Vabbè. Va bene, io mi devo quasi, sono giunto alla sosta di questo blocco, vi lascio con questo messaggio. Nicola ci scrive buongiorno e dice: Conte vola sempre più in basso, è pronto per la picchiata, Spalletti meglio che si dimetta prima, cioè proprio addirittura.
0: Vabbè,
3: via.
0: Ma adesso mi sembra così, però cioè, proprio un processo roba, sommario nei confronti siamo di Spalletti che non lo merita. Poi
3: siamo altra, già, come altra, diceva
0: altro
3: Nicolo.
0: Interrogativo da porsi, caro Marco, ma Conte accetterebbe di entrare in corsa, insomma discreti? Secondo me no.
4: Ma no, con questa Juve lui potrebbe accettare, quindi, di entrare in corsa solamente se gli garantiscono che lui farà il mercato a partire da gennaio. È ovvio che se i nomi che gli prendono sono Voltemade, Lucumì e quelli che ha preso la Juve adesso.
0: Voltemade con Conte non lo so, vedo delle difficoltà.
3: Certo, poi vabbè, vediamo.
4: Lui accetterebbe solamente se può fare il mercato come ha sempre fatto.
3: Ho capito, ma se entra in corsa prende questi.
0: No,
3: non è che,
0: secondo me se le cose dovessero peggiorare, un Palladino e
3: addirittura.
4: Ah, sì. Così, il gioco dell'oca,
0: Conte non accetterebbe di entrare in corsa, perdonami.
3: Però Nick, Carnevali è stato chiaro, ha parlato stamattina, l'allenatore non si tocca, quindi.
0: Ma poi insomma se stiamo affrettando i tempi, adesso giusto, c'è Juve Atalanta.
1: Ma certo, che devi dire, poi ovviamente il progetto l'hanno impostato su di lui, gli hanno rinnovato il contratto, poi sapete meglio di me che la differenza la fanno sempre i risultati, e se vedono che le situazioni dovessero andare male potrebbero fare delle valutazioni più avanti. Poi Palladino io non lo so, non credo che in questo momento possano fare delle soluzioni ponte, certo. È chiaro che la Juve non vuol cambiare, è normale, però sai, poi ci sono i conti, se non vai in Champions anche quest'anno è un problema,
3: assolutamente. Nick, ti saluto così, stasera rischia qualcuno tra Como, Roma e Inter?
1: Ma il Como potrebbe, tra virgolette, essere un po' più rilassato, no? In virtù del fatto. Però secondo me, dopo la prestazione che ho visto giovedì sera, penso che giocheranno con molta, cioè con lo stesso atteggiamento. Non è facile la partita dell'Inter, quello sì.
3: Iori?
2: Allora, io mi occupo di Torino-Roma oggi, Toro. Si è secondo me un po' liberato dell'ansia.
3: Ti sentiamo lontano, avvicinati Ale, dove stai? Dentro una caverna?
0: Dentro lo spogliatoio del Torino.
3: Già dentro lo spogliatoio, dove stai io? Non ti sentivo.
2: No, secondo me comunque la partita della Roma in Champions ha chiesto tanto dal punto di vista dell'energia, sarà una bella verifica.
3: Quindi tu dici lì potrebbe succedere qualcosa, discreti, e poi ci salutiamo.
4: Ma a vedere così le partite, probabilmente è la Roma la squadra che rischia un po' di più.
0: Te pareva.
3: Va bene, va bene. Mi prendo va per bene, buoni questi ultimi due
0: commenti. Sì. Va bene,
4: un Torino che si è anche ripreso, quindi vedo una Roma che potrebbe rischiare.
3: Noi prendiamo e io prendo e metto da parte.
4: Tutte, a te,
3: che, facciamo finire il campionato a Natale. Scusate. Allora, grazie a discreti, alla
0: ciao,
3: prossima
0: Stefano.
3: Stefano. Grazie Alessandro Iori,
0: ciao,
3: a presto
0: Alessandro.
3: Ale.
2: A voi, ciao.
3: E grazie anche a Nicola Ceccarini.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
3: Ci fermiamo, break, ripartiamo un po' anche da Lazio Milan tra poco.

0: Mamma mia Stefano, siamo tornati, arrivano un sacco di messaggi. Ciao ragazzi, avete notato tutti gli attaccanti che sono stati cacciati da Milan e Juve hanno tutti segnato nelle nuove squadre. C'è Alberto che scrive questo. Poi per
1: carità, ieri è il 2-0 dell'Atletico.
0: Poi per carità, non torniamo sempre a Conte. Il ritornello Conte, ritorna Conte in casa Juve. Conte sta, questa Juve qui non allenerà mai. Ci scrive un altro ascoltatore. Rudy dice: vuoi vedere che adesso tutti tornano da mia parte sulla Juve, sui acquisti, squadra mediocre da sesto o settimo posto. Però non capisco chi è che stava lontano da questa cosa. Sembra che tutti adesso abbiamo individuato il fenomeno Rudy. Allora, il regista Juve ce l'aveva ed era Fagioli. Vedi anche qui spuntano le critiche al mercato. Va bene. Ci fermiamo. C'è Lorenzo Di Benedetto da Tutto Mercato Web in collegamento con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato e buon lunedì.
2: Ciao ragazzi. Ciao
1: Lorenzo.
0: Cari cani miei, siamo con due professori con noi oggi. C'è il professor Pino Capua, che saluto.
1: Grande Pino.
3: Ciao Pino. Ciao Marco.
1: Un abbraccio.
3: Ciao a tutti,
1: un abbraccio.
0: E poi abbiamo anche il professor Dario Perugia. Ciao professore.
1: Un abbraccio Dario, anche a te.
0: Guarda che squadra.
4: Buonasera, buongiorno, buonasera.
1: Aspetta un
4: attimo. Saluto all'amico Pino.
0: Grande.
3: Carissimo Dario, carissimo, piacere sentirti.
0: Bene. Voglio ultimare il sondaggio che stavamo facendo prima con gli altri amici, così sento anche il vostro pensiero. Lorenzo, è già aria di crisi in casa Juve, sì o no? Troppo presto? Dobbiamo stare calmi? Che succede? Che indicazioni abbiamo da questa partita? Crisi?
5: No, allora crisi no, perché comunque la Juve ha fatto due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Poteva partire meglio, assolutamente sì, però non c'è crisi. Parlando della Juve in generale, parlando degli attaccanti della Juve, è una crisi senza fine, mi verrebbe da dire, perché insomma Colomani è qualcosa di agghiacciante. Voltemade non è un bomber, e l'abbiamo visto ieri che dall'alto dei suoi 198 centimetri è riuscito a spedire fuori una palla da più o meno mezzo metro dalla porta di testa, e questo carro sul quale Spalletti è salito è un carro dove è rimasto solo, sta guidando con il niente dietro a lui, e secondo me dovrebbe già iniziare a pensare di scendere da questo carro, ma non
0: di abbandonarlo
5: lì davanti,
0: definitivamente.
5: Però. Come?
0: E chi mette là davanti se scende dal carro?
5: Ma può mettere Piccari, in Pallomeni.
0: Ah, vabbè.
1: Ha ragione Lorenzo.
0: Ah, ho capito. Chiunque. Vabbè, ho capito.
4: No, ma io anche era una buona mezzala.
0: Perugia era una buona mezzala.
1: Io ho preso
0: un
1: abbaglio, caro Lorenzo, su Voltemade. Mi ha scioccato ieri la prestazione di Voltemade. Mi aspettavo molto di più, devo dire la verità.
0: Sì, era un mio
1: pupillo. E devo...
0: Quindi tu fai la crisi e più degli attaccanti, ma non della Juve. Fa questa sottolineatura Lorenzo. Dice più la crisi degli attaccanti e non della Juve. Sentiamo il professor Perugia che si è inserito, così prendiamo anche il suo pensiero. C'è aria di crisi?
4: Sì, non bisogna crocifiggere l'allenatore, però bisogna considerare anche le assenze, perché comunque sia mancavano troppi titolari per poter esprimere, secondo me, un giudizio definitivo su questa squadra, questo senza dubbio. Io credo che nessun allenatore, dal mio punto di vista, avrebbe fatto meglio ieri di Spalletti, anche se quegli ultimi 10 minuti, 5 minuti sono stati una cosa, dal mio punto di vista, impossibile da verificarsi per una squadra come la Juventus, insomma, questo senza dubbio, prendere due gol, ma soprattutto l'ultimo in quelle situazioni è proprio da un campionato tra scapoli ammogliati, questo senza dubbio, questo bisogna dirlo.
0: Sì, veramente, una difesa proprio imbarazzante.
5: Ma poi ci viene a dire Spalletti, no, ma sono stato io a dire alla squadra di andare tutti all'attacco, cosa stai dicendo, caro Luciano Spalletti? Cioè, se poi a fine anno ti manca un punto per andare in Champions, te la ricordiamo noi questa partita che hai perso perché hai deciso di andare in otto in attacco?
0: Questa partita scellerata. Pino, tu che mi dici, professor Capua? Così abbiamo fatto il giro.
6: Ha detto tutto Dario, anche se in un primo momento aveva perdonato, poi alla fine giustamente ha detto tutto quello che abbiamo pensato noi, nel senso che la partita a scapoli ammogliati era più divertente. Cioè, i gol che ha preso la Juve ieri sono davvero da dilettanti allo sbaraglio, che non è una squadra di Spalletti, quindi non me lo spiego, sinceramente non me lo spiego. Perché a quel punto, quando hai conquistato comunque il risultato, te lo tieni stretto, ti metti tutti e 11 lì davanti, e invece il Sassuolo è una bella squadra, attenzione, e il mio amico Aquilani la fa giocare anche molto bene. Io lo seguo perché siamo amici, sì, e anche Catanzaro, sì, ha fatto benissimo, benissimo. È stato sfortunato nei play-out finali, nei play-off finali. Però la Juve così è incomprensibile. Poi può darsi pure che quelli che mancavano gli facciano cambiare volto, un po' come è successo col Milan sabato, cioè mancavano due giocatori, sono entrati ed è cambiata la squadra. Può essere
4: il grande problema è che Pino, che non so quando rientreranno, questo è il problema, nel senso che gran parte delle assenze, come ci siamo detti la scorsa settimana, purtroppo saranno molto prolungate, quindi correre ai ripari non sarà facile, questo senza dubbio. Ecco, scusami se ti ho interrotto, Pino.
6: No, ma non mi ha interrotto, è vero, cioè è quello che dovranno fare i nostri amici a Torino, il J Medical e tutto quello che comporta tutta la struttura medica della Juventus.
0: Vabbè, quindi diciamo così, una crisi che potrebbe aprirsi se si continua, sì, di questo
1: passo.
0: Ha
1: detto bene Dario, è presto però, perché insomma mancano tanti calciatori, però vabbè, insomma quella gestione della partita nel finale è stato più di una perplessità, insieme alla prestazione imprevedibile di Voltemade, come si pronuncia?
0: Voltemade. Vabbè, poi c'è Roberto che ci scrive: Spalletti all'attenuante di 6 infortunati fondamentali, non è come Amorim, vedi che ha Morere, Pulisic, Schiera e Stupignan, Luftucic, l'anticalcio presuntuoso ed incompetente, una stilettata arriva dritta ad Amorim. Lorenzo sorride sotto i baffi, però possiamo dire che nel secondo tempo l'ha ripresa con quelle mosse Amorim. Io volevo chiedervi se è da quel secondo tempo che deve ripartire, che deve portare anche a delle scelte importanti. Oggi Bucchioni nel suo editoriale scrive che Modric è un problema per il Milan quest'anno con questo tipo
4: lui
0: di
4: calcio. Riparte da questa Lui riparte da questa formazione, l'ha già detto contro il Benfica, quindi questo secondo tempo secondo me è stato dimostrativo del fatto delle scelte che credo saranno quelle definitive, con probabilmente inserimenti di altri giocatori come Hutchinson eccetera. Però bisogna dire una cosa, secondo me Amorim ha sbagliato completamente nell'approcciare la gara con due giocatori che però lui ormai conosce. Rendiamoci conto che è venuto fuori che comunque e Stupignan era già stato ceduto al Benfica e lui ha bloccato la cessione. Questa è una cosa che mi meraviglia molto, perché comunque bastava vedere le prestazioni dell'altro anno. Loftus-Cheek secondo me già era un altro giocatore che l'altro anno quando ha giocato, perché poi è sempre affetto da qualche malanno, ma quello che secondo me è importante è che ha saputo dosare secondo me l'ingresso di giocatori. Cioè ad esempio Pulisic ha detto che non era pronto, è entrato, quei 45 minuti li ha fatti secondo me
0: però,
4: in maniera...
0: Però Modric potrebbe essere un problema, sì o no? E poi voglio sentire anche Lorenzo.
4: Secondo me Modric è un problema per il gioco di Amorim. Cioè andava molto bene per il gioco di Allegri, ma rallenta talmente tanto il gioco e non può correre 90 minuti e inseguire gli avversari come... Musa ha cambiato la partita ieri, diciamocelo, no?
0: È vero. Lorenzo, sei d'accordo?
5: Ma guarda, io sono convinto che se noi chiedessimo a tutti gli allenatori della Serie A, se noi dicessimo a tutti gli allenatori della Serie A che Modric ha un problema, in tutti ti risponderebbero: vorrei averlo questo problema. È chiaro che non può avere, diciamo che secondo me un problema non è, diciamo che potrebbe non diventare e probabilmente non diventerà un non titolare del Milan. Però avere un Modric in rosa fa sempre la differenza.
0: No, ma io mi riferivo al problema di schierarlo dall'inizio, perché se poi già sta fuori, lo fai entrare in corsa e trovi una collocazione.
5: Dipenderà dalle partite. Cioè, se tu vai all'Olimpico con la Lazio,
4: Lorenzo, se devi gestire il risultato, è l'uomo giusto.
0: Ecco, arriva pure Pino. Vai, inserisci.
6: Fammi inserire un attimo. Allora, vai. Il Milan è quello del secondo tempo di sabato e non si può discutere. È chiaro che in quella
1: non c'era
0: Loftus-Cheek.
1: Sì, ma non abbiamo queste certezze, dai.
4: Confermati, Stefano.
1: E allora si può dire alla Lazio non era quella del primo tempo. Che... È stata una partita, un tempo l'ha fatta il Milan, un tempo l'ha fatta la Lazio, è uscito fuori,
4: sì,
1: il gol.
4: Però, però esempio, Stefano Moreira, fatte, Moreira è un giocatore
1: Moreira che, straordinario, secondo
4: se
1: me.
4: Se lui l'avesse visto giocare, giocava meglio. Cioè c'è questa fissazione del piede, inverso, no? del piede invertito. Il Milan ha già due tre quartisti che giocano con piede invertito. Io non vedo la necessità di giocare sulle fasce, anche là con il piede invertito per forza. Cioè Moreira ha sempre giocato a sinistra.
1: No, ha giocato anche a destra in carriera.
4: Sì, però l'abbiamo visto a Torino, però Stefano.
0: Però cioè, d'accordo con Roberto che quando ha schierato dall'inizio Stupiniano e Luftucic titolare, insomma, voglio dire, dopo ha cambiato la squadra completamente.
1: Però,
0: ragazzi,
1: insomma, sto Morimmer, lasciamolo lavorare, vediamo un attimo. Che
0: ha più margini della Juve questo Milan, secondo te, Stefano? No,
1: non
0: sì
1: lo
0: no?
1: so dire.
0: Non me lo sai dire ancora. Sei titubante.
1: Aspetto lo scontro tra titani, tra Luciano Spalletti e Maurizio Nesarri.
0: Tu da lì vuoi capire.
1: Lì, mamma mia, qualcuno si brucia,
0: Pino, tu che ne pensi? E così andiamo anche un pensiero sulla Lazio, tempo, perché ha fatto un primo tempo che sembrava altro che la Lazio di Sarri, lasciatemelo dire.
2: Mi stropicciavo gli occhi sabato sera quando ho visto un primo tempo straordinario con dei giocatori bravissimi, con dei giocatori che comunque hanno saputo applicare bene gli schemi di Rino Gattuso, perché non è un cazzo che la Lazio abbia giocato così, abbia giocato quel primo tempo.
0: Ma più bella di quella di Sarri l'anno scorso in partenza, che ci aveva tutti i giocatori prima della cessione del mercato.
2: Ma non voglio fare paragoni.
0: E come non li facciamo? I paragoni facciamoli.
1: Sì, però perdonami Pino,
0: come no?
1: Se non c'è stava Sarri, se ci fosse stato Sarri sarebbe finito il mondo là, no? Tutti quanti a pensare senza Sarri come si fa avanti.
4: Posso fare una domanda?
0: Aspetta, fate finire Pino. Aspetta un attimo, dai, fai finire Pino. Stava dicendo.
2: Dicevo l'anno scorso in alcune partite mi addormentavo, quel tic e toc che durava ore, francamente era
0: è vero, questa era più in verticale, rapida, aggressiva, subito. Bisogna dirlo.
2: Un'altra cosa, mettendo in più un Frattesi che secondo me è un giocatore che alza il livello, comunque alza il livello, quindi sarà secondo me un punto di forza di Roberto Mancini nella nazionale nuova, perché Frattesi è veramente un'altra categoria.
1: Ma scusami Pino, però lo scorso anno dicevi anche che senza Sarri, se ci fosse stato Sarri, la Lazio sarebbe stata dodicesima.
2: Ma era un'altra cosa, Stefano, era una
1: ma tutti
2: diretta.
1: Quanti i laziali dicevano questo, senza Sarri ha fatto un miracolo, la maggior parte dei tifosi della Lazio dicevano Sarri, grazie, ha fatto un miracolo lavorare qui, non ci sta la gente allo stadio, è arrivato Gattuso, pronto in via,
2: curioso,
1: prima classifica.
2: Sono curioso che ci sarà.
1: Poi vedremo quanto
2: la finale. Non ci stiamo dimenticando che a dicembre ci sarà la finale di Supercoppa italiana, dove gioca la Lazio. Io penso e spero che sarà una bella partita divertente tra Lazio e Inter, perché non si sa ancora né quando né dove si
1: tu
2: giocherà.
1: Tu dici che può alzare un trofeo?
2: No, alzare non lo so, ma comunque giocarsela secondo me rispetto all'anno scorso con questa squadra e questi giocatori, calcola che ce ne manca qualcuno a quella squadra di ieri e di sabato, quindi manca Rovella, manca un centravanti, che bisogna vedere se Pinamonti sarà
0: un centravanti nel primo tempo.
1: Dario, cosa volevi dire?
4: Poi la mia domanda è a Pino e a Stefano. A questo punto stiamo sicuramente saltando il primo tempo della Lazio, però la Lazio nel secondo tempo non ha giocato. Allora, è attribuibile questo, secondo voi, a un calo fisico della Lazio che secondo me ha spinto troppo nel primo tempo, o ai cambi nel Milan che si è trasformato completamente nel secondo tempo?
0: Dai, faccio rispondere a tutti
1: un
0: a questa domanda.
1: Un po' l'uno, un po' l'altro.
0: Un po' l'uno, un po' l'altro, dice Stefano. Lorenzo, te? Questa differenza?
5: Sì, sono d'accordo. Cioè la Lazio non è rientrata bene, bisogna dirlo, perché insomma dopo un primo tempo del genere è sembrata molto rilassata. Dall'altra parte Amorim ha fatto dei cambi che hanno cambiato la partita, scusate il gioco di parole, però è tutto un altro piglio, insomma tutta la squadra è entrata in un altro piglio e poi alla fine la Lazio ha rischiato di perderla.
0: No, è vero, è vero. Pino?
2: Sì, la poteva perdere la partita a quel punto, però c'è stato un calo fisico e c'è stato soprattutto l'innesso di questi due giocatori che hanno cambiato totalmente la velocità di gioco del Milan, e quindi i cambi buoni hanno fatto meglio dei cambi meno buoni che ha fatto Gattuso.
0: Decisamente, decisamente. Poi vediamo poi le scelte di Amorim. Per esempio, qualcuno ci scrive: nel secondo tempo della Lazio si è visto il grande problema di Frattesi, un giocatore top quando c'è da andare all'arrembaggio, ma non in grado di gestire il quando si abbassano i ritmi.
2: Non esageriamo.
0: Vabbè, comunque, Stefano.
1: La Lazio manca Roella, Gataldi, Re Basciro. Cioè, sta facendo un gran campionato.
0: Però io
1: una
0: non
1: gran
0: mi piace mai più parlare delle assenze. Secondo me.
1: Ho capito,
0: ha fatto
1: però ti
0: del
1: servirà.
0: Suo
1: ma ti servono anche gli uomini, le opzioni, le scelte che può fare un allenatore.
2: Secondo me l'errore, posso dire l'errore che ha fatto Gattuso, quello di sostituire Taylor con Gudmundsson, che non è una mezzala. Gudmundsson è un giocatore diverso.
0: Lo so, però lui lo sta vedendo così in questo momento. Lo sta vedendo così. Sentite, prima di salutare Lorenzo. È bastato Vanoli per rimettere tutto a posto, no? Ma dico, ci siamo resi conto qui.
1: Ma c'era a Firenze chi metteva in discussione il talento di Mastantuono. Adesso sa che l'hanno sfebbrato tutti a Firenze. Sì. C'è stata
5: c'era
1: una bella sfebbrata.
0: Chi lo toglieva al 45esimo? È vero.
1: Hai capito? Sì.
5: Quindi non è che ora va bene Vanoli. Io ci credo poco che un allenatore in 5 giorni riesca a far fare un cambiamento del genere alla squadra, anche perché comunque si sono viste tante cose ancora da migliorare. La fase difensiva è inesistente, la Fiorentina giocava contro il Venezia e non contro il Real Madrid, e soprattutto Mastantuono ha fatto il primo gol al 12° tiro in porta della sua breve carriera fino a questo momento alla Fiorentina. Gli altri 11 prima, uno è andato sul palo, uno gli aveva fatto il miracolo il portiere del Torino, quindi poi
1: è
5: chiaro, no, che vai sotto, poi hai un giocatore del genere che ti in un minuto ti fa 2 gol e poi la trovi anche la carica, no,
4: diamo il merito all'allenatore grosso, l'ha fatta grossa adesso, scusate il gioco di parole, venute fuori.
5: No, ma io, insomma, guarda, io dico diamo i demeriti.
1: Ma questo
5: c'ha
1: 19 anni, Dario, 19 anni e qualche giorno.
0: Chi?
1: Mastantuono.
0: Forte.
1: Ma ragazzi, ma 19
0: è proprio
1: anni.
0: Forte questo. Poi non si capisce
4: sì,
0: nemmeno.
4: Diamo anche il merito all'allenatore che, come è arrivato, ha cambiato un ambiente che evidentemente era tossico, perché dalle dichiarazioni che sono venute fuori di grosso.
0: È vero.
5: Guarda, io però sono più sul... Allora, guarda, per me Vanoli, soprattutto l'anno scorso a Firenze, ha fatto una grandissima cosa era assolutamente scontata. Ma in questo caso qui, più dei meriti di Vanoli, bisognerebbe parlare dei demeriti di Grosso. Perché Grosso aveva fatto un disastro, cioè si torna lì, ora Vanoli o chi per lui, qualsiasi allenatore fosse arrivato, secondo me... soprattutto all'inizio, alla prima partita, avrebbe fatto benissimo alla Fiorentina, perché la squadra non voleva più Grosso, cioè la squadra
4: però
5: non
4: lui conosce
5: più
4: l'ambiente,
5: Fagioli...
4: però lui Lorenzo conosce l'ambiente, lui è anche importante questo, secondo me la scelta di Vanoli non è stata casuale, un allenatore che dice non me la sento più di allenare questa squadra e volete che i giocatori non ne risentano,
1: ma anche le dichiarazioni Lorenzo di Fagioli rappresentano un po' il mondo dello spogliatoio, cioè nel momento in cui a fine partita Fagioli molto serenamente dice adesso corriamo tutti, ci diamo, ma prima no, eravamo slegati,
0: capito, eravamo slegati.
1: Questa non è una denuncia abbastanza importante,
0: è stato
1: da parte
0: un grosso
1: di
0: guaio, non c'è niente da fare, un grosso guaio. Adesso si riparte assolutamente,
1: ci sarà il Napoli di Allegri.
0: Pino, mi manca la tua cosa e poi ci vi faccio fare c'ho una domanda proprio velocissima e vi saluto. Pino,
7: ma sulla Fiorentina
0: vuoi dire qualcosa?
7: Posso dire che non mi aspettavo che Grosso facesse così male, sinceramente. Grosso era comunque accreditato per essere uno degli allenatori più in vista degli ultimi tempi, invece evidentemente Firenze è un clima strano, un clima evidentemente tossico, come avete detto voi, e ci vuole quello giusto. Vanoli, che è abituato, probabilmente riesce a digerirlo bene.
0: Va bene, mi fermo così. Pino, è ripartito il Napoli, sì o no?
7: Sì, secondo me sì.
0: È ripartito il Napoli di corto muso, professor Perugia, sì o no?
4: Beh, io non posso modificare quello che ho già detto in un'altra trasmissione televisiva o radiofonica, non vi faccio concorrenza.
0: Meno male.
4: Secondo me Allegri non mangerà, non dico il panettone, ma l'uovo di Pasqua. Secondo me Allegri verrà.
5: Vabbè, ma gli ha dato fino a marzo. Le iti di marzo.
0: Addirittura.
5: Ecco,
0: Stefano, poi non ci torniamo. È ripartito, sì o no?
5: Deciderà il Franchi, Firenze, la Fiorentina, Vanoli, Mastantuono.
0: Hai capito?
5: Esame clamoroso. Allora, esame clamoroso. Mezzogiorno di fuoco.
0: Senti che roba. Lorenzo, è ripartito il Napoli, sì o no?
5: Sono d'accordo con Stefano, sottoscrivo tutto. Bisogna vedere se è ripartito il Napoli contro la Fiorentina, si vedrà, e se è ripartita la Fiorentina, si vedrà se contro il Napoli. Io credo sarà una partita fondamentale per tutte e due.
0: Va bene. Saluto e ringrazio il professor Dario Perugia.
5: Ciao,
0: grazie,
5: Dario,
0: professore,
5: un abbraccio.
0: A prestissimo. Grazie anche al professor Pino Capua.
5: Ciao Pino.
8: Ciao a tutti, ciao Dario, ciao.
0: Lorenzo, ti saluto così, questa settimana 2 punti.
5: Io 0.
0: 0 in pallomeni, è vero?
5: Al palo.
0: 2 punti. Poi ho fatto un conteggio anche su chi ha fatto... Io 3. Su chi ha fatto più volte risultato pieno in queste
5: Bonanni.
0: 4 giornate, cioè Piccari, Bonanni, Braglia, Orlando e in pallomeni. Hai capito? Orlando ha preso il 2-2 di Lazio-Milan, ragazzi. Orlando.
5: Sei reduce dalla MotoGP a Misano, quindi tu devi dire che vince. Poi alla fine
0: bisogna fare i piazzamenti.
5: No, devi vincere i Gran Premi.
0: Devi vincere i Gran Premi, capito? Di Benedetto uno insieme a Ceccarini. No, gli unici due che hanno fatto un.
5: Ma adesso chi ha preso? Tu hai ripreso 1-0 Cortomuso.
0: Io ho preso Cortomuso.
5: E Bonanni che ha preso? 2-2 del Lazio-Milan.
0: Bonanni ha preso Napoli-Bologna pure lui.
5: 1-0
0: secco.
5: Tu invece Lorenzo che cosa ha fatto?
0: Lorenzo ha preso il pareggio di Genoa Frosinone ma non il risultato esatto, la vittoria del Napoli ma non il risultato esatto.
5: È vero. Io 0.
0: Però insomma ha mosso la classifica che vede al comando Bonanni 13 punti, Braglia, Garbo 11, in pallomeni 10, Di Benedetto 9, con Orlando, Piccari 8, Ceccarini e De Paola 5.
5: Vabbè, siamo tutta la Piccari League.
0: Sì, vabbè. Ciao Lorenzo, a domani.
5: Ciao Lorenzo.
0: Bello carico come sempre. Ciao Lorenzo, a domani, break per noi.

0: Siamo tornati, caro Stefano, di nuovo in diretta nel pomeriggio di Maracanã.
1: Eccoci qui.
0: C'è un messaggio, Marco, che così lo leggo subito, lo lancio, lo si commenti te, lo facciamo commentare anche in chi interviene, perché questo nostro amico tifosissimo della Juve scrive: Alija Begovic, 18 anni, più forte di Mastantuono. Scrive Mastrantonio, ha sbagliato, è Mastantuono, lui lo ritiene più forte del giocatore della Fiorentina. E poi ci dice che siamo chiacchieroni. Beh, questo facciamo, dobbiamo chiacchierare, insomma, che facciamo? Siamo muti, radio non si sta muti fino a prova contraria, se no non è la radio,
1: no,
0: quindi si chiacchiera.
1: Senza offendere, chiacchieroni sembra che...
0: No, beh, chiacchieriamo. Parima
1: con
0: tu che dici? Coni. Vuoi dare ragione, torto, e poi
1: no,
0: sentiamo...
1: No, io dico che Lebegovic è un grandissimo talento in prospettiva, come Mastantuono, tra l'altro, non significa niente che adesso Mastantuono abbia segnato 3 gol, ma Lebegovic ieri ha giocato bene, secondo me è un ottimo talento, però non è che ci si può attendere da Lebegovic che possa risolvere i problemi di una Juventus che ha lasciato a desiderare sul piano degli equilibri. Attenzione, cominciamo, non bocciamo la partita della Juve, io non me la sento, Marco, perché ha sviluppato una fase offensiva ragguardevole. Poi lo squilibrio finale è stato qualcosa di... si è fatto prendere la gola, ecco. L'Acquolina, insomma, poteva vincere questa partita, probabilmente l'avrebbe potuta vincere. Se Voltemade avesse segnato di testa, però, insomma, non è successo. Poi dall'altra parte, quello che questa azione, questo cambio di Lorientè che l'ha messa in mezzo, c'erano Breme e Douglas Luiz, da rivedere il video, Douglas Luiz, io credo che Spalletti glielo faccia rivedere 100 volte. Adesso... tu stai lì con l'acqua all'ultimo secondo disponibile, ma come lo affronti, Azic? Ma come lo affronti? Come ti presenti? Diceva Gasper, ti ricordi nella famosa conferenza stampa?
0: Assolutamente.
1: Con quale
0: allora,
1: faccia di...
0: andiamo a dare
1: come ti presenti?
0: Il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao,
1: ciao Massimo.
0: Massimo.
2: Ciao Marco, Stefano, buongiorno a tutti.
0: Bene, poi anche da Radio Bianconera il nostro Alessandro Santarelli.
1: Ciao, Alessandro,
0: ben trovato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao, ciao Massimo.
2: Ciao Ale.
0: Ti sei calmato, Ale?
3: Ma guarda, io ieri sera dopo 4 ore e mezzo, e che sera il colpo di tacco è durata 4 ore e mezzo, devo dire che ho trovato un popolo bianconero molto lucido. E non so se questo è segnale di rassegnazione, però, perché c'era rabbia sì, ma una rabbia lucida. Io ero abituato a una rabbia vera, verace, e non vorrei che questo fosse un po' di rassegnazione.
0: Allora aspetta che si unisce a noi anche Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo, ben trovato.
1: Ciao Michelangelo.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti.
0: Ben trovato, arriviamo subito. Orlando, tu come risponderesti all'ascoltatore che ha detto che Begovic è più forte di Mastantuono?
3: Posso rispondere prima io?
0: Vai Ale.
3: Che Mastantuono è un fenomeno, e si è visto. Begovic è un buon giocatore che può crescere, ma siamo di fronte a un fenomeno e a un buon giocatore.
0: Bene, hai risposto tu, voglio sentire Orlando. Orlando.
2: Credo che Mastantuono... veda più la porta rispetto a Lebegovic, che comunque ha dimostrato di essere talentuoso anche lui, forse è l'argentino più concreto,
0: mi sembra più pronto porta. Più pronto,
2: sì, ma non per i 3 gol di
0: no,
2: Venezia,
0: no,
2: perché
0: no,
2: Venezia
0: no.
2: Ti dico la verità, Venezia, Fiorentino ok ha vinto, ma Venezia ha giocato una partita e nel senso tattico sbagliata. Mastantuono prendeva la palla, era sempre libero. Questi giocatori non li devi attaccare, non permettergli di stoppare e fare quello che vogliono a 20 metri dalla porta.
0: Michelangelo, il tuo pensiero, così ho fatto il giro con tutti su questa riflessione del nostro amico.
5: No, il mio pensiero, sono due ottimi giocatori, adesso chiamare fenomeni, perché non mi dispiace, non voglio contraddire Alessandro,
0: ma lo devi contraddire, c'è problema.
3: Io sono innamorato di questo giocatore, dico la verità.
5: No, però se parliamo dei 3 gol, diciamo che è stato aiutato non solo dalla squadra, come diceva Massimo, ma soprattutto anche dal portiere, perché insomma prendere quei gol lì, ne abbiamo presi di peggio, voglio dire, ne ho presi di peggio, però è stato molto aiutato sicuramente. Però parliamo di uno l'ha comprato al Madrid, e al Madrid generalmente non compra delle sole, ma compra.
0: Certo,
5: compra
0: che Mourinho ha fatto un bel regalo al calcio italiano, Nico Pass e Mastantuono. Direi bene, no?
5: Li fanno giocare e poi se li riprende.
0: Questo pure è vero, li facciamo, li svezziamo e poi dici adesso li riprendo tutte e due. Insomma, vabbè, comunque.
5: Vabbè, non è che bisogna giocare sempre con questi giocatori. Una squadra va formata con un equilibrio.
0: Assolutamente.
5: Se giochi con Mastantuono, con Nico Paz, tutti, poi voglio vedere chi difende.
0: Senti, qui arriva addirittura Alessandro che ci scrive, un nostro ascoltatore al 331-8200213, che la Juve ormai è il Manchester United italiano e non ritornerà. Mamma mia, che è una catastrofe, insomma, così io direi un po'. La Juve ha fatto un mercato, a mio parere, inutile, così non parto più. Quindi critica il mercato. Posso chiedervi se dopo questa partita di ieri sera... Che aria c'è intorno alla Juve, Michelangelo? Lo chiedo. C'è già un'aria preoccupante, guarda, un'aria di crisetta? Cioè, che c'è? Perché poi arriva l'Atalanta, no? Mo c'è la Coppa e poi c'è la.
1: Scontro Sarri-Spalletti.
0: Hai capito? Michelangelo?
5: No, io dico che insomma, siamo alla terza partita, la quarta.
0: Ho capito, però.
5: E diventa complicato. Cioè, diventa complicato. Certamente le vittorie aiutano. Si dice che le vittorie aiutano a vincere, se non vinci. Non aiuta nessuno. Devono succedere tante cose, però la partita di Sassuolo è una partita strana, perché la Juve ha avuto tantissime occasioni per vincerla. Poi, sai...
0: Però ce l'ha avuto pure il Sassuolo le occasioni,
5: Sì, ma secondo me più la Juve. Però il discorso è che dopo tu una partita così non la devi perdere, soprattutto in quel modo. Sembra una squadra... È sembrata una squadra, dice sì, giochiamo tanto per giocare, ma alla fine i campionati si vincono non perdendo le partite. E mi sembra una Juve un po' scollata, un po'. Poi lo sai come la penso io: ti presenti con 10 stranieri, ne cambi 4, ne metti altri 4 stranieri, poi alla fine il campionato con solo stranieri non li vinci. Non li vinci i campionati italiani con solo stranieri, e questo mi dispiace. La Juve non può giocare solo con il portiere italiano, e questo
0: ringrazio a Dio che ha preso il portiere, perché
5: ha preso un portiere italiano,
0: un paio di parate ieri sera
5: stava prendendo un altro portiere che secondo me è molto sopravvalutato, nonostante abbia vinto tanto, come Dibu Martinez. Insomma, poi si vede quello che sono questi portieri, e questo mi dispiace.
0: Il miglior acquisto del mercato è proprio Vicario in questo momento.
5: No, io dico che mi dispiace vedere una Juventus con tutti solo stranieri.
0: Lo so. Infatti c'era un ascoltatore che sottolineava anche questa cosa prima.
5: Ma poi lo vedi in campo, si giocano così tanto. Cioè, non mi sembra una squadra quadrata.
0: Hai usato un termine scollata. Aspetta, voglio sentire anche Orlando, Alessandro e Stefano. Vai, Orlando. Non ti sento. Adesso sì, vai.
6: No, dicevo, l'amico, ora il paragone col Manchester è pesante, nel senso che il Manchester spende 100 miliardi di sterline all'anno e non riesce a vincere, però in realtà poi dopo sta succedendo questo, perché torno sempre al solito discorso, Michelangelo giustamente diceva ci vuole degli italiani, hai costruito delle vittorie con una difesa di italiani, come è successo al Milan. Il periodo del Milan e la Juventus adesso non ha più quella forza di fare il mercato che avevano a volte. In più, secondo me, sta sbagliando tanto quando fa mercato. Pensare di tornare a vincere, io credo ci voglia veramente del tempo. Dunque, i tifosi della Juventus, che Alessandro ha detto che sono un po' rassegnati, io li capisco, perché qui, per come la vedo io, poi spero di sbagliarmi per loro, qui ti giochi il quarto posto, niente di più.
0: Quindi, ma tu la vedi un inizio che ti fa respirare un'aria di crisi?
6: Ho visto uno Spalletti preoccupato, tirato, molto tirato. Devo dirti la verità, che poi dopo si è preso anche delle colpe, che voleva andare a vincere la partita, però insomma, secondo me non è giustificabile prendere...
5: Sono d'accordo. Un'altra cosa voglio dire, no, ma io...
0: Sì, poi sento Alessandro, vai.
5: Batto sul tasto sempre degli italiani e tu. No? Però la Juve aveva un appeal che gli italiani li prendeva, quelli forti. Io capisco che faccio due esempi: che Fasuli, che è andato dal Catanzaro, è andato al Napoli, ma anche lo stesso Frattesi. No? Tu cerca di prendere questi giocatori. Sono giocatori che sono rapporti, perché la Juve va a continuare a prendere questi...
0: Chi non, sono vabbè, gli stranieri non so. Che non ti piacciono? Dimmi un nome.
1: Senti, Michelangelo, ti ha convinto.
5: Anche uno me ne piace.
1: Michelangelo, approfitto visto che hai fatto dei nomi. Ti ha convinto la prestazione di Volte Madre?
0: Calli, moglie ha preso.
1: No, ho capito. Io lancio un tema all'interno.
5: Ok, voglio essere ancora. Voglio essere buono. No, non voglio essere.
0: No, no, no, sì, cattivo. Lascia,
1: non ti ha impressionato. Giocare
5: mi ha impressionato. Mi ha impressionato.
1: No, Michelangelo, dire... ti ho fatto una domanda e poi puoi rispondere, se no.
5: Mi ha impressionato perché è alto, cioè, ha sbagliato un gol di testa che insomma è... Vabbè, comunque
0: che tu lo facevi il gol di testa in fila.
5: No, io di testa sono andato una volta e ho fatto un gol, se vado due volte
1: è sembrato un po' spaesato, a disagio, bisogna aspettare, bisogna attendere l'inserimento. Ulteriori miglioramenti.
5: Diamogli tempo, beneficio. La prima partita, i primi minuti, le prime volte che gioca in squadra. Per cui
1: Alessandro siamo è soddisfatto di Volte Madre.
5: Più pazienti, però voglio dire. Mm-hmm. Ma comprate i giocatori italiani.
0: Vabbè, abbiamo capito, comprate gli italiani per
1: Alessandro, sei soddisfatto di Volte Madre, di questo impatto ma italiano dell'uomo, l'uomone di Brema, insomma, visto che
7: io devo dire la verità, la partita di ieri mi ha scioccato. Sono sincero, perché di sconfitte ne abbiamo commentate purtroppo tante in questi anni. Ricordo AIFA, ricordo la sconfitta in casa col Benevento, ricordo la sconfitta con la Fiorentina, ricordo un sacco di cose. Però quella ieri mi ha scioccato per come è arrivata. Cioè, ci sono stati dei frangenti in cui veramente il Sassuolo ci ha preso in giro. Due gol della Juve vengono con due palleggi ripetuti
0: in faccia e poi
7: l'affondo centrale. Roba da scuola calcio, secondo me. E quindi mi ha scioccato, perché poi quando hai la fortuna, la bravura, mettetela voi come vi pare, di riagguantare una partita all'ultimo minuto e ti fai prendere il gol del 3-2 con Hadžić, parliamoci chiaro ragazzi, Hadžić per due volte non ha voluto far gol alla Juve, ok? Perché ha avuto due occasioni, una quella che dà il pallone al compagno palesemente in fuorigioco e lui se andava dritto arrivava davanti al portiere, la seconda in cui era solo davanti al portiere, ha temporeggiato e ha tirato e se l'ha fatto ribattere, la terza non poteva non far gol. Ma detto questo, una squadra, passatemi il termine, normale, come ha detto poi Vicario, fa il gol al 94, non prende mai quel gol al 95. Quindi io sono scioccato da questa sconfitta, ma sono scioccato soprattutto dal fatto che Spalletti, sono 10 mesi che alla Juventus, ad oggi io non l'ho ancora visto. Mi preoccupano poi determinati atteggiamenti, perché la sceneggiata che fa ieri sera con l'inviato di Sky mi fa venire in mente tante altre cose, le dichiarazioni che fa non mi piacciono. Io
0: è a carità, rischio? È a rischio?
7: Marco, allora, io sto dalla parte di Carnevali, che oggi ha fatto un intervento, sì, molto lucido.

0: Perché qui domanda. Non facciamo sentenze ancora presto.
1: Domanda, solo domanda.
0: Però, quando è domenica,
1: sì,
0: arriva una squadra che fa dell'organizzazione difensiva un po' il fiore all'occhiello. Cioè, è vero che l'Atalanta ha perso con il Cagliari, io ho visto tutta la partita, l'Atalanta sta bene, Cioè, attenzione, che qui se con l'Atalanta, che facciamo, che diciamo? Perché quello che dice Michelangelo sembra banale, ma è la realtà. Cioè, vincere aiuta a vincere. Tu, Juventus, la Juve fa fatica a vincere le partite. Mi segui?
1: Sì.
0: Quindi, se non batti l'Atalanta, è difficile che tu possa ripartire. Poi ti vengono i pensieri negativi.
1: Giusto? Correggetemi. C'è il NEC prima?
0: Sì, vabbè, il NEC. Ah. Sì, vabbè, ma capito, ma qui è campionato. Se tu non batti l'Atalanta, NEC o non NEC, trick, track, tu devi battere l'Atalanta. Cioè, il NEC poi pure bere oppure pareggiare.
2: No, Stefano, il NEC è già una partita che ti guarda in faccia.
0: Lo so, Alessandro, però per non compromettere faccia, quella risalita tortuosa, molto difficoltosa che si preannuncia, perché poi scappano le altre, Cioè, l'altra si tarano su un punto, tre punti, un punto, tre punti. E la Juve deve già accorciare il passo e ce n'ha tante davanti, capisci? E quindi, se tu non batti l'Atalanta, secondo me è vero, il NEC, sono d'accordo, è importante, ma è molto più importante Juve-Atalanta e soprattutto questa fatica di vincere le partite. La Juve fa fatica a vincere le partite, Marco. Ma poi, quello è un po' il problema.
2: Perdonami, Stefano, è vero che siamo alla quarta giornata, tutto vero, tutto quello che vuoi, ma stasera la Juve sarà a 5 punti dall'Inter e 5 dalla Roma, ok?
0: No, vediamo, sono già tanti.
2: Sono già tanti, la Juve non deve vincere lo scudetto, ma non deve neppure la
0: No, però tu devi vincere questa.
2: Bravo,
0: devi vincere questa. E la prossima dove va la Juve?
2: La Juve c'ha NEC, Atalanta
0: e poi sosta.
2: Poi c'è la sosta e poi te lo dico.
0: C'è Roma Inter, tu devi battere l'Atalanta per andare alla sosta a recuperare quello che puoi recuperare, quei 3-4 giocatori sui 9 che non hai, perché insomma adesso non dimentichiamoci che la Juve c'ha 9 giocatori in infermeria. Sì.
2: Allora però il bravo allenatore mi cambia qualcosa, Stefano, perché che
0: lui secondo me ieri ha voluto, lui, io come ho detto prima, Alessandro, non so se siete d'accordo, l'analisi, lui si deve smarcare da questo blocco psicologico suo personale. Poi un allenatore, qui abbiamo Michelangelo che è stato un grande giocatore, ha vissuto spogliatori vincenti. Quando tu vedi l'allenatore che fa, magari, che ne so, l'intensità, noi abbiamo sempre parlato, no? Deve intercettare questa intensità. A me la fase offensiva della Juventus non mi è dispiaciuta ieri, però non puoi essere così squilibrato. E allora magari Spalletti, i suoi raffronti con i Fabbri, con i Gasperini, con i Chivu, cioè questa competizione personale dell'allenatore che ti deve, io sono forte, ti faccio vedere quanto sono bravo. Ecco, ieri mi è sembrata un po' l'idea a Reggio Emilia, ti faccio vedere come ti vado a vincere la partita, quando tutti pensate che insomma non si possa fare, no? E secondo me è più un personalismo di un allenatore che invece deve pensare a gestire un gruppo che non ha 9 giocatori a disposizione, che si deve inventare qualcosa sul piano, non tipo tattico, ma un'invenzione, un calciatore in questo momento che si possa accendere, 2-3 riferimenti. La Juve non ha 2-3 riferimenti in mezzo al campo. C'è anche lo stesso Bremer, che possiamo ritenerlo giocatore fondamentale, ma come esce su Bacolà? Allora qui abbiamo un allenatore, Rampulla, ma Douglas Luiz, io se fossi un allenatore ti faccio rivedere quel video 100 volte, io sono sicuro adesso, senza far polemica, ma uno come Conte, Douglas Luiz lo sospende per 5 giorni.
2: Ma sono d'accordo.
0: Perché tu, no, tu c'hai un secondo a disposizione e hai un devi pensare che c'hai X, un punto me lo porta a casa. Tu non puoi affrontare nell'uno contro uno Azic dentro l'area. Andatevi a rivedere, l'ho vista 10 volte quella. Ma come ci si comporta lì, uno contro uno? Che tu, lui è destro, gli lascia lo spazio così, poi con la gamba che fa così.
1: No, 0-0,
0: ma dai.
1: 0-0.
0: Ma come si
1: aspetta?
3: Come si fa in allenamento?
0: Allora
1: fate aggiungere, chi è che voleva aggiungere, scusate?
2: No, io. Le fissazioni in questo momento di Spalletti che mi spaventano. Columani, ragazzi, ma Columani.
1: Ma io questo vi volevo chiedere. Deve scendere dal carro. Sì o no?
0: Vabbè, ma chi fa giocare davanti, ragazzi? Dai, cominciamo. Okay. Allora, ma c'ha Voltemade e Colomani, ma chi fa giocare davanti?
1: Fa Voltemade, provalo dall'inizio.
0: Voltemade.
1: Ho capito, ragazzi, perché Colomani, tu hai attaccato Voltemade, Colomani?
0: Meglio Colomani di Voltemade. È entrato, sembrava, non lo so, che stesse nella...
2: Allora Stefano inventa l'October di qualcosa, cioè, Nico Gonzalez lo metti prima punta, ma Colomani in questo momento è dannoso per la Juventus e lui lo fa giocare perché ormai è uscito sulla cosa del carro e la Juve deve subire queste cose qua, onestamente no.

0: Onestamente no.
1: Michelangelo su Columani, voglio sentire anche Orlando. La faccia
2: sì,
1: tua è il programma.
2: È un vero problema, è un vero problema, perché effettivamente non puoi giocare così, devi cercare, diciate prima voi, deve trovare l'allenatore, deve trovare una soluzione che sia il falso 9 con Nico Gonzalez punta davanti, qualcosa deve trovare, ma in questo momento questi due, tutto il rispetto, sono impresentabili, perché se vuoi vincere le partite non puoi, qualcosa devi fare, non puoi essere lì giusto per metterti una maglia e stare lì davanti a fare chissà che cosa.
1: Orlando?
3: Ma con tutto il grande rispetto per i giocatori che posso avere, non sono da Juventus, questo è poco ma sicuro, questo pesa anche nella loro testa, soprattutto a quella di Colomoni, perché Voltemeva è appena arrivato,
4: sì, è vero, no?
3: Non mi piace, però insomma diamogli tempo. Colomoni si vede che ha un problema adesso anche di testa, proprio sai quando ti prende l'attaccante, non segna, sente la responsabilità, perché no, anche lui non può essere così scarso. Il giocatore che giocava ai mondiali ce lo ricordiamo, non era...
4: Però perdonatemi, adesso non voglio difendere, fare la difesa d'ufficio di Voltemade e Colomoni.
1: Sì.
4: Allora, con Sessão Alibegović, che assistenza portano all'attaccante di riferimento? Cioè, Colomoni non struscia un pallone, va bene, allora possiamo dire Colomoni...
1: Dici, però quanti gliene arrivano?
4: E che quanti palloni... Cioè, la rifinitura, l'azione di Sessão Alibegović è finalizzata a cosa? Sì, sì. Ha un repertorio personale, vanno là, concludono, Zegrova entra, conclude... Ma quanti palloni riceve il centravanti di riferimento?
2: Ti posso dire una cosa, sempre per tornare ai nostri tempi, sono altri tipi di giocatori, con tutto il rispetto di quelli che ci sono adesso, ma una cosa... io penso a Gianluca Vialli, no? Quando qualcuno non gli dava la palla, cioè lui doveva prendere per le orecchie, cioè non puoi continuare a fare a destra e a sinistra, fai mille finte, mettimi sta palla che io faccio gol, cioè alla fine... Però se tu la punta non è impercettibile, ma caspita, tu vai a prendere con Sessão, dice, oh, ma la vuoi dare sta palla o no?
1: Poi diceva Voltemade, lo guarda,
4: Voltemade adesso che secondo me io pensavo Alessandro era più dubbio, cioè, c'era più dubbi, no? Io invece pensavo a Michelangelo che Voltemade potesse dare una mano e ancora
1: vabbè, però
4: mi lascio questo piccolo spazio. Ieri sono rimasto scioccato dal suo impatto. Però Voltemade magari provarlo adesso, magari lega il gioco. Gli ha detto lega il gioco, si è legato, cioè è entrato a Reggio Emilia, ma come entri?
1: Cioè, ma ragazzi,
4: dalla Juve entra bene. Ha detto bene Spalletti, oh, quel colpo di testa, e tu devi prendere lo specchio della porta, oh.
3: Almeno lo specchio,
1: assolutamente. Senti, Alessandro, chiudiamo così, senti questi messaggi. Ciao Marco, mi sembra di rivedere Spalletti della nazionale confuso, egoista. Dal carro faranno scendere Spalletti, occhio, ci scrive un altro ascoltatore. Poi un altro scrive, la Juventus di Buono sembrava avere la solidità e l'equilibrio, il problema forse è più quello del gol. Poi un altro dice, è già pronto Antonio Conte.
4: Ma non entra in corsa Conte.
1: Ale, qui questa è la situazione. Quindi...
3: Ma guarda Marco,
1: è a rischio? È a rischio secondo te?
3: Guarda, io spero ancora di no. Perché se cambi il settimo allenatore in 7 anni, insomma, diventa quasi paradossale. Però voglio capire con che Spalletti ho a che fare.
1: Questo
3: non mi convince. Leggevi prima un messaggio, anche a me sembra un po' quello di quello
1: della nazionale. Ma io lo sapevo.
4: Vabbè, ma Alessandro, ma con chi lo cambi adesso? Con chi lo cambi, Marco?
3: E a me fa fatica dirlo. E sapete quanto mi fa fatica dirlo?
4: Ma in corsa entrerebbe Conte? Michelangelo entrerebbe con
3: la Juventus.
4: E me no.
3: A quel punto, se la medicina è quella,
2: io credo alla Juve, sì.
4: Alla Juve sì?
1: Vedi Michelangelo dice alla Juve
4: ma
1: sì.
4: Io l'ho fatta allora abbiamo una notizia. Abbiamo una notizia.
3: No,
4: ma stiamo parlando delle ipotetica disponibilità del signor Antonio Conte.
2: Secondo me la Juve lui lo farebbe solo per la Juve.
1: Solo per la Juve. Orla.
3: Quando ero bambino e c'ho la febbre, mi dicevano devi mettere la suppostina. A me la suppostina non mi piaceva e quelle di glicerina bruciavano anche.
1: Madonna,
3: però me le mettevo e stavo meglio.
1: Ah, che quindi paragone che fai.
3: Ma io sono disposto a prendere la suppostina di glicerina.
1: Ah, quella, ho capito, va bene.
3: Bruciamo anche un po'.
1: Vabbè. Orlando.
4: Massimo.
1: Tu che dici?
3: Sì. Ma dico che Michelangelo, secondo me ha ragione, Conte per la Juve lo farebbe, ovviamente impostando già un percorso per il prossimo anno, perché quest'anno comunque, secondo me, ripeto, la Juve, al di là che va riconosciuto, come ha detto Stefano, gli infortuni, perché dobbiamo ammetterlo, senza due centrocampisti
4: ce ne hanno nove fuori,
3: che sono importantissimi, Thuram e Locatelli, però la Juventus quest'anno, secondo me, possiamo girare e rigirare quanto vogliamo, ma come qualità di squadra di rosa c'è almeno quattro squadre più forti.
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Ragazzi, io però rimango più preoccupato.
4: Thuram, Yıldız, Locatelli,
1: però Boga. Io sono più preoccupato. No, allora, posto che il problema del centrocampo è rimasto, il problema dell'attacco non è stato risolto, io sono più preoccupato dello stato di Spalletti, perché dalle dichiarazioni prima di Columani a quella del carro a ieri sera, so tre indizi che sono preoccupanti. Io la metto
4: E lo sai che succede poi dopo? Sono un allenatore è sfortunato in questo momento, Spalletti, poi magari si sta avvitando pure lui con queste reazioni un po'. Però senza nove giocatori sai come va a finire poi? Che questi recuperano, magari va male, tu cambi allenatore, arriva Conte, arrivi terzo, capisci come poi funziona così il calcio.
1: Ci fermiamo.
4: C'è l'allenatore che adesso non c'ha nove giocatori, arriva l'altro,
1: ce l'ha
4: magari
1: tutti, poi, c'ha tutto. Può essere. Va bene, mi devo fermare. Alessandro Santarelli, grazie.
4: Ciao,
1: a
4: Alessandro,
1: presto, buon lavoro.
3: Ciao, ragazzi, vado a mettermi la suppostina.
1: Sta buono. Allora, Michelangelo, ti saluto anche a te, ci vediamo prestissimo.
4: Ciao Michelangelo,
1: un abbraccio a Michelangelo Rampulla. Rimane con noi Orlando, ripartiamo un attimo dal Napoli, a tra poco.

0: Bene, bene, ci siamo con Stefano Impallomeni nel pomeriggio di Maracanà. Allora,
1: ciao,
0: abbiamo lasciato, lasciamo momentaneamente la Juve con i tanti messaggi che sono arrivati. C'è qualcuno, Stefano, che dice che forse sarebbe il caso di prendere Icardi, che è libero in questo momento. Poi c'è chi dice che Conte non vede l'ora di venire alla Juve, che non può comprargli i giocatori che vorrebbe lui, come è venuto l'anno scorso. Come è venuto, come non è venuto forse l'anno scorso. Ah, perché non, la Juve non può comprargli i giocatori. Vabbè, comunque, poi c'è, ci scrive che c'è, la Juve è un minestrone di calciatori, sempre Stefano, molto arrabbiato, insomma, insoddisfatto di quello che si è visto in queste giornate. Bene, andiamo a presentare. Intanto rimane con noi Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben
2: ciao
0: trovato.
2: Massimo. Buon pomeriggio.
0: E poi mi fa molto piacere che lo ritrovo, che è un po' di tempo che non lo abbiamo sentito, caro Stefano. Maurizio De Giovanni, ciao Maurizio, ben trovato.
1: Caro
0: ben trovato, Maurizio.
3: Ciao,
0: ben
3: ragazzi,
0: trovato.
3: Ciao.
1: Che
3: ciao,
1: bello rivederti.
3: Un saluto affettuoso a voi.
0: Come stai, Maurizio? Prima di tutto, che un po' che non ci sentiamo.
3: Bene, bene, tutto sommato, nonostante l'inizio di campionato e di coppa difficoltoso, ma tutto sommato bene, ci siamo, e la vittoria di ieri era imprescindibile, sarebbe, veramente avrebbe scatenato un periodo di ripensamenti, di polemiche. La piazza non è molto tranquilla adesso, né nei confronti della società né nei confronti della squadra, quindi la vittoria di ieri è stata veramente fondamentale.
0: E chiedo, così andiamo nel dibattito, era un po' il tema del Napoli che vince di corto muso contro il Bologna, è una vittoria che consente a Napoli di ripartire? Avete questi, dopo queste sconfitte che erano avvenute tra campionato e Coppa, Stefano?
1: Però bisogna, abbiamo sempre analizzato le prestazioni.
0: La prestazione, sì.
1: E credo che il Napoli abbia fatto una grande prestazione a Milano, con l'Arsenal ha fatto quello che poteva, insomma, di fronte a una super squadra. Ma insomma, ieri nulla da dire, ha dominato la partita, un Bologna rinunciatario, messo malissimo, e quindi poi ha vinto con merito. Però, come ha detto giustamente Maurizio, sono quelle partite che devi pensare a portare a casa i tre punti, però secondo me si è portato anche qualcos'altro e deve pian piano...
0: De Bruyne bene, no?
1: Sì, insomma, si può fare sempre meglio.
0: Però insomma...
1: Però un Napoli che è ancora in convalescenza, adesso Firenze è una tappa importante per capire...
0: Fasoli adesso non lo togli più lì, eh? Come fai?
1: Sì, andiamo con cautela, cioè voglio dire, sì, è forte, a me piace, sprizza di entusiasmo, in questo momento soprattutto dove
0: sei... sei più per l'equilibrio.
1: No, per l'equilibrio, è un giocatore che merita attenzione e considerazione, poi la deve sfruttare nel miglior modo possibile, giochi a Napoli, ha fatto un salto importante, è un giocatore di prospettiva, però insomma sei a Napoli, è una squadra forte, si deve ritrovare, secondo me, deve Allegri, questa sosta è benedetta.
0: È fondamentale, tu dici.
1: Adesso andare a Firenze non deve perdere.
0: Che non sarà facile.
1: Perché se riperdi, poi i dubbi a Napoli ce ne sono tanti, riguardo l'allenatore, non lo so, poi Maurizio, ma insomma ci abbiamo tutti amici a Napoli. E quindi non mi sembra che Allegri sia il miglior allenatore, l'allenatore diciamo ideale per i tifosi del Napoli, però poi Napoli è una città democratica, accoglie tutti, è giusto Maurizio, nel senso che non ha dei pregiudizi nei confronti di nessuno,
0: ma...
1: e quindi tifa soprattutto il Napoli e il bene del Napoli. Quindi ieri è arrivata una vittoria e vediamo a Firenze cosa succede.
0: Orlando, che ne pensi di questa vittoria? È una ripartenza?
4: Perché anch'io li ho visti bene a Milano, al di là che ha avuto un atteggiamento più difensivo, però con l'Inter ci sta, no? Di far quel tipo di partita, la potevano anche vincere, insomma, l'occasione finale di Anguissa è stata clamorosa. Per me hanno fatto bene anche con l'Arsenal, ieri dovevano vincere, sono stati bravi perché è vero il Bologna è rinunciatario, però 10 giocatori praticamente dentro
1: non è facile,
4: la metà campo è sempre difficile trovare degli spazi e dunque hanno avuto pazienza, i cambi mi sono piaciuti di Allegri e hanno portato a casa 3 punti veramente importantissimi, se no la piazza, anch'io sono d'accordo, avrebbe comunque rumoreggiato parecchio. Adesso deve dar continuità a Firenze, è una partita difficilissima per entrambi perché la Fiorentina sembra insomma, che si sia ripresa al di là del risultato.
0: C'è un Mastantuono poi, che hai visto che roba.
4: No, è un buonissimo giocatore, sarà una bella partita perché c'è qualità da una parte e anche dall'altra, dunque mi aspetto una partita veramente difficile per entrambe le squadre, non saprei dirti chi è il favorito.
0: Maurizio, ti chiedo se ci sono i segnali di una ripartenza a tuo giudizio e se questo Napoli con Allegri può lottare per i quartieri altissimi quest'anno.
3: Guarda Marco, allora a Napoli ieri mancavano 5 undicesimi e 7 sedicesimi, direi, nel senso che mancavano Buongiorno, che è un leader della difesa, mancavano Anghissà e McTominay, cioè tutta la fisicità del centrocampo, mancava Alisson Santos, che è un giocatore di fondamentale importanza, e mancava Meret, che ormai è il titolare nel ruolo. Quindi 5 su 11. Poi mancavano Marianucci e Giovane, che sono che in ritiro erano stati i primi cambi, se non i titolari. Quindi 7 su 16 non sono pochi. Sono mancanze importanti, soprattutto sono mancanze fisiche. Buongiorno, McTominay e Anghissà rappresentano l'integrale fisicità della squadra. Se tu levi questi tre, levi direi più una identità di gioco che tre elementi. Nel senso che ieri ha segnato Lobotka, che ha fatto credo 3 gol in tutta la sua carriera,
0: sì.
3: Ha segnato Lobotka perché il Napoli prevede gli inserimenti dei centrocampisti. E quindi ha segnato Lobotka non a caso, in mancanza di McTominay e Anghissà, che sono quelli che normalmente si inseriscono in zona gol. Quindi direi che queste problematiche cambiano proprio la faccia alla squadra. Questi giocatori rientreranno. Anghissà si pensa che rientri già con la Fiorentina. Dopo la sosta rientreranno Marianucci e Meret. Subito dopo, una settimana o due, rientrerà McTominay, il cui infortunio è un'ablazione al cuore, quindi è molto definita nei rientri, non ci sono dubbi, non ci sono problematiche di ricaduta, è soltanto quando finisce di fare gli anticoagulanti può riprendersi ad allenare. Quindi diciamo che la prospettiva non è male del Napoli. Per quanto riguarda invece le problematiche più profonde e quelle su cui ci possiamo più soffermare, il Napoli non ha praticamente fatto mercato. Cioè ha scelto di non fare mercato. Il non fare mercato significa proporre gli stessi giocatori dell'anno scorso con un anno in più e con infortuni seri alle spalle. Quindi la tua domanda è ha una risposta fatalmente dipendente dalla condizione di come questi rimarranno in salute. Perché se il Napoli ha tutti i giocatori in buona condizione, il Napoli è fortissimo. Quindi può sì.
0: Per me il Napoli è forte, pure per me, io sono d'accordo.
3: Certamente giocare nei quartieri alti.
0: Ogni tanto sbanda.
3: Il problema è che non ha il Napoli la sicurezza di avere per tutta una lunga e faticosissima stagione questi giocatori. Cioè De Bruyne c'ha 35 anni compiuti. De Bruyne è un giocatore fondamentale. C'è o non c'è, cambia tutto. McTominay ha 30 anni, anche se
0: non c'è, cambia tutto. 32.
3: No,
0: assolutamente. Vediamo, Stefano, perché poi dipende anche un po'.
1: Napoli è forte.
0: Per me, io sempre.
1: Deve salire di condizione, ci sono uomini un po' stanchi, per esempio Politano, non lo vedo brillantissimo. Deve mettere a posto anche un po' la condizione atletica di questa squadra, Allegri. Ma lo ha detto, arriviamo alla sosta e poi sistemiamo anche le cose da questo punto di vista, che non mi sembra poco, perché è una squadra che va a tratti, fa un po' di fatica, c'è poco strappo, poca qualità. Poi, come ha detto giustamente Maurizio, mancano giocatori importanti, però insomma il Napoli resta, secondo me, a livello d'organico, la seconda forza del campionato.
0: Orlando, secondo te può ambire, diciamo, ai quartieri alti? È una ripartenza che deve riportare il Napoli ai quartieri alti? Oppure Inter e Roma, io ci metto anche il Como, in questo momento sono avanti e difficili da recuperare? Io ti parlo come gioco, non come punteggio della classifica, come struttura in questo momento. Massimo c'è o me lo sono perso?
5: Sì, sì.
0: Ecco, vai. No, ti sento basso, me lo alzate? Ok, vai.
5: Insomma, è stato detto tutto correttamente. Se il Napoli ha la squadra a disposizione, è vero, non è stato fatto il mercato, ne abbiamo già parlato, forse è stato un errore anche da parte dell'allenatore di non chiedere qualche giocatore in più, però se il Napoli sta bene, tenendo conto però che il Napoli secondo me gestire tutte e due le competizioni, campionato e
1: Champions,
5: e Champions fa più fatica delle altre perché ha tutti questi infortunati. È importantissima la partita di Firenze, perché se il Napoli dovesse vincere e poi arriva la sosta, recuperi i giocatori, allora a quel punto aumenta un po' tutto, no? L'autostima, il pubblico, la piazza comincia a tornare l'entusiasmo, certo, tutte cose che sappiamo siano molto importanti, però a patto che i giocatori, sai, senza giocatori non vai da nessuna parte. In questo momento secondo me Allegri sta facendo bene, gestendo bene una situazione non facile in una piazza comunque molto complicata.
0: No, ma poi andare in pausa con una vittoria è proprio salutare, no? Perché cioè, siccome c'è la sosta lunga, è una vittoria che rimane. Sono quelle vittorie che quando c'è la sosta rimangono. Poi questa su due settimane, mi sembra, no? Sì. Quindi ha un effetto ancora più lungo delle altre volte. Vi riporto due messaggi che ci scrivono i nostri ascoltatori al 331 820013. Buon pomeriggio, perché non si vede il trascorso di Allegri? È sempre partito in sordina e poi ha inanellato serie di risultati utili notevoli. Può essere un modo di preparare le squadre per una intera stagione in crescendo? Poi nascondersi, scrive Ivano, dietro gli infortuni è sempre una dimostrazione di inferiorità. Se il Napoli non ha fatto acquisti, devono ringraziare Conte. Come rispondiamo a questi due messaggi, Maurizio?
3: Non so Conte che c'entri, francamente.
0: Pure Conte, per me c'entra niente, però.
3: Conte, se l'ascoltatore fa riferimento all'ultimo mercato del Napoli, io credo che Conte... se Conte è l'autore del mercato, perché anche questo va approfondito e va appurato, perché non è così, ma se dobbiamo parlare dell'ultimo mercato, io credo che solo Lucca possa essere addebitato a Conte, perché beh, che mai là e solo gli altri due acquisti di Conte in questa rosa ci stanno secondo me anche bene dal punto di vista del posizionamento. Lucca, certo, può essere un problema, ma io credo che il problema sia più riferito al triennio precedente, i vari Lindstrom, Cajus, Tengong, che sono stati veramente la palla al piede del mercato del Napoli. Per quanto riguarda invece nascondersi dietro gli infortuni, no, io citavo soltanto quelli che mancano in questo momento e che farebbero certamente parte degli 11. Poi per carità, possono, gli infortuni ci stanno in una stagione. La Juventus ha diversi infortunati, ho sentito che ne parlavate, ma la Juventus ha comprato 11 giocatori nella sessione del mercato estivo, 11 sono tanti, quindi direi che può fronteggiare più agevolmente quelli che sono gli infortuni.
0: Poi ti devo chiedere una cosa dopo, Maurizio, su Spalletti. Cosa delle partenze di Allegri, ma è ancora l'Allegri di quel periodo che partiva in sordina?
3: Ma poi anche su questo, scusa Marco, le partenze di Allegri io chiederei ai tifosi del Milan in merito al finale di stagione
0: perché
3: di
0: ieri sono partiti bene l'anno scorso, hanno sbagliato la prima partita e l'ultima partita, cioè sono stati fuori dalla Champions alla prima e all'ultima partita, hai capito? Cioè, voglio dire, non è che era partito male l'anno scorso,
1: Marco, ma tu sai quanto
0: io mi chiedo
1: caro...
0: sempre se è l'Allegri che noi ricordiamo caro... del periodo travolgente della Juve. Io questo mi faccio sempre questa
1: quanto
0: domanda.
1: Quanto mi è caro questo tema sul discorso di resettare, cioè quello che oggi è nuovo, domani è vecchio, e gli allenatori pure, anche se hanno un curriculum d'oro, di platino, d'argento, fate voi, si devono rimettere sempre in discussione. È la legge del calcio moderno, che piaccia o no, dice no, ma il calcio è sempre lo stesso, sì e no. Mio modesto parere, e quindi gli Allegri, i Sarri, gli Spalletti, i Gasperini e via dicendo, devono ogni volta mostrare un volto frizzante, fresco, leggero al tempo stesso, anche se poi è un termine poco, diciamo, adatto a quello che voglio dire, cioè, nel senso che Allegri, è inutile le partenze di Allegri, Allegri deve, è l'allenatore del Napoli e deve fare l'allenatore del Napoli. Dimenticando che ha vinto il più scudettato, il più vincente, quello che ha fatto più punti nella storia della nostra Serie A, quello non glielo toglie nessuno e non glielo toglierà mai nessuno. Ma non basta, cioè Gasperini alla soglia dei 70 anni è il più giovane allenatore della Serie A,
6: per modernità di
1: allora questi, se a un certo punto poi quando parlano li sentiamo, non ci capiamo granché, insomma, almeno per quanto riguarda, o sono rincoglionito io, ma insomma voglio dire, li senti, sembrano tutti delle cose un po' dedettati seconda delle circostanze, devi dimostrare di essere attuale nonostante il curriculum che ti porti certo. dietro. Questo è il calcio. Allora ieri per esempio, quando io ho detto che Spalletti cerca di intercettare quell'intensità, però è un'azione scomposta, molto personalistica nel raffronto col collega, cioè se tu è un discorso psicologico che poi un allenatore porta dentro il gruppo, cioè il giocatore si accorge se tu vuoi dimostrare di essere all'altezza di Fabregas, di Chivu, di Gasperini, in questo momento tu non puoi, non stai a quel livello, devi oltrepassare un livello, devi stare nel tuo livello per poi dopo magari sperare di competere con quel livello lì, che anche se sei un fenomeno è una frustrazione per un allenatore, certo, che magari certo. vale di più di questi che ho citato, oppure potenzialmente di più, ma in quel momento non lo puoi fare, in questo momento qua non lo puoi fare. E allora l'intelligenza e l'umiltà è di capire, Allegri sta a Napoli, ah ma io mi ricordo a Higuain ho fatto, io mi ricordo 3-2, io mi ricordo, ti ricordi niente, ti ricordi che c'è Firenze fra 5 giorni e ai tifosi del Napoli servono 3 punti, al Napoli oggi servono 3 punti e chi se ne frega del passato, perché non vai un metro avanti.
0: No, ma infatti...
1: non vai... Allora questi, mamma santì, questi totem, questi allenatori devono dimostrare a loro stessi di stare sul pezzo,
0: sì,
1: come
0: sì, sì, sì, sì,
1: essendo sì, sì. proprio più semplici possibili, ma anche più complessi e complicati, cioè ti devi trovare in una situazione che quello che hai fatto lo scorso anno, Gasperini, Champions League è finita, quest'anno è un altro capitolo. E allora lì parti bene con la testa giusta. Se no, se vivi di ricordi,
0: poi,
1: se sei finito.
3: Una cosa è, dipende anche dal materiale umano che hai a disposizione. Perché fare il se tu hai Buffon, Bonucci, Barzagli e Chiellini nel miglior momento della loro carriera, puoi impostare il gioco che vuoi basandoti su una difesa così forte, no? Diverso è avere, per esempio, Rafa Marin e Rachmani, cioè con tutto il rispetto e l'amore che porto a questi giocatori, però è ben diversa questa condizione.
0: Certo, dipende
3: dal materiale umano che hai, non puoi proporre lo stesso gioco, non puoi fare lo stesso piatto con ingredienti diversi. Questo è il concetto di fondo. Penso che sia questo alla base di...
0: Un tuo pensiero che siamo quasi in conclusione, vai.
5: Sì, guarda, io ti dico, ho giustificato Allegri anche nelle due sconfitte, te le ho motivate. Se a Firenze rivedo l'Allegri che si abbassa e che gioca di ripartenza, se fossi un tifoso del Napoli non sarei contento, perché questa squadra ha tutto per imporre il gioco, ha qualità a centrocampo e gli mancano, abbiamo già detto, dei giocatori. Davanti comunque gli esterni sono forti, è vero, Politano è in un periodo non eccellente, però Højlund è un giocatore che dà garanzie. Insomma, se vieni qua a Firenze e fai la partita di attesa, come abbiamo visto tante volte fare e praticare da Allegri, e allora lì dico Allegri non è cambiato da questo punto di vista. Deve, come ha detto Stefano, deve fare che il calcio è cambiato.
0: A proposito, Orlando, poi ho una domanda anche per Maurizio, proprio in conclusione. Orlando, invece, che cosa ne pensi dell'Atalanta di Sarri? Perché io oggi ho fatto un titolo, la dea cerca Sarri, e Sarri non trova la dea, perché insomma sembrano un po' distanti, no? È un momento che dobbiamo soltanto...
1: Qui ci abbiamo Maurizio, è un capitolo dello stesso, infatti, è un capitolo dello stesso romanzo.
0: No, perché voglio dire, io sento sempre dire bisogna dargli tempo, poi arriva Gattuso in mezzo a tutta una confusione, mette insieme una squadra all'ultimo momento. Prende sta squadra, fa 10 punti, i giocatori, addirittura Noslin ha detto con Sarri era tutto complicato, ha detto a fine partita, io non lo so, Orlando.
5: Penso che sia anche lui intanto a rischio, perché l'Atalanta comunque l'ha dimostrato anche nella passata stagione, non ha più quella mentalità, ormai sono anni, no, che si sente giustamente una grande squadra e vuole lottare per obiettivi, e la prossima partita è Juventus-Atalanta. Se dovesse perdere, i punti in classifica sono davvero pochi. Io
4: è vero, Stefano ha detto c'è una bella fase difensiva, tutto vero, però vedo difficoltà poi nella costruzione. L'Atalanta costruisce poche palle gol, e questo secondo me, boh, non lo so, il Sarri che abbiamo visto
0: Nosri Napoli, ieri ha detto che... siamo più liberi. Nosli ha detto con Gattuso siamo più liberi.
1: Ho capito,
0: ragazzi, ha detto un giocatore, lo ha detto un calciatore,
1: ma calciatori
0: non
1: va via uno come Fagioli che dice,
0: ma perché non è vero che erano più liberi, che sono
1: ma
0: più
1: sì,
0: liberi.
1: Sì, però è sempre così quando uno
0: vabbè, no,
1: magari...
0: io perdonati, mi era soltanto per dire poi per carità.
1: Sì, ci sta, ma
4: comunque questa sua rigidità e tattica secondo me penalizza un po',
1: però Massimo, guarda che Juve-Atalanta secondo me rischia più la Juve dell'Atalanta,
4: Ah, di sicuro in questo momento sì, assolutamente d'accordo con te.
0: Maurizio, tu che ne pensi guardando da questa situazione, questo cambio?
3: Io penso che l'Atalanta tra un allenatore e l'altro sono 10 anni che ha giocato nella stessa maniera.
0: Esatto.
3: Arriva un allenatore propone un gioco totalmente diverso. Ci vuole tempo. Se si pensava di avere il Saibol alla seconda giornata, è stupido.
0: Ma non si vede più dai tempi di Napoli il Saibol, Maurizio. Abbi pazienza, ma non si è visto più.
3: A me non è. Io non credo che l'esperienza con la Lazio sia stata del tutto negativa. Ricordo che Sarri ha vinto l'ultimo scudetto che ha vinto la Juventus.
0: Sì.
3: Ha vinto Sarri.
0: Senza fare il Saibol, però.
3: Ha vinto l'Europa League col Chelsea, cioè non è uno
0: senza
3: che
0: fare il Sarri Ball.
3: E vabbè, ma non è che uno che
0: sono puntiglioso oggi, Maurizio, perdona.
3: Sì, ma il calcio, allora, se vuoi vedere qualcosa di bello,
0: sì,
3: vai a vedere il nuoto sincronizzato, è molto bello. Vai a vedere
0: no,
3: il balletto.
0: Carina. Però
3: il balletto è molto
0: quel Napoli di Sarri è stato
3: ragione.
0: Maurizio,
3: ha ragione.
1: Una disciplina
3: è
1: vera, armonica.
3: Il calcio è un gioco finalizzato a segnare un punto più dell'avversario.
0: Sì, per carità. Però quel Napoli
3: quindi,
0: è stata una meraviglia.
3: A me non pare che la situazione che ha avuto a Roma con la Lazio sia stata semplice. Io dico che io personalmente credo che Sarri sia uno dei migliori tecnici italiani in assoluto. Credo che sia preparato e che si rinnovi, come diceva Stefano. Sono convinto che se avranno la pazienza di aspettarlo, anche a Bergamo riuscirà a mettere una squadra molto più che decente in campo.
0: Orlando, stavi aggiungendo una cosa e poi ci stiamo per salutare.
4: No, detto Valerio, dice bene, perché la scusante che do adesso all'Atalanta e a Sarri è che davvero è rimasta nella testa di tutti in quell'ambiente i 10 anni di Gasperini. E buttarselo alle spalle... anche per i giocatori non è semplice,
0: no, assolutamente.
4: Un po' di tempo gli va lasciato, poi se l'Atalanta è diventata una squadra, mangia allenatori e dopo la quinta giornata e pensa che Sarri non sia l'uomo giusto, questo lo valuteremo, però ecco, questa scusante gli va riconosciuta, ecco. Giocatori abituati a giocare in un modo si ritrovano con un allenatore completamente diverso.
0: Senti Maurizio, una curiosità proprio nei saluti, questo momento di Spalletti, tu che l'hai vissuto a Napoli dal punto di vista del gioco, della comunicazione, hai sentore che ci sia un po' di crisi in atto in casa Juve?
3: Nervosismo senz'altro. Io ho sentito l'intervista del post partita, ha mangiato l'intervistatore,
0: sì,
3: che ancora doveva fare una domanda proprio sul volto che aveva. Ha detto ma non pianga, non piangere, non piangere, non piangi tu, devo piangere io. E sinceramente mi è sembrato uno Spalletti un po' sopra le righe, il che non necessariamente è una cosa negativa, perché magari poi questo modo di fare, io a cui non credo sono le giustificazioni, cioè dire abbiamo sbagliato perché volevamo vincere e abbiamo voluto vincere, la colpa è mia perché ho detto vinciamo. Una squadra non fa errori difensivi così clamorosi, ma clamorosi, perché in proiezione offensiva, cioè loro hanno preso 2 gol consecutivi veramente con degli errori tecnici da parte dei difensori che si chiamano Bremer e Lucumi.
0: È vero.
3: Gallù, non sono ragazzini.
0: Lucumi, è vero, quello che è stato insomma come un grande acquisto della Juventus.
1: Lucumi?
0: Sì.
1: No, l'ha sostituito perché era ammonito.
0: Era ammonito, sì. Vabbè.
1: Però ha ragione Maurizio, dai. Le letture
0: È vero.
1: Sono state clamorosamente negative. Vediamo. Insomma, Douglas Luiz contro Azic, e poi l'uscita di Bremer tardiva su Bacolà. Che...
3: Quando Kalulu non ha messo fuori gioco Sebastiano Esposito sul primo gol.
0: Male, è vero. Va bene, Massimo Orlando, grazie. Ci sentiamo venerdì. Massimone, un abbraccio.
4: Ciao,
0: grazie.
4: Ciao.
0: Maurizio, è stato come sempre un piacere.
1: Un onore, un piacere.
0: Come
1: sempre. Ciao, Maurizio,
0: ragazzi, a presto.
1: Ci
0: sentiamo presto.
3: Gioia parlare con voi.
0: Anche per noi. Un abbraccione a Maurizio e Giovanni, grazie. Ciao. Noi ci fermiamo, entriamo nell'ultima ora. Dobbiamo recuperare i messaggi e poi facciamo un giro anche per sapere le ultime dei campi, le delle partite, le ultimissime. Quindi a tra poco.

0: Stefano, siamo tornati, siamo entrati nell'ultima ora con un leggero ritardo, ma ci siamo nel pomeriggio di Maracanã che si chiude alle ore 17.
1: Vi ricordo, Marco, ciao a tutti.
0: Poi dopo di noi ci sarà tutta C e via, e quindi il TMV News. Allora, caro Stefano, però ti voglio portare anche su quello che sta lievitando in questo momento. Ossia, cresce la possibilità per Gattuso di avere un altro attaccante. Attenzione, Gattuso, c'è questa possibilità che sta crescendo, stavamo monitorando, tra poco ci colleghiamo anche con chi abitualmente segue la Lazio, però c'è questa ipotesi che Gattuso potrebbe avere un altro attaccante. Sono ripresi, stanno riportando un po' tutti i siti, contatti praticamente tra la Lazio e Icardi. Addirittura c'è chi ritiene che sia molto vicino Icardi alla Lazio. C'è apertura e disponibilità da parte della gente e quindi c'è una trattativa molto in corso. E Gattuso potrebbe avere anche questo attaccante nella rosa in questo avvio di campionato. Quindi attenzione, perché Icardi può essere preso da giocatore svincolato, quindi c'è questa possibilità, opportunità per la formazione biancoceleste di Icardi. Ripeto, i contatti sono molto avviati, e c'è apertura e disponibilità da parte del calciatore. Evidentemente ci sarà da trovare un accordo sull'ingaggio, perché sappiamo che il giocatore ha un ingaggio elevato, però potrebbe essere disposto a prendere un ingaggio diverso, più basso, spalmandolo, non lo so, e quindi tornare a giocare il campionato italiano. Beh, che mossa sarebbe, Stefano?
1: Straordinaria, secondo me. Icardi per me resta un giocatore, uno stoccatore, uno non ti dimentichi mai, non si dimenticherà mai di fare gol. Quindi non mi sembra così avanti con l'età, e per la Lazio in questo momento, visto che sta in alta classifica, credo che abbia agevolato anche questo riavvicinamento alla classifica della Lazio. Forse mi sbaglierò, ma insomma secondo me ha aiutato questo inizio, e magari il giocatore si convince che la Lazio potrebbe fare al caso suo, e quindi se dovesse arrivare Icardi, ti dico che la Lazio potrebbe essere la rivelazione della stagione.
0: Vediamo, perché è molto interessante seguire questa pista. Già c'era stata durante la chiusura del mercato, proprio finale, l'apertura da parte della gente. Ti ricordi che aveva parlato, aveva detto che comunque c'era stata una disponibilità, stavano verificando delle cose. Adesso è ritornata, sembrerebbe forte questa situazione. Vediamo, naturalmente la monitoriamo. Tra poco magari ci dà qualche news in più anche Lorenzo Beccarisi. Io direi di andare a prendere qualche audio ad Andrea Magliocca in cabina di regia, vai.
2: Marco e Stefano, sono sempre Ivano. Volevo porvi una domanda, tutti e due. Ma secondo voi il fallo di Pulisic era da espulsione diretta? Anche perché secondo me lo era, e il Milan non avrebbe vinto, pareggiato questa partita.
0: Espulsione diretta.
2: Perché questi falli non vengono considerati? Era a 2 metri l'arbitro, cioè non l'ha visto. Grazie.
0: Ma sai che faccio fatica a risponderti. Non so se si sono lamentati anche per un possibile fallo di Rabiot nell'occasione del gol del 2-2, ma anche quello mi è sembrato poca roba.
1: Io sono per questa linea di far giocare,
0: non lo so, se
1: ci sono cose gravi, per esempio sono stati assegnati dei calci di rigore che non lo so, prima in mani di Vlasic in Torino-Milan sul cross di Sisse non è stato concesso il calcio di rigore, sono stati concessi dei calci di rigore in Frosinone, Genoa Frosinone, e poi qual è l'altro rigore che è stato concesso, insomma. Quindi non lo so, poi dipende sempre dalla visuale che ha l'arbitro, il tempo di decidere, questa cosa qui, però sono per questa linea di far giocare. Il tempo effettivo è salito, io sposo la linea
0: però. Stavo ridando ancora un'occhiata per avere
1: si vedono partite giudizio, più continue,
0: un giudizio più
1: belle,
0: diciamo
1: più
0: dettagliato su questo.
1: Lo stiamo rivedendo adesso,
0: sto
1: Ivano.
0: Ivano, io ho qualche dubbio che perché scivola, cerca di prendere il pallone e poi tampona il giocatore. Il giallo ci può stare, addirittura
1: giallo,
0: il rosso diretto,
1: rosso.
0: Insomma mi sarebbe sembrato, però ripeto, poi ognuno qua può avere una sua idea, una sua interpretazione. lui cerca di andare via, perde il controllo, va giù per recuperare il pallone, lo prende in pieno sul piede. Giallo ci può stare, dai, rosso diretto, no, poi tenta rosso. Anche di togliere sì, di frenare un po' il piede, non lo so, vabbè, comunque dai. Andiamo con un altro audio.
3: Io voglio farmi notare una cosa, io credo che la Juve sia l'unica società, l'unica squadra in tutta Europa, forse anche nel mondo, che gioca con i due esterni a piedi invertiti, tutti e due fanno sempre la solita cosa, rientrare dentro il campo e provare il tiro da solisti, poi entra Zagrova, fa la solita cosa. Ma la prima punta, mi spiegate che tempi deve avere, come fa a prendere il tempo, cosa ci sta a fare? Non gli arriva un cross, non gli arriva un pallone dato in profondità, raso terra, dove può attaccare lo spazio. La Juve, gli attaccanti non vengono mai serviti. I centrocampisti della Juve non sono andati a fare una verticalizzazione. Gli esterni non fanno un cross, non fanno un taglio, ma che l'attaccante cosa ci sta a fare?
1: Beh, io l'ho detto, più o meno quello che hai detto tu, Antonio, quindi. Cioè, è vero che possiamo discutere qui le capacità, le abilità, la destrezza, la personalità, tutte quelle, insomma, le caratteristiche che servono poi di tenere un giocatore, da un attaccante molto forte, ma Colomoni non la becca mai, non la prende mai, e sì, magari non sarà l'attaccante più forte del mondo, ma insomma neanche il più scarso, non gli arriva un pallone.
0: Ube ci scrive: la palla che mette dentro Floriani, che tra l'altro ha fatto un avvio di campionato sorprendente questo ragazzo, per Noslin nel primo tempo Icardi la sbatte dentro in tutte le maniere possibili, scrive Ube. Luigi dice: Marco, con Icardi in campo il Milan non vinceva. Questo non lo so, io sai, con i secco e i masi fa fatica, però per quello che ha creato nel primo tempo, se c'era uno stoccatore il Milan sarebbe andato ulteriormente in difficoltà. Questo mi sento di dirlo, perché la Lazio ha creato
1: ma poi crea sudditanza psicologica, apprensione nell'avversario
0: assolutamente,
1: di turno,
0: assolutamente.
1: Che lo marca.
0: Vai con un altro audio.
4: Direttore, buongiorno. Buongiorno Stefano.
1: Ciao Stefano.
4: Un'osservazione. Io credo che se fossi stato nei panni di Carnevali avrei fatto lo scambio col Milan per Modric e gli avrei dato Kopmeiner. Cosa ne pensate?
0: Ma come fanno a cascare in uno scambio del genere? Per quanto sia, perché il Milan dovrebbe prendere Kopmeiner da via Modric? Certo. Cioè, domanda che faccio io, ti rigiro la domanda: perché dovrebbe accettare una cosa del genere? Non credo che sia uno scambio percorribile, ecco. Allora, vai con un altro audio ancora.
5: Ciao Maragana, con Colomani e Kopmeiner la Juve gioca e giocherà sempre in 9 uomini. Contro 11 si perde, e contro l'Atalanta di Scamacca ne prenderemo 3. Ciao Maurizio da Roma.
0: Maurizio molto pessimista per la partita contro l'Atalanta, però non mi sembra un Atalanta che produca tanto. Poi per carità, c'ha dei giocatori che possono risolvere praticamente la partita.
1: Il secondo tempo è stato un assedio contro il Cagliari. Poi ecco, aprire delle difese molto chiuse non è facile. Abbiamo visto Napoli-Bologna, secondo tempo di Atalanta-Cagliari, ho visto tutta la partita, è stato un assedio. Poi l'ha persa, carità.
0: Sì, ma è stato più un assedio perché quelli si sono messi dietro.
1: Ma non sarà la stessa partita. L'Atalanta ha fatto una partita, insomma, voglio dire, contro la Roma. Secondo me poi alla fine ha meritato di perdere, come è andata. Però si è messa lì e poi in uscita ti fa due o tre uscite che ti possono mettere in difficoltà. C'è giocatori Atalanta, Marco, quindi
0: no,
1: sarà
0: una
1: partita completamente differente da quella che abbiamo visto.
0: Solo che
1: quindi fai attenzione se fossi la Juve.
0: Va bene, ancora un altro audio, dai, 331 82 00 23.
6: Buonasera.
0: Buonasera.
6: Antonio da Napoli. Ha ragione Michelangelo, purtroppo alla Juve c'è una bazzeccola di procuratori, cioè la comandano i procuratori, e quello è il problema della Juve da 5 anni. Ciao.
0: Però ragazzi, i procuratori fanno parte del calcio in questo momento, non è che
1: sono sempre
0: quindi
1: non solo in questo momento, adesso hanno un'influenza maggiore, ma insomma, voglio dire, tutte le squadre poi alla fine in tutte le squadre gli agenti fanno la differenza, certo. Non vedo differenze.
0: Un altro messaggio: ciao ragazzi, il carro si è già rotto e chi deve aggiustarlo non è capace, e adesso come facciamo ad andare avanti? Grazie, siete numero uno, Cristian da Villa Cortese. Beh, però insomma adesso si è rotto il carro, lui comunque è riferito a Colomani che ha detto non scendo da questo carro, e secondo me è stata un'altra dichiarazione sbagliata. Io lo vedo in confusione, ragazzi. Poi per carità, si riprenderà, glielo auguro, perché per me è un bravo tecnico, un bravo allenatore. Però dalla prima dichiarazione di Colomani, quando di fatto gli dà una bella,
1: dopo la vittoria a Frosinone,
0: ti ricordi, no? Gli dà lì quella cosa lì e quella fa parlare tantissimo, e c'è, perché insomma, poi dopo la difesa nell'ultima partita, io non scendo dal carro Colomani, come dire, cercato di aggiustare il tiro, ha capito che ha fatto una cosa, poi dopo arriva questa di ieri sera che si è visto, insomma, ma non lo so, io lo vedo, deve trovare lui un equilibrio, perché poi se trasmette questo al gruppo è finita, diventa complicatissimo.
1: Vero.
0: Dai, con un altro audio.
7: Ma no, non voi non eravate i grandi personaggi che dicevano che l'allenatore del grosso del coso era un grande allenatore, qui lì insieme a quello del Genoa, qualche altro allenatorino che avete detto voi, e avete fatto anche la classifica di dove vederli in classifica e tutto. Mamma fa fa.
0: Io penso che ci sia un grado di percezione molte volte.
1: Ma che ci ha mandato a quel paese?
0: Non credo. No. Un grado di percezione molto basso. Inizio anno, quando partivamo, io me lo ricordo bene perché facevo io le domande.
1: Secondo me sì.
0: Tu dici?
1: Sì.
0: Ponevo delle domande. Ponevo delle domande sugli allenatori giovani che potevano far bene. C'era anche Grosso tra questi, Grosso, Aquilani.
1: Vabbè, allora qual è il problema?
0: Abate, quindi facevo. Voi non eravate di niente, perché poi mi sembra che personalmente io e Stefano abbiamo espresso sempre dei dubbi su Grosso.
1: Su Grosso sì.
0: Parlavamo del mercato della Fiorentina, che è stato un buon mercato, ma avevamo dei dubbi sulla guida tecnica. Però è chiaro che a inizio anno, spiego al nostro amico, perché bisogna pure spiegare come si fanno le trasmissioni, perché sennò qui ti arriva e ti insegna tutti qualcosa. A inizio anno, a bocce ferme, tu poni delle domande, poni dei quesiti. Chi saranno gli allenatori, questi allenatori emergenti? Chi potrà fare meglio? Non è che avevamo detto che erano i più bravi, cioè. Però ripeto, ragazzi, uno cerca di spiegare. Se poi il grado di percezione è basso e non si capisce, uno cerca di lo rispiega nuovamente. Poi se no, poi pensala come ti pare, insomma, che cambia il mondo. Vai con un altro audio.
8: Buongiorno amici di Maracanã, io da Romara. Settimana scorsa, se vi ricordate, vi ho mandato un vocale dicendo: questa Juventus con Antonio Conte dove arriverebbe? Io vi ho scritto: lotterebbe per lo scudetto. Vi rifaccio la domanda e dico: chi ama la Juve spera che con l'Atalanta Spalletti perda, così ce lo togliamo dalle scatole e può tornare Antonio Conte subito durante la pausa adesso lunga per le nazionali. È l'unica soluzione, è drastico, ma è l'unica soluzione.
0: E io sinceramente, il tifoso può pensare quello che vuole, però personalmente trovo aberrante che uno speri che vada male qualcuno Stefano per chiamare un altro allenatore. Però,
1: ognuno sono stanchi i tifosi della Juventus di aspettare.
0: Ma perché se viene Conte c'ha la bacchetta magica?
1: No, assolutamente no, e non credo che poi questa squadra possa lottare per il titolo. Però Conte ha una magia con quella società là, Marco.
0: Ma può essere. No, oggi Rampulla ha detto
1: un'aura particolare in generale, perché è bravo allenatore, un ottimo allenatore, un grande allenatore, però alla Juve c'è un qualcosa che lo lega visceralmente, e poi è successo quello che è successo, molti tifosi della Juventus non lo vorrebbero, ma adesso mi sembra che siano tutti d'accordo su un suo probabile ritorno. Io mi auguro invece che questo ciò non accada, perché significherebbe che Spalletti, insomma, le cose per Spalletti non non vanno per il verso giusto, e quindi vedremo. Vabbè. Dai, adesso io non ti so dire, certamente la sconfitta di ieri è brutta,
0: molto
1: brutta.
0: Vediamo se c'è un altro audio, poi mi dicono che forse si prova a fare un intervento al volo con Lorenzo Beccarisi sulla questione Icardi, proprio per avere una specifica in più. Vai Andrea.
9: Buongiorno, sono Giovanni da Cesina, vi stavo seguendo la vostra discussione sui giovani stranieri.
0: Ah, questo è dell'inizio proprio.
9: Ma ha ragione Stefano, tutta la vita. basta con queste storie. Sono troppi, devono giocare gli italiani, sono troppi stranieri. Se l'italiano è forte, gioca. Gli italiani forti, giovani, se sono forti, giocano. E che è un periodo dove non ci sono giocatori forti italiani, semplicemente. Una generazione così. Vi seguo, vi saluto, un abbraccio.
0: Grazie amico mio, grazie veramente. 331-8200-213, se c'è ancora un vocale lo recuperiamo, poi ditemi se dobbiamo fermarci oppure aspettare il collegamento con Lorenzo Beccarisi, vai.
10: Buongiorno Maracanà, il discorso giovani per me in Italia è molto semplice. In primis sono cambiati la metodologia di selezionarli già quando hanno una tenera età sugli 11-12 anni, si vedono quanto margine fisico di crescita hanno e non tanto il talento puro, perché prima si cercava quello, secondo me. Ora ho visto nelle scuole calcio cercare solo diciamo bambini che hanno potenziale fisico da poi far crescere e svilupparsi negli anni. Poi inoltre in Italia per me c'è poco coraggio perché c'è troppa pressione sul calcio. Se diminuiamo un po' la pressione e non mettiamo al primo posto il risultato, ma mettiamo al primo posto il movimento, vediamo che non solo i Gasperini ma anche altri allenatori inizieranno a puntare sui giovani.
0: Però perdonatemi, qui c'è Stefano che ne sa più di me, quindi io rivolgo questa cosa a Stefano. La pressione c'è in tutti gli sport, Stefano.
1: Un risultato da conseguire, tu sei stato fare questa tre giorni.
0: Poi ti dico una cosa proprio sulla pressione.
1: Ma voglio dire, ma se io faccio un tempo e tu ne fai un altro, tu vivi per quello, ad alti per il risultato.
0: Vive sotto le pressioni. Ieri, termine della gara, hai visto che è caduto Bezzecchi è caduto, è venuto in conferenza stampa. E uno gli ha fatto la domanda, gli ha detto: Marco, cos'è la pressione per la lotta al titolo e quindi sei caduto? Lui gli ha risposto: io provo a fare il pilota, se non volevo le pressioni andavo in officina con mio padre. Se fai il pilota e quindi alleni una squadra, giochi a calcio, non puoi pensare di non avere pressione se arrivi in Serie A, se lotti per quartieri alti, se lotti per il mondiale. Sennò che roba è?
1: No, il discorso
0: le pressioni
1: allora,
0: le devi gestire, però, ma le pressioni ci
1: il
0: stanno.
1: Il nostro amico ha fatto un discorso diciamo comprensibile e condivisibile. Cioè Marco, a una tenera età, lui dice 11-16 anni, vedono l'aspetto fisico e non quello tecnico, poco coraggio discorso. E troppa pressione. Però quando tu sei nelle giovanili di un grande club, devi praticamente assorbire più la prestazione che non il risultato, quindi aiuta il movimento, aiuta anche la formazione corretta, certo, del giovane calciatore. Però anche lì, Marco, fai un torneo giovane, lo vuoi vincere perché c'è risultato, perché il ragazzino che va a casa e perde e dice ho perso pure oggi, ho capito, cerca di vincere, ma non è, voglio dire, distorcere un po' quello che deve essere la missione iniziale della formazione corretta e sana di un giovane calciatore, che deve pensare a formarsi, a diventare più sicuro dei suoi mezzi, eccetera eccetera. Però anche lì a livello giovanile devi vincere, quindi è abbastanza ridicolo scindere le due cose, certo, all'inizio, certo. Però nella formazione il giovane deve pensare a formarsi e quindi formarsi, anche se perde dice vabbè,
0: cioè
1: deve
0: lo step
1: anche
0: iniziale deve essere quello,
1: poi però
0: poi
1: quando
0: dopo
1: ti catapulti nel professionale, la pressione, il coraggio, ma insomma di che parliamo?
0: Quando fai l'esordio in Serie A con una grande squadra la pressione c'è, perché devi sbagliare,
1: ma no,
0: devi sbagliare meno possibile,
1: ma poi vuoi vincere
0: c'è
1: poco
0: perché
1: da fare. Giochi per quello.
0: Allora mi fermo un attimo perché facciamo un flash con Lorenzo Beccarisi. Lorenzo, ben trovato di nuovo,
1: ciao Lorenzo,
0: buona giornata. Ci
11: sei? Buon pomeriggio
0: a tutti. Lorenzo, mi dai un aggiornamento sulla situazione Icardi, perché stiamo leggendo che insomma c'è questa apertura, c'è questa disponibilità, quindi come stanno le cose?
11: Allora, l'apertura è arrivata da Gennaro Gattuso, perché come sappiamo era stato lui meno di un mese fa a far capire come in questo momento non fosse prioritario, in quel momento non fosse prioritaria l'opzione Icardi per la Lazio. In quel momento c'era anche una situazione diversa, perché comunque la Lazio era reduce dalla sconfitta col Mantova e non c'era una buona atmosfera. È cambiata la situazione con questi risultati e con la necessità di trovare comunque un riferimento offensivo che possa garantire dei gol, perché la Lazio comunque ha creato tanto e ha finalizzato meno rispetto a quanto ha prodotto. Per questo nei giorni scorsi, nei colloqui col direttore sportivo Fabiani, Gattuso ha aperto alla possibilità Icardi. Questo vuol dire che Icardi domani sarà a Roma? No, assolutamente no, perché comunque c'è da trovare la quadra dal punto di vista prima di tutto economico, perché comunque la richiesta di Icardi in questo momento è superiore a quello che può offrire la Lazio. Icardi chiede circa 3 milioni e mezzo, la Lazio oltre i 2, 2 e mezzo non può arrivare. E c'è anche la questione relativa agli slot per gli svincolati. La Lazio ne ha già utilizzato uno per Diogo Leite, se ne possono utilizzare due nell'arco della stagione a mercato chiuso, e quindi la Lazio, che con ogni probabilità a gennaio avrà il mercato bloccato, vuole capire se di fatto chiudere il suo mercato in entrata per la stagione 25-26 con Icardi, o se 26-27, o se magari attenersi ancora aperto quello slot per esempio per il discorso centrocampo, visto che comunque la stessa in emergenza in queste partite, anche se al momento non sembra intenzionare andare su un attaccante. Quindi sicuramente si è riaperta la trattativa, ci sono stati nuovi contatti fra Lazio e l'entourage di Icardi. Da qui a dire che domani Icardi sarà nuovo giocatore della Lazio ce ne passa, però sicuramente la notizia c'è, è una notizia importante.
0: Bene, bene, bene, Lorenzo, naturalmente seguiamo la situazione, se ci sono aggiornamenti ritorneremo subito da te, poi vediamo l'evoluzione di questa situazione, perché ti posso dire che addirittura qui qualcuno dice ma non è meglio che lo prenda la Juventus, serve un attaccante così, quindi è un nome, un

0: Siamo tornati, Stefano, di nuovo per quest'ultima parte, quest'ultimo tratto di trasmissione prima di cedere la linea a tutto a C. Mi permetti di salutare Victor che mi ha scritto un messaggio chiedendomi se ero io domenica mattina che correvo sul lungomare di Misano. Roba,
1: ma pure a Misano.
0: Ero io, sì, perché poi sono andato al circuito. Mi sono bella la pista ciclabile tra Misano Cattolica e Gabicci è una cosa.
1: La sei fatta tutta di corsa?
0: Bellissima, sì, ho fatto questi chilometri così. Perché poi c'è uno adesso in collegamento con noi che è un altro maratoneta, che è Pepe Ferrari di Mediaset. Ciao Pepe, ben ciao, trovato.
2: Pepe. Ciao, mi ritrovati a voi, sorridevo.
0: L'ascoltatore dice eri tu, sì, ero io, perché ho approfittato della mattinata prima di andare in circuito, ho detto adesso mi vado a fare una bella corsa di mattina.
2: È vero, comunque.
0: È verissimo, basta avere un paio di scarpe fatte bene e poi vai e ti diverti. Come stai Pepe, prima di tutto?
2: Tutto bene, sopravvissuto a questa estate tremenda, un caldo pazzesco.
0: Bene.
2: Pianura padana.
0: Sì, un po' dappertutto. Pardon, diamo anche il buon pomeriggio a Marco Campanella. Ciao Marco.
1: Ciao Marco.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Ce la farò. E diamo anche il buon pomeriggio a Ivona Alessandro. Ben trovata anche a te.
4: Buon pomeriggio ragazzi, grazie per l'invito.
1: Ciao Ivon.
0: Allora. Arrivano queste tre partite, caro Stefano, oggi, che chiudono la giornata di campionato. E sono le tre squadre che sono partite molto forti, che stanno impressionando. Secondo molti sono le tre squadre che si contenderanno il titolo. È esagerato alla quarta giornata, oppure quello che hanno espresso in campo ti può portare anche a pensare questo?
1: Beh, insomma è presto ancora, però stanno avanti rispetto alle altre. Non è un caso che poi siano lì, lassù. E sono le più attrezzate, le più organizzate, le più consapevoli secondo me. L'Inter su tutti, ma insomma Roma e Como stanno lì.
0: Sì, il Como ha fatto una prima uscita in Champions e niente male.
1: Sontuosa.
0: Sì, impressionante. Pepe, che ne pensi di queste sfide di questa sera? C'è qualcuno che può rischiare qualcosa in più? E se pensi che siano un po' queste le tre squadre, considerando anche quello che hanno fatto vedere le altre, Juve in difficoltà, Milan lo stesso, insomma più ombre che luci, quindi il gruppo di il Napoli ha vinto la partita contro il Bologna dopo una serie di sconfitte consecutive in questo avvio, che idea ti stai facendo?
2: Che sono le tre squadre che rispondono a un progetto preciso e chiaro che non intravedo nelle altre, nella Juve che ieri sera addirittura a tratti mi è sembrata una partita, sul finale una partita di dilettanti quasi, ho visto delle cose che non riuscivo a crederci, sono andato a rivederle oggi, 3-2 io l'ho rivisto 2-3 volte perché dovevo capire come fosse possibile che una squadra come la Juve prenda un gol del genere. Diciamo che Inter, Roma e Atalanta sono costruite per essere squadre che possono portare
0: Inter,
2: avanti.
0: Inter, Roma e Como, hai detto l'Atalanta, attenzione.
2: Inter, Roma e Como, scusa, Inter, Roma e Como. Vedi un lapsus perché Como ha preso l'Atalanta.
0: Esatto, ha preso il posto in questo momento dell'Atalanta. È vero, sì. È verissimo. Hai detto sono costruite.
2: Ma ancora più forte, secondo me, ancora più forte.
0: Sono costruite, hai detto?
2: Sono costruite per arrivare lontano in campionato e per fare bene anche nella competizione europea, nella Champions.
0: Ivonne, questo Como che affronta il Parma, poi magari se avete qualche anche indicazione sulle scelte di Fabregas ce le puoi anche riportare.
4: Sì, allora sicuramente potrebbe essere l'occasione per vedere un po' di turnover, non troppo perché sappiamo che comunque Fabregas è molto... diciamo fissato, ma nel buon senso del termine, con sta andando tutto bene, continuo con le mie certezze, non stravolgo niente, soprattutto perché appunto sono arrivate 9 nuovi giocatori, perciò

0: Comunque bisogna dare il tempo anche ai nuovi di inserirsi, tenendo conto che alcuni poi provengono proprio da campionati completamente diversi, chi ha addirittura fuori dall'Europa, perciò poi sappiamo anche che comunque il Como ha un determinato modo di difendere, bisogna entrare dentro tutte le tattiche anche di contropressing. Insomma, però oggi io mi aspetto, anche un po' parlando con, confrontandomi con i colleghi, l'esordio di Kaiki, che comunque potrebbe appunto prendere il posto di Vaje, che le ha giocate tutte fino a questo momento. Vaje che comunque ha fatto benissimo, ha fatto vedere onestamente anche una crescita importante anche in fase di costruzione, quando magari lascia a desiderare l'anno scorso in determinate situazioni, che non aveva quel piede per uscire in pressing, invece adesso comunque è cresciuto. Però potrebbe, ecco, insomma, essere arrivato il momento di vedere Kaiki e il suo esordio ufficiale. Per quanto riguarda invece poi la difesa, uno tra Ramon e Chalobah, più indicato l'inglese, potrebbe rifiatare e giocare Kempf, quindi al posto dell'ex Chelsea, accanto appunto Ramon, e invece Couto dovrebbe essere confermato sulla destra. Da Cugna comunque sta facendo vedere delle prestazioni come tanti, però incredibili, quindi verrà confermato. Perrone dovrebbe tornare dal primo minuto, dopo che in Champions invece aveva giocato Miglia, e quindi Miglia rifiatare. Per quanto riguarda invece l'assetto offensivo, potrebbe esserci una novità, perché uno tra Diao e Baturina comunque potrebbero fare un turno di stop, detto che comunque per quello che stanno facendo vedere entrambi non si toglierebbero mai, però ecco, potrebbe anche essere tornato il momento di vedere Jesus Rodriguez, che è stato un po' accantonato. Anche il ragazzo comunque è un po' particolare, ricordo l'anno scorso quando c'era stata la trasferta di Verona, era stato tolto all'intervallo, aveva avuto un po' uno screzietto con Fabregas, che comunque fa capire anche l'importanza che il giocatore ripone nella causa e quant'altro. Però insomma, anche se in realtà è un testa a testa, io vedrei di più con Baturina, che comunque è tornato anche stanco dai mondiali, invece comunque Diao no, Diao ha fatto vedere che sta benissimo, Nico Paz ovviamente confermato, e in avanti ovviamente tutti scalpitano per vedere Moise Kean dal primo minuto.
1: Beh, questa potrebbe essere, Stefano, anche l'occasione, la partita giusta, cioè, no, per fare qualche cambio, con tutto rispetto per il Parma, però ci può stare, no, con un avversario di livello inferiore
2: potrebbe
1: rispetto,
2: essere
1: magari
2: il suo turno dal primo minuto, dai.
1: Vedere Ken, anche Kaiki,
2: per
1: insomma,
2: vederlo anche, voglio dire, perché l'ho visto anche molto disciplinato, è come se avesse accettato, diciamo, questo posto straordinario che è Como, anche le regole che ci sono all'interno di questa
1: squadra. Beh, certo, questa è una grande occasione per lui.
2: Perché a Firenze entrava, si sentiva proprio il leader di questa squadra, invece entra come secondo di Duvicas.
1: Esatto.
2: Deve ritornare un po' a ritrovare,
1: no?
2: Sì, però deve ritornare a essere se stesso, insomma, un pochino anche, voglio dire, strafocciare, cioè questa, ma tu lo deve vedi, liberare questa energia.
1: Fabrica, se ti faccio questa domanda.
2: Sì.
1: Lo vedi?
2: Vedi, tu mi hai sempre criticato su Ken, perché avevo fatto un paragone.
1: No, io non mi sono mai permesso di
2: criticare. Però vedi, se Fabregas lo ha preso, ci sarà un motivo.
1: Perché vede tracce di
2: Drogba.
1: Tracce. No, questo l'aveva detto
2: tracce,
1: tempo fa.
2: Però, io mi ho detto, mi hanno
1: dire, Pepe,
2: massacrato Ivonne,
1: Marco e Ivonne tempo fa. Guarda, sentiamola.
3: Una menzione particolare.
0: No,
1: aspetta,
2: di Drogba.
1: Questo lo ha detto quando lo prese la Fiorentina, proprio all'inizio. Proprio all'inizio, che aveva
2: fatto finito in nazionale, adesso sta Como, perché capito? Fabregas ha visto qualcosina in, non
1: qualche
2: lo so,
1: traccia, cioè, l'ha vista pure
2: qualche
1: lui.
2: Qualche traccetta ha visto.
1: Avrà
2: qualcosa.
1: Sentito Maracanà, ha detto: senti in pallomeni che dico, quasi.
4: È un iperbole, però vabbè.
2: È un iperbole, ho detto tracce.
1: Tracce
2: italiano.
4: In qualche movimento, tutto sommato.
1: I movimenti, ecco, non ci allarghiamo più di tanto nei movimenti,
4: fermiamoci lì,
1: proviamo lì. Marco che dice? Campanella in silenzio, però non vuole dire niente.
5: Anche per quanto riguarda Giampiero Gasperini, potremmo vedere qualche ricambio, sebbene ieri nella conferenza stampa di vigilia di questo Torino-Roma ci ha tenuto particolarmente a far capire a tutti che non esistono titolari e riserve, ma sono tutti titolari.
1: Beh, giusto.
5: È chiaro che arriva oggi la terza partita in poco più di una settimana, quindi qualche ricambio ci sarà sicuramente. Non partirà dal primo minuto, ma non sarà direttamente della gara Andicà, che ha accusato un'influenza nella giornata odierna, quindi è pronto a debuttare Balerdi dal primo minuto. Non è al meglio neanche Wesley, ma che a differenza dell'Ivoriano cercherà di esserci.
2: Girarsi l'influenza.
1: No? Questa influenza è terribile adesso perché c'è i cambi di temperatura, capito? Quindi bisogna stare attenti. Come? Chi è che dice? No. Sentivo Pepe. Ritorno. Pepe, volevi dire qualcosa tu?
4: Io parlare della formazione dell'Inter, ma non lo so, sinceramente lo guarderemo. Secondo me quest'anno si va e non è facile beccare la formazione dell'Inter quest'anno, non so, i cambi,
2: hanno scritto però... che Chivu varerà la super difesa con Akanji,
1: sì, con Stones, io so che gioca Stones dall'inizio, questo è...
4: Se dovessi scommettere qualche cosa, scommetterei sulla titolarità di Stones stasera,
1: sì, ci può stare.
4: E poi è logica, vedo un Akanji rispostato sul centrodestra e bastone sinistra, è meglio vederlo sul centrodestra secondo me a Akanji in questo momento, in questo inizio di stagione, sì, curiosità, sì, di vedere Stones dal primo minuto. Poi sul resto,
1: ma il resto stavo leggendo, Diouf ci sarà, Barella pure, Noglu, Zielinski, Carlo Salvini.
4: Io Diouf, dopo l'intervista che ha rilasciato l'Equipe stasera, non gli farei fare 80 minuti ma 100, perché così devi star lì, devi imparare, che Diouf deve imparare secondo me, ecco. Cioè, capisco che lui nasce centrocampista, mezzala, ma quel ruolo, ma Diouf ha un futuro su quella fascia, che prima lo capisce e meglio è per tu, per Inter sicuramente, ma per lui, perché su quella fascia quando punta, se che si impara veramente, sta imparando bene i meccanismi, è un giocatore che è il calcio di Diouf, come ama dire lui, perché ha veramente i numeri, deve convincersi un po' di più, e stasera lui ha detto che dopo 60 minuti è stravolto, stasera gliene faccio fare 100, così va avanti. Sul resto, in attacco, Pio, può essere il ritorno di Pio, si dice il ritorno,
1: sì,
4: di
1: sì,
4: Pio.
1: Dovrebbe giocare lui, dovrebbe giocare Pio.
4: Insomma, ci sono tante
1: carte. In coppia con Lautaro, dai, ci può stare, no Stefano?
4: Sono tante le carte che può giocarsi Chivu.
1: Ma dove vedete dei rischi? Ci sono in queste tre partite, Stefano? Tu non vedi rischi? Tutto abbastanza...
2: Dovrebbero vincere
1: tutte e tre vittorie?
2: No, però poi...
4: Il rischio dell'Inter è in se stessa.
2: Esatto.
1: Pure io la vedo così. Non so, Ivan...
2: Ma anche la Roma,
1: Ivonne?
0: Dell'Inter?
1: No, in generale, vedi in queste tre partite qualcuna che... Il Como mi sembra la partita adesso, con tutto il rispetto, quella un po' più agevole,
0: più
1: no?
0: Possiamo...
1: Più le altre due, vedi qualche rischio oppure
0: Beh,
1: no?
0: Sicuramente l'Udinese è una squadra fisica, ecco. Se dovessero mai... Ho seguito l'Inter fino a 2 anni fa. Se sai, a bassa intensità, bassa l'attenzione, e comunque l'Udinese gioca, cioè l'Udinese è la classica squadra che ha le idee precise, gioca quel calcio lì, non esce dai suoi schemi, però fa le cose per bene, a meno che appunto ci possa essere un calo di attenzione nell'Inter, ma mi sembra strano, anche perché poi giocano a San Siro, quindi comunque devono anche ritirarsi su, tra virgolette, da quello che è successo a Madrid, che comunque la prestazione c'è stata e ne hanno parlato tutti ovviamente benissimo, e anche... però sai, comunque è una sconfitta, non andrà bene i giocatori, men che meno l'allenatore, vorranno sicuramente, cioè, la volontà ci sarà sicuramente di riparare, ecco, tra virgolette, al danno fatto, perché è comunque un'occasione persa quella di Madrid.
1: Vabbè, vediamo un po'. Marco?
5: Sicuramente oggi la Roma è chiamata una grande prova di forza, perché Gian Piero Gasperini ha detto che le squadre che fanno la Champions non hanno titolari riserve, però è chiaro che è la prima volta in questa stagione che arriva la terza partita in poco più di una settimana.
1: Esatto, infatti bisogna vedere l'effetto su tutte e tre, che cosa comporta questa cosa qui. Questa è forse l'unica variabile che possiamo inserire, no Marco?
5: Esatto, e poi sarà diciamo una sorta di prova generale di quella che lo stesso tecnico ha definito poi il momento clou della stagione, ovvero subito dopo la sosta, secondo Gasperini, inizierà veramente la stagione, entrerà nel vivo con a più riprese gare ogni tre giorni, quindi questo diciamo, è il primo step per quanto riguarda la gestione del gruppo e delle forze, senza dimenticare che comunque la Roma è lì, e quindi deve cercare sicuramente una vittoria per riprendere la vetta della classifica, per continuare la sua tabella di marcia e staccare anche quelle che sono le rivali per l'obiettivo quarto posto, come Milan e come Juventus, che hanno avuto delle cadute in questi giorni.
1: Va bene ragazzi, io mi devo fermare, saluto intanto Pepe Ferrario,
6: ciao Pepe,
1: vediamo presto. Pepe, un abbraccio.
4: Un abbraccio a voi, una buona giornata.
1: Mi raccomando, non smettere di correre.
4: Sto andando adesso.
1: Bravissimo, Marco. Bravissimo, grande Pepe. Un saluto anche a Marco Campanella, ciao Marco, buon lavoro anche a te, a tutta la redazione di Tutto Mercato Web, grazie. E stessa cosa per Ivona Alessandro.
6: Ciao Ivona.
1: Buon lavoro Ivona, presto.
0: Grazie mille, ciao ragazzi, buon lavoro.
1: Grazie, allora siamo quasi in addirittura di arrivo, caro mio, in questo pomeriggio. Una parola su Kimi Antonella, vuoi dire? Hai vinto un'altra volta.
6: Non ci sono più aggettivi per definire questo fenomeno straordinario.
1: Ma è una roba incredibile.
6: Che ci inorgoglisce. Al quale auguriamo insomma di continuare così a martellare
1: mamma mia.
6: Mietere successi uno dietro l'altro, ottava vittoria stagionale, un dominio assoluto,
1: dominio proprio. È vero che c'è
6: un nuovo circuito a Madrid,
1: però bello. C'è pure il pilota,
7: The King of the Mountain,
1: capito, dicono tutti c'è la macchina, ho capito, ma c'è pure il pilota, perché poi bisogna saperla guidare la macchina, capito, certo. Non è che lui mi sembra uno molto molto forte, veramente molto un talento,
6: mi ricorda Senna.
1: Un po' tutti lo dicono. Poi questo è giovanissimo, ragazzi.
6: È un predestinato, sì, illuminato.
1: Assolutamente.
6: E poi mi sembra un ragazzo veramente acqua e sapone, che non guasta.
1: Eh sì, è vero. Vediamo se c'è ancora qualche audio al 331-8200-23 prima di andare in chiusura di questa puntata. Vai.
8: Buongiorno Maracanà.
1: Buongiorno.
8: Vedo che tante vedove di Antonio Conte stanno resuscitando.
1: È così, ma Conte in casa Juve
6: com'è? Ciccio fai il bravo.
1: Ciccio fai il bravo, dai con un altro audio, va.
6: Andrea più reattivo.
9: Ciao Marco e Stefano, Luigi da Novara. Niente, sì. Io riponevo molta fiducia su questo attaccante tedesco spirungone qui della Juve, tra l'altro cioè effettivamente alto 2 metri, ma
1: sembra un Iarracci poi... di capelli biondi.
6: No, adesso no.
1: No, te lo giuro, non sembra.
6: Però a volte madre.
1: C'ha qualcosa.
6: Il gigante di Brema.
10: C'ha Ciccio. Il bravo.
6: Ciccio. Ma
1: c'ha
6: se Ciccio.
1: Qualcosa di Rush.
6: Volte male per bravo. No, nel senso, pensa se dovesse. No, il discorso è questo qui, Marco. Io pensavo che potesse essere un altro tipo di calciatore. Ma insomma, non è che ha giocato 20 minuti, poverino. È entrato anche la scorsa volta. Aspettiamo, attendiamo. Ma qui certo. Dobbiamo aspettare tutti.
1: E noi aspettiamo tutti. Non c'è
6: diciamo,
1: no,
6: diciamo sempre alla fine, aspettiamo, è ancora presto.
1: Vabbè,
6: che dobbiamo
1: Malen ha impattato subito.
6: Capito? Qui dobbiamo aspettare tutti, Marco, no, quindi bisogna anche osservare un
1: che
6: po'.
1: Poi mi sa che non segna da un sacco di tempo questo,
6: Volte madre.
1: Mamma mia. I numeri sono impressionanti. Io
6: ma
1: quando
6: poi è altissimo.
1: Allora se mo ti racconto una cosa, io mi sono permesso un giorno di scrivere, ma io sinceramente non ho mai visto questo giocatore se non negli highlights, qualche highlight.
6: No,
1: che...
6: a me non dispiace, ha fatto
1: no,
6: un
1: io quando vedo gli highlights non riesco
6: Germania.
1: Mai a giudicare un calciatore, perché l'highlights non è un modo per poter vedere un calciatore.
6: Però i 20 minuti che ha fatto l'abbiamo visto.
1: No, ma ha scritto uno, ma come non le fai a non vedere Voltemate? Perché devo vedere tutte le partite del Newcastle per vedere Voltemate? Cioè, capito?
6: No.
1: Non devo guardarle io tutte le partite, dovrà guardare chi lo prende Voltemate, non io. E quindi però non mi ha proprio impressionato, se ti devo dire la verità.
6: Voltemate, io invece avevo puntato su no?
1: Vabbè, però la prima partita adesso, non esagerare a bocciarlo così.
6: Però insomma ieri
1: ti ha proprio fatto
6: cascava per te.
1: Male,
10: no. Domani è impossibile.
1: Vai, vediamo con un altro audio, dai.
11: Salve ragazzi, visto che non abbiamo un centravanti d'area di rigore, perché non cerchiamo
6: ma nemmeno d'area di rigore
11: di cambiare qualcosa? Io vedo sempre gli stessi errori anche dell'anno scorso. Costa di Sao sarà anche bravo, ma lo vedo poco funzionale. Sempre un dribbling di troppo, con la difesa avversaria che si sistema. Ma visto che abbiamo centravanti di movimento, perché non facciamo centravanti che arredra e magari gli esterni che mi sembra che sappiano tirare in porta, che convergono più verso l'aria da una parte c'è.
2: A me sembra, caro Marco, di rivedere un film. Cioè, io
1: film già visto.
2: Stiamo registrando la peggior partenza della Juventus dall'anno 19-20, quando con Sarri vinse lo scudetto. Peggio di Spalletti ha fatto Allegri, meglio di Spalletti ha fatto Tudor. Tu hai sempre contestato Tudor, ma bisogna riconoscere a Tudor che almeno quella Juventus aveva un ardore anche in questo questi squilibri, però Tudor
12: sempre le stesse cose, basta.
2: Sempre le stesse ardore, cose, dai, però io dico ardore, che Tudor dai. Aveva centrato
1: ma
2: l'obiettivo
1: non si poteva
2: il povero Tudor.
1: Pure qua, Juve lì,
2: ma il povero dai. Tudor aveva centrato e si è qualificato per la Champions League, dai, non possiamo dimenticare questo.
1: Allora richiamate Tudor. Che...
2: No, però la Juve di Tudor tutti dicevamo 4-3, 3-3, 3-3, ti ricordi quella anche c'era
1: ma dove sta adesso Tudor?
2: Non lo so.
1: Aspetta che vedo, Tudor, allenatore.
2: Tu dici potrebbe tornare Tudor, no?
1: Che ne so, non so adesso se è libero o meno, vediamo subito. No, non
2: però
1: non è
2: Tudor
1: libero.
2: Ce
1: è
2: l'ha
1: libero.
2: Fatta, ecco, Tudor ce l'ha fatta.
1: Vabbè, ce l'ha fatta.
2: Ha fatto qualificare la Champions, la Juve in Champions, eh? Te la ricordi l'ultima come partita
1: no?
2: a Venezia?
1: Come no? Vabbè, vediamo. Siamo arrivati alla fine, caro mio Stefano. Allora, noi adesso ci fermiamo. Ci sarà tutta Cipo. Il tempo chiuso, e noi ritorniamo domani a partire dalle ore 13.
2: Ciao
1: analizzando
2: Marco, ciao
1: quello che è successo questa sera con le partite. Ciao a tutti. Grazie ad Andrea Magliocca e Claudio Frerese in cabina di regia. Domani.
13: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati al campionato, alla quarta giornata della Serie A. Andiamo subito dunque a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Alberto Urban, ex calciatore del Genoa, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie per l'invito e buona giornata.
0: Volevo iniziare celebrando insieme a te la vittoria del Sassuolo contro la Juventus, un Sassuolo che ci ha creduto fino alla fine e adesso deve assolutamente gioire, perché comunque resta una vittoria prestigiosa quella contro i bianconeri.
1: Ma un Sassuolo che può cambiare dirigenza, un Sassuolo che può cambiare allenatore, qualche giocatore, ma c'è l'impronta di una grandissima società, una società che sta costruendo molto bene e ogni anno dimostra che con lavoro e con un lavoro di gruppo si riesce a fare grandissime cose anche in Serie A.
0: Ecco, la Juventus che probabilmente doveva alla fine accontentarsi, tra virgolette, del pareggio?
1: Ma non credo, la Juve è una società che deve giocare per vincere, ma credo sia ancora la Juve di l'anno scorso, quella che ha fatto tanta fatica nel finale e ha iniziato questo campionato sulla falsa riga, quindi nulla è cambiato, ha cambiato qualche giocatore, ma ancora una Juve in grandissima difficoltà e credo che queste difficoltà se le porta ancora per tanto tempo dietro.
0: Tra le varie difficoltà c'è anche quella legata all'attacco, un Colomoni che non riesce a ingranare.
1: Ma nessuna certezza lì davanti, fanno molta fatica ad andare in gol, hanno cercato di fare un mercato cercando una punta con la doppia cifra, ma non sono riusciti e adesso si sta dimostrando che queste difficoltà con altri giocatori ci sono e rimangono purtroppo, perché se non trovi la punta che te la butta dentro, queste squadre faranno fatica.
0: Ecco, sono passate soltanto 4 giornate, però già adesso si può dire che difficilmente questa Juventus potrà diventare l'anti-Inter, potrà competere fino alla fine per lo scudetto. Cosa ne pensi?
1: Penso che farà fatica veramente, anche perché abbiamo visto un Inter che è partita come ha finito, una grande squadra, una squadra che comunque fa risultato giocando molto bene, può anche capitare che fa una sconfitta, ma comunque rimane sempre in partita. Lo stesso Como ha fatto un mercato incredibile e conferma quanto fatto l'anno scorso. E l'altra squadra è la Roma che ha un grande allenatore, come avevamo sempre detto, Gasperini.
0: Ecco, poi c'è il Napoli che ieri è tornato alla vittoria, un Napoli che era reduce da 3 sconfitte consecutive contro un Bologna che non ha offerto grande resistenza, è riuscito a vincere di misura, ma insomma, meritandosi il successo.
1: Sì, ha meritato, si sono trovate 2 squadre che, non dico in crisi, ma quasi, in crisi di risultati sicuramente. Un Napoli che ha cambiato allenatore, quindi ha cambiato sicuramente mentalità nel trovare la vittoria, sono 2 metodi totalmente diversi tra Allegri e Conte, quindi ci vorrà un po' di tempo per trovare magari il gioco che vuole il nuovo mister. E vedo comunque un Napoli che sì, un po' in difficoltà, però è pieno di assenze, di giocatori importanti che sono fuori, e sappiamo quando ti mancano 3-4 giocatori importanti, quelli che dovrebbero essere veramente il perno della squadra e sono fuori, è naturale che la squadra ne soffra tantissimo.
0: Ecco, volevo fare un salto verso le zone basse della classifica, in particolare mi volevo concentrare sul Genoa, la tua ex squadra, una delle tue ex squadre, è partita non benissimo, insomma, è ultima in classifica, 1 punto soltanto per la squadra di De Rossi, quello conquistato contro il Frosinone. Che valutazioni fai fino a questo momento sul Genoa?
1: Ma una squadra che è cambiata un po', però anche una squadra che ha trovato le prime 3 del campionato, delle squadre importanti, vedi Como, poi ha trovato il Napoli e credo un'altra squadra importante, quindi è l'Inter, no? Quindi sì, Non era neanche facile fare il risultato. È in crisi sì un po' di gioco, ma sicuramente di risultati, ma soprattutto perché ha incontrato degli organici troppo importanti, quindi io credo per De Rossi c'è ancora il tempo per migliorare la classifica e per uscire da questa situazione.
0: Ti aspettavi un mercato diverso da parte del Genoa?
1: Ma qualcosina di meglio, perché è un pubblico incredibile, quasi 30.000 abbonati. Certo, non puoi pensare di fare una squadra per lottare per la Champions, ma sicuramente una squadra per divertire e per magari tentare di entrare nella parte destra della classifica.
0: Senti, invece una sorpresa fino a questo momento è il Cagliari, che è riuscito a vincere anche contro l'Atalanta, un Pisacane che si sta confermando come allenatore molto interessante.
1: Una lieta sorpresa, una scommessa vinta da parte della società verso questo giovane allenatore. E poi io non credo tanto siano delle scommesse, sono le scommesse per chi è all'esterno, ma per la società che valuta la settimana e tutto, diciamo, un anno di lavoro nella primavera, vede e conosce veramente, riesce a conoscere le capacità di un allenatore. E 3 vittorie di seguito, credo abbia perso solo con l'Inter.
0: Sì, sì,
1: Che
0: sì.
1: ci sta, voglio dire, una sconfitta, e quindi veramente una lieta sorpresa. Sì, credo anche voglio dire, il Lecce sia partito abbastanza bene, un Udinese che sta giocando bene, quindi voglio dire, un campionato ancora che dopo 4 partite non possono essere dei giudizi, voglio dire, definitivi, però si sta delineando, voglio dire, delle squadre che hanno degli organici buoni anche per la salvezza e che stanno facendo bene.
0: E anche il Frosinone va in questo momento menzionato perché ha fatto un avvio di campionato sorprendente, vincendo nettamente con la Fiorentina, poi ha rivinto anche la partita successiva, è arrivato il pareggio con il Genoa. Alvini sta facendo un buon lavoro, Alvini che ha fatto una lunga gavetta e adesso insomma, si merita di raccogliere questi frutti.
1: Ma credo sorprendente anche per Aldini, perché non più di un mesetto fa disse: io ho una squadra che è stata costruita non so da chi,
0: È
1: perché
0: vero.
1: né io né Castagnini abbiamo voluto questi giocatori, e quindi era partito quasi veramente con un po' di polemica. Invece probabilmente sotto sotto questa nuova società ha lavorato bene, sta costruendo un organico importante, e poi devo dire Aldini è molto bravo a lavorare con i giocatori, è molto bravo a far crescere una squadra, dimostrato anche nelle altre squadre, anche se magari tante volte è stato sfortunato, perché vedi Cosenza, vedi magari Cremona dopo aver vinto un buon campionato. È un allenatore che lavora molto.
0: Senti, invece che valutazioni fai sulla Fiorentina che ha ritrovato la vittoria dopo un avvio horror, la Fiorentina che ha vinto con il Venezia, tra l'altro c'è stata la tripletta di Mastantuono.
1: Ma una Fiorentina che ha dimostrato, che la società ha dimostrato che doveva cambiare allenatore, ma non perché Grosso non sia bravo assolutamente, ma perché secondo me non aveva quei giocatori che lui aveva chiesto, e quindi non stava lavorando come lui voleva. E probabilmente c'era qualcosa anche nello spogliatoio, anche magari i giocatori avevano visto che l'allenatore non credeva in loro. E col cambio di panchina c'è stato veramente un allenatore che comunque conosce l'ambiente, che ha fatto molto bene l'anno scorso, perché Lorenzo non era facile portare in porto una salvezza
0: Certo,
1: dopo quello che era successo all'inizio.
0: non c'è dubbio. E Mastantuono che arriva dal Real Madrid, secondo te avrà la capacità di imporsi definitivamente nel nostro campionato? Avrà la capacità di essere il trascinatore di questa squadra?
1: Ma dobbiamo aspettare, ha dimostrato che ha grandi qualità, è un giocatore importante, bisogna aspettare ancora un po', perché siamo solo agli inizi.
0: Le tue valutazioni anche sulla Lazio, ti ha sorpreso perché c'erano state tantissime polemiche in estate, il mercato che sembrava non potesse essere fatto a certi livelli, in realtà sono arrivati anche giocatori importanti, giocatori che stanno facendo la differenza e poi Gattuso è stato bravo probabilmente anche a ricompattare il gruppo dopo quella clamorosa eliminazione della Coppa Italia.
1: Sì, è stata una brutta botta lì, la sconfitta credo col Mantova, no?
0: Sì.
1: Col Mantova dell'amico modesto Francesco, che io ho allenato 3 anni a Cosenza, e secondo me è un allenatore di prospettiva, è un allenatore che segue le orme di Gasperini. E questa Roma qui ha avuto la fortuna, ma neanche la fortuna, ha scommesso su questo Fratesi, e per adesso è stato un uomo decisivo in queste 4 partite di campionato. Una squadra che oltretutto ha 10 punti di classifica su 4 partite e sta giocando senza il suo pubblico, che tutti sappiamo quanto è importante avere 50-60 persone che ti aiutano dagli spalti.
0: L'ultima valutazione sul Milan, è una squadra ancora da decifrare bene?
1: Ma il Milan è difficile da capire, fa un tempo totalmente sbagliato, secondo tempo magari con i cambi riesce a dare una svolta alla partita. È un allenatore nuovo, tanti giocatori nuovi, bisogna aspettare, ancora è lì una classifica, diciamo, buona perché credo abbia fatto due vittorie e due pareggi, quindi un Milan da valutare ancora, bisogna aspettare.
0: Alberto, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima! E
1: Sempre grazie a te Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: dopo questa chiacchierata con Alberto Urban, un po' di interviste, iniziamo subito con Francesco Totti che parla della Champions della Roma, ma anche del suo futuro. Totti che è stato intervistato a margine di un evento di padel.
2: Invece Fenerbahce Roma a quel punto è pesante, Francesco, secondo te?
3: È un punto che sperando che possa servire nella classifica finale. Normale, è meglio uno che zero, come si dice. E vediamo ancora la prima partita di Champions, tutto da vedere.
2: Ti aspettavi però un avvio così prorompente della Roma in campionato?
3: No, non me l'aspettavo io, ma non si aspettava un po' nessuno. Siamo partiti col piede giusto, con l'accelerazione schiacciato. Spero che possa continuare così. Il campionato è ancora lungo, la Champions è un campionato a parte, perciò penso che quando si arriverà febbraio-marzo si tireranno le somme.
2: La doppia di Bala Malen pensi che sia la più forte del campionato?
3: Beh, è una delle più forti. Stiamo parlando di due grandi giocatori che fino a questo momento si capiscono ad occhi chiusi, perciò spero che possano continuare su questa strada.
4: Con la Champions ti rivedremo allo stadio.
3: Con la Champions?
4: L'anno scorso tornasti in Europa League.
3: Ma pure in campionato, ragazzi. Non lo so.
2: Anche al centenario.
3: Centenario non lo so, però campionato e Champions sicuro.
5: C'è qualche analogia con la Roma del
2: Ci sono
5: 2001?
2: stati avvicinamenti tra la proprietà della Roma e te per la questione del centenario?
3: No. Dopo quello che ho detto? No, no, no, no.
2: Aggiornamenti.
3: No, non c'è mai stato.
4: Quindi annunci qualcosa con i tifosi, avevi detto, no?
3: Ah, quello
4: Il primo
3: sì.
4: appuntamento, dacci l'indizio,
3: No,
4: una
3: quella
4: notizia, dai.
3: no. Tra un po' lo
4: Una
3: saprete.
4: notizia.
3: No, non posso.
5: Francesco,
3: Però si faranno tante belle cose.
5: c'è qualche analogia con la Roma del 2001, secondo te?
3: Ma stare qua a fare paragoni è un po' riduttivo, però sono due squadre totalmente diverse, tempi diversi, giocatori diversi, perciò mettere a paragone quelle del 2001 e questi qua non... Era bella squadra, noi eravamo una grande squadra, questa è una bella
4: Cosa
3: squadra.
4: gli manca?
2: Francesco,
4: Cosa gli manca secondo te per essere un altro?
3: ma io penso alla continuità, la continuità per vincere lo scudetto di dare continuità.
4: Non i giocatori, quindi.
3: No, il giocatore ha ampliato la rosa dell'anno scorso, ha preso giocatori importanti, hanno fatto una scelta, penso sia il mister che la società, il direttore sportivo, hanno preso giocatori giusti per poter fare un grande campionato.
0: Sempre a margine di questo evento legato al padel, è intervenuto ai nostri microfoni anche Ciro Immobile, che si è da pochissimo ritirato dal calcio, è stato nei giorni scorsi ufficializzato come nuovo capo delegazione dell'Under 16. Dunque sentiamo che cosa dice a proposito del suo nuovo ruolo, anche del suo addio al calcio.
6: Beh, sono felice davvero, ho avuto tanti attestati di stima nei miei confronti appena si è saputa la decisione mia di dover smettere e quello più importante l'ho avuto dal presidente Malagò e sono davvero felice. L'altro giorno abbiamo avuto modo di parlare del mio ruolo, sono a completa disposizione dei ragazzi, so quanto è importante ora in questo momento storico la crescita dei giovani, spero di portare la mia esperienza per tutti loro e di partire alla grande.
2: Ciro, facciamo un passo indietro. Come è maturata questa scelta un po' anche inaspettata, no? Di smettere?
6: Ma guarda, è stata più una questione fisica, perché ho sempre detto che volevo smettere quando ero in una condizione che non mi trascinavo in campo, ecco, non è nel mio DNA andare in campo, non divertirmi e quindi appena ho visto che è venuto a mancare quello ho deciso di smettere.
2: Ti aspettavi una Lazio prima in classifica dopo 3 giornate?
6: Ma mi aspetto di tutto dalla Lazio, io devo dire la verità, però devo dire che hanno fatto un bel inizio di campionato nonostante i vari problemi che hanno e hanno fatto anche un buon mercato perché i giocatori che sono arrivati sono giocatori che stanno dando tutto e sono a disposizione di Gattuso, quindi sono contento anche dell'inizio del campionato, che mi sembra un campionato vivo, più divertente.
7: Pensi che la chiave sia Gattuso,
2: per questo successo iniziale della Lazio?
6: Beh, sicuramente è un punto importante. I giocatori si sono aggrappati a lui per questo inizio e devo dire che hanno trovato anche le giuste motivazioni nonostante giochino senza pubblico e so quanto conta a Roma. Per Davide diciamo che aspettava, si vedeva che aveva il fuoco dentro e aspettava il momento giusto per tirarlo fuori queste prime partite, ha fatto uno show bello che sta facendo divertire i tifosi sicuramente. Per Pinamonti sono felice di quello che ha detto, ovviamente fa sempre piacere da un ragazzo come lui che è in Serie A da tanti anni, io sono convinto che i gol suoi li farà perché anche a Sassuolo l'ha fatti. L'importante è, bravo come hai detto tu, saper gestire la pressione di Roma che è un po' diversa da quella che ha vissuto in passato lui. Ho pensato tante volte a questo, però ho sempre detto anche non si può avere tutto nella vita, mi basta anche soltanto girare per Roma ora che sono tornato e sentire l'affetto dei tifosi. Certo, nei miei pensieri c'era quello, però ovviamente non è possibile.
2: C'è una mission che ti proponi insomma in questo tuo nuovo ruolo in nazionale in particolare?
6: Sì, quella di fare tutto il possibile per avere la continuità dei ragazzi. L'Under 16 è una nazionale che vive una fase di età molto importante, si approccia all'Under 17 che inizia a fare già l'europeo di categoria e i ragazzi, mi è stato detto che partono in un modo e arrivano in un altro alla fine della stagione e noi dobbiamo essere bravi a farli arrivare nell'altro modo, però dalla parte della crescita, non farli perdere quella voglia, quella grinta che hanno all'inizio della stagione, quindi è facile dirlo a parole, però sarà una bella sfida.
2: Senti, c'è un attaccante giovanissimo che oggi insomma sulle copertine, che Sisse, come ci si deve comportare da attaccante maturo, esperto, ad attaccante giovane? Ecco, bisogna proteggerlo, bisogna invece tirargli fuori tutto quello che ha, ecco, quale sarebbe la scelta?
6: Bisogna tirargli fuori tutto quello che ha. Questo bisogna spingere quando il ferro è caldo, bisogna battere, ecco, perché i ragazzi hanno bisogno di questo, dell'entusiasmo, della passione che li avvolge, e quindi questo li aiuta tantissimo. Allo stesso modo, quando forse sono stato preso per pazzo quando mi parlavano di post me in nazionale e io nominavo Pio Esposito allo Spezia, adesso in questo momento vorrei riparlare con chi mi prendeva per pazzo, ecco.
2: Sì, invece come vedi questo avvio del Napoli un po' in salita?
6: Devo dire che all'inizio quando cambia allenatore è complicato. Napoli è una piazza che ha vinto tanto negli ultimi anni.
0: Sulla nazionale, sulla necessità del rilancio dell'Italia di Mancini, ha parlato anche Luca Toni, sempre a margine di questo evento di padel.
7: Luca, invece tra due settimane ricomincia anche la nazionale, la Nations League, i prossimi impegni con Mancini e Ranieri, che sensazioni hai dall'esterno? Che gruppo si sta creando secondo te?
8: Ah, non lo so, peggio non possiamo fare, sicuramente speriamo di ripartire, abbiamo preso un'altra legnata fortissima non andando al mondiale ancora. Al di là di Mancini, io spero che adesso si è cambiato il presidente di federazione, tutto si possa anche cambiare un po' anche a livello di giovanile, far crescere. Cioè, secondo me non conta tanto cambiare un allenatore, perché i giocatori più o meno sono quelli. Poi è chiaro che Mancini avrà le sue idee e cercherà di portarle avanti, però secondo me è un discorso un po' più ampio. Non dimentichiamoci però di riformare il calcio giovanile, non parliamo solo della nazionale prima squadra, perché per avere i giocatori in prima squadra devono crescere questi ragazzi, e secondo me il problema di Mancini è che c'ha troppi pochi giocatori dove può scegliere, e quindi parliamo della nazionale ma non dimentichiamo, soprattutto voi che siete la stampa, che devono fare delle riforme a livello giovanile per far tornare a crescere questi giovani, che è quello il problema più grave, non chi è l'allenatore della nazionale.
9: Cosa manca davvero al calcio giovanile?
8: No, cambiano tante cose, se ne è parlato tanto, sono tre volte che non andiamo a mondiale, bisogna cambiare dalle strutture, alle regole, alle cose, però se ne è parlato tanto appena è successo per due settimane, adesso stiamo a pensare a Mancini, 4-3-3, 4-4-2, però cerchiamo di non dimenticarci di fare le riforme, perché magari dobbiamo cercare di avere dei giocatori tra 3-4 anni a livello giovanile, dargli la possibilità che arrivano a 20 anni di trovare uno sbocco anche con le prime squadre, non credere sempre sugli stranieri. Cioè, secondo me bisogna cercare di... Abbiamo spinto tanto, appena è successo il casino, adesso non ne sento più parlare di riforme o magari che gli under 23 o gli under 20 che crescono dal settore giovanile siano obbligati ad andare nelle prime squadre, come aveva detto anche Spalletti una volta. Secondo me aveva ragione, bisogna anche cercare di mettere delle regole dove si forzano magari le squadre italiane a buttare dentro dei giovani che crescono nel settore giovanile italiani.
0: E con le parole di Luca Toni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti voi. Eccoci qua in questo lunedì 14 settembre con una nuova puntata, la prima di questa settimana di A tutta C, il format di TMV Radio dedicato interamente al mondo della Serie C. E allora, so che c'è già in collegamento il nostro Matteo Ferri, o meglio, no, non proprio tutto nostro, ma insomma anche un po' nostro, ce lo dividiamo con la redazione di tuttoc.com, quindi vado subito a collegarmi là direttamente da Matteo. Vediamo un attimino in che stato è il buon Matteo Ferri, intanto che insomma qua da Firenze Claudia Marrone la vedete un po' stanca, forse un po' provata. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Dov'è
2: e telespettatori.
1: Michelangelo?
2: All'asilo.
1: Dov'è Michelangelo? Vogliamo sapere questo. Ecco, ha iniziato Michelangelo.
2: Sì, assolutamente.
1: Oggi è il primo
2: mica ce lo possiamo tenere a casa sempre, insomma, è già abbastanza grande, è giusto che. No, per carità, noi siamo genitori molto, molto all'avanguardia da questo punto di vista. Prima esce, meglio è.
1: Ecco, bravissimo, molto bene, ecco, perché sennò poi cresciamo una generazione di
2: mammoni.
1: Mammoloni, che già insomma a 20 anni li fanno giocare in primavera, se almeno i genitori non ci pensano un attimino a svegliare un po' i bambini. Sì, no, io ero preoccupata su dove fosse Michelangelo, perché so che oggi, insomma, per tanti ragazzi è il momento del rientro a scuola, insomma, si inizia un po' in varie regioni d'Italia, mentre invece la Serie C si appresta a un turno infrasettimanale, perché, Matteo, di cosa parliamo? Di quello che è stato, di quello che sarà, visto che ci sono anche panchine a rischio?
2: Beh, quello che è stato c'è stato parecchio in questo fine settimana, insomma, c'è stato tra i risultati quelli un pochino più clamorosi, cioè il 3-0 del Ravenna, non tanto perché sia proprio inaspettato un successo del Ravenna quanto nelle dimensioni, però in questo caso direi che dobbiamo assumerci totalmente la responsabilità del 3-0, visto che l'altra settimana avevamo lodato Cabasci dicendo che era un giocatore fuori categoria, infatti l'espulsione di Cabasci ha portato al 3-0 del Ravenna sul Perugia. Però chiudiamo questa parentesi
1: anche
2: sulla
1: per
2: nostra.
1: Un brutto fallo, eh.
2: Sì,
1: anche
2: sì,
1: un brutto fallo ha fatto, tra l'altro.
2: Chiudiamo
1: però
2: questa parentesi
1: vinto.
2: Sulla nostra. Il Treviso ha vinto e anche il Trento, bisogna dire che insomma ha bloccato il Brescia in quello che era l'assoluto big match del fine settimana. Certo, in casa magari sarebbe stato meglio vincere, però comunque sia, è un Trento che continua a dimostrare di essere una squadra da prime posizioni della classifica. Poi noi abbiamo detto che il Brescia vincerà facilmente il campionato e infatti primo è il Cittadella, però anche in questo caso aspettiamo qualche giornata in più. Perché, insomma, diciamo, noi possiamo anche portare sfortuna fino a un certo punto, però insomma il Brescia ha incontrato il Trento, ha avuto anche un calendario un po' più difficile del Cittadella. E siamo alla quarta giornata, poi certo se tra 10 giornate parliamo di un Cittadella più 12, allora in quel caso potremmo cominciare a farci delle domande sulle nostre capacità di previsione.
1: No, io mi appello a quella vittoria del Treviso che è arrivata in rimonta, insomma abbiamo sudato freddo, c'è stata l'espulsione se non sbaglio del direttore sportivo che venerdì avevo in studio, pensa te. Però vabbè, non stiamo a guardare queste piccolezze. Il Treviso ha centrato 3 punti molto importanti con un gol record tra l'altro di Tommasini che dopo 11 secondi è andato a segno, anche se non è il gol più fulmineo della storia di Serie C perché c'è chi ha segnato anche dopo 6 secondi, ma al netto di queste gioiose situazioni, alla Samp probabilmente rischia un po' Boscaglia, a Catania soprattutto è nettamente sotto osservazione mister Emilio Longo che domani contro il Picerno potrebbe giocarsi il futuro in panchina. C'è un Fabio Caserta che dopo aver rifiutato la piazza Etnea in quanto, insomma, in quanto stava preferendo e stava aspettando in estate una Serie B, potrebbe invece ora cedere alle lusinghe dei rossazzurri ed eventualmente rimpiazzare Longo se domani qualcosa non andasse.
2: Sì, certo, per Longo, poverino, giocarsi poi la panchina contro la squadra che l'ha consacrato nel calcio professionistico è veramente crudele. Però è vero
1: Sì.
2: che è un allenatore che ha dei principi di gioco molto codificati, quindi è un allenatore che ha bisogno veramente di tanto tempo. L'avevamo detto anche a Crotone 2 anni fa, quando era la sua prima stagione con i rossoblù, e in effetti poi fece una stagione comunque più che positiva, magari non estremamente positiva, però più che positiva. Il problema è che a Catania attendere che i meccanismi vengano oliati in maniera definitiva, non è un esercizio che si può fare, anche perché è vero che primo è il Sorrento, e io non so se riuscirà a ripetere l'impresa, glielo auguro, ma insomma non so se riuscirà a ripetere l'impresa della Juve Stabia di qualche anno fa, però insomma anche le altre cominciano un po' a camminare. Il Bari comunque ha perso una partita, ma le altre tre le ha vinte, cioè, il distacco comincia a diventare importante da quelle che sono le rivali, almeno quelle che erano considerate le rivali per la promozione, senza considerare il Sorrento. Se non svolta a Picerno, insomma, lo vedo abbastanza maluccio. A San Benedetto rischia anche Boscaglia, che insomma la cui carriera sta prendendo veramente una brutta piega, possiamo dirlo, perché dopo le grandi stagioni a Trapani sembrava destinato a fare, insomma, una carriera importante tra Serie B, forse addirittura anche categorie superiori. Invece, insomma, tra Foggia, Latina, gli ultimi anni, insomma, sono stati tutt'altro che positivi. Anche a San Benedetto, insomma, l'anno scorso aveva preso una squadra che era in forte difficoltà, l'aveva salvata, però poi quest'anno, potendo partire dall'inizio, diciamo che non è che stia andando benissimo. L'unica soddisfazione ce l'ha avuta in Coppa contro un altro allenatore che ancora non è a rischio, perché poi Sebastiani ha detto che non è assolutamente a rischio, gli piace il modo in cui gioca, in cui lavora. Però certo è che il Pescara pure, insomma, abbiamo parlato del Catania, non è che Pescara se la passa tanto meglio.
1: No, no, direi di no. La differenza forse sta nel fatto che il Pescara, almeno per il momento, non avrà punti di penalità, quelli del Catania invece dovrebbero arrivare perché c'è una scadenza, quella di agosto, non rispettata da parte della formazione siciliana. Quindi già l'aver perso un po' di terreno sotto i piedi ora potrebbe complicare un poco la strada dei siciliani, proprio in ottica futura.
2: Sì, però il Pescara rispetto al Catania forse ha un girone peggiore, perché comunque
1: Sì,
2: mentre
1: quello
2: nel
1: sì.
2: girone del Catania abbiamo detto che il Bari ne ha vinte 3 su 4, però una l'ha già persa, la Salernitana sta andando ancora più a rilento, le altre non sembrano ancora essere partite proprio a mille. Nel girone del Pescara, Reggiana, lo Spezia soprattutto e la Reggiana già sono partite, hanno ingranato, io non lo so come pensa il Pescara di riprenderlo già un distacco del genere. Anche perché non sono due sorprese, Reggiana e Spezia, ecco.
1: No, no, direi di no, insomma direi che le ambizioni erano abbastanza ben chiare perché ora lo Spezia non mi sembra abbia proprio una formazione così che ambisce a una metà classifica, anzi mi sembra ci siano stati grossi investimenti, ma Matteo, io ora no, perché qua ridiamo e scherziamo, però io vado un attimo a leggere parte dell'editoriale che ha scritto il direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia, perché nel fine settimana c'è stato un altro fatto che onestamente ha sorpreso un po' anche me. È arrivato il deferimento al tecnico del Livorno, Cristiano Lucarelli, perché nel modo tutto livornese, quindi estremamente, secondo me, goliardico, io non ci avevo visto niente di male, commentando il divieto di trasferta dei tifosi livornesi a Spezia, ha detto: se rinasco faccio il prefetto o il questore. E come giustamente scrive Ivan, il tecnico è finito poi sotto inchiesta da parte della Procura federale. Sono anche in sorte le associazioni di categoria che hanno definito le parole di Lucarelli inaccettabili. E Lucarelli poi sì, ha precisato che questa è una battuta. Fatto sta che c'è un'indagine in corso da parte della Procura federale e ora. Scrive Ivan, intendiamoci, non intendiamo criticare chi ne è. Certo, la giustizia sportiva viaggia sempre a velocità variabile, ma il procuratore ha fatto il suo lavoro, ha aperto un fascicolo e magari lo chiuderà anche senza seguito. Il fatto è che dietro la battuta ci sono parole sante. E io concordo in pieno con quanto ha detto Ivan. Onestamente, anch'io in quello che Lucarelli poi ha detto non ci ho visto niente di offensivo verso nessuno. Secondo me ci sono state situazioni, magari in passato, anche forse più borderline di questa.
2: Allora, io per ragioni geografiche, che peraltro condivido con te, non posso certo essere accusato di simpatie nei confronti di Lucarelli, della piazza livornese. Però in questo caso siamo veramente di fronte a due cose vergognose. Allora, la prima, l'attacco a quella che era palesemente una battuta. Cioè, io veramente faccio fatica a pensare che non sia stata compresa, che quella, cioè, servono i disegnini per capire che era una battuta, non lo so. E non mi sembrava neanche offensiva, cioè semplicemente se rinasco voglio fare il
1: Esatto.
2: prefetto. Cioè, non è che ha detto i prefetti sono persone orribili e gli auguro i peggiori mali del mondo. Vabbè, detto questo e difendendo Lucarelli e la battuta di Lucarelli, sono assolutamente d'accordo con l'editoriale del direttore, perché è un tasto, tra l'altro, su cui spesso ci siamo poi trovati d'accordo durante le varie trasmissioni. Cioè, uno Stato che vieta tutto non è uno Stato, sta facendo un altro mestiere che non è quello dello Stato, perché è troppo facile dire non facciamo vietiamo le trasferte, così il problema è risolto. L'organizzazione di uno Stato preveda che comunque si debba trovare una soluzione al problema, non una cancellazione del problema col divieto di trasferte. Cioè, noi abbiamo delle tifoserie, penso a quella della Cavese, che è forse il caso più emblematico, che praticamente
1: Eh
2: da
1: sì.
2: tre stagioni non fa una trasferta che sia
1: Non fa
2: una.
1: trasferte.
2: Ora, io non ho, sinceramente, lo storico dei precedenti, dei disastri combinati dai tifosi della Cavese, però non mi sembra di aver letto di stragi compiute durante le trasferte dei tifosi della Cavese, da parte dei tifosi della Cavese. Quindi questo continuo divieto da parte dei tifosi della Cavese mi sfugge, ma questo è il caso più emblematico. Come ha sottolineato Ivan nell'editoriale, siamo già a 40 trasferte vietate, siamo alla quarta giornata. Tra l'altro, la C è ovviamente il campionato più penalizzato, perché è il campionato in
1: Eh
2: cui
1: sì.
2: si sfidano più squadre della stessa regione, spesso anche della stessa provincia. Però in questo caso veramente siamo al ridicolo. Allora torniamo come l'era Covid, chiudiamo proprio direttamente gli stadi, facciamo le partite solo in TV, magari alziamo il prezzo dei diritti televisivi in modo che le società abbiano un po' di respiro, non potendo avere l'incasso al botteghino, però non è più calcio, facciamo un'altra cosa, cioè la PlayStation.
1: Più o meno sì, perché tra l'altro hai giustamente accennato anche ad un altro discorso fondamentale, l'introito che va alle società quando c'è il pubblico allo stadio. Effettivamente tutti questi divieti penalizzano anche i club di Serie C, che già di per me sono penalizzati anche dai diritti TV, perché è irrisoria la cifra che è stata data, per quanto poi sia stata celebrata come celebrata con la doppia B, celebrata come fosse chissà cosa, però secondo me uno 0,5% dei diritti TV complessivi. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando?
2: Per un sistema che si
1: Quindi.
2: regge fondamentalmente solo sui diritti televisivi, tra l'altro, perché non è che il calcio italiano ha altro al di fuori dei diritti televisivi, visto che stadi di proprietà restano un miraggio di cui si parla da una quarantina d'anni, ma ce l'hanno in due per ora. Però vabbè, questo è il
1: Infatti.
2: calcio italiano e così ce lo teniamo.
1: Sì, è stato, no, veramente un weekend che mi ha lasciato perplessa sotto tanti aspetti. Chissà poi questo turno infrasettimanale invece come mi lascerà. Vedremo un po' se effettivamente salteranno panchine su panchine e quindi si inizierà anche il già comunque preventivabile valzer degli allenatori. Ricordiamo che la Scafatese e il Perugia addirittura ancora prima del via del campionato hanno provveduto a questo, ma Matte, ci sarà poi modo di parlarne in questa settimana. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
1: E allora sono scoccate le ore 10, quindi dopo aver salutato Matteo Ferri, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove andremo un po' a concentrarci su tutto quello che è accaduto in questo weekend. Non si giocherà stasera perché, come abbiamo ricordato nella prima parte della nostra trasmissione, domani ci partirà il turno infrasettimanale e avremo modo poi di parlare domattina di quello che sarà il prossimo turno, quinta giornata del campionato di Serie C. Intanto io vado un attimo a leggervi quelli che sono stati i risultati emersi dal weekend. Una quarta giornata, quella che è andata in archivio, che ha preso il via venerdì con le gare del girone C, che hanno visto l'Audace Cerignola battere 4-0 il Giuliano, il Casarano vincere 3-1 contro il Barletta e la Salernitana centrare un successo 4-2 sul Potenza. Ha vinto anche il Bari 0-3 sul campo dell'Altamura, mentre nella giornata di sabato il Cosenza non è andato oltre lo 0-0 con la Cavese, mentre la Casertana con un Manconi show ha vinto 3-2, un Manconi del quale, insomma, forse è giusto fare un appunto perché è il calciatore più prolifico in Serie C. 5 gol dopo 4 partite. Lo scorso anno aveva trascinato il Benevento alla promozione in Serie B con ben 10 gol, però nell'arco di tutta un'annata qua di gol ne ha già fatti la metà di quelli che aveva centrato l'anno scorso. Ma tornando invece al campo, c'è l'1-1 tra Savoia e Crotone, con il Crotone che deve rincorrere la formazione campana. Ed eccoci qua alla gara che ha portato poi a tante riflessioni delle quali abbiamo parlato. La Scafatese espugna il Massimino e batte 2-1 il Catania. Vince il Monopoli e lo fa battendo 1-0 il Foggia, stesso risultato con cui il Sorrento batte il Picerno. Il Catania, come abbiamo detto, è una delle squadre che sta valutando il possibile cambio in panchina. Ne abbiamo parlato su tutto Mercato Web nei giorni scorsi, insomma nella domenica da poco trascorsa. Emilio Longo è sotto osservazione e la gara di domani sarà decisiva. Fabio Caserta è attualmente il nome in pole, che stavolta dovrebbe eventualmente cedere alle lusinghe degli etnei e quindi subentrare a stagione in corso ad Emilio Longo in un Catania che comunque, al netto delle problematiche societarie estive, di fatto punta alla promozione in Serie B. Andiamo però a vedere quello che invece è stato il girone B, che si è giocato tra sabato e domenica. Per intero invece nella giornata di ieri si è giocato il girone A, ma a questo ci arriveremo. Intanto guardiamo quello che è accaduto sabato con il Pescara, che è caduto sul campo dell'Atalanta Under 23 2-1 in favore

0: ha una pianese che in questo momento sta un po' faticando, vedremo poi quello che sarà. Di 3-2 invece il risultato tra Torres e Ostiamare, con l'Ostiamare che in Sardegna passa anche il vantaggio, ma vede poi la tripletta di Di Stefano che consegna i 3 punti ai sardi. Vince invece 3-0 il Ravenna contro il Perugia. Andremo poi anche ad ascoltare, ve lo spoilerò già nella terza e ultima parte di trasmissione, quelle che sono state le parole del tecnico del Grifo Aimo Diana in conferenza stampa. Andiamo quindi al girone A con il Cittadella che vince e rimonta sul campo del Carpi 1-2 il finale. Pareggiano 0-0 Dolomiti Bellunesi Albino Leffe, mentre rimane in fondo alla classifica la Giana Erminio che perde in casa del Lecco 1-0 in favore dei Blu Celesti. Il risultato finale: vince il Treviso. E qui, come già avete saputo nella prima parte di trasmissione, abbiamo tirato un gran sospiro di sollievo io e Matteo Ferri, che diamo un po' il Treviso come possibile outsider di questo girone A. I Blu Celesti vincono 2-1 contro la Pro Vercelli, mentre l'Alcione si impone sul campo della Folgore Caratese 2-3, il finale in favore della formazione guidata da Cusatis. Pareggiano Lumezzane e Renate 2-2 il finale, mentre cade la Juventus sul campo dello Spitaletto 3-0, il risultato emerso in questo match. Vince anche il Desenzano Calvina e lo fa battendo l'Arzignano 1-2 in terra veneta. Vince anche la Pergolettese, i primi 3 punti stagionali della formazione di Giosa che si impone in casa del Novara. Si arriva quindi un po' al grande big match della giornata, quello di cui abbiamo parlato tra Trento e Union Brescia, che termina però a reti bianche. Un Union Brescia che appare la candidata, l'unica candidata in questo raggruppamento alla promozione in Serie B, ma il Trento appare la rivale più effettivamente più possibile. Chiaro, ci sarà poi probabilmente un outsider, qualcosa dovrà accadere, ma al momento sono Trento e Union Brescia le formazioni più attenzionate. E allora addentriamoci un attimo meglio in questo match e partiamo dalle dichiarazioni della squadra che viene un po' candidata come la regina di questo raggruppamento, ovvero l'Union Brescia, e ascoltiamo quindi le parole del tecnico della Leonessa Eugenio Corini.
1: Primo tempo è stato complicato, loro sicuramente hanno fatto meglio perché non siamo riusciti a fare le cose con qualità e dunque abbiamo dato coraggio spesso a loro che hanno giocato con grande intensità e grande ritmo. Secondo tempo invece abbiamo fatto una partita importante, abbiamo palleggiato bene, abbiamo costruito veramente tanti presupposti per andare a vincere la partita e di conseguenza bisogna dare atto al Trento che ha fatto un primo tempo importante, ma penso che nel secondo tempo abbiamo avuto veramente delle situazioni in area per fare gol. Ed è un peccato non esserci riusciti. Sì, è significativo perché poi oggettivamente le nostre occasioni rispetto a un primo tempo sicuramente migliore da parte loro sono state occasioni dentro l'area di porta dove il portiere spesso è stato determinante. Ma sì, io penso che un campionato è lungo, abbiamo 34 partite da affrontare, la prossima sarà col Treviso, che è un avversario che sicuramente è entusiasmo, ha vinto il campionato l'anno scorso, giochiamo in casa nostra e abbiamo voglia di tornare alla vittoria. È stato bello vedere la curva ospiti piena, ci hanno sostenuto, ci hanno spinto sino alla fine, stavamo per quasi per regalargli una grande gioia, è un peccato non esserci riusciti, ma li ringraziamo per il sostegno e la vicinanza che ci dimostrano sempre.
0: Se l'Union Brescia sarà un po' il nuovo Vicenza, per quanto sia sempre brutto fare questi paragoni, lo vedremo poi solo più avanti. Di certo è che l'inizio di stagione delle due squadre, il Vicenza ovviamente è quello dell'anno scorso, quello che ha stradominato il girone A di Serie C, vincendo addirittura il 16 marzo, ragazzi, il 16 marzo il campionato, è sicuramente diverso. Di fatto il Vicenza è sempre stato primo in classifica, per le prime giornate lo è stato in coabitazione con il Lecco, questo è vero, però il Vicenza dell'anno scorso, che come quest'anno era guidato da Fabio Gallo, ha vinto il campionato con ben 2 mesi di anticipo. Viene difficile pensare che questo possa accadere anche quest'anno con l'Union Brescia, perché comunque anche la classifica al momento vede la formazione lombarda al terzo posto. Al primo c'è il Cittadella a quota 12, al secondo lo Spitaletto che ha 10 punti, sono gli stessi del Brescia, ma evidentemente la differenza reti sta premiando di più la squadra, appunto, lo Spitaletto e non la squadra di Corini. È chiaro, non è poi importante vincere il campionato con 2 mesi di anticipo, l'importante è farlo perché di fatto, come spesso si dice, la storia poi ricorda i vincitori, no? Alle volte non ricorda neppure tanto il modo in cui si centra una vittoria, quindi per il Brescia sarà poi importante il

0: risultato finale. Certo è che poi per chi è un pochino più attento ai dati, alle statistiche, se non dovesse arrivare la vittoria da prima in classifica, ma magari dovesse arrivare ai playoff, beh, insomma, qualche aspettativa forse sarebbe tradita. È che ieri, come giustamente ha ricordato nella prima parte di trasmissione, il Brescia non affrontava, scusatemi. È lunedì anche per me. Dicevo, come ha ricordato Matteo Ferri nella prima parte di trasmissione, ieri il Brescia non stava proprio affrontando l'ultimo degli avversari, era comunque a giocare in un Briamasco che è terreno abbastanza fertile per i padroni di casa del Trento e beh, insomma, anche il Trento non ha proprio velleità di fare la comparsina in questa stagione, anzi, ha piuttosto velleità da protagonista. È stato un Trento che ha tenuto sicuramente molta testa alla formazione lombarda, ma un'analisi più completa di tutto quello che è accaduto ieri sera l'ha fatta poi il tecnico gialloblu Luca Tabiani in conferenza stampa. Vi faccio quindi ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore subito dopo lo 0-0 contro la formazione lombarda. Spazio alle parole di Tabiani.
1: In sala stampa al termine di Trento Union Brescia con il tecnico Luca Tabiani. Mister, una grandissima prova da parte dei tuoi ragazzi, soprattutto nel primo tempo. Sono usciti fra gli applausi, quindi il pubblico ha spinto dal primo all'ultimo minuto la tua squadra ed è probabilmente questo anche l'orgoglio maggiore che hai, oltre alla grande prestazione appunto della tua squadra.
2: No, infatti come prima cosa è da rimarcare un po' lo spettacolo che c'è stato un po' sui spalti, dai, anche vedere sia i tifosi del Brescia, nostro, la curva nostra piena, la curva del Brescia piena, tribuna piena, è stato un bello spettacolo che serve, no? A questo sport dovremmo cercare sempre di riempire gli stadi, avere sempre più gente e quindi siamo contenti di aver fatto questa bella serata. Sono veramente orgoglioso di come i ragazzi hanno giocato in questa settimana, hanno lavorato veramente bene, cercare di migliorare alcune cose che ancora non ci riuscivano e poi onestamente l'ho detto a loro finita la partita, facendomi i complimenti, per noi giovedì è la partita più importante per capire se siamo maturi per poter avere e dare continuità.
3: Sì. D'accordo, primo tempo molto meglio il Trento, secondo tempo, soprattutto nella seconda parte del secondo tempo è uscito il Brescia.
2: Ma no, è di Brescia lei.
3: Sì.
2: Dovrete analizzarla così, per me abbiamo fatto una partita di alto livello, se guardiamo gli ultimi 20 minuti vi resta nell'occhio quelle due occasioni, sicuramente se avessimo perso sarebbe stata veramente una barzelletta, sinceramente. Penso che abbiamo dominato per 70 minuti senza nulla togliere al Brescia, che è una grande squadra, però penso che al dato di fatto, se leviamo gli ultimi 20, che esistono, però onestamente vado a casa con un grande orgoglio per la prestazione dei miei ragazzi e con un grande rammarico di non aver messo la ciliegina sulla torta per non aver vinto una partita che avremmo sicuramente meritato di vincere, se no se andiamo a vedere solo gli ultimi 2 minuti è riduttivo a mio modo di vedere, però io parlo per quello che vedo nei miei ragazzi.
3: E la sensazione che hai trovato anche come dire, l'ossatura giusta, Dintino oggi ha fatto secondo me una partita almeno per un'ora buona, veramente una grande partita e quindi hai trovato dei punti di riferimento molto precisi, anche Meic molto bene, quindi può essere una soluzione importante. Forse Molina ha giocato un ottimo primo tempo, poi il secondo tempo con Sorensen non ha visto poco.
2: Ma
3: Lì forse ti hai pensato di mettere prima magari un giocatore come Caio o Sartori? No.
2: sinceramente, Roby stasettimana Dintino ha lavorato bene perché era un po' sbagliata la posizione nella quale andava a ricevere la palla. Lui è un ragazzo giovane che ha tanta voglia di imparare come tutti i ragazzi e ha alzato la sua prestazione di parecchio, ma penso che lui sia questo giocatore che abbiamo visto oggi. Sta spingendo tanto perché comunque ha giocato anche in Coppa, poi ha giocato in campione, praticamente non si è ancora fermato come Maffei perché sui terzini siamo un po' in difficoltà, però sono veramente contento di come è migliorata la sua prestazione, ma avendoci lavorato lui. Questo è quello che ho detto prima ai ragazzi, il nostro obiettivo di oggi è quello di crescere, di migliorare. Oggi vincere, pareggiare o perdere è relativo rispetto alla classifica. Noi dobbiamo crescere e migliorare per poter arrivare poi a vedere dove possiamo arrivare. Quindi oggi abbiamo fatto un grande salto avanti, purtroppo gli ultimi 20 minuti non riuscivamo più a spingere e ad uscire. Juani anche lui sta spingendo parecchio, però era una partita dove comunque c'era un duello importante. Kaya è molto bravo a giocare un po' fuori, ma era una partita molto fisica in quel momento, perché avevamo bisogno di un punto di riferimento, perché gli ultimi 20 minuti si vedeva che non riuscivamo a ripartire. E hanno fatto bene tutti oggi, veramente non riesco a trovare qualcosa di negativo. Il destino ha fatto che l'ultima parata di Sergio, che è stato monumentale, che poi la palla loro di testa è andata fuori, perché sarebbe stata veramente una beffa atroce. Ma come ormai sapete, avrei detto le stesse identiche cose. È chiaro che era rammarico finire il primo tempo 0-0, perché ci sono state tante situazioni che sembrava che potessimo far gol da un momento all'altro. Però, ripeto, in questa fase del campionato per noi è importante vedere la crescita, vedere migliorare. Hanno un grande cuore, l'hanno già dimostrato nelle partite precedenti. Dobbiamo sempre cercare di migliorare la qualità, e quando parlo di qualità appunto è di scaglionamento, di tante cose che riguardano. Ma penso che stiamo lavorando bene, perché è un gruppo che lavora bene, e quindi sicuramente continueremo a crescere.
4: Mister, in questo momento scusi.
5: Salve, buonasera. Brescia e Cittadella un attimino sopra rispetto a voi, per quello che sta dicendo, cioè che ha bisogno ancora di qualche partita per capire se potete addirittura essere una competitor.
2: Ma noi siamo molto giovani, le Cittadella e Brescia fanno un altro tipo di strategia di mercato, hanno una rosa molto ampia, e noi dobbiamo crescere i giocatori partita dopo partita, perché Roby Dintino è il primo anno che gioca con i grandi. Vi assicuro che è difficile essere già così performanti dopo tre partite, ha delle grandissime qualità. Abbiamo anche Grossi, che è un altro giocatore sul quale contiamo molto, che anche lui esce dalla primavera. Dobbiamo crescere e fare un percorso diverso. Penso che Brescia e Cittadella abbiano qualcosa in più, ma poi nella vita non si sa mai. Noi dobbiamo cercare di fare bene, di arrivare il più in alto possibile, di cercare di fare un po' meglio i playoff, perché quell'aspetto lì sicuramente da cercare di migliorarlo, però non assolutamente guardare la classifica, perché sono cose che a noi in questo momento non ci riguardano. Noi dobbiamo crescere, migliorare, andare avanti, cercare di correre per così tanto tempo, di continuare a correre così tanto forte.
6: Buonasera mister, per oltre un'ora di gioco direi si è visto un ottimo Trento, abile sulle seconde palle a partire sempre in contropiede, sfruttare bene le fasce. Le chiedo, anche in una prestazione così positiva, cosa manca negli ultimi 20 metri perché zacchi alla fine di interventi pericolosi? Di interventi...
2: No, vabbè, veramente, vabbè. Sei così giovane, sei sempre alla ricerca della negatività.
6: No, la prestazione...
2: Mi piacerebbe più guardarti, cioè mi piacerebbe più... Oggi, ma questa è una cosa veramente generale, cioè questo mondo qua si va sempre a cercare più spesso le cose negative, cioè godiamoci la
6: partita. No, ma la prestazione sta ampiamente
2: sì,
6: positiva.
2: Sì, lo so, però quando poi dici però, c'è sempre la parte, oggi siamo contenti, quello di migliorare, non posso neanche dire che abbiamo sbagliato i gol, però sei un po' fissato sul fatto tiro in porta, una traversa, la palla esce di un millimetro, magari la palla dietro di un millimetro, non è che l'occasione da gol è solo la parata, se no è riduttivo, ma lo dico perché... Sei giovane, mi piacerebbe che guardassi tutto con positività, cioè guarda più le cose positive. Oggi i ragazzi hanno fatto una partita mondiale, dobbiamo assolutamente ripeterla giovedì, perché vuol dire che stiamo crescendo. Di negativo, se vogliamo trovare di negativo, oggi è difficile, cioè se tu mi dici che non abbiamo fatto gol, sì, però... Cioè,
6: no, ma non per forza di negativo, però evidentemente concretizzare ancora la mole di gioco è un problema delle ultime uscite. La prestazione è stata ampiamente positiva. Cioè, la partita l'abbiamo vista tutti, però hai fatto ancora i gol.
2: Sai che a livello del comunicativo, quando dici però, cancelli la parte prima, e no, è una questione
4: però
2: di.
4: Però sei qui, dobbiamo farci delle domande.
6: Sì, qualcuno.
4: Se non
2: no, ma Luca,
4: allora,
2: Luca
4: oggi facciamo, cioè la squadra gioca bene.
6: Sì, la prestazione sta
4: bene. Però ci sta, cioè, voglio dire, non siamo riusciti. Potevamo
2: va bene.
4: Magari fare.
2: Va bene, non voglio fare polemica.
4: Tu stesso hai detto che la squadra deve crescere un pochettino.
7: Allora è lì che ti chiediamo dove deve crescere. È questione proprio di quegli ultimi 20 metri, è lì che vorresti qualcosa in più, o che la squadra, perché sulla prestazione nessuno ha obiettato,
2: nessuno ha fatto però siamo tutto qua. Col sorriso, no, sinceramente sì. Non ho né la voglia di fare polemica né noto troppa negatività e sempre allora, la ricerca di qualcosa, no, ma io Luca, io dico quello che penso, cioè come tu fai le domande che pensi, io posso dire quello che penso, o potete dire solo voi quello che pensate, in ogni prestazione che facciamo c'è sempre la ricerca della negatività, ma questo, questa è una questione, Luca, non solo di Trento, in generale nel nostro mestiere, stare di qua e si sente sempre qualcosa di... Addirittura domenica scorsa sento una domanda all'allenatore avversario, la fine avevate più voglia di vincere, sembrava che ne avevate di più nel secondo tempo di Lecco. Cioè, io noto questo, mi dispiace perché avete un gruppo mondiale, bello, allegro, propositivo, che fa divertire. Avremo tempo per trovare delle negatività. Non mi sembra oggi la partita del cercare qualcosa di negativo, ma lo dico col sorriso perché non è una polemica. La questione è che spesso... in qualunque cosa vinciamo, però potevamo giocare meglio, pareggiamo, però gli ultimi 20 metri a Desenzano addirittura sembrava che dovessimo perdere 24 tiri a 8, si va a ricercare che, cioè, noto sempre una ricerca di quello che non va. A me piacerebbe di più che nel mondo, in questo momento di epoca dove siamo così, si riguardasse sempre qualcosa di bello, ma questo io vorrei vivere su Lilliput forse in questa fase qua, però mi piace proprio l'idea di dire cavolo, oggi i ragazzi hanno fatto una partita mondiale, bravi, peccato che non è arrivato il gol, ma non riesco a trovare qualcosa di negativo nella giornata odierna, ecco, questo è il mio pensiero.
7: Però nessuno trova qualcosa di negativo, però se siamo qui, se venissimo qui e facessimo soldi non ci sarebbe neanche da fare una conferenza stampa.
2: Ma in fondo,
7: se è una conferenza è un dialogo, è un dibattito, cioè ci deve essere un po' di dialettica, se no un po' di confronto, ma non è cercare, perché non mi pare qui, io non vedo tutta questa negatività in fondo.
2: Ma io ti ripeto, sono intervenuto con... col sorriso.
7: Io anch'io, io sto facendo polemica.
2: Ma no, lo so, sempre necessariamente.
4: Era solo una...
2: Io ho solo quello, noto tutto questo, nel senso, questo è un mio pensiero, ma non è, ripeto, una polemica, una critica. Mi piacerebbe oggi essere orgoglioso dei ragazzi, mi piacerebbe dare valore al pubblico, che è stato bellissimo. E mi piacerebbe che accettaste se io non la penso come voi, questo semplicemente non
4: dobbiamo sempre accettare.
2: No, infatti, quindi io accetto.
0: Sono state queste le parole del tecnico Luca Tabbiani in una conferenza anche, non dico infuocata perché i toni erano comunque pacati, ma c'è stato un po' qualche lieve dissapore tra l'allenatore e i cronisti presenti, insomma, in merito a quella che è stata poi un po' la prestazione generale e collettiva di una squadra che comunque, come tante, deve ancora crescere, perché è vero che siamo alla quarta giornata del campionato, c'è anche un passato in Coppa, quindi qualche partita nelle gambe i giocatori la iniziano ad avere. È pur vero però che si sta giocando ancora in condizioni meteorologiche non propriamente favorevoli, quindi ci sta che un ritardo di condizione ancora ci sia. Ricordiamo poi che la Serie C, a differenza di quanto accadrà per la Serie A e la Serie B, non osserverà un turno di, insomma, uno di diversi turni di stop, come accadrà, saranno circa 20 i giorni di pausa per la nazionale. In Serie C questo ovviamente non avverrà, quindi si andrà dritti anche a fine settembre con il campionato. Ci sarà poi, vabbè, Serie A e Serie B dovranno recuperare un gap notevole con le giornate di Serie C, ma anzi, appunto, in Serie C addirittura si avrà già il primo turno infrasettimanale, che peraltro contrapporrà il Trento il 17 settembre alla Giana Erminio, una Giana che, come abbiamo detto, beh, insomma, sta affrontando un po' di difficoltà. Del turno infrasettimanale però ne parleremo poi con la giornata di domani. Oggi vorrei chiudere con quello che è stato il quarto turno e con un Perugia che, beh, ha poco da sorridere dopo il 3-0 patito sul campo del Ravenna e dopo la squalifica che arriverà a Cabasci, una squalifica che probabilmente sarà anche forse leggermente pesantuccia. Ora ci stiamo avviando verso la chiusura di questa seconda parte della nostra trasmissione, ma nella prossima, tanto ve l'avevo già spoilerato, nella terza e ultima parte di A Tutta C daremo spazio alle parole del tecnico Aimo Diana, che ha analizzato la sconfitta contro il Ravenna, ovvero una delle formazioni accreditate alla promozione in Serie B. Nel girone B non si può certo dire che sia l'unica, perché ci sono Reggiana, Spezia, anche molto accreditate per la corsa al salto di categoria. E beh, il Perugia chissà che non possa far da outsider. Certo è che aver perso lo scontro diretto non depone proprio a favore del grifo. Ma intanto una piccolissima pausa pubblicitaria, poi rientreremo in studio e andremo quindi ad ascoltare anche le parole di Aimo Diana. A tra poco.

0: nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Vi avevo promesso che vi avrei fatto ascoltare le parole del tecnico del Perugia Aimo Diana, una conferenza, piuttosto sostanziosa, quella dell'allenatore del Grifo. Beh, ieri la partita con Ravenna per il Perugia sì, è stata anche un po' una sofferenza. I giallorossi si sono imposti 3-0 sugli Umbri, quindi io vi saluto lasciandovi appunto con le parole dell'allenatore del Grifo Aimo Diana, ma vi ricordo gli appuntamenti con A Tutta C, che tornerà a partire da domani alle ore 9:45, ma l'invito è chiaramente a seguire anche la nostra radio per tutti gli altri programmi che seguiranno a questo dedicato alla Serie C, dove si parlerà anche di calcio di Serie A, Serie B, calcio estero, tutte tematiche che potete seguire anche sul nostro portale tuttomercatoweb.com, che vi aggiornerà di fatto in tempo praticamente reale. Non mi resta quindi che augurarvi di nuovo un buon inizio di settimana e un buon proseguimento di giornata. L'appuntamento, anche con la sottoscritta, è a domani mattina alle ore 9:45. Queste invece le parole di Aimo Diana.
1: Sparigliate abbastanza, ma allora ripeto, come ho già detto altri colleghi, Ravenna è una squadra molto forte, lo si vince in campo a forza fisica, personalità, esperienza, tecnica. Non era sicuramente, sarebbe stato poco intelligente pensare di venire qua nelle condizioni che siamo noi, non che siamo messi male, nelle condizioni che stiamo cercando di ripartire, di costruire, tutto quello che voi sapete. Abbiamo cercato di fare una partita corta per quello che potevamo fare in questo momento contro una squadra che fino alla fine sicuramente si giocherà le carte per la promozione, l'ha dimostrato anche oggi. Dispiace perché quel rosso, come ho avuto l'impressione in campo, credo che se dobbiamo lasciare le squadre in 10 per questo tipo di fallo, allora bisognerebbe chiedere 100 carte a partita, perché non mi è sembrato un fallo violento, era una ricerca della palla vicina, 50 metri dalla porta, il giocatore mio girato che non vedeva quasi la palla, ha voluto recuperare la palla, l'ha ammonito, secondo me poteva finire lì. È chiaro che se lasci poi una squadra come la nostra in 10, che abbiamo tantissime soluzioni in questo momento, soprattutto in condizione intendo, diventa tutto più difficile. I ragazzi hanno tenuto finché hanno potuto, ricordo una bella possibilità per noi sullo 0-0 che non siamo riusciti a tramutarla in gol, ma è stata credo forse l'occasione più importante della partita. E poi è chiaro che alla minima disattenzione, con la qualità del Ravenna, il gol lo puoi subire. Dispiace perché fino a lì i ragazzi avevano fatto una gara gagliarda. Sul pezzo, quando abbiamo potuto, siamo ripartiti. Diventava poi onestamente un pochettino difficile, anche perché in questo momento anche i miei cambi offensivi sono un po' leggeri, nel senso che non hanno ancora la condizione. Qualcuno è arrivato l'altro ieri, qualcuno è arrivato 3 giorni fa da inattività. È difficile pensare che possa entrare Vergani e ti cambia il corso della gara, però ho bisogno anche di fargli fare minuti a questi ragazzi, quindi è un percorso. Mi dispiace per il risultato un po' troppo rotondo, perché insomma ci sta di perdere a Ravenna 1-2-0, ci sta il 3-0, lo fa rendere un po' antipatico, e non mi è piaciuto, al di là poi anche la gestione dei cartellini in tutta la partita, non mi è piaciuta per nulla, quindi senza prendere scusanti, il Ravenna è una squadra forte, non ha sicuramente bisogno di nessun tipo di aiuto, e non credo che sia stata aiutata, sono stati secondo me valutazioni sbagliate da parte dell'altro, ma questo ripeto è una mia considerazione, unica mia. Infatti io poi ho sbagliato alla fine, all'ennesima gomitata che abbiamo ricevuto senza una munizione, mi sono alterato, e cose che non si fanno, perché poi magari salterò le prossime partite, quindi ripeto, dispiace il 3-0, un risultato un po' troppo rotondo che mi dà un po' fastidio.
2: Grazie.
1: Sì, poi è chiaro che abbiamo tanti giocatori che alla fine hanno finito con i crampi, non avevo cambi, comunque quello che entravano, Stramaccioni è fermo da 4 mesi, 3 mesi, è entrato e può fare un po' fatica. Mi spiace che Papazova, poco prima avevo fatto un cambio, se mi avesse magari avvertito che non stava benissimo l'avrei cambiato prima senza buttare via un cambio. E qualche ammunizione che c'ha, tipo quelle di Canotto a fine primo tempo, inutile, che magari avrei voluto continuare ancora con lui qualche minuto, però ho utilizzato lo slot di fine primo tempo, ripeto. Non è facile in questo momento, se la partita era 10 contro 10, 11 contro 11, per carità, Ravenna aveva tutte le qualità per vincere la partita. Me la sarei giocata un po' in maniera diversa, anche inserire dei giocatori nuovi in una struttura di una squadra totale è meglio che entrare e fare la guerra da soli contro tutti. Ripeto, Ravenna è una squadra molto forte, l'ha dimostrato, c'è tutto un lavoro dietro di un anno e mezzo con lo stesso guida tecnica, mai avrei pensato di poter venire qua a dominare questa partita. Ma ho avuto la sensazione che abbiamo dei margini di miglioramento importanti rispetto a una squadra che secondo me nella sua completezza, Ravenna, in questo momento è una squadra che è in forma, sta bene, quindi ha già affrontato anche altre squadre importanti. Quindi abbiamo un margine di miglioramento, mi aspetto sempre di più e sempre meglio nelle prossime gare, anche se già mercoledì abbiamo un'altra gara molto molto difficile e ci mancheranno dei giocatori. Sì, a dispetto di una traversa che hanno preso loro, qualche mischia in area di rigore, ma senza pericoli. Sì, si intravede che si possono fare delle cose importanti. Per quello che dico, vedo dei margini di miglioramento, un po' più di fiducia, un po' più di coraggio. Sto chiedendo delle cose, onestamente, che magari non erano abituati a fare prima, quindi c'è un po' di pensiero. Quindi, c'è un po' di pensiero, un po' di ragionamento, il ragionamento giocando a calcio un pochettino più di tempo ci vuole. Come ho detto in altre occasioni, in questo momento noi non abbiamo la possibilità di sparare la palla lunga e fare la guerra, finché almeno non verranno pronti alcuni giocatori. Dobbiamo passare attraverso il gioco anche rischiando ogni tanto qualcosa, avendo una difesa che è sempre alta, qualche pallone come col
2: Ci
1: Pineto
2: fa
1: che rischiamo
2: impazzire.
1: dietro la linea.
2: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon inizio settimana, una giornata di campionato che prosegue oggi con nella quarta giornata con delle partite intrigantissime: Torino-Roma, Como-Parma, Inter-Udinese. Di fatto le prime tre che comunque in questo momento insieme alla Lazio stanno stupendo e dando dei segnali positivi a questo campionato, che scenderanno in campo dopo il turno di Coppa che ha visto perdere l'Inter, ha visto pareggiare la Roma, ha visto vincere e anche convincere, perché comunque è una vittoria veramente importante, il Como. Adesso tutte e tre sono chiamate a dimostrare che le fatiche di Coppa non si fanno sentire, che si può riprendere in campionato, a maggior ragione perché possono essere delle vittorie estremamente pesanti, visti i risultati di questo turno di campionato che è cominciato venerdì con la vittoria della rinascita, possiamo chiamarla così, della Fiorentina che batte per 4-2 il Venezia, peraltro con una tripletta dello scatenato Mastantuono, che comunque comincia a essere un giocatore che farà vedere la sua differenza tecnica, la sua incisività tecnica, così come Moreira ha cominciato ad accendersi dopo un inizio estremamente negativo contro la Juventus nella gara di domenica scorsa contro la Lazio. E lui, l'uomo partita, che riesce a rimettere in piedi una partita che la Lazio stava abilmente e agilmente, direi, vincendo contro i rossoneri in casa per 2-0, poi la gara è finita 2-2. Quello che è successo ieri poi in campionato: la vittoria del Lecce che batte il Monza, il Napoli che torna al successo grazie a un gol di Lobotka, ma con tante perplessità, tanta rabbia, soprattutto nel finale di Massimiliano Allegri, che se la prende con i movimenti di Lucca, poi dopo cerca di abbassare un po' la tensione, ma intanto torna alla vittoria il Napoli dopo l'esordio contro il Genoa e dopo tre sconfitte di fila contro Como, Inter e Arsenal in Champions League. Adesso c'è però la Fiorentina in una sfida che sarà estremamente affascinante, quella di domenica scorsa. Perde l'Atalanta in casa contro il Cagliari, con un Cagliari che vince meritatamente con una bella partita impostata molto bene da Pisacane la sfida contro Sarri. Adesso l'Atalanta è chiamata alla Conference League, ma poi alla sfida contro la Juventus. A proposito di Juventus, quello che è successo ieri al Mapei Stadium è qualcosa di clamoroso: primo tempo senza emozioni e gol, pochissime emozioni, zero gol. Nel secondo tempo succede praticamente di tutto: la Juventus regala il gol del vantaggio molto ben costruito dal Sassuolo e da Sebastiano Esposito, che trova quindi la sua prima griff e si sfoga poi nel finale prendendo il premio tra i migliori in campo. Arriva il pareggio di Jegrova, che entra in campo acceso come non mai, trova il gol del pareggio, nuovo vantaggio poi firmato Bowie da parte del Sassuolo, che quindi si riporta in vantaggio all'88esimo, al 92esimo, 91 e qualche spicciolo di secondo. Ancora Jegrova, dopo aver fatto il primo gol con la maglia bianconera, trova il secondo gol con la maglia bianconera, doppietta per lui, tutto risolto con la Juventus che si butta totalmente in avanti, lascia scoperta la difesa e ne approfitta il Sassuolo, che con Azic, che un anno fa fece sognare la Juventus battendo l'Inter proprio nei minuti finali con un gran gol, adesso la getta in un incubo trovando il gol che permette al Sassuolo di vincere. Il finale poi racconta di un post partita con Spalletti che prova a trovare giustificazioni, più che altro ammettendo anche l'inferiorità numerica nei gol presi contro il Sassuolo, però dice: abbiamo almeno cercato di vincere la partita. Quindi questo è tutto quello che mettiamo sul tavolo, ne parliamo tra pochissimo, anzi ne parliamo subito. Buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia e dal qui presente direttore Marco Piccari. Piccari, foto di questa giornata.
2: Ciao Vincenzo, ciao Vincenzo. Beh, hai fatto già un ampio giro di tutto quello che è successo, la foto te la faccio subito. Juve, c'è aria di crisi, io parto subito così, perché non mi convince quello che abbiamo visto e sentito ieri. Quindi bisogna fare molta attenzione, rivedere un po' il tutto, perché ieri male dal punto di vista del gioco, male dal punto di vista della comunicazione nel post partita da parte di Spalletti, quindi molta attenzione per non entrare poi in qualcosa di peggiore. Quindi prestazione imbarazzante quella della Juventus ieri, una difesa che ha fatto acqua da tutte le parti e insomma, considerando che c'erano i due centrali che dovevano far fare la differenza a questa squadra quest'anno, e fortuna Vicario, l'unico acquisto in questo momento che sta brillando, perché poteva, diciamo, essere ancora più rotonda la sconfitta, perché Vicario ha fatto un paio di parate niente male da portiere, proprio anche un paio uscite importanti. Quindi situazione molto, è vero che siamo alla quarta giornata, però non bisogna mai lasciare nulla al caso. In questo momento c'è da rivedere un po' tutto. Questa squadra, secondo me, poi va valutato anche un po' il mercato, perché le problematiche che c'erano persistono, non c'è qualità in mezzo al campo. Ieri abbiamo visto ancora Kopp che è un'ombra, è inutile provarci, secondo me non c'è proprio niente da fare per poterlo recuperare in qualche maniera. Douglas Luiz a un certo punto sembrava anche passeggiare invece di correre in mezzo al campo, e quindi lì in mezzo c'è un problema serio. Per non parlare dell'attacco, che noi non dobbiamo fare sentenze perché stiamo alla quarta giornata e siamo tutti d'accordo, Vincenzo, ma ancora un'altra prestazione opaca di Colomani. Io sinceramente comincio a pensare che Spalletti debba scendere da sto carro, perché non si deve incaponire adesso, perché se si incaponisce fa il male di tutti, fa male del giocatore, fa male della squadra, e quindi anche lui ieri questa comunicazione così molto nervosa, molto da filosofo nel fine partita, che deve dare spiegazioni, che deve anche essere così con colleghi che tra l'altro, insomma, mi sembra che facevano un'osservazione che potevamo farla io e te, insomma, quindi non significa piangere se uno fa un'osservazione del genere, quindi attenzione, la fotografia è questa, attenzione, perché l'area di crisi c'è, quindi va assolutamente subito evitato di commettere ulteriori errori.
1: Beh, anche perché, allora ripartiamo proprio dalla Juventus, poi a ritroso ci facciamo tutte le altre squadre che hanno dimostrato qualcosa in questa giornata di campionato, tra il bello e il brutto. Colomani di fatto non c'è praticamente stato in campo,
2: no.
1: Nel senso che poi dopo alla fine, pur di non scendere dal carro, Spalletti ha detto gli dovevamo dare più palla. Però poi va in controtendenza con quello che ha detto, dicendo nel finale gli è stata data la palla, lui invece che sfruttare i tanti uomini in area di rigore si è andata a incaponire e chiudere, ha perso il pallone e da lì è nato il gol di Azic. Vuol dire che tutto sommato i palloni erano stati dati anche a Colomani, ma giocati completamente, in maniera completamente errata. Del resto, seconda partita di fila in cui un gol della Juventus nasce da un errore di Colomani, col Milan anticipato da De Winter, poi fallo, non fallo, quello che è, però da lì parte l'azione del Milan e il gol. Contro il Sassuolo, errore ancora una volta suo, da lì parte l'azione del vantaggio finale da parte del Sassuolo, appunto con Azic. Quindi riflessioni profonde immagino debbano fare in casa
2: Juventus,
1: con peraltro, insomma, è vero che ci sono state le assenze, però Marco, vedi, no, ancora una volta, non so se ci scriverà quell'amico che quando si fece male Locatelli cominciò a dire, ma tu me l'hai raccontato,
2: sì,
1: anche
2: sì,
1: a Maracanã,
2: sì,
1: ah
2: sì,
1: finalmente abbiamo risolto il problema, la buona notizia,
2: no.
1: Ieri si è visto che
2: no.
1: Chi è che manteneva,
2: ieri
1: diciamo,
2: mancava proprio Locatelli,
1: esatto,
2: è vero,
1: esatto,
2: che potevi perdere pure con Locatelli, questo non ci sono, non è che noi dobbiamo adesso dire con Locatelli vincevi la partita,
1: ma
2: però
1: certo,
2: mancava proprio un giocatore con quelle caratteristiche. Ieri la prova dei due è stata insufficiente. Io adesso non ho ancora visto i voti delle pagelle stamattina, ma credo che non possono dare un voto sufficiente ai due e mezzo al campo di ieri, insomma.
1: No, direi no.
2: Guarda, io ti dico una cosa su Colomani, secondo me, io, questa è una mia opinione, per me non era l'attaccante che voleva Spalletti. Poi è chiaro che la società prende un attaccante, l'allenatore che sta dentro la società non può bocciare subito la mossa, cerca di sostenerlo, però quell'uscita che fa lui quando gli fa quella sottolineatura, io mi prendo quella per vera, Vincenzo, io mi prendo,
1: sì,
2: quella per vera. Dopo è una correzione in corsa per cercare di mettere un po' una toppa alla sua falla comunicativa, però adesso lui non deve entrare, cioè non deve fare una battaglia sua personale con qualcuno con questa cosa del carro, perché onestamente così non si va da nessuna parte,
1: No, anzi va in faccia a un muro, e questo diciamo diventa,
2: quindi,
1: un problema. Adesso c'è il NEC in casa e poi l'Atalanta, se già perdi punti anche con l'Atalanta, che sia un pareggio o una sconfitta, ti trovi alla quinta giornata già a dover rincorrere un posto in Champions, quindi sarebbe drammatico. Un po' di messaggi che stanno arrivando, allora...
2: Atalanta,
1: Gianni,
2: che sta in grossa difficoltà,
1: Atalanta anche in grossa difficoltà, è vero. Gianni da Brindisi, adesso ne parliamo. Gianni da Brindisi, buongiorno, è vero che Colomani non è Higuain, però non vedere un passaggio in verticale, giocare solo sugli esterni senza concludere, senza un cross decente, beh, caro Spalletti, cerca di cambiare gioco, altrimenti il fantasma dell'amore è l'inagguato, chiaramente riferimento ad Antonio Conte. Stefano da Londra, però se Bremer va leggero su Barcola e non è un centrocampista e non sa verticalizzare velocemente sull'attaccante, Spalletti fa poco lì. Vero Stefano, però se tu c'hai una difesa totalmente scoperta, togli Lucumì e metti Kelly e chiedi alla squadra di spingersi avanti, chiaramente l'equilibrio lo perdi, quindi l'equilibrio sta sempre anche nell'allenatore. Molte volte abbiamo visto giocatori rinascere con degli allenatori perché inquadrati in un buon schema tattico. L'ultima riflessione la faccio su due momenti che ci sono stati ieri, che hanno portato ai due gol del Sassuolo. Il primo, quello di Sebastiano Esposito, con i giocatori del Sassuolo, che secondo me era uno schema anche organizzato da Aquilani, si sono messi uno di faccia all'altro e si sono passati la palla 5, 6, 7 volte. A quel punto, innervosendo l'avversario, la Juventus è andata in aggressione con l'uomo sbagliato, Selic, si è liberato lo spazio, verticalizzazione immediata per Sebastiano Esposito, gol. Nel gol invece di Bowie, anche lì, giocatori del Sassuolo si mettono uno di faccia all'altro, si passano la palla a ripetizione, esce l'aggressione della Juve, sale in maniera sbagliata Bremer questa azione qua per andare su Barcolà, e lì arriva il secondo gol del Sassuolo. La tattica di innervosire e di chiamare la pressione, però con l'uomo sempre sbagliato, perché nella prima parte l'uomo sbagliato è stato Selic, ha lasciato lo spazio, nella seconda parte l'uomo sbagliato è stato Bremer e non era coperto. Questo significa che da una parte uno ha, e parlo di Aquilani, organizzato una partita nei dettagli, dall'altra uno che ci è cascato in pieno.
2: È così, Vincenzo, si è vista una squadra che ha una traccia, l'altra non ce l'ha in questo momento, bisogna, qui è compito dell'allenatore, poi è giusto che si gioca troppo sugli esterni, non si cerca l'attaccante, questo è un altro discorso, però tu hai fatto un esempio chiaro di una squadra che ha una traccia, che è il Sassuolo, perché Aquilani, diciamolo tutta, insomma, ha messo molto bene in campo il Sassuolo nei movimenti senza palla, avete visto i movimenti, perché una squadra va vista sempre nei movimenti senza palla, certo, è fondamentale, certo. E si è vista una netta differenza, quindi ripeto, Spalletti deve lavorare tanto ed evitare, insomma, di incaponirsi su certe situazioni che lo possono portare a sbattere contro un muro, e quindi questo va evitato. Siccome siamo alla quarta giornata, l'allarme va lanciato proprio perché stai alla quarta giornata. È inutile che lui si arrabbia, però in questo momento è la verità. Ieri, secondo me, nel post partita ho sentito tutte osservazioni che ci stavano alla partita della, certo, Juventus di ieri. Non mi è sembrata una critica a prescindere, ecco. No.
1: Però è stato così. Allora, c'era anche una nota vocale. Dove sta Maiocca? Non lo vedo, troppe luci. La seconda. Vai.
3: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, questo messaggio è sulla Juve di ieri e voglio solamente dire una cosa. Ok, Locatelli non è un campione, non è ai livelli di quelli che avevamo una volta, ma si è visto ieri senza di lui che centrocampo abbiamo. Sono d'accordissimo su quello che ha detto ieri Alessandro Santarelli sulla radio bianconera, perché veramente chi si lamentava di Locatelli, spero sia contento di quello che sta succedendo ora. Una cosa, il terzo gol del Sassuolo ieri era roba da dilettanti, mai vista una roba del genere, mamma mia.
2: Calcio lo capiscono,
3: la mandi buona.
2: Casco, come il calcio, come dico io sempre, Vincenzo, lo capiscono in pochi.
1: Sì,
2: quindi...
1: perché si ragiona per idee. Allora, io per esempio già c'è una nota audio che perciò ho detto ad Andrea la seconda, già so che deve, allora adesso c'è Conte lì, perché adesso si ragiona per idee. Allora, ci sono i tifosi della Juve che facevano il tifo per l'infortunio di Locatelli. Cosa?
2: Il futuro.
1: Sì, tanto lo avevo capito che era così. C'è praticamente il tifoso della Juve che voleva, Locatelli si è fatto, va bene così, siamo contenti così, e c'è quello sempre tifoso della Juve, paradosso, che invece magari ti fa il tifo per le sconfitte. Adesso capirete che basta, serviva solo con questo, esistesse un solo uomo che può risolvere quelle questioni. No, altro errore di concetto. Rewind, andiamo ancora un po' indietro, riavvolgiamo il nastro, perché c'è stato questo Lazio-Milan che ha avuto due volti. La Lazio a me continua a stupire in maniera positiva,
2: pure a me, tanto. E mi piace.
1: Sì.
2: Posso dirti una cosa, che la Lazio per me complessivamente ha fatto meglio del Milan, eh? Poi il Milan
1: ha avuto
2: quella fiammata nel secondo tempo con quei cambi, e lì bisognerebbe che Amorim dovrà fare delle scelte, perché alcuni uomini, secondo me, in questo momento nel suo calcio fanno un po' di fatica, o comunque nella sua idea. La Lazio mi è piaciuta molto perché è una squadra che gioca in verticale, rapida, arriva subito in porta, e c'è grande entusiasmo. Non so se tu hai sentito anche le parole di Noslin a fine gara, quando ha detto con Sarri era tutto più difficile, era più difficile. Quindi questa è una squadra che nelle prime quattro partite, se vai a vedere, ha fatto nettamente meglio dell'ultima squadra di Sarri. Attenzione, un Sarri che aveva ancora tutti i giocatori, il mercato non era stato fatto, quindi c'erano i Guendouzi, c'erano i Castellanos e tutta la gente che poi è stata ceduta a gennaio.
1: Sì.
2: È partito molto bene Gattuso, ha creato un gruppo, non so dove può arrivare, ha ragione quando dice non pensiamo all'Europa, fa tutti i discorsi, giochiamo partita per partita, che è giusto così. Però mi sta sorprendendo, perché noi abbiamo sempre definito Gattuso solo grinta, invece non è così, gli ha dato, poi è un calcio essenziale, molto pratico, molto veloce da fare, tutto in verticale, aggressione subito e via. Siccome qui mi dicono che ci sono allenatori che hanno bisogno di 3-4 mesi per importare il loro calcio, io dico allora qui o qualcuno è fenomeno, un altro no, non lo so perché non me lo spiego. E qui vengo all'Atalanta perché non si vede
1: Non si vede niente,
2: niente di Sarri.
1: perché contro la Roma tu magari potevi immaginare, beh, troppa Roma per l'Atalanta, che hanno fatto una faccia così a un certo punto e hanno vinto la partita. Però anche lì, dicevamo, probabilmente si è ritirata troppo presto nelle sue stanze, speculando troppo sul gol fatto. Contro il Cagliari, male, male, male. Anzi, ho visto un Pisacane che sta lavorando
2: Molto
1: molto
2: bene,
1: bene col
2: infatti oggi
1: Cagliari.
2: lo dirò anch'io, perché bisogna pure sottolineare il lavoro che fanno gli altri. Pisacane al secondo anno era praticamente non gli dava fiducia a nessuno quando ha preso in mano il Cagliari, perché veniva dal settore giovanile. Invece, vedi, ci sono poi degli allenatori. Non pratica un calcio scintillante, è molto pratico, ma credo anche che ha dei giocatori che non gli consentono di fare tante peripezie in mezzo al campo, ma devo dire che questo Cagliari è una squadra solida che ha una sua identità. Poi vediamo perché. Le partenze iniziali molto forti vanno sempre un po' valutate andando avanti, però in questo momento tracce di Sarri nell'Atalanta non ci sono, non ci sono. E quindi bisogna, io tutto sto tempo che deve essere concesso, lo sai, sono sempre stato contrario, perché poi vedi degli allenatori, cioè guarda Vanoli, fammi dire una cosa, chiamano Vanoli, e lì Paratici secondo me ha fatto un errore, ha fatto una cosa veramente sbagliatissima, ha avuto un colpo da fenomenite. E lo sta pagando, e meno male che è intervenuto subito perché ha il tempo per recuperare. Però vedi, tu prendi un allenatore che conosce, che già c'era, e quindi mi domando perché non fargli fare la preparazione, fargli fare il mercato con lui. Arriva, fa le cose normali, rimette i giocatori nelle loro posizioni e la Fiorentina va a vincere a Venezia. È vero che il Venezia in questo momento ha qualche problema, però insomma fa la prestazione. Mastantuono nel suo ruolo si trova bene e fa 3 gol. Quindi vedi, delle volte l'allenatore secondo me è molto importante, c'è poco da fare, se sbagli quella scelta lì ti vai a incastrare tutta la stagione.
1: E ti faccio un altro esempio. Adesso, per esempio, stasera, così ci spostiamo sulle gare di oggi, il Como affronterà il Parma. Sì,
2: Di questa, sì.
1: hai fatto bene a sottolinearlo, perché Fabregas con questa ci parla, ci ha lavorato, lo conosce molto bene. Io ho quasi un po' la sensazione che lui si sia fatto un po' spiegare gli aspetti importanti delle fasi difensive, perché a differenza di tanti allenatori fenomeni, Fabregas
2: È completo.
1: è perché a un certo punto non ha detto le mie idee sono queste, vado avanti così,
2: No,
1: ma
2: no.
1: no, ha detto ok, cosa posso correggere? Nel calcio c'è la fase
2: Lui le
1: offensiva,
2: negozia le sue idee.
1: esatto,
2: Il
1: c'è,
2: momento nella partita,
1: bravissimo,
2: l'avversario.
1: e lui dice c'è la fase offensiva, esiste anche la fase difensiva. Ora
2: Esatto.
1: su quell'offensiva
2: Se
1: penso di
2: deve
1: aver
2: passare a 5, passa a
1: dimostrato,
2: 5.
1: perfetto, ho dimostrato che so fare. La fase difensiva ci devo un attimo lavorare. Ho fatto un consulto secondo me tra tante persone, che poi per esempio il Parma di questa difende molto bene, e a un certo punto si è migliorato. Tanti altri allenatori invece hanno la loro idea? Boh. Cioè,
2: Vanno avanti per quella. No, no, ma io su qua sono d'accordo.
1: come
2: Non
1: mi
2: c'ho nulla
1: puoi
2: da dire.
1: dire, e torno su Spalletti, come mi puoi dire sì, però ho apprezzato che abbiamo cercato, poi certo abbiamo perso equilibrio, ma è più facile, ha detto Spalletti, dire alla squadra di avere coraggio a attaccare, è più difficile dire alla squadra di avere coraggio a attaccare piuttosto che dirle di mantenere l'equilibrio, quello è facile. Tu ho capito, ma qua dobbiamo fare una guerra di religioni, di facile difficile, o esiste magari
2: No, ma poi ci sono i
1: fase
2: momenti della
1: offensiva e fase
2: partita che
1: difensiva?
2: vanno
1: Perché secondo me
2: letti,
1: ha
2: no?
1: voluto un po' scimmiottare il Como, che però è anni luce avanti alla Juventus, pensa un po'.
2: No, no, sono d'accordo. Io l'ho definito Fabregas l'allenatore completo che c'è in Serie A in questo momento. Una sorta di Guardiola moderno, perché riesce a unire praticamente più letture, più situazioni, più moduli tattici. Quindi ha in mano completamente la squadra, che la comanda come un joystick, perché quello che gli dice di fare fanno, e questo vuol dire che lui ha una grande personalità, è entrato nella testa dei calciatori. Però sono d'accordo con quello che hai detto. Ieri, ripeto, ok, il coraggio di andare avanti la Juventus e vincere la partita va benissimo, però insomma non puoi perdere dopo, perché questa è una sconfitta secondo me pesante, che ti impone di rivedere alcune situazioni.
1: Altra nota vocale, vai, Maioccone.
4: Buongiorno ragazzi, mi associo all'ultimo audio per tessere le lodi di Locatelli. Ora che non c'è, stiamo piangendo, ma piangendo di brutto, e la cosa sarà lunga, Maurizio da Roma.
1: La preoccupazione dei Maurizio. Tifosi della Juve sani che riconoscevano in Locatelli l'ago della bilancia.
2: No, ma poi uno si fa sempre una domanda: perché tutti gli allenatori che ci sono fanno giocare certi giocatori? Perché sono stupidi?
1: C'è un motivo. C'è un motivo.
2: Ci sarà un motivo. Ci sono dei giocatori che sono importanti. Ci sono dei giocatori che danno un equilibrio, che danno uno spessore, non sono appariscenti, ma sono importanti. E nel calcio sono sempre esistiti questi giocatori. Ripeto, chi non lo vede, io dico sempre, sa poco di calcio. E quindi parla, andiamo al bar e parliamo di tutto. Insomma,
1: già.
2: Non c'è problema.
1: Gianni Dabrini si dice, poi bisogna dare anche i meriti al Sassuolo, che per me gioca bene. Questo
2: certo,
1: è un altro
2: abbiamo detto,
1: lo ribadiamo. Anzi, ho raccontato anche di quella tattica innervosire,
2: sì,
1: ha studiato i dettagli.
2: Aguilani, guardate che Aguilani è molto bravo.
1: Oh, poi
2: lo ha dimostrato già l'anno scorso al Catanzaro,
1: a fartelo vedere,
2: che
1: di
2: purtroppo
1: no.
2: È andata male e ha lottato fino alla fine per venire in Serie A. Gli è andata male, ma se qualcuno ha avuto il piacere di vedere il Catanzaro, giocava a calcio.
1: Giocava a calcio. Tanti meriti Spalletti ha dato ad Aquilani, però hanno pescato sui social questo video che la dice lunga. Dopo una sostituzione che lui ai tempi della Roma fece ad Aquilani, lo applaude. Aquilani però gli passa vicino senza neanche dargli la mano. Guarda come si gira Spalletti a guardarlo. Lo vede andare via, poi si rigira, e questo lo potete trovare sui social, e dice, ma questo che c'ha, ce l'ha con me? E resta, diciamo, sconvolto. Un'immagine chiara che te l'ho fatta vedere perché te la riporti poi anche a Maracanã oggi pomeriggio, per far capire che non c'era questo grande feeling, quindi anche una rivincita, possiamo dire, di Aquilani verso Spalletti, magari dimostrando l'allievo che supera il maestro. Però è sempre stato estremamente teatrale Spalletti, come anche ieri sera. Sentiamoci un'altra nota vocale, vai.
5: Beh, io su Fabregas sono d'accordo con voi, sicuramente è un predestinato, un allenatore molto intelligente,
1: molto.
5: Però è ora di iniziare ad analizzare seriamente il Como. Il Como è una squadra fortissima, a prescindere da Fabregas. Non esiste il modello Atalanta, che è un modello che cresceva con il tempo prendendo giovani. Il Como sì, prende giovani, ma da Real Madrid, da Barcellona, da Manchester City, sono giovani ma con esperienza europea. Quindi Fabregas fa sì un grande lavoro, ma il Como è forte come squadra e come società, e anche quando non ci sarà più Fabregas andrà avanti sicuramente.
2: Però mi permetto di dissentire, sì, su una cosa. Questa squadra qui di oggi, se tu la dai a un qualsiasi allenatore, fai gli stessi risultati? Io ho dei dubbi.
1: Pur essendo il Como?
2: Il Como. E secondo me il Como, nel momento in cui Fabregas andrà via, perché Fabregas andrà via, ne sono sicuro di questa cosa, sceglierà un allenatore che sia vicino a Fabregas, cioè che ci sia una linea di continuazione su quello che è stato il lavoro fatto da Fabregas. Io non sono dell'idea che tutte le squadre possono essere allenate da ogni allenatore. Io sono convinto che questa squadra qui, se tu la dai a qualcun altro, non fa vedere sicuramente questa qualità di calcio. Lì c'è un lavoro, un lavoro martellante, un lavoro di campo, un addestramento, e si vede in tante piccole cose. C'è anche un rapporto di forte empatia tra i giocatori e l'allenatore. Questo non va sottovalutato quando noi analizziamo il calcio. Quindi sicuramente loro sono stati molto bravi a pescare questi giocatori. Non so quanto dureranno lì questi giocatori, sono sincero. Io, il mio unico dubbio, e lo dico da sempre, non è su Fabregas, sull'espressione di calcio e sui giocatori, è quanto questo progetto sia destinato a durare.
1: Ma secondo me,
2: cioè, cosa c'è dietro questo tipo di progetto? Io questa domanda mi faccio, poi vediamo.
1: Secondo me, fin quando la proprietà ricca, appunto, del Como, Suarso in primis lì davanti, decide di investire,
2: sì.
1: Loro la fanno diventare. Posso
2: mi dicono che c'è anche una forma di economia a Como adesso che sta portando dietro,
1: sì,
2: lui.
1: Sì, è diventato un micro.
2: Quindi,
1: un villaggio, diciamo,
2: esatto,
1: chiamiamo così, tra virgolette.
2: Quindi, evidentemente,
1: cioè,
2: ci sono degli interessi economici,
1: degli interessi.
2: Perché con tutto il rispetto, non penso che la proprietà del Como una mattina si sia alzata e detto andiamo a prendere il Como perché è una squadra che. No, evidentemente c'è un progetto molto più ampio, che non è soltanto legato al calcio,
1: no,
2: perché così mi raccontano. Ecco, qualcuno dice perché non ha preso la Lazio, perché non ha preso, ma perché evidentemente non c'era lo stesso tipo di discorso, quindi parlare così è molto semplice. Questa proprietà non ha preso un grande club che poteva prendere, non so, la Fiorentina, poteva prendere questi club qui, che forse sarebbe stato a livello mediatico più forte, ma in realtà lo hanno fatto perché c'è un progetto, mi auguro, economico legato alla città in questo momento, a quello che si vuole sviluppare lì. Quindi vediamo, io solo questo mi pongo come domanda. sul Como. Punto. Il resto
1: Iartono, devo dire che possono tranquillamente portarlo a vincere lo scudetto il Como, ma senza proprio problemi, anche perché tu dici sì, poi ci saranno i paletti UEFA, quello fa la squadra, ricapitalizza, i paletti li superi con la ricapitalizzazione, ti costruisci la squadra, mercato bloccato per una sessione, nel frattempo faccio prima la squadra forte e poi me lo faccio bloccare, modello Premier, il Como sta seguendo per ricchezza, per idee, per freschezza e per qualità di gioco un modello Premier.
2: Un modello Premier che secondo me prima o poi esplode.
1: Sì, lì poi esploderanno perché stanno ormai autorigenerando e sono d'accordo. No, però vediamo. Dico, segue, è un po' come se fosse una squadra di Premier per economia, per strutture.
2: Però a me non mi torna, Vincenzo. Io tutto,
1: no, non torna neanche a me.
2: Non mi torna sta cosa. Ripeto, non parlo di campo. Il campo è un'altra cosa. Non mi torna tutta questa cosa qui. Quindi vediamo che tipo di... paradossalmente mi fido più del progetto Atalanta, cioè nel senso dell'idea Atalanta come è stata costruita, che di una squadra che boom, così d'amblè, ve lo ricordate l'Eister, no?
1: Certo,
2: lo ricordate l'Eister.
1: Certo, ricordiamo.
2: Quindi attenzione sempre, molto equilibrio, ragioniamo sul campo e sul campo non ci sono dubbi.
1: Chiudendo invece il nostro editoriale, Torino-Roma, Como Parma, Inter-Udinese, ti aspetti sorprese o nessuna sorpresa?
2: Sulla carta ti devo dire la partita un po' più ostica ce l'ha l'Inter, perché l'Udinese secondo me è una squadra che ti può creare difficoltà, però non mi aspetto clamorose sorprese, ecco. Il Como secondo me vince facile. La Roma, sì, il Torino è una squadra che gioca adesso, ha trovato questo con Abate, sta lavorando, però secondo me la Roma in questo momento è in grande condizione fisica, mentale, secondo me passa a Torino. Passa per me anche l'Inter, magari con qualche piccola difficoltà in più, perché l'Udinese mi sembra che sia una squadra molto ben messa. Ecco.
1: E quindi sono veramente curioso di vedere se ci saranno sorprese, ma dubito anche io che ce ne siano.
2: Sì, dubito
1: perché,
2: profondamente,
1: insomma,
2: che ci siano sorprese.
1: Anzi, con i risultati già acquisiti in questo turno di campionato, è un'occasione enorme per queste tre squadre.
2: Per ribadire che siamo noi due e il Como che si mette in scia, capito?
1: Esattamente,
2: sì.
1: Anche approfittando appunto del pareggio Lazio-Milan. Loro praticamente partono e si prendono le tre posizioni praticamente già da subito. Tanti temi su Maracanà, vuoi anticipare qualcosa?
2: Beh, si ripartirà sicuramente dalla Juve, e analizzeremo un po' il tutto e poi andremo anche a parlare del resto, insomma, del Milan di Amorim, le scelte che deve fare, del Napoli che vince di corto muso questa partita ed era molto importante, è ripartita un po' con l'idea di Allegri, vediamo, e poi c'è l'Atalanta che secondo me bisogna ragionare un po' perché... la Dea sta cercando Sarri non ha trovato la Dea ancora, quindi vediamo un po' che succede.
1: E occhio appunto al Napoli di Allegri, se può risollevarsi oppure no, anche lì poi dipende dai giocatori in campo. Abbiamo visto la interpretazione di Luca a dir poco evanescente, ma questo già lo sapevamo. Ciao Piccheri!
2: Ciao Vincenzo, buon proseguimento, a più tardi.
1: Ci fermiamo con l'editoriale Rotocalcio, tra pochissimo vi aspetto.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia. Caro Pasquale, il paese è democratico, la radio è nostra, il programma nostro ancora di più. Quindi il sottoscritto, Vincenzo Marangio, che conduce questo programma, l'editoriale della mattina, Rotocalcio del pomeriggio e Radio Bianconia dalla

0: porta, il tuo comportamento è questo, bye bye. Andiamo avanti, allora, tanti altri messaggi sono arrivati, ce li sentiamo tra pochissimo, però permettetemi di dare il buongiorno subito a Lorenzo Di Benedetto Dibbe, buongiorno!
1: Ciao, ciao Enzo, buongiorno!
0: Allora, tante cose da dire in poco tempo, io volevo partire però da, proprio in ordine cronologico, da questa, l'impatto di Vannoli sulla Fiorentina, è un impatto di quelli proprio che tu dici, vabbè, all'inizio c'è questo impatto, poi vediamo... O ti dà la sensazione di aver intanto già inquadrato la squadra e di aver risolto tante cose e che magari può partire un campionato diverso della Fiorentina?
1: No, allora, di sicuro bisogna vedere, perché insomma non si può sicuramente valutare in 90 minuti il lavoro di un allenatore che comunque era arrivato meno di una settimana prima, però qualcosa c'è stato, ma non lo dico io, lo dice... per esempio Fagioli in conferenza stampa o alle televisioni, quando dice che comunque che la Fiorentina prima non era squadra e con Vannoli è diventata squadra, quindi è bastato poco. E ci fa pensare questo, che comunque ci fosse una parte dello spogliatoio che non voleva più Fabio Grosso, e questo è già un tema. Quindi vediamo insomma quello che farà la Fiorentina. Bravo a Vannoli che ha dato un'idea precisa subito appena arrivato, però comunque manca ancora tanto per poter dire che la Fiorentina è guarita.
0: Andiamo sempre in ordine cronologico, tu ti aspettavi una Lazio così in questo inizio stagione, che poi uno dice vabbè la prima, vabbè la seconda, vabbè aspettiamo che affronti una squadra forte, poi affronta il Milan e con una certa semplicità si porta avanti 2-0. Poi ci è pensato Moreira, che invece ha steccato la prima con la Juve, a rimettere in piedi le cose. Ti ha impressionato più l'inizio di stagione della Lazio o l'impatto di Moreira in questa seconda partita?
1: No, mi ha impressionato più l'inizio di campionato della Lazio, questo senza discussione. Anche se comunque c'è da dire che la Lazio, e l'abbiamo detto a più riprese durante soprattutto la fine del calciomercato, la Lazio è una squadra fatta bene, è una squadra che è stata costruita con ingegno, perché ci voleva un genio, perché i soldi non c'erano, ma alla fine poi è stata fatta un'ottima squadra. È una Lazio che ha fatto molto bene nel primo tempo contro il Milan, che poi però non si è ripetuta nella ripresa. Quindi da capire nel caso di Gattuso che cosa non ha funzionato nel secondo tempo, però è una Lazio che comunque è partita bene, prima in classifica in attesa delle ultime tre partite di questa giornata.
0: Arriviamo a quello che poi è successo intanto domenica pomeriggio. Il Napoli torna alla vittoria, lo fa non senza qualche sofferenza contro il Bologna, più o meno il pallino del gioco ce l'ha sempre avuto il Napoli, il gol annullato al Bologna all'inizio per il solito fuorigioco millimetrico, solito lo dico in generale, sia chiaro, poi però piano piano vai e arriva il gol, 1-0, poteva arrivare il secondo, là perde proprio la pazienza Allegri, che evidentemente si era portato dietro tanta rabbia, tanta tensione per una vittoria che non poteva mancare, è una vittoria che... può rilanciare il Napoli o vista la Fiorentina di Venezia, occhio già alla partita di domenica?
1: No, allora si misurerà la febbre da tutte e due le parti, cioè prima mi chiedevi di Vannoli, della Fiorentina di Vannoli, e io ti ho detto aspettiamo e adesso vedremo insomma quello che succederà, perché sarà un esame importante per la Fiorentina e sarà un esame importante anche per il Napoli, perché arriverà una Fiorentina, cioè o meglio il Napoli arriverà a Firenze con una squadra, la Fiorentina che si è ripresa, che però dovrà dimostrare di essersi ripresa del tutto, e dall'altra parte il Napoli dovrà dimostrare di essersi ripreso quanto la Fiorentina, insomma sarà una partita che metterà di fronte due squadre che hanno fatto male a inizio stagione, ma che nell'ultima giornata hanno vinto, e quindi c'è da capire appunto se saranno in grado di dare continuità ai successi, e Allegri dovrà cercare di dare continuità e dovrà dare continuità, perché insomma ha fatto 6 punti su 12 a disposizione, deve arrivare prima, insomma chi vincerà passerà una sosta tranquilla,
0: altrimenti come ci siamo detti con le soste così ampie ci saranno tante riflessioni da fare. Riflessioni che facciamo in casa Juventus, sempre seguendo un ordine.

0: psicologico, ma a questo punto anche, diciamo, di segnale più importante di questa giornata di campionato. Primo tempo avaro di emozioni e di gol. Secondo tempo in cui la Juventus sbaglia tutto quello che può sbagliare a livello difensivo, si rimette in piedi grazie a un giocatore, non a un'idea di gioco, e non è Colomani il giocatore in questione, non è Woltemade il giocatore in questione, ma è Jegrova, tolto dalla lista UEFA, che non giocherà quindi con il NEC, che ti salva uno, che ti salva due volte, sul vantaggio, sul pareggio 2-2, a un minuto dalla fine, questo gol preso in questo modo. E alla fine Spalletti che prova ad alleggerire, dicendo sì, vabbè, abbiamo perso un po' di equilibrio, però mi è piaciuta la reazione, la voglia di vincere della squadra. Poi è chiaro che perdi anche equilibrio, ma a me è più difficile insegnare alla squadra la voglia di andare a cercare la vittoria piuttosto che di ritrovare l'equilibrio e di stare dietro la linea della palla. Io i miei pensieri li ho già espressi, lascio esprimere te, Dibbe.
1: Ma se Spalletti pensa di prenderci in giro, può pensare di farlo, ma non riuscirà a farlo, perché non è possibile che una squadra come la Juventus prenda, finisca una partita del genere, finisca una partita prendendo due gol dall'88esimo in poi. Non esiste che la Juventus sia una squadra che perde una partita del genere. È inutile che ci venga a dire no, ma perché io ho voluto perdere l'equilibrio, perché ho detto ai ragazzi di provare a vincere la partita. Bene, poi quando arrivi in fondo alla stagione vai fuori dalla Champions di un punto, vediamo se poi hai fatto bene a fare una cosa del genere. Quindi no, Juventus che doveva portare a casa quantomeno un pareggio, dava l'impressione la Juve in determinati frangenti di poterla vincere la partita, però poi alla fine non solo non l'ha vinta, ma l'ha persa. Quindi no, non ci siamo assolutamente. È una Juventus che deve fare di più. È uno Spalletti che è bene che cominci a pensare a come fare a scendere dal carro Colomani, perché non è un carro vincente, e quindi la Juventus ha fatto di tutto per un anno e mezzo per prendere Colomani. Bravi non lo diciamo né a Carnevali né a Massara né a Comolli, per aver provato a prendere un giocatore che non è un giocatore all'altezza della Juventus. Si è speso 50 milioni potenziali, 38 la Juventus li ha già spesi, potrebbe spenderne altri 12 con i bonus, però è un giocatore che non è da Juventus. Poi se cambierà il suo status nel corso delle prossime giornate, sarà bravo lui e saremo noi qui a dire che Colomani si è ripreso e che aveva ragione la Juventus. Però Colomani in questo momento non è da Juve, e la Juve ha sbagliato, ha preso un abbaglio clamoroso. Woltemade, diamogli ancora un po' di tempo, però io ho dei dubbi clamorosi anche su di lui, perché non è un bomber, non segnerà mai, perché se il giocatore è un bomber, arriva quel colpo di testa, sai benissimo a quale mi riferisco,
0: certo.
1: Lo butta dentro, perché sei a 50 centimetri dalla porta,
0: sei 2 metri e
1: 98, esatto, e se lì devi far gol, invece non lo fai e la Juve perde la partita, va, chiuso il discorso.
0: Tra l'altro, e poi la fase difensiva, togli Lukumi, metti Kelly sbaglia tutto quello che può sbagliare, gioca praticamente in proiezione offensiva, lasci Bremer da solo, a un certo punto prendi un gol da Azic che l'anno scorso salvò la Juventus, quest'anno l'ha condannata, nei minuti finali che sembrava una partita di calcetto nel finale, cioè Azic diceva segno o non segno, vabbè dai, se no si arrabbiano, segno, boom, gol, con Douglas Luiz che lo guardava come a dire ma gioca con noi o non gioca con noi, cioè a me sembra veramente che poi una roba del genere un allenatore dovrebbe avere una reazione, guarda chi ti va a scavare, addirittura alla Thiago Motta quando la Juventus uscì con l'Empoli, se non ricordo male fu quella la partita, e disse che questi giocatori non meritano la maglia della Juve, io per primo non merito la maglia della Juve, non chiedevo, non immaginavo una cosa così drastica, però manco che mi vai a dire vabbè, potevamo però pure vincerla, ce n'avevamo 8 nell'area di rigore loro, ebbene, cioè, qua mi sembra che si stia cominciando a scimmiottare il Como senza rendersi conto che il Como è passato dal saper proporre gioco a saper proporre gioco e all'occorrenza anche chiudersi. Il Como a Napoli va in vantaggio, dopo vienimi a prendere, non ti ho prestato il fianco, e infatti è stata una difficoltà. Il Napoli pareggia non perché ha trovato gli spazi, ma perché ha trovato la giocata di Højlund. Il Como si rimette in sesto e ti va a segnare un'altra volta. Dopo rivienimi a prendere. Cioè, c'è la doppia fase e mi sembra che veramente le spiegazioni che sono arrivate ieri siano a dir poco, poco convincenti. Quindi, insomma, tutto da vedere. Adesso c'è il NEC in casa, squadra peraltro estremamente verticale, quindi è chiaramente una squadra che devi battere senza se e senza ma che ti può accendere qualche problematica. E poi ci sarà l'Atalanta, che continua a deludere anche lì, adesso ne parliamo. Però per chiudere l'argomento Juventus ti chiedo, visto tutti quelli che Locatelli si è fatto male finalmente, il problema della Juve è Locatelli, ma se abbiamo Locatelli non può mai essere Juve, tolto Locatelli e hai perso l'equilibrio.
1: Sì, sì, questo senza dubbio. Ora non credo che
0: non è un giocatore che determina tu, però ti fa capire che ci sono quei giocatori che fanno il lavoro oscuro, che magari il oscuro che magari i tifosi non riescono a percepire, no?
1: No, no, questo fuori discussione, però è un problema molto più ampio, quello della Juventus, perché è una squadra, insomma, senza equilibrio, senza giocatori giusti. Quindi, insomma, magari il problema della Juventus fosse l'infortunio di Locatelli. Io non penso proprio che sia questo il problema della Juve. Poi vediamo, insomma, Spalletti se riuscirà a rimettere in sesto la squadra in poco tempo. Deve farlo assolutamente, perché altrimenti si fa dura e altrimenti, diciamolo chiaramente, rischia il posto, perché una volta ti può essere concesso di non centrare la Champions League e si può far finta, finta non del tutto, però comunque sia si può chiudere un occhio sul fatto che sia stata colpa tua, perché si manda via i dirigenti e si mantiene l'allenatore, però insomma la seconda volta non avrai scampo, caro Luciano Spalletti.
0: Il discorso che facevamo prima sulla lunga sosta è una cosa che può balenare nella testa addirittura della dirigenza bianconera. Io mi auguro di no, perché continuare a cambiare può soltanto allontanarti, però insomma poi ci sono dei limiti che probabilmente una società si impone, cioè nel senso questa lunga sosta diventa proprio quel grillo in testa che ti dice se devi cambiare devi farlo ora, c'è il tempo per risediare.
1: Senza ombra di dubbio, insomma nell'ultima giornata ci saranno vari allenatori che si giocheranno il posto. Cioè ieri quando dell'ultima giornata prima della sosta, chiaramente ieri quando il Napoli non riusciva a sbloccarla, il pensiero era quello, nel senso le partite alcune volte quando non riesci a sbloccarle poi alla fine finisci per perderle, quindi il pensiero era quello: se il Napoli dovesse perdere oggi e poi a Firenze non vince, che fa? Poi il Napoli ha vinto e quindi si è almeno in parte cambiato discorso, però è un discorso da fare per gli allenatori che non hanno convinto e che non stanno convincendo in questo inizio di stagione, perché dare una squadra a un allenatore che pur senza nazionali potrà comunque allenare 3 settimane senza campionato, i club ci penseranno. E come
0: un po' di note vocali, dai Maglioccone.
2: Buongiorno Francesco da Cosenza. Ciao. Come sai sono interista, però guardo la Juventus, penso che se per si sia fatto un altro mercato frenetico, secondo me senza tenere le cose buone dello scorso anno e cercando di acquistare il più possibile senza un grosso criterio, secondo me se per un anno non si ferma e non fa un mercato più ragionato, meno estremo, e avrà sempre di questi problemi.
0: Avanti con il prossimo nota vocale, così vediamo se esce.
3: Buongiorno Vincenzo, buongiorno direttore Piccari. Una veloce digressione sulla Juventus e su Spalletti. Domenica scorsa Gatti, epurato sostanzialmente dal progetto da Spalletti, entra e risolve la partita. Ieri Zegrova, tirato fuori da tutte le liste, sostanzialmente fuori dal progetto, si è fatto in qualunque modo per trovare un compratore che ce lo togliesse dai piedi, o meglio lo togliesse dai piedi a Spalletti, che non vede il giocatore, ormai è chiaro, entra e fa 2 gol. Forse sarebbe il caso che Spalletti si guardasse allo specchio e facesse un esamino di coscienza, perché forse le sue super convinzioni lasciano il tempo che trovano.
0: Dibe alla Al ragionamento dei nostri amici te ne aggiungo un altro. Siamo alla quarta giornata di campionato, la Juventus ancora non ha segnato con gli attaccanti. Alla prima segna Bremer, alla seconda segnano Nico Gonzalez, che possiamo considerarla anche attaccante ma non proprio prima punta, con Miners. Contro il Milan segna Gatti, che salva all'ultimo minuto, contro il nell'ultima partita appunto di ieri contro, aspetta, c'ho un déjà vu, vabbè, comunque,
1: Sassuolo,
0: contro
1: sì,
0: il Sassuolo la decide Jegrova dalla panchina, e anche lui, sì, possiamo dire in esterno, ma non è proprio un attaccante. Mancano gli attaccanti. Ragionamenti dei nostri amici, chiudi tu.
1: Ma guarda, io ti dico che se la Juve non ha fatto un mercato ragionato, per citare il nostro ascoltatore, è un problema enorme. La Juve l'ha fatto il mercato ragionato, la Juventus ha ragionato con tre teste, perché sono tre i dirigenti di mercato della Juventus. Il problema è che si è fatto delle scelte sbagliate, una su tutte Colomani, perché Colomani, continua a dirlo, non è un attaccante da Juve. Poi vediamo, insomma, se lo diventerà, se avrà ragione Spalletti a restare su un carro dove in questo momento è da solo, però insomma è un mercato che è stato fatto pensando, perché poi si è andato a spendere 3 milioni di euro più bonus per un altro attaccante che non è un attaccante goleador come Voltemade. Quindi insomma la Juve ha ragionato, e come, sul calciomercato. Bisogna vedere come ha ragionato. Secondo me ha ragionato male, però non è questo il discorso. Se poi appunto ci si mette che segnano soltanto gli epurati, perché tu hai parlato di attaccanti, io invece ti parlo di epurati, perché Nico Gonzalez è stato tutta l'estate con il piede fuori da Torino e la valigia pronta, perché la Juventus lo voleva dare via, perché con Top Miners lo stesso, Gatti lo stesso e Zegrova lo stesso. Quindi l'unico gol di giocatori che la Juve aveva intenzione di tenere in queste prime quattro giornate è stato quello di Bremer. Il resto sono stati gol regalati da giocatori che sono rimasti a forza, certo. Esatto, quindi
0: non solo con Miners è rimasto a forza, non avresti potuto schierare nessuno al centrocampo a un certo punto. È dovuto schierare, esatto, magari, anche a forza.
1: Magari avresti potuto schierare Hadžić, senti, sì, un po', sì, che cosa, esatto, ti dico.
0: Sì, esatto.
1: Che invece è stato dato via, perché qui si va a cercare i nomi, capito? Si cercano i nomi, non si punta su giocatori che magari sono cresciuti all'interno del tuo progetto. No, si cercano i grandi nomi, e i grandi nomi ti portano a niente, perché la Juve non riesce a prendere un centrocampista, perché la Juve non è riuscita a prendere un attaccante degno di tale nome, e alla fine poi ha dato via anche i giocatori, vedi Hadžić, che avrebbero fatto molto comodo.
0: Dibe, grazie. Lorenzo Di Benedetto, tutto Mercato Web, ci sentiamo domani. Ciao Dibe.
1: Sì, ciao Enzo, domani.
0: Noi ci fermiamo, breve pausa, rientro Mirko Nicolino come sempre e andiamo avanti. Poi oggi non ci sarà Len Valneghe, però, perché facciamo anche un po' un giro dei campi finali, quindi andremo a vedere le ultime in casa Roma, in casa Inter, per capire un po' anche in casa Como quali saranno gli schieramenti da tenere in vista per le partite di questa sera. A tra poco.

0: Allora, come detto, adesso è il momento di Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, caro saluto a tutti.
0: Dunque, arriva a un anno di distanza un'altra rete di Azic che passa dalla Juventus al Sassuolo. L'anno scorso sembrava quasi che la Juventus fosse sulla strada giusta per ritrovarsi, poi nel frattempo cambia Tudor e arriva Spalletti, cambia con Molli che arrivano Carnevale e Massara, Azic nel frattempo va a farsi le ossa al Sassuolo e un anno di distanza la Juventus si trova già con un bel ritardo rispetto alla vetta della classifica, altro che prima in classifica. Subisce una sconfitta che adesso analizzeremo, molto preoccupante sotto tanti punti di vista. Azic trova il gol, ma questa volta lo fa proprio contro la Juventus, che è cambiata nella forma, ma che continua in 3 anni, 4 anni, fai tu, a non cambiare nella sostanza, sia in campo che fuori.
1: Sì, segna Azic, segna anche David con l'Atletico Madrid, segna Openda con il Lyon, segna Vlahovic con il Besiktas. Diciamo che tutti quelli che vanno via dalla Juventus sembrano uscire dalle negatività ed entrare in una nuova fase.
0: Non ti sentiamo più, Mirko. È successo.
1: Mi sentite?
0: Ora sì.
1: Ok, la Juventus in questi 4 anni ha cambiato 4 aree sportive, 6 allenatori, diversi giocatori e il risultato è sempre lo stesso. Chi arriva si adegua alla mediocrità generale e non si riesce ad uscire da questo tunnel. Sono molto preoccupato, devo dire la verità, per la situazione della Juventus. Ad oggi, a metà settembre, la Juventus è una squadra falcidiata dagli infortuni, con un ritardo già da recuperare in classifica in termini di punti e con una squadra completamente priva di idee, tanto che si invoca da più parti, dagli addetti ai lavori ma anche da parte dei tifosi, il rientro in campo dei giocatori dello scorso anno, cioè quelli che sono arrivati sesti. Quindi è come se la Juventus sia entrata in un circolo, in un cerchio dal quale non riesce ad uscire. Ripeto, sono molto preoccupato perché mi pare che adesso la Juventus abbia un altro problema, cioè quello di Spalletti, che stia quasi implodendo su se stesso e sulle sue idee.
0: Ci vedi più, cioè ti ha deluso di più il secondo ciclo di Allegri, La mezza stagione di Motta, le mezze stagioni di Tudor o Spalletti? Cioè, chi è che secondo te ti ha deluso di più in proporzione a quello che avrebbe potuto dare fino ad oggi?
1: Ma in questo momento dico Thiago Motta, ma perché avevo una stima una stima per il suo lavoro tantissima, però non ha funzionato in una squadra come la Juventus, che è obbligata a vincere. C'è un filo conduttore, no, in questi anni, che la Juventus cambia diversi giocatori, ma una squadra sempre priva di attributi, priva di personalità, in grado di vincere o di perdere. Il risultato migliore in questi anni l'ha ottenuto Massimiliano Allegri, arrivando terzo e vincendo una Coppa Italia. Sembrava che da lì si potessero gettare le basi per una ricostruzione graduale, invece poi arrivò questo azzeramento, no? Con la rosa completamente azzerata e una ripartenza con un nuovo anno zero, e poi ci sono stati diversi anni zero, però da lì in poi io credo che il conto si sia toccato con il sesto posto con Spalletti, e come dico spesso succede che la stagione finisce e ti dà un'onda lunga per la stagione successiva. L'impressione che ho e che questo sesto posto abbia lasciato degli strascichi sia nell'ambiente sia in Spalletti, e che si sia preso un'onda lunga negativa, perché in questo inizio di stagione la Juve
0: ti perdiamo un pochettino, Mirko. Abbiamo un po' di problemi nel sentire la tua voce, quindi c'è un problema di audio. Allora vediamo se
2: ora mi sentite meglio.
0: Ora molto meglio, dai, continua il concetto.
2: Dicevo, la Juventus ha preso questa onda lunga negativa, ha iniziato rischiando di subire il pareggio col Frosinone nel recupero, Frosinone colpisce un dei pali, col Parma sostanzialmente i due gol se li fa il Parma, poi nulla di nulla, onestamente molto poco contro un Milan che ha fatto quasi zero, e è arrivata poi questa sconfitta. Io non sono d'accordo sul fatto che ci si concentri solo sui ultimi minuti, perché la partita va analizzata nel suo interesse. Quindi la Juventus la vedo onestamente molto male. Chiaro, siamo ancora alla quarta giornata, però ecco, nei prossimi giorni la Juventus deve fare due vittorie, è già nelle condizioni di dover fare due vittorie, una in Europa League e una in campionato, perché se non dovesse battere il NEC inizierebbe il percorso europeo male, e se non dovesse battere l'Atalanta andrebbe a perdere ulteriore terreno in campionato, e poi la cosa si fa. Potrebbe diventare ancora più difficile poi la situazione, la china da risalire.
0: Ti faccio un'altra domanda adesso, poi passo alle domande dei nostri amici. Ti ha preoccupato di più la prestazione in campo, magari anche i cambi, vedi Lucumi per Kelly di della Juventus e quindi di Spalletti, o più le dichiarazioni nel post partita, che comunque raccontano quello che è balenato nella testa dell'allenatore prima, durante e dopo la partita?
2: Ma mi preoccupa tutto onestamente, perché ci si concentra troppo sugli ultimi minuti, però io ho visto nell'arco di tutta la partita la difesa della Juventus essere molto disorganizzata, non tenere la linea, e questo si è accentuato con l'ingresso di Kelly, perché Lucumi comunque, pur essendo ammonito, aveva uno strapotere fisico, no? Un allungamento sia sulla corsa sia sul posto con le sue doti atletiche, che ha consentito alla squadra in alcune situazioni di uscirne abbastanza bene. Pronti via, entra Kelly, la Juventus subisce due transizioni dagli avversari con il difensore inglese che è sopra la linea del centrocampo, e con Bremer anche lui molto alto. Di solito se esce un centrale l'altro copre, in realtà si è vista una difesa con Kelly ancora più disorganizzata, con Kalulu completamente per i fatti suoi, e quindi onestamente io ero già preoccupato sullo 0-0, perché quando ho visto quegli svarioni difensivi, soprattutto a inizio ripresa, ho pensato, ho detto, questi adesso da un momento all'altro, questi del Sassuolo fanno gol, e infatti ne hanno fatti tre poi, non uno. Quanto poi alle parole di Spalletti, quando lui dice che è facile dire ad una squadra di stare con quattro giocatori in difesa per non prendere una ripartenza, è invece più difficile portare la squadra a stare con otto giocatori vicino all'area avversaria, io lì alzo le mani, è una scelta. È chiaro che portando però otto giocatori in area di rigore avversaria ti esponi a delle ripartenze da terza categoria. Mi ha ricordato tanto la partita di ieri la follia che si è vista sia nei cambi e sia nella prestazione dopo il 2-2 col Galatasaray. Lì la Juventus rischia di perdere 6, 7, 8 a 2, e non sarebbe stata la prima volta, tra l'altro, nella carriera di Spalletti. È una scelta, Spalletti è così, prendere o lasciare.
0: Poi arriva il momento di andare a fare anche un giudizio su quelli che sono i giocatori a disposizione di Spalletti. Abbiamo capito, anzi noi lo sapevamo, hanno capito chi sfondava Locatelli, quanto è importante comunque per gli equilibri della squadra, che sono totalmente saltati con la sua assenza. Ti faccio tre nomi, perché poi alla fine vedi, l'ha salvata la Juventus, fino adesso i punti li ha ottenuti con Bremer, che era il primo che magari poteva partire, con Nico Gonzalez che sarebbe dovuto andare all'Atletico Madrid, con Cobb Miners che era in vendita, con Gatti che era stato messo in vendita fino all'ultimo, anche dopo il mercato, con i mercati aperti, con Jegrova messo fuori dalla lista UEFA e che possibilmente era stato messo in vendita. Quelli che dovevano andare via hanno salvato la Juventus, quelli che sono arrivati ancora non si è visto nulla, molte male ieri comunque, un po' meglio poteva fare almeno su quel colpo di testa. Colomani sono 3-4 partite che mistero della fede, Sarro l'abbiamo visto ieri per la prima volta, quindi non lo possiamo giudicare. Però adesso comincia a diventare un problema i nuovi inserimenti. Ale Begovic, devo dire, invece, molto molto molto positivo. Spero che non sia successo niente, perché quando è uscito dal campo l'ho visto un po' provato, diciamo, fisicamente. Magari solo stanchezza.
2: Vediamo, onestamente, per me l'unica nota positiva è parte Jegrova, che comunque ha fatto la sua migliore prestazione da quando è alla Juventus, è proprio Alej Begovic, perché è l'unico che si prende la responsabilità, che tira da fuori. Per il resto, la Juventus è una squadra completamente priva di idee, è un continuo palleggio orizzontale o circolare che non porta da nessuna parte se qualcuno non si inventa qualcosa. Sto leggendo, tra l'altro, da parte di diversi addetti ai lavori, che con Seisao sbaglierebbe le scelte, ma scusatemi, ma questa cosa qui è risaputa. Se un attaccante esterno come con Seisao segna pochissimo e fa pochissimi assist, vuol dire che ha dei limiti sia tecnici che nelle scelte. E quindi la situazione è davvero preoccupante. Sta di fatto, come sottolineavi tu, Enzo, i migliori di questa squadra sono quelli che erano stati messi alla porta. E quindi qui dobbiamo fare una riflessione profonda su quello che è diventato la Juventus, perché, ripeto, come dicevo all'inizio, chi arriva fa male, chi parte improvvisamente rinasce. Allora,
0: Ti sei dato una spiegazione a questo, cioè metafisica, filosofica, fisica,
2: no,
0: tecnica?
2: semplicemente non si riesce a ricreare quella chimica che serve tra dirigenza, ambiente, allenatore e giocatori. È semplicemente questo. Nella storia del calcio si instaurano delle situazioni che fanno funzionare allenatori e giocatori in un determinato contesto. La Juventus in questi anni evidentemente ha continuato a sbagliare le scelte dei giocatori, ma anche le scelte degli allenatori, perché come dicevo stanotte Bianconera, la Juventus dopo Allegri ha scelto tre allenatori molto accentratori sulle proprie idee, allenatori che difficilmente giungono a compromessi. Thiago Motta prima, Tudor poi, perché Thiago Motta, sue idee, nessun discostamento dal Canovaccio da lui stabilito. Poi arriva Tudor, non ha i giocatori per fare il 3-4-3, ma fa per forza il 3-4-3. Adesso arriva Spalletti, modulo liquido, terzino che va dentro il campo mentre Koop Meiners si abbassa a fare il terzino per prendere palle e costruire. Però onestamente la punta, che ok, Colomani ci sta mettendo del suo, ma io ricordo una cosa da parte di alcuni commentatori televisivi, quelli che cavalcano l'onda del facciamo calcio. Quando Vlahovic toccava 4-5 palloni a partita, si diceva: date un gioco alla Juventus perché un attaccante deve toccare la palla 20-30 volte. Ok, Colomani ci sta mettendo del suo, ma quanti palloni riceve Colomani in una partita? Ieri è venuto 2 volte a centrocampo a prendere palla e ha iniziato lui un'azione, perché altrimenti col Milan gli arrivano 4 palloni, col Sassuolo gli arrivano 3 palloni, ma siamo ben lontani dai 20-30 di cui ci raccontavano questi signori. Quindi prima si diceva: date un allenatore agli attaccanti della Juventus, ora non
0: Esatto.
2: può essere solo ed esclusivamente colpa di Colomani o di Voltemade.
0: Messaggi note vocali, vai Andreone.
3: Dai, un discorso vero quello di Benedetto che ha segnato quasi tutti i gol gli appurati, quelli che devono andare via, ma non è un discorso comunque che si può fare perché se andavano via questi giocatori sarebbe arrivato qualcun altro, magari chi arrivava faceva meglio di questi. Quindi non è che si può fare fino a un certo punto questo discorso.
0: Però è altrettanto vero, diciamo,
2: No,
0: che non arriva
2: c'è
0: nessuno.
2: un discorso da fare. La Juventus ha 6 giocatori fuori dalla lista UEFA,
0: Esatto.
2: quindi questi dovevano partire per fare spazio a quelli che già ci sono. La
0: Esatto.
2: Juventus, ricordiamolo, ha 6 giocatori fuori dalla lista UEFA e ne ha 2 fuori dalla lista Serie A. Quindi la Juventus ha degli esuberi che sarebbero dovuti partire a prescindere, quindi non
0: Esatto.
2: sarebbe arrivato nessun altro.
0: Anzi, correggimi se sbaglio, a prescindere da tutto, entro giugno la Juventus è costretta a fare un'altra cessione importante per rientrare un po' nei parametri UEFA.
2: Ma ne ho parlato subito alla fine del calciomercato, quando sono andato a vedere i numeri del Monte Ingaggi, perché nonostante sia andato via Vlahovic, che guadagnava 12 milioni, la Juventus ha alzato il Monte Ingaggi da 130 a 145 milioni. E quindi, in più, i costi a bilancio. La Juventus sta cercando infatti di fare dei rinnovi proprio per spalmare gli ammortamenti su più anni. La situazione è questa: la Juventus tra gennaio e giugno deve cedere per fare spazio nel bilancio. Attenzione.
0: Altra nota vocale, vai Andrea.
4: Allora, buongiorno Marangio. Dai, ascolta, sono Juventino, ma adesso non mi illudo più. Ormai, se non sbaglio, è il settimo anno e iniziamo così, non mi illudo più. Non darei sempre colpa ai giocatori. Se ci metti sempre gli allenatori sbagliati e i dirigenti sbagliati, è naturale che bisogna sempre ricostruire. Quest'anno abbiamo indovinato i dirigenti, finalmente, grazie a Elkan, che ha avuto un po' di sale nel scegliere questi dirigenti, ma ha sbagliato ancora l'allenatore. Confermato troppo presto, bisognava aspettare alla fine, non troppo presto.
0: Hai questo dubbio anche tu alla fine dei conti?
2: Guarda Enzo, adesso siamo in una. La situazione della Juventus è molto semplice. La Juventus ha cambiato da pochi mesi tutto lo staff societario, tutto. Ok? Ha acquistato quanti giocatori? Sette, quindi ha cambiato 7-14, un terzo della rosa. È chiaro che al momento i giocatori non li puoi cambiare di nuovo. Anzi, per quello che dicevamo poco fa, al massimo devi cedere e non comprare. La società non la puoi cambiare, è chiaro che in questo momento l'anello debole è l'allenatore, che tra l'altro non ha più nemmeno il parafulmine dell'amministratore delegato a cui dare la colpa. E in più c'è un nuovo amministratore delegato, un direttore sportivo che non lo hanno scelto. E quindi, secondo me, le parole di Carnevali stamattina sono di circostanza, ovvero nessun dubbio su Spalletti, è uno dei migliori allenatori, non è mia abitudine cambiare allenatori a stagione in corso. Però se non arrivano due vittorie contro Necchi e Atalanta, la situazione si fa pesante, perché poi ci saranno 3 settimane di sosta per le nazionali in cui ci sarebbe un martellamento totale.
0: Altra nota vocale, vai, sentiamo.
5: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, per Mirko Nicolino. Mirko, carissimo, una considerazione al di là della prestazione scialba, secondo me, della Juventus, che non può essere quella. Il problema alla fine resterà soltanto che non abbiamo il finalizzatore. L'unica speranza sarà di vedere magari Hecator, perché quello che sta facendo Colomoni non è quel centravanti che cerca Spalletti. Io mi meraviglio come ci sia arrivati alla scelta e alla conferma di questo giocatore. Non me lo spiego, forse perché lega la manovra, è quello che cerca Spalletti, ma nel passato era quello il giocatore che ha sempre avuto Spalletti, secondo me no.
0: Che ne pensi del messaggio di Marco?
2: Allora, ciao Marco, intanto la questione è ovviamente parziale. Io ieri sera nel primo tempo ho visto Nico Gonzalez e Colomani spesso allargarsi e fare il taglio dietro uno dei due centrali difensivi del Sassuolo per cercare di, uno dei centrali comunque del Sassuolo per cercare di andare in area di rigore e dettare il lancio. Tant'è vero che Nico Gonzalez in due occasioni aveva fatto un taglio molto bello, era da solo e non è stato cercato né da Koop Meiners una volta né da Bremer. E la situazione era da Bremer a Lucumì, da Lucumì a Koop Meiners, da Koop Meiners a Lucumì, da Lucumì a Bremer e si continuava a palleggiare in orizzontale, anche di fronte ai tagli degli attaccanti. Questo significa che abbiamo dei giocatori che non si prendono la responsabilità. Ieri sera Koop Meiners avrà fatto 200 passaggi, tutti di 1 metro in orizzontale. Se abbiamo giocatori senza, la Juventus ha giocatori senza attributi che si limitano a fare il passaggio in sicurezza, però così non possiamo dare solo la colpa agli attaccanti, perché se un movimento lo fa. Io ricordo Cristiano Ronaldo, l'anno di Pirlo, che si lamentò proprio del fatto che fosse per statistiche della Serie A il giocatore che scattava più in avanti della Juventus, ma non veniva servito dai centrocampisti. E questo è un problema.
0: A proposito proprio di questo aspetto, Mirko, chiudiamo proprio su con questa difficoltà, no? Che insomma, Spalletti ormai ce l'ha già da un po' in mano questa squadra, è vero, sono cambiati tanti giocatori, però si continua a vedere quello che si vedeva poi in fin dei conti anche con Tudor, cioè palla a Yıldız o palla con Seysao e vediamo che succede. Palla a Jegrova se esce con Seysao o palla a Laibegovic senza Yıldız e vediamo che cosa succede. In alternativa palla a Boga, ma le imbucate centrali non se ne vedono mai, eppure sono quelle che fanno male e che spesso hanno fatto male alla Juventus, come quella di come ieri, per esempio.
2: Aggiungo un'altra cosa, che secondo me la Juventus è peggiorata difensivamente, nel senso che, attenzione, quando prende un gol poi prende l'imbarcata, quando commette un errore la difesa poi ne commette 10 di fila, ed è questo che mi preoccupa, perché adesso non c'è più il parafulmine di Gregorio, c'è Vicario che ieri sera, tra l'altro, almeno in un paio di occasioni ha salvato la porta, primo tempo con un'uscita che non so se un altro portiere avrebbe fatto su quel pallone filtrante messo a pallonetto verso Berardi, e poi nel secondo tempo con un'altra bella parata. Adesso la scusa del portiere non c'è più, però questa squadra una volta commesso un errore difensivo poi comincia ad andare completamente in bambole. Questa è una mancanza di equilibrio importante, ed è questo che in chiave Juventus mi preoccupa molto, onestamente.
0: Non so se
2: sono 10 mesi adesso, sì. Sono 10 mesi che Spalletti ha in mano la squadra, e quest'anno ha fatto pure la preparazione.
0: Esatto. Non so se, sicuramente che tu c'hai l'occhio clinico dell'allenatore, hai notato che in occasione di due gol del Sassuolo Aquilani ha fatto un qualcosa che probabilmente era studiato, cioè i giocatori che si mettono l'uno in faccia all'altro e si passano la palla 5, 6, 7 volte costringendoti ad aggredirli, ma indispettendoti al punto che l'aggressione arrivava dall'uomo sbagliato. In occasione del gol di Sebastiano Esposito l'aggressione la fa Selic e lascia il buco che poi dopo viene letto dal Sassuolo per il gol appunto di Sebastiano Esposito, che trova, cioè, aveva tutto il varco, quindi verticalizzazione gol. In occasione del gol di Bowie, quello che poi a un certo punto esce in maniera scriteriata è Bremer, e quindi Baccola riesce a superare Bremer, palla per Bowie che mette dentro. Qui mi sembra proprio che c'era un tranello nel quale Spalletti e la Juventus hanno abboccato alla grandissima.
2: Ripeto, c'è stata una difesa totalmente stralunata, ballerina, perché lì nell'occasione del palleggio, a parte che deve andare un centrocampista, ok, esce Celic, ma Kelly dov'è?
0: Appunto.
2: Dov'è? Cioè, esce Celic, Kelly deve coprire, no? E invece più avanti. L'unico a coprire lì è Kalulu, che invece se gli altri salgono doveva salire anche lui. Cioè, e poi esce Bremer per cercare l'anticipo su Baccolà, se non sbaglio,
0: sì,
2: secondo gol.
0: Sì.
2: Kelly lì deve staccarsi all'indietro, deve andare a coprire. Se uno esce in marcatura, l'altro copre e i due terzini si allineano. Ma se voi andate a guardare, ma già prima, ripeto, sullo 0-0 ci sono delle situazioni. Poco prima di subire il primo gol, la Juventus subisce una transizione con Kelly, ripeto, e Bremer, che sono oltre la linea di centrocampo, e vanno a chiudere i due terzini verso il centro e Douglas Luiz. E questo è un modo di difendere completamente folle.
0: Che non ha proprio senso, per non parlare del fatto, insomma, che poi il gol finale che prendi, cioè, anche lì...
2: L'impressione che ho, Enzo, è che basti un episodio per far saltare tutti gli schemi. Perché se Vicario dice... Abbiamo parlato tutta la settimana e ci siamo detti non ci facciamo attrarre nei tranelli, dobbiamo rimanere equilibrati, e poi basta un palleggio 20 volte avanti e indietro per farti andare fuori di testa, vuol dire che questa squadra ha, ripeto, giocatori completamente privi di personalità e di basi tecniche, e poi evidentemente male allenata, perché se non riesce a... Ricordate quando Allegri si arrabbiò perché proprio col Sassuolo si gestirono male alcuni palloni e la squadra andò in maniera scriteriata in avanti, subendo poi il gol del 2-1. Sì. Lì però Allegri si arrabbiò, qui Spalletti dice vabbè, io l'ho chiesto io, siamo andati lì. Onestamente... Io preferisco una squadra più equilibrata a queste cose scriteriate, ecco.
0: Esatto. Detto ciò, c'era poi quell'ultima azione che, insomma, vedi, il difensore centrale l'ha fatto Douglas Luiz. Io la guardavo sul gol di Azic con stupore, perché Douglas aveva capito che c'aveva Azic molto dietro, però continuava a guardare il giocatore che si stava marcando, non so se era ancora Bremer. Poi arriva la palla ad Azic, arrivi con molta tranquillità. Azic ha avuto il tempo di pensare che cosa ha mangiato a colazione, che cosa era successo l'anno scorso, di dire ma mo segno o non segno, ma si arrabbiano o non si arrabbiano se segno, ma adesso c'ho ancora il cartellino nella, e nel frattempo ha detto vabbè mo tiro, gol. Cioè neanche la ferocia di andargli addosso e dire vabbè tanto il gol me lo fai, però almeno ti cerco di mettere paura, di non farti tirare con lucidità. No, tutto in maniera molto
2: semplice. Questa purtroppo al 15 settembre è già una squadra in profonda crisi.
0: Già.
2: Mi dispiace, ma è questo.
0: Mirko, grazie, un gran abbraccio a Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
2: Ciao a tutti, alla prossima.
0: Noi tra poco ci ritroviamo con Gabriele Chiocchio, Ultime Casa Roma, poi a seguire Daniele Najar, sempre telefonicamente, Ultime Casa Inter, e poi ci salutiamo perché comincerà Maracanã.

0: Adesso è il momento di presentare le gare che appunto che ci saranno oggi pomeriggio. Ho detto che oggi pomeriggio giocano Torino-Roma e Como-Parma e questa sera c'è Udinese, Inter-Udinese, con la possibilità da parte di Inter, Como e Roma di allungare sulle possibili rivali di una stagione, visto il pareggio tra Lazio e Milan e visto la sconfitta addirittura della Juventus sul campo del Sassuolo. Per il Como una bella sfida tra Fabregas e questa. Gasperini invece cerca di trovare la vittoria su un campo che l'anno scorso condannò, se non ricordo male, la Roma in Coppa Italia. Però insomma adesso è tutt'altra Roma, tutt'altra squadra, e allora andiamo a presentare un po' questa sfida con Gabriele Chiocchio, voce giallorossa. Ciao Gabri.
1: Ciao, buongiorno a voi. La Roma in Coppa Italia perse in casa e poi vinse in casa, a Torino, esatto, la domenica dopo.
0: In campionato, vinse in campionato. Esattamente. Perfetto. Adesso va a Torino, forte nel fatto che comunque il Toro almeno si è rialzato parzialmente con la vittoria di Firenze, ma la Roma guarda a se stessa. Il pareggio contro il Fenerbahce ti ha un po', diciamo, stupito in senso negativo, o più o meno è stata una partita che ti aspettavi potesse esserci all'esordio?
1: No, io speravo in qualcosa di meglio, più che altro perché la Roma ha creato poco in relazione allo sforzo offensivo che ha profuso, allo sforzo atletico fisico che ha profuso, e questo è un piccolo campanello d'allarme, perché quando poi si alza un po' il livello dell'avversario magari certi automatismi possono venire meno. Comunque è una sola partita, adesso c'è il Torino, la Roma vuole continuare a correre in campionato per, tra virgolette, sognare la possibilità di giocare poi Roma-Inter sabato a punteggio pieno con entrambe le squadre in testa alla classifica. Sarebbe un bello scenario, che però passa da una vittoria su un campo che in realtà non è mai facile, per quanto poi la Roma abbia vinto lo scorso anno con la famosa epifania di Malen, che segnò subito un gol annullato e poi ne segnò un altro immediatamente dopo, invece regolare. Malen che dovrebbe andare in campo, in settimana ci aspettavamo un turnover più, una rotazione più ampia, invece poi dalle parole di Gasperini capiamo che in realtà questa non, probabilmente non è l'intenzione del tecnico, che confermerà più uomini possibili rispetto alle ultime gare.
0: E le scelte quindi, diciamo, sono abbastanza fatte per la gara di stasera, che non verrà sottovalutata, soprattutto dopo i risultati di ieri, no? Un'occasione importante per mangiucchiare punti rispetto a quelle che possono essere le rivali di una stagione in campionato.
1: Sì, esatto, perché poi potresti andare a prendere 3 punti alla Juventus, 2 punti al Milan, e questo accentua, no, l'importanza di questa partita che la Roma dovrebbe affrontare con una formazione vicina a quella tipo, con Svila tra i pali, Mancini, anche se Balerdi potrebbe sostituirlo, Ndicka ed Hermoso in difesa, a centrocampo con Ea recuperato ma potremmo aspettarcelo in panchina con Pisilli che inizierebbe al primo minuto a fianco a Cristante, Wesley confermato, sull'altra fascia a Istanbul abbiamo avuto la sorpresa Rensch, magari stavolta sarà veramente la volta di Molina dal primo minuto. Davanti Dybala, se sta bene gioca sempre, Dybala sta bene e quindi probabilmente gioca, Malen abbiamo detto insostituibile, il dubbio è sempre lo stesso, Soule o Mora, stavolta ci giochiamo Soule davanti al portoghese.
0: Soule davanti al posto del portoghese, quindi questa potrebbe essere un po' la soluzione, detto che poi c'è tutto il tempo per ragionare insomma su quello che sarà il prossimo rodone di campionato, che è il più intrigante, perché abbiamo detto che recupereresti punti intanto 3 sulla Juve, 2 sul Milan, 2 sulla Lazio, però allo stesso tempo manterresti, se l'Inter scivola con l'Udinese, le distanze con l'Inter per poi andarla ad affrontare nello scontro diretto di sabato prossimo, se non ricordo male. C'è tempo per parlarne, lo faremo sicuramente, però sono calcoli che fa anche Gasperini, cioè Gasperini ti sta dando la sensazione di guardare anche a lungo termine oltre che al medio termine.
1: Ma come abbiamo detto, Gasperini poi non ama far riposare i giocatori, evidentemente lo ha detto anche lui, ma lo ha detto anche in più di un'occasione. Poi è chiaro che le rotazioni le fa come le fanno tutti, però lui ha una formazione in testa e vuole usare la formazione in testa il più possibile, come vuole per esempio utilizzare Dybala il più possibile finché sta bene. Quindi calcoli sì, però poi bisogna vincere la partita di oggi per arrivare a quella di sabato con le credenziali che abbiamo detto. Sarebbe davvero intrigante iniziare Roma-Inter sabato alle 18 con entrambe le squadre in testa della classifica a punteggio pieno, o addirittura con la Roma davanti se l'Inter dovesse inciampare con l'Udinese.
0: Grazie Gabriele Chiocchio, ciao Gabri.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Non so se abbiamo già Daniele, no, ci andiamo subito, andiamo da Daniele Najar tra pochissimo per le ultime invece in casa Inter che affronta appunto l'Udinese in casa, ha avuto il tempo per recuperare dalla sconfitta contro il Real Madrid, energie e forze per potersi preparare al meglio per una gara che comunque è delicata, l'Udinese è sempre squadra rognosa da affrontare, ma che comunque non, non è insuperabile, e soprattutto se nel pomeriggio dovesse arrivare già il risultato della vittoria della Roma, è chiaro che l'Inter accelererebbe. Allora andiamo da Daniele Najar. Ciao Daniele, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Stessa domanda che ho fatto a Gabriele Chiocchio per quanto riguarda Voci Giallorosse e quindi la Roma. Anche per l'Inter, vincere oggi contro l'Udinese significherebbe già cominciare a conquistare punti importanti, quindi rosicchiare 2 punti al Milan, 2 punti alla Lazio, 3 alla Juve, prepararsi magari per un testa a testa con la Roma sabato prossimo. Quindi quanto è importante questa sfida per l'Inter e quali saranno le scelte di Chivu?
2: Allora, è molto importante sicuramente perché siamo solo all'inizio campionato, però l'Inter rispetto alle rivali parte da uno scudetto vinto l'anno scorso, e quindi diciamo che è più importante il messaggio che si manda, no? Se l'Inter non sbaglia un colpo, più passano le settimane in cui l'Inter non sbaglia e più le rivali magari perdono potenzialmente convinzione, no? Nella sfida da lanciare all'Inter. Quindi da questo punto di vista credo che siano già molto importanti le partite che stiamo vedendo, al di là poi del distacco di 1, 2 o 5 punti che siano. Per quanto riguarda le scelte in campo, probabile che Chivu lanci Stones dal primo minuto in difesa con Akanji e Bastoni. Questa dovrebbe essere la linea davanti a Martinez, che quindi confermato nonostante il brutto errore che ha fatto al Bernabeu, anche per dare un segnale al ragazzo. Credo che Chivu lo confermerà. È possibile poi c'è qualche ballottaggio a centrocampo, dove Barella, Çalhanoğlu e Zielinski sembrano in questo momento i favoriti, rispetto comunque a Sucic e Curtis Jones, che hanno avuto spazio a Madrid. Diouf e Di Marco dovrebbero essere sulle due fasce. Di Marco è ancora in dubbio perché ha recuperato, insomma, da quel problema al ginocchio, dalla botta al ginocchio ricevuta nella gara precedente. E Lautaro e Pio Esposito dovrebbe essere la coppia d'attacco.
0: Lautaro, Pio Esposito, insomma, quindi con Pio che recupera dopo la non aver partecipato alla gara contro il Real Madrid. Qui ti chiedo quanto l'Inter crede nella rosa che ha a disposizione, detto che hai perso la prima in Champions League, ma che comunque guardando il calendario e soprattutto quello che ha dimostrato anche in campo contro il Real Madrid, l'Inter che può tranquillamente passare tra le prime notte, quali sono tra le prime nove, quali sono le priorità stagionali in casa Inter?
2: Allora, io credo che la priorità detta e ridetta sia ovviamente quella di vincere nuovamente lo scudetto, ma anche fare meglio in Champions League. E credo che l'Inter sia molto convinta di aver costruito una rosa che possa farsi valere in Champions League. Farsi valere non significa vincerla, perché poi quello si sa, dipende da mille cose, e si sa anche, secondo me, come a volte è sottolineato tra le righe Marotta, che comunque ci sono squadre più forti, più attrezzate in Europa, più avanti in tutti i sensi. Questo però non significa che l'Inter non possa e non debba provare a giocarsela. Ecco perché l'Inter esce da Madrid, nonostante a tratti abbia letteralmente dominato, ma esce con mille rimpianti. Non è stato scritto l'Inter esce a testa alta, è stato scritto soprattutto che l'Inter esce con rimpianti, perché comunque l'Inter è una squadra forte che non può farsi bastare di giocare bene a Madrid, ma deve migliorare e non farsi 2 gol da sola, ecco.
0: Grazie a Daniele Najar intanto, ciao Daniele.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Allora, il caso Maldini, andiamo a leggere gli aggiornamenti da tuttomercatoweb.com a cura di Simone Bernabei. Dopo le voci emerse nelle ultime ore, il Cagliari, voi sapete dell'incidente automobilistico occorso a Daniel Maldini con il ritiro della patente perché i test sull'alcol test, diciamo, aveva rilevato dei valori superiori rispetto a quelli che erano i consentiti, e allora poi si è proceduto anche al test tossicologico e si era in attesa di risposte che stanno arrivando, perché in seguito all'incidente stradale, andiamo a leggere tutto il mercato web, nella notte fra sabato e domenica i controlli effettuati dalle autorità, la nota, il club sardo emette questa nota, il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato però esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio per la ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra. Presente, accompagnato, evidentemente, un po' come si dice dai genitori. In questo caso non è Paolo Maldini che naturalmente lo accompagnerà, però accompagnato perché non può guidare con la patente che è stata ritirata. Andiamo a dare un'altra occhiata al mercato, perché esiste ancora un mercato aperto, quello degli svincolati. Allora, Lazio e Cardi, riparte la trattativa, l'argentino ha aperto alla possibilità, ma sempre alle cifre giuste. Allora, gli aggiornamenti arrivano da Sky Sport. Si è tornato a parlare con Mauro Icardi, la Lazio è tornata a parlare con Mauro Icardi, il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, dell'ex capitano dell'Inter, dopo i contatti di quest'estate, per provare a dare un rinforzo di spessore a Gattuso dopo l'inizio di stagione super con 3 vittorie a un pari in Serie A, mentre in Coppa Italia è iniziata malissimo, come sapete bene, con la sconfitta con il Mantova. Icardi al momento è svincolato dopo la fine della sua avventura in Turchia, vorrebbe però l'argentino, sarebbe più propenso a prendere in considerazione la destinazione a patto che le cifre e operazioni possano quadrare. Un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Tra oggi e domani sono previsti nuovi contatti anche con Gennaro Gattuso per capire se andare concretamente sull'operazione oppure decidere di lasciar perdere definitivamente. Sul mercato degli svincolati è intervenuto anche appunto il DS della Lazio Fabiani durante l'ultima conferenza stampa, quando ha detto ci sono ancora 2 slot e, come abbiamo sempre detto, il mercato non dorme mai. Laddove la società intravede la possibilità di rinforzare ulteriormente la rosa, verranno fatte delle attente valutazioni. Quindi Icardi Lazio, diciamo che si può ancora fare, ma cercheremo di capire, seguendo la vicenda, se le cifre saranno quelle giuste. Vi ho anticipato Mirko Nicolino oggi al Rai Sport, ha parlato Carnevali, parlando di Spalletti e di voci su un possibile cambio appunto di allenatore. Il mio spirito non è quello di cambiare frequentemente allenatore, dice Carnevali, non ci penso assolutamente, qua dobbiamo programmare, se si cambia non si costruisce niente, serve tempo e pazienza, dovremmo ingoiare bocconi amari, ma poi ci toglieremo anche delle soddisfazioni. Col tempo le squadre diventano più competitive, non possiamo pensare che la Juventus sia diventata una società di livello più basso di quello che è, siamo in un ciclo, ci saranno difficoltà e anche possibilità di tornare all'apice, quindi le valutazioni che si stanno facendo sono al di là di quelle relative a un possibile cambio di allenatore. Resta invece la fiducia per Luciano Spalletti, che Carnevali considera tra i migliori, straordinario, tra i migliori della Serie A. Quindi massima fiducia da parte della dirigenza bianconera per Luciano Spalletti, si va avanti con lui. È chiaro, serviranno delle inversioni di rotta, visto che lo stesso poi Carnevali ai microfoni di Radio Rai ha ammesso che, insomma, è vero che c'è da apprezzare il tentativo della Juventus di rincorrere la vittoria a tutti i costi, c'era quasi riuscita se quel contropiede, per esempio, Voltemade Colomani fosse andato in porto, ma è altrettanto vero, dice Carnevali, che sono stati commessi degli errori, squadra sbilanciata, una sconfitta che comunque fa male. Detto questo, termina il nostro lunedì, quindi inizio settimana, per quanto riguarda editoriale Rotocalcio. Sta per partire a Maracanà, vi lascio naturalmente a Marco Piccari, ringrazio e saluto Andrea Maiocca.
1: Il ritmo
0: e saluto tutti quanti voi, vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati al campionato, alla quarta giornata della Serie A. Andiamo subito dunque a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Alberto Urban, ex calciatore del Genoa, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie per l'invito e buona giornata.
0: Volevo iniziare celebrando insieme a te la vittoria del Sassuolo contro la Juventus, un Sassuolo che ci ha creduto fino alla fine e adesso deve assolutamente gioire, perché comunque resta una vittoria prestigiosa quella contro i bianconeri.
1: Ma un Sassuolo che può cambiare dirigenza, un Sassuolo che può cambiare allenatore, qualche giocatore, ma c'è l'impronta di una grandissima società, una società che sta costruendo molto bene e ogni anno dimostra che con lavoro e con un lavoro di gruppo si riesce a fare grandissime cose anche in Serie A.
0: Ecco, la Juventus che probabilmente doveva alla fine accontentarsi, tra virgolette, del pareggio?
1: Ma non credo, la Juve è una società che deve giocare per vincere, ma credo sia ancora la Juve di l'anno scorso, quella che ha fatto tanta fatica nel finale e ha iniziato questo campionato sulla falsa riga, quindi nulla è cambiato, ha cambiato qualche giocatore, ma ancora una Juve in grandissima difficoltà e credo che queste difficoltà se le porta ancora per tanto tempo dietro.

0: Già adesso si può dire che difficilmente questa Juventus potrà diventare l'anti-Inter, potrà competere fino alla fine per lo scudetto. Cosa ne pensi?
1: Penso che farà fatica veramente, anche perché abbiamo visto un Inter che è partita come ha finito, una grande squadra, una squadra che comunque fa risultato giocando molto bene, può anche capitare che fa una sconfitta, ma comunque rimane sempre in partita. Lo stesso Como ha fatto un mercato incredibile e conferma quanto fatto l'anno scorso. E l'altra squadra è la Roma che ha un grande allenatore, come abbiamo sempre detto, Gasperini.
0: Ecco, poi c'è il Napoli che ieri è tornato alla vittoria, un Napoli che era reduce da 3 sconfitte consecutive contro un Bologna che non ha offerto grande resistenza, è riuscito a vincere di misura, ma insomma, meritandosi il successo.
1: Sì, ha meritato, si sono trovate due squadre che non dico in crisi, ma quasi, in crisi di risultati sicuramente. Un Napoli che ha cambiato allenatore, quindi ha cambiato sicuramente mentalità nel trovare la vittoria. Sono due metodi totalmente diversi tra Allegri e Conte, quindi ci vorrà un po' di tempo per trovare magari il gioco che vuole il nuovo mister. E vedo comunque un Napoli che sì, un po' in difficoltà, però è pieno di assenze di giocatori importanti che sono fuori. E sappiamo quando ti mancano 3-4 giocatori importanti, quelli che dovrebbero essere veramente il perno della squadra e sono fuori, è naturale che la squadra ne soffra tantissimo.
0: Ecco, volevo fare un salto verso le zone basse della classifica, in particolare mi volevo concentrare sul Genoa, la tua ex squadra, una delle tue ex squadre. È partita non benissimo, insomma, è ultima in classifica, un punto soltanto per la squadra di De Rossi, quello conquistato contro il Frosinone. Che valutazioni fai fino a questo momento sul Genoa?
1: Ma una squadra che è cambiata un po', però anche una squadra che ha trovato le prime tre del campionato, delle squadre importanti, vedi Como, poi ha trovato il Napoli e credo un'altra squadra importante, quindi è l'Inter, no? Quindi non era neanche facile fare il risultato. È in crisi sì un po' di gioco, ma sicuramente dei risultati, ma soprattutto perché ha incontrato degli organici troppo importanti. Quindi io credo per De Rossi c'è ancora il tempo per migliorare la classifica e per uscire da questa situazione.
0: Ti aspettavi un mercato diverso da parte del Genoa?
1: Ma qualcosina di meglio perché è un pubblico incredibile, quasi 30.000 abbonati. Certo, non puoi pensare di fare una squadra per lottare per l'ascenso, ma sicuramente una squadra per divertire e per magari tentare di entrare nella parte destra della classifica.
0: Senti, invece una sorpresa fino a questo momento è il Cagliari che è riuscito a vincere anche contro l'Atalanta, un Pisacane che si sta confermando come allenatore molto interessante.
1: Una lieta sorpresa, una scommessa vinta da parte della società verso questo giovane allenatore. E poi io non credo tanto siano delle scommesse, sono le scommesse per chi è all'esterno, ma per la società che valuta la settimana e tutto, diciamo, un anno di lavoro nella primavera, vede e conosce veramente, riesce a conoscere le capacità di un allenatore. E 3 vittorie di seguito, credo abbia perso solo con l'Inter.
0: Sì, sì,
1: Che
0: sì.
1: ci sta, voglio dire, una sconfitta e quindi veramente una lieta sorpresa. Sì, ne credo anche voglio dire, il Lecce sia partito abbastanza bene, un Udinese che sta giocando bene, quindi voglio dire, un campionato ancora che dopo 4 partite, che non possono essere dei giudizi, voglio dire, definitivi, però si sta delineando, voglio dire, delle squadre che hanno degli organici buoni anche per la salvezza e che stanno facendo bene.
0: E anche il Frosinone va in questo momento menzionato perché ha fatto un avvio di campionato sorprendente, vincendo nettamente con la Fiorentina, poi ha rivinto anche la partita successiva, è arrivato il pareggio con il Genoa. Alvini sta facendo un buon lavoro, Alvini che ha fatto una lunga gavetta e adesso insomma, si merita di raccogliere questi frutti.
1: Ma credo sorprendente anche per Aldini, perché non più di un mesetto fa disse: io ho una squadra che è stata costruita non so da chi,
0: È
1: perché
0: vero.
1: né io né Castagnini abbiamo voluto questi giocatori, e quindi era partito quasi veramente con un po' di polemica. Invece probabilmente sotto sotto questa nuova società ha lavorato bene, gli sta costruendo un organico importante e poi devo dire

0: Aldini è molto bravo a lavorare con i giocatori, è molto bravo a far crescere una squadra, dimostrato anche nelle altre squadre, anche se magari tante volte è stato sfortunato perché vedi Cosenza, vedi magari Cremona dopo aver vinto un buon campionato. È un allenatore che lavora molto.
1: Senti, invece che valutazioni fai sulla Fiorentina che ha ritrovato la vittoria dopo un avvio horror, la Fiorentina che ha vinto con il Venezia, tra l'altro c'è stata la tripletta di Mastantuono.
0: Ma una Fiorentina che ha dimostrato, che la società ha dimostrato che doveva cambiare allenatore, ma non perché Grosso non sia bravo assolutamente, ma perché secondo me non aveva quei giocatori che lui aveva chiesto e quindi non stava lavorando come lui voleva. E probabilmente c'era qualcosa anche nello spogliatoio, anche magari i giocatori avevano visto che l'allenatore non credeva in loro. E col cambio di panchina c'è stato veramente un allenatore che comunque conosce l'ambiente, che è stato. Ha fatto molto bene l'anno scorso perché Lorenzo non era facile portare in porto una salvezza
1: Certo,
0: dopo quello che era successo all'inizio.
1: non c'è dubbio. E Mastantuono che arriva dal Real Madrid, secondo te avrà la capacità di imporsi definitivamente nel nostro campionato? Avrà la capacità di essere il trascinatore di questa squadra?
0: Ma dobbiamo aspettare, ha dimostrato che ha grandi qualità, è un giocatore importante, bisogna aspettare ancora un po' perché siamo solo agli inizi.
1: Le tue valutazioni anche sulla Lazio, ti ha sorpreso perché c'erano state tantissime polemiche in estate, il mercato che sembrava non potesse essere fatto a certi livelli, in realtà sono arrivati anche giocatori importanti, giocatori che stanno facendo la differenza e poi Gattuso è stato bravo probabilmente anche a ricompattare il gruppo dopo quella clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia.
0: Sì, è stata una brutta botta lì, la sconfitta credo col Mantova, no?
1: Sì.
0: Col Mantova dell'amico modesto Francesco, che io ho allenato 3 anni a Cosenza, e secondo me è un allenatore di prospettiva, è un allenatore che segue le orme di Gasperini. E questa Roma qui ha avuto la fortuna, ma neanche la fortuna, ha scommesso su questo Fratesi, e per adesso è stato un uomo decisivo in queste 4 partite di campionato. Una squadra che oltretutto ha 10 punti di classifica su 4 partite e sta giocando senza il suo pubblico, che tutti sappiamo quanto è importante avere 50-60 persone che ti aiutano dagli spalti.
1: L'ultima valutazione sul Milan, è una squadra ancora da decifrare bene?
0: Ma il Milan è difficile da capire, fa un tempo totalmente sbagliato, secondo tempo magari con i cambi riesce a dare una svolta alla partita, è un allenatore nuovo, tanti giocatori nuovi, bisogna aspettare, ancora è lì una classifica diciamo buona perché credo abbia fatto 2 vittorie e 2 pareggi, quindi un Milan da valutare, bisogna aspettare.
1: Alberto, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima! E
0: Sempre grazie a te Lorenzo, buona giornata a tutti.
1: dopo questa chiacchierata con Alberto Urban, un po' di interviste, iniziamo subito con Francesco Totti che parla della Champions della Roma, ma anche del suo futuro. Totti che è stato intervistato a margine di un evento di padel.
2: Invece Fenerbahce Roma, quel punto è pesante, Francesco, secondo te?
3: È un punto che sperando che possa servire nella classifica finale. Normale, è meglio uno che zero, come si dice. Vediamo ancora la prima partita di Champions, tutto da vedere.
2: Ti aspettavi però un avvio così prorompente della Roma in campionato?
3: No, non me l'aspettavo io, ma non si aspettava un po' nessuno. Siamo partiti col piede giusto, con l'accelerazione schiacciato. Spero che possa continuare così. Il campionato è ancora lungo, la Champions è un campionato a parte, perciò penso che quando si arriverà febbraio-marzo si tireranno le somme.
2: La doppia di Bala Malen, pensi che sia la più forte del campionato?
3: Beh, è una delle più forti. Stiamo parlando di due grandi giocatori che fino a questo momento si capiscono ad occhi chiusi, perciò spero che possano continuare su questa strada.
2: Con la Champions ti rivedremo allo stadio.
3: Con la Champions?
2: L'anno scorso tornasti in Europa League.
3: Ma pure in campionato, ragazzi. Non lo so.
2: Anche al centenario.
3: Centenario non lo so, però campionato e Champions sicuro.
4: C'è qualche analogia con la Roma
2: Ci
4: del
2: sono
4: 2001?
2: stati avvicinamenti tra la proprietà della Roma e te per la questione del centenario?
3: No. Dopo quello che ho detto? No, no, no.
2: Aggiornamento?
3: No, no, c'è mai stato.
5: Quindi annunci qualcosa con i tifosi, avevi detto, no?
3: Ah, quello
5: il
3: sì.
5: Primo appuntamento, dai, c'è l'indizio,
3: no,
5: la notizia,
3: no,
5: dai.
3: No. Tra un po' lo saprete. No, non posso.
6: Francesco, c'è...
3: Però si faranno tante belle cose.
6: C'è qualche analogia con la Roma del 2001, secondo te?
3: Ma stare qua a fare paragoni è un po' riduttivo, però sono due squadre totalmente diverse, tempi diversi, giocatori diversi, perciò mettere a paragone quelle del 2001 e questi qua non... è una bella squadra. Noi eravamo una grande squadra, questa è una bella squadra.
5: Cosa gli manca?
7: Francesco,
5: cosa gli manca secondo te per essere pronto?
3: Ma io penso alla continuità, per vincere lo scudetto, di dare continuità.
5: Non
3: i giocatori. No, il giocatore ha ampliato la rosa dell'anno scorso, ha preso giocatori importanti, hanno fatto una scelta, penso sia il mister che la società, il direttore sportivo, hanno preso giocatori giusti per poter fare un grande campionato.
1: Sempre a margine di questo evento legato al padel è intervenuto ai nostri microfoni anche Ciro Immobile, che si è da pochissimo ritirato dal calcio, è stato nei giorni scorsi ufficializzato come nuovo capo delegazione dell'Under 16, dunque sentiamo che cosa dice a proposito del suo nuovo ruolo e anche del suo addio al calcio.
8: Beh, sono felice davvero, ho avuto tanti attestati di stima nei miei confronti appena si è saputa la decisione mia di dover smettere. E quello più importante l'ho avuto dal presidente Malagò e sono davvero felice. L'altro giorno abbiamo avuto modo di parlare del mio ruolo, sono a completa disposizione dei ragazzi, so quanto è importante ora in questo momento storico la crescita dei giovani, spero di portare la mia esperienza per tutti loro e di partire alla grande.
2: Ciro, facciamo un passo indietro, come è maturata questa scelta un po' anche inaspettata, no, di smettere?
8: Ma guarda, è stata più una questione fisica, perché ho sempre detto che volevo smettere quando ero in una condizione che non mi trascinavo in campo, ecco, non è nel mio DNA andare in campo, non divertirmi, e quindi appena ho visto che è venuto a mancare quello ho deciso di smettere.
2: Ti aspettavi una Lazio prima in classifica dopo tre giornate?
8: Ma mi aspetto di tutto dalla Lazio, io devo dire la verità, però devo dire che hanno fatto un bel inizio di campionato nonostante i vari problemi che hanno, e hanno fatto anche un buon mercato, perché i giocatori che sono arrivati sono giocatori che stanno dando tutto e sono a disposizione di Gattuso, quindi sono contento anche dell'inizio del campionato, che mi sembra un campionato vivo, più divertente.
9: Pensi che la chiave sia Gattuso per questo successo iniziale della Lazio?
8: Beh, sicuramente è un punto importante, i giocatori si sono aggrappati a lui per questo inizio e devo dire che hanno trovato anche le giuste motivazioni nonostante giochino senza pubblico e so quanto conta a Roma. Per Davide diciamo che aspettava, si vedeva che aveva il fuoco dentro e aspettava il momento giusto per tirarlo fuori. Questa prima partita ha fatto uno show bello che sta facendo divertire i tifosi sicuramente. Per Pinamonti sono felice di quello che ha detto, ovviamente fa sempre piacere da un ragazzo come lui che è in Serie A da tanti anni. Io sono convinto che i gol suoi li farà, perché anche a Sassuolo l'ha fatti. L'importante è, bravo, come hai detto tu, saper gestire la pressione di Roma, che è un po' diversa da quella che ha vissuto in passato lui. Ho pensato tante volte a questo, però ho sempre detto anche non si può avere tutto nella vita. Mi basta anche soltanto girare per Roma ora che sono tornato e sentire l'affetto dei tifosi. Certo, nei miei pensieri c'era quello, però ovviamente non è possibile.
9: C'è una mission che ti proponi, insomma, in questo tuo nuovo ruolo in nazionale in particolare?
8: Sì, quella di fare tutto il possibile per avere la continuità dei ragazzi. L'Under 16 è una nazionale che vive una fase di età molto importante. Si approccia all'Under 17 che inizia a fare già l'europeo di categoria. E i ragazzi, mi è stato detto che partono in un modo e arrivano in un altro alla fine della stagione, e noi dobbiamo essere bravi a farli arrivare nell'altro modo, però dalla parte della crescita, non farli perdere quella voglia, quella grinta che hanno all'inizio della stagione. Quindi è facile dirlo a parole, però sarà una bella sfida.
9: Senti, c'è un attaccante giovanissimo che oggi, insomma, sulle copertine, che Sisse. come ci si deve comportare, ecco, da attaccante maturo, esperto, ad attaccante giovane? Ecco, bisogna proteggerlo, bisogna invece tirargli fuori tutto quello che ha, ecco, quale sarebbe la scelta?
8: Bisogna tirargli fuori tutto quello che ha, in questo bisogna spingere quando il ferro è caldo, bisogna battere, ecco, perché i ragazzi hanno bisogno di questo, dell'entusiasmo, della passione che li avvolge, e quindi questo gli aiuta tantissimo. Allo stesso modo, quando forse sono stato preso per pazzo quando mi parlavano di post me in nazionale e io nominavo Pio Esposito allo Spezia. Adesso in questo momento vorrei riparlare con chi mi prendeva per pazzo, ecco.
9: Invece come vedi questo avvio del Napoli un po' in salita?
8: Devo dire che all'inizio, quando cambi allenatore, è complicato. Napoli è una piazza che ha vinto tanto negli ultimi anni.
1: Sulla nazionale, sulla necessità del rilancio dell'Italia di Mancini, ha parlato anche Luca Toni, sempre a margine di questo evento di padel.
7: Luca, invece, tra due settimane ricomincia anche la nazionale, la Nations League, i prossimi impegni con Mancini e Ranieri. Che sensazioni hai dall'esterno? Che gruppo si sta creando secondo te?
10: Ah, non lo so, peggio non possiamo fare, sicuramente speriamo di ripartire. Abbiamo preso un'altra legnata fortissima non andando al mondiale ancora. Al di là di Mancini, io spero che adesso si è cambiato il presidente di federazione, tutto si possa anche cambiare un po' anche a livello di giovanile, far crescere. Cioè, secondo me non conta tanto cambiare un allenatore, perché i giocatori più o meno sono quelli. Poi è chiaro che Mancini avrà le sue idee e cercherà di portarle avanti, però secondo me è un discorso un po' più ampio. Non dimentichiamoci però di riformare il calcio giovanile, non parliamo solo della nazionale prima squadra, perché per avere i giocatori in prima squadra devono crescere questi ragazzi. E secondo me il problema di Mancini è che c'ha troppi pochi giocatori dove può scegliere. E quindi parliamo della nazionale, ma non dimentichiamo, soprattutto voi che siete la stampa, che devono fare delle riforme a livello giovanile per far tornare a crescere questi giovani, che è quello il problema più grave, non chi è l'allenatore della nazionale.
11: Cosa manca davvero al calcio giovanile?
10: No, cambiano tante cose, se ne è parlato tanto, sono 3 volte che non andiamo a mondiale, bisogna cambiare dalle strutture, alle regole, alle cose, bisogna... Però se ne è parlato tanto appena è successo per 2 settimane, adesso stiamo a pensare a Mancini, 4-3-3, 4-4-2, però cerchiamo di non dimenticarci di fare le riforme, perché magari dobbiamo cercare di avere dei giocatori tra 3-4 anni a livello giovanile, dargli la possibilità che arrivano a 20 anni di trovare uno sbocco anche con le prime squadre, non credere sempre sugli stranieri. Cioè, secondo me bisogna cercare di... Abbiamo spinto tanto appena è successo il casino, adesso non ne sento più parlare di riforme, o magari che gli under 23 o gli under 20 che crescono dal settore giovanile siano obbligati ad andare nelle prime squadre, come aveva detto anche Spalletti una volta. Secondo me aveva ragione, bisogna anche cercare di mettere delle regole dove si forzano magari le squadre italiane a buttare dentro dei giovani che crescono nel settore giovanile italiani.
1: E con le parole di Luca Toni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti voi. Eccoci qua in questo lunedì 14 settembre con una nuova puntata, la prima di questa settimana, di A tutta C, il format di TMV Radio dedicato interamente al mondo della Serie C. E allora, so che c'è già in collegamento il nostro Matteo Ferri, o meglio, no, non proprio tutto nostro, ma insomma anche un po' nostro, ce lo dividiamo con la redazione di tuttoc.com, quindi vado subito a collegarmi là direttamente da Matteo. Vediamo un attimino in che stato è il buon Matteo Ferri, intanto che insomma qua da Firenze Claudia Marrone la vedete un po' stanca, forse un po' provata. Matteo, buongiorno!
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Dov'è
2: e telespettatori.
1: Michelangelo?
2: All'asilo.
1: Dov'è Michelangelo? Vogliamo sapere questo. Ecco, ha iniziato Michelangelo.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Oggi è il primo
2: mica ce lo possiamo tenere a casa sempre, insomma. È già abbastanza grande, è giusto che... No, per carità. Noi siamo genitori molto, molto all'avanguardia da questo punto di vista. Prima esce, meglio è.
1: Ecco, bravissimo, molto bene. Ecco, perché sennò poi cresciamo una generazione di mammoloni e... Che già insomma a 20 anni li fanno giocare in primavera, se almeno i genitori non ci pensano un attimino a svegliare un po' i bambini. Beh, sì. E no, io ero preoccupata su dove fosse Michelangelo, perché so che oggi insomma per tanti ragazzi è il momento del rientro a scuola, insomma si inizia un po' in varie regioni d'Italia, mentre invece la Serie C si appresta a un turno infrasettimanale, perché... Matteo, di cosa parliamo? Di quello che è stato, di quello che sarà, visto che ci sono anche panchine a rischio?
2: Beh, quello che è stato, c'è stato parecchio in questo fine settimana, insomma, c'è stato tra i risultati quelli un pochino più clamorosi, cioè il 3-0 del Ravenna, non tanto perché sia proprio inaspettato un successo del Ravenna, quanto nelle dimensioni, però in questo caso... Direi che dobbiamo assumerci totalmente la responsabilità del 3-0, visto che l'altra settimana avevamo lodato Cabasci dicendo che era un giocatore fuori sì. categoria. Infatti l'espulsione di Cabasci ha portato al 3-0 del Ravenna sul Perugia. Però chiudiamo questa parentesi
1: sulla
2: nostra...
1: Tra l'altro espulso anche per un brutto fallo, eh?
2: Sì,
1: anche
2: sì,
1: vabbè. Un fallo ha fatto, tra l'altro.
2: Chiudiamo questa parentesi sulla nostra... Il Treviso ha vinto e anche il Trento, bisogna dire che insomma, ha bloccato il Brescia in quello che era l'assoluto big match del fine settimana. Certo, in casa magari sarebbe stato meglio vincere, però comunque sia, è un Trento che continua a dimostrare di essere una squadra da prime posizioni della classifica. Poi noi abbiamo detto che il Brescia vincerà facilmente il campionato e infatti primo è il Cittadella, però anche in questo caso aspettiamo qualche giornata in più. Perché, insomma, diciamo, noi possiamo anche portare sfortuna fino a un certo punto, però insomma il Brescia ha incontrato il Trento, ha avuto anche un calendario un po' più difficile del Cittadella e siamo alla quarta giornata. Poi certo, se tra 10 giornate parliamo di un Cittadella più 12, allora in quel caso potremmo cominciare a farci delle domande sulle nostre capacità di previsione.
1: No, io mi appello a quella vittoria del Treviso che è arrivata in rimonta, insomma abbiamo sudato freddo, c'è stata l'espulsione se non sbaglio del direttore sportivo che venerdì avevo in studio, pensa te. Però vabbè, non stiamo a guardare queste piccolezze, il Treviso ha centrato 3 punti molto importanti con un gol record tra l'altro di Tommasini che dopo 11 secondi è andato a segno, anche se non è il gol più fulmineo della storia di Serie C perché c'è chi ha segnato anche dopo 6 secondi. Ma al netto di queste gioiose situazioni, alla Samb probabilmente rischia un po' Boscaglia, a Catania soprattutto è nettamente sotto osservazione mister Emilio Longo, che domani contro il Picerno potrebbe giocarsi il futuro in panchina. C'è un Fabio Caserta che dopo aver rifiutato la piazza Etnea in quanto, insomma, in quanto stava preferendo e stava aspettando in estate una Serie B, potrebbe invece ora cedere alle lusinghe dei rossazzurri ed eventualmente rimpiazzare Longo se domani qualcosa non andasse.
2: Sì, certo, per Longo, poverino, giocarsi poi la panchina contro la squadra che l'ha consacrato nel calcio professionistico è veramente crudele. Però è vero che sì, è un allenatore che, che ha dei principi di gioco molto codificati, quindi è un allenatore che ha bisogno veramente di tanto tempo. L'avevamo detto anche a Crotone 2 anni fa, quando era la sua prima stagione con i rossoblù, e in effetti poi fece una stagione comunque più che positiva, magari non estremamente positiva, però più che positiva. Il problema è che a Catania attendere che i meccanismi vengano oliati in maniera definitiva, non è un esercizio che si può fare, anche perché è vero che primo è il Sorrento, e io non so se riuscirà a ripetere l'impresa, glielo auguro, ma insomma non so se riuscirà a ripetere l'impresa della Juve Stabia di qualche anno fa, però insomma anche le altre cominciano un po' a camminare. Il Bari comunque ha perso una partita, ma le altre tre le ha vinte, cioè, il distacco comincia a diventare importante da quelle che sono le rivali, almeno quelle che erano considerate le rivali per la promozione, senza considerare il Sorrento. Se non svolta a Picerno, insomma, lo vedo abbastanza maluccio. A San Benedetto rischia anche Boscaglia, che insomma la cui carriera sta prendendo veramente una brutta piega, possiamo dirlo, perché dopo le grandi stagioni a Trapani sembrava destinato a fare, insomma, una carriera importante tra Serie B, forse addirittura anche categorie superiori. Invece, insomma, tra Foggia, Latina, gli ultimi anni, insomma, sono stati tutt'altro che positivi. Anche a San Benedetto, insomma, l'anno scorso aveva preso una squadra che era in forte difficoltà, l'aveva salvata, però poi quest'anno, potendo partire dall'inizio, diciamo che non è che stia andando benissimo. L'unica soddisfazione ce l'ha avuta in Coppa contro un altro allenatore che ancora non è a rischio, perché poi Sebastiani ha detto che non è assolutamente a rischio, gli piace il modo in cui gioca, in cui lavora. Però certo è che il Pescara pure. Insomma, abbiamo parlato del Catania, non è che Pescara se la passa tanto meglio.
1: No, no, direi di no. La differenza forse sta nel fatto che il Pescara, almeno per il momento, non avrà punti di penalità, quelli del Catania invece dovrebbero arrivare perché c'è una scadenza, quella di agosto, non rispettata da parte della formazione siciliana. Quindi già l'aver perso un po' di terreno sotto i piedi ora potrebbe complicare un po' la strada dei siciliani, proprio in ottica futura.
2: Sì, però il Pescara rispetto al Catania forse ha un girone peggiore, perché comunque
1: Sì,
2: mentre
1: quello
2: nel
1: sì.
2: girone del Catania abbiamo detto che il Bari ne ha vinte 3 su 4, però una l'ha già persa, la Salernitana sta andando ancora più a rilento, le altre non sembrano ancora essere partite proprio a mille. Nel girone del Pescara, Reggiana, lo Spezia soprattutto e la Reggiana già sono partite, hanno ingranato, io non lo so come pensa il Pescara di riprenderlo già un distacco del genere. Anche perché non sono due sorprese, Reggiana e Spezia, ecco.
1: No, no, direi di no, insomma direi che le ambizioni erano abbastanza ben chiare perché ora lo Spezia non mi sembra abbia proprio una formazione così che ambisce a una metà classifica, anzi mi sembra ci siano stati grossi investimenti, ma Matteo, io ora no, perché qua ridiamo e scherziamo, però io vado un attimo a leggere parte dell'editoriale che ha scritto il direttore di tuttoci.com, Ivan Cardia, perché nel fine settimana c'è stato un altro fatto che onestamente ha sorpreso un po' anche me. È arrivato il deferimento al tecnico del Livorno, Cristiano Lucarelli, perché nel modo tutto livornese, quindi estremamente, secondo me, goliardico, io non ci avevo visto niente di male, commentando il divieto di trasferta dei tifosi livornesi a Spezia, ha detto: "Se rinasco faccio il prefetto o il questore". E come giustamente scrive Ivan, il tecnico è finito poi sotto inchiesta da parte della Procura federale, sono anche in sorte le associazioni di categoria che hanno definito le parole di Lucarelli inaccettabili e Lucarelli poi sì, ha precisato che questa è una battuta, fatto sta che c'è un'indagine in corso da parte della Procura federale e ora scrive Ivan, intendiamoci, non intendiamo criticare chi ne è. Certo, la giustizia sportiva viaggia sempre a velocità variabile, ma il procuratore ha fatto il suo lavoro, ha aperto un fascicolo e magari lo chiuderà anche senza seguito. Il fatto è che dietro la battuta ci sono parole sante. E io concordo in pieno con quanto ha detto Ivan. Onestamente, anch'io in quello che Lucarelli poi ha detto non ci ho visto niente di offensivo verso nessuno. Secondo me ci sono state situazioni magari in passato anche forse più borderline di questa.
2: Allora, io per ragioni geografiche, che peraltro condivido con te, non posso certo essere accusato di simpatie nei confronti di Lucarelli, però della piazza livornese, però in questo caso siamo veramente di fronte a due cose vergognose. Allora, la prima, l'attacco a quella che era palesemente una battuta, cioè io veramente faccio fatica a pensare che non sia stata compresa, che quella, cioè, servono i disegnini per capire che era una battuta, non lo so. E non mi sembrava neanche offensiva, cioè semplicemente se rinasco voglio fare il
1: Esatto.
2: prefetto, cioè non è che ha detto i prefetti sono persone orribili e gli auguro i peggiori mali del mondo. Vabbè, detto questo e difendendo Lucarelli e la battuta di Lucarelli, sono assolutamente d'accordo con l'editoriale del direttore, perché è un tasto tra l'altro su cui spesso ci siamo poi trovati d'accordo durante le varie trasmissioni, cioè uno Stato che vieta tutto non è uno Stato. Sta facendo un altro mestiere che non è quello dello Stato. Perché è troppo facile dire non facciamo vietiamo le trasferte, così il problema è risolto. L'organizzazione di uno Stato preveda che comunque si debba trovare una soluzione al problema, non una cancellazione del problema col divieto di trasferte. Cioè, noi abbiamo delle tifoserie, penso a quella della Cavese, che è forse il caso più emblematico, che praticamente
1: Eh
2: da
1: sì.
2: 3 stagioni non fa una trasferta che sia
1: Non fa
2: una.
1: trasferte.
2: Ora, io non, allora non ho sinceramente lo storico dei precedenti, dei disastri combinati dai tifosi della Cavese, però non mi sembra di aver letto di stragi compiute durante le trasferte dei tifosi della Cavese, da parte dei tifosi della Cavese. Quindi questo continuo divieto da parte dei tifosi della Cavese mi sfugge, ma questo è il caso più emblematico. Come ha sottolineato Ivan nell'editoriale, siamo già a 40 trasferte vietate, siamo alla quarta giornata. Tra l'altro la C è ovviamente il campionato più penalizzato perché è il campionato in
1: Eh
2: cui
1: sì.
2: si sfidano più squadre della stessa regione, spesso anche della stessa provincia. Però in questo caso veramente siamo a ridicolo. Allora torniamo come l'era Covid, chiudiamo proprio direttamente gli stadi, facciamo le partite solo in TV, magari alziamo il prezzo dei diritti televisivi in modo che le società abbiano un po' di respiro, non potendo avere l'incasso al botteghino, però non è più calcio, facciamo un'altra cosa, cioè la PlayStation.
1: Più o meno sì, perché tra l'altro hai giustamente accennato anche ad un altro discorso fondamentale, l'introito che va alle società quando c'è il pubblico allo stadio. Effettivamente tutti questi divieti penalizzano anche i club di Serie C, che già di per sé sono penalizzati anche dai diritti TV, perché è irrisoria la cifra che è stata data, per quanto poi sia stata celebrata come celebrata con la doppia B, celebrata come fosse chissà cosa, però secondo me uno 0,5% dei diritti TV complessivi. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando?
2: Per un sistema che si
1: Quindi.
2: regge fondamentalmente solo sui diritti televisivi, tra l'altro, perché non è che il calcio italiano ha altro al di fuori dei diritti televisivi, visto che stadi di proprietà restano un miraggio di cui si parla da una quarantina d'anni, ma ce l'hanno in due per ora. Però vabbè, questo è il
1: Infatti.
2: calcio italiano e così ce lo teniamo.
1: Sì, è stato, no, veramente un weekend che mi ha lasciato perplessa sotto tanti aspetti. Chissà poi questo turno infrasettimanale invece come mi lascerà. Vedremo un po' se effettivamente salteranno panchine su panchine e quindi si inizierà anche il già comunque preventivabile valzer degli allenatori. Ricordiamo che la Scafatese e il Perugia addirittura ancora prima del via del campionato hanno provveduto a questo, ma Matte, ci sarà poi modo di parlarne in questa settimana. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
1: E allora sono scoccate le ore 10, quindi dopo aver salutato Matteo Ferri, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

0: nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove andremo un po' a concentrarci su tutto quello che è accaduto in questo weekend. Non si giocherà stasera perché, come abbiamo ricordato nella prima parte della nostra trasmissione, domani ci partirà il turno infrasettimanale e avremo modo poi di parlare domattina di quello che sarà il prossimo turno, quinta giornata del campionato di Serie C. Intanto io vado un attimo a leggervi quelli che sono stati i risultati emersi dal weekend. Una quarta giornata, quella che è andata in archivio, che ha preso il via venerdì con le gare del girone C, che hanno visto l'Audace Cerignola battere 4-0 il Giuliano, il Casarano vincere 3-1 contro il Barletta e la Salernitana centrare un successo 4-2 sul Potenza. Ha vinto anche il Bari 0-3 sul campo dell'Altamura, mentre nella giornata di sabato il Cosenza non è andato oltre lo 0-0 con la Cavese, mentre la Casertana con un Manconi show ha vinto 3-2, un Manconi del quale, insomma, forse è giusto fare un appunto perché è il calciatore più prolifico in Serie C. 5 gol dopo 4 partite. Lo scorso anno aveva trascinato il Benevento alla promozione in Serie B con ben 10 gol, però nell'arco di tutta un'annata qua di gol ne ha già fatti la metà di quelli che aveva centrato l'anno scorso. Ma tornando invece al campo, c'è l'1-1 tra Savoia e Crotone, con il Crotone che deve rincorrere la formazione campana. Ed eccoci qua alla gara che ha portato poi a tante riflessioni delle quali abbiamo parlato. La Scafatese espugna il Massimino e batte 2-1 il Catania. Vince il Monopoli e lo fa battendo 1-0 il Foggia, stesso risultato con cui il Sorrento batte il Picerno. Il Catania, come abbiamo detto, è una delle squadre che sta valutando il possibile cambio in panchina. Ne abbiamo parlato su tutto Mercato Web nei giorni scorsi, insomma nella domenica da poco trascorsa. Emilio Longo è sotto osservazione e la gara di domani sarà decisiva. Fabio Caserta è attualmente il nome in pole che stavolta dovrebbe eventualmente cedere alle lusinghe degli Etnei e quindi subentrare a stagione in corso ad Emilio Longo in un Catania che comunque, al netto delle problematiche societarie estive, di fatto punta alla promozione in Serie B. Andiamo però a vedere quello che invece è stato il girone B, che si è giocato tra sabato e domenica. Per intero invece nella giornata di ieri si è giocato il girone A, ma a questo ci arriveremo. Intanto guardiamo quello che è accaduto sabato con il Pescara, che è caduto sul campo dell'Atalanta Under 23 2-1 in favore della Baby Dea il risultato finale, mentre il Campobasso è stato Corsaro sul campo del Vado 0-1 il finale. Pareggiano 1-1 Guidonia Montecelio e Reggiana, mentre il Pineto si impone 2-1 sulla San Benedettese. Un po' più rotondo il risultato dello Spezia, che batte 2-0 il Livorno, mentre di 2-1 è il finale tra Forlì e Vispesaro. Dopo il successo in Coppa contro il Grosseto cade invece il Latina 3-1 sul campo del Gubbio, vince quindi la compagine eugubina, mentre insomma fa un po' fatica la Pianese, che non va oltre lo 0-0 contro il Grosseto. Una Pianese che ci aveva abituato un po' a ben altre situazioni, ma una Pianese che in questo momento sta un po' faticando, vedremo poi quello che sarà. Di 3-2 invece il risultato tra Torres e Ostia Mare, con l'Ostia Mare che in Sardegna passa anche il vantaggio, ma vede poi la tripletta di Di Stefano che consegna i 3 punti ai sardi. Vince invece 3-0 il Ravenna contro il Perugia. Andremo poi anche ad ascoltare, ve lo spoilerò già nella terza e ultima parte di trasmissione, quelle che sono state le parole del tecnico del Grifo Aimo Diana in conferenza stampa. Andiamo quindi al girone A con il Cittadella che vince e rimonta sul campo del Carpi 1-2 il finale. Pareggiano 0-0 Dolomiti Bellunesi Albino Leffe, mentre rimane in fondo alla classifica la Gian Erminio, che perde in casa del Lecco 1-0 in favore dei Blu Celesti il risultato finale. Vince il Treviso e qui, come già avete saputo nella prima parte di trasmissione, abbiamo tirato un gran sospiro di sollievo io e Matteo Ferri, che diamo un po' il Treviso come possibile outsider di questo girone A. I Blu Celesti vincono 2-1 contro la Provercelli, mentre l'Alcione si impone sul campo della Folgore Caratese 2-3 il finale in favore della formazione guidata da Accusati. Spareggiano Lumezzane e Renate 2-2 il finale, mentre cade la Juventus sul campo dell'Ospitaletto 3-0 il risultato emerso in questo match. Vince anche il Desenzano Calvina e lo fa battendo l'Arzignano 1-2 in terra veneta. Vince anche la Pergolettese, i primi tre punti stagionali della formazione di Giosa, che si impone in casa del Novara. Si arriva quindi un po' al grande big match della giornata, quello di cui abbiamo parlato tra Trento e Union Brescia, che termina però a reti bianche. Un Union Brescia che appare la candidata, l'unica candidata in questo raggruppamento alla promozione in Serie B, ma il Trento appare la rivale più effettivamente più possibile. Chiaro, ci sarà poi probabilmente un outsider, qualcosa dovrà accadere, ma al momento sono Trento e Union Brescia le formazioni più attenzionate. E allora addentriamoci un attimo meglio in questo match e partiamo dalle dichiarazioni della squadra che viene un po' candidata come la regina di questo raggruppamento, ovvero l'Union Brescia, e ascoltiamo quindi le parole del tecnico della Leonessa, Eugenio Corini.
1: Primo tempo è stato complicato, loro sicuramente hanno fatto meglio perché non siamo riusciti a fare le cose con qualità e dunque abbiamo dato coraggio spesso a loro, che hanno giocato con grande intensità e grande ritmo. Al secondo tempo invece abbiamo fatto una partita importante, abbiamo palleggiato bene, abbiamo costruito veramente tanti presupposti per andare a vincere la partita e di conseguenza bisogna dare atto al Trento che ha fatto un primo tempo importante, ma penso che nel secondo tempo abbiamo avuto veramente delle situazioni in aria per fare gol ed è un peccato non esserci riusciti. Sì, è significativo perché poi oggettivamente le nostre occasioni rispetto a un primo tempo sicuramente migliore da parte loro sono state occasioni dentro l'area di porta dove il portiere spesso è stato determinante. Ma sì, io penso che un campionato è lungo, abbiamo 34 partite da affrontare, la prossima sarà col Treviso che è un avversario che sicuramente entusiasmo, ha vinto il campionato l'anno scorso, giochiamo in casa nostra e abbiamo voglia di tornare alla vittoria. È stato bello vedere la curva ospiti piena, ci hanno sostenuto, ci hanno spinto sino alla fine, stavamo quasi per regalargli una grande gioia, è un peccato non esserci riusciti, ma li ringraziamo per il sostegno e la vicinanza che ci dimostrano sempre.
0: Se l'Union Brescia sarà un po' il nuovo Vicenza, per quanto sia sempre brutto far questi paragoni, lo vedremo poi solo più avanti. Di certo è che l'inizio di stagione delle due squadre, il Vicenza ovviamente è quello dell'anno scorso, quello che ha stradominato il girone A di Serie C vincendo addirittura il 16 marzo, ragazzi, il 16 marzo il campionato, è sicuramente diverso. Di fatto il Vicenza è sempre stato primo in classifica, per le prime giornate lo è stato in coabitazione con il Lecco, questo è vero, però il Vicenza dell'anno scorso, che come quest'anno era guidato da Fabio Gallo, ha vinto il campionato con ben due mesi di anticipo. Viene difficile pensare che questo possa accadere anche quest'anno con l'Union Brescia, perché comunque anche la classifica al momento vede la formazione lombarda al terzo posto, al primo c'è il Cittadella a quota 12, al secondo lo Spitaletto che ha 10 punti, sono gli stessi del Brescia, ma evidentemente la differenza reti sta premiando di più la squadra e appunto l'Ospitaletto e non la squadra di Corini. È chiaro, non è poi importante vincere il campionato con due mesi di anticipo, l'importante è farlo perché di fatto, come spesso si dice, la storia poi ricorda i vincitori, no? Alle volte non ricorda neppure tanto il modo in cui si centra una vittoria, quindi per il Brescia sarà poi importante il risultato finale. Certo è che poi, perché è un pochino più attento ai dati e alle statistiche, se non dovesse arrivare la vittoria da prima in classifica, ma magari dovesse arrivare ai playoff, beh, insomma, qualche aspettativa forse sarebbe tradita. È che ieri, come giustamente ha ricordato nella prima parte di trasmissione, il Brescia non affrontava... scusatemi. È lunedì anche per me. Dicevo, come ha ricordato Matteo Ferri nella prima parte di trasmissione, ieri il Brescia non stava proprio affrontando l'ultimo degli avversari, era comunque a giocare in un Briamasco che è terreno abbastanza fertile per i padroni di casa del Trento e anche il Trento non ha proprio velleità di fare la comparsina in questa stagione, anzi ha piuttosto velleità da protagonista. È stato un Trento che ha tenuto sicuramente molta testa alla formazione lombarda, ma un'analisi più completa di tutto quello che è accaduto ieri sera l'ha fatta poi il tecnico gialloblu Luca Tabbiani in conferenza stampa. Vi faccio quindi ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore subito dopo lo 0-0 contro la formazione lombarda. Spazio alle parole di Tabbiani.
2: In sala stampa al termine di Trento Union Brescia con il tecnico Luca Tabiani. Mister, una grandissima prova da parte dei tuoi ragazzi, soprattutto nel primo tempo. Sono usciti fra gli applausi, quindi il pubblico ha spinto dal primo all'ultimo minuto la tua squadra ed è probabilmente questo anche l'orgoglio maggiore che hai, oltre alla grande prestazione appunto della tua squadra.
3: No, infatti come prima cosa è da rimarcare un po' lo spettacolo che c'è stato un po' sui spalti, dai, anche vedere sia i tifosi del Brescia nostro, la curva nostra piena, la curva del Brescia piena, la tribuna piena, è stato un bello spettacolo che serve, no, a questo sport. Dovremmo cercare sempre di riempire gli stadi, avere sempre più gente, e quindi siamo contenti di aver fatto questa bella serata. Sono veramente orgoglioso di come i ragazzi hanno giocato in questa settimana, hanno lavorato veramente bene, di migliorare alcune cose che ancora non ci riuscivano, e poi onestamente l'ho detto a loro finita la partita, facendo i complimenti. Per noi giovedì è la parte più importante per capire se siamo maturi per poter avere e dare continuità.
4: Sì.
5: D'accordo, primo tempo molto meglio il Trento, secondo tempo, soprattutto nella seconda parte del secondo tempo è uscito il Brescia.
3: Ma no, è di Brescia lei.
4: Sì.
3: Dovete analizzarla così. Per me abbiamo fatto una partita di alto livello. Se guardiamo gli ultimi 20 minuti, mi resta nell'occhio quelle due occasioni. Sicuramente se avessimo perso sarebbe stata veramente una barzelletta, sinceramente. Penso che abbiamo dominato per 70 minuti senza nulla togliere al Brescia, che è una grande squadra, però penso che al dato di fatto, se leviamo gli ultimi 20, che esistono, però onestamente vado a casa con un grande orgoglio per la prestazione dei miei ragazzi e con un grande rammarico di non aver messo la ciliegina sulla torta per non aver vinto una partita che avremmo sicuramente meritato di vincere. Se no, se andiamo a vedere solo gli ultimi 2 minuti, è riduttivo a mio modo di vedere, però io parlo per quello che vedo nei miei ragazzi.
4: E la sensazione che hai trovato anche come dire, l'ossatura giusta, Dintino oggi ha fatto secondo me una partita almeno per un'ora buona, veramente una grande partita, e quindi hai trovato dei punti di riferimento molto precisi, anche Meic molto bene, quindi può essere una soluzione importante. Forse Molina ha giocato un ottimo primo tempo, poi il secondo tempo con Sorensen non ha visto, lì forse ti hai pensato di mettere prima magari un giocatore come Kaya o Sartori? No.
3: Ma sinceramente Roby stasettimana Dintino ha lavorato bene, perché era un po' sbagliata la posizione nella quale andava a ricevere la palla. Lui è un ragazzo giovane che ha tanta voglia di imparare come tutti i ragazzi, e ha alzato la sua prestazione di parecchio, ma penso che lui sia questo giocatore che abbiamo visto oggi. Sta spingendo tanto, perché comunque ha giocato anche in Coppa, poi ha giocato in campione, praticamente non si è ancora fermato come Maffei, perché sui terzini siamo un po' in difficoltà, però sono veramente contento di come è migliorata la sua prestazione, ma avendoci lavorato lui. Questo è quello che ho detto prima ai ragazzi: il nostro obiettivo di oggi è quello di crescere, di migliorare. Oggi vincere, pareggiare o perdere è relativo rispetto alla classifica. Noi dobbiamo crescere e migliorare per poter arrivare poi a vedere dove possiamo arrivare. Quindi oggi abbiamo fatto un grande salto avanti. Purtroppo gli ultimi 20 minuti non riuscivamo più a spingere e ad uscire. Juan, anche lui sta spingendo parecchio, però era una partita dove comunque c'era un duello importante. Kaya è molto bravo a giocare un po' fuori, ma era una partita molto fisica in quel momento, perché avevamo bisogno di un punto di riferimento, perché gli ultimi 20 minuti si vedeva che non riuscivamo a ripartire. E hanno fatto bene tutti. Oggi veramente non riesco a trovare qualcosa di negativo. Il destino ha fatto che l'ultima parata di Sergio, che è stato monumentale, che poi la palla loro di testa è andata fuori, perché sarebbe stata veramente una beffa atroce, ma ormai sapete, avrei detto le stesse identiche cose. È chiaro che è un rammarico finire il primo tempo 0-0, perché sono state tante situazioni che sembrava che potessimo fare gol da un momento all'altro. Però, ripeto, in questa fase del campionato per noi è importante vedere la crescita, vedere migliorare. Hanno un grande cuore, l'hanno già dimostrato delle partite precedenti, dobbiamo sempre cercare di migliorare la qualità, e quando parlo di qualità appunto è di scaglionamento, di tante cose che riguardano, ma penso che stiamo lavorando bene, perché è un gruppo che lavora bene, e quindi sicuramente continueremo a crescere.
6: Salve, buonasera. Brescia e Cittadella un attimino sopra rispetto a voi, per quello che sta dicendo, cioè che ha bisogno ancora di qualche partita per capire se potete addirittura essere una competitor.
3: Ma noi siamo molto giovani, le Cittadella e Brescia fanno un altro tipo di strategia di mercato, hanno una rosa molto ampia e noi dobbiamo crescere i giocatori partita dopo partita, perché Roby Dintino è il primo anno che gioca con i grandi, vi assicuro che è difficile essere già così performanti dopo tre partite, ha delle grandissime qualità, abbiamo anche Grossi che è un altro giocatore sul quale contiamo molto, che anche lui esce dalla primavera, dobbiamo crescere e fare un percorso diverso, penso che Brescia e Cittadella abbiano qualcosa in più, ma poi nella vita non si sa mai, noi dobbiamo cercare di fare bene, di arrivare il più in alto possibile, di cercare di fare un po' meglio i playoff, perché quell'aspetto lì sicuramente va a cercare di migliorarlo, però non assolutamente guardare la classifica, perché sono cose che a noi in questo momento non ci riguardano, noi dobbiamo crescere, migliorare, andare avanti, cercare di correre per così tanto tempo, di continuare a correre così tanto, forte.
7: Buonasera mister, per oltre un'ora di gioco direi si è visto un ottimo Trento, abile sulle seconde palle, a partire sempre in contropiede, sfruttare bene le fasce. Le chiedo, anche in una prestazione così positiva, cosa manca negli ultimi 20 metri perché zacchi alla fine di interventi pericolosi, di interventi...
3: No vabbè, veramente, sei così giovane, sei sempre alla ricerca della negatività.
7: No, cioè, la prestazione...
3: Mi piacerebbe più guardarti, cioè mi piacerebbe più... Oggi, ma questa è una cosa veramente generale, cioè questo mondo qua si va sempre a cercare più spesso le cose negative, cioè godiamoci la
7: parte. No, ma la prestazione sta ampiamente
3: sì,
7: positiva.
3: Sì, lo so, però, quando poi dici però, c'è sempre la parte, oggi siamo contenti, quello di migliorare, non posso neanche dire che abbiamo sbagliato i gol, però sei un po' fissato sul fatto tiro in porta, una traversa, la palla esce di un millimetro, magari la palla dietro di un millimetro, non è che l'occasione da gol è solo la parata, se no è riduttivo, ma lo dico perché... Sei giovane, dovresti, mi piacerebbe che guardassi tutto con positività, cioè guarda più le cose positive. Oggi i ragazzi hanno fatto una partita mondiale, dobbiamo assolutamente ripeterla giovedì, perché vuol dire che stiamo crescendo. Di negativo, se vogliamo trovare di negativo oggi è difficile, cioè se tu mi dici che non abbiamo fatto gol, sì, però... Cioè,
7: no, ma non per forza di negativo, però evidentemente e concretizzare ancora la mole di gioco è un problema delle ultime uscite. La prestazione è stata ampiamente positiva. Cioè, la partita l'abbiamo vista tutti, però rifatto ancora i gol. I
3: sai
7: gol
3: che a livello del comunicativo, quando dici però, cancelli la parte prima, e no, è una questione
8: però
3: di
8: una cosa che
7: sì, qualcuno.
3: Se non no, ma Luca,
8: allora,
3: Luca
8: oggi li facciamo, cioè la squadra gioca bene, tutto.
7: Sì, la prestazione
8: però ci sta, cioè voglio dire, non siamo riusciti. Potevamo
3: va bene,
8: magari fare,
3: va bene. Non voglio fare
8: questo,
3: polemica.
8: No? Io stesso hai detto che la squadra deve crescere un pochettino.
9: Allora è lì che ti chiediamo dove deve crescere. È questione proprio di quegli ultimi 20 metri? È lì che vorresti qualcosa in più o che la squadra... Perché sulla prestazione nessuno ha obiettato.
3: Ma sì, l'ha fatto però siamo tutto qua. Col sorriso, no? Sinceramente. Sì. Non ho né la voglia di fare polemica, né noto troppa negatività e sempre alla ricerca di qualcosa. No, ma io, Luca, io dico quello che penso. Cioè, come tu fai le domande che pensi, io posso dire quello che penso o potete dire solo voi quello che pensate?
9: Certo.
3: In ogni prestazione che facciamo c'è sempre la ricerca della negatività, ma questa è una questione, Luca, non solo di Trento, in generale è il nostro mestiere, stare di qua e si sente sempre qualcosa di... Addirittura domenica scorsa sento una domanda all'allenatore avversario, la fine avevate più voglia di vincere, sembrava che ne avevate di più nel secondo tempo di Lecco. Cioè, io noto questo, mi dispiace perché avete un gruppo mondiale, bello, allegro, propositivo, che fa divertire. Avremo tempo per trovare delle negatività. Non mi sembra oggi la partita del cercare qualcosa di negativo, ma lo dico col sorriso perché non è una polemica. La questione è che spesso in qualunque cosa vinciamo, però potevamo giocare meglio. Pareggiamo, però gli ultimi 20 metri. A Desenzano addirittura sembra che dovessimo perdere 24 tiri a 8, si va a ricercare che... Cioè, noto sempre una ricerca di quello che non va. A me piacerebbe di più che nel mondo, in questo momento di epoca, dove siamo così, si riguardasse sempre qualcosa di bello. Ma questo io vorrei vivere su Lilliput forse in questa fase qua, però mi piace proprio l'idea di dire: cavolo, oggi i ragazzi hanno fatto una partita mondiale, bravi, peccato che non è arrivato il gol, ma non riesco a trovare qualcosa di negativo nella giornata odierna, ma, ecco, questo è il mio pensiero.
9: Però nessuno trova qualcosa di negativo, però se siamo qui, se venissimo qui e facessimo soldi non ci sarebbe neanche da fare una conferenza stampa.
3: Ma in fondo,
9: una conferenza è un dialogo, è un dibattito, cioè ci deve essere un po' di dialettica, se no sì, un po' di confronto, se no, ma non è cercare, perché non mi pare qui, io non vedo tutta questa negatività.
8: Allora,
9: in fondo.
8: Io non c'è negatività.
3: Ma io, ti ripeto, sono intervenuto con... col sorriso,
9: io anch'io, no? Io lo sto facendo pure.
3: No, lo so, stiamo parlando
8: seriamente. Era solo una.
3: Io ho solo quello, noto tutto questo, nel senso, questo è un mio pensiero, ma non è, ripeto, una polemica, una critica. Mi piacerebbe oggi essere orgoglioso dei ragazzi, mi piacerebbe dare valore al pubblico, che è stato bellissimo. E mi piacerebbe che accettaste se io non la penso come voi, questo semplicemente non
8: dobbiamo sempre accettare.
3: No, infatti, quindi io accetto.
0: Sono state queste le parole del tecnico Luca Tabbiani in una conferenza anche, non dico infuocata perché i toni erano comunque pacati, ma c'è stato un po' qualche lieve dissapore tra l'allenatore e i cronisti presenti, insomma, in merito a quella che è stata poi un po' la prestazione generale e collettiva di una squadra che comunque, come tante, deve ancora crescere, perché è vero che siamo alla quarta giornata del campionato, c'è anche un passato in Coppa, quindi qualche partita nelle gambe i giocatori la iniziano ad avere. È pur vero però che si sta giocando ancora in condizioni meteorologiche non propriamente favorevoli, quindi ci sta che un ritardo di condizione ancora ci sia. Ricordiamo poi che la Serie C, a differenza di quanto accadrà per la Serie A e la Serie B, non osserverà un turno di, insomma, uno di diversi turni di stop, come accadrà, saranno circa 20 i giorni di pausa per la nazionale. In Serie C questo ovviamente non avverrà, quindi si andrà dritti anche a fine settembre con il campionato. Ci sarà poi, vabbè, Serie A e Serie B dovranno recuperare un gap notevole con le giornate di Serie C, ma anzi, appunto, in Serie C addirittura si avrà già il primo turno infrasettimanale, che peraltro contrapporrà il Trento il 17 settembre alla Giana Erminio, una Giana che, come abbiamo detto, beh, insomma, sta affrontando un po' di difficoltà. Del turno infrasettimanale però ne parleremo poi con la giornata di domani. Oggi vorrei chiudere con quello che è stato il quarto turno e con un Perugia che, beh, ha poco da sorridere dopo il 3-0 patito sul campo del Ravenna e dopo la squalifica che arriverà a Kabashi, una squalifica che probabilmente sarà anche forse leggermente pesantuccia. Ora ci stiamo avviando verso la chiusura di questa seconda parte della nostra trasmissione, ma nella prossima, tanto ve l'avevo già spoilerato, nella terza e ultima parte di A Tutta C daremo spazio alle parole del tecnico Aimo Diana, che ha analizzato la sconfitta contro il Ravenna, ovvero una delle formazioni accreditate alla promozione in Serie B. Nel girone B non si può certo dire che sia l'unica, perché ci sono Reggiana, Spezia, anche molto accreditate per la corsa al salto di categoria. E beh, il Perugia chissà che non possa far da outsider. Certo è che aver perso lo scontro diretto non depone proprio a favore del grifo. Ma intanto una piccolissima pausa pubblicitaria, poi rientreremo in studio e andremo quindi ad ascoltare anche le parole di Aimo Diana. A tra poco.

0: nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Vi avevo promesso che vi avrei fatto ascoltare le parole del tecnico del Perugia Aimo Diana, una conferenza piuttosto sostanziosa, quella dell'allenatore del Grifo. Beh, ieri la partita con Ravenna per il Perugia sì, è stata anche un po' una sofferenza. I giallorossi si sono imposti 3-0 sugli Umbri, quindi io vi saluto lasciandovi appunto con le parole dell'allenatore del Grifo Aimo Diana, ma vi ricordo gli appuntamenti con A Tutta C, che tornerà a partire da domani alle ore 9:45, ma l'invito è chiaramente a seguire anche la nostra radio per tutti gli altri programmi che seguiranno a questo dedicato alla Serie C, dove si parlerà anche di calcio di Serie A, Serie B, calcio estero, tutte tematiche che potete seguire anche sul nostro portale tuttomercatoweb.com, che vi aggiornerà di fatto in tempo praticamente reale. Non mi resta quindi che augurarvi di nuovo un buon inizio di settimana e un buon proseguimento di giornata. L'appuntamento anche con la sottoscritta è a domani mattina alle ore 9:45. Queste invece le parole di Aimo Diana.
1: Sparigliato.

In questo momento contro una squadra che fino alla fine sicuramente si giocherà le carte per la promozione, l'ha dimostrato anche oggi. Dispiace perché quel rosso, come ho avuto l'impressione in campo, credo che se dobbiamo lasciare le squadre in 10 per questo tipo di fallo, allora bisognerebbe chiedere 100 carte a partita, perché non mi è sembrato un fallo violento. Era una ricerca della palla vicina, 50 metri dalla porta, il giocatore mio girato che non vedeva quasi la palla, ha voluto recuperare la palla, l'ha ammonito, secondo me poteva finire lì. È chiaro che se lasci poi una squadra come la nostra in 10, che no, abbiamo tantissime soluzioni in questo momento, soprattutto in condizione intendo, diventa tutto più difficile. I ragazzi hanno tenuto finché hanno potuto, ricordo una bella possibilità per noi sullo 0-0, che non siamo riusciti a tramutarla in gol, ma è stata credo forse l'occasione più importante della partita. E poi è chiaro che alla minima disattenzione, con la qualità del Ravenna, il gol lo puoi subire. Dispiace perché fino a lì i ragazzi avevano fatto una gara gagliarda, e sul pezzo quando abbiamo potuto siamo ripartiti. Diventava poi onestamente un pochettino difficile, anche perché in questo momento anche i miei cambi offensivi sono un po' leggeri, nel senso che non hanno ancora la condizione, qualcuno è arrivato l'altro ieri, qualcuno è arrivato 3 giorni fa da inattività, è difficile pensare che possa entrare Vergani e ti cambia il corso della gara, però ho bisogno anche di fargli fare minuti a questi ragazzi, quindi è un percorso. Mi dispiace per il risultato un po' troppo rotondo, perché insomma ci sta di perdere a Ravenna, 1-2-0 ci sta, il 3-0 lo fa rendere un po' antipatico e non mi è piaciuto, al di là poi anche la gestione dei cartellini in tutta la partita, non mi è piaciuta per nulla, quindi senza prendere scusanti, il Ravenna è una squadra forte, non ha sicuramente bisogno di nessun tipo di aiuto, e non credo che sia stata aiutata, sono stati secondo me valutazioni sbagliate da parte dell'altro, ma questo ripeto è una mia considerazione, unica mia. Infatti io poi ho sbagliato alla fine, all'ennesima gomitata che abbiamo ricevuto senza una munizione, mi sono alterato, e cose che non si fanno, perché poi magari salterò le prossime partite, quindi ripeto, dispiace il 3-0, un risultato un po' troppo rotondo che mi dà un po' fastidio. Sì, poi è chiaro che abbiamo tanti giocatori che alla fine hanno finito con i campi, non avevo cambi, comunque quello che entravano, Stramaccioni è fermo da 4 mesi, 3 mesi, è entrato e può fare un po' fatica. Mi dispiace che Papazov, poco prima avevo fatto un cambio, se mi avesse magari avvertito che non stava benissimo l'avrei cambiato prima senza buttare via un cambio. E qualche ammunizione che c'ha, tipo quella di Canotto a fine primo tempo, inutile, che magari avrei voluto continuare ancora con lui qualche minuto, però ho utilizzato lo slot di fine primo tempo, ripeto, non è facile in questo momento, se la partita era 10 contro 10, 11 contro 11, per carità Ravenna aveva tutte le qualità per vincere la partita, me la sarei giocata un po' in maniera diversa, anche inserire dei giocatori nuovi in una struttura di una squadra totale è meglio che entrare e far la guerra da soli contro tutti. Ripeto, Ravenna è una squadra molto forte, l'ha dimostrato, c'è tutto un lavoro dietro di un anno e mezzo con lo stesso guida tecnica, mai avrei pensato di poter venire qua a dominare questa partita. Ma ho avuto la sensazione che abbiamo dei margini di miglioramento importanti rispetto a una squadra che secondo me nella sua completezza, Ravenna, in questo momento è una squadra che è in forma, sta bene, quindi ha già affrontato anche altre squadre importanti. Quindi abbiamo un margine di miglioramento, mi aspetto sempre di più e sempre meglio nelle prossime gare, anche se già mercoledì abbiamo un'altra gara molto molto difficile e ci mancheranno dei giocatori.

0: a dispetto di una traversa che hanno preso loro, qualche mischia in area di rigore, ma senza pericoli. Sì, si intravede che si possono fare delle cose importanti. Per quello che dico, vedo dei margini di miglioramento, un po' più di fiducia, un po' più di coraggio. Sto chiedendo delle cose, onestamente, che magari non erano abituati a fare prima, quindi c'è un po' di pensiero, quindi c'è un po' di pensiero, un po' di ragionamento, il ragionamento giocando a calcio un pochettino più di tempo ci vuole. Come ho detto in altre occasioni, in questo momento noi non abbiamo la possibilità di sparare la palla lunga e fare la guerra, finché almeno non verranno pronti alcuni giocatori. Dobbiamo passare attraverso il gioco anche rischiando ogni tanto qualcosa, avendo una difesa che è sempre alta, qualche pallone come colpito.
1: Si fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati al campionato, alla quarta giornata della Serie A. Andiamo subito dunque a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Alberto Urban, ex calciatore del Genoa, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie per l'invito e buona giornata.
0: Volevo iniziare celebrando insieme a te la vittoria del Sassuolo contro la Juventus, un Sassuolo che ci ha creduto fino alla fine e adesso deve assolutamente gioire, perché comunque resta una vittoria prestigiosa quella contro i bianconeri.
1: Ma un Sassuolo che può cambiare dirigenza, un Sassuolo che può cambiare allenatore, qualche giocatore, ma c'è l'impronta di una grandissima società, una società che sta costruendo molto bene e ogni anno dimostra che con lavoro e con un lavoro di gruppo si riesce a fare gravissime cose anche in Serie A.
0: Ecco, la Juventus che probabilmente doveva alla fine accontentarsi, tra virgolette, del pareggio?
1: Ma non credo, la Juve è una società che deve giocare per vincere, ma credo sia ancora la Juve di l'anno scorso, quella che ha fatto tanta fatica nel finale e ha iniziato questo campionato sulla falsa riga, quindi nulla è cambiato, ha cambiato qualche giocatore, ma ancora una Juve in grandissima difficoltà e credo che queste difficoltà se le porta ancora per tanto tempo dietro.
0: Tra le varie difficoltà c'è anche quella legata all'attacco, un Colomoni che non riesce a ingranare.
1: Ma nessuna certezza lì davanti, fanno molta fatica ad andare in gol, hanno cercato di fare un mercato cercando una punta con la doppia cifra, ma non sono riusciti e adesso si sta dimostrando che queste difficoltà con altri giocatori ci sono e rimangono purtroppo, perché se non trovi la punta che te la butta dentro, queste squadre faranno fatica.
0: Ecco, sono passate soltanto 4 giornate, però già adesso si può dire che difficilmente questa Juventus potrà diventare l'anti-Inter, potrà competere fino alla fine per lo scudetto. Cosa ne pensi?
1: Penso che farà fatica veramente, anche perché abbiamo visto un Inter che è partita come ha finito, una grande squadra, una squadra che comunque fa risultato giocando molto bene, può anche capitare che fa una sconfitta, ma comunque rimane sempre in partita. Lo stesso Como ha fatto un mercato incredibile e conferma quanto fatto l'anno scorso. E l'altra squadra è la Roma che ha un grande allenatore, come abbiamo sempre detto, Gasperini.
0: Ecco, poi c'è il Napoli che ieri è tornato alla vittoria, un Napoli che era reduce da 3 sconfitte consecutive contro un Bologna che non ha offerto grande resistenza, è riuscito a vincere di misura, ma insomma, meritandosi il successo.
1: Sì, ha meritato, si sono trovate 2 squadre che, non dico in crisi, ma quasi, in crisi di risultati sicuramente. Un Napoli che ha cambiato allenatore, quindi ha cambiato sicuramente mentalità nel trovare la vittoria, sono 2 metodi totalmente diversi tra Allegri e Conte, quindi ci vorrà un po' di tempo per trovare magari il gioco che vuole il nuovo mister. E vedo comunque un Napoli che sì, un po' in difficoltà, però è pieno di assenze, di giocatori importanti che sono fuori, e sappiamo quando ti mancano 3-4 giocatori importanti, quelli che dovrebbero essere veramente il perno della squadra e sono fuori, è naturale che la squadra ne soffra tantissimo.
0: Ecco, volevo fare un salto verso le zone basse della classifica, in particolare mi volevo concentrare sul Genoa, la tua ex squadra, una delle tue ex squadre, è partita non benissimo, insomma, è ultima in classifica, un punto soltanto per la squadra di De Rossi, quello conquistato contro il Frosinone. Che valutazioni fai fino a questo momento sul Genoa?
1: Ma una squadra che è cambiata un po', però anche una squadra che ha trovato le prime 3 di campionato delle squadre importanti, vedi Como, poi ha trovato il Napoli e credo un'altra squadra importante, quindi è l'Inter, no? Quindi sì, Non era neanche facile fare il risultato. È in crisi sì un po' di gioco, ma sicuramente di risultati, ma soprattutto perché ha incontrato degli organici troppo importanti, quindi io credo per De Rossi c'è ancora il tempo per migliorare la classifica e per uscire da questa situazione.
0: Ti aspettavi un mercato diverso da parte del Genoa?
1: Ma qualcosina di meglio, perché è un pubblico incredibile, quasi 30.000 abbonati. Certo, non puoi pensare di fare una squadra per lottare per la Champions, ma sicuramente una squadra per divertire e per magari tentare di entrare nella parte destra della classifica.
0: Senti, invece una sorpresa fino a questo momento è il Cagliari, che è riuscito a vincere anche contro l'Atalanta, un Pisacane che si sta confermando come allenatore molto interessante.
1: Una lieta sorpresa, una scommessa vinta da parte della società verso questo giovane allenatore. E poi io non credo tanto siano delle scommesse, sono scommesse per chi è all'esterno, ma per la società che valuta la settimana e tutto, diciamo, un anno di lavoro nella primavera, vede e conosce veramente, riesce a conoscere le capacità di un allenatore. Tre vittorie di seguito, credo abbia perso solo con l'Inter.
0: Sì, sì,
1: Che
0: sì.
1: ci sta, voglio dire, la sconfitta, e quindi veramente una lieta sorpresa. Sì, ne credo anche, voglio dire, il Lecce sia partito abbastanza bene, un Udinese che sta giocando bene, quindi voglio dire, un campionato ancora che dopo quattro partite, che non possono essere dei giudizi, voglio dire, definitivi, però si sta delineando, voglio dire, delle squadre che hanno degli organici buoni anche per la salvezza e che stanno facendo bene.
0: E anche il Frosinone va in questo momento menzionato perché ha fatto un avvio di campionato sorprendente, vincendo nettamente con la Fiorentina, poi ha rivinto anche la partita successiva, è arrivato il pareggio con il Genoa. Alvini sta facendo un buon lavoro, Alvini che ha fatto una lunga gavetta e adesso insomma, si merita di raccogliere questi frutti.
1: Ma credo sorprendente anche per Aldini, perché non più di un mesetto fa disse: io ho una squadra che è stata costruita non so da chi,
0: È
1: perché
0: vero.
1: né io né Castagnini abbiamo voluto questi giocatori, e quindi era partito quasi veramente con un po' di polemica. Invece probabilmente sotto sotto questa nuova società ha lavorato bene, sta costruendo un organico importante, e poi devo dire Aldini è molto bravo a lavorare con i giocatori, è molto bravo a far crescere una squadra, dimostrato anche nelle altre squadre, anche se magari tante volte è stato sfortunato, perché vedi Cosenza, vedi magari Cremona dopo aver vinto un buon campionato. È un allenatore che lavora molto.
0: Senti, invece che valutazioni fai sulla Fiorentina che ha ritrovato la vittoria dopo un avvio horror, la Fiorentina che ha vinto con il Venezia, tra l'altro c'è stata la tripletta di Mastantuono.
1: Ma una Fiorentina che ha dimostrato, che la società ha dimostrato che doveva cambiare allenatore, ma non perché Grosso non sia bravo assolutamente, ma perché secondo me non aveva quei giocatori che lui aveva chiesto, e quindi non stava lavorando come lui voleva. E probabilmente c'era qualcosa anche nello spogliatoio, anche magari i giocatori avevano visto che l'allenatore non credeva in loro. E col cambio di panchina c'è stato veramente un allenatore che comunque conosce l'ambiente, che è stato. Ha fatto molto bene l'anno scorso, perché non era facile portare in porto una salvezza
0: Certo,
1: dopo quello che era successo all'inizio.
0: non c'è dubbio. E Mastantuono che arriva dal Real Madrid, secondo te avrà la capacità di imporsi definitivamente nel nostro campionato? Avrà la capacità di essere il trascinatore di questa squadra?
1: Ma dobbiamo aspettare, ha dimostrato che ha grandi qualità, è un giocatore importante, bisogna aspettare ancora un po', perché siamo solo agli inizi.
0: Le tue valutazioni anche sulla Lazio, ti ha sorpreso perché c'erano state tantissime polemiche in estate, il mercato che sembrava non potesse essere fatto a certi livelli, in realtà sono arrivati anche giocatori importanti, giocatori che stanno facendo la differenza e poi Gattuso è stato bravo probabilmente anche a ricompattare il gruppo dopo quella clamorosa eliminazione della Coppa Italia.
1: Sì, è stata una brutta botta lì, la sconfitta credo col Mantova, no?
0: Sì.
1: Col Mantova dell'amico Modesto Francesco, che io ho allenato 3 anni a Cosenza, e secondo me è un allenatore di prospettiva, è un allenatore che segue le orme di Gasperini. E questa Roma qui ha avuto la fortuna, ma neanche la fortuna, ha scommesso su questo Fratesi, e per adesso è stato l'uomo decisivo in queste quattro partite di campionato. Una squadra che oltretutto ha 10 punti di classifica su 4 partite e sta giocando senza il suo pubblico, che tutti sappiamo quanto è importante avere 50-60 persone che ti aiutano dagli spalti.
0: L'ultima valutazione sul Milan, è una squadra ancora da decifrare bene?
1: Ma il Milan è difficile da capire, fa un tempo totalmente sbagliato, secondo tempo magari con i cambi riesce a dare una svolta alla partita. È un allenatore nuovo, tanti giocatori nuovi, bisogna aspettare, ancora è lì una classifica, diciamo, buona perché credo abbia fatto due vittorie e due pareggi, quindi un Milan da valutare ancora. Bisogna aspettare.
0: Alberto, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima! E
1: Sempre grazie a te Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: dopo questa chiacchierata con Alberto Urban, un po' di interviste, iniziamo subito con Francesco Totti che parla della Champions della Roma, ma anche del suo futuro. Totti che è stato intervistato a margine di un evento di padel.
2: Invece Fenerbahce Roma, a quel punto è pesante, Francesco, secondo te?
3: È un punto che sperando che possa servire nella classifica finale. Normale, è meglio uno che zero, come si dice. Vediamo ancora la prima partita di Champions, tutto da vedere.
2: Ti aspettavi però un avvio così prorompente della Roma in campionato?
3: No, non me l'aspettavo io, ma non si aspettava un po' nessuno. Siamo partiti col piede giusto, con l'acceleratore schiacciato. Spero che possa continuare così. Il campionato è ancora lungo, la Champions è un campionato a parte, perciò penso che quando si arriverà febbraio-marzo si tireranno le somme.
2: La doppia di Bala Malen pensi che sia la più forte del campionato?
3: Beh, è una delle più forti. Stiamo parlando di due grandi giocatori che fino a questo momento si capiscono ad occhi chiusi, perciò spero che possano continuare su questa strada.
2: Con la Champions ti rivedremo allo stadio.
3: Con la Champions?
2: L'anno scorso tornasti in Europa League.
3: Ma pure in campionato, ragazzi. Non lo so.
2: Anche al centenario.
3: Centenario non lo so, però campionato e Champions sicuro.
4: C'è qualche analogia con la Roma
2: Ci sono stati avvicinamenti tra la proprietà della Roma e te per la questione del centenario?
3: del 2001? No. Dopo quello che ho detto? No, no, no.
2: Aggiornamenti.
3: No, non c'è mai stato.
5: Quindi annunci qualcosa con i tifosi, avevi detto, no?
3: Ah, quello
5: Il
3: sì.
5: primo appuntamento, dai, c'è l'indizio,
3: No,
5: una
3: quella
5: notizia, dai.
3: no. Tra un po' lo
5: Una
3: saprete.
5: notizia.
3: No, non posso.
4: Francesco,
3: Però si faranno tante belle cose.
4: c'è qualche analogia con la Roma del 2001, secondo
3: Ma stare qua a fare paragoni è un po' riduttivo, però sono due squadre totalmente diverse, tempi diversi, giocatori diversi, perciò mettere a paragone quelle del 2001 e questi qua era bella squadra. Noi eravamo una grande squadra, questa è una bella
5: Cosa
3: squadra.
5: gli manca?
2: Francesco,
5: Cosa gli manca secondo te per essere un altro?
3: Ma io penso alla continuità, la continuità per vincere lo scudetto di dare continuità.
5: Non i giocatori,
3: No, il giocatore ha ampliato la rosa dell'anno scorso, ha preso giocatori importanti, hanno fatto una scelta. Penso sia il mister che la società, il direttore sportivo, hanno preso i giocatori giusti per poter fare un grande campionato.
0: Sempre a margine di questo evento legato al padel, è intervenuto ai nostri microfoni anche Ciro Immobile, che si è da pochissimo ritirato dal calcio, è stato nei giorni scorsi ufficializzato come nuovo capo delegazione dell'Under 16. Dunque sentiamo che cosa dice a proposito del suo nuovo ruolo, anche del suo addio al calcio.
6: Beh, sono felice davvero, ho avuto tanti attestati di stima nei miei confronti appena si è saputa la decisione mia di dover smettere e quello più importante l'ho avuto dal presidente Malagò e sono davvero felice. L'altro giorno abbiamo avuto modo di parlare del mio ruolo, sono a completa disposizione dei ragazzi, so quanto è importante ora in questo momento storico la crescita dei giovani, spero di portare la mia esperienza per tutti loro e di partire alla grande.
2: Ciro, facciamo un passo indietro. Come è maturata questa scelta un po' anche inaspettata, no? Di smettere?
6: Ma guarda, è stata più una questione fisica, perché ho sempre detto che volevo smettere quando ero in una condizione che non mi trascinavo in campo, ecco, non è nel mio DNA andare in campo, non divertirmi e quindi appena ho visto che è venuto a mancare quello ho deciso di smettere.
2: Ti aspettavi una Lazio prima in classifica dopo 3 giornate?
6: Ma mi aspetto di tutto dalla Lazio, io devo dire la verità. Però devo dire che hanno fatto un bel inizio di campionato nonostante i vari problemi che hanno e hanno fatto anche un buon mercato perché i giocatori che sono arrivati sono giocatori che stanno dando tutto e sono a disposizione di Gattuso. Quindi sono contento anche dell'inizio del campionato, che mi sembra un campionato vivo, più divertente.
7: Pensi che la chiave sia Gattuso?
2: per questo successo iniziale della Lazio?
6: Beh, sicuramente è un punto importante. I giocatori si sono aggrappati a lui per questo inizio e devo dire che hanno trovato anche le giuste motivazioni nonostante giochino senza pubblico e so quanto conta a Roma. Per Davide diciamo che aspettava, si vedeva che aveva il fuoco dentro e aspettava il momento giusto per tirarlo fuori questa prima partita, ha fatto uno show bello che sta facendo divertire i tifosi sicuramente. Per Pinamonti sono felice di quello che ha detto, ovviamente fa sempre piacere da un ragazzo come lui che è in Serie A da tanti anni. Io sono convinto che i gol suoi li farà, perché anche a Sassuolo l'ha fatti. L'importante è, bravo, come hai detto tu, saper gestire la pressione di Roma, che è un po' diversa da quella che ha vissuto in passato lui. Ho pensato tante volte a questo, però ho sempre detto anche non si può avere tutto nella vita. Mi basta anche soltanto girare per Roma, ora che sono tornato, e sentire l'affetto dei tifosi. Certo, nei miei pensieri c'era quello, però ovviamente non è possibile.
2: C'è una mission che ti proponi, insomma, in questo tuo nuovo ruolo in nazionale in particolare?
6: Sì, quella di fare tutto il possibile per avere la continuità dei ragazzi. L'Under 16 è una nazionale che vive una fase di età molto importante. Si approccia all'Under 17 che inizia a fare già l'europeo di categoria. E i ragazzi, mi è stato detto che partono in un modo e arrivano in un altro alla fine della stagione, e noi dobbiamo essere bravi a farli arrivare nell'altro modo, però dalla parte della crescita, non farli perdere quella voglia, quella grinta che hanno all'inizio della stagione. Quindi è facile dirlo a parole, però sarà una bella sfida.
2: Senti, c'è un attaccante giovanissimo che oggi, insomma, sulle copertine, che assiste. Come ci si deve comportare, ecco, da attaccante maturo, esperto, ad attaccante giovane? Ecco, bisogna proteggerlo, bisogna invece tirargli fuori tutto quello che ha. Ecco, quale sarebbe la decisione?
6: Bisogna tirargli fuori tutto quello che ha. In questo bisogna spingere quando il ferro è caldo, bisogna battere, ecco, perché i ragazzi hanno bisogno di questo, dell'entusiasmo, della passione che li avvolge, e quindi questo gli aiuta tantissimo. Allo stesso modo, quando forse sono stato preso per pazzo quando mi parlavano di post me in nazionale e io nominavo Pio Esposito allo Spezia. Adesso in questo momento vorrei riparlare con chi mi prendeva per pazzo, ecco. Devo dire che all'inizio, quando cambia allenatore, è complicato. Napoli è una piazza che ha vinto tanto negli ultimi anni.
0: Sulla nazionale, sulla necessità del rilancio dell'Italia di Mancini, ha parlato anche Luca Toni, sempre a margine di questo evento di padel.
7: Luca, invece, tra due settimane ricomincia anche la nazionale, la Nations League, i prossimi impegni con Mancini e Ranieri. Che sensazioni hai dall'esterno? Che gruppo si sta creando secondo te?
8: Ah, non lo so, peggio non possiamo fare, sicuramente speriamo di ripartire. Abbiamo preso un'altra legnata fortissima non andando al mondiale ancora. Al di là di Mancini, io spero che adesso si è cambiato il presidente di federazione, tutto si possa anche cambiare un po' anche a livello di giovanile, far crescere. Cioè, secondo me non conta tanto cambiare un allenatore, perché i giocatori più o meno sono quelli. Poi è chiaro che Mancini avrà le sue idee e cercherà di portarle avanti, però secondo me è un discorso un po' più ampio. Non dimentichiamoci però di riformare il calcio giovanile, non parliamo solo della nazionale prima squadra, perché per avere i giocatori in prima squadra devono crescere questi ragazzi. E secondo me il problema di Mancini è che c'ha troppi pochi giocatori dove può scegliere. E quindi parliamo della nazionale, ma non dimentichiamo, soprattutto voi che siete alla stampa, che devono fare delle riforme a livello giovanile per far tornare a crescere questi giovani, che è quello il problema più grave, non chi è l'allenatore della nazionale.
9: Cosa manca davvero al calcio giovanile?
8: No, cambiano tante cose, se ne è parlato tanto, sono tre volte che non andiamo a mondiale, bisogna cambiare dalle strutture, alle regole, alle cose, però se ne è parlato tanto appena è successo per due settimane, adesso stiamo a pensare a Mancini, 4-3-3, 4-4-2, però cerchiamo di non dimenticarci di fare le riforme, perché magari dobbiamo cercare di avere dei giocatori tra 3-4 anni a livello giovanile, dargli la possibilità che arrivano a 20 anni di trovare uno sbocco anche con le prime squadre, non credere sempre sugli stranieri. Cioè, secondo me bisogna cercare di... Abbiamo spinto tanto, appena è successo il casino, adesso non ne sento più parlare di riforme o magari che gli under 23 o gli under 20 che crescono dal settore giovanile siano obbligati ad andare nelle prime squadre, come aveva detto anche Spalletti una volta. Secondo me aveva ragione, bisogna anche cercare di mettere delle regole dove si forzano magari le squadre italiane a buttare dentro dei giovani che crescono nel settore giovanile italiani.
0: E con le parole di Luca Toni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Maracanã.
1: Emozione forte, forte quando riesci a portare a casa una partita così in questo modo contro una squadra del genere, è sicuramente un'emozione bella. Io mi auguro che entra nella testa, soprattutto nei calciatori, la consapevolezza che poi se proponiamo quello in cui crediamo, quello per cui ci alleniamo, possiamo competere.
2: I due gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio dove abbiamo lasciato troppo campo. Però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
3: No, perché alla fine potevamo gestire meglio un paio di situazioni, abbiamo cominciato a fare il possesso nella nostra metà campo e invece il possesso va fatto nella metà campo avversaria, però sono cose su cui dobbiamo assolutamente migliorare. Detto questo, ragazzi, hanno cercato questa vittoria, non era semplice. Comunque il Bologna è una squadra fisica, abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo concesso poco, a parte quando abbiamo preso subito il gol che fortunatamente era fuori gioco, lì abbiamo un po' dormito.
4: Il merito è di quello che era qua seduto 20 secondi fa, di tutti i ragazzi che sono arrivati. È merito a loro, è merito di che oggi ci hanno aspettato 1000+ tifosi a Formella, ci hanno accompagnato fino allo stadio. È merito a loro. Dopo è normale, cosa che dispiace di più, ma questo l'abbiamo messo in preventivo. Vorrei che la squadra sta sul pezzo.
5: La squadra oggi ha fatto una partita diversa col Venezia, volutamente abbiamo palleggiata di più, l'abbiamo volutamente gestita così. È stata difficile perché dall'altra parte c'è una squadra che ha valore, che ha qualità. Nel momento del pareggio potevi anche sentire poi l'impatto dello stadio, la forza loro. Invece lì la squadra ha reagito bene, anche i cambi sono stati positivi, hanno inciso.
6: Maracanã!
7: Ci siamo, buon lunedì, un saluto da Marco Piccari, benvenuti a questa anteprima di Maracanã, un saluto anche a Lucio Marinucci qui vicino a me.
8: Ciao a te Marco, un saluto a tutti, buona settimana di Maracanã.
7: Buona settimana a tutti e ben ritrovati dopo questo fine settimana che insomma già ha dato delle indicazioni importanti che oggi andremo ad analizzare insieme a voi, a condividere con voi. Poi tra l'altro è una giornata che si concluderà questa sera a partire da oggi pomeriggio con due partite, come Parma, e poi c'è la Roma impegnata a Torino e chiuderà l'Inter contro il Cagliari. E quindi diciamo così che le tre di alta quota, definiamole così, due insomma, sono partite
8: le
7: subito forti. Le tre certezze scendono in campo oggi e sono un po' le tre squadre, diciamo due in particolare, una la mettiamo in scia che molti ritengono essere candidate alla lotta al titolo, insomma con l'Inter più avanti delle altre due. Vabbè, staremo a vedere, perché comunque anche questa sera ci consentirà poi di analizzare le cose domani. Ci sono delle partite tutto sommato, io credo che
8: sono tutte favorite.
7: Sì, tutte e tre favorite, quindi non dovrebbe cambiare nulla, no? A meno che non c'è un clamoroso
8: una sorpresa. Però siamo attenti, dai.
7: Faccio fatica ad indicare praticamente una eventuale sorpresa questa sera, ma ne parleremo, ma c'è tanto altro da dire prima, perché torneremo sulla sconfitta pesante della Juventus di ieri sera.
8: Rocambolesca è dire poco, Marco.
7: Rocambolesca, imbarazzante, quello che volete, insomma, usate voi tutti i termini.
8: Utilizzato un aggettivo più sì, che volete netto, voi. Direi.
7: Poi dobbiamo anche ritornare su quello che hanno detto gli altri incontri, ossia la vittoria, il pareggio, pardon, tra Lazio e Milan, e la vittoria della Fiorentina a Venezia, perché questo è il tonfo dell'Atalanta, perché per me tonfo trattasi, quindi è una sconfitta che sinceramente
8: sempre un po' a metà.
7: Sì, non mi aspettavo una sconfitta dell'Atalanta, dai, onestamente parlando.
8: Non anche io.
7: Però dobbiamo anche dire che l'Atalanta dall'inizio del campionato quello che ha racimolato lo ha racimolato facendo poca prestazione, ma soprattutto cogliendo i risultati, quindi vediamo, ne parleremo. E quindi ci sono un po' di temi da analizzare. Poi c'è anche la notizia che possiamo dare, anche quella relativa a Maldini, al figlio di Maldini, a Daniele Maldini, che
8: sì,
7: ha avuto questo incidente. Però vado subito su tutto il mercato web, mi sembra
8: comunicato del Cagliari
7: sì, che non ci siano
8: negativi gli esami, esatto, tossicologici,
7: ecco, quindi ce l'abbiamo,
8: c'è
7: il comunicato che riporta anche tutto il mercato web. C'è stato questo incidente proprio nella giornata di ieri, nella nottata tra sabato e domenica, aveva dato la squadra un giorno al calciatore per poi reintegrarsi oggi per l'allenamento. C'è stato questo incidente, coinvolta altre persone, risultato però positivo all'alcol test.
8: Esatto.
7: Mentre esiti negativi, quelli tossicologici, quindi vabbè, episodio diciamo così non bellissimo da parte del calciatore, certo. Però ecco, poi ne risponderà lui
8: comunque è in gruppo, sì. Non ci sono provvedimenti, ecco, di natura tecnica, è in gruppo per gli allenamenti di oggi, quindi comunque sta bene. Poi le valutazioni invece di tipo differente verranno fatte in altre, in separate sedi.
7: Allora, poi che altro dire? Che cosa vuoi dire a Lucio? Che
8: messaggio in cuffia.
0: Mastantuono contro Sagrado, punta, vuole il mancino. Mastantuono stretto, sorprende Stankovic.
8: Mi aspettavano
7: ma perché? C'è Federico anche che Federico già dice che questa volta è lei a chiedere venia nello specifico a Mastantuono. Il regista di Maracanà sarà già pregustandosi la cena.
8: Perché te l'avevo detto che ho una scommessa con Gabriele Latini. Se Mastantuono farà 10 o più gol, gli offrirò una cena di pesce.
7: Ah, bene, bene.
8: Quindi si è questa tripletta ha già cancellato tutto.
7: Vabbè, ma non è una tripletta che fa primavera.
8: No, però insomma, a livello numerico, insomma, è un problemino per il sottoscritto. Poi devo dire andrà verificato in altri test.
7: No, lasciatemi dire che la Fiorentina, che è stata la prima a scendere in campo, ormai è già lontana la sua partita, però insomma è stata una vittoria importante. E certifica ancora una volta quanto sia importante poi la scelta dell'allenatore ed evitare colpi da fenomenite acuta che spesso diciamo così riguardano alcuni direttori sportivi, nella fattispecie il signor Paratici, che secondo me ha fatto un errore clamoroso sin dall'inizio. Io non sono, devo dire subito, non sono un grandissimo fan di Vanoli, però comunque aveva fatto un buon lavoro, aveva preso la squadra in una situazione difficile, l'aveva portata alla salvezza, dove molti invece credevano che fosse una missione quasi impossibile, io me lo ricordo. E forse avrebbe meritato un trattamento diverso, anche perché se poi tu ci ritorni su di lui vuol dire che alla fine che hai sbagliato tu, esatto, si è sconfessato da solo. Poteva, diciamo, far partire questa squadra con Vanoli dall'inizio e magari fare anche il mercato, magari aveva qualche punto in più, e adesso è chiaro che c'è tanto tempo perché siamo soltanto alla quarta giornata, però ripeto, questo è un errore, quindi vediamo poi che cosa succederà. E appena arriva un allenatore che fa le cose normali da allenatore,
8: la squadra vince,
7: la squadra dà subito una poi risposta.
8: Bisognerà attendere i test, ma c'è, ma assolutamente, Venezia ha dei valori relativi, però intanto dici ritorna, mette
7: poi,
8: tre punti in cascina.
7: Tra gli allenatori che mi sono piaciuti, così facciamo una sorta di editoriale velocissimo, anche Gattuso, che dimostra di non essere solo grinta, dato a questa Lazio un calcio bello,
8: efficace
7: e bello, perché è una squadra che va in verticale, pressa, molto compatta come squadra, e soprattutto è molto gruppo, mi sembrano tutti molto liberi, come ha detto lo stesso Noslin a fine gara, siamo molto più liberi, mentre con Sarri era tutto più difficile.
8: Sono due interpretazioni differenti.
7: Sì, però questo ti fa capire tante cose. Quattro partite a 10 punti, adesso vediamo quello che succederà naturalmente stasera, però era una partenza che avevano fatto in passato Inzaghi ed Eriksson, ha fatto nettamente meglio dell'ultimo Sarri, che in questo periodo aveva comunque tutta la squadra ancora a disposizione. L'anno scorso non c'era stato il mercato in uscita, non c'era stato il mercato in entrata, ma ancora c'erano tutti i calciatori, e certifica pure che ci sono degli allenatori che riescono ad avere un impatto immediato e altri invece hanno bisogno di 3-4 mesi per vedere i risultati.
8: Qualcuno
7: dice pure che bisogna aspettare la fine del campionato per vedere una partita decente, no? Però vabbè, questo è quanto. Quindi complimenti a Gattuso, che in Lazio Milan secondo me nel complesso la Lazio ha fatto meglio. Il Milan ha avuto nel secondo tempo quelle due situazioni con quei due cambi, dove adesso parleremo oggi del Milan, che Amorim deve prendere delle decisioni, secondo me, perché il Milan vista nel secondo tempo per me si è affidato molto a quello che è stato il momento di Moreira, molto redditizio, però si è visto qualche automatismo diverso con l'uscita di qualche giocatore, quindi anche lì credo che debba fare qualche scelta
8: differente. Io lo dico da un po'.
7: Sì, oggi leggevo, così ci vado al volo e lo condividiamo, l'editoriale di Enzo Bucchioni su tutto Mercato Web, e lui dice: Modric è il problema del Milan. lo dice con grande rispetto, perché se andiamo dentro al pezzo quasi si scusa nel dire questa cosa. Ecco qui, non funziona più Luka Modric e dirlo mi dispiace, chiedo perdono al campione, ma uno a 41 anni con il calcio di Amorim non c'entra nulla. Come può passare, come può pressare, muoversi continuamente nel calcio fluido, recuperare palle in velocità e ripartire? L'allenatore deve essere bravo a ritagliargli un ruolo, magari a partita in corso, oppure deve cambiare qualcosa in quello che chiede alla squadra. Vediamo, perché poi dice, poi vedere in campo Stupignan e Loftus-Cheek è un'altra roba che stona. E infatti una serie di cambi che hanno portato il Milan ad un aspetto diverso, tant'è che noi avevamo fatto un sondaggio a fine partita proprio su questo match, magari ci andiamo sul nostro X al volo, e avevamo fatto un sondaggio se questo secondo tempo potesse in qualche maniera dare un segnale del Milan e di Amorim. Considerando,
8: beh,
7: appunto,
8: nuove indicazioni, certo.
7: Beh, ti devo dire che non sono convinti. Il 54% ha detto no. Il 54% ha detto no al termine della partita. Anche se, ripeto, secondo me qualche scelta Amorim le deve fare. Quindi parleremo anche naturalmente del Milan, anche se la partita rimane dietro.
8: Beh, però sì, sono
7: ieri valutazioni. Poi c'è stato anche il Napoli, no? Il Napoli che ha vinto 1-0 di corto muso. È tornato il corto muso di Allegri.
8: Sì,
7: io avevo pronosticato 1-0, ho preso in pieno il risultato.
8: Ah, sì, l'ho raccolto
7: quindi...
8: io ieri.
7: Sì, io ho già segnato tante cose che insomma
8: qualche risultato esatto è stato preso.
7: Sì, è stato preso il risultato Massimo, esatto, da Bonanni Napoli Como, e io Lazio Milan nel pareggio. Il 2-2 lo ha preso Orlando,
8: esatto.
7: Clamoroso Orlando.
8: Sì,
7: Bonanni
8: Massimo
7: ha preso
8: Orlando,
7: l'1-0 di Napoli Como, così come io ho preso l'1-0 della stessa partita, quindi Napoli Bologna, non Napoli Como, ero rimasto.
8: Vabbè, però è comunque
7: questo,
8: 3 punti.
7: Esatto, sì, e quindi certo. Quindi poi ne parleremo.
8: Anche lì segnali un po' a metà.
7: Sì, segnali a metà, qualcosa meglio, ma insomma...
8: È un Bologna anche molto spuntato. Io l'avevo
7: Bologna
8: detto...
7: è proprio una cosa che è preoccupante. Poi ne parleremo in settimana.
8: L'avevo detto, guarda, proprio ne parlavo con Stefano
7: è
8: venerdì.
7: È preoccupante.
8: Ma perché manca lì davanti. Come la squadra non è neanche scarsa.
7: Niente.
8: Però, non a caso, 3 partite su 4, il problema è che non ha segnato.
7: Assolutamente.
8: Quindi...
7: Poi, e poi diamo spazio anche agli ascoltatori. Poi chiudo con la Juventus che gioca ieri sera, come abbiamo detto, partita imbarazzante. La prima cosa che mi viene in mente è: caro Spalletti, scendi dal carro, ma scendici subito, perché così se ti ostini la vedo veramente dura. Non mi è piaciuta la Juventus, oltre che in campo ma anche fuori, soprattutto con Spalletti, con una comunicazione che è molto rivedibile. Questa sua filosofia a fine gara comincia a stancare, chi fa poi delle domande o comunque delle osservazioni credo che meriti rispetto, perché ieri sera insomma
8: ho capito il riferimento,
7: non ho seguito Sky, è stato abbastanza sì, imbarazzante pure lui con guarda là che è un professionista, aveva fatto un'osservazione,
8: domanda
7: normalissima, e quindi non è che deve piangere guarda là, casomai deve piangere lui, perché
8: fa capire
7: squadra,
8: che è poco sereno anche Spalletti.
7: No, ma forse c'è poca serenità, ed è secondo me un campanello d'allarme molto importante, è un campanello d'allarme che non va sottovalutato. Io dico attenzione, che perché già potremmo essere di fronte ad un'area di crisi, quindi attenzione. C'è intanto, ha parlato a Radio Anch'io Carnevali, che ha smentito, l'abbiamo prese, ha smentito diciamo qualsiasi voce relativa a un eventuale cambio di allenatore, quindi non si tocca Spalletti.
8: Cioè, non continua. Cambio spesso allenatore.
7: Esatto, cambia spesso.
8: Insomma, beh, ha ragione, dai,
7: no,
8: equilibrio, certo.
7: Però quando
8: c'è
7: dicevamo,
8: da cambiare qualcosa.
7: Quando dicevamo che il mercato, personalmente mi ricordo, questo l'ho sempre detto, che il mercato non aveva cambiato nulla, cioè che la Juve non era più forte di quella dell'anno scorso, mi ricevevo le critiche, ieri c'è stata una dimostrazione. Ieri bisogna ringraziare Vicario che ha fatto 2-3 parate veramente notevoli, anche un'uscita importante, altrimenti poteva essere un passivo ancora più pesante.
8: Sì, ha fatto molto
7: ecco.
8: Bene.
7: La difesa imbarazzante, Lukumi, qualcuno mi dice ma Lukumi non è... No, Lukumi è anche questo, quando lo dicevo inizio stagione, attenzione, Lukumi è un bel difensore, però è anche questo, quello che abbiamo visto ieri.
8: Sì, poi Lucumì, gli errori gravi li hanno commessi altri, chiaramente.
7: Sì, sì, però anche lui non ha fatto una gran prestazione.
8: Sì, non ha fatto una gran partita, però certo, poi i vari errori sono stati commessi da altri giocatori. È una Juventus, Marco, che ha sbagliato tanto contro il Sassuolo, questo è evidente.
7: Tanto, ma non c'è qualità in mezzo, perché non c'è. Ieri
8: sì,
7: due giocatori che andavano al replay tutte e due. Sì. Davanti, ragazzi, è inutile girarci intorno. Dopo quattro partite la situazione di Colomani comincia ad essere una riflessione profonda, importante. È vero che gli arrivano pochi palloni, però pure lui fa poco, e quindi per quel, se la critica va fatta a Gonzalo Ramos, giustamente, perché dice pagato 75 milioni non incide, quell'altro è stato pagato 50, non è che te l'hanno regalato. Di conseguenza, anche qui c'è un momento molto negativo. E quella frase, rimango sul carro, a me fa molto pensare. Cioè, non vorrei che adesso fosse una sua presa di posizione per dimostrare che c'ha ragione e si ostina così, perché rischia di andare contro il muro.
8: Mi auguro che Spalletti non scada nella preconcettualità, non se lo può permettere, peraltro. Juventus, certo, la domanda è: come può incidere questa squadra allora a livello offensivo? Perché neanche Voltemade è un bomber, e ieri comunque un po' l'abbiamo visto, ma ce l'aspettavamo. Forse facendoli giocare tutti e due qualcosina in più si potrebbe vedere, ma non è altro attaccante, non puoi giocare ogni tre giorni con
7: tutti e due
8: insieme.
7: Io ho visto una squadra che onestamente in questo momento non mette paura a nessuno.
8: Mancano anche tanti giocatori, perché hai fuori tutto il centrocampo titolare.
7: Però le assenze non ti puoi sempre appellare.
8: No, però ecco, io mi aspetto che una volta che possano rientrare, certo alcuni sono lungodegenti, ma Ildiz, McKenny e anche lo stesso Thuram insieme a Locatelli, magari questa Juventus qualcosa in più possa dare. Io mi aspetto
7: mesi.
8: Infatti è quello il problema, però
7: quindi deve trovare una soluzione anche lui.
8: Questo non
7: allora
8: c'è dubbio.